0: sfidanti, voglio dire, trovi magari una forbice di 10-15 punti, anche troppo, quindi su questo hanno pienamente ragione. Sul fatto che le altre rimangono ferme 2 settimane, di sicuro, per quanto poi aver chiuso anche al secondo posto, ma ripartire dopo 2 settimane, lavorare per 2 settimane nella testa dei giocatori non è una cosa facile, perché puoi perdere anche la condizione e spendere soprattutto energie nervose, e non è facile, soprattutto per gli allenatori, mantenere la concentrazione anche a livello nervoso. Quindi sì, in effetti la storia dice che chi arriva secondo pochissime volte sale su in Serie B. Abbiamo l'esempio del Cosenza, che un anno partì addirittura sesto, settimo, e andò
1: quinto.
0: Poi in sesto, settimo.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Lì poi in Serie B. Quindi perché? Perché poi dopo la condizione la prendi anche giocando. È vero che stare fermi,
1: è
0: per
1: vero.
0: Esempio, la settimana che è stata fermo il Cosenza, finché una settimana, 10 giorni, che tu vai a recuperare alcuni giocatori, fa anche bene, ma stare fermo 2 settimane la vedo un po' penalizzante, ecco.
1: E poi negli ultimi 5 anni di fatto non hanno mai vinto le seconde, però quindi magari ci vorrebbe qualcosa da cambiare. Direttore, l'ultima domanda prima di salutarla: fra le tante squadre che ancora devono scendere in campo ci sono grossi nomi, come diceva lei, c'è l'Ascoli, c'è la Salernitana, il Catania, l'Union Brescia, insomma, lei chi vede, c'è una squadra che vede più favorita rispetto alle altre? So che è difficile perché il livello è veramente alto.
0: Ma guardi, io l'ho detto anche in altre interviste, vedo favorite Cosenza e Casertana a questo punto.
1: No,
0: Cosenza e Casertana
1: direttamente.
0: Perché sono squadre quadrate, sono squadre ben costruite, ben allenate, e partendo appunto, continuando a giocare e a prendere la condizione, vedo queste due al momento. E lo stesso Lecco, è lo stesso Lecco, perché Lecco è una squadra esperta e soprattutto in casa fa valere anche il fattore campo. Io vedo favorite queste tre, onestamente.
1: Direttore, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta. Grazie mille,
0: buona serata.
1: Grazie direttore. Ringraziamo il direttore sportivo Francesco Lamazza. Noi andiamo avanti perché, come dicevamo, stasera si giocano i playoff, il secondo turno. Abbiamo tante voci da sentire e andiamo proprio a sentire le parole del tecnico del Lumezzane Troise prima di Cittadella Lumezzane.
2: Non c'è tempo per rifiatare, dopo il passaggio del turno contro i playoff, contro l'Alcione, si torna subito in campo per il secondo turno dei playoff. L'adrenalina deve sopperire in questo momento ad eventuali stanchezze.
3: Sì, ci siamo concentrati soprattutto sul recupero. È chiaro, 48 ore servono principalmente a quello, a tirar via le tante scorie, insomma, che ti comporta una partita come quella di domenica sera. Ecco, siamo ancora in una fase dove possiamo recuperare. Stamattina siamo riusciti comunque a introdurre qualcosina per la partita di domani. Domani mattina faremo altrettanto per poi andare in campo. Ed è chiaro che l'aspetto dell'adrenalina, di quella che è l'importanza della gara, di quella che è la voglia di confrontarci, è tanta, e sicuramente farà la sua parte. Ma più che altro, quella che poi deve essere l'aspetto principale per affrontare dopo 2 giorni la gara, il contributo di tutta la rosa, perché da domani, che sia dall'inizio piuttosto che a partita in corso, sicuramente ci sarà l'esigenza di alternare e di ruotare quelle che sono poi le caratteristiche o di qualche giocatore che potrebbe non avere 90 minuti.
2: Si ribalta rispetto all'Alcione la situazione dei risultati a favore.
3: E come abbiamo fatto contro l'Alcione, dovremmo andare in campo con una mentalità che ci ha accompagnato per tutto l'anno. Contro l'Arcione non abbiamo né considerato quello che avevamo fatto prima, l'abbiamo chiamata e comunque vada, piuttosto che all'ossessione del risultato. La mentalità che ci ha accompagnato è stata sempre quella di preparare le gare su quelle che possono essere aspetti tecnici, tattici, su quello che può essere un aspetto psicologico, vedi la partita contro l'Arcione che era l'esordio dei playoff, quindi anche l'aspetto psicologico, e domani dobbiamo fare altrettanto. Poi la partita ci dirà quando forzare, la partita ci dirà quando difendere, perché comunque abbiamo di fronte un avversario importante che gioca in casa, e la capacità di continuare su queste letture, su quelli che sono i momenti chiave, diventerà fondamentale anche domani, considerando che è una partita secca.
2: Affrontiamo questa partita secca il Cittadella, che è un avversario di tutto rispetto e di grande spessore.
3: Sì, è un organico completo che comunque è stato costruito per i vertici, e quindi avranno la possibilità anche loro, secondo me, di avere alternative valide, perché in tutti i reparti sono strutturati. Per quanto riguarda il campo, è una squadra che ha cambiato decisamente pelle su quella che è una richiesta molto più verticale, una squadra fisica dove dovremo essere bravi nella fase di possesso a reggere l'urto, dovremo essere molto bravi sui palloni che perdiamo, perché è una squadra che si esalta tantissimo nel recupero palla, considerando anche la tipologia di attaccanti che hai, i centrocampisti in grado di ribaltare le azioni, diventando molto pericolosa, quindi è abbastanza chiara, ma credo che a questo punto della stagione un po' tutte le squadre non si vanno a snaturare, considerando anche un po' il tempo che abbiamo a disposizione, e quindi sarà fondamentale leggere le loro caratteristiche, limitarle, cercando di esaltare le nostre. E rispetto alla partita contro l'Arcione, è chiaro che sotto l'aspetto offensivo, considerando anche la posta in palio, dovremo sicuramente mettere molta più convinzione in quello che è stata la qualità del gioco.
2: Grazie.
3: A voi.
1: Queste le parole del tecnico del Lumezzane Troise, che sfiderà il Cittadella, un Cittadella che sulla carta la scorsa estate, quando era retrocesso dalla Serie B, era dato come una delle favorite insieme al Vicenza per la promozione diretta. Pensavamo che sarebbe stato un duello fra queste due, visto anche il passato del Cittadella, la rosa a disposizione, comunque era una squadra che veniva dalla Serie B. Così non è stato, il Cittadella è partito malissimo, poi si è ripreso, si è attestato in quella zona di classifica e adesso dovrà vedersela ai playoff. La prima gara ha fatto un pareggio, ha passato il turno per il fattore campo, anche stasera per il fattore campo a disposizione contro il Lumezzane. Vedremo dalle 20 la sfida di questa sera, e poi nei prossimi giorni, anzi c'è chi dovrà aspettare ancora un po' di tempo, entreranno in campo le altre squadre per la fase nazionale. Fra queste c'è l'Ascoli, che ha chiuso il proprio girone al secondo posto. Prima abbiamo ascoltato la prima parte della conferenza stampa del terzino Manuel Alagna, andiamo a sentire adesso la seconda parte.
4: Manuel, tutti conosciamo le tue doti fisiche e aerobiche, quest'anno sei cresciuto anche tecnicamente. Per la fiducia del mister, perché la squadra è più forte rispetto all'anno scorso, o perché comunque giochi in maniera più tranquilla?
5: Secondo me è un insieme di tutte queste cose, perché sicuramente il mister ci ha dato un'impronta importante e il modo nostro di interpretarla è bellissimo, perché comunque tutti ci cerchiamo, tutti ci muoviamo, quindi il ritmo è anche diverso, quindi questo ha aiutato tanto. Poi io mi sono messo a disposizione e mi sono trovato bene col suo gioco, quindi magari sono uscite anche le mie qualità tecniche.
4: Nei playoff sarete artefici del vostro destino, lo ha detto il DS Patti la scorsa settimana. Cambia lo scenario, perché soprattutto da febbraio in poi è stata una grandissima rincorsa, ma dovevate sempre fare i conti con i risultati dell'Arezzo. Invece adesso non dovete guardare gli altri campi, l'Ascoli parte nei playoff con la miglior media punti, saranno sfide andata e ritorno, però siete davvero artefici del vostro destino, avete un grande pubblico dietro, Non sarà facile, ma l'Ascoli in questi playoff ha tutte le carte in regola per essere veramente protagonista.
5: Sì, sì, sì, sono d'accordo. Sicuramente il fatto di non dover più rincorrere magari può essere un peso che ci siamo tolti. E il fatto che dipende da noi è la verità, perché è così. E sarà sicuramente difficile, ma noi giocheremo per vincerli, non per partecipare.
4: Se non vado errato, tu hai giocato una volta i playoff 3 anni fa con la Lucchese ad Ancona, sì, sì. Un pareggio. Che ricordi hai di quella partita e che esperienza è stata?
5: È stata molto bella come esperienza, perché era il primo anno che facevo i playoff, poi venivo dall'anno prima che avevo fatto i playout, quindi a livello era molto cambiato, diciamo, quindi ero emozionato e anche un po' orgoglioso, perché poter giocare una partita così dopo una stagione deludente era motivo d'orgoglio per me. E purtroppo non è andata bene, però è stato molto bello giocarli. Adesso sarà sicuramente diverso, perché la cornice di pubblico sarà diversa, la posizione in classifica è diversa, la nostra squadra è diversa, però è comunque emozionante giocarli.
4: L'ultima mano per quanto mi riguarda sui tifosi, l'abbiamo detto poc'anzi, nei quarti di finale il ritorno sarà sicuramente in casa, quello sarà un fattore, poi se si andrà avanti avere questo pubblico, anche se poi questi tifosi fanno una differenza anche in trasferta, perché l'abbiamo visto a Campobasso, nelle ultime trasferte, voi praticamente giocate sempre in casa.
5: Sì, sì, noi siamo fortunati sotto questo punto di vista, perché al Del Duca non c'è storia proprio, cantano dall'inizio alla fine, la stessa cosa quando andiamo in trasferta, sembra di giocare in casa. Questo è un valore aggiunto che speriamo di portarci in queste partite.
6: Manuel, la regular season è finita, però ti voglio chiedere 3 partite di tutto il percorso che ti sono rimaste nel cuore.
5: Beh, sicuramente i 2 derby, perché giocarli è una cosa, una sensazione che non si può spiegare, cioè in campo percepisci un qualcosa che non avevo mai provato prima, e sia andata che ritorno, perché anche il ritorno per come è uscita la vittoria è un qualcosa di clamoroso. E poi direi Arezzo da loro, perché comunque il gol all'ultimo secondo su rigore, dopo una partita diciamo tesa, che ti dà speranza, quello è stato bellissimo.
6: Nell'organico dell'Ascoli sono tantissimi elementi importanti, i numeri, le statistiche, le prestazioni e anche i risultati sono stati prodotti da grandi giocate, da gol pesanti che sono arrivati un po' da tutti, dai difensori, ai centrocampisti, dagli attaccanti soprattutto. Però c'è adesso secondo me una freccia in più all'arco del mister e di voi, che è Nando Del Sole, che chiaramente immagino che non si riesca a tenere in questo periodo. No,
5: cioè, dopo un infortunio così brutto, importante, non è facile rientrare, e quando rientri hai tutta la voglia del mondo, tutta la fame di spaccare tutto, e questo si percepisce in Nando ora. E speriamo che ci possa dare una grande mano in queste partite, e me lo auguro veramente, perché è una persona d'oro, è un ragazzo eccezionale, oltre che un calciatore fortissimo. E niente, questo.
6: Al di là del sorteggio del 14 maggio che deciderà chi sarà il vostro avversario, probabilmente di quelle che stanno giocando adesso ce ne saranno poche e niente di squadre, perché poi entreranno in campo le terze, che comunque hanno i loro valori tecnici, poi entrerete in campo voi, Catania e l'altra seconda, Brescia e Potenza, che ha vinto la Coppa Italia. Diciamo, tra queste qui che abbiamo nominato, quale secondo te può essere, sempre sulla carta chiaramente, perché poi decide il campo?
5: Guarda, non ti saprei dire nemmeno chi vorrei affrontare, perché comunque a noi cambia poco, noi abbiamo il nostro modo di giocare e noi giocheremo per vincere ogni partita, quindi Per forza di cose, se vuoi arrivare fino alla fine, devi affrontarle tutte e devi vincerle tutte. Quindi è indipendente per noi. Noi pensiamo al nostro lavoro, al nostro percorso di crescita, che ogni giorno è stato sempre di più, e incontreremo di crescita, che ogni giorno è stato sempre di più, e incontreremo, farà poca differenza.

0: può davvero scardinare ogni retroguardia avversaria. È il caso e forse è arrivato il momento di spezzare questa maledizione.
1: Speriamo di spezzarla. Noi ce la metteremo tutta, come ho già detto. Niente, me lo auguro vivamente. Magari.
0: Grazie.
1: Niente. Grazie a tutti. Grazie.
2: E queste le parole del terzino dell'Ascoli, insomma, questo Ascoli che dovrà restare fermo perché sono una ventina, 25 giorni, di fatto una mini preparazione estiva, perché questa formula dei playoff: arrivi secondo, entri direttamente al secondo turno della fase nazionale, e per questo devi aspettare di conoscere i tuoi avversari. Stasera invece c'è il secondo turno dei playoff, dove si sfideranno le squadre ancora dello stesso girone, quindi ci sarà il Cittadella Lumezzane, Lecco Giana Erminio, Campobasso Pineto, Juventus Neggen e Pianese. E poi nel girone C due grandi gare: Cosenza Casarano e Casertana Crotone. Casarano, una delle grandi sorprese del primo turno insieme alla Giana Erminio. E poi vedremo, domenica si tornerà di nuovo in campo, poi sarà la volta della fase nazionale, quando inizieranno a scendere in campo le terze classificate, e poi toccherà alle seconde. Ne vedremo delle belle. Noi ovviamente su A Tutta C e su TV Radio, ma anche su tutto il mercato web e su tutto C, seguiremo tutto minuto per minuto, il prepartita, le conferenze stampa, insomma tutto quello che riguarda i playoff di Serie C. E poi ovviamente sarà la volta del mercato. Noi siamo arrivati in conclusione del nostro secondo appuntamento quotidiano dedicato alla Serie C. Restate ovviamente con noi, perché dopo di noi c'è Motor Valley. Grande analisi sul Gran Premio di Miami e su quell'errore di Leclerc, che gli è costato prima 2 posti e poi anche una penalizzazione in griglia. Insomma, non è stato un weekend decisamente positivo per il Monegasco, lo è stato e come per Kimi Antonelli, partito dalla pole, ha vinto terza vittoria consecutiva per il pilota bolognese. Ma di questo ne parleranno su Motor Valley, quindi restate con noi. Io non posso fare altro che invitarvi a restare qui e darvi l'appuntamento a domani mattina alle 9:45, ancora una volta su A Tutta C.
3: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TMV News. Oggi da aprire con una notizia triste, di lutto per tutto il calcio italiano. Ci ha lasciati Evaristo Beccalossi, grande ex giocatore, ricordato soprattutto con la maglia dell'Inter. Tanti club però del calcio italiano in queste ore hanno voluto ricordare sui propri canali ufficiali. Il Brescia stesso ha voluto sbandierare con fierezza la brescianità che Beccalossi portava in giro per il mondo. Se n'è andato al termine di una lunga malattia che purtroppo l'ha strappato alla vita. Oggi noi lo ricordiamo in primis con un grande ex compagno di Beccalossi ai tempi dell'Inter, e sto parlando di Antonio Sabato, che è in collegamento con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Antonio, non possiamo che aprire la trasmissione di oggi con un ricordo di Evaristo Beccalossi, che ci ha lasciati nella giornata odierna. È stato un grande simbolo dei colori nerazzurri, un po' come te avete anche condiviso lo spogliatoio a Milano per qualche anno. Lo hanno già ricordato abbondantemente tante società italiane, tanti ex compagni, e noi ci serviamo del tuo parere innanzitutto per avere un ricordo della persona Evaristo Beccalossi. Che cosa ti porti dietro di lui?
1: Porto dietro la sua simpatia, che era un ragazzo simpatico, proprio di compagnia, sempre allegro. Spesso l'ho frequentato anche poi

0: fuori dalla nostra carriera calcistica, quindi abbiamo fatto anche qualcosa insieme. L'ho sempre apprezzato come persona prima e poi come giocatore, ecco. Quindi, poi ultimamente è stato male, quindi non sono mai andato a trovarlo perché non me la sentivo di vederlo in quello stato, e quindi me lo ricordo ancora come quando stava bene e non come ha sofferto, diciamo, in questo ultimo periodo.
1: Si può dire che sia stato uno dei simboli dell'Inter di quell'epoca, appartenente a un calcio che non c'è più, probabilmente, non lo so, un Beccalossi nei tempi di oggi facciamo anche fatica a ritrovarlo, insomma, possiamo catalogarlo come una di quelle figure che appartengono a un calcio, a un mondo che oggi non viviamo più e che ha fatto tanto bene ai tifosi nerazzurri in primis, ma al calcio italiano in generale, vista anche la persona che raccontavi tu stesso adesso.
0: Sì, ma io ci ho giocato insieme quando 2 anni dopo che loro vinsero il campionato, quindi io arrivo dal Catanzaro e averlo, diciamo, in squadra sembrava, sai, un onore importante perché sapevo delle sue capacità, della sua qualità, della sua tecnica. Insomma, alla fine per me era una grossa soddisfazione giocare insieme a un giocatore di quel tipo. Come ha ripetuto, come ha detto qualche altro mio ex compagno, forse ha dato meno di quello che poteva dare, perché sicuramente ora sarebbe veramente un giocatore talentuoso, un giocatore che sposterebbe sicuramente, diciamo, le partite. In quel periodo, non, penso che anche in quel periodo non fece bene, però non proprio come poteva dare, perché era un talento, calciava a destra e a sinistra, era tecnica incredibile, mancava la continuità, perché se avesse avuto quella continuità sarebbe diventato sicuramente uno dei più forti giocatori in Europa e anche nel mondo, ecco.
1: Probabilmente ha fatto, come dicevi tu adesso, anche un po' meno rispetto a quello che avrebbe potuto, anche perché appartenente a un'era in cui di campioni ce n'erano in abbondanza, a differenza di oggi in Serie A. Infatti, mi verrebbe da chiederti curiosamente: c'è un calciatore di oggi, anche all'estero, volendo, che un po' ti ricorda lui per movenze, caratteristiche?
0: Ma mi ricorda un giocatore cerchi, quello del Manchester City,
1: Sì.
0: perché non si sa se è destro o sinistro, e Becker era la stessa cosa, non si sa se è destro, non si sapeva se calciava col destro o col sinistro, perché calciava allo stesso modo, ti dribblava, sia andava a destra sia andava a sinistra, quindi è un giocatore così. Cerchi non è ancora, diciamo, si è ancora, diciamo, realizzato, però vedendo le partite del Manchester City vedo che è un giocatore di altissima qualità, anche giovane tra l'altro. Il Becker è uguale, è un giocatore così, è un giocatore che è imprendibile. Però ripeto, questi talenti qua, l'unico difetto che hanno, forse piccolo difetto, è non hanno la continuità, ma i talenti sono così.
1: Non ci sono dubbi. E per chiudere la pagina su Evaristo Beccalossi, ti chiedo se c'è un particolare aneddoto, il primo che ti viene in
0: Sì.
1: mente pensando a lui, perché mi hai detto prima giustamente di esservi frequentati anche fuori dal campo, però se c'è, non lo so, un ricordo particolare che ti balza alla testa.
0: No, un ricordo particolare c'è stato, quando abbiamo giocato, non bello per lui, ma bello per me, però poi alla fine è stato bello, perché alla fine giocammo con lo Slovan Bratislava in Coppa e lui sbagliò 2 rigori e poi venne sostituito, no? Io 5 minuti dopo la sostituzione feci gol, poi feci gol Altobelli. Quando rientrò nel spogliatoio mi abbracciò e mi fa: oggi mi hai salvato, perché dopo 2 rigori sbagliati, se non vincevamo la partita sarebbe stato un disastro. Quello forse, diciamo, è quello che mi ricordo maggiormente di lui nello spogliatoio dell'Inter.
1: È un bel ricordo di tempi che
0: Sì, un bel
1: purtroppo non
0: ricordo
1: torneranno, però sicuramente restano nel cuore, insomma, te lo
0: sì.
1: porterai per sempre con te.
0: Sempre, sempre. Infatti, molte volte quando salta fuori che un calciatore sbaglia 2 rigori, alla fine viene fuori lui che ha sbagliato 2 rigori e io che ho fatto gol. Però le parole più importanti sono quelle che lui mi disse negli spogliatoi. Quindi la cosa più importante mi rimane quella, sono contento per quello che mi disse. Ecco. Mi abbracciò e mi disse grazie Antonio per oggi.
1: Torniamo un po' anche sull'attualità per smorzare il momento e per collegarci anche con le tematiche. Evaristo Beccalossi è stato appunto un simbolo dell'Inter. Oggi probabilmente starebbe festeggiando il 21esimo scudetto della storia nerazzurra alle porte di un doppio Inter-Lazio, perché si giocherà all'Olimpico sia nel weekend in Serie A, sia la settimana prossima la finale appunto di Coppa Italia. Da chi, come anche tu, Antonio, è legato all'Inter indissolubilmente, ti chiedo che scudetto è stato quest'anno per Chivu e come si prepara ora a questo doppio appuntamento tra sabato e mercoledì prossimo.
0: Ma lo scudetto è stato di Chivu, in assoluto è quello che merita il voto più alto nel cosiddetto pagellone del scudetto, dove fanno tutti i giornalisti, anche perché è stato un grandissimo gestore, è riuscito a gestire una squadra dopo grosse delusioni della scorsa stagione, è un giocatore che è riuscito a rivalutare molti giocatori che a fine stagione scorso erano praticamente un po' depressi, un po' per il risultato, un po' per la stanchezza fisica. Quindi il merito è tutto suo, perché alla fine non ha cambiato molto la squadra, ha saputo gestire, e quindi il lavoro più importante l'ha fatto lui. Molte volte è importante essere un gestore e non forse un allenatore che insiste sulla parte tattica e alla fine praticamente non ottiene poi niente. Lui è stato un grandissimo gestore, questo dimostra che secondo me farà una grande carriera come allenatore.
1: Ecco, ti chiedo se questo scudetto un po', non voglio dire ridimensiona, perché non sarebbe il verbo giusto, però va un po' a rivedere anche l'anno scorso il campionato non vinto dall'Inter di Inzaghi, nel senso che l'anno scorso l'Inter fece un cammino enorme, stratosferico in Champions, raggiungendo la finale. Perse lo scudetto a discapito del Napoli, quest'anno. In tanti dicono ora, Chivu con sole 13 panchine alle spalle prima di quest'anno ha vinto lo scudetto senza neanche troppi problemi, con una squadra abbastanza simile a quella che aveva l'anno scorso Simone Inzaghi. Secondo te sono due annate paragonabili in qualche modo?
0: No, no, non sono paragonabili. No, la differenza è enorme. La differenza è data da molti singoli giocatori che sono stati inseriti, Susic e soprattutto i due attaccanti, i due giovani attaccanti che hanno dato una grossa mano a quando sono mancati i Thuram, quando sono mancati i Lautaro. Lo stesso Pio Esposito è stata una rivelazione. Bonini si è comportato bene, quindi alla fine. Cioè, stiamo parlando di giocatori che sono subentrati e hanno dato un grosso aiuto nei momenti di difficoltà, soprattutto nella parte offensiva. Lo scorso anno questo non c'era. Chi abbiamo avuto? Abbiamo avuto Taremi che non ha mai fatto, Arnautovic che ha fatto male, quindi Taremi ha fatto male. Quando mancava sia Lautaro che Thuram abbiamo avuto grossi problemi. Quest'anno abbiamo avuto i sostituti si sono comportati bene. E questi sono stati una risorsa, come è stato Susic, come possono essere stati anche altri giocatori che abbiamo preso. Quindi non si può fare un confronto con la scorsa stagione. Quest'anno questi nuovi che sono arrivati hanno dato anche loro un grosso contributo, ciò che lo scorso anno non hanno dato, ecco, quelli che abbiamo preso.
1: L'ultimo tema che volevo sottoporti, collegandomi sempre al tuo passato da calciatore, è stata la settimana di Superga, della ricorrenza del Grande Torino. Lunedì 4 maggio, come tutti gli anni, la squadra è andata in pellegrinaggio a Superga per rendere merito e onore, come appunto ogni anno, agli eroi del Grande Torino. La squadra, a inizio del pellegrinaggio, è stata fischiata per il campionato in corso, poi dopo si è svolta la normale, tra virgolette, cerimonia. Secondo te è stata per i tifosi del Toro l'occasione sbagliata per protestare, nel senso che il tifoso ha tutto il diritto di lamentarsi allo stadio, al centro sportivo, sotto la sede? Per qualcuno, ecco, il giorno della ricorrenza di Superga non era proprio
0: No.
1: il momento ideale. Tu come la vedi da ex Granata?
0: No, sono d'accordo. Cioè, quando si contesta Superga si sbaglia. Cioè, a Superga si va per onorare questa grandissima squadra che è morta in questo incidente aereo che ancora non riesco a capire come possa essere successo. Ecco, tutto qui. Però, se vuoi contestare, contesti in altri luoghi. Lì si sta facendo una ricorrenza a un evento tragico per una società come il Torino Calcio, e quindi secondo me bisogna avere rispetto, bisogna avere rispetto per questa grande squadra e per questa grande società. Se poi c'è un presidente che viene contestato, lo contesti in altri luoghi, ma non sicuramente a Superbia. Questo non, secondo me non andava fatto. Io reputo che se vuoi contestare, puoi contestare benissimo allo stadio o qualsiasi altro luogo, ma non sicuramente a Superbia, dove c'è una ricorrenza importante per i tifosi del Toro.
1: Antonio, grazie mille come sempre, a presto e buona
0: Prego.
1: serata. E
0: Ciao Ludovico, grazie, buona giornata anche a te.
1: dopo un bel ricordo di Evaristo Beccalossi e aver spaziato anche sul mondo Inter, sul Torino e sull'attualità del calcio italiano in generale, continuiamo a parlare proprio di quest'ultimo tema, grazie a una serie di contributi raccolti dai nostri corrispondenti sparsi per l'Italia. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di interfacciarci con vari volti noti del mondo del calcio italiano, tra questi anche Daniele Doveri, arbitro con tanta esperienza ormai in Serie A, che ci ha fatto il punto sulle polemiche scaturite in questi giorni, l'atteggiamento che ha un arbitro in campo e cosa invece non deve avere un fischietto per essere sui campi di Serie A ogni domenica. Ci ascoltiamo allora le parole di Daniele Doveri.
2: Allora, partiamo dal premio con Daniele Doveri, riconoscenza per una stagione importante. Cosa rappresenta per lei e per l'AIA questo premio?
3: È un premio gradito, molto gradito, perché mi viene assegnato da un'associazione molto importante che è al di fuori del nostro mondo, perché di solito noi siamo abituati ad avere i riconoscimenti dalle sezioni, dal Comitato Nazionale, dall'associazione, e difficilmente riceviamo riconoscimenti al di fuori. E questo quindi perlomeno nel mio caso, mi rende orgoglioso due volte: primo per quello che ho fatto, e secondo perché mi fa rendere conto che il lavoro che faccio domenicalmente è apprezzato non solo dagli arbitri, ma anche dal mondo che mi trovo a gestire domenicalmente.
4: Ecco, prima ricordava la partita Fiorentina-Inter anche al collega che le ha
3: Sì.
4: fatto questa domanda, e ho visto proprio nella sua espressione proprio un senso, voglio dire, di grande sofferenza in quel momento, vedere Bove che cadeva a terra. Non deve essere stato facile, anzi,
3: No, come
4: forse.
3: dicevo al suo collega, ci prepariamo le partite, ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, comportamentalmente, ma ci sono cose che non si possono preparare. Quello effettivamente all'interno di un campo da calcio, immaginarsi che un ragazzo possa cadere a terra e avere quel tipo di problema, mi ha lasciato nel momento in cui sono andato lì veramente sotto shock, scioccato. Quindi la mia reazione è stata la reazione non dell'arbitro, ma di Daniele, l'essere umano, della persona. Quindi ero preoccupato, come erano preoccupati e angosciati tutte le persone presenti allo stadio: spettatori, allenatori, calciatori e quindi anche l'arbitro.
4: È riuscito poi a riparlarci con Bove, l'ha
3: Ci siamo
4: risentito.
3: rincrociati, ci siamo abbracciati, è stato un bellissimo momento.
4: Grazie mille.
3: Grazie.
5: Daniele, prima il presidente ha detto che possono cambiare le due squadre in campo, può cambiare anche il tiro di pallone, ma senza l'arbitro una partita di calcio non esiste. Questo premio è la testimonianza di ciò.
3: Questo premio è la testimonianza che il lavoro che ho fatto in questi anni, come dicevo poc'anzi, è stato apprezzato non solo dai miei amici arbitri, ma anche dalle persone che domenicalmente mi trovo a gestire, quindi giocatori, allenatori, direttori sportivi, società, eccetera, eccetera. E questo per me è molto importante, perché io vivo l'attività arbitrale come un'attività di servizio al calcio. Io quando scendo in campo la domenica non mi sento il protagonista della partita, mi sento la persona che deve far sì che il regolamento regni, ma e favorisca il gioco dei veri protagonisti, che sono i calciatori.
1: E infine spazio anche a qualche momento amarcord, se così si può dire, con Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, grande ex presidente del Milan, non necessita di altre presentazioni, che con noi di tuttomercatoweb.com e altri media presenti ha parlato un po' dell'attualità che riguarda il calcio italiano, ovviamente a tinte rossonere e molto altro ancora. Ce l'ascoltiamo allora, Paolo Berlusconi.
6: Presidente, se le dico Milan, qual è la prima delle tantissime cose che le viene in mente? La prima cosa? Anche
7: Berlusconi.
6: i tifosi del Milan viene in mente Berlusconi ancora.
7: Sì, beh, il Milan è stato targato Berlusconi dal mio fratello per 30 anni, abbiamo regalato ai tifosi milanisti e a noi stessi dei momenti indimenticabili. Io stesso guardo molte volte, quando sono un po' depresso, su YouTube le finali di Champions del Milan, tranne quelle, le poche che abbiamo perso, però ci sta anche quello, ti fanno capire come è importante vincere in Coppa dei Campioni. Silvio da lassù, io penso che stia guardando la domenica il Milan, ogni tanto toglierà lo sguardo perché non è il Milan che gli piace, però dobbiamo avere fiducia, sperare di entrare in Coppa, di modo che entrano un po' di soldini e consentono di fare una campagna acquisti bella. Il Milan avrebbe bisogno di più italiani in campo, come tutte le squadre di oggi, perché sennò poi vediamo la nazionale quali delusioni ha dato tutti gli italiani. Comunque si vive di presente, di futuro, ma soprattutto di passato. Io dico a tutti i miei amici milanisti o i tifosi, dico: ricordatevi, siamo la squadra in cui i tifosi sono i più felici. Pensate di essere stati per interisti per tanto tempo. Io adoro i cugini, a cui faccio tanti complimenti. E naturalmente abbiamo una competitività con la Juventus e dico: guarda che i 9 anni di Juventus non hanno niente a che vedere con i nostri 30 anni di Coppa dei Campioni. Quindi sempre forza mia.
8: Ma lei è sicuro che poi i soldi della Champions possano essere reinvestiti sul mercato? Non è che servono nuovi dirigenti e non nuovi calciatori?
7: Allora, bisogna sempre essere positivi, avere fiducia nelle persone, e quindi io credo che il Milan, se guardano lassù, penso che possano avere qualche ispirazione buona, e quindi sono sicuro che il Milan di domani sarà sicuramente meglio del Milan di oggi. Se poi Modric resiste un altro anno, Modric e il nostro francesino, beh, penso che possano costituire una buona base di partenza. E poi italiani, italiani e italiani.
9: Ecco, italiani, ma chi porterebbe al Milan di italiano? Magari Sandro Tonali?
7: Guardi, peccato che mio figlio ha 44 anni, ma era un buon giocatore, se no avrei portato lui. Sandro Tonali sicuramente è un esempio, ma ci sono tanti italiani buoni. L'importante è avere la mentalità di non voler tutto subito, ma di fare una squadra che cresca.
10: Ma il Milan tornerà mai a un Berlusconi? Come l'Inter tornò ai Moratti?
7: Ma c'è mio nipotino che è il figlio di Billy, che è un Berlusconi, e gli piace il calcio e tifa Milan, quindi mai dire mai.
8: Cosa avrebbe
7: Ciao.
8: Detto suo fratello di Leao?
7: Leao ha detto che è una bellissima potenzialità da far maturare.
1: E dunque siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Arriva un'altra vittoria di Kimi Antonelli, è la terza praticamente in quattro gare e si conferma sempre di più in testa al Mondiale di Formula 1. Questa è la nuova puntata di Motor Valley. Ringrazio Andrea Magliocca dall'altra parte del vetro. Una vittoria, come abbiamo detto, quella di Kimi Antonelli, importantissima perché arriva sostanzialmente dopo tre pole consecutive, tre vittorie, non c'era mai riuscito nessuno sostanzialmente nella storia del Circus. Una vittoria importante a Miami che arriva davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, che fa capire quanto la Mercedes, nonostante ci sia stato poi questo mese di stop per quanto riguarda la Formula 1, però sia sempre lì davanti. La Ferrari, come anche le altre scuderie, ha portato diversi aggiornamenti, però poi alla fine non sono riusciti a arrivare i risultati. È arrivato comunque un buon risultato nella sprint, però nella gara invece domenicale invece il sesto posto di Charles Leclerc, che poi per il testa coda nelle finale e il taglio di curve è stato penalizzato ed è arrivato in ottava posizione, quindi è riuscito a arrivare un po' più avanti Lewis Hamilton, però comunque, detto questo, comunque una Ferrari in affanno, nonostante poi ci siano stati appunto questi accorgimenti che ci si aspettava ormai da diverse settimane. Parliamo di questo, ma sicuramente della vittoria di Kimi Antonelli, con il collega Umberto Zappelloni. Ciao Umberto!
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: E allora partiamo innanzitutto da quello che è il vincitore di questo Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli, che si conferma sempre di più a grandi livelli e credo che quello che sta impressionando di più in questo inizio di stagione, è vero, ha la macchina più forte da questo punto di vista, ma ha anche la tenuta mentale e la gestione dell'intero weekend che sta facendo vedere un Kimi Antonelli che ha fatto un salto enorme rispetto soprattutto alla scorsa stagione.
2: Sì, assolutamente. In questa terza vittoria, secondo me, abbiamo visto un aspetto ancora diverso di Kimi, perché qui è stato lui a trascinare la Mercedes. Qui la Mercedes, dal mio punto di vista, non era la miglior macchina in pista, sì. Tanto lo dimostra quanto Russell sia arrivato lontano dal suo compagno di squadra. Probabilmente la McLaren aveva qualcosa in più, però la McLaren non aveva Antonelli. Antonelli ha fatto la differenza in qualifica, con un giro pazzesco, tra l'altro neppure all'ultimo tentativo, ma al primo tentativo in Q3, vero. E poi in gara, quando dopo aver sbagliato ancora una volta la partenza non si è perso d'animo, ha recuperato e poi una volta andato in testa subito dopo il pit stop ha fatto più di 30 giri con Norris attaccato agli scarichi. Norris, la McLaren arancione, sempre negli specchietti della sua Mercedes e non ha sbagliato nulla. Ha fatto una serie di giri sull'1.32 praticamente identici uno all'altro e quando Norris dava la sensazione di avvicinarsi perché faceva un giro veloce, lui subito rispondeva con un giro veloce, quindi una dimostrazione di maturità. Ha corso come avrebbe corso un Verstappen, non come sì. Un ragazzo di 19 anni che è al suo secondo mondiale di Formula 1, quindi sta veramente sorprendendo tutti e a questo punto diventa veramente un grande candidato per il mondiale, perché se alla prima vittoria tu pensavi vabbè, però Russell si sarà distratto, ritornerà a dominare, alla seconda vittoria comincia a dire questo Kimi comincia ad avere delle possibilità. Alla terza vittoria non è più una coincidenza, esatto. È la certezza di avere tra le mani la grande occasione della sua vita e di riscrivere la storia del mondiale come la sta riscrivendo, perché ogni weekend si inventa un record nuovo per lui.
1: Eh sì, anche se da questo punto di vista ci ha tirato un po' le orecchie a noi italiani Toto Wolff, dicendo che il problema sostanzialmente siamo noi, perché ecco, sono naturalmente a letto quello che si è scritto nel corso di queste ultime settimane, dei paragoni che poi si fanno magari in questo momento su di lui. Si è tirato in ballo Ayrton Senna, ma più che altro per quella che è anche la sua passione e per qualche particolare che naturalmente lo accomuna al brasiliano, addirittura anche a Sinner, che poi il fenomeno dello sport italiano, e ha detto comunque di andarci cauti. Però ecco, comunque da questo punto di vista è innegabile che Kimi Antonelli però comunque un qualcosa lo sta scrivendo, una pagina importante in questo momento della Formula 1, ed è per questo che credo venga esaltato. Quindi anche da questo punto di vista credo sia anche ragione. Oppure Toto Wolff in parte può aver ragione in questa critica per noi italiani per quanto riguarda quello che è forse l'esaltazione di Kimi Antonelli.
2: Sai, è giusto dire di andarci piano, di restare coi piedi per terra, però quando fai un paragone con Senna, il primo a tirarti dentro nel paragone con Senna è Kimi. Kimi nel suo appartamento nuovo a San Marino ha un autografo di Ayrton
1: Vero, sì.
2: Senna sulla libreria. Kimi, la prima volta che l'ho intervistato 3 anni fa, quando doveva ancora esordire in Formula 2, mi parlava di Senna come del suo idolo, della persona che lui, a cui lui si ispirava non soltanto per il modo di correre, ma per la persona che era, per quello che riusciva a trasmettere. Kimi a ogni Senna Day che viene celebrato il 1º maggio all'autodromo di Imola, quando lui era in zona, era presente con il cappellino National di Ayrton Senna. Insomma, è lui che si è avvicinato a questo, ma l'ha fatto perché ha sempre amato e adorato Ayrton Senna, anche se suo papà era tifoso di Gilles Villeneuve. Per cui è un paragone che è venuto naturale per come si comportava Kimi. Il paragone con Sinner è un paragone dovuto al fatto che ci sono delle similitudini incredibili tra i due, anche se hanno qualche anno di differenza, anche se vengono da 2 regioni di differenza. Il paragone più grande, secondo me, riguarda le famiglie, che sono due
1: Vero,
2: famiglie
1: sì.
2: che riescono a stare nella giusta lontananza, nella giusta vicinanza ai loro figli. È vero, il papà di Kimi è sempre presente, i genitori di Sinner non lo sono, ma è presente con la discrezione che può avere comunque. Anche lui un ex pilota, anche se non è mai arrivato a quei livelli. E il papà di Sinner è la stessa cosa, non è presente, ma riesce ed è distante. Tutte e due ringraziano quando vincono i genitori. Lo ha fatto Sinner quando vinse per la prima volta in Australia, lo ha fatto Kimi quando anche ieri, ringraziando la famiglia che era lì tutta con lui. Quindi c'è questa similitudine incredibile e due ragazzi che riescono a tenere comunque i piedi per terra. Sono diversi perché Sinner è un po' più
1: Certo.
2: chiuso, insomma, Kimi da Emiliano qual è molto più aperto, molto più espansivo, scherza di più anche pubblicamente. Però la similitudine ci sta e noi italiani siamo fortunati in questo momento a vivere questa generazione di fenomeni straordinaria che forse quest'estate ci farà dimenticare di non essere al mondiale con la nazionale di calcio.
1: È vero, è vero. Certo, dobbiamo dire, insomma, che andando a vedere un po' quello che è stato lo svolgimento poi del Gran Premio, se guardiamo la classifica, ci sono 7 motorizzati Mercedes nelle prime 10 posizioni. Questo che fa capire che dopo la pausa forzata per quanto riguarda il campionato, si è ripresi sostanzialmente con più forza e vigore con la Mercedes che è comunque protagonista, il motore Mercedes, la Ferrari che sperava negli aggiornamenti che erano previsti proprio per questo appuntamento, però poi alla fine nella gara della domenica è mancata ed è proprio questo forse sostanzialmente la differenza, una Ferrari che sembra avere azzeccato quello che è il progetto dal punto di vista telaistico. Però manca ancora terribilmente proprio quel gap da colmare proprio dal punto di vista motoristico. È tutto qui sostanzialmente per il momento la differenza tra Mercedes, quindi motorizzati Mercedes e Ferrari.
2: Sicuramente, tu lo vedi nei dati della telemetria, che la differenza tra Charles e i suoi avversari arriva soprattutto dai rettilinei. In curva Charles regge la concorrenza e gli aggiornamenti portati in pista hanno dato dei miglioramenti anche da quel punto di vista. Però poi quello che manca sono, si dice, una trentina di cavalli, che sono comunque tanti.
1: Vero.
2: Si sapeva che il motore Mercedes avrebbe avuto qualcosa in più e dopo che la McLaren aveva sbagliato l'esordio in Australia è ritornata a livello e qui era probabilmente la macchina da battere. Abbiamo visto che anche la Williams ha cominciato ad ingranare ed arrivare in zona punti. L'Alpine non ha mai fatto bene come quest'anno grazie ai motori Mercedes. Insomma, hanno sicuramente quel qualcosa in più. Adesso interverrà dopo il Canada il famoso Aduo, cioè la possibilità per i team che sono indietro di intervenire sul motore, cosa che fino all'anno scorso era vietata.
1: Sì.
2: Però hanno la possibilità di intervenire, ma non è che gli vengono dati quei 30 cavalli che mancano. E non è così semplice trovare 30 cavalli con un
1: Infatti, sì.
2: aggiornamento di motore. Per cui il gap temo che resterà ed era il grande punto interrogativo di questo inverno, quando tutti ci raccontavamo che il motore Ferrari avrebbe pagato qualcosa sul motore Mercedes. È quello che si sta purtroppo verificando, nonostante una macchina che sembra andata bene, la differenza di motore sta facendo la differenza. C'è anche il rischio Red Bull. Red Bull è un motore che è partito praticamente da zero, infatti. Ma Max qui ha fatto finalmente è tornato a fare il Verstappen, anche a lamentarsi meno delle regole. L'abbiamo finalmente rivisto vivo dopo che nelle prime tre gare si era lamentato e basta. Per cui la Ferrari deve fare molta attenzione, anche perché la cosa che ha deluso in questo weekend è il fatto che, mentre nelle prime tre gare era sempre arrivata a podio, sì, ed era comunque sempre migliorata dalla qualifica alla gara, questa volta in gara non è assolutamente migliorata. E a parte Charles, che poi ha pagato quei 20 secondi finali per un errore suo, però era comunque lontano, lontanissimo dalla prima posizione. Quindi è mancato sicuramente qualcosa.
1: È vero, tra l'altro, ecco, Vassere che ha parlato comunque di quello che è di capire meglio il pacchetto, sostanzialmente, visti i tanti aggiornamenti, e poi anche quello che è un surriscaldamento delle gomme posteriori, che per alcuni è suonato un po' come un allarme, perché lo abbiamo visto anche soprattutto nelle scorse stagioni, quando soprattutto per il degrado delle gomme posteriori la Ferrari andava a soffrire. Ecco, tu hai parlato anche di quello che è poi stato il Gran Premio di Charles Leclerc. Charles Leclerc è delusissimo, però sostanzialmente per una volta non da quello che era poi il pacchetto Ferrari, anche se poi l'ha fatto capire, insomma, che comunque quello era il massimo che si poteva ottenere, però da quell'ultimo giro dove non è riuscito a gestire al meglio. Ecco, è una frustrazione, secondo me, anche quello dovuto poi a questo rincorrere ancora una volta gli avversari rispetto, insomma, a quello che abbiamo visto poi nelle scorse stagioni, oppure, ecco, ci ha visto anche quella che è una delusione di un pilota che comunque da questo punto di vista, ecco, nel momento in cui deve fare magari quel saltino in più, nel momento in cui ci deve mettere qualcosa in più, però magari, ecco, va a sbagliare poi nel momento chiave.
2: Sai, il problema di Charles è che lui, per cercare di restare in scia agli avversari con una macchina inferiore, ha dovuto andare sempre oltre il limite, sì, e guidando in un certo modo ha consumato probabilmente le gomme più degli altri, quindi ha messo in crisi di più la macchina dal punto di vista anche della affidabilità più delle altre, e poi ha commesso un errore. Strano che Charles commetta degli errori, però quando guidi sempre impiccato, per così dire, sempre al 110%, perché devi dare qualcosa di tuo per tenere la macchina in terza posizione, dove lui ha guidato per gran parte della gara, poi è più facile capitare in un errore. Purtroppo ancora una volta Charles non ha la macchina per combattere con gli altri, e credo che la frustrazione poi subentri e diventi pesante, perché va bene, arrivi in Ferrari e assisti al dominio degli anni di Verstappen, ci può stare. Finisce il dominio di Verstappen e ti vince Norris, che sinceramente non ha nulla di più di Max. Sì. Non vince più Norris, adesso si vede esplodere la stella Antonelli, che tra l'altro va a portargli via quei tifosi che lui aveva in Italia, perché in questo momento gli italiani si dividono tra la Ferrari e Antonelli. Sì. Antonelli sta portando via tifosi alla Ferrari, e forse nel bene sta portando via anche un po' di pressione alla Ferrari, perché sui giornali di questi giorni, di oggi, diciamo, si esalta Kimi e non si va a processare la Ferrari. Se non avesse vinto Kimi il Gran Premio di ieri, avesse vinto chiunque altro e non ci fosse Kimi così in alto in classifica, oggi tutti i giornali processerebbero la Ferrari e basta, almeno qui da noi. Quindi, insomma, questo le vittorie di Kimi sono utili anche per la Ferrari, per farla lavorare più tranquillamente. Ecco, però se l'Aduo poi non porterà quel miglioramento di motore che si aspettano tutti, ecco che saremo di fronte ad un'altra stagione fallimentare, perché la Ferrari in questa stagione doveva lottare per il mondiale. Sì. E oggi come oggi è vero che Charles è terzo nel mondiale, la Ferrari è ancora seconda in costruttori, ma rischia, se continua così, di arrivare terza nel campionato anche quest'anno e di non lottare per il titolo.
1: Anche perché, ecco, dicevamo, insomma, di una McLaren che abbiamo visto, ci aveva deluso enormemente nei primi Gran Premi, dove addirittura non era neanche, in occasione almeno, non era neanche riuscita a partire, ed era stato clamoroso perché per un team campione del mondo, però abbiamo visto come è riuscito a recuperare terreno e essere tornato in grandissima forma a Miami, però ecco, da questo punto di vista le avvisaglie c'erano state anche nelle settimane scorse. Quando parla Stella non lo fa mai da questo punto di vista, Umberto, comunque lo fa sempre in una maniera precisa e puntuale e si realizza quello che dice, lo ha detto insomma, che ha previsto che ci sarebbe stato un ritorno lì davanti e adesso possiamo dirlo e confermarlo, una McLaren che c'è e si candida come seria candidata ad essere quello che è l'anti-Mercedes da questo punto di vista.
2: Sì, Stella mantiene le promesse, lui promette qualcosa e poi puntualmente si verificano. È capitato quando prese in mano la McLaren, che era disastrosa, e l'anno dopo lottò per il mondiale, lo ha ripetuto quest'anno dopo l'inizio del campionato. È un po' l'altra faccia di quello che accade a Maranello, dove Vasseur continua a promettere, continua a parlare di potenziale che c'è, e si tratta solo di mettere in pista questo potenziale, però poi l'anno scorso abbiamo passato l'anno inseguendo il potenziale della macchina che secondo lui c'era per arrivare in fondo al campionato e accorgerci e avere anzi la conferma che quel potenziale proprio non c'era, il progetto era sbagliato. Quest'anno si stanno ripetendo un po' lo stesso motivo dello scorso anno. Ecco, forse raccontare le cose più vicine alla realtà farebbe meglio a tutti, credo.
1: È vero. L'utizia che voglio farti su questo Gran Premio riguarda quella che è una delusione che stiamo raccontando purtroppo da inizio stagione, quella di Aston Martin. Si era creata tantissima attesa per quanto riguarda questo progetto che prendeva in mano da questa stagione Adrian Newey, una Aston Martin che invece praticamente si è presentata al Gran Premio di Miami, che addirittura in qualifica è andata più lenta sostanzialmente di quelle che è le GP2, ed è un segnale preoccupantissimo per quanto riguarda il futuro di questa stagione, tant'è che sono arrivate voci dal paddock che riguardano poi quelli che potranno essere i miglioramenti e gli aggiornamenti in corso della stagione. Si parla da luglio in poi, dove ci può essere un primo vero scatto in avanti, però comunque non ci si aspettava un flop così fragoroso da parte non tanto di Aston Martin quanto proprio di Newey.
2: Assolutamente sì, è la grande delusione di questa stagione, perché l'accoppiata Honda, Aston Martin con i milioni del Mr. Stroll e Adrian Newey faceva pensare a una protagonista del campionato, è quello che si augurava lo stesso Fernando Alonso, di avere un'ultima cartuccia a sua disposizione. Invece è stata una delusione da ogni punto di vista, dal punto di vista del telaio, del progetto di Adrian Newey, dal punto di vista del motore Honda, che non è sicuramente all'altezza della concorrenza. I giapponesi ci mettono sempre un po' più degli altri a trovare la linea giusta quando rientrano dopo una pausa. Purtroppo ci finisce sempre di mezzo Fernando Alonso, che sì, tutte le volte capita nel momento peggiore della Honda, era già capitato ai tempi dell'abbinamento con la McLaren. Certo, è una crisi molto più grande di quello che ci si potesse aspettare da un team che comunque da anni è Formula 1, mentre tu dalla Cadillac ti potevi aspettare una stagione molto difficile, perché è un team completamente nuovo, motore Ferrari a parte, che arrivava in Formula 1. Ecco, dall'Aston Martin non te lo aspettavi, come mi aspettavo un Audi un po' più in forma. Al primo Gran Premio di quest'anno l'Audi aveva fatto vedere qualche fiammata interessante andando a punti. Nelle ultime tre gare l'Audi ha un po' deluso, e da una casa costruttrice come quella tedesca, che ha vinto in ogni specialità del motorsport a cui ha partecipato, ecco, questo lascia un po' di perplessità.
1: È vero, è vero. Io volevo chiudere con te, naturalmente, con quello che è un pensiero a un protagonista del non solo del motorsport, ma anche in generale dello sport italiano, che se n'è andato proprio in questi giorni. Tra l'altro poi, scherzo del destino, vuole che se ne sia andato proprio nel giorno in cui se n'è andato un altro grande della Formula 1 come Ayrton Senna, il primo maggio, ossia Alex Zanardi, che a dire la verità in questi giorni, insomma, pensandoci, noi abbiamo esaltato tanti campioni dello sport anche in passato. Forse Zanardi è quello che più si è avvicinato addirittura al mitologico, quasi. Se prima una volta si esaltavano, per esempio, ecco, figure come Ettore, Achille, Ulisse, lui lo è stato in tempi moderni per quanto riguarda lo sport, ma in generale per la vita che ha vissuto, perché è stata una vita intensissima. 59 anni incredibili in pista e fuori, con quell'incidente nel 2001 che l'ha cambiato il destino, però lui non si è fatto veramente sconfiggere da quello che poteva essere un qualcosa che avrebbe steso chiunque, invece anzi è stato lui a dare animo a tante persone, è stato veramente un grandissimo esempio. Ecco, volevo anche un tuo ricordo appunto di Alex Zanardi, che è stato ricordato credo in maniera anche molto importante da parte del Circus, ma in generale anche dallo sport italiano e internazionale, devo dire la verità.
2: Sì, perché Alex era molto di più di quello che è stato come pilota di Formula 1 o di Indy, di kart. Sì. Se il primo maggio fosse morto solo l'Alex Zanardi, pilota, ex pilota di Formula 1, non avremmo avuto tutta la commozione e il cordoglio che ci sono stati, con l'intervento addirittura del Presidente della Repubblica. Infatti, che sì. Anche stamattina, ricevendo i ragazzi della Davis, lo ha voluto ricordare. Perché Alex è andato oltre il suo sport, Alex è entrato nel cuore di tutti, riusciva a parlare nello stesso modo con i manager come con le nonne, i nipotini e le persone normali. Alex aveva questa capacità, questo magnetismo straordinario, aveva la possibilità di comunicare scherzando su qualsiasi cosa, vedendo sempre soltanto il lato positivo di ogni cosa. Mi ricordo la prima volta che lo rincontrai dopo l'incidente di Berlino, sì. Tedesco, c'era un po' di timore perché insomma lui era rimasto senza gambe, un uomo che aveva fatto dello sport la sua vita, e lui subito scherzava, diceva: hai visto che con le protesi sono anche più alto di un paio di centimetri? Cioè scherzava su tutto, scherzava su quello, e ci sono decine e centinaia di testimonianze che lo raccontano da questo punto di vista. Lui dava forza a chiunque. Vero. L'altro giorno per il giornale ho sentito Paolo Barilla, che era il suo grande amico, che tra l'altro era andato a prenderlo con l'aereo dell'azienda proprio dopo che era uscito dall'ospedale in Germania, e dice: ma su quell'aereo, dice, era incredibile come la serenità che aveva la sua famiglia. Stava tornando a casa senza gambe, stava tornando a casa con una vita da reinventarsi, ma li vedevi tutti felici, li vedevi tutti come se lui avesse capito che stava per ricominciare qualcosa di ancora più grande. Infatti Alex è stato il primo a dire in tante occasioni: ma io non tornerei, non baratterei le mie due gambe, questa vita per riavere le mie gambe. Io sono contentissimo della seconda vita che sto vincendo, perché si era reso conto che non essere più l'Alex Zanardi pilota che correva per vincere delle gare, ma rappresentava tutto il paese, rappresentava la voglia di riscatto di tanta altra gente. Non pedalava più da solo, ma pedalava tirandosi dietro un mondo intero. Alex non c'è più, Alex se n'è andato, ma credo che resterà nel cuore di chiunque lo ha soltanto sfiorato in questi anni, e la sua lezione, il suo insegnamento durerà per sempre.
1: È vero, insomma veramente ci mancherà molto Alex Zanardi. Allora ringraziamo per questo ricordo di Zanardi, ma in generale di quello che è stato il commento del Gran Premio di Formula 1 di Miami, Umberto Zappelloni. Grazie ancora Umberto, alla prossima!
2: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata a tutti.
1: Grazie ancora a Umberto Zappelloni. Noi invece andiamo a concludere questa puntata andando a sentire anche i protagonisti. Cominciamo dal trittico Ferrari, abbiamo detto una rossa che purtroppo esce fuori con le ossa rotte dal weekend, in particolare dalla domenica di Miami. Allora ci andiamo a sentire quelle che sono state le parole a Sky Sport di Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Frédéric Vasseur.
3: Prima di tutto capire che cosa ti è successo alla fine, abbiamo visto che con tutta probabilità hai avuto un problema all'ana, poi in testa coda, è stato tutto un po' confuso, ci aiuta a capire tu cosa è successo?
4: Problemi all'ala non ce ne eravano, l'idea era di lasciar passare Oscar per l'overtake, perché se no non l'avrei tenuto dietro, non ero abbastanza forte nel secondo settore, non c'avevo più la gomma lì, quindi sapevo che avere questo overtake mode nell'ultima curva era la cosa da fare. Purtroppo dopo ho gestito molto male curva 1-2-3, è un errore inaccettabile, cioè non, è stato un inizio di stagione quasi perfetto, questo errore non posso permettermelo, quindi sono molto arrabbiato, sono molto deluso di me stesso. Fino a quel punto era una buonissima gara, cioè il passo non c'era, però il massimo l'avevamo fatto. sono deluso.
3: Hai parlato di una buonissima gara, credo buonissima soprattutto nelle prime fasi, poi sei andato un po' a sofferenza. Per quale motivi sei stato richiamato anche a cambiare le hard, anche per quello?
4: No, veramente ci sono delle cose anche nel background. Quando dico buonissima gara è che penso che l'ho gestita nel migliore dei modi, dopo ci sono delle decisioni che dobbiamo guardare insieme per fare in modo che sia migliore. C'eravano fasi dove eravamo più veloci, altre fasi dove bisognava gestire certe cose nel background, però alla fine sì, avevamo massimizzato il tutto fino all'ultimo giro dove ho messo tutto nel cestino, quindi questo sono deluso, mi dispiace tanto per il team che ha lavorato tanto, ma anche per ovviamente i tifosi che ci stanno sempre dietro, non è qualcosa di accettabile.
5: Gli aggiornamenti hanno lavorato, però ora bisogna aspettare l'aggiornamento al motore per fare un passo avanti importante. Sì, è davvero quello che abbiamo, di cui abbiamo tantissimo bisogno, l'aggiornamento del motore, perché ora è molto dura per noi lottare contro la potenza di Red Bull e Mercedes, che hanno entrambi un grosso vantaggio su di noi. Per il resto abbiamo un'ottima macchina, forse anche la migliore, per cui dobbiamo risolvere questo problema, perché se ci riusciamo potremo davvero essere ancora più in lotta per le vittorie. Ci vorrà un po' di tempo per colmare questo divario, per cercare di recuperare terreno.
6: Fred, are you happy?
5: No. Sei contento?
6: Okay.
5: No.
6: Well, this is the first
5: questa è la prima domanda. È stata una gara frenetica, e poi sappiamo quello che è successo con Charles alla fine. Lui si è perso parecchio carico aerodinamico, però guardando il passo, è stato quello che ti aspettavi? Difficile una gara da interpretare, perché nella prima parte della gara, quando eravamo in testa, siamo riusciti a mantenere il primo posto. Non è stato semplice, però era una gara sotto controllo, ma non appena è arrivata la safety car gli altri sono arrivati, hanno usato l'overtook mode, abbiamo perso posizione e poi da lì è stata una gara molto più difficile. Abbiamo sofferto tanto per il surriscaldamento, la gomma posteriore soprattutto. È vero che c'è un grosso divario di prestazione tra i primi 17 giri fino alla safety car e il resto della gara, però cerchiamo di imparare da quello che è accaduto. Dobbiamo sistemare questo problema, perché è vero che abbiamo avuto la sensazione che eravamo un po' nella stessa posizione di ieri, con una prima parte dello stint molto buona e poi abbiamo sofferto di più verso la fine. Ma cosa manca alla Ferrari in questo momento, secondo te? Se vediamo la qualifica, ci mancano uno o due decimi in tutte le sessioni, per cui dobbiamo sviluppare, dobbiamo portare prestazioni. Sarà così fino alla fine della stagione, ma penso che il problema principale del weekend e della gara è stato più un problema di costanza nel passo, perché appena eravamo con la pista libera, l'aria pulita davanti, il passo era buono, riuscivamo a tenere dietro gli altri, avevamo un buon passo quando eravamo da soli, mentre abbiamo faticato molto di più quando avevamo la posizione giusta in pista.
7: Carlo Vanzini, Carlo, Fred ti ascolta in cabina di commento, prego Carlo.
8: Ciao Fred, I tried the same question of yesterday.
5: Provo a farti la stessa domanda di ieri. Il problema è il motore? E tu credi che potrete lottare per il campionato? Non abbiamo un vantaggio rettilineo, se questa è la domanda. Chiaramente è un problema anche quando sei in lotta, perché è piuttosto semplice per noi perdere posizioni quando qualcun altro usa l'overtake mode, ma lo sappiamo, è il pacchetto, è la macchina, non è soltanto il motore, dobbiamo lavorare su ogni aspetto. Però siamo riusciti a stare in testa della gara con un certo agio per i primi 15-17 giri, e questo significa che potremmo farlo anche per molto più lungo. Il problema principale quando abbiamo perso, noi siamo stati in quella situazione, abbiamo perso la prima posizione, non è andata più bene per noi, però concentriamoci sul Canada e cerchiamo di portare anche aggiornamenti presto per migliorare e risolvere i problemi.
7: Di inquadrare e di mandarci la grafica del campionato del mondo, c'è Kimi a 100, c'è a 80 il suo compagno di squadra. It's possible to fight for championship.
5: È possibile lottare per il campionato? Siamo ancora all'inizio della stagione. Sì, siamo soltanto alla quarta gara. Sicuramente è sempre possibile nelle corse. Se guardiamo all'anno scorso, quello che aveva fatto Max era molto lontano a Monza ed è riuscito a rimontare fino all'ultima gara. Non so bene la situazione punti ora, però la cosa più importante è essere competitivi, avere il passo per lottare per la pole position. Abbiamo dei problemi che dobbiamo sistemare, però quantomeno sappiamo quello che dobbiamo fare e cosa dobbiamo sistemare, per cui spingiamo.
1: Abbiamo sentito quelli che sono i commenti in casa Ferrari e poi, ovvio, ci andiamo a sentire anche quelle che sono le parole del vincitore. Kimi Antonelli, ricordiamo, 3 pole position di fila e 3 vittorie sono arrivate per lui in questi primi 4 Gran Premi. Per lui 100 punti in 4 gare, il record assoluto raggiunto è quello di Nico Rosberg nel 2016, anche se in realtà all'epoca non c'erano le gare sprint. Però comunque un Kimi Antonelli che sostanzialmente ha già quasi raggiunto, gli mancano ancora 50 punti, quelli che sono il punteggio totale della scorsa stagione. Andiamo a sentire appunto le parole di Kimi Antonelli.
3: Combattutissima, quasi a scacchi con Lando che per quasi tutta la gara è stato entro un secondo. Quanto hai dovuto tenere i nervi saldissimi? Quanto ci hai messo del tuo? E se pensavi questo weekend avere la macchina migliore in pista?
9: Allora, è stata una gara complicata, partenza avevo zero confidenza perché tutte le prove di partenza non erano buone, abbiamo cambiato molto, molte volte il target rispetto a quello di partenza, quindi non avevo confidenza, però la partenza alla fine non è stata così male, però ho fatto un errore di valutazione con Charles e diciamo che ha frenato un pelino prima di quello che mi aspettassi e quindi sono andato lungo per evitarlo. Dopo sono stato fortunato per come sono andate le cose e poi dopo, sai, abbiamo fatto battaglia, ho fatto un errore con l'uso dell'energia, infatti dopo Lando mi ha passato e dopo però il passo era buono, diciamo che andava molto più forte della sprint, anche se non è stato facile, sono dovuto restare, cioè dovevo stare molto concentrato in gara perché sapevo che ogni piccolo errore poteva far avvicinare Lando, quindi non è stato facile, però sono contento di averla portata a casa.
3: Hai rivinto Sinner, hai rivinto tu, è più una lotta alla fine tra di voi a chi vince di più a questo punto, mi viene da dire.
9: No, allora dai, bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo, quindi bisogna, come ho detto in precedenza, restare concentrati, continuare ad alzare l'asticella. Sicuramente George andrà fortissimo in Canada perché l'anno scorso andava veramente forte, quindi bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare e sicuramente mi godrò il momento, però dopodiché mi concentrerò sul Canada perché sarà importante dopo ancora 2 settimane e mezzo ritornare ancora più forti. E concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
1: Abbiamo sentito quindi le parole dei protagonisti, ringrazio dall'altra parte del vedo Andrea Magliocca e ci diamo appuntamento alla prossima settimana quando si parlerà di MotoGP, che si correrà a Le Mans. Grazie a tutti, prossima puntata qui a Motor Valley, ciao!
0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: La Roma l'ha risolta in 20 minuti, di fronte aveva una Fiorentina che forse aver conosciuto prima il risultato della partita di Cremona li ha un pochino demotivati, anche se non dovrebbe essere così, perché in fin dei conti la Fiorentina lotta sempre per salvarsi.
2: Però certamente ieri affrontare la Roma in quella condizione atletica, psicologica, sarebbe stato, credo, difficile un po' per qualsiasi squadra. Detto ciò, è un processo di rilancio da parte della squadra dei Gasperini. Ha passato di slancio queste due gare, le ha superate di slancio. Non è un caso che questo sia accaduto anche in concomitanza con il recupero di titolari importanti.
3: Il problema del Milan è che che quando non segna perde, ok? Quindi uno dice, si può anche perdere 2-1, 3-2, 4-3, se lo... Però vuol dire che in questo momento qua il Milan non ce ne ha, cioè nel senso non ha benda, però secondo me ha il vantaggio di punti, cioè secondo me il Milan potrebbe pure passare a vincere a Cagliari.
4: A tutti, perché sta cambiando il ruolo di Gasperini, si sta cambiando il ruolo, forse non hanno capito bene chi gli sta intorno, ma Ranieri l'ha capito per primo, perché non ha detto è stato fatto fuori, quindi è stato mandato via. Si sta cambiando il ruolo perché sta diventando un allenatore, praticamente manager, vuole decidere i giocatori, chi è pure sui rinnovi, credo che in questo momento abbia preso potere, forse è una figura che agli americani potrebbe anche piacere.
5: Sarri se la deve prendere con gli ultras di Roma e Lazio, che hanno costretto il Viminale, che pure dopo anni faticosamente aveva riaperto, a tornare a considerare il derby di Roma una partita ad altissimo rischio che non si può fare in orari civili. Ma questa, la colpa non è del Viminale, non è di Andrea Butti che fa i calendari in Lega, la colpa è dei tifosi di Roma e Lazio, solo che a Sarri probabilmente fa comodo non dire le cose come stanno.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a Maracanà, l'anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
1: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovato a te e buon pomeriggio a tutti
1: quanti.
0: Buon mercoledì, sì, siamo in mezzo alla settimana. Tra l'altro veniamo dalla partita di Champions di ieri sera tra Arsenal e Atletico Madrid, l'Arsenal in finale di Champions. Stasera attendiamo naturalmente l'avversario che uscirà fuori tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. E purtroppo oggi dobbiamo Champions e stasera attendiamo naturalmente l'avversario che uscirà fuori tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. E purtroppo

0: avremo chi lo ha conosciuto, chi ci ha giocato, chi lo ha ammirato come tifoso, e quindi ricorderemo questo fantasista che, ripeto, ha caratterizzato un momento di calcio particolare dove questi giocatori all'epoca erano importantissimi.
1: Vabbè, ce n'erano tanti.
0: Ce n'erano tanti ed erano importanti.
1: Ad avercene erano... ora di italiani, esatto, che sanno dribblare con quella facilità. Sapevano emozionare, è chiaro. Quelle giocate lì emozionavano.
0: È vero, assolutamente. Insomma, ci siamo, come sempre, 331-8200-213 per i vostri messaggi. E tra l'altro salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61, come sempre, del Digitale Terrestre, coloro che invece ci seguono attraverso l'app, quindi ricordiamo sempre di scaricare l'app, perché poi c'è la possibilità di seguire altri programmi della nostra radio. Oggi ad esempio, lo dico, di 18:30 c'è Motor Valley, un bel approfondimento curato da Daniele Petroselli sulla Formula 1, sull'ultimo Gran Premio di Formula 1, un bel ricordo anche di Alex Zanardi da parte di Umberto Zappelloni, veramente piacevolissima intervista. L'ospite appunto di turno oggi sarà lui, che parlerà sì del Gran Premio di Formula 1, sì della vittoria di Antonelli, ma un ricordo particolare di un grande campione come Alex Zanardi, che ha saputo andare oltre lo sport, che poi bisogna dire,
1: ma poi anche oltre i motori.
0: Esatto, è riduttivo un'icone citarlo soltanto per diciamo così i motori, e quello, esatto, è molto riduttivo, ha rappresentato qualcosa di molto più elevato e molto più importante. Va bene, allora caro Lucio, andiamo ai titoli.
1: Vai.
0: Addio Beccalossi, ci lascia il grande fantasista dell'Inter che ha vinto uno scudetto nel 79-80. L'Arsenal 20 anni dopo va in finale, all'epoca sfidò il Barcellona, era l'Arsenal di Wenger e Fabregas. Conte si allontana in casa Napoli, grosso Sarri, chi può sostituire, chi può essere il più adatto per il post Conte? Un leader per la Champions, non solo chi segna, ma serve anche un giocatore per raggiungere questo obiettivo che possa essere carismatico, che possa un po' guidare in questo momento molto particolare le squadre appunto impegnate in zona Champions. Abbiamo messo tre foto oggi, ossia Pellegrini per la Roma, Locatelli per la Juve, Rabiot per il Milan, da non dimenticare sempre nello sfondo il Como. Il sinistro d'oro Di Marco, una stagione straordinaria, possiamo eleggere lui come l'uomo scudetto della formazione nerazzurra, 18 assist e ancora non è finita perché ci sono tre partite, potrebbe incrementare ancora di più questo bottino. La Lazio si prepara per lo sprint finale per la Coppa Italia, per magari per scalare ancora un altro posto in classifica, con un futuro però tutto da decifrare. E chiudiamo con la grande attesa, quella tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, dove i tecnici hanno parlato e praticamente hanno fatto capire che non andranno a snaturare la loro natura. Bene Lucio, di nuovo con voi. Intanto mi piace insomma andare subito a prendere un momento per ricordare insomma Evaristo Beccalossi, che ha caratterizzato, come abbiamo detto prima, un tratto di calcio molto particolare, molto affascinante, dove questi giocatori erano quelli che dovevano un po' inventare, creare, mandare in gol i compagni, gli attaccanti. Prendo un ritratto che ha curato tutto Mercato Web Oggi, è scomparso appunto nella notte Evaristo Beccalossi, l'ex centrocampista dell'Inter se n'è andato nella notte in seguito alle complicazioni

0: di un malore accusato nel gennaio del 2025 che lo ha tenuto in coma in quel periodo per 47 giorni. Giocatore molto estroso, lo descrivono appunto come dotato di grandissimo talento, anche se discontinuo nel rendimento, è cresciuto calcisticamente nella sua Brescia, dove vinse il campionato primavera nel 74-75, debuttando poi in prima squadra e giocando con alcuni calciatori che conosciamo bene, tra cui uno di questi è Gigi Cagni, il grande Gigi Cagni, che tra l'altro, ve lo dico, tra poco sarà qui con noi perché aveva piacere di condividere proprio un ricordo del giovane Evaristo Beccalossi che lui ha incrociato. Nell'estate del 78 passa appunto all'Inter, dove realizza 37 reti e 217 presenze, vincendo lo scudetto nel 79-80. Poi vi vado a prendere una particolarità di quello scudetto: 8 gol in 36 partite tra le varie competizioni. Poi nella stagione 84-85 c'è una parentesi alla Sampdoria di Vialli e Mancini, perché già c'erano anche loro, dove vinse la prima storica Coppa Italia, faceva parte di quel gruppo. Dopo 3 gol in 15 gare in Serie B con il Monza, torna a Brescia fra l'86 e l'88, prima di passare poi a Barletta, Pordenone, Breno, ritirandosi nel 1991. Mi piace anche ricordare un po' come veniva definito dal grande Gianni Brera, che lo definiva Driblossi, perché insomma era uno che aveva il dribbling nel sangue. E poi ci sono anche dei commenti praticamente, dei virgolettati di alcuni compagni praticamente dell'epoca, che appunto dicevano: quando era in giornata giocavi in 12, quando non era in giornata giocavi in 10, che era un po' una caratteristica dei fantasisti di quel periodo, che
1: genio e sregolatezza,
0: esatto. Che appunto caratterizzavano un po' quel modo di stare in campo. No, vi dicevo, vado a prendere proprio al volo una curiosità: la formazione del 79-80. Sentite, Bordon, Baresi, Bini, Oriali, Canuti, Pasinato, Marini, Caso, Beccalossi, Muraro, Altobelli, tutti italiani.
1: Vabbè, certo, era un altro calcio.
0: Ma poi se andiamo in panchina, c'erano anche lì Mozzini, Pancheri, Ambu, Cipollini, Occhipinti, tutti italiani.
1: Sì, poi sappiamo, gli anni dopo c'erano addirittura le norme che mettevano un limite agli stranieri. Sì. Era un altro calcio.
0: Era l'Inter tutta italiana.
1: Ma tutte le squadre erano tutte italiane.
0: Per capire, insomma, che poi da lì sono entrati il primo straniero per ogni squadra, poco più avanti.
1: È arrivato poco dopo, negli anni 80.
0: Però, insomma, era questo. Stiamo vedendo delle immagini attraverso Sky bellissime di quelle maglie dell'Inter e del Milan nei derby, con quei numeri giganti dietro che coprivano tutta la maglia. E, insomma, Beccalossi aveva la numero 10, che ripeto, quella era la 10, si dava ai giocatori che avevano quella qualità tecnica superiore a tutti gli altri, e Beccalossi era uno di questi. Stamattina abbiamo avuto il primo commento di Lapo De Carlo, il direttore dell'Interista, che mi ha fatto molto piacere sentire. Ha ricordato naturalmente Beccalossi, lui da tifoso, da ragazzino che andava allo stadio per vedere Beccalossi, era innamoratissimo di questo calciatore. Ha ricordato anche il mondialito che consentiva appunto di vedere il mondialito creato da Berlusconi,
1: come no,
0: che consentiva di vedere questi giocatori. Ha detto: mi capitò di andare, di vederli da vicino, e Beccalossi era uno di quelli che col pallone poteva fare quello che voleva. Fantasia pura in campo.
1: Belle immagini, parlano
0: chiaro.
1: Stiamo vedendo.
0: Era
1: tecnica, fantasia e imprevedibilità.
0: Vedi, io sono cresciuto con questo tipo di calcio, e quando vedo questa maglia numero 10, per me la 10 deve essere data a chi veramente è proprio.
1: Chi se la merita?
0: No, ma tecnicamente di un'altra categoria.
1: Ma all'epoca c'era.
0: Invece poi abbiamo visto dalla 10 a dei giocatori.
1: No, perché ormai il numero 10 come esisteva allora non c'è più.
0: Mamma mia, una roba.
1: Anche il tipo di giocatori. Sì, sì. Il calcio è cambiato.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo detto tante volte.
0: Assolutamente.
1: Quel tipo di calciatore si è un po' perso. In Italia soprattutto.
0: Quindi sì, erano solo italiani perché le frontiere erano chiuse, assolutamente. Però era una cosa caratteristica che volevo sottolineare, che appunto era una squadra tutta italiana, e poi da lì a poco sono entrati appunto gli stranieri, ma era uno per squadra, e diciamo così ce n'erano 10 italiani.
1: Sì. Poi divennero 3, mi pare,
0: poi
1: gli stranieri.
0: Sono arrivati a 3, altre epoche, no, per carità, nulla contro gli stranieri, ci mancherebbe, forse adesso siamo arrivati all'eccesso. e questo, diciamo così, complica anche un po', no, la costruzione della nazionale, italiana, che non è solo questo il problema, come abbiamo sempre detto, però ecco, era un periodo calcistico differente, la stessa figura del numero 10 aveva un valore differente, proprio perché, come sottolineava anche Lucio, c'è stata poi una diciamo evoluzione del calcio,
1: sì.
0: Se pensate che lo abbiamo detto anche qui spesso, Lucio, un 10 come Baggio, poi quando il calcio si è evoluto faceva fatica a trovare la posizione, no? Alcuni allenatori facevano fatica a collocarlo, se metterlo come seconda punta, perché il trequartista, la figura cambiava, quasi non
1: sì,
0: c'era più,
1: insomma, e già rispetto a quando c'era Baggio adesso è ancora meno.
0: Però vabbè, ricordiamo naturalmente Evaristo, poi lo faremo ripeto nel corso di questa puntata, con chi lo ha avuto come giocatore, come compagno di squadra, come insomma lo ha incrociato, e eccetera eccetera, quindi cercheremo di ricordare questa figura che per i, diciamo così, giovani, capisco che magari per qualcuno che è talmente giovane forse non sa nemmeno chi è Evaristo Beccalossi.
1: Io lo so, perché appunto,
0: vabbè,
1: poi
0: tu sei un appassionato di calcio,
1: i racconti di mio padre,
0: certo,
1: chiaramente,
0: però lo
1: me
0: facciamo
1: li
0: anche per
1: gustati con
0: no,
1: i documentari.
0: Ma poi è bello anche dare ai giovani così una descrizione di quelli, di quei calciatori che non ci sono e hanno comunque, ripeto, lasciato un segno importante nel calcio. Bene, allora 331 8200213, già vedo audio, messaggi, quindi dunque l'Inter ti ha fatto l'ultimo regalo, Luigi scrive con un cuoricino dedicato a Evaristo Beccalossi. Poi è stato anche opinionista nel corso del
1: come
0: tempo,
1: no, certo.
0: Di emittenti, mi sembra di Tele Lombardia ad esempio, quindi poi nei prossimi giorni sentiremo anche il direttore Ravezzani, che ce l'ho avuto proprio nei suoi studi, ed era anche raffinato. Noi l'abbiamo avuto qui qualche volta negli anni passati, qualche intervento, mi ricordo Radio Monte Carlo Sport, quando eravamo Radio Monte Carlo Sport, qualche intervento anche durante il periodo di TMV Radio, quindi sempre molto tecnico anche
1: nel giudizio, simpatico,
0: perché poi era anche, leggendo vari commenti, io ripeto l'ho conosciuto, l'ho incrociato veramente in alcuni contributi con degli interventi, quindi non posso parlare della persona, però ho sentito chi lo ha conosciuto che lo descrive anche come un personaggio molto simpatico e alla mano, quindi
1: sì, ma quasi tutti insomma si sono espressi bene anche sull'uomo. Quindi
0: allora,
1: un omaggio a tutti gli effetti.
0: Prendiamo un po' di messaggi al volo in questa parte. Buongiorno a tutti, quello che state raccontando era un calcio romantico dove c'era una sana rivalità anche tra i tifosi delle diverse fazioni. Era un'altra epoca, bellissimo. Rosario da Frattamaggiore. Sì, è vero, anche questo bisogna.
1: Era proprio un altro mondo.
0: Bisogna
1: è stato talmente tanto.
0: Ci siamo forse un po' più incattiviti in questo periodo. Allora, 331 8200213, naturalmente poi c'è il calcio giocato, perché Lucio, ieri sera abbiamo assistito a questo primo atto della Champions League,
1: sì.
0: Va in finale l'Arsenal, che tutto sommato credo che abbia meritato nel complesso,
1: sì, nel complesso,
0: no? Sì. Fatto meglio, ha giocato meglio,
1: più forte, ha giocato meglio,
0: ha proposto di più, alla fine con merito va in finale, si gioca questa opportunità, ritorna 20 anni dopo. Oggi sono andato a leggere la formazione di quell'Arsenal che, beh, arrivava in finale 20 anni fa
1: con Henry,
0: sì, c'era Henry, c'era appunto Fabregas in mezzo,
1: Fabregas
0: al campo,
1: a centrocampo,
0: Campbell, insomma tutti
1: Campbell,
0: i giocatori,
1: Cole come terzino,
0: esatto, c'erano giocatori, era un Arsenal comunque forte, guidata da Wenger, forse un po' più spettacolare di questa,
1: beh,
0: invece un po',
1: sì,
0: più ermetica comunque,
1: sì, anche
0: comunque
1: se pure
0: proporre,
1: questa qualità,
0: sì, sì, sì, assolutamente.
1: Nella prima parte di stagione abbiamo visto un calcio anche gradevole,
0: assolutamente, non c'è nulla da dire, quindi
1: però certo, quella lì
0: si
1: era
0: giocherà,
1: fantasia pura.
0: Esatto, si giocherà le opportunità con, vediamo, la possibilità di vedere, no? Chi andrà in finale tra queste due squadre. Stasera, insomma, abbiamo detto la grande bellezza, perché il grande spettacolo, la grande attesa, quello che volete, perché sarà interessante
1: quanti gol ci regalano,
0: che succederà stasera, insomma, quindi
1: credo pochi si giocheranno l'under,
0: quindi vediamo, perché insomma si riparte da quel 5-4 che mette tutto in bilico, tutto aperto, e quindi andremo un po' a vedere come si affronteranno. Dalle parole dei due allenatori alla vigilia di questa gara, hanno respinto ogni possibilità di modificare la loro natura, quindi
1: giustamente,
0: ma io dico
1: fanno bene.
0: Fanno bene così, si sfideranno e vediamo un po' che cosa succederà in questa gara e chi andrà in finale, chi raggiungerà praticamente l'Arsenal. Allora, e naturalmente poi seguiremo anche tutte le faccende che riguardano il nostro campionato, le squadre italiane, e c'è questa situazione anche legata al Napoli, che abbiamo messo nei titoli, perché insomma c'è da capire che cosa succede con Conte. Stiamo raccogliendo, diciamo così, voci e cose che
1: sembra un po' allontanarsi. Ha fatto un po' l'elastico negli ultimi mesi, prima lontano, poi riavvicinato, poi di nuovo
0: a Napoli
1: lontano.
0: Per esempio danno molto vicino Sarri, cioè prende quota proprio il nome di Sarri in casa Napoli,
1: che sarebbe un colpo di scena, un ritorno di Sarri.
0: E tra l'altro c'è anche un altro nome, che è quello di Grosso,
1: che era accostato nelle ultime settimane.
0: Esatto, Grosso, che tra l'altro è stato anche accostato alla Fiorentina come nome. Sarri è stato accostato alla Fiorentina. Insomma, ci sono vari intrecci. Qualcosa si muoverà.
1: È il calderone dei nomi di fine stagione.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre. E per interagire con noi, Lucio, andiamo a prendere subito un approfondimento insieme a te, perché poi abbiamo un po' di cose da affrontare in questa giornata. Tra poco ci sarà l'intervento, e mi fa molto piacere, di mister Gigi Cagni, che, ripeto, ha incrociato proprio il giovanissimo Evaristo Beccalossi al Brescia.
1: Eh sì, peraltro stamattina ero in conduzione sulla Serie C e c'era il ricordo del Brescia, che chiaramente ha omaggiato lo stesso Beccalossi. A questo punto la notizia te la porto anche sull'Inter, perché ormai si festeggia il campionato, c'è da puntare alla Coppa Italia, ma si parla anche di mercato, e uno dei nomi più chiacchierati nell'ultimo periodo e negli ultimi mesi è quello di Alessandro Bastoni, che ha vissuto varie vicissitudini di campo e non nelle ultime settimane, non c'è bisogno di ripeterlo. Si sa dell'interesse del Barcellona nei confronti del classe 99, ma sembra che la trattativa, come viene riportato anche sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, si stia un po' raffreddando. Qui viene scritto colpa, insomma, per scelta di Hansi Flick. Infatti, come viene riportato anche dal Mundo Deportivo, l'allenatore tedesco non sarebbe convintissimo al momento delle caratteristiche del difensore italiano. Flick infatti vorrebbe con sé difensori rapidi che possano ricoprire le ampie porzioni di campo, e di conseguenza, insomma, Bastoni non risponderebbe appieno a questo tipo di richieste, e questa decisione di Flick potrebbe di conseguenza influenzare un po' la scelta su Bastoni, facendolo anche tentennare. Lui stesso si dice che Marco sarebbe desideroso anche eventualmente, qualora dovesse lasciare l'Inter, di unirsi al Barcellona, ma questo ripensamento, insomma, porrebbe degli interrogativi, e quindi a quel punto potrebbe anche restare all'Inter e continuare di conseguenza la propria carriera. Anche qui mi sento di dire, bisognerà attendere solo l'estate, perché ci sono ancora tanti interrogativi.
0: Bene, quindi questa potrebbe essere una scelta tecnico-tattica dell'allenatore. Questa potrebbe essere una scelta tecnico-tattica dell'allenatore.
1: Dell'allenatore, e di conseguenza anche il calciatore. Se tu sai di essere molto voluto, vai in una squadra. Se sai di non essere pienamente voluto, magari puoi avere dei tentennamenti anche legittimi.
0: Va bene, allora, penso che il Ciolo proponga un calcio obsoleto, con il potenziale che ha, a giocare in quel modo è triste. Ma Ivano, ieri non mi è piaciuto nemmeno a me.
1: Però
0: l'ho visto meglio,
1: detto,
0: in altre situazioni. Sì. Ecco, ieri non mi è piaciuto come ha voluto.
1: Ieri più che altro a me ha colpito quella doppia sostituzione. Togliere Alvarez e Griezmann sul momento, parlare a posteriore è più facile, ma ti dico che sul momento ho pensato, ma tutti e due insieme nel momento più importante. Però
0: sì,
1: è vero che non fa più il catenaccio.
0: No.
1: Ieri non si è espresso bene.
0: Forse ha sbagliato anche l'interpretazione della partita.
1: Però un conto è non esprimersi bene, un conto è quando una squadra non riesce ad esprimersi bene, tacciarla di catenaccio. Sono due cose diverse.
0: Sono d'accordo.
1: Secondo me.
0: No, lo abbiamo detto più volte in passato.
1: Sì, è cambiato.
0: Era diverso. È cambiato,
1: certo,
0: però ieri
1: tipo
0: sera
1: di atteggiamento.
0: Non mi è piaciuto. Insomma, si è ampiamente meritata la qualificazione dell'Arsenal alla
1: sì,
0: finale.
1: Nettamente.
0: Sentiamo qualche audio prima di andare in pausa, proprio un 1 al 331 8200 213, vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Max,
2: niente, ieri ho visto la partita Atletico-Arsenal, non mi sembrava nemmeno una semifinale di Champions League, però loro sono arrivate lì e quindi hanno meritato. Più divertenti del Barcellona dell'anno scorso, sicuramente.
1: Beh,
2: per me lì l'Arsenal in finale è spacciato, cioè se trova Bayern
1: io non sono d'accordo.
2: o Paris Saint Germain non ha speranze. Poi le finali vanno giocate e magari può succedere di tutto. Per me l'Arsenal è spacciato.
0: Vabbè,
2: vedremo. Ho visto sto grande calcio ieri sera. Vedremo. Ciao a tutti.
1: Però fortissimo, è una squadra fortissima l'Arsenal. Osservandola nel corso della stagione e degli ultimi anni, è una squadra molto forte.
0: Ci fermiamo, facciamo un break e torniamo tra poco.

0: E allora, caro Lucio, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati.
0: Intanto andiamo anche a salutare in questo momento gli amici che sono collegati sul canale 61 del Digitale Terrestre, come sempre, e che ci accompagnano, quindi li invitiamo anche a scaricare l'app per poter seguire tutti gli altri programmi della nostra radio. 331 82 00 213, tra poco recuperiamo anche un po' di messaggi, ma nel frattempo salutiamo anche coloro che sono invece collegati su Gol TV con noi ormai da lunedì, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Li salutiamo e sono con noi appunto fino alle ore 17, ma salutiamo anche mister Gigi Cagni, collegamento. Ciao mister, ben trovato.
2: Buon pomeriggio mister. Buongiorno a tutti. Ciao. Buon po'. Stefano non c'è.
0: Arriva alle 14. Allora, ti abbiamo preso al volo perché so che hai una giornata molto impegnata oggi, caro Gigi. E allora, senti, io ti chiedo...
2: Purtroppo sì,
0: eppure noi ti disturbiamo. Però ci tenevo, insomma, ad un ricordo di Evaristo Beccalossi, che tu l'hai conosciuto giovanissimo al Brescia, e quindi un ritratto di questo calciatore, così lo spieghiamo anche ai più giovani che magari non l'hanno mai visto se non attraverso i filmati.
2: Dovrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse, ma non soltanto tecnicamente. Era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under, e diventava veramente, per lui, vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia. Lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata, e giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico, come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale, perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto che troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la Primavera a fare la partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto, lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
1: Redarguito subito.
2: Parlo il sabato quando giochi con la Primavera, questo era il rapporto. Ma noi, c'era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere, perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte, quando aveva 19 anni, quindi non era un problema.
0: Che bello sentire queste cose, mister. Ma lui è tecnicamente come lo potresti descrivere? Ecco.
2: Era fantasioso, a parte che era forte fisicamente, c'era una muscolatura pazzesca. E lui non si capiva bene se era destro o sinistro, era mancino, però sono quelle cose. E quando partiva e ti puntava, tu non potevi sapere dove andasse, cosa potesse fare. Aveva tutto naturale, capito? Tutto, non so, io adesso non voglio dire Yamal o quella roba qua, ma era una roba così.
1: La rappresentazione del talento, quell'istinto, sì, artistico,
2: era
1: quasi.
2: Era una cosa che tu, soprattutto in allenamento, quando poi ma a parte che lui rischiava anche quando è andato all'Inter, per lui non era un problema, capito? Lui voleva divertirsi e quindi te lo tenevi com'era, perché era vero che delle volte potevi giocare in 10, però era una roba. Quindi in allenamento ancora di più queste cose, perché poi in allenamento rischiano di più e fanno delle cose che tu dici, lo guardi e dici: ma come ha fatto? Cosa fa? E per loro è naturale, perché gli viene, hanno questa cosa di sensibilità, di qualità, di istinto. Ed è una roba che la devi lasciare, dopo gli devi insegnare altre cose, fare il professionista, quelle cose che noi insegnavamo, perché poi era quello, perché poi chiaramente chi ha questa fantasia poi a livello mentale sono sempre allegri, sono sempre spensierati, inquadrarli fuori non è semplicissimo.
0: Certo. Senti Gigi,
2: la la devi lasciare comunque, perché fondamentalmente quelli che ho conosciuto io e tutti sono bravi ragazzi.
0: Senti Gigi, tu lo hai conosciuto giovanissimo al Brescia, giusto?
2: Nel 72,
0: sì, esatto, lui nelle giovanili del 72, poi fino al 78 è stato lì al Brescia. Quando va all'Inter, che poi vince praticamente lo scudetto, non dico l'anno, non nel 78-79, ma l'anno successivo, 79-80, ti è capitato di risentirlo successivamente quando lui era all'Inter? Vi siete mai sentiti?
2: Sempre, ma noi siamo abbastanza, che lui mi ha sempre fatto fino a 2 anni fa, perché poi se, adesso non mi ricordo bene se 2 o 3 anni fa ha avuto l'ictus.
0: Sì, un anno fa.
2: Un anno fa?
0: Mi sembra sì, più o meno.
2: Vabbè, ha avuto l'ictus, lui mi faceva sempre gli auguri del compleanno, sempre, mi mandava il messaggio, io lo chiamavo bestia e lui mi diceva auguri dalla tua bestia.
0: Senti, ma lui è...
2: mi ho i brividi, dai.
0: Posso immaginare
2: questo legame, ma anche con Spillo, anche con, perché Altobelli gli abbrisce con...
0: Certo.
2: Erano due ragazzi incredibili, incredibili.
0: Senti,
2: veramente.
0: Quando tu l'hai visto la prima volta, giovanissimo, ti immaginavi che potesse fare una carriera di alto livello?
2: Ma certo, ma non sbagli con questi qua, come fai a sbagliare? Mi capisce chiunque, non è che devi essere un bravo allenatore per capire questi, eh? Poi se crescono come uomini diventano dei grandi giocatori, altrimenti si perdono, perché ne ho visti anche perdersi, perché poi non capivano che comunque dovevi fare dei sacrifici.
0: Lui era molto centrato in questo, nel suo lavoro?
2: No, ma perché lui si divertiva, te lo ripeto, si divertiva, ma sapeva, cioè, è cresciuto nel Brescia, sapendo i 6 anni... con noi anziani,
0: certo,
2: vedendo il talento, gli davi delle mazzate continuamente sotto l'aspetto dei comportamenti, non fisiche.
0: No, ho capito, certo.
2: Una rottura di scatole continua. Perché
0: gli stavate addosso, diciamo così, Gigi, in questo senso.
2: Perché non vuoi che si perdano, non vuoi. Sì. Perché è un peccato perdersi. E noi avevamo le possibilità di farlo, e lui, soprattutto poi essendo bresciani, capito? Il dialetto.
0: Guarda, certo Gigi, c'è una domanda di un nostro ascoltatore, ti dice: come mai, essendo così forte, ha trovato poco spazio in nazionale?
1: Ha detto che non erano mai giocato
2: in nazionale. Sai, andate a leggere la nazionale, sì.
1: Avevamo una qualità sconfinata.
2: Io continuo a dire, questa è una cosa che sto dicendo da mesi sul discorso della nazionale, che quest'anno hai la scelta su 35, sono quelli. Io mi ricordo in 82 Berzo, quando ho dovuto scegliere, ne aveva 90 di giocatori, aveva lasciato a casa Prutto, capocannoniere,
0: esatto.
2: Rossi.
0: Sì. Senti, secondo te poteva fare di più a livello di carriera Evaristo?
2: Non lo so, lui si è divertito, io penso che abbia fatto la carriera che gli andava bene. Lui si è divertito, finché si è divertito ha fatto quello che doveva fare. Poi chiaramente avrà fatto delle stupidaggini anche lui a un certo punto della carriera, perché poi fai così, poi ti senti arrivato, queste cose capitano, no?
0: Era un po' pigro?
2: In che senso?
0: No, nel senso
1: di attitudine.
2: Ma no, ascoltami, Marco, non è che potevi dirgli difendi,
1: Vabbè, questi giocatori...
0: No, io non dicevo questo. Magari...
2: No, ma becca, torna, vieni qui, stai qui. Allora... dopo aveva dei periodi, tutti hanno preso l'arco del campionato, questi quando non stavano bene fisicamente li vedevi più degli altri, perché non si nascondevano, questi rischiavano sempre e quindi facevano delle figure, ma erano in percentuale molto più bassa dal rendimento che avevano. Ragazzi, questo è stato 6 anni all'Inter a grossi livelli, con degli altri giocatori, andate a leggere i giocatori dell'Inter.
1: Ma poi una cosa, appunto,
0: erano forti,
1: che confronta anche il calcio di allora con il calcio d'adesso.
2: Ma dai, Evaristo, adesso mi viene, ma perché mi incavolo io adesso? Ma perché?
1: Aveva parte un talento.
2: Ma mi scappa da ridere quando fanno dichiarazioni, dicono certe cose del calcio di oggi, calcio moderno, ma quale moderno?
0: No, no, però una cosa, scusa Lucio, che possiamo dire, mister, non so se sei d'accordo, lui rappresentava un po' la figura del trequartista, no? O del fantasista. Adesso in questo calcio si fa un po' fatica a trovare una figura così, eh?
2: No, non ci sono.
1: Il 10 è un po' scomparso.
0: Esatto.
2: Ma scusa, quelli che mancano sono, se non vai a vedere, anche all'estero,
0: Sì, sì.
2: Ieri sera io ho visto Arsenal Atletico Madrid, non mi sono annoiato, ma non è che ho visto la tecnica individuale, i giocatori a fantasia,
0: Non la vedi
2: Fico,
0: stasera.
2: Bello, tutto bello, che non fa noi, ma tutto bello, ma così.
0: Sì,
2: se tu non hai centravanti, non li abbiamo più, mezze punte non li abbiamo più e non abbiamo più le ali. Quelli che erano i fantasisti delle squadre.
1: Vabbè, in Italia non
2: ci abbiamo. Una domanda possiamo farcela o no? Cazzo moderno del cavolo.
1: Il nostro però.
2: Poniamocela una domanda. Come mai?
1: Sì, però peraltro vedevo...
2: E lì, allora tutti adesso, Como qua di là, e Como dove... Qual è la forza del Como? La tecnica individuale, la fantasia di 3-4 giocatori.
1: È vero.
2: Soprattutto quelli che dribblano. Perché la superiorità numerica la fai lì, sulle fasce laterali. Poi a me mi vogliono scimmiottare anche i miei giocatori che mi tirano in giro, che palla avanti, palla dietro, palla sopra, come ha fatto Buder, che mi viene da ridere. E criticano me in questo modo e loro dicono che il calcio di oggi hanno cos'è che usano un termine che loro hanno, lo capiscono, cos'è il simile? I concetti concetti calcistici che noi non avevamo. I concetti dopo bisogna farli venire pratici, perché con i concetti
1: sì.
2: La teoria è facilissima.
1: Però dicevo, Beccalossi, ho visto quando è esordito in Serie A non aveva neanche compiuto in Serie B, pardon, non aveva ancora compiuto 17 anni. A 19 anni aveva già 50 presenze più o meno nei professionisti.
0: Vabbè, però era forte, eh?
1: Era forte. Ma mi chiedo oggi esordirebbe a 16 anni? Non lo so. Non lo so.
2: Ma non puoi non far giocare qua. Se ci fossero li farebbero giocare, ma cosa credi?
0: Scusami, non lo so. Gigi, c'è un giocatore che oggi può un po' ricordarlo a tuo giudizio?
1: In Italia no, qualcuno? Secondo me.
0: Non trovi nessuno?
2: No, non c'è nessuno, sono così. Poi anche forse fisicamente, perché bisogna dirlo a questo, non era Ildiz, capito? Che protetto, lui aveva una muscolatura potente. Ti lasciava lì con le finte, con quello che faceva con i piedi, e poi non sapevi se andava a destra o a sinistra. Ti ripeto, lui è mancino, ma non si sa bene. Come Baldini è destro, ha giocato sempre a sinistra, che è mancino. Sono quelle cose che la natura non si sa, no? E quindi le faceva. Però a quei tempi si esprimevano tutti quelli che avevano queste qualità, ogni squadra li aveva.
0: Senti, c'è una curiosità, ma quando gli hai detto quella volta che ti ha fatto il tunnel e gli hai detto così, lui che ti ha detto?
2: Ma ti chiedo scusa.
1: che fai?
2: Loro sapevano già tutto, come ho fatto io con i vecchi quando ero in prima squadra. C'erano delle cose da
0: Mi immagino quando sei andato da lui col tuo fare abbastanza, no?
2: Vabbè. Ma sai quante volte poi quando è entrato nella prima squadra e aveva giocato, quindi giocava e mi diceva qualcosa, io dicevo: Becca, fa quello che vuoi.
0: Grande.
2: Ma dove è il problema? Aspetta, devo aggiungere, lo dico in dialetto, tanto lo capite, basta che te corret. Basta che corri.
0: Sì. Però lui una volta rilasciò, ho letto una cosa disse praticamente che aveva i compagni di squadra, proprio all'Inter, Beppe Baresi, Marini, Oriali, che correvano per me, ha detto. Loro correvano per me, ha detto.
2: Ma era vero?
0: Grande.
2: Ma sai quante volte io ho avuto dei giocatori forti? Io dicevo questa cosa, noi gli dicevamo... te non ti preoccupare, corriamo noi per te.
1: Allora, vedi bene, immagino. Certo, si sentivano giustificati.
2: Ma se tu hai uno che fa vincere le partite, io le mezze punte, i Vannucchi, Moretti, Flacchi, dall'allenatore poi, dicevo ragazzi, fate anche ai compagni, loro fanno quello che vogliono, l'importante che siano utili quando perdiamo la palla come posizione sul campo, non devono fare i difensori, però essere utili. E tutti dicevano va bene mister, non c'è problema, sono quelli che ti fanno vincere le partite. Poi è chiaro che si devono comportare bene, perché se no allora non va bene.
0: Certo. Senti, prima di salutarti ti voglio chiedere anche un'altra cosa, lascia un attimo, intanto grazie per questo ricordo di Beccalossi che ci tenevamo tantissimo. Ti voglio chiedere una cosa, l'Inter ha vinto questo scudetto, dei tre scudetti vinti negli ultimi anni, quello vinto da Conte, il primo, poi Inzaghi, adesso Chivu, quale ritieni quello più, non dico bello, ma particolare, affascinante di questi tre che sono stati vinti? Tra l'altro tutti vinti, Gigi, con un distacco dagli inseguitori.
1: Cioè, sì, è vero.
0: Tutti vinti con un'estrema, diciamo così, superiorità, ecco, diciamo così.
2: Guarda,
0: ecco.
2: Forse ti dico questo per continuità, forse. Perché
0: ti è sembrata una squadra più continua questa?
2: Sì, secondo me sì, perché...
0: Guarda, abbiamo anche una, mi sembra, non so se c'è disponibile una grafica.
1: Anche quello del 2024 fu dominante.
0: Dove ci sono 91 punti di Conte, i 94 di Inzaghi, 82 di Chivu, ma che ancora mancano tre partite.
2: Ma non faccio questo rapporto, perché ogni campionato come fai a... Non puoi fare il paragone, perché sono sempre cose diverse, gli avversari diversi, le situazioni diverse, cambia tutto. No, a me quest'anno però devo pensare che come l'anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto, ma una percentuale buona è stata colpa dell'Inter. Quest'anno l'Inter ha vinto, ma c'è una colpa del Napoli sicuramente, non colpa...
0: Tu dici gli infortuni gioco, hanno limitato, hanno limitato
2: tutti questi infortuni e sono arrivati fino a un certo punto, poi loro l'organico al completo era sarebbero giocata fino all'ultimo.
0: Sì, sono d'accordo con
2: l'organico completo, però è andata così, quindi però stavo pensando al discorso della continuità del mi ha dato questa impressione di essere una squadra solida sotto questo aspetto e se la sarebbe giocata bene fino alla fine, insomma.
0: Certo.
2: Adesso poi c'hanno anche la Coppa Italia.
0: Sì, tra una settimana, mercoledì prossimo, proprio, sì, 13. Sì. No, l'ultima
2: Lazio.
0: Con una Lazio che sta all'Olimpico. Bene. All'Olimpico, sì, con una Lazio che sta bene. A proposito, Gigi, prima di salutarti, sembrerebbe che insomma Conte si stia un po' allontanando, no, dal Napoli. E quindi può darsi pure che il prossimo anno non sia lui l'allenatore del Napoli. Ci sono due nomi in questo momento che stanno prendendo quota, uno è quello di Sarri e l'altro è quello di Grosso. Quale ritieni che sia più idoneo per un eventuale post Conte?
2: Vabbè, Sarri c'è già stato, adesso Grosso mi piace molto.
0: Lo vedi pronto per fare un salto?
2: Secondo me sì, perché ha fatto tutti i passi giusti. Poi lui ha un comportamento, mi piace come divise la squadra sul campo, come la fa giocare, è uno che non guarda le mode, guarda quello che è concreto, giocando bene, cercando a secondo, legge bene le partite, non c'è, chiaramente per esperienza, qualità e tutto, non c'è paragone con Sarri, chiaramente, no? Però se io dovessi fare una scelta di un certo tipo... io rischierei su di lui.
0: Ah, vedi.
2: Però secondo me rimane Conte, questa è una roba mia.
0: Va bene, mister, noi ci risentiamo con calma magari nei prossimi giorni, dai, ti lasciamo alla tua giornata e alle tue interviste. Grazie mister Cagni. Allora sì, perché l'abbiamo anticipato, perché poi c'è una serie di
1: interviste, quindi
0: abbiamo avuto la possibilità, mi è piaciuto
1: più
0: molto.
1: Che doveroso,
0: che bello sentire queste cose del tipo, ecco, il tunnel, loro improvvisato, ma chiesto scusa,
1: beh, un classico, quello esiste ancora adesso, te lo dico perché ci sono passato pure io varie cose.
0: Ma tra l'altro abbiamo sentito anche delle volte dei racconti, mi sembra una volta proprio Stefano ci raccontò una cosa che capitò a lui in una partita con la Fiorentina che c'era Bruno Gentile, sì, Bruno, c'era Claudio Gentile, difensore
1: della Fiorentina.
0: E lui gli fece un
1: in partita, però
0: in partita gli fece, insomma, lo
1: un numero,
0: un numero. E
1: lui, beh, poi Gentile, insomma, era uno,
0: no, lui gli ha detto non ci riprovare, siccome Stefano ci ha riprovato, gli ha dato una
1: legnata, una legnata. Beh, immagino, appunto, dicevo, immaginando i difensori di allora
0: che ha ricevuto, insomma, perché poi all'epoca c'era pure questa cosa.
1: Beh, all'epoca si poteva, adesso, le telecamere erano di meno, non c'era VAR,
0: no, però per dirti che sì, c'era questa tendenza.
1: Però, diciamo, alcune gestioni nello spogliatoio è giusto che quello più grande insegni il rispetto.
0: Assolutamente,
1: poi
0: assolutamente,
1: chiaramente anche i più grandi riconoscono il talento, se c'è molto giovane lo riconosco. Però va formato dal punto di vista umano e caratteriale.
0: Dai, andiamo a prendere qualche altra news prima di chiudere questa anteprima, e ringraziando ancora Mister Cagni che ci ha fatto questo profilo di Evaristo Beccalossi, lo abbiamo ricordato insieme a lui, lo ha conosciuto giovanissimo, proprio come avete sentito, proprio agli esordi della sua carriera da calciatore nel Brescia nei primi anni 70. Lucio, dove ci porti?
1: Allora getto ancora
0: una carellata,
1: un po',
0: dai, almeno
1: di
0: due,
1: sale
0: dai,
1: sulla ferita del derby. Abbiamo nominato Sarri, abbiamo parlato prima della finale di Coppa Italia, ma si parla chiaramente anche del derby. Nella penultima giornata c'è appunto un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web, perché il derby alle 12.30 di domenica non è più così sicuro. Secondo quanto viene riportato anche da Gazzetta, Roma-Lazio allora di Panzo sta creando tante perplessità alla questura, anche alla prefettura della capitale. Per lo stesso giorno, infatti, lo sappiamo che c'è la finale degli internazionali di tennis, e quindi l'unica soluzione sarebbe proprio anticipare la stracittadina, ma il problema è che dovrebbero giocare in contemporanea giallorossi anche le altre squadre coinvolte in Champions. Il Viminale proibisce che Roma-Lazio si giochi la sera, e quindi l'unica alternativa sarebbe slittare il match a lunedì alle ore 18, ma sarebbe comunque nel pomeriggio di un giorno feriale, avrebbe un impatto non indifferente su tifosi, diretti TV, eccetera eccetera. Non sembra al momento per questo motivo una ipotesi percorribile, però ci sono delle novità nelle ultime ore, perché effettivamente la finale del torneo di tennis inizierà alle 17, sarà necessario un aumento delle forze dell'ordine per gestire il deflusso dall'Olimpico. Vanno messi in conto dunque tutti i rischi attorno a una gara del genere, e non possono essere esclusi possibili scontri post partita con l'afflusso che potrebbe avvenire solo nella zona dell'Obelisco. Poche parole, chi gestisce l'ordine pubblico preferirebbe che la partita si giocasse lunedì. Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro, ma c'è una confusione totale fra orari,
0: mamma
1: giorni,
0: mia,
1: contemporaneità.
0: Ma come
1: Champions
0: si fa a organizzare una roba così?
1: Beh, è una non organizzazione, no, Marco. E siamo a poche settimane da un incontro poi cruciale, perché la Roma si gioca tantissimo, è comunque un derby.
0: No, ma al di là della Roma, Lazio, cioè tu come fai?
1: Al momento è veramente il caos.
0: Su questo ha ragione Sarri quando dice: tu lo sai che c'è il torneo di tennis, quindi lo devi anticipare questa cosa, la devi programmare.
1: Per carità, hanno sbagliato in passato i tifosi, chiaramente non i tifosi, i criminali da una parte e dall'altra che si dicono tifosi.
0: Sì, ma su questo
1: siamo d'accordo. Purtroppo ha inciso il fatto che la Lazio abbia la finale durante la settimana.
0: No, dovevi capire, certo. Cioè, non dovevi dare una possibilità al computer che fa di cioè questo evento, non può capitare una partita del genere in concomitanza con un evento di questo tipo. Insomma,
1: l'unica domanda è
0: era questo, si poteva fare.
1: Sì, allora, mi chiedo quali soluzioni si potessero trovare, quello l'unico interrogativo.
0: No, ma non fa giocare un big match in questa data.
1: La domanda è però allora lunedì è l'unica data.
0: No, adesso non lo so come ne vengono fuori. Perché se giochi lunedì comunque tu posticipi una partita importante che metti in palio comunque da una parte.
1: Poi dovresti mettere eventualmente praticamente una giornata di lunedì.
0: Non lo so.
1: Tre o quattro partite di lunedì.
0: Vediamo come ne verranno a capo di questa cosa. Dobbiamo, non so se abbiamo proprio un flash velocissimo di un'aggiunta che vuoi fare su...
1: Sì, se vuoi ti porto sul Milan, perché c'è ancora il diavolo un po' orfano di Rabiot, perché si parla di un possibile rientro di Luka Modric. Vado rapidamente perché dobbiamo andare in pausa per le ultime due di campionato. Domenica sera però alle 20.45 contro l'Atalanta il Milan dovrà fare a meno al 100% di Rabiot. Qui veniva appunto posto l'accento su
0: Modric.
1: Su chi ci si dovrà appunto affidare, veniva scritto di Rabiot, mentre Yashar invece viene bene, è un po' bocciato dopo l'ultima partita, soprattutto contro il Sassuolo. Diversi dubbi nella testa di Allegri. Lo svizzero, che sulla carta aveva quattro opportunità per mettersi in mostra, rischia di accomodarsi nuovamente in panchina, e quindi al suo posto potrebbe esserci Ricci, protagonista con il Torino in quel ruolo, ma a sorpresa si potrebbe anche spostare, francamente non so quanto possa essere un'idea, Loftus-Cheek più anche Fofana e Loftus-Cheek più centrali, insomma.
0: Vabbè, saremo a vedere, dai.
1: Sì, tanti dubbi.
0: Allora, tanti dubbi, saremo a vedere, abbiamo ancora un po' di giorni. Io adesso mi devo fermare perché si finisce l'anteprima. Grazie a Lucio Marinucci.
1: Grazie a te, Marco, a domani.
0: Break, torniamo tra poco con Stefano Palomeni e tutta la squadra. Tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, ci siamo. Un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Ciao
5: a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato come sempre. E allora, ci siamo. Intanto permettimi anche di salutare in questo momento gli amici di Italia 7 in Toscana che si sono collegati con noi sul canale 17 del Digitale Terrestre. E allora, caro Stefano, ti voglio chiedere anche a te, insomma, purtroppo oggi parleremo naturalmente di tante cose legate a questo meraviglioso sport che raccontiamo tutti i giorni, nonostante le vicissitudini del nostro calcio non esaltanti. Purtroppo c'è questa notizia di stamattina della scomparsa di Evaristo Beccalossi. Prima siamo riusciti ad intercettare al volo proprio Gigi Cagni, che lo ha conosciuto giovanissimo, proprio all'età di 16 anni. Ti saluta tanto, tra l'altro abbiamo preso al volo perché oggi non poteva.
5: Grazie,
3: negli orari successivi ha detto salutami tanto Stefano. Insomma, io ho detto prima, ha rappresentato qualcosa di un calcio diverso, lontano, romantico
5: esatto.
3: Quindi volevo chiederti un tuo pensiero.
5: Sì, anche l'interpretazione del ruolo, due cose da separare. C'è certamente l'uomo straordinario, io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
3: solare.
5: Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia e un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato quella persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio televisivo, mi ricordo Beck come Bach.
3: Grande,
5: Bach era il compositore,
3: sì.
5: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
3: Beh, tu eri anche un po' anche così, no, come calciatore.
5: Beh, insomma,
3: un po'
5: sì, le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi Inter, cioè, che poi rappresenta un po' il paradigma dell'essere tifoso dell'Inter, no? Pazza Inter, cioè dell'inno, di quello che è stato,
3: sì,
5: di quello
3: sì,
5: che
3: sì, sì.
5: E quindi Beccalossi ci stava benissimo.
3: Pensa,
5: all'Inter, poi
3: Brera
5: è stato anche al Monza,
3: lo definiva Driblossi,
5: alla Samp.
3: Driblossi. non l'aveva soprannominato perché c'era questo dribbling pronto sempre in canna. E va bene, dai, è anche bello ricordare questi giocatori.
5: Ha ispirato poi anche Paolo Rossi, il comico, con due errori dopo in 8 minuti contro il Bratislava.
3: Ti ricordi, pure quello.
5: È stata anche, voglio dire, letteratura e teatro.
3: Certo.
5: Quindi, non un personaggio, diciamo così, una persona straordinaria, non ordinaria naturalmente, e si allontanava anche, c'era questa cosa dalla mediocrità. Cioè lui non è mai stato un uomo mediocre, non è mai stato un calciatore... Stava un calciatore fortissimo, quindi lui però la mediocrità
3: non gli piace.
5: O è tutto o niente,
3: o
5: no?
3: Tutto o niente.
5: no, o l'eccellenza o l'insufficienza, cioè Beck sì. È stata sta roba qua, ma insomma straordinaria.
3: Sì, poi c'è un amico che ci scrive, Beccalossi fa scopa con Vincenzo D'Amico, simpatici fuori e dagli schemi sia in campo che fuori. Infatti erano due giocatori molto simili da questo, tra l'altro due numeri 10, dai, perché poi all'epoca il 10 aveva un significato, adesso mi permetto di dire che è qualcosa di diverso. Prima il 10 era il giocatore proprio più tecnico, più forte, quando tu avevi quella maglia sulle spalle rappresentavi quel tipo di ruolo. Vado a salutare Raimondo De Magistris.
5: Ciao
3: Raimondo, ben trovato.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio
3: e ben trovato. Scusaci di questo ritardo, ma era doveroso fare un incipit di questo tipo. Tra l'altro abbiamo letto anche i pezzi di approfondimento di tutto Mercato Web, che ha descritto un po' tutta la carriera di questo calciatore che ha segnato un tratto importante della storia dell'Inter e del calcio italiano. Quindi è giusto anche ricordarlo e soprattutto anche mi piace molte volte quando abbiamo questi calciatori che appartengono a quel calcio che io definisco sempre un po' più romantico, magari più giovani hanno visto soltanto le immagini, eccetera. È bello anche sentirlo raccontare da chi li ha vissuti, da chi li ha conosciuti. Oggi per esempio c'è Gigi Cagni, che abbiamo avuto prima, ha detto: beh, io mi ricordo quando mi fece un dribbling, mi fece il tunnel, in allenamento, io mi sono fermato e gli ho detto: non t'azzardare mai più a fare una cosa del genere. E lui ha chiesto scusa, capito? In allenamento. Poi dici in campo fai quello che vuoi, perché ma in allenamento
5: i,
3: no.
5: I tunnel del back erano umilianti.
3: Erano umilianti.
5: Cioè non erano casuali, così fortuiti, istintivi, sì, ma ragionati. Sì, quindi.
3: Sentite, prima di andare ad un altro tema, vi voglio chiedere, Raimondo, parto da te, un pensiero anche su quella che è stata la partita di ieri sera. L'Arsenal va in finale dopo 20 anni, sì. Va in finale di Champions, se pensa, sono andato a leggere i nomi di quella squadra lì, c'era vabbè Wenger in panchina, ma c'era anche Fabregas, sì, in campo, eh? C'era Henry, insomma, sì. 20 anni dopo la finale.
6: Quello insomma era un Arsenal, forse per certi versi anche alla fine di un ciclo, del lungo ciclo Wenger che iniziò a fine anni 90 con City, Henry, con Kanu, con Pires, con Will Ford, Bergkamp, cioè quello è stato un Arsenal che ha fatto innamorare mezza Europa. Ed era davvero una squadra straordinaria. Questa è una squadra molto diversa, questa di Arteta, che però insomma sembrava a un certo punto della stagione, fino a una settimana fa, andare incontro al solito copione dell'Arsenal degli ultimi anni, cioè una squadra che parte fortissima e poi però nel momento decisivo della stagione viene meno, che non ha i giocatori di personalità necessari per supportare i successi. Invece poi nel giro di due sere è cambiato tutto, perché adesso in Premier League è di nuovo padrone del suo destino dopo il pareggio del Manchester City sul campo dell'Everton, quel 3-3, e quindi l'Arsenal adesso è primo e se li vince tutti, anche se poi non sarà semplice, la prossima è con l'West Ham che deve salvarsi in ogni modo, uno dei derby più caldi di Londra, insomma partita complicata, però l'Arsenal adesso è padrone del suo destino in Inghilterra. E ieri ha fatto il suo contro l'Atletico Madrid, non ci aspettavamo, almeno io non mi aspettavo una gara più spettacolare di quella che abbiamo visto, e poi non so voi, vedendo la stagione dell'Arsenal e dell'Atletico Madrid, una squadra molto solida, anche qualche episodio girato a favore, però visto il cammino dell'Arsenal in questa Champions, una squadra che non ha mai perso, forse in fondo è anche giusto così, cioè è giusto anche che i Gunners tornino a giocarsi questa finale di Champions.
3: Do anche il buon pomeriggio a Francesco Montervino. Ciao Francesco, ben trovato.
5: Ciao Francesco.
7: Salve, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio. Un pensiero anche da parte di Stefano sull'Arsenal che va in finale. Arteta che c'entra questo obiettivo.
5: Sì, un percorso importante ha fatto l'Arsenal anche nella prima fase, quindi poi si è perso un po', un calo fisiologico, adesso si sta riprendendo, come ha detto anche giustamente Raimondo, il pareggio tra Everton e Manchester City ha ridato un po' di entusiasmo.
3: Sì.
5: Visto un Arsenal un pochino più, no? Sgombro con la testa, ha fatto un'ottima partita e i punti poi ha meritato
3: i punti, sì, sì, sì, sì,
5: di centrare questa finale che poi ricade, come hai detto, dopo 20 anni, credo che quella poi la finale la persa in finale col Barcellona
3: Messi, sì,
5: di Guardiola.
3: Credo di sì, sai, vado a vedere perché c'ho questo, però era, credo di sì. E vabbè, quindi in finale, Francesco, anche un tuo pensiero, che poi aspettiamo stasera la grande attesa, perché insomma stasera i due allenatori hanno già detto che non andranno a snaturare la loro natura, quindi si gioca così.
7: Non vedo per quale motivo dovrebbero farlo, voglio dire, non sarebbero loro. Vabbè, tenendo conto che la partita di ieri è chiaramente è stata per le due semifinali quella meno aspettata, perché tanto tutti si aspettano la finalissima anticipata di stasera. Però secondo me dalla partita di ieri ne viene fuori un Arsenal che anche in finale potrà dire la sua. Ieri ho rivisto squadra che...
3: Non c'era
5: Guardiola in panchina.
7: Una squadra in qualche modo che ha fatto la partita, ha avuto secondo me una qualità migliore rispetto alle ultime settimane, e questo ci fa evidenziare quanto è importante l'aspetto mentale, perché è chiaro che il risultato negativo del City ha permesso a questa squadra secondo me di andare in campo ieri anche con una situazione mentale chiaramente diversa. Quindi se oggi dovessi dirti cosa pensi di quella che potrebbe essere un'ipotetica finale fra Bayern e Arsenal o Paris Saint Germain e Arsenal, io non sarei così convinto insomma che poi dovessimo vedere potremmo vedere insomma un Arsenal sconfitto.
3: No, infatti vediamo, insomma, poi quando si va in finale tutto. No, intanto stavo leggendo, era Rijkaard, sì.
5: Sì, no, mi sono confuso con la finale di Roma, tra sì, Barcellona e Manchester, Marco, che c'era là, c'era Guardiola, 2009.
3: Vai.
6: No, dicevo, su quest'Arsenal che è anche un po' italiano, perché al netto di Calafiori, che ieri poi forse è stato tra i meno brillanti, però comunque era uno dei titolari dell'Arsenal di Arteta. Però insomma, questa è una squadra costruita la scorsa estate da un direttore sportivo italiano, che è Andrea Betta, che tra l'altro è l'Atletico Madrid.
3: Fino ha litigato pure con Simeone ieri sera.
6: Ha litigato anche con Simeone dopo tanti anni insieme, e che ha portato nel suo organigramma anche un dirigente che poi lo stesso Montervino conosce molto bene, come Maurizio Micheli, che era a Napoli fino a pochi mesi fa, oggi è capo scout dell'Arsenal. Che ha scovato tanti campioni in questi anni, anche al Napoli, insomma Kvaratskhelia è uno dei tanti, ma è stato uno dei migliori dirigenti che abbiamo avuto in Italia, lui come Berthe, che adesso invece fanno le fortune dell'Arsenal.
3: È vero.
7: Sì, diciamo che loro come scouting sono straordinari. Poi essere un grandissimo osservatore e individuare grandi calciatori, magari poi sotto il punto di vista della direzione sportiva e quindi fare il direttore, è ben diverso, e poi c'è una gestione dei calciatori. Però Maurizio ha dimostrato negli anni di Napoli di essere un grandissimo osservatore e di scovare tantissimi talenti, uno degli ultimi sicuramente Kvara.
3: Sì, intanto poi andiamo sul Napoli perché mi ci state portando e quindi voglio chiedere una cosa, però vado subito velocemente a leggere, stavo dando un'occhiata, mi piace sempre tornare un po' indietro a quella finale lì di 20 anni fa dove c'era l'Arsenal metteva in campo Lam tra i pali, Eboué, Touré, Campbell, Cole, Pires a destra, Gilberto Silva, Fabregas, Leb davanti, Ljungberg e Titi Henry. Insomma, dall'altra parte c'era Eto'o, Ronaldinho, Edmilson, Deco, Van Bommel, insomma c'era una bella squadra pure dall'altra parte. Va bene, l'allenatore era Rijkaard, infatti poi Guardiola arrivò dopo.
5: Mi sono confuso con la finale di Roma tra Barcellona e Manchester col colpo di testa di Messi, no?
3: Sì.
5: A proposito di Ronaldo, Messi penso nel 2009.
3: A proposito di Napoli, Raimondo, situazione allenatore, perché insomma da Napoli cominciano a venire forti delle voci su una Conte un po' più lontano, crescono le quotazioni di Sarri, si inserisce pure Grosso. Come siamo messi, Raimondo?
6: Siamo messi che Marco, dobbiamo aspettare questo incontro tra Conte e De Laurentiis, che a questo punto che arriverà una volta blindato il posto Champions, e quindi verosimilmente la prossima settimana, perché il Napoli prossima settimana dovrebbe essere certo della qualificazione alla prossima Champions League. A quel punto senza più obiettivi si potrà decidere il futuro. Conte più lontano da Napoli ad oggi, soprattutto perché si parte poi da posizioni molto distanti ad oggi, cioè da un lato c'è l'ambizione di un allenatore che vuole ricostruire una squadra vincente, vuole essere tra le favorite il prossimo anno per tornare a vincere lo scudetto, una squadra competitiva anche per un anno per tornare a vincere lo scudetto, una squadra competitiva anche per fare bene finalmente per Conte anche in Europa, e dall'altro lato però c'è un

0: da Cavani, Higuaín, Lavezzi e tutti quelli che sono venuti dopo, e quindi le due prospettive sono queste qui. Come queste due prospettive possono andare avanti insieme, questo è complicato capirlo. La prossima settimana verrà messo un punto su questa vicenda. Certo, si parte da presupposti di base molto, molto distanti oggi. Cioè, un anno fa c'era la possibilità Juventus, poi Conte preferì restare, però il Napoli e Conte e De Laurentiis viaggiavano più o meno sulla stessa lunghezza
1: d'onda. La distanza
0: d'onda,
1: dove sta, scusami Raimondo? Sta nel fatto delle richieste? Cioè, ci sono delle richieste che il Napoli non può sostenere? Ti faccio questa domanda.
0: Sì, c'è soprattutto una squadra che per come la pensa Conte è difficile da tenere in piedi, okay, in termini di Conte, in termini di conti. Okay. E quindi è quello il presupposto, secondo me, che oggi vede, insomma, Conte e De Laurentiis partire da due punti di partenza molto distanti. Poi nulla vieta che si arrivi a un accordo, poi ci sono tante variabili, okay, c'è da capire Conte cosa ha sul piatto. Ad oggi possibilità nazionale, ma resta una possibilità, lo stiamo vedendo con Malagò, emerge una novità al giorno, e quindi la sua candidatura oggi c'è, domani chissà, da qui al 22 giugno è lunga, certo, ti permetto di dire. E quindi, e però poi per i club ad oggi in Italia non c'è nulla per Conte, quindi anche questo può fare la differenza, ma Conte potrebbe tranquillamente decidere di andare via e restare fermo un anno. Poi però c'è da trovare un accordo per la risoluzione, eventualmente, ricordiamo come finì all'Inter, insomma, con Marotta che spostò un assegno piuttosto impegnativo in quella circostanza. Non credo che De Laurentiis possa abbia intenzione di fare lo stesso. Insomma, ci sono tanti punti interrogativi, però dobbiamo tornare al punto di partenza, cioè un incontro tra Conte e De Laurentiis che dovrà avvenire una volta centrato l'obiettivo Champions. Se ad oggi questo incontro non c'è stato perché il Napoli matematicamente non è ancora sicuro Champions, del allora, posto Champions.
1: Chiedo a Montervino e Stefano, una sensazione, come va, che cosa pensate? Sì,
2: Conte... Devi capire, facendo un po' di giro di parole, che siamo alla resa dei conti, se Conte si accontenta il Napoli può contare su Conte,
1: altrimenti
3: quindi stiamo parlando di nulla. Stiamo parlando di nulla, perché conosciamo tutti quali sono le esigenze ogni volta che esprime Conte all'inizio di ogni campionato, prima di iniziarlo un campionato. Quindi io credo che siamo di fronte, possiamo parlare di quella che potrebbe essere una separazione tra le parti. L'unica cosa importante in questo momento, ci parlo, è la situazione contrattuale, che chiaramente con un contratto mi pare da 8 milioni circa di euro netti sia un contratto molto oneroso per il Napoli, e quindi come diceva giustamente prima Raimondo, De Laurentiis non è avvezzo a fare degli incentivi all'esodo di un certo tipo, così come Conte non è avvezzo a lasciare facilmente quello che potrebbe essere il suo ingaggio. Quindi di conseguenza credo che si arriverà a quella che può essere una risoluzione, qualora, ipotesi secondo me unica, ci possa essere una situazione nazionale che si possa aprire per Antonio Conte, perché oggi un club italiano sicuramente no, ma anche europeo di un certo tipo che possa permettersi le prestazioni di Conte credo non ci sia. Quindi potrebbe essere solamente, a mio avviso, ingolosito da un discorso pluriennale della nazionale italiana.
1: Allora facciamo una cosa, facciamo questo scenario che si arriva alla separazione, perché insomma ci sono, diciamo così,
3: presupposti.
1: Si arriva alla separazione, vi metto lì due nomi, ditemi secondo voi quale potrebbe essere in questo momento quello più diciamo idoneo per il post, per l'eventuale post Conte. Stefano, parto da te, ti metto Sarri perché sta crescendo, comunque poi magari Raimondo ci dice se questa cosa si sta sviluppando o meno. Vicino a Sarri ci metto anche Grosso, perché anche il nome di Grosso è un profilo comunque interessante, è un allenatore che ha fatto molto bene con il Sassuolo quest'anno. Non ci facciamo così, non siamo prevenuti sul nome, perché ricordiamo che Sarri, quando arrivò al Napoli, aveva allenato l'Empoli, quindi veniva dall'Empoli, quindi non stavamo parlando
2: tu
1: di
2: dici
1: una...
2: potrebbe ripercorrere le orme
1: ti chiedo
2: del,
1: quale
2: del
1: potrebbe
2: Sarri
1: essere, oppure se ne avete un altro, buttate lì se ne avete un altro. Io ho messo questi due nomi perché prendono quota. Stefano,
2: insomma, questo c'è sul mercato, perché però sarebbe una scelta, insomma, non di ripiego da parte dei Laurentiis, però sarà abbastanza sorprendente, cioè, il ritorno di Sarri, dico, nulla toglie che poi potrebbe fare anche meglio,
3: sarebbe romantico,
2: sarebbe romantico, sono d'accordo, e magari si potrebbe togliere quella soddisfazione negata con i 91 punti là, l'albergo, sì, lo scudetto perso l'albergo, la Juve, insomma, che poi alla fine ha fatto il controsorpasso, insomma, stiamo parlando di punti incredibili che di

0: con 91 punti vince lo scudetto, si potrebbe togliere anche sul finire di carriera Sarri questa soddisfazione, questa possibilità. La squadra ce l'ha. Cioè, manterrebbe anche la rosa, possono partire 3-4 giocatori, poi rivedere un po' l'organico, ma Marco, credo che il Napoli resti competitivo, Conte o non Conte, Sarri o non Sarri, o Grosso o non Grosso. Poi ci sono delle differenze tra Conte, Sarri e Grosso, non abbiamo tempo per parlarne. Conte è una garanzia da questo punto di vista, Grosso è una bella intrigante scommessa. Anche io sono per dare chance, possibilità anche alla nuova generazione che avanza, ai nuovi allenatori, perché tra poco anche questo pacchetto di grandissimi allenatori,
1: prima o poi,
0: voglio dire, no? Cioè, non dico che, ma insomma, sono sempre quei 4-5 nomi e facciamo sempre i soliti nomi. Ecco, sarei sorpreso invece della scelta sul ritorno di Sarri, sarei molto
1: molto perfetto. Montervino, come la vedi?
2: No, sicuramente il ritorno di Sarri sarebbe romantico, perché è stato l'allenatore che probabilmente nella storia del calcio Napoli ha fatto esprimere alla squadra il miglior calcio mai visto a Napoli, tenendo conto che non ha vinto nulla nei 3 anni di Sarri. Noi dobbiamo essere chiari, il Napoli non ha vinto nulla, neanche la Coppa Italia, quindi sarebbe come un far tornare un qualcuno a Napoli che ha lasciato un lavoro incompiuto. E onestamente la vedo un'ipotesi romantica, sarebbe un allenatore ben visto e amato dalla piazza, proprio perché la piazza stessa lo reputa tra i migliori, se non proprio il miglior allenatore che ha avuto il Napoli nella storia. Tra l'altro la squadra, a mio avviso, ha anche delle qualità che possano convincere Sarri a tornare a Napoli. Detto questo, anche io però sono la penso come Maurizio sul fatto che dare la possibilità a nuove leve di potersi esprimere come Grosso, ma anche lo stesso Farioli, questa tipologia di allenatori qua che hanno anche fatto bene all'estero, potrebbero essere delle opzioni non indifferenti. Di certo, questa è per me una convinzione, io sono convinto che qualsiasi allenatore di questo tipo di allenatore possa arrivare a Napoli, la qualità del gioco del Napoli potrebbe migliorare, perché Conte ti dà una garanzia, quello del risultato. Oggi tu avresti un dubbio prendendo chiunque al posto di Conte, il dubbio su arrivare o non arrivare al risultato ce l'hai, e con Conte a mio avviso non ce l'hai, però nello stesso tempo mi toglierei anche il dubbio di poter dire che secondo me il Napoli, con qualsiasi altro allenatore di questa caratura, di questa qualità, non migliori la propria qualità di gioco.
1: Raimondo?
3: Allora, i nomi sono diversi sondaggi, ma è inevitabile, cioè è chiaro che in questo momento c'è il contatto con Sarri per capire se eventualmente sarebbe disposto, ma anche un anno fa fu così, ricorderete anche allora addirittura i contatti con Allegri, no? Poteva essere una possibilità per il Napoli quando a un certo punto la Juventus provò a prendere Conte, poi non ci riuscì per Conte come per Gasperini, quindi Sarri, quindi un'idea può essere Grosso. E quindi un contatto c'è stato anche per Maresca, qui però c'è un discorso economico anche importante, c'è soprattutto un Manchester City in ballo perché Guardiola potrebbe salutare dopo una lunga epopea alla guida del Manchester City, e Maresca sembra un po' l'erede designato. C'è anche Vincenzo Italiano come possibilità che non possiamo trascurare, perché è sicuramente uno di quei nomi che è nella testa di De Laurentiis già da qualche anno, e che quest'anno insomma lascerebbe volentieri Bologna. Si è un po' pentito lui di aver detto no al Milan un anno fa dopo la vittoria della Coppa Italia, allora quell'entusiasmo post vittoria della Coppa Italia lo travolse, decise di rinnovare col Bologna, poi però questa stagione è stata abbastanza deludente. Resta però uno di quegli allenatori di cui parlavamo in rampa di lancio che spesso hanno fatto le fortune del Napoli dai tempi di Mazzarri in poi, cioè il Napoli da questo punto di vista è stato un grande club per tanti allenatori per fare il passaggio in più. Sarri sarebbe invece una scelta contro tendenza, contro corrente, cioè non sarebbe una scelta da De Laurentiis, che tendenzialmente ha sempre oscillato tra due tipi di allenatori in questi anni, o il giovane emergente o la grande star internazionale, se pensiamo da Benitez in poi, con Ancelotti e poi lo stesso Conte. Diciamo che oggi Sarri non è né l'uno né nell'altro in queste tipologie di allenatori, però sì, sicuramente è una possibilità. Io sposo un po' le tesi di Stefano e di Francesco, cioè io andrei su un allenatore emergente, quindi sull'italiano di turno, anche perché questa nuova generazione di allenatori, Farioli in Portogallo, Company in Bundesliga, Christian Kivu in Italia ha già iniziato a vincere, sta portando nuove idee, l'idea di segnare un gol in più dell'avversario e non l'idea di vincere con la miglior difesa del campionato, e quindi è un'idea anche affascinante, entusiasmante, da capire però se De Laurentiis poi eventualmente col
1: ma Grosso lo vedete
0: poi tanto vale la pena rischiare, Marco, sì. Perché Grosso, tanto hai vinto con Spalletti
3: molto
0: e Conte,
3: verso la Fiorentina,
0: cioè De Laurentiis se vuole se pensa di poter vincere lo scudetto con Grosso, magari è la prima volta con Grosso ci riesce, ma insomma deve capire, deve far capire anche soprattutto i tifosi del Napoli che probabilmente sarà difficile vincere uno scudetto, tanto uno ci prova, ecco, chi con l'Inter, però tu hai vinto lo scudetto con due allenatori gestori che hanno, voglio dire, ampio raggio di insomma, sono molto liberi di decidere, Spalletti e Conte, eh? Cioè tu hai vinto quando ti sei appoggiato a questo tipo di figure di allenatori,
1: certo,
0: quando
1: certo.
0: Tu hai scelto le cose non è che sono andate benissimo, anzi o no, Garcia mi sembra di capire,
1: sì, sì, Garcia, sì.
0: Quindi non lo so, attenzione, cioè, se tu scegli Grosso, Chivu, questi profili, Farioli, non sbagli mai, perché tanto non è che i tifosi del Napoli ti chiedono subito lo scudetto. Può arrivare, come non può arrivare, con Conte e Spalletti e tu vuoi vincere, o no?
1: Sì, sì, cioè, questo è chiaro.
0: Cioè tu hai preso questo Conte perché?
1: Perché volevi vincere. Certo, certo, assolutamente. Va bene, va bene, va bene, siamo arrivati, vediamo, perché poi insomma dobbiamo seguire, come ha detto Raimondo, quello che succederà tra De Laurentiis e Conte, quindi ci sarà questo incontro, così come dopo la Coppa Italia ci sarà l'incontro, almeno così hanno detto, tra Sarri, Lotito e Fabiani, per capire anche lì che tipo di strada verrà tracciata in casa Lazio, perché ricordiamo Sarri ancora è legato ad un contratto con...
0: due anni,
1: esatto, quindi anche lì c'è da capire.
0: Sarri soffre questa cosa ambientale, Max.
1: Sì, eventualmente,
0: cioè, questo stadio vuoto
1: lo tocca profondamente. Va bene, ragazzi. Allora, io saluto e ringrazio Raimondo De Magistris.
0: Ciao, Raimondo,
1: grazie.
0: Ciao,
1: buon grazie lavoro. Grazie anche a Francesco Montervino.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Francesco.
1: Grazie a voi, grazie a presto. A vi lascio con questa news che prendo da tutto Mercato Web, perché avete, dopo l'incontro con la B, ha parlato. Poi, dopo abbiamo anche un contributo video che se vedremo un po' più tardi. Non basta scegliere le persone, colà nessun confronto. Quindi, adesso sta arrivando ha parlato dopo l'incontro appunto con la Lega Serie B, andato in scena a Roma nella sede della Federcalcio Abete. Adesso sta arrivando il presidente Malagò, che avrà anche lui l'incontro con la Lega Serie B, e quindi vediamo un po' di capire che cosa succederà, se Malagò avrà anche il sostegno appunto della Lega Serie B. Break, torniamo tra poco.

0: Bene, siamo con voi come sempre nel pomeriggio di Maracanà e allora ricordiamo come sempre il numero per stabilire un contatto con noi, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Stefano,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: Prima di andare a presentare tutti, si continua a parlare di Conte come top allenatore, ma ogni anno che chiede sempre investimenti da 100 milioni per essere competitivo in Europa e lui è il primo poi che non rispetta la competitività, cioè c'è la critica sul cammino europeo quest'anno. È stato...
1: Sì, allora condivido in parte, però mettiamoci d'accordo, se parliamo di un top allenatore, allora Simeone, Arteta, questi che allenano, hanno 200-250 milioni a stagione, possono aspettare, cioè voglio dire... Un allenatore, se lo definiamo top, certamente dice, vabbè, ma stai a Napoli.
0: C'è il portafoglio top pure.
1: C'è pure il portafoglio top, no. Cioè, io non è che gli faccio una colpa, perché diciamo che Conte chiede sempre, ma Conte però fa parte, no?
0: Sì.
1: Di una schiera di allenatori tra i più bravi in Europa, che ci sono, come la spesa da Spalletti, altri, certo. Simeone. Certo. Ma Simeone che ha detto a fine partita ieri, ma l'Arsenal c'ha più soldi di noi.
0: Pensa. Hai capito? Pure lui va a fare i conti.
1: No, io dire, spendono 100-120 milioni l'anno di campagna acquisti.
0: Si è arrabbiato tanto ieri Conte, Simeone. Si è pure preso sportivo.
1: Sì.
0: Va bene, andiamo a dare il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo.
0: Di Mercato Web. Ciao Lorenzo. Non lo vedo, non lo vedo.
2: Vedete?
0: Sì, adesso sì, eccoci. Ciao Lorenzo, ciao, ben trovato. Ben trovato.
2: Mi hanno mutato.
0: Adesso ti hanno dato subito la voce. C'è Ricky Buscaglia, telecronista da Zone. Ciao Ricky.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E poi Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben
4: buon
0: trovato.
4: Buon pomeriggio a voi.
3: Grande Enzo.
4: Grande.
0: Allora, stavamo un po' disquisendo su Conte, perché prima siamo partiti, così ve lo chiedo subito anche a voi, cioè, insomma, la situazione Conte, De Laurentiis, Lorenzo, insomma, tutta da decifrare, però non sembrano più così vicino, quindi... c'è da capire. Allora ci stavamo un po' interrogando con Stefano nell'eventualità, nello scenario in cui lui insomma non si trova l'accordo, si separano Conte e De Laurentiis, chi potrebbe essere l'eventuale sostituto, perché insomma poi lì quella è una panchina importante, un Napoli comunque che rimane competitivo, come diceva Stefano, insomma chi arriva a Napoli trova una squadra forte, non è che trova Lorenzo, chiedo anche a te la situazione e poi insomma chi potrebbe essere, noi abbiamo messo lì due nomi, c'è Grosso, c'è Sarri, stanno salendo le quotazioni di Sarri, poi c'è Maresca che piace molto per esempio anche come nome a Napoli, che situazione possiamo così mettere in piedi?
2: Allora guarda, partiamo dal presupposto che Conte e De Laurentiis si dovranno vedere, ma come di fatto diciamo da un po' di settimane la volontà di entrambi potrebbe anche essere quella di separarsi, e dico di entrambi perché da una parte Conte può essere comunque allettato anche dalla possibilità di tornare a essere il commissario tecnico della nazionale, e dall'altra parte insomma De Laurentiis che proprio per questo motivo, dal momento in cui disse se Conte vuole andare in nazionale me lo dica per tempo, io lo lascio andare, insomma quelle conoscendo De Laurentiis ci aveva fatto capire subito che insomma la sua posizione non fosse più così certa di andare avanti con Antonio Conte. Potrebbe essere il sostituto, si parla come dicevate tanto di Sarri, però le minestre riscaldate io non sono mai troppo convinto che possano funzionare, anche se Sarri chiaramente ha fatto un lavoro straordinario a Napoli. Grosso è il nome più in voga per tanti club in questo momento, perché ha fatto benissimo e sta continuando a fare benissimo con il Sassuolo in questo campionato. Maresca è molto complicato, perché alla base della motivazione che Aurelio De Laurentiis voglia magari separarsi da Antonio Conte, c'è anche il voler abbassare i costi, e con Maresca i costi non li abbassi, e comunque vai a prendere un allenatore che è in Premier League da tanti anni ed è abituato a stipendi faraonici. Non dimentichiamoci poi Vincenzo Italiano, che comunque resta una possibilità, è sempre piaciuto a De Laurentiis, quindi potrebbe essere anche lui un nome spendibile per la panchina del Napoli.
0: Enzo, vengo da te, anche ti chiedo insomma un nome che potrebbe essere l'eventuale sostituto. Ecco, Grosso, come ha detto Lorenzo, è un nome che gira in più di una squadra, e tra l'altro ha fatto molto bene quest'anno, sta crescendo, mi sembra anche non so, io sono molto per dare possibilità a questi nuovi allenatori, devo essere sincero. Ricordiamoci che Sarri quando arrivò al Napoli veniva dall'Empoli, quindi non è che veniva dal...
1: Sì, anche se a Sassuolo...
2: Ma il Napoli non aveva vinto due scudetti, eh?
0: Anche questo è vero. Anche
1: Sassuolo mi ricorda un po' l'Udine de Tana, l'Udinese de Tana, difficile che abbia sbagliato un allenatore.
0: È vero,
1: uno,
0: anche questo
1: forse
0: è vero.
1: Uno, ma nemmeno.
0: Anche questo è vero. Enzo.
4: Allora, io credo che Grosso si sia promesso alla Fiorentina, che comunque il rapporto con Paratici è consolidato da tempo, i due hanno già lavorato insieme, tutto quanto. Sicuramente De Laurentiis vorrà scegliere in prima persona l'allenatore, e questo potrebbe escludere Italiano, perché Italiano gli era stato proposto da Manna tempo fa, quando... comunque all'inizio della stagione De Laurentiis aveva iniziato a guardarsi in giro per cercare di capire quale sarebbe stato l'allenatore del futuro, se Conte o un altro, però molto probabilmente lo stesso Manna lascerà il Napoli a fine stagione, quindi a quel punto sarà veramente il solo De Laurentiis a scegliere. So che vorrebbe fare un colpo alla De Laurentiis, so che ha fantasticato su Fabregas, però secondo me zero possibilità che Fabregas possa abbandonare subito il progetto Como, se non per andare ad allenare una grande squadra, una delle prime 8 squadre europee, ma che in questo momento non lo stanno cercando. So che ha pensato a Farioli per un po' di tempo, e comunque Sarri sarebbe un colpo alla De Laurentiis, perché è stata la grande scoperta di Laurentiis quando l'ha portato dall'Empoli, che giocava benissimo, al Napoli, che poi avrebbe giocato benissimo, e quindi nonostante l'età, nonostante sia una minestra riscaldata, nonostante sia un ritorno, Sarri ha dimostrato quest'anno che ha fatto miracoli in una situazione che veramente non si augurerebbe a nessuno, perché comunque è una situazione ambientale veramente complicata, e con una squadra che poi alla fine è stata un po' modificata a gennaio, ma nei primi mesi è stata plasmata su quella che era andata male l'anno scorso.
0: Ricky, vengo da te.
5: Allora, penso che chiaramente quando parla, insomma, parla di mercato, si ascolta si appunta. Detto questo, io comunque la pista Italiana non la chiudo, anche per le motivazioni che ha detto Enzo, cioè se dovesse esserci proprio anche una rottura con Manna, l'orgoglio di De Laurentiis potrebbe anche essere solleticato pure in questo senso qua. No, aggiungo soltanto una nota di cronaca. Qualsiasi mossa di mercato del Napoli andrà sottoposta a quello che viene definito il costo del lavoro allargato, e manca ancora un dato, e devono esprimersi su Napoli e su altre 3-4 società, quindi è possibile una riduzione di costi al Napoli e di conseguenza anche eventualmente per la panchina. Stiamo facendo chiaramente fantamercato, perché oggi Antonio Conte è allenatore del Napoli, questo va sempre sottolineato, e stiamo parlando di ipotesi.
0: Certo. Vediamo, dai. Scusa Lorenzo, una cosa ti volevo chiedere. Ho letto anche, non so quanto sia percorribile o meno, ma la Fiorentina potrebbe anche provare con De Rossi?
2: Ma allora, De Rossi, partiamo dal presupposto che da lunedì, ovvero dal momento in cui la Cremonese ha perso in casa contro la Lazio, De Rossi ha visto rinnovarsi automaticamente il suo contratto, esatto, fino al 2028, neanche 27-28. Quindi questa è la cronaca spiccia di quella che è la situazione De Rossi. Diciamo che intorno alla Fiorentina si sta scatenando un po' di tutto, no? Perché la certezza, anche se Paratici non lo ha detto chiaramente, è che Paolo Vanoli non sarà più l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. E sono d'accordo però con quello che diceva Enzo sul fatto che Fabio Grosso si sia tra virgolette promesso, perché poi comunque ci sono delle dichiarazioni molto importanti sia pre partita che post di Fiorentina Sassuolo di due settimane fa, e c'è questo rapporto con Paratici che insomma va arriva dai tempi della Juventus. Grosso che lo ha ringraziato per essere stato il primo ad aver creduto in lui, e quindi di conseguenza insomma Grosso in questo momento è il favorito numero uno. Poi è logico che se De Laurentiis davvero dovesse chiamare Grosso, Grosso chiamerà Paratici e gli dirà: guarda, ci vogliamo bene come un minuto fa, però ti dico di no perché il Napoli è il Napoli e ci mancherebbe altro. Quindi è chiaro che bisogna tenere altre candidature aperte, però in questo momento Grosso è il favorito per la Fiorentina.
5: Aggiungo una considerazione, Marco, se posso.
0: Sì, vai, vai, ci mancherebbe.
5: Non credo che il Napoli possa permettersi un allenatore con zero esperienza in Europa. Io è solo per quello che non credo Grosso Napoli, credo molto di più Grosso Fiorentina, perché credo che abbia bisogno comunque di un allenatore che abbia la competenza di giocare le tre competizioni. Io da questo faccio fatica a agganciarmi.
1: Mi ricorda un po' la parabola di Francesco Grosso, cioè che lo aveva a mezzo alla Serie A, quando ti ricordi, col Sassuolo.
0: Come no?
1: Col Sassuolo non copre. Lo voleva la Fiorentina, l'Atalanta e poi andò alla Roma.
0: Però fece bene alla Roma.
1: Sì, sì, sì. No, mi ricorda cioè, il Sassuolo a De Zerbi, di Francesco, aiutiamo.
0: No, ha avuto molti Grosso. Allenatori che hanno fatto... Sì.
5: Allegri è passato da lì comunque.
1: Esatto. Carnevali.
5: Sì, Carnevali. Terreno fertile il Sassuolo, terreno fertile.
1: Cioè, io sarei attento, cioè nel senso che sono per carità, però...
0: Ci andresti con i piedi di più.
1: Su quale piazza ha fatto bene? Sassuolo. Chi c'è? Carnevale. All'Udinese, chi faceva bene? Ti ricordi l'Udinese?
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: c'era un allenatore. Chi è andato male all'Udinese? Non mi ricordo.
0: Però dopo dell'Udinese
1: un allenatore in 12 anni, 27 anni di storia, cioè di quel periodo lì.
0: Però l'Udinese
1: andavano,
0: ha
1: chi andava all'Udinese faceva
0: che poi
1: bene.
0: Hanno vinto lo scudetto, insomma.
1: Com'è?
0: Zaccheroni, Spalletti,
1: vai avanti. Sì. No, vai avanti. No, quanti hanno Cosmi ha portato, poi ha ereditato il lavoro di Spalletti e si qualificò per la Champions League, fece un Galeone fece bene. Cioè, dimmi tu.
5: Roy Hodgson ha fatto fatica, Roy Hodgson.
1: Bravo Enzo. Sì, sì. Ma voglio dire, se ci sono quei posti magici in cui
0: la
1: secondo
0: magia
1: me
0: del posto,
1: no,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: magia anche la competenza dei dirigenti, senza nulla togliere.
2: Non c'è pressione. Cioè, si lavora bene.
1: Bravo. Grosso per me è bravo. Come bravo Di Francesco, poi incappato in stagioni sfortunate, però mi ricorda quel periodo lì, allora doveva venire a Firenze, giusto Lorenzo? Di Francesco quel periodo lì quando allenava il Sassuolo.
2: No, ma ci furono incontri,
1: esatto.
2: Guarda, sono stati anni, ma incontri.
1: Quando alla Roma, c'era la fila Di Francesco, come Grosso, poi sono d'accordo con Righi, secondo me se tu mi dici Grosso Fiorentina, Grosso Napoli, dico Grosso Fiorentina.
0: Faresti fare uno step ulteriore?
1: No, secondo me sono più avanti dall'altra parte. Proprio da un punto di vista proprio delle notizie.
0: Okay.
1: Lorenzo ce l'ha detto, sì, secondo me Grosso e Fiorentina è più di un contatto, poi non è definito niente, però sono più avanti certamente. Se c'è la telefonata di Laurentiis che può far riflettere Grosso, però secondo me c'è un mezzo accordo tra Paratici e Grosso sulla parola, non so se è verbale, ma... su però insomma c'è qualcosa in più di un
0: Righi,
1: di un'intesa.
0: Righi, Sarri-Napoli tu lo vedresti un connubio, un... Di che tipo? Cioè un ritorno? Sai, io non credo poco a questi ritorni, però...
5: Anch'io. Cioè nel senso che, allora, io parlo dal punto di vista tecnico, non delle possibilità, chiaramente.
0: Sì, sì. Certo.
5: Dal punto di vista
0: tecnico... Sì, proprio squadra, ambiente, tutto, dai.
5: Squadra, ambiente e anche l'uomo che è diventato Sarri. Cioè, Sarri a Napoli...
0: A Napoli lo amano tantissimo, cioè, stavo vedendo dei sondaggi ancora che molti vorrebbero Sarri, Cioè, ti dico, è un nome che ancora suscita emozione, ecco.
5: Una minestra De Laurentiis l'ha già riscaldata con Mazzarri e non è andata bene, e per non arrivare a Sarri prese il suo vice e non è andata bene. Secondo me, oltretutto Sarri, ripeto, a quanti anni fa ormai risale la sua esperienza a Napoli, siamo quasi a 10 perché poi sembra, ma il tempo passa. Oggi è un uomo che l'hai sentito anche in conferenza stampa, non le manda più a dire,
0: no.
5: E quindi quello
0: ormai non c'ha più confini, cioè proprio
5: molto bene, ma perché ha ragione, cioè a un certo punto dice, ma io ho una certa età, io vado a divertirmi, e quindi secondo me no. Dal punto di vista tecnico io ti dico no.
0: Tu ti dici no. Palladini?
6: Io invece ho qualche dubbio, dipende da come lo accoglierà la squadra se dovesse andarci, perché comunque loro alla cultura del lavoro anche un po' esasperato ci sono abituati, perché comunque Conte non è che li risparmia i giocatori, li torchia mica male. È vero, sarebbe tutto un altro discorso tattico, perché comunque Sarri è uno che vuole sempre avere il pallino del gioco, vuole ha degli schemi offensivi molto più
4: delineati rispetto a quello che ha Conte, che comunque Conte parte dal presupposto che bisogna lottare, sudare e dare l'anima. Sarri ha un'idea di calcio un pochino più, diciamo, estetica, un po' più raffinata, e vuole arrivare al gol come dice lui. Dipende, la squadra secondo me è fatta in modo che possa andare bene un po' a vari tipi di allenatori,
0: sì,
4: non solamente a Conte, perché comunque Conte si è fatto prendere i giocatori un po' in tutti i ruoli, e comunque i giocatori che ci sono quasi tutti buoni. Purtroppo quest'anno molti non ci sono stati, hanno avuto dei problemi, hanno avuto infortuni, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda i costi, un pochino verranno limitati, perché Lukaku ha uno stipendio mica male, che non ci sarà più l'anno prossimo.
0: Certo.
4: Io non sono sicuro che resti De Bruyne, perché comunque da come esce dal campo quando viene sostituito, da come si guarda in giro quando finiscono le partite, non so, qualche segnale di insofferenza lo si nota. L'ultima partita contro il Como è stato praticamente nullo, mentre quella precedente era stato uno dei migliori in campo. Per cui può darsi che ci siano questi due abbassamenti di monte ingaggio che potrebbero fare bene al Napoli. Poi dipende, se un allenatore bravo arriva e trova il Napoli già così com'è, secondo me c'è la possibilità di fare un ottimo lavoro.
0: Sai che io penso che questa esperienza, non so Lorenzo se la condividi, questa ultima esperienza di Sarri in campionato con la Lazio, secondo me sia stata molto formativa per lui. Cioè, nel senso, io vedo una squadra che non è vicina ai principi sarriani, ma nemmeno lontana, è una via di mezzo, perché poi è una squadra che comunque sa palleggiare, ma è una squadra che sa ripartire. Secondo me è stata un'esperienza formativa anche per lui. Perché il fatto che un allenatore dica sempre non posso fare il mio calcio, io quando sento di il mio calcio...
1: Di Francesco diceva
0: irrigidisco, cioè non esiste il tuo calcio, esistono le caratteristiche dei calciatori, tu c'hai un'idea, cerchi di adattarla, trovare un compromesso.
1: Però il mio calcio è una forma, come dire, sì, le mie idee, che
0: sì,
1: so,
0: però
1: che
0: avete un po'
1: è stata strumentalizzata come frase,
0: sì, insomma. Poi anche Guardiola si è adattato
1: a dire
0: anche
1: il mio calcio è un boomerang, insomma, molto pericoloso, perché poi il calcio è 11 contro 11.
0: Lorenzo, e poi voglio chiedere una cosa su un altro argomento, vai Lorenzo.
2: No, sono d'accordo, insomma, sicuramente Sarri ha vissuto una stagione molto complicata quest'anno, perché l'abbiamo detto tante volte, è iniziata con un mercato bloccato e non lo sapeva, poi quando gli hanno sbloccato forse gli hanno fatto ancora peggio, perché insomma gli hanno venduto Guendouzi e Castellanos, che erano certamente due punti fermi per l'allenatore della Lazio. Non so se formativa, non so se la maturazione di Sarri è ormai avvenuta sotto tutti i punti di vista, ovvero da una parte non le manda a dire, dall'altra però non si avvelena neanche più come magari si poteva avvelenare qualche tempo fa, e quindi diciamo è un Sarri veramente maturato al 100%, lui che ha fatto una carriera, insomma, partendo dai bassi fondi e arrivando fino a vincere lo scudetto.
0: Posso chiedervi una cosa velocissima proprio? Perché
4: nel suo piccolo si è inventato Maldini centravanti e Patrick Regista.
0: Lasciamo stare, che è un'invenzione che funziona poco, Maldini centravanti.
4: Sì, funziona poco.
0: Adesso io voglio bene, però insomma, Nosli quando entra la butta dentro, fa gli assist. Mi sembra che Maldini sia proprio un giocatore che lì meno ci sta e meglio è per lui, insomma, onestamente parlando, però... Questa è una mia idea, per carità.
2: La grande stima di Piccari per Maldini.
0: Non mi sembra una grande invenzione, Maldini centravanti.
4: Contro la Juve è stato determinante.
0: Ho capito, va bene una volta, non è che sia una cosa... Boh, a me mi sembra tutto meno che un centravanti, però...
1: Comunque stavo rivedendo tutti gli allenatori del Sassuolo.
0: Sì.
1: Quello che è durato di più di Francesco 5 anni, De Zerbi 3 anni, Grosso 2 anni, il biennio di Grosso, quindi sono le tre stelle, delle scelte di Carnevali. Poi c'è un Bigica che precede,
0: che è stato un intermedio.
1: E c'è un Bucchi, uno Iachini, e poi anche Pioli e Allegri, come giustamente osservava Enzo.
0: Ce ne sono stati.
1: Quindi Carnevali, bravo.
0: Carnevali ci capisce, insomma, ci mancherebbe. Quante possibilità date in questo sprint che sta preparando la Lazio in Coppa Italia, Stefano? Con l'Inter in finale.
1: Ma le finali... come Arsenal contro il Bayern, sinceramente, sei sicuro che l'Arsenal possa avere?
0: No, non c'è nessuna sicurezza.
1: Alla finale può succedere di tutto. Aspetta, senza ansia, vivirà così con
0: molta... quante possibilità dai?
1: No, faccio
0: poche?
1: 30%?
0: 30%.
2: Cioè, dai, no, 30% dai, di più, proprio, se proprio... no, non è contento.
0: No, sì,
2: tali.
1: No. Cioè, no, possiamo dire così, dai. La classica frase però banale che però
0: bene.
1: Dice tutto, dipende
0: però
1: da lì. Ma dipende dall'Inter.
0: Certo che
1: dipenderà
0: dipende,
1: dall'Inter. Mancherebbe. E basta, punto.
0: Righi?
5: Non lo so, io sulla Lazio e la Coppa Italia mi sono già espresso. A me sembra una squadra portata dal destino e che sfugge a qualsiasi pronostico. Gli poteva andare male 1300 volte e gli è sempre andata bene. E quando succedono queste cose che non hanno una logica in competizione da dentro o fuori, vale anche per la Champions League, vinta ad esempio dal Chelsea nell'anno più improbabile, o dal Milan nel 2007 quando doveva vincerla nel 2005, mi sembra portata dal destino.
0: Portata dal
1: destino. È stato, tra l'altro, se ben ricordo, buon profeta Righi, perché ha detto Atalanta-Lazio vanno ai rigori e poi è passata la Lazio.
0: È vero, l'aveva detto.
1: Ti ricordi?
0: Qui, mi ricordo.
1: Sì, ricordo quello che.
0: Enzo, veloce, tu che dici?
7: Ma io sono quasi sempre d'accordo, e anche in questo caso con Righi, perché comunque.
0: Ma anche io sono d'accordo con Righi adesso.
1: Io no, un po' meno.
7: La Lazio è arrivata in un certo modo a questa finale. E poi bisogna capire quanto saranno intensi i festeggiamenti dell'Inter in questi giorni, quanto ancora avranno da spendere, perché comunque diciamo che alle ultime partite sono arrivati un po' con l'ultima riserva di fiato alcuni giocatori dell'Inter, soprattutto quelli più anziani. Però dipende, perché poi ci sono i Barella e altri giocatori, Lautaro Martinez che si è riposato e che probabilmente starà meglio per la finale, e quindi potrebbero essere quelli decisivi. Però dipende anche dall'appagamento che ha portato questo scudetto.
0: Lorenzo?
2: E allora io non faccio mai 0-0, quindi mi esprimo a dritto, vado a dritto.
0: Ci piace per
1: ecco,
0: questo.
1: Bravo insomma. Lorenzo, va a dritto.
2: Due notizie, sono praticamente ufficiali, siamo a un passo all'ufficialità. La Lazio vincerà la Coppa Italia e l'Arsenal vincerà la Champions League.
0: Ah, questa segniamola, ragazzi. 14:58 del 6 di maggio. Io la segno, guarda, qui pronostico di Benedetto. Queste sono proprio due perle che mi lasci e ci porteremo dietro per i prossimi giorni. No, una cosa la voglio chiedere a tutte e tre, perché poi ci ritorno dopo. Righi, in questa corsa Champions, stavo valutando se ci possono essere dei giocatori, lascia perdere gli attaccanti che possono segnare o meno, ma giocatori un po' leader che possono guidare queste tre squadre nel raggiungere questo obiettivo. Io ho scelto Rabiot perché Modric dovrebbe rientrare
1: tra Genoa e Cagliari.
0: Esatto. Ho messo Rabiot per il Milan, Locatelli per la Juve, Pellegrini per la Roma. Faccio fatica a trovare un leader, perché mi sembra più un discorso di squadra nel Como. Che mi dici?
5: Come leader è Fabrica.
0: Esatto, infatti, il leader sta in panchina. Chi può incidere secondo te in questa, a livello di giocatori leader, non di quelli che devono poi fare il gol, perché la Roma c'ha Malen che secondo me in questo momento fa la differenza, quindi un bomber così le altre due non ce l'hanno adesso.
5: Penso più Mancini alla Roma, allora, a questo punto, dal punto di vista leadership. Mi sembra veramente un po' il braccio armato di Gasperini in campo, anche a livello verbale, a livello emotivo. Cioè, mi sembra, se devo scegliere un nome da questo punto di vista, prendo lui. Sugli altri mi trovo più o meno d'accordo, ma perché hanno recitato tutto l'anno una parte di questo tipo qui. Occhio del Como fa 9 punti.
0: Sì, che siamo. Anche ieri abbiamo fatto il giochino, 9 punti hanno messo il Como.
1: No, non l'hai messo il Como.
0: Non l'abbiamo messo.
2: Ma non te l'ha però... chiesto.
0: No, però
1: no, ma Ricky non l'ha messo il Como.
0: Punti.
1: Hai fatto il giochino,
0: avete detto tutti che fa 9 punti.
1: Hai fatto il giochino con Milan, Juve e Roma e
0: Como l'hai detto che fa 9 punti.
1: Non l'hai considerato il Como. E oggi adesso tu Ricky
0: ha dato una tutti che fa 9 punti.
1: Sì, ho capito, no, però tu non lo consideri proprio il Como.
0: Ma il Como non va in Champions League.
1: Ma tu non lo puoi sapere,
0: ma
1: però.
0: Ma io sono sicuro, come lui ha le sicurezze, ma ti dico che il Como non va in Champions.
1: Avresti dovuto mettere anche il Como.
0: Vabbè, mettiamocelo.
1: Sto scherzando, dai. No, il gioco era relativo a Righi a tre squadre, Milan, Juve e Roma.
0: Sì.
5: No, però ci fa giocare, ma la nota deve essere sopra i 71. Perché quelli vanno
1: 79. Però c'è Marco che l'hai fatto fuori il Como, no?
0: Vabbè, me lo metteremo nel prossimo gioco. No, non gli do una chance in
1: infatti ho capito, l'ho visto ieri,
0: non ci va, questo, la penso così, dai, vediamo poi.
1: Ma mica contesto al tuo pensiero, dai. Però non c'era nel giochino,
0: no, Righi,
1: forse t'ha sentito ieri, guarda che c'è anche il Como,
0: c'è anche toc, toc. No,
1: ti sei dimenticato il Como. L'hai proprio messo al settimo posto.
0: È troppo dietro,
1: Arriva al lago.
0: Esatto, arriva al lago. Sì. Tu che mi dici?
1: Che ti dico?
0: Sui leader. C'è un leader?
1: Allora, sulla leadership sono d'accordo con Ricky, Mancini sì, però alla fine ti ho detto sempre che nel finale chi decide
0: conta chi fa gol,
1: la palletta okay. dentro la casetta, come la chiama la casina, come la chiama Spalletti. Mm-hmm. E che lì davanti Spalletti, cioè,
0: c'è uno che fa
1: Ildiz sta male. Con Sessao la vede la porta. Mm. David la vede la porta. Mm. E Milan o si sveglia tutto un tratto, Leo e Pulisic che mettono la firma sulla Champions.
0: Sì.
1: Beh, sì, voglio dire, aspetta e spera, però sono due giocatori forti, adesso lascia perdere che sono stati discontinui, gestiti, possiamo parlarne come,
0: ha fatto un gol in 4-5 partite.
1: Vabbè, però insomma sono giocatori forti.
0: Sì, sì.
1: E Malen? E Malen sta là. Se non segna spacca le traverse, e quindi secondo me là davanti ci sarà la differenza vera. Se si svegliano Iltiz, David, Vlahovic, le cose, secondo me la Juve va. Cioè
0: la
1: dipende
0: Juve
1: chi fa la
0: punti.
1: Differenza là davanti, per come la vedo io.
0: La Juve fa 9 punti.
1: Se certo, io
0: sì.
1: Io no. Io la penso come Righi, tutto può succedere.
0: Enzo?
1: Perché Parma-Roma è facile?
0: No.
8: Ma nella Juve io vedo Vlahovic, l'unico che possa fare veramente la differenza, perché è l'unico che non c'è stato finora, e quindi il tempo che ha giocato contro il Verona è stato un tempo di un giocatore che aveva molta voglia.
0: Ecco, dillo a Di Benedetto, caro Pallarini, che lui non ci crede. Dillo. Io gli ho detto.
8: A parte il gol.
9: E io vado a correre, ho voglia.
8: E ho messo l'anima. Ci ha messo veramente l'anima.
0: È certo.
8: E ha sbagliato anche le cose, però, per carità, si sbagliano delle cose. Se tu vai a 200 all'ora, è chiaro che se tu vai a 30 all'ora nel centro di Milano puoi frenare in 5 metri, se vai a 200 all'ora sulla tangenziale fai più fatica. Lui andava a 200 all'ora e quindi ha sbagliato qualcosa, però quel gol è stato importante e secondo me quella voglia che ci ha messo è stata importante. Nel Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo gli ultimi ad arrendersi sono stati due, Rabiot, ma quello non si arrende mai, e Pavlovic avrebbe mangiato mezza squadra del Sassuolo, perché comunque recuperava palloni nella sua area, partiva a palla al piede, faceva cost to cost, tentava di disegnare. Cioè, questi due giocatori secondo me sono quelli che gli altri dovrebbero guardare per capire come si gioca per il Milan. E nella Roma secondo me male nel mezza squadra, perché veramente basta dargli una palla anche sbagliata, va bene anche una palla sbagliata, e lui la fa diventare un'occasione da gol, ma veramente in una maniera stupefacente, perché non ce n'è stato un altro secondo me in tutta la Serie A che abbia saputo ripulire così dei palloni sporchi per farli diventare delle occasioni da gol, e quindi secondo me tutto dipende da lui.
0: Chiudi te, Lorenzo.
9: Guarda, ti dico, sono d'accordo su Mancini, sono d'accordo su Rabiot, e sulla Juve faccio fatica, ti dico la verità. Forse ci metto Spalletti, come è stato detto, di Fabregas al Como, perché leader veri e propri in campo non ne trovo. Però prima di chiudere volevo fare una domanda a Stefano, se posso.
1: Vai. Devi, come no, Lorenzo.
9: Allora, Stefano, è peggiore la versione di Marco Piccari che non mette il Como nel giochino, o è peggiore la versione di Marco Piccari che fa finta di avercelo chiesto inventando?
0: No, ma ieri l'avete detto tutti che fa 9 punti. Oh, avete detto che fa
1: la seconda, quella è la seconda, quella che hai detto, come diceva Rosanti.
0: Ma non potrebbe bastare il punteggio pieno al Como?
1: Ma tu l'hai proprio messo, cioè l'hai messo, Ricky, che ci sono gli stabilimenti.
0: Juve,
1: non lo so, dimmi uno.
0: Ma
1: cioè,
0: stai,
1: l'hai messo al mare, l'hai mandato al mare.
0: Ma sta troppo dietro.
1: Ma no, ma no, ma no.
0: Ma se
1: ma non
0: fanno
1: è così,
0: punti il Como, potrebbero non bastare.
1: Ma
0: se
1: perché
0: fa 9,
1: se,
0: la Juve,
1: ma sei certo che la Juve fa 9 punti? Il Milan fa 9 punti?
0: Sei certo che li fa il Como 9 punti?
1: Io la penso come Righi.
0: Ho capito, allora vediamo.
8: Comunque, se Nico Paz da 3 palloni come i 3 palloni che ha dato contro il Napoli, sono tutte partite vinte, c'è poco da fare, perché il Napoli ha una difesa forte ma le altre non hanno quella difesa che ha il Napoli. E 3 palloni
1: dopo la pendicanza di Fiorello, Paz, la dimenticanza di Piccari.
0: va bene, dai, vediamo. Vi devo salutare, grazie a Lorenzo Di Benedetto, grazie a Enzo Palladini e a Ricky Buscaglia.
1: Ciao Enzo, ciao Ricky, ciao Lorenzo.
8: Ciao.
0: Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impagliari.
1: Ciao Marco, qui. Di nuovo, ciao a tutti.
0: Ecco, allora, dunque Stefano, appena possibile, appena mi danno l'ok, andiamo avanti a presentare gli ospiti. Intanto c'è Enzo Bucchioni in collegamento video audio con noi. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Ciao Enzo.
0: Ben trovato.
2: Buon pomeriggio. Ciao Enzo.
0: Ciao Enzo. Allora, abbiamo il piacere di avere in collegamento anche Ernesto Paolillo, che saluto. Grazie
1: buon
0: per aver accettato il nostro invito. Grazie.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, approfitto subito in questo tratto di trasmissione per chiedere, visto oggi insomma abbiamo aperto con purtroppo questa notizia della scomparsa di Evaristo Beccalossi, voglio chiedere io e Stefano già ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, quindi mi piacerebbe anche un vostro pensiero su questo calciatore che io ho detto ha rappresentato un tratto di storia calcistica profondo, no? nella storia del nostro calcio, dell'Inter, quello che ha rappresentato, un calcio romantico, il numero 10 sulla maglia e quel numero 10 in quel periodo storico calcistico aveva un significato, Stefano, notevole, no? Il giocatore che inventava, che aveva il tocco per mandare gli altri in gol, che aveva la fantasia.
1: Il fine dicitore.
0: Esatto. Allora, abbiamo insieme a Enzo e Ernesto Paolillo anche Graziano Bini, capitano di quell'Inter scudettata con Evaristo Beccalossi. Graziano, grazie.
1: Buon pomeriggio.
4: Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Posso aprire subito con te? Stiamo ricordando un ricordo di Evaristo. Prima io abbiamo così accennato, ho detto insomma tu avete vinto insieme quello scudetto. E da lì è iniziata una bellissima storia.
4: Sì, lui era venuto penso nel 1978.
0: Esatto, credo. L'anno prima.
4: L'anno prima era venuto, l'avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente. A fine stagione a San Siro venne un fallo al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali e da lì cominciò subito con i tifosi la sua storia.
0: Mm-hmm. E tutto iniziò con una giocata.
4: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale e lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali. E niente, da lì cominciato a piacere ai tifosi interisti, diciamo.
0: Ernesto Paolillo.
3: Sì. Di Beccalossi ho un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo, poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate.
0: Come no?
3: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato e poi... Quella era una bella squadra anche per la presenza di Bini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava. Ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
4: Molto tristi.
0: Enzo Bucchioni, giornalista Enzo Bucchioni, tra l'altro lui mi ha riportato come lo definiva Gianni Bradley Blossi, lo aveva soprannominato perché aveva questa facilità nel dribblare. Enzo.
4: Sì.
2: giocare, l'ho visto giocare ovviamente, però l'ho conosciuto di più dal punto di vista personale negli ultimi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni l'ho incontrato spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva, e tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero uno è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia, e Beccalossi faceva parte di questi, e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti, un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol. Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
4: Sì. Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo con lei. L'ha descritto in maniera, era così anche fuori, non solo in capo, era poi oltretutto era un ragazzo
2: imprevedibile,
4: fuori un po' imprevedibile, ma sempre nel bene, era divertente, certo. Cosa vuole?
0: Posso chiedere, grazie. Prego.
4: No, volevo citare che quest'anno è stata un'annata molto brutta, perché Evaristo è mancato e Nazareno Canuti è mancato. Erano molto amici, abitavano nella stessa via assieme. Per noi non è un colpo non indifferente.
0: Guardate, Stefano, stavo leggendo la formazione del 79-80 che vince lo scudetto. La caratteristica: Bordon, Baresi, Binic, Oriali, Canuti, Pasinato, Marini, Beccalossi, Caso, Muraro, Altobelli. Tutti italiani, all'epoca non c'erano appunto gli stranieri, sono arrivati dopo, ne via uno per squadra.
5: Grande squadra.
4: Sì, no, però... mi scusi se prego. Non interrompo.
0: Prego.
4: Ma fra questi 11, allora le squadre erano formate da 14-15
0: esatto,
4: giocatori.
0: Verissimo.
4: Ma e di quelli, mi fa molto piacere che lei abbia citato questo, veramente mi fa piacere.
0: Grazie.
4: E di quegli 11 che ha citato, 7-8 erano del settore giovanile.
0: Esatto. Questa era una cosa che ci voleva arrivare, mi ha anticipato, è vero.
4: Ah, mi scusi.
0: No, ha fatto benissimo, ci mancherebbe, proprio la caratteristica.
5: Non è stato per caso capitano.
0: No, assolutamente, no, ma ci mancherebbe anticipato. Ha fatto benissimo.
4: Quando parlo di quel campionato, la mia soddisfazione più grossa è che nei 15, perché c'erano in panchina Panchieri, Ambo,
0: esatto.
4: Adesso... L'età.
0: Mozzini, Panchieri, Ambu, Cipollini, Occhi Pinti.
4: Cioè, eravamo in 10 o 12 nati nel settore giovanile. Cioè, la mia soddisfazione quando parlo di quel campionato è questa. È questa.
0: Va cosa bene. Che adesso Stefano
5: ha citato
0: purtroppo...
5: Mozzini, sai che cosa è? Mozzini è quello che fa il gol dello scudetto 2-2 con la Roma.
4: Dello scudetto contro la Roma, l'1-1 in casa con la Roma.
5: 2-2? 1-1.
4: 1-1, penso. 1-1. Scusa,
2: poi è andato al Torino,
4: magari mi dimentico.
5: Che è full pareggio, perché era sotto l'Inter.
0: Sì.
5: Io credo 2-2, ma non mi ricordo. Però
0: adesso vado a vedere il tabellino. Sono
5: con la Tigre di Borgotaro in panchina.
4: Berselli,
0: 2-2 Stefano, 2-2, ti sei ricordato bene, 2-2.
5: Ero piccolo e tifavo dall'altra parte, quindi...
0: Te lo ricordi, magari stavi pure allo stadio.
5: Io mi ricordo San Siro che a pochi minuti dal termine.
1: poi fece un gol pazzesco. Cioè,
4: sto
1: proprio
4: invecchiando,
1: no,
4: non mi ricordo più niente.
1: No, però Bini, lei si deve ricordare meglio, perché perché appunto, Mozzini fece un gol che forse l'avete sfottuto dentro lo spogliatoio, perché fece un gol, un euro gol. Ricordo un euro gol
4: che gli serviva solo a camminare, perché era il destro.
1: Esatto, bravo.
0: Grande Bini.
2: Ma avete fatto bene a ricordare questi personaggi. Ma pensa Bersellini. Se io vi racconto che andava a cercare i funghi, mi portava i vasettini con i funghi sott'olio che cercava, cioè, ma se lo racconti oggi, ma te sei male.
4: Sì, è vero,
2: questo era il calcio,
4: no,
2: di quei tempi lì.
0: Sì.
4: È cambiato tutto, totalmente tutto.
0: Però c'è una cosa che sottolineava Bini, che veramente poi mi piaceva, ecco, oltre al fatto che c'erano appunto tutti italiani per il motivo che abbiamo detto, ma c'erano tanti giocatori del settore giovanile, Stefano.
1: Ma bellissimo.
0: C'era una cosa, cioè, che adesso è una cosa eccezionale, se ce ne sta uno o due, capito?
1: Era un Inter, giocava bene, erano forti.
0: Sì,
4: ma con questo adesso non è che voglio, però anche il Milan aveva,
0: come no,
4: ragazzi del settore giovanile.
0: Ma certo.
4: Ecco, la Juventus un po' meno perché curava un po' meno allora il settore giovanile, comprava i giocatori già fatti, però anche il Milan era detto. In Maldera, con Loati.
0: Sì.
2: La Juventus lavorava con l'Atalanta, soprattutto, e li cresceva l'Atalanta.
0: Sì, poi che arrivavano dall'Atalanta e sono stati forti pure da lì, insomma, assolutamente.
4: Esatto. Io, quando, come voi, mi accennate questa cosa, il mio orgoglio come società era che avevano creato questi giocatori, insomma, che sono riusciti a vincere un campionato.
0: Ma è vero, approfitto un attimo perché poi c'è una domanda invece che riguarda l'Inter attuale, ma è vero, Graziano, che ho letto che, insomma, voi dicevate che se Evaristo stava in giornata si giocava in 12, se non stava in giornata si giocava in 10?
4: Sì, no, anche in 8.
0: Anche in 8. Cioè, però, e come si capiva se era in giornata o meno? Come lo capivate?
4: Niente,
0: voi?
4: Alla prima palla che gli davi, quando cominciava a stopparla e a cercare di dribblare la avversaria, non ci riusciva, c'era Marini che cominciava a star male perché doveva correre anche per lui.
0: Belle queste cose.
4: Comunque, insomma, adesso detta è così. Mm-mm. Però quando stava bene faceva delle cose fuori dal normale.
0: Sì. Senti, approfitto della presenza sia di Paolillo che di Bini per chiedere una cosa. Questo scudetto vinto da Chivu, no? Sono questi ultimi tre scudetti vinti dall'Inter, Stefano. Abbiamo qui una grafica con i punteggi fatti, le vittorie, la distanza ottenuta dall'Inter rispetto alle seconde, con Conte, con Inzaghi, con Chivu. Tra l'altro Chivu deve ancora finire, diciamo, il campionato, quindi ci sono ancora tre partite e questa distanza dalla seconda potrebbe anche aumentare. L'anno scorso Inzaghi ha finito con 19 punti di vantaggio sul Milan, Conte ha finito con un più 12 lo stesso dal Milan, qui ancora c'è un parziale, eccetera. Vi posso chiedere qual è, secondo voi, di questi tre quello più bello, quello più avvincente di questi tre scudetti? Stefano, quale sceglieresti? Stefano?
4: Scusa.
0: No, Stefano, tu quale sceglieresti?
1: Chi ha solcato un po' questo nuovo ciclo vincente dell'Inter è stato Conte. Questo forse è il più bello, perché Chivu al primo colpo ha fatto centro, e Inzaghi ha fatto, secondo me, un lavoro enorme, però ha raccolto meno di quanto magari meritasse, avrebbe dovuto meritare.
0: E Paolillo?
3: Ma io vi spiego il perché dico Chivu, per un motivo semplicissimo, perché a differenza di Inzaghi e di Conte non aveva la loro esperienza sul campo come allenatore, poche giornate fatte col Parma e poi si è trovato in mano una squadra senz'altro scioccata dalle tre occasioni, dai tre obiettivi mancati dello scorso anno. Credo che Bini, che ha giocato tanto, possa dirlo. Quelle sconfitte lasciano il segno ed è difficile tirarsi su così in fretta. Chivu, da inesperto, come anni di anzianità, ha preso in mano questa squadra e devo dire l'ha costruita bene, è riuscito a darle nuovamente una mentalità vincente.
0: Bini,
4: mi scusi, ma io e lei prima abbiamo parlato assieme, io sono d'accordo con lei, abbiamo parlato assieme prima di rispondere io e lei.
0: Anche tu, Graziano, sei d'accordo anche tu? Scegli Chivu.
4: Io, per l'amor del cielo, sono per scudetto, però Chivu ha avuto dopo l'annata del 5-0 di qua, però ha dovuto lavorare più sulla mente dei giocatori che neanche sul fisico. Esatto. Quindi ha avuto un compito molto più, a mio parere, molto più difficile, perché aveva preso in mano una squadra che era sciolta, era impotente, praticamente, visto l'annata precedente. Quindi qualche cosa in più rispetto agli altri due, a parte che ci tengo anche a dirle, che io Inzaghi me lo ricordo perché ho perso due campionati, quindi non è che dico che Inzaghi non è all'altezza, però ho perso due campionati,
0: questo...
4: già vinti. Cosa che Conte e Chivu non li avrebbero persi.
0: Enzo Bucchioni,
4: per essere chiari,
0: chiarissimo. Enzo Bucchioni, mi manca il tuo pensiero.
4: E Chivu non li avrebbero persi.
0: Enzo Bucchioni,
4: per essere chiari.
0: Chiarissimo. Enzo Bucchioni, mi manca il tuo pensiero.

0: secondo anno ha vinto.
1: Sì, sì, ma ha vinto subito, sì, era sì. Nel senso che iniziava con Conte il periodo che poi ha dato l'altro scudetto, avrebbe potuto darne di più, e poi in sei anni le fondamenta chi l'ha messa? L'ha messa il lavoro di Conte, sia dal punto di vista del modulo, che poi è sempre stato questo, con variabili dal punto di vista dell'interpretazione, ovvia, non ultimo quella di Chivu, che ha fatto benissimo con le ragioni che hanno detto in precedenza, che condivido, però dove tutto è cominciato da lì, da Antonio Conte e dal lavoro che ha fatto lui, un po' come successe con Allegri alla Juventus.
0: Va bene, va bene, sono arrivato al termine di questo passaggio, voglio ringraziare Graziano Bini, grazie per questo momento, grazie.
2: Grazie a voi, molto gentili, grazie.
0: No, ci mancherebbe, grazie.
2: Buon pomeriggio. Buona giornata, grazie a tutti. Ancora. Grazie.
0: Anche un saluto al direttore Ernesto Paolillo,
3: grazie per
0: essere stato con noi. Grazie.
1: Bocca al lupo, presto.
0: Allora, ci fermiamo un attimo, ritorniamo con Enzo Bucchioni, tra l'altro c'è anche un bel ricordo adesso su tutto il mercato web di rilasciato all'Ansa di Ruggeri, che aveva un grande rapporto di amicizia con Beccalossi, rilascia le parole appunto dove dice l'ultimo straziante abbraccio ieri sera, c'era una forte amicizia proprio tra i due. Ci fermiamo, break, tra poco.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Allora,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, ben trovato di nuovo. Allora, 331-8200-213, come sempre. Sto dando un'occhiata poi che il Napoli, almeno secondo quanto riporta anche tutto il mercato web, Stefano, torna Di Lorenzo, il capitano, verso un posto da titolare 3 mesi dopo l'ultima volta. E quindi sta rientrando anche lui in questo finale. Enzo, ci sei? Ti vedo.
2: Ciao, eccoci Enzo. Qua, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Ciao a tutti. Allora, aspetta che abbiamo anche Paolo Marcello di Netwick con noi. Ciao Paolo. Ben trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno ragazzi.
0: Allora, ben trovati a tutti. Allora, io insomma prima volevo parlare di questa corsa della zona Champions.
1: Ma tu hai fatto, un maestro come Enzo Bucchioni.
0: Ma non è che lo escluso,
1: ti avrebbe dato il giallo,
0: messo un po' più dietro.
1: Enzo ha tolto fuori il Como dalla corsa, cioè, ieri ha fatto il giochino, adesso si sta risentendo un pochino.
0: No, perché
1: il Como, no, per me il Como non ce la fa, ho capito, però l'aritmetica ancora non lo condanna, perché non lo devi mettere? Non l'hai messo.
2: Ma è l'unico, il Como, fra l'altro, che sulla carta non ti dico che ha 9 punti in tasca, ma l'unico che può fare 9 punti è il Como.
0: Dici, non l'unica squadra, ma pure la Juve può fare 9 punti.
2: In pratica la Juve due derby, quello vero con il Torino e quello con la Juventus.
1: Scusa, con la Fiorentina.
0: Oddio, sta Fiorentina, niente, te voglio bene, ma sta però Fiorentina deve fare una prova di carattere, però, di quelle
1: tosse. Attenzione alla Viola, l'Allianz.
2: Queste sono quelle partite che sulla Viola si salva domenica, a parte che già salva, ma gli manca quel punto della aritmetica.
1: E lo fa domenica, lo fa col Genoa.
2: Torino, dal punto di vista dei valori, la Fiorentina ha fatto un campionato disastroso, ma i valori ci sono. Si mettono in testa di fare una partita di quel tipo lì. Ma è bastato il Verona a fermare la Juventus. Cioè, sono situazioni, questa è una partita stranissima con la Fiorentina, sempre stata storicamente.
0: Paolo, tu che dici?
2: Poi c'è Paratici.
3: Ma dico che sicuramente il Como, se ha ambizioni di Champions League, è chiaro che possa solo fare la corsa sulla Juve, non sul Milan. Mi sembra che il Milan sia troppo distante. Se il Como dovesse fare 9 punti, la Juventus a quel punto ne dovrebbe fare almeno 6, quindi 2 vittorie. Vedo la Juve favorita. È vero che la Juve ha pareggiato tante partite casalinghe con il Lecce, con il Pisa,

0: persa Cagliari, però non ha mai demeritato.
1: Ma
0: veramente.
1: Poi c'è il Milan che sta davanti, oh. Ragazzi, cioè, diciamo, i punti di vantaggio ce l'ha. È una squadra in grandissima difficoltà, però ha dei punti di vantaggio.
0: No, no, beh, ma il Milan è strafavorito. Il Milan è strafavorito. Poi è vero che è in balia degli eventi. Dal Milan ci possiamo aspettare di tutto. Io non penso che possa perdere punti all'ultima con un Cagliari già salvo, però Milan-Atalanta e Genoa-Milan, io credo che il Milan possa fare dai 6 ai 0 punti. È davvero in balia degli eventi contro due squadre particolari, perché l'Atalanta ti può fare la grande prestazione, credo comunque che lo scenario di San Siro esalterà gli uomini di Palladino, e il Genoa di Rossi secondo me è una squadra che gioca un ottimo calcio, e l'ultima al Ferrari se vorrà ben figurare. Quindi credo che la Roma possa fare la corsa sul Milan e il Como invece possa e debba provare a fare la corsa solo sulla Juventus.
1: Milan, Stefano? È quella che in questo momento... È vero, allora, ieri abbiamo detto tutti che è quella che sta un po' in difficoltà, però ha dalla sua il margine di punti.
2: Cioè, no, ha detto bene Paolo, però secondo me dipenderà molto dalla prima con l'Atalanta.
1: Con l'Atalanta.
2: Se non la vince, secondo me si mette male per me.
3: Non c'è dubbio, ma dipende dalla reazione di questa settimana. Cioè, comunque è una squadra dove ci sono giocatori di grande personalità, in momenti di difficoltà io mi immagino che possono tirare fuori quello che non si è visto nelle ultime partite, veramente imbarazzanti, e di questo deve mettere in campo il Milan. Però attenzione, perché sono tutte e due, sia l'Atalanta che il Genoa, squadre di gamba, e il Milan in questo momento, oltre che mentalmente, sta male fisicamente. È una squadra che non reagisce, non è reattiva. Quindi se trovi un avversario che comincia a correre, sono problemi, certamente. Abbiamo negli occhi l'ultima prestazione con il Sassuolo, ma non può essere così da qui alla fine, come quella della Juventus. Io me l'aspetto una reazione. C'è in ballo un obiettivo straordinariamente importante, anche per il futuro di tanti di questi giocatori.
1: Intanto saluto anche Alessandro Iori con noi in collegamento. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
0: Scusate il ritardo, come diceva qualcuno. Ciao ragazzi. Ciao, ciao,
1: no, però c'è, caro Enzo, c'è Marco al 331-8200-23 che ti contesta subito e ti dice: Bucchioni, ma ha visto la storia del derby di Torino negli ultimi 30 anni?
3: Ho visto, sì. L'ho vista, quindi, sì. Come, però dire... non possiamo... Sì, ho capito, ma non è una partita insidiosa sulla carta?
1: Sì, sulla carta.
3: Assolutamente sì, è sulla carta, però ti può capitare che dopo tante sconfitte arriva il Torino che non ha più niente in ballo, se non togliersi una grande soddisfazione. Il Torino non è mica una squadra scarsa, lascia perdere il campionato che ha fatto. È un centrocampo, di grande qualità, di grandi valori. Ti trovi la partita che può capitare, perché le motivazioni sono enormi quando incontri la Juventus, quindi non posso escludere a priori. Posso dire che la Juventus ha già vinto quella partita lì, perché negli ultimi anni l'ha sempre vinta. Io non, sinceramente no.
1: Non ti fidi, insomma. Non si fida, insomma.
0: Ragazzi, io penso che...
2: dice bene, insomma, una partita insidiosa. Aspetta, poi il Torino che non la vince dal 94.
1: Sì, sono un po' di anni, insomma. Che...
2: Un po' di anni.
1: Eravamo più giovani tutti.
3: Anzi,
1: tutti
3: questo...
1: Anche
3: anzi,
1: Enzo era statistica... più giovane. Il 94,
3: no, non sono mai stato giù. Boh, no, dicevo, anche la statistica ti aiuta, conforta questa dire una partita pericolosa, perché
1: insomma,
3: poi, prima
1: quindi
3: poi
1: mi state dicendo che ci va in Champions, allora scusa, quella Milan sta in difficoltà e la Juve non fa 9 punti, quanti ne fa la Juve?
2: Che ne sappiamo, Juve... però io ti dico che secondo me le può vincere tutte, però ci sono delle insidie, ha ragione Enzo, cioè, ci sono delle insidie.
1: Vai, prendi la tabella che voglio sentire Alessandro. Alessandro, stavamo discutendo su questo finale, giustamente prima si è detto il Como fa 9 punti, quindi diamo a tutti il Como 9 punti.
3: E poi anche lì non ho ascoltato.
1: Vai Ale.
4: No, beh, è chiaro che se avessimo fatto la tabella una settimana fa nessuno avrebbe messo in discussione i 3 punti della Juve col Verona, quindi
1: esatto.
4: Discutiamo sostanzialmente di nulla. Nel senso che questo finale ci fa vedere delle squadre imprevedibili. Secondo me il vantaggio proprio numerico che ha il Milan in classifica rispetto alle inseguitrici ancora le garantisce, insomma, un piazzamento in Champions. Secondo me, arrivati a 3 giornate alla fine, quel vantaggio lì può essere determinante. Però è vero, come diceva Enzo, che il Milan sta malissimo, cioè quello il Milan visto contro il Sassuolo è una squadra in questo momento impresentabile, che non segna più, che ha un attacco che non ha mai girato, che ha adesso anche i leader
3: non corre,
4: l'hanno trascinata in stagione, che non corrono, e questo è un problema serio ed è paradossale considerando che la squadra che ha giocato meno partite di tutti.
1: È vero,
4: detto ciò, secondo me molto passa dai derby, nel senso mi sembrano gli snodi determinanti per la Roma da una parte e per la Juve dall'altra.
1: Io, vedo la Roma più in forma di tutti adesso.
4: In questo momento credo di sì anch'io.
1: Mentalmente e fisicamente, Stefano.
4: Sai cos'è? Sensazione di chi vive lontano da Roma, quindi prendetela con il beneficio di inventario. Cioè, sensazione che risolti quei nodi interni che c'erano, adesso la squadra stia riprendendo a viaggiare e ai ritmi della primissima parte di stagione, quando si ipotizzava di ritorno a Roma in grado di sgomitare per lo scudetto. Ecco, quindi dal punto di vista degli equilibri tattici, poi con un Malen in più rispetto alla primissima parte di stagione, la Roma è una squadra molto pericolosa.
1: Stefano.
3: E poi la Lazio
2: ha fatto anche delle ottime partite, con l'Atalanta ha fatto un'ottima partita la Roma.
1: Sì.
2: Pareggiata, però insomma c'era ancora Ranieri. Sì, è vero in parte quello che dice Alessandro, però credo che questa squadra sia proprio più fresca. Intorno a Malen ha recuperato giocatori importanti.
1: Sta recuperando giocatori.
2: È tornata,
1: anche su lì, guardate che
2: sembra essere tornata quella dell'andata in cui c'era l'equilibrio difensivo, mancava invece il Malen della situazione. Poi ha trovato il Malen e ha trovato un po'. Non c'è, è mancato questo equilibrio difensivo. Adesso ha ritrovato un po' tutte e due. Quindi attenzione, perché nel rush finale poi conterà.
4: Ancora nella psicologia, quella, la sensazione lì della questione Ranieri, te l'ho detto, una sensazione vista vista e vissuta da lontano, perché c'è questa coincidenza, che può anche essere semplicemente una coincidenza, della ripresa di stato della squadra nel momento della soluzione di quella vicenda lì. Dal punto di vista psicologico, secondo me può contare anche il fatto questa era una squadra che tutti ormai avevano dato per sesta. E quindi, non lo so, questa reazione del gruppo di ci avete dato tutti per sesti, vi facciamo vedere, facciamo i conti alla fine. Poi è chiaro che serve la collaborazione delle altre, perché se Milan e Juve avessero continuato a fare un campionato da sei meno, non dico qualcosa di straordinario, però insomma un ritmo simile a quello che avevano avuto nelle settimane precedenti, non iniziavamo nemmeno questa discussione. Però insomma la condizione è tale per cui adesso diventa molto interessante questo finale Champions.
1: Enzo, stavi dicendo una cosa?
3: No, dicevo a proposito della Roma che anche il derby con la Lazio è un po' depotenziato, perché questa finale di Coppa Italia la Lazio porterà via parecchio. Quindi anche questo teniamola in conto.
1: Ma io qua andrei un po', cioè nel senso, è vero che porta via, ma potrebbe anche dare tanto. Perché se tu poi arrivi a un risultato positivo, c'hai una spinta ulteriore. Magari una sconfitta ti porta un morale diverso, bisogna vedere come va.
2: Però c'è
1: dispendio energetico, sì, sono d'accordo. Dispendio energetico, insomma, sì, però mentale potrebbe darti.
2: No, però insomma, giochi una non è che giochi una partita, arrivi, giochi una finale, finale per vincere un trofeo.
1: Sì, sì,
2: cioè non è per giochi.
3: Vinci, ti dà questo senso di appagamento che non so se lo riesci a replicare qualche giorno dopo. Comunque, questa è una variabile, un'ulteriore variabile nell'analisi di quello che può succedere.
1: Sì,
3: certamente la squadra più in forma è la Roma, questo è fuori di dubbio.
1: Senti, voglio fare una domanda un po' cattiva, con uno scenario negativo. Paolo,
3: siamo un po' cattivi, dai.
1: Paolo, supponiamo che il Milan non arrivi in Champions.
4: Sì.
1: Che fai con Allegri?
4: Guarda, io con Allegri lo manderei a casa, a prescindere che il Milan arrivi o meno in Champions.
1: Proprio.
4: Quindi sfondi una porta aperta. Prima si parlava di Sassuolo-Milan, giustamente si puntava il dito su una partita oscena del Milan, ma vi chiedo, ma Milan-Juventus come ha giocato il Milan? Verona-Milan come ha giocato il Milan? Milan-Udinese 0-3 come ha giocato il Milan? Napoli-Milan 1-0 come ha giocato il Milan? Cioè, si dice che il Milan corre poco, i dati non dicono questo, il Milan corre male, i giocatori in campo non sanno cosa devono fare. Quando il portatore di palla, lo Yashere di turno, si guarda attorno, non trova nulla, c'ha nulla attorno a lui. Mentre il Cialanoglu ha mille varianti. Allegri purtroppo non sta allenando il Milan, ragazzi, questa è la verità. Cura molto la fase difensiva, però poi là davanti fate Bobis. E a volte ti va bene, a volte ti va male. Cioè è lampante guardando giocare il Milan. È lampante, credo sia stata davvero
0: una stagione fatta di episodi, finché c'hai Maignan che ti para tutto e poi trovi la giocata là davanti. Ma è possibile, scusate, poi chiudo, che si parli di un attacco del Milan scarso con Pulisic, Leao, Nkunku, Jimenez? Ma dategli la Gasperini questi qua. E poi ditemi se non fa il miglior attacco della Serie A.
1: Allora, sì. Ti fermo perché proprio sei andato giù bello tosto giù, sì. E mi piace questa cosa che uno è diretto così, è giusto pure. Che ne pensate, no, Stefano? Vabbè,
2: ma Paolo non dice secondo me insomma le cose inesatte. Cioè, secondo me il reparto offensivo del Milan non è così scadente.
1: Come tutti stanno descrivendo. Esatto. Anche io la penso così.
4: Ragazzi, parliamo di Pulisic, giustamente, cioè in valore assoluto i giocatori non si discutono, però Pulisic non è più lui per motivi che io onestamente non conosco da ormai 3 mesi, e non mi sembra che sia solo una questione poca cura della parte offensiva con Allegri, ma mi sembra che il ragazzo stia attraversando un'involuzione pesante. Jimenez non ha mai performato nemmeno la scorsa. Prima che arrivasse Allegri, quest'anno è stato condizionato fuori a lungo. Leao, io credo che a Leao Allegri avesse dato la massima fiducia, investendo anche di tante responsabilità offensive. E poi bisogna determinare dove arriva la responsabilità dell'allenatore e anche quella dei giocatori.
0: Perché il peggior anno della storia di Leao, ragazzi.
1: Il peggiore anno, io ho fatto una statistica,
0: ma a livello numerico,
1: ma io mi sono sentito con Paolo prima, perché insomma sono giorni che dico Leao sta facendo la peggiore annata, caro Paolo, se trovi un sostenitore.
0: Ma ragazzi, ma non è un centravanti, non l'hai mai stato. Se l'ha inventato,
1: ma non ci ha capito niente, una volta centravanti, una volta esterno, una volta gioca così. Ma dai ragazzi,
0: un giocatore fa male, ragazzi, possiamo far calare la scure su un giocatore. Aspetta. Ma se tutto un reparto d'attacco non fa bene, ma possibile che il povero Allegri sia vessato da tutti i giocatori che gli remano contro, che non trovano la condizione? Ma no, non li mettono nelle cose.
1: Ti fermo.
4: No. Adesso, siamo assolutamente, infatti stavo arrivando lì, quello che dice Paolo è corretto.
1: Ma tu sei a Maranello? Ale, dove sei? No, sento passare delle macchine, c'ho paura perché
4: No, scusami, avevo abbassato il finestrino perché improvvisamente è tornato il caldo.
1: No, mi sono preoccupato, ho detto dove sta? Perché ho detto,
3: sta andando lui a due
4: Maranello e Fiorano, se volete vado
1: no,
4: a
1: perché
4: fare
1: sai, io ho una passione per i motori, sentivo queste frecce, ho detto dove stai, capito?
4: Sì,
1: vabbè,
4: dai. Magari nella parte della Ferrari sorpassata da tutti,
1: vabbè, purtroppo non tocchiamo il tasto Ferrari, dai, lasciamo stare.
4: Ha ragionissimo Paolo quando dice che se tutto un reparto offensivo fallisce, evidentemente c'è la responsabilità dell'allenatore. Però su alcuni casi specifici, e io ho sottolineato quello di Pulisic, che secondo me c'è un problema anche di condizione individuale del giocatore.
1: Certo, sì.
4: Andrebbe approfondito il tema.
1: Fatemi sentire Enzo Bucchioni.
3: Ma questo è un tema che io allargo, perché queste sono evidenti che ci sono queste situazioni, descritte perfettamente. Ma perché succede questo? Perché la società Milan non ha capito e ha sbagliato le scelte. Cioè tutto nasce da lì. Allora tu sei una società che non ha l'intenzione di crescere dal punto di vista, se non fino a un certo punto, dal punto di vista del progetto calcistico. Non hai la disponibilità per andare a comprare dei campioni. E vai a prendere un allenatore che funziona solo con quel tipo di calcio lì. Quando gli metti a disposizione dei giocatori di categoria superiore che lui non deve, al quali non deve dare un gioco. Il gioco se lo fanno da solo. Nel mondo di Allegri non è mai stato centrale il gioco, sono stati centrali i giocatori. Finché Modric ha girato da 8 in pagella e non poteva girare così tutta la stagione, ha mascherato tutti i difetti. Finché Pulisic ha fatto i suoi gol fino all'anno scorso, 2025, nella parte iniziale della stagione, funzionava. Poi sono calati questi e c'è il nulla dietro. E quindi dovresti avere in panchina delle soluzioni per far entrare i giocatori dal livello tecnico equivalente, cosa che il Milan non ha. Avresti dovuto a gennaio andare sul mercato, andare a prendere Malen, l'ha preso la Roma, avrebbe fatto comodissimo anche al Milan. Non fai, la società non ha questo in testa, ha un calcio che deve guardare prima i conti, il fondo non sa se investe o non investe, allora devi andare a prendere un allenatore che mette al centro il gioco che fa crescere i giocatori, che magari gli dai qualche giocatore da 5.5-6 e te lo fa diventare da 6.5-7, come fanno gli allenatori, chiamiamoli giochisti, quelli che mettono. Ecco, quindi il tema di tengo Allegri o no, secondo me deve essere fortemente in testa ai dirigenti, se avessero una ratio calcistica, ma non parlo di Tare, parlo di chi comanda. Perché è evidente che c'è una contraddizione. Fra un anno, se non risolvono questa contraddizione, e siamo a parlare della stessa cosa, devono prendere un allenatore che mette al centro il gioco. Allora, se non vogliono spendere, devono fare solo questo, se no Allegri non è l'allenatore adatto per il Milan. È chiaro, chiarissimo.
1: Stefano, sei anche tu di questa idea? Andare su questo tipo di soluzione?
2: Su quale? Di rinunciare ad Allegri?
1: Se qualora...
2: Qualora non dovesse centrare l'obiettivo.
1: Paolo è stato netto, a prescindere proprio dall'obiettivo.
2: Paolo sì, io ti dico che se dovesse invece centrare la qualificazione, un altro anno di Allegri, insomma, magari... Però non so quali siano poi le criticità.
1: Poi se arriva la nazionale, bisogna vedere. Sì, magari lo chiama la nazionale. E
2: quando?
1: A fine campionato.
2: A fine campionato ci saranno le elezioni del 22. Salvo prove contrarie, perché insomma sappiamo quello che può succedere. E poi che fai? Allegri decide di andare in nazionale, lo comunica al Milan il 3 luglio con la stagione prossima alle porte. Cioè, voglio dire, non lo so, secondo me invece bisogna risolvere
1: subito adesso.
2: No, le criticità all'interno del Milan, forse Paolo ne sa meglio di noi, insomma Furlani, Ibrahimovic, Tare, Allegri, insomma, a che punto stiamo lì?
3: Intanto se si parlassero,
2: capito, è quello,
1: se si parlassero, dice Bucchioni.
0: Avete detto tutto giusto, tutto giusto, ragazzi. Si parla tanto della proprietà del Milan, ma la proprietà dell'Inter, Octree, non è che ricerca le grandi vittorie, così come la proprietà del Milan, essendo un fondo, cerca di fare utili. La fortuna dell'Inter è che Octree ha fatto tutto in mano a un grande presidente come Beppe Marotta, che ha strutturato l'Inter in una maniera meravigliosa, quindi ausilio direttore sportivo, poche teste, ruoli ben precisi. Nel Milan ci sono lotte intestine, c'è il parere di Furlani, c'è il parere di Tare, c'è il parere di Moncada, il parere di Zlatan Ibrahimovic, che so,
1: insomma, c'è un po' di confusione, dai.
0: No, c'è troppa confusione. Poi a livello tecnico ha ragionissima Enzo, non è l'uomo giusto Allegri. Ad Allegri devi dare un grande gruppo e lui te lo può gestire, ma per il resto è l'ultima persona sulla quale credo che Milan debba e dovesse puntare.
3: Va bene. Se davvero c'è il Real Madrid, Allegri deve andare al Real Madrid, ma doveva andarci un mese fa, se davvero c'è.
1: Ma chi dice questa cosa del Real Madrid?
3: Ma guarda, il Florentino Perez gli piace molto. Io avevo vissuto la precedente...
1: Ma siete sicuri questa cosa?
3: La precedente proposta...
1: Io mi preoccupo questa cosa.
3: Però va a cercare anche Mourinho, perché Mourinho non è...
1: Ma già Mourinho, però, capito? Mourinho è stato già lì, conosce. Mourinho è un uomo di mondo, ha girato un sacco di campionati. Vediamo.
2: Ok, insomma, se è stimato da Perez, perché ti sorprende questo nuovo interessamento, nuovo rilancio da parte della casa...
1: No, io fatico un po' a crederci.
2: Blanca nei confronti di
3: Allegri. Comunque uno ha vinto 6 scudetti.
1: Ho capito, sì.
2: Cioè tu dici non ti capaciti come possa avere ancora mercato internazionale. Questo,
1: ma non c'è mai andato all'estero.
2: Vabbè, ci sarà una sempre la prima volta.
1: Non lo vedo uno da... Non vedo più da...
0: Ma voi tifosi del Real Madrid, ragazzi, ve li immaginate?
1: Ma sai, una pagnolata come parte. Falli andare.
2: Che dici, effetto pagnolata?
1: Sì, sai, la pagnolata come parte dopo.
2: Parte la pagnolata subito.
1: Vabbè, anche loro... Dopo cominciano a fare così con i foglietti bianchi. Voglio vederli che succede.
3: Vabbè, ma il grandissimo Ancelotti numero uno non è che facesse quel calcio così spumeggiante da Real Madrid degli anni d'oro, ormai sono un po' adattati anche a un calcio più utilitaristico che comunque ti fa vincere.
1: Ci scrive un nostro ascoltatore: al Real ci andrà Klopp, l'unico in grado di sedersi su quella panchina.
3: Che non vuole più allenare,
1: ma quello secondo me fa una bella vita Klopp adesso. Dice, ma che mi andavo di nuovo?
2: Deve stanziare una finanziaria il Madrid, per averlo. Non lo so.
1: Va bene, facciamo l'ultimo.
0: Klopp è un allenatore da opposizione. Dicevo, Real Madrid è una società da governo. Klopp è un allenatore da opposizione. Secondo me
3: è certo, è vero.
2: Bravo, bravo Paolo. Paolo, grande tocco.
1: Questo proprio ci voleva, proprio a chiudere così. Facciamo l'ultimissimo giro, visto che stiamo parlando di allenatori, sapete, a me sto giochino piace tantissimo. Enzo, ti chiedo, qualora non dovesse trovare soluzioni di continuità Conte con De Laurentiis, chi vedi come possibile sostituto e perché? Mi date una motivazione, un nome con una motivazione, tutti quanti però, senza un nome e una motivazione. Enzo.
3: Io tengo sempre in considerazione italiano, la pista italiano, perché so che piace molto De Laurentiis. Poi okay. Vedi che c'è questa con il Bologna, resto, non resto, ci dobbiamo vedere. Quando ci sono queste cose nell'aria sotto si nasconde poi qualche altra verità. C'è sempre l'aria Sarri, ma io Sarri non lo riprenderei, perché tutti i grandi ritorni, comincia da Sacchi, va a vedere Capello, persino Lippi quando è tornata alla Juve non ha fatto... quindi io lo escluderei, però
1: italiano.
3: Secondo me italiano.
1: Marcello.
0: Ho sentito l'ipotesi molto esotica di Xabi Alonso, però mi pare più fantacalcio che altro. Concordo con Enzo, italiano secondo me è una bella soluzione. È una bella soluzione, a De Laurentiis piace molto. Su Sarri è vero che le minestre riscaldate e ritorni non ha mai portato nulla, questo perlomeno dice la storia. Però ammetto che anche solo vederlo in conferenza stampa, di nuovo calcare quei campi, mi fa venire la lacrima agli occhi, perché le cose che ho visto con i Napoli di Sarri negli ultimi 30 anni le ho viste raramente a livello di calcio e di spettacolo.
1: In pallomeni.
2: Io sarei per un anno di riflessione, una pausa di riflessione vincente, aggiungerei. Cioè Conte, ultimo anno di contratto, temporeggiare, veniamoci armistizio, non lo so, diciamo amministrativo, sportivo, non perché hanno discusso. E poi dopo tracciare un nuovo Napoli la linea del prossimo anno e si vedrà.
3: Conte avere... non ci sta.
2: E allora arrivederci, Negra. Però insomma io sarei per... Conte non ci sta, non lo so, insomma, perché mi sembra che magari con qualche garanzia, con le opportune modifiche, necessarie modifiche, magari non c'è quello, mi prendi quell'altro. Il Napoli così com'è, anche con 3-4 partenze illustri, secondo me è competitivo. Resta competitivo, quindi perché Conte non dovrebbe rimanere un altro anno in scadenza di contratto e poi si vedrà. Perché adesso mi sembra di andare a cercare un, non una toppa, però allora si fa il nome di, per carità, grosso, Sarri, ritorno di Sarri, insomma, perché c'è Conte un altro anno, ci parli, dici guarda facciamo un altro anno, poi se Conte va in nazionale, no, se Conte va in nazionale allora poi il discorso cambia. Però Farioli è stato riconfermato dal Porto, sì. De Zerbi sta al Tottenham.
1: Cioè, Maresca è complicato.
2: Maresca è guadagna tanto.
0: Maresca fare ad altri.
1: Io andrei su grosso al Napoli.
3: Grosso ha bisogno di un passaggio intermedio. Si chiama Fiorentina.
1: Fiorentina, ok.
4: Sono d'accordo con Enzo. Credo che abbia bisogno di un passaggio intermedio. Secondo me è italiano la soluzione più logica.
1: Quindi tu vedi italiano. Va bene, va bene. Allora qui ci scrivono che se Allegri va via, italiano va al Milan, potrebbe andare al Milan.
3: L'anno scorso l'ha rifiutato.
1: Poi Massimo ci scrive: Bucchioni anche a Capello gli sventolavano il fazzoletto bianco. Fanno fatto la bagnata
3: vinto,
1: pure a Capello.
3: Però ha vinto. Sì, me lo ricordo bene.
2: Nonostante abbia vinto.
3: Dopo aver vinto la Liga è andato via.
1: Poi Lippi quando è tornato alla Juve ha vinto 2 scudetti, in 3 anni
3: è stata più con la Juve come la prima,
1: non ti piaceva bene. Come gioco, insomma, vabbè.
3: No, ma anche lui non si è mai più ritrovato, ma l'ha detto poi lui stesso.
1: Vabbè, staremo a vedere, dai, il gioco delle panchine. Va bene, io ringrazio Alessandro Iori. Vai piano se sei vicino Maranello, perché sento passare lì delle macchine velocissime, stai attento, capito?
3: Ma è lui sulla Ferrari, Alessandro.
1: Ciao Alessandro,
2: ciao Alessandro.
1: Grazie alla pennellata di Paolo Marcello.
2: Ciao Paolo.
1: Oggi. Ciao Paolo, un abbraccio anche a te, buon lavoro. Enzo, ci vediamo più avanti. Va
2: ciao
1: bene?
2: Enzo.
1: Sempre
3: quando
1: un piacere.
3: Volete, sono sempre qua, guarda, mi metto sempre la giacca. Per
1: sei proprio elegantissimo, di un'eleganza stratosferica. Ci fermiamo, però ti porto questo messaggio che mi fa piacere condividerlo con te, Stefano, perché ci scrive Marco, dice: vi faccio i complimenti per come state trattando la notizia della scomparsa di Beccalossi e per come continuate a svolgere il vostro lavoro, che è la vostra passione, con la solida ironia. Duo Piccari in pallomeni, spettacolare. Bravi, ciao. Marco da Bologna. Mandiamo un saluto.
2: Grazie. Ciao Marco.
1: Grazie Marco, a tra poco.

0: Allora, un attimo di pazienza che faccio una cosa al volo. Stefano, intanto siamo tornati perché
1: ciao,
0: mi
1: Marco,
0: ha rigirato l'ottimo Beccarisi l'uscita di Malagò. Quindi dateci il tempo soltanto di inviarla in regia e sistemarla, e facciamo sentire subito Malagò, che appunto a margine dell'incontro appunto con la C venerdì. Venerdì, non giovedì, l'incontro con Malagò con la Serie C, però è uscito dopo l'incontro con la Serie B, quindi dateci il tempo un attimo di sistemarlo, che ve lo facciamo immediatamente vedere.
1: C'era anche Abete oggi.
0: C'era anche Abete, sì, che poi vediamo se... Allora facciamo una cosa, mandiamo mentre stanno preparando Malagò, Stefano, così facciamo proprio un riepiloghiamo un po' la giornata di oggi che è venuto, sentiamo un passaggio di Abete e poi abbiamo Malagò prontissimo, vai.
2: Presidente, innanzitutto le chiedo com'è andata.
3: Un confronto positivo, una chiacchierata importante sui problemi del calcio che sono significativi. Adesso sta arrivando il presidente Malagò e quindi farà anche lui il suo incontro, e poi naturalmente la Lega di B farà le riflessioni che riterrà di fare. Per me è importante che in questa fase ci siano momenti di approfondimento dei problemi, perché se ci sono dei problemi sono nati per qualche motivo e vanno approfonditi, al di là della qualità delle persone che si propongono per guidare un'organizzazione. E quindi il metodo che ha utilizzato la B e che utilizzerà la C anche venerdì è un metodo vincente, perché consente la massima partecipazione, nel contempo anche una riflessione sulle problematiche esistenti. Naturalmente l'obiettivo era e rimane quello che tutte le componenti si mettano intorno a un tavolo per fare un approfondimento sui problemi esistenti. Alcuni sono endogeni alle singole componenti, altri riguardano i rapporti delle componenti tra di loro, altri riguardano una priorità di richieste motivate che va fatto ovviamente alla politica e quindi al Parlamento e al Governo. Però anche per chiedere bisogna legittimare un percorso e bisogna in qualche modo anche dare delle priorità rispetto alle richieste, perché se naturalmente queste richieste sono tante e non c'è un ordine di priorità, poi si corre il rischio che in qualche modo ci si incarti.
2: Ha già deciso quando, insomma, non è come anche Malagò, non è ancora candidato ufficialmente, quando scioglierà le riserve, o se già ha deciso che comunque sarà candidato ufficialmente?
3: Ma guardi, io ho detto che andavo tranquillamente avanti, perché? Perché la presentazione di una candidatura è una presentazione, dal mio punto di vista, a maggior ragione, che determina e facilita un percorso nei 40 giorni successivi di approfondimento delle tematiche. Noi conosciamo come vanno le cose nel nostro paese, anche perché si semplifica, quindi sembra nel momento in cui non c'è una competizione, tutti quanti dicono vediamo che fa quello che fa il presidente. E qui il problema, come ho detto, non è la qualità della persona che sarà presidente della federazione, perché da questo punto di vista c'era un presidente di qualità e c'è un presidente di qualità come Gabriele Gravina, che conosce perfettamente questo mondo, ma la capacità di trovare insieme le modalità per affrontare, per esaminare, per trovare delle mediazioni, delle sintesi sui problemi esistenti. Se non si fa questo, come ho detto anche recentemente, chiunque va a fare il presidente della federazione non riesce a risolvere i problemi. Il presidente della federazione è una persona che ha vicino a lui 20 persone e che rappresentano 20 soggetti rappresentativi di interessi e di valori. Se le persone che rappresentano interessi e valori non riescono a fare una sintesi ed essere aiutati a fare una sintesi, ovviamente non basta un grande presidente della federazione per risolvere i problemi.
0: Bene, questo era Abete, no? Quindi stanno presentando i loro programmi, stanno raccogliendo le eventuali adesioni, caro Stefano, chissà come finirà. Noi siamo qui a guardare, a raccogliere e a sentire le loro parole. E a proposito, c'è Malagò che è uscito, Beccarisi era lì, sentiamo anche Malagò. Vai.
4: E com'è andato?
5: Come se vai in un ristorante e gli chiedi come che si mangia, capito? Dal sarto.
4: Fatto interessante, divertente, persone che conosco
3: qualcuno molto molto bene, qualcuno meno bene, ma comunque sempre a rapporti personali. Abbiamo contestualizzato il momento, ma soprattutto insomma, sono uscite fuori tante idee, ragionamenti. Io ho incontrato il presidente Bedin due volte, una volta a Milano e dopo la riunione dell'assemblea della Lega di A, mi aveva chiesto di fare una chiacchierata, poi mi era venuto a trovare in ufficio scorsa settimana, mi sembra, con un documento che mi sono qui portato, che ho studiato, ho letto, gli ho raccontato con grande franchezza che molte di quelle cose sono condivise, lo dico fuori da ogni logica elettorale, ma che però è un documento, secondo me, un po' libro dei sogni, bisogna andare in priorità, su questo penso di essere una persona pratica. Abbiamo sviscerato quelle che possono essere le priorità, non me le fate dire a me perché non sarebbe giusto, e poi c'è stato quello che tecnicamente si chiamano appunto questions and answers, e in molti insomma hanno fatto appunto riflessioni su quello che erano le mie idee. Insomma, l'atmosfera, il contesto mi è sembrato decisamente, non posso dare un giudizio, però comunque importante, positivo. Poi starà a loro dare un giudizio su tutto quello che è successo.
2: Diciamo che le consultazioni, chiamiamole così, sono quasi finite. Lei ha deciso, insomma, si candida ufficialmente, si prende ancora del tempo.
3: Ma vedi, qualcheduno mi ha fatto questa domanda, dice, ma visto il consigliato che già avresti magari numeri per portare avanti la candidatura, visto e considerato quello che sono state le espressioni della Lega di A, i calciatori, gli allenatori e anche qualche altro soggetto individuale. Però questo è un mondo, giusto o sbagliato, un dato di fatto, in cui se già manchi di rispetto a una componente che magari è favorevole, insomma, già secondo me qualcosa perdi per strada, lo dico con franchezza, per cui aspettiamo giovedì e incontrerò la Lega Pro e poi formalizziamo le questioni.
2: Presidente, io la faccio diretta.
0: Sicuro.
2: Ha la sensazione che in questa corsa elettorale non sia solo Abete uno dei suoi avversari?
3: No, onestamente no, sinceramente. Parlo sotto il profilo proprio della specifica competizione elettorale? No, non penso, ma neanche, io l'ho detto anche a loro, io se fosse possibile anche qualsiasi tipo di appunto di competizione elettorale, penso che mi conoscete molto bene, lo sapete, non è quello che mi preoccupa, se fosse possibile anche con Giancarlo, che sicuramente ci siamo sentiti, non so se lui l'ha detto, insomma non c'è niente di male a raccontarlo, ci siamo sentiti mi sembra lunedì per vederci il prima possibile, a livello personale, intanto perché uno leggo delle ricostruzioni del tutto fantasiose, sono ottimi, poi è chiaro che se uno scende in una partita su chi prende più voti viene eletto, allora è chiaro che lì è comunque una sfida, ma io vorrei assolutamente evitare che questo possa accadere.
1: Okay. Quella voce sulla presunta.
3: Ce l'avevi sta domanda, te la dovevi fare. Perché,
1: no, ma me la rispondi.
3: Ma dimmi una cosa, vi siete messi d'accordo? Io pensavo facesse una sabetta, perché donna, non gli posso dire di no. Ragazzi, io penso che nella vita, il motivo per cui qualcuno di voi anche qui presenti mi ha chiamato, non c'è niente di peggio di dare delle risposte a fronte di diciamo ricostruzioni su cui penso che non vale la pena neanche fare dei commenti, è un po' proprio come se uno disse un escusazio non pedita, altro ci sono anche precedenti che sono estremamente chiari in questo senso, non mi sento di dire altro.
1: Perfetto. Okay?
0: Stefano, come lo interpreti questo passaggio? A me sembra che ancora non sia molto convinto.
4: No.
0: No?
4: Non mi ha dato questa idea.
0: No? Che idea ti ha dato?
4: Vabbè, abbiamo preso le tattiche, le cose, incontri, cose. Lo vedo determinato, insomma, come anche voglio dire adesso, vedremo che cosa succederà agli ultimi incontri e poi dovranno entrambi presentare la candidatura, altrimenti di cosa parliamo? sciogliere le riserve, come si vuol dire. Insomma, qualcuno deve andare a fare uno contro, cioè una sfida, certo, sono loro due, non è che possono tirarsi indietro, ormai andranno all'elezione con programmi più o meno, insomma, alla fine verranno condivisi dalle componenti, ma insomma mi sembra di capire, da leggere, da ascoltare, da sentire che Malagò abbia un, diciamo così, ipotetico vantaggio. Poi però è tutta da giocare la partita, perché cioè, è tutto spostato sulla tesi, sulla possibile elezione di Malagò, però insomma, queste sono partite che secondo me lunghe, e poi ci possono essere anche, diciamo, no, dei risvolti, delle cose, adesso vedremo nei prossimi giorni, però insomma, mi sembra tutto molto sereno. È importante, come ha detto anche Abete, ha sottolineato Malagò, che i problemi vengano risolti. Non ci credo, Marco, perché insomma, non è che uno c'ha la bacchetta magica e risolve i problemi, però che vengano affrontati con una struttura, un'organizzazione, una mentalità, con una testa diversa, e con anche delle decisioni, delle scelte, di individuare anche, voglio dire, lo staff, la squadra da fare, tutti gli uomini del presidente. Ecco, questo è importante per poi fronteggiare questa crisi, che di crisi, cioè, non è che la risolvi in un attimo, cioè sono anni, certo, che versiamo in questa crisi, quindi bisogna fare anche delle scelte. Non, ecco, io entrambi, insomma, voglio dire, quello che mi aspetto dentro, cioè, se fosse uno o fosse l'altro, che non facciano scelte mediatiche, cioè accomodanti, che facciano scelte per il bene del calcio e del movimento. Secondo me, ecco, io peserò questo tipo di comportamento da parte del nuovo presidente federale, cioè se loro fanno scelte perché la stampa oppure qualcosa deve essere X o Y, secondo me si commette più grande. Invece devono fare delle scelte che loro hanno magari una visione che noi non vediamo, ma insomma è tra i loro compiti, tra le loro funzioni, immaginare, perché sennò facciamo tutti presidenti federali, sennò siamo tutti politici, siamo tutti statisti. No, non è così. Ognuno deve avere le proprie caratteristiche, le proprie capacità, altrimenti va altro nella vita. Secondo me il presidente federale occupa un ruolo politico, e il politico non deve ragionare soltanto nell'immediato, in questo caso, ma deve immaginare, deve avere una visione anche per i prossimi 5 anni. Allora, se tu fai una scelta, scelgo X perché così sto sereno, faccio contento tutti, no, tu devi fare una scelta mirata magari a un qualcosa che hai, un progetto, e allora poi dopo. Poi si può far bene o si può far male, però fare le scelte accomodanti, no. In questo momento di fare una scelta che serva per combattere e contrastare questa crisi tecnica.
0: Intanto mi comunicano proprio chi sta lavorando in questo momento a tutta la situazione della federazione, direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web: il 13 maggio verrà convocato un consiglio federale urgente, caro Stefano, l'obiettivo è quello di commissariare l'AIA.
4: Beh, insomma, la situazione...
0: quindi questa è la situazione. 13 maggio, quindi ripeto, consiglio federale urgente con l'obiettivo di commissariare l'AIA. Situazione, insomma, che stiamo vivendo da questo punto di vista.
4: Però dobbiamo esprimere anche in questo momento molto difficile, insomma, per gli arbitri. Noi, ieri abbiamo sentito le parole di Doveri, che tra l'altro, insomma, è stato anche, voglio dire, una bella sorpresa sentire, ascoltare, perché poi dalle parole, dal volto, dalle pietre, quando uno mette la faccia, come dire, davanti alle telecamere, capisci anche la persona, no? Mi sembra di capire che in questo momento la classe arbitrale ha bisogno anche di solidarietà. Perché è attaccata, visto che l'inchiesta che c'è a Milano, insomma,
0: certo,
4: alla fine,
0: certo, che stanno andando avanti, certo.
4: Invece secondo me meritano un po' di rispetto, di credibilità. La settimana scorsa, devo dire, hanno arbitrato bene, secondo me, anzi devono rispondere sul campo e non avere timori,
0: certo, assolutamente,
4: di avere, insomma, questa cosa, questa attenzione spasmodica da parte, no, del giudizio, anche del pregiudizio popolare. È brutto,
0: sì.
4: Cioè, mi metto nei panni degli arbitri adesso, che devono scendere a dirigere in campo, dirigere in tutte le categorie. Marco, non è una cosa,
0: no, ma che scherzo.
4: Poi che li critichiamo per il VAR, sbaglio, quello fa parte, dell'esercizio della critica. Per me è rigore, per te no, per quello è, cioè, alla fine uno
0: ma guarda,
4: parla con
0: almeno
4: deve,
0: noi,
4: con molta serenità,
0: questo
4: senza,
0: penso,
4: sto astio,
0: non ci vogliamo
4: questa
0: prendere
4: presunzione di avere ragione,
0: non ci vogliamo prendere nessun merito, però almeno noi qui da anni in questa trasmissione si analizzano gli episodi arbitrali, si può dare un giudizio positivo o negativo su quella che è stata la scelta di campo, ma non mi sembra che abbiamo mai fomentato, esatto, ad un comportamento contro gli arbitri, cioè, no. Però è chiaro che se c'è un errore, diciamo che errore, se c'è una valutazione,
4: no,
0: giusta,
4: perché adesso questa categoria
0: stop,
4: sta
0: fine.
4: Ah, ma visto che l'avevo detto, ah, ma visto che no, non
0: io
4: funziona
0: credo che sia
4: così,
0: delle,
4: cioè,
0: cose
4: alla
0: più
4: fine
0: complicate
4: se,
0: da fare
4: oggi uno fa l'arbitro, ecco che sì, che l'arbitro, ogni arbitro abbia la forza, la dignità e l'orgoglio di essere, insomma, una persona, no, che va sul campo e fa il proprio, proprio compito,
0: no, guardi,
4: a prescindere,
0: dire,
4: da quello che sta succedendo, perché
0: dire...
4: fa tutta una manfaccia, fa un casino, c'è, cioè, sto giudizio popolare, c'è, cioè, sta cosa, ah, ma cioè uno entra e c'è un'ansia che scende in campo e dice ma io non ho fatto niente e dire no, cioè questo, questo aspetto è da tutelare, mi sono permesso di dire questo,
0: fatto bene, fatto benissimo,
4: in attesa poi di quello che sarà, dei giudizi seri, concreti che poi metterà
0: soprattutto
4: la procura oppure diciamo si spanderà o non lo so quello che succederà, però insomma voglio dire la figura dell'arbitro in questo momento è come se fosse,
0: guarda, io una cosa che sto notando
4: sinonimo
0: adesso,
4: di altro, invece no,
0: che c'è
4: piano.
0: Una voglia feroce di giustizia, di giustizia,
4: c'è questa sete, sì, di giustizia, sì, esatto.
0: Invece io in questo momento vorrei,
4: io non mi schiero né da una parte
0: chiarezza,
4: dall'altra,
0: la chiarezza,
4: bravo, però cioè, non bisogna commettere chiarezza. L'errore di essere innocentisti e colpevolisti,
0: no.
4: Adesso aspettiamo,
0: chi ha sbagliato
4: le cose
0: paga.
4: Bravo,
0: parliamo del
4: bravissimo
0: che chi ha sbagliato,
4: però
0: pagare,
4: io sulla categoria
0: sempre.
4: Siccome viene attaccata, cioè, adesso in primo piano ci sta questa, dice, ah, ma sono tutti così, allora hanno fatto, prima cosa aspettiamo.
0: Sì,
4: seconda,
0: sì.
4: Poverini, cioè questi scendono in campo già non ne beccano una, adesso per dirti, per fare
0: già
4: un po'
0: già c'hanno i loro problemi.
4: Esatto.
0: Poi ci mettiamo,
4: quindi
0: pure,
4: ci mettiamo
0: noi.
4: Pure noi, quindi solidarietà.
0: Dai. Allora, 331 82 00 23, un audio da qualche audio da recuperare, vai.
6: Caro direttore.
0: Eccomi, presente.
6: Sto vedendo le immagini di dell'ex presidente dello sport del calcio italiano, ma come si fa Abete a ripresentarsi a presidente dopo aver fallito due mondiali? Queste cose mi dispiace dirvele, ma possono succedere solo nel nostro paese che io tanto amo, ma qui in Germania sono abituati a tutt'altra onestà intellettuale, calcistica, giornalistica, eccetera eccetera.
0: Che ti devo dire?
4: Beh, come dare torto a Salvo, perché insomma poi dopo alla fine è un megafono nostro,
0: sì,
4: in una terra diversa, no? C'è un territorio, una nazione diversa come la Germania, e quindi dice nel suo pensiero che poi alla fine se non vivi in un paese,
0: diciamo,
4: non
0: così,
4: puoi capire,
0: caro,
4: non puoi
0: caro
4: percepire. Detto questo, consentimi di dire una cosa, sì, l'ex, però io ti dico, la classe dirigente, perché poi ci sono sempre i soliti noti? Perché magari non ci stanno dirigenti
0: preparati. C'è ricambio, tu dici?
4: No, allora, secondo me non c'è stata una preparazione alla nuova classe dirigente. Cioè, questi qui che sono stati per la maggiore per 30 anni sul palcoscenico, no, in primo piano, non hanno formato niente. Dirigenti non hanno formato. Cioè, ci sono sempre loro, perché sono tra l'altro i più bravi, i più preparati. E però ci sono solo loro.
0: Sì.
4: Chi ci sta? Quindi non è che ci sono altri dirigenti che hanno questa esperienza, questa conoscenza, questa capacità, anche abilità nel conoscere anche proprio le carte federali, tutti i regolamenti,
0: certo,
4: la politica,
0: certo,
4: sportiva.
0: Certo,
4: perché
0: certo.
4: Non è che uno si può improvvisare, un ex atleta, sono sempre stato non contrario, perché è una parola insomma eccessiva, però insomma un po' scettico, ci andrei piano a vedere l'ex atleta, presidente, ma cosa? Ma un ruolo politico. Cioè non hai il physique duro, non hai la
0: certo
4: preparazione, il background per andare a ricoprire una carta, devi fare degli step.
0: Certo.
4: E devi ragionare soprattutto non da ex calciatore o ex atleta. Perché non è che se dai un calcio a una carta federale farà un effetto, un tiro,
0: deve
4: una testa diversa. Quindi ti devi abituare a fare un altro tipo di vita. Non è così facile fare il presidente federale,
0: no,
4: o fare
0: carità,
4: il politico
0: per
4: sportivo.
0: Carità, per carità.
4: Cioè, devi stare là sul pezzo e ti devi formare, ti devi forgiare, o no? Sei d'accordo?
0: Sono d'accordissimo. Andiamo a prendere un altro audio, dai, 331 82 00 23.
7: Buongiorno a tutti, sono Rudy.
0: Ciao, Rudy.
7: Il signor Max Allegri non dà un gioco alla squadra, non ha dato un gioco
4: benissimo
7: alla squadra del Milan. Per quanto riguarda Leao, si diceva all'inizio, o dicevate qualcuno, che era l'ultima chance con Allegri, se anche Allegri non riusciva a farlo cambiare. Perciò adesso speriamo che l'anno prossimo non si dica ancora di questo Leao, che è un buonissimo giocatore, però ha dei limiti veramente grandi. Grazie.
0: No, grazie a te. Andiamo avanti ancora. Se c'è, recuperiamo ancora un altro audio. Stato. Vediamo. Arriva.
8: Ragazzi, va. Luigi da Novara. Niente, oggi torno bambino di quando avevo 11 anni, perché il caro grande Beck è stato il mio primo idolo da interista. Mi ricordo ancora le sue partite. Lui era un fantasista vero e proprio, perché poi non aveva grandi doti fisiche, però aveva quell'esso, quella genialità. Io lo diciamo faceva la finta di corpo, perché lui stava fermo e non doveva fare, lui soltanto col bacino, io la chiamo la finta di pancia, lui il difensore andava da una parte, lui andava dall'altra, quindi era veramente, diciamo, personificava proprio il, diciamo, la definizione di esso, di fantasia. Aveva i suoi limiti, ok, però diciamo nella partita, quando uno andava a vedere lo stadio, quando era in giornata, Beccalossi era una cosa incredibile.
0: Sì, sono quei giocatori che, ripeto, quando stavano in grande condizione, pensa, a me papà mi diceva sempre anche questo di Vincenzo D'Amico, che quando lui mi diceva, quando aveva voglia di giocare era una cosa strepitosa, mi raccontava di un altro 10 di quel periodo di grande
4: insomma, ce ne sono stati tanti in quel periodo, sì, e sì. Vincenzo e D'Amico e Evaristo Beccalossi erano top. Tra l'altro mi ricordo ci fu pure anche una grandissima polemica, anche da ragazzino, ma seguivo le convocazioni per il mondiale 82, no?
0: Sì.
4: E Berzotte, anche la stampa, la cosa, sotto pressione, eccetera. C'erano questi due temi, Pruzzo e Beccalossi.
0: Esatto, bravo Stefano.
4: Ed entrambi non furono convocati per il mondiale 82 e tutti erano contro Berzotte.
0: Sì. Come
4: poi
0: no?
4: Ci fu il silenzio stampa, un avvio molto,
0: molto difficile,
4: sottotono della
0: tre
4: nazionale,
0: Parigi con tre
4: silenzio
0: squadre.
4: Stampa, e poi dopo il gironcino con Argentina e Brasile, dove alla fine pensavamo veramente adesso facciamo le valigie,
0: esatto.
4: Invece lì poi è sbocciata una storia, forse la storia più bella degli ultimi, non lo so, 70-80 anni di calcio. Io ancora non immaginavo, cioè, la partita con l'Argentina è bellissima. Quella col Brasile è una cosa che...
0: Però sai, ti dico una cosa.
4: Emozioni a go-go, poi non solo il risultato, poi sei andato con la Polonia di Boniek, semifinale, le battute, poi con la Germania hai vinto, ma le schiacciate, hai fatto quattro partite, una più bella dell'altra.
0: Poi tutte squadre di spessore.
4: Di spessore.
0: No, una cosa ti voglio dire...
4: C'è anche la Polonia di Boniek, che mica erano pizze e fighe, come si dice.
0: No.
4: C'era lui.
0: Guarda,
4: che è un
0: fenomeno. Una cosa che ti voglio dire, e hai fatto bene a citare questa del 82 come bellissima storia, però una nazionale che a me è sempre piaciuta, forse perché erano... Vabbè, forse ero più grande anche io, e quindi quando sei più grande ti rimangono. Però era una nazionale bella, giovane. A me quella del 90, nonostante non abbia vinto il mondiale, era proprio una bella nazionale.
4: Sì.
0: E lì ci avevo pensato. Io ero convinto che potessimo arrivare fino in fondo. Poi è andata come andata con l'Argentina. Vabbè.
4: Beh, sì.
0: Però una squadra bella, con della qualità, con dei giocatori pazzeschi pure lì che c'erano. Mi ricordo, giocava pure a calcio, perché
4: come no?
0: Fece delle partite meravigliose
4: con Vicini in panchina.
0: Con Vicini in panchina, che era
4: poi 4 anni dopo abbiamo sfiorato il mondiale con Sacchi negli Stati Uniti. Quindi, cioè, diciamo così, 80, 78, 82, 86, sì, in Messico un po' c'è stato un calo fisico di rigetto dopo il mondiale, la vittoria. Però anche lì c'era un'ottima squadra.
0: Stavano arrivando i giovani.
4: Nel
0: no?
4: 90,
0: arrivando...
4: poi 94, 98 anche abbiamo fatto un mondiale sfortunato, anche lì siamo usciti fuori calci di rigore. 2002 c'avevamo uno squadrone in Corea.
0: Sì, purtroppo. Moreno,
4: però c'avevamo uno squadrone pazzesco. Poi nel 2006 abbiamo vinto il mondiale. E dal 2006 fino adesso... abbiamo ascoltato, insomma, bene.
0: Senti, ascolta, chiudiamo questo blocco così, perché vado su tutto Mercato Web. C'è una news che riguarda l'inchiesta arbitri, la leggiamo al volo. Il PM Ascione ha sentito Pinzani, il club referee manager della Lazio. Ora Butti, andiamo un attimo all'interno di questo breve news di Ivan Cardia. Continuano a Milano le audizioni del PM Ascione, titolare appunto dell'inchiesta, che vede tra gli indagati gli l'ex disegnatore Rocchi e Gervasoni, che si sono autosospesi. Nella mattinata di oggi è stato sentito da Ascione e dai finanzieri del nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza l'ex arbitro Riccardo Pinzani come persona informata sui fatti. Oggi club referent manager della Lazio ha ricoperto fino alla scorsa stagione il ruolo di referente della CAN per i rapporti con i club di Serie A e B. Oggi c'è Andrea De Marco. Pinzani è stato ascoltato per circa 3 ore. La prossima settimana dovrebbero essere ascoltati altri addetti agli arbitri della Serie A, tra cui Schenone, che ricopre lo stesso ruolo all'Inter, e sarà ascoltato anche lui nella veste di persona informata sui fatti. Nel primo pomeriggio invece è iniziata l'audizione di Andrea Butti, della Lega appunto Serie A, che è quello responsabile del calendario, penso, no? Giusto? Butti,
4: sì.
0: Dovrebbe essere lui. Anche lui come persona informata sui fatti. Quindi procede l'impianto lavorativo di Ascione in questo caso.
4: Sì. Quindi questo è sono quanto. Audizioni, persona informata.
0: Informate sui fatti.
4: Sui fatti.
0: Stefano, ci fermiamo, prendiamo l'ultimo break e poi torniamo con un amico che ci raggiunge in quest'ultima parte per una chiacchierata ancora di calcio prima di passare la linea al programma Tutta C, che arriverà alle ore 17. A tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo, ultimissima parte di Maracanà, sempre Marco Piccher e Stefano Impolonico.
1: Ciao Marco,
0: studio.
1: Ciao a tutti.
0: Stefano di nuovo. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. E andiamo a dare il buon pomeriggio, lo ringraziamo per aver accettato l'invito a Bruno Longhi. Ciao Bruno,
1: ciao,
0: ben
1: Bruno.
0: Trovato.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Bruno. Allora, vi voglio chiedere una cosa, stiamo vedendo delle immagini insieme a Stefano in televisione di questa super sfida che sta per arrivare stasera, quella tra Bayern, Monaco e Paris Saint-Germain. Volevo chiedervi, insomma, che vi aspettate, un grande spettacolo, chi vedete favorito in questa partita di ritorno? Partiamo da questo. Stefano.
1: Leggermente favorito il Bayern perché gioca in casa, probabilmente non rivedremo i 9 gol dell'andata, probabilmente però vedremo la seconda finale anticipata di questa finale di Champions League, cioè di questa Champions League. Sappiamo che ieri l'Arsenal ha già prenotato il volo per Budapest, però credo che insomma l'eccellenza del calcio europeo sia in questa partita.
0: Questa partita. Bruno.
2: Ah, sai, vedremo l'altro calcio, c'è anche settimana scorsa, no? Abbiamo ammirato perché sono due aspetti diversi, no? Un calcio solo propositivo, solo offensivo, di uno contro uno, della ricerca quasi affannosa, no? Ansimante del gol, e i gol sono arrivati, e l'altro calcio, quello che è fatto di pressing, gegenpressing, di marcature a uomo, di spazi ristretti, di partite che sono molto equilibrate, in cui l'incidenza dell'arbitro si fa sentire. Però è chiaro che io vedo il Bayern di un altro livello, ma non... diciamo 10 a 5, vedo un 10 a 9, capisci? La differenza è minima, certo. Perché adesso gioca. Però sai, le premesse che ci sia un altro show ci sono tutte, e mi auguro che possa essere proprio così, perché sai, alla fine noi dobbiamo in qualche maniera rinconciliarci con il calcio, e diciamo che quella partita lì, anche quella con Real Madrid precedente, ci hanno riconciliati con il calcio, questo è fuori di dubbio. Per cui insomma, se mi chiedi un pronostico, e non è tanto un pronostico, è una speranza, direi Bayern.
0: Sì, sì, sì, quindi siete uniti su questo, nel senso di vedere leggermente favorito il Bayern Monaco in questa partita di questa sera. Staremo a vedere. Approfitto della presenza di Bruno, perché veniamo anche dalla settimana che ci ha portato lo scudetto del Terre. Io oggi, così, chiacchierando un po' con Stefano, Bruno, ho detto, degli ultimi tre scudetti vinti dall'Inter, quello con Conte, poi Inzaghi e quindi Chivu l'ultimo, vediamo qui una grafica con tutta una serie di numeri. È chiaro che quelli di Chivu sono parziali perché mancano ancora tre partite, quindi potremmo aggiungere altri gol fatti, altre vittorie eventuali, e quindi i numeri ancora tendono a cambiare. Tra l'altro, tre scudetti vinti sempre per distacco dalla seconda, se andiamo a vedere, quindi l'Inter quando è in questa situazione va a dama, no? In distacco. Chiedo a Bruno, quale ritieni che sia stato quello un po' più avvincente, più bello, più difficile? Non so, se dovessi sceglierne uno di questi tre.
2: Ma guarda che è difficile, perché sai, quello di Conte era inatteso, perché l'Inter è da parecchio che non vinceva, no? Parlando amichevolmente con Marotta, e lui stava per ingaggiare Conte, disse: ma scusa, hai Spalletti, perché non investi sui giocatori per migliorare la squadra anziché investire sull'allenatore? Parole sue, disse, perché con Conte ha la certezza di migliorare del 30% e di vincere. E poi vinse effettivamente, per cui diciamo che queste erano parole dette in confidenza che poi si sono rivelate profetiche, no? Inzaghi, sai, anche lì è stata una cavalcata incredibile, travinto col Crevato. Per cui, sai, sono situazioni tutte diverse. Questa, vinci con un allenatore che si diceva non fosse un allenatore. Per cui, sai, preferire l'uno all'altra non lo so. Cioè, è come se tu mi chiedi il Napoli che vinse con Spalletti o il Napoli che ha vinto con Conte. Sai, preferire l'uno all'altra non lo so. Cioè, è come se tu mi chiedi il Napoli che vinse con Spalletti o il Napoli che ha vinto con Conte.

0: sai, le critiche sono sempre dietro l'angolo, ma la squadra che ha fatto più punti e più gol in 6 anni, e per cui il motivo ci sarà se arriva o arriva prima o arriva secondo, no? E poi c'è quell'altro dato che la società, o perlomeno il management, sta diventando più importante degli allenatori e dei giocatori, perché se tu guardi negli ultimi 4 anni hanno vinto due società che hanno il management forte, cioè che non è mutevole, il Napoli e l'Inter, due squadre all'Inter e due squadre.
1: Una cosa che aggiungo di Chivu, Stefano, non so se tu sei d'accordo, anche Bruno, io questo lo ritengo, tra virgolette, senza nulla togliere a Conte e Inzaghi, che secondo me hanno fatto veramente un gran lavoro pure loro, ci mancherebbe, perché quando vinci lo
2: Anche
1: scudetto,
2: Spalletti. Che
1: sì, no, Spalletti è quello che, come hai detto tu, ha
2: inizia.
1: portato poi il lavoro,
2: Sì.
1: ha riportato anche in Champions l'Inter,
2: Sì.
1: ricordiamocelo. No, però questo di Chivu penso che ci sia stato un grado di difficoltà, secondo me, particolare, perché arrivava un allenatore con poca esperienza, diciamocela tutta, e il dubbio ci stava. Arrivava una situazione dove l'anno scorso hai perso tutto, dovevi ricostruire mentalmente, la squadra. Secondo me è iniziato in salita, Chivu, cioè proprio, con una salita ripida. Io
2: Fatto un
1: di questi
2: lavorone, un
1: tre mi
2: super
1: sento di
2: lavoro.
1: sottolineare questo,
2: Sì,
1: ecco.
2: ma sono d'accordo con te. Poi voglio dire, ha detto bene Bruno, è difficile insomma stilare uno.
1: No,
2: Ecco,
1: è chiaro, è
2: tu hai
1: chiaro.
2: titolato lo scudetto più bello.
1: Sì, vabbè, noi forziamo un po' col titolo, però è chiaro.
2: Però secondo me ognuno ha dato un contributo importante. Sono d'accordo relativamente a quello di Chivu, non era semplice. Lui è entrato nella mente dei calciatori, poi ha fatto anche altro. Cioè, non è che adesso è diventato uno psicanalista, uno psicoterapeuta, cioè voglio dire, fa l'allenatore. E l'ho
1: Certo.
2: dimostrato. Ha dimostrato di saperlo fare anche a questi a grandi livelli, perché c'è un mix, è entrato in punta di piedi, conosceva già l'ambiente, allenato il settore giovanile, è interista, è testimone del triplete, quindi è uno degli artefici del triplete, quindi ha potuto raccontare anche la storia al gruppo, allo spogliatoio. Ragazzi, io ci sono passato, prima di voi ho vinto e voi avete perso. Ricominciamo da qua, cerchiamo, non dico un colpo di spugna, di dimenticare tutto, perché il trauma poi va elaborato. E però questa squadra, dalle parole di Barella, ripeto, non abbiamo mai smesso, smarrito la voglia di stare insieme. È una frase bellissima che certifica la forza di questo gruppo, che dice: noi siamo forti, però adesso ci stanno prendendo tutti in giro. Cinque schiaffi dal Paris Saint-Germain.
1: Certo,
2: Abbiamo perso l'ultimo
1: esatto,
2: scudetto.
1: non
2: La
1: era facile.
2: Coppa Italia è andata come è andata, potevamo fare il triplete, adesso invece non abbiamo vinto niente.
1: Sì.
2: Cioè, è una frustrazione pazzesca. Da lì
1: Allucinante.
2: ripartiamo e poi dopo elaboriamo qualcosa insieme durante strada facendo.
1: Certo.
2: E Chivu ci ha messo tanto del suo. Io l'ho diviso in tre parti. Tu, quando mi hai chiesto il podio di questo scudetto, io ho detto il nucleo storico rappresentato dai soliti noti che ha aiutato Chivu e Chivu ha aiutato loro. E poi dopo Chivu ha detto: poi ci penso io, perché poi c'è un nuovo gruppo, c'è i Sucic, i Luis Enrique, i Bissek.
1: Più
2: I Pio
1: Esposito,
2: Esposito e Bonnì,
1: Bonnì.
2: che hanno dato un notevole contributo,
1: Come
2: senza il
1: no?
2: quale io credo che dubito che l'Inter ce la poteva fare, insomma.
1: Bruno, aggiungere qualcosa, però ti dico, aggiungo a questo, così vado un po' all'altro argomento che ti volevo chiedere prima dell'ultima cosa. Di Marco, oggi c'è stato questo pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, il sinistro dolo dello scudetto, numeri da capogiro, un esterno sinistro che insomma ha fatto quest'anno 18 assist e ha partecipato in maniera enorme alla realizzazione dei gol della squadra. Il numero di partecipazioni a rete in Serie A 23, il dato relativo alle occasioni create a quota 91. A che livello è Di Marco come esterno sinistro, se lo pensiamo, diciamo così, anche in generale, non solo in Italia ma in Europa, Bruno?
0: A livello altissimo, no? Perché hai raccontato di 18 assist, perché 18 assist vuol dire 18 gol, perché tu puoi fare l'assist e poi quello che deve tirare in porta sbaglia, no? Questi qui sono 18 gol. Poi ne ha fatti 6 pure lui, mi sbaglio, se non mi sbaglio, 5-6 ne ha fatti pure lui.
2: Sei, sei, sì.
0: Ma guarda, ma tra l'altro all'interno dello spogliatoio lo considerano un rifinitore, no? Una mezza punta, un 10, un 10 che viene costretto a fare quel ruolo. Che è un ruolo che è molto efficace, no? È un ruolo che è anche un ruolo di fatica, perché se andiamo a vedere quando è costretto a fare il quarto, cioè o il quinto basso, va un po' in difficoltà. Però ormai c'è uno schema collaudato all'Inter, che sappiamo benissimo che sulla destra parte in velocità quando trova gli spazi, sulla sinistra c'è questo marchingegno tattico combinato tra lui, Bastoni e Mkhitaryan, o chi sta al posto di Mkhitaryan, che mettono lui nella condizione poi di piazzare quella palla in mezzo e lui ha quel piedino che è fatato. Per cui no, mi dà solo fastidio che lo chiamino Dimash, solo perché ricordate, dice, era un terzino della Juventus, non proprio bellissimo, no? Era scritto

0: sacca, francamente, no? Però stiamo parlando di un giocatore incredibile, e lì è stato bravo a suo tempo Inzaghi quando ha voluto fermamente che rimanesse, rimanesse nell'organico. Poi si è detto molto su quello che era stato l'uso che ne aveva fatto Inzaghi nella passata stagione, però francamente le partite le vedevamo tutti, ad un certo punto andava in difficoltà, evidentemente quest'anno si è allenato in maniera diversa.
1: Esatto. Stefano, un tuo giudizio su questo esterno, e poi c'è un audio per Bruno.
2: Beh, è stata una stagione pieno riscatto da parte di Marco, secondo me è stato uno degli artefici, se non l'artefice, voglio dire il massimo rappresentante.
1: Un ascoltatore ci scrive, però è piccolo in Europa.
2: Beh, insomma,
1: in Italia è piccolo in Europa.
2: Ha fatto partite anche in Europa, poi insomma, voglio dire, hai bisogno anche della squadra, insomma, non è che è Superman. Però credo che abbia fatto una differenza totale, soprattutto a cavallo febbraio, quel mese lì è stato pazzesco. Ogni partita faceva un assist, un gol.
0: Stefano, posso interromperti?
2: Sì, vai. Vivi.
0: Allora, prima che Baggio vincesse il primo scudetto con la Juventus, poi ne avrebbe vinto un altro col Milan, eccetera, eccetera, si diceva gioca bene ma non ha vinto niente. Sai, sappiamo sempre trovare, vogliamo sempre trovare il pelo nell'uovo. È piccolo in Europa, ma perché l'Inter non è stata all'altezza di essere grande in Europa. Cioè, ma non per contestare chi ha fatto
1: due finali di Champions, di Marco. Capito? Ha perso, però ha fatto.
2: Sì.
1: Cioè, non è una cosa da poco, no? Arriva due volte in finale, la perdi, però.
2: Mi ricordo grandi partite anche in Europa, però
1: voglio dire, capito? Il nostro
2: ascoltatore forse ha una visione, un punto di vista. Io sono d'accordo con quello che dice Bruno, poi dipende da tanti fattori. Cioè, non è che, però, voglio dire, lui ha dato una mano incredibile, una porta incredibile.
0: È un gioco di squadra. Non puoi dire a un giocatore, se la squadra non vince, diventi piccolo in Europa.
1: Poi un esterno,
0: sa giocare a calcio, un sinistro baciato dal signore, veramente, perché c'è una sensibilità in quel sinistro, insomma. Stefano, tu hai giocato calcio, sai che quelli che hanno quel piedino lì sono particolari, no? Sono quelli che fanno affezionare il pubblico, pur non essendo il fantasista, il tipico fantasista, però
2: a seconda delle situazioni può essere spada, sciabola, fioretto, quello c'ha un piede.
1: Sì, è verissimo, Rizzo.
0: Ma poi anche la botta, volendo.
1: Bruno, c'è un audio per te di un nostro ascoltatore al 331 82 00 213, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano. Volevo fare un grande saluto a Bruno Longhi, grandissimo giornalista, esempio di un giornalismo che forse non c'è più, ma soprattutto un grande telecronista. Le sue telecronache su Mediaset della mia squadra del cuore me le ricordo come se fossero state fatte in questo momento, e lo volevo ringraziare perché ha fatto parte della mia vita da adolescente, e manca un po' un grande personaggio come lui. Un saluto a Alberto da Roma.
1: Grazie Alberto, poi Bruno.
0: Caffè e cappuccino e brioche pagate. Devo dire, mi ha riempito di complimenti, cioè voglio dire, è bello quando senti queste cose, vuol dire che hai lasciato un segno, e
1: certo.
0: Insomma, io vado avanti comunque, magari non occupandomi più delle cronache, ma cercando ogni tanto di dire la mia.
1: Assolutamente.
0: In questo mondo che sta cambiando pelle.
1: Molto.
0: Parlo del mondo del
1: calcio. Senti, Bruno, a proposito di dire la tua, un pensiero te lo chiedo, perché insomma oggi abbiamo raccontato, abbiamo sentito tanti contributi in questo senso. Purtroppo la scomparsa di Evaristo Beccalossi, un simbolo di un calcio ormai lontano, romantico, il numero 10 che ci accompagnava con delle giocate in campo. Era un numero 10 che in quel periodo aveva un significato importante, era il giocatore più tecnico che ti faceva innamorare. E voglio un pensiero su Evaristo Beccalossi.
0: Sai, un pensiero è poco, perché sai, io ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita, e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò due gol, uno di destro e uno di sinistro, scendendo le scale di San Siro mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? Lui dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo. Lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
1: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
0: Ma sai,
1: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
0: sì,
1: a quel,
0: sì,
1: mondiale.
0: Sì, sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale. Sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa, e poi dopo, tra l'altro, io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie. Allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
1: Bruno, grazie per questo ricordo, perché insomma è stato bello.
0: Un'ultima cosa che per me, sì, è una giornata particolare, non so se non sono in me al 100%, perché quando perdi un amico è un
2: qualcosa, si sente
1: Bruno, si sente,
0: ti turba profondamente, guarda,
1: si sente. Io ti ringrazio perché sapevo di questa amicizia, quindi mi faceva piacere sentirti, e ti ringrazio di questo ricordo, perché poi è bello anche raccontarlo a chi, anche i più giovani, magari hanno soltanto, come dico, sempre visto immagini, eccetera. Oggi abbiamo provato a dare anche un racconto di questo giocatore. Bruno, io ti ringrazio.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao,
1: abbraccio.
2: Bruno.
1: Grazie a Bruno Longhi. Stefano, però, mi è arrivato adesso in redazione, e quindi ci tengo, perché Ciccio Valenti, un nostro amico, oggi non è potuto intervenire e ci saluta, però ci ha mandato un piccolo contributo. Lo vediamo, perché ci teneva anche lui a un ricordo. Esatto, lo ascoltiamo e lo vediamo. Vai.
4: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio con un approccio, prima con uno scherzo telefonico. E l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi. e quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco e viva il Becca.
1: Grazie, grazie a Ciccio Valenti, grazie, ci teneva, ci ha mandato questo, poi ha detto nei prossimi giorni che magari sarà con noi per parlare anche un po' di Inter. Stefano, siamo arrivati veramente in fondo a questa puntata, io come sempre ringrazio i nostri ascoltatori che sono stati con noi, sono arrivati anche dei messaggi al volo dove ad esempio si ritorna sulla partita di ieri, che è piaciuta più la partita di ieri che quella di Paris Saint-Germain, però vedremo stasera. Stefano, c'è una domanda per te, forse ce la fai tu che sei velocissimo, ti chiedo, un nostro ascoltatore,
2: dipende,
1: sarebbe possibile avere un parallelo da Stefano Impallomeni fra Evaristo Beccalossi e Vincenzo D'Amico? Ce la faresti in un minuto, un parallelo?
2: Due grandissimi campioni secondo me sono stati, avrebbero meritato entrambi una carriera migliore, e non credo anche a questa favola della discontinuità delle cose, cioè se non nasci così forse probabilmente non saresti diventato D'Amico o Beccalossi, quindi smettiamola con queste cose. Ah, ma allora, sai, gli allenatori poi pretendevano magari delle cose diverse, invece secondo me gli allenatori bravi sono quelli che intercettano un talento, lo prendi com'è, così lo impacchetti
1: e lo accetti
2: e lo utilizzi. È un lusso necessario, secondo me, di definire, cioè, questi talenti qui, cristallini, trasparenti, come sono stati D'Amico, Beccalossi e tanti altri ancora, perché quel periodo, ma anche, voglio dire, Baggio, questi Totti, Del Piero, cioè alla fine non vanno mai ingabbiati, ma vanno, no, liberati, sostenuti, ogni tanto anche ripresi, però insomma, che... no, all'arte, l'arte, ci sono varie forme, espressioni di arte, e questa, Beccalossi e D'Amico erano, hanno rappresentato quel modo di giocare al calcio in maniera eccellente, hanno esaltato quel ruolo. Poi vederli giocare è stato uno spettacolo, è anche un privilegio, una fortuna.
1: Stefano, siamo arrivati veramente alla fine, saluto tutti, saluto gli amici del canale 61.
2: Ciao a tutti,
1: del,
2: a domani, ciao Marco.
1: Su Gol TV, Italia 7, noi vi lasciamo adesso a Tutta C che prosegue su TV Radio ma anche su canale 61, vi ricordo alle 18.30 Motor Valley con ospite Umberto Zappelloni, tutto sulla Formula 1 e Alex Zanardi a cura di Daniele Petroselli, a domani, ciao.
5: Maracanã.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TMV News. Oggi da aprire con una notizia triste, di lutto per tutto il calcio italiano. Ci ha lasciati Evaristo Beccalossi, grande ex giocatore, ricordato soprattutto con la maglia dell'Inter. Tanti club però del calcio italiano in queste ore hanno voluto ricordare sui propri canali ufficiali. Il Brescia stesso ha voluto sbandierare con fierezza la brescianità che Beccalossi portava in giro per il mondo. Se n'è andato al termine di una lunga malattia che purtroppo l'ha strappato alla vita. Oggi noi lo ricordiamo in primis con un grande ex compagno di Beccalossi ai tempi dell'Inter, e sto parlando di Antonio Sabato, che è in collegamento con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Antonio, non possiamo che aprire la trasmissione di oggi con un ricordo di Evaristo Beccalossi, che ci ha lasciati nella giornata odierna. È stato un grande simbolo dei colori nerazzurri, un po' come te avete anche condiviso lo spogliatoio a Milano per qualche anno. Lo hanno già ricordato abbondantemente tante società italiane, tanti ex compagni, e noi ci serviamo del tuo parere innanzitutto per avere un ricordo della persona Evaristo Beccalossi. Che cosa ti porti dietro di lui?
1: Ma porto dietro la sua simpatia, che era un ragazzo simpatico, proprio di compagnia, sempre allegro. Spesso l'ho frequentato anche poi fuori dalla nostra carriera calcistica, quindi abbiamo fatto anche qualcosa insieme. L'ho sempre apprezzato come persona prima e poi come giocatore, ecco. Quindi poi ultimamente è stato male, quindi non sono mai andato a trovarlo perché non me la sentivo di vederlo in quello stato, e quindi me lo ricordo ancora come quando stava bene e non come ha sofferto, diciamo, in questo ultimo periodo.
0: Si può dire che sia stato uno dei simboli dell'Inter di quell'epoca, appartenente a un calcio che non c'è più, probabilmente, non lo so, un Beccalossi nei tempi di oggi facciamo anche fatica a ritrovarlo. Insomma, possiamo catalogarlo come una di quelle figure che appartengono a un calcio, a un mondo che oggi non viviamo più e che ha fatto tanto bene ai tifosi nerazzurri in primis, ma al calcio italiano in generale, vista anche la persona che raccontavi tu stesso adesso.
1: Sì. Ma io ci ho giocato insieme quando 2 anni dopo che loro vinsero il campionato, quindi io arrivo dal Catanzaro e averlo, diciamo, in squadra sembrava, sai, un onore importante, perché sapevo delle sue capacità, della sua qualità, della sua tecnica. Insomma, alla fine per me era una grossa soddisfazione giocare insieme a un giocatore di quel tipo. Come ha ripetuto, come ha detto qualche altro mio ex compagno, forse ha dato meno di quello che poteva dare, perché sicuramente ora sarebbe veramente un giocatore talentuoso, un giocatore che sposterebbe sicuramente, diciamo, le partite. In quel periodo, penso che anche in quel periodo non fece bene, però non proprio come poteva dare, perché era un talento, calciava a destra e a sinistra, era tecnica incredibile. Mancava la continuità, perché se avesse avuto quella continuità sarebbe diventato sicuramente uno dei più forti giocatori in Europa e anche nel mondo, ecco.
0: Probabilmente ha fatto, come dicevi tu adesso, anche un po' meno rispetto a quello che avrebbe potuto, anche perché appartenente a un'era in cui di campioni ce n'erano in abbondanza, a differenza di oggi in Serie A. Infatti, mi verrebbe da chiederti curiosamente: c'è un calciatore di oggi, anche all'estero, volendo, che un po' ti ricorda lui per movenze, caratteristiche?
1: Ma mi ricorda un giocatore Cherki, quello del Manchester City,
0: Sì.
1: perché non si sa se è destro o sinistro, e Becker era la stessa cosa, non si sa se è destro, non si sapeva se calciava col destro o col sinistro, perché calciava allo stesso modo, ti dribblava, sia andava a destra sia andava a sinistra, quindi è un giocatore così. Cherki non è ancora, diciamo, si è ancora, diciamo, realizzato, però vedendo le partite del Manchester City vedo che è un giocatore di altissima qualità, anche giovane tra l'altro. Il Becker è uguale, è un giocatore così, è un giocatore che è imprendibile. Però ripeto, Questi talenti qua, l'unico difetto che hanno, forse il piccolo difetto, è non hanno la continuità, ma i talenti sono così.
0: Non ci sono dubbi. E per chiudere la pagina su Evaristo Beccalossi, ti chiedo se c'è un particolare aneddoto, il primo che ti viene in
1: Sì.
0: mente pensando a lui, perché mi hai detto prima giustamente di esservi frequentati anche fuori dal campo, però se c'è, non lo so, un ricordo particolare che ti balza alla testa.
1: No, un ricordo particolare c'era, c'è stato, quando abbiamo giocato, non bello per lui, ma bello per me, però poi alla fine è stato bello, perché alla fine giocammo con lo Slovan Bratislava in Coppa e lui sbagliò due rigori e poi venne sostituito, no? Io 5 minuti dopo la sostituzione feci gol, poi feci gol al Tobelli. Quando rientrò nel spogliatoio mi abbracciò e mi fa... Oggi mi hai salvato perché dopo 2 rigori sbagliati, se non vincevamo la partita, sarebbe stato un disastro. Quello forse diciamo, è quello che mi ricordo maggiormente di lui nello spogliatoio dell'Inter.
0: È un bel ricordo di tempi che
1: Sì, un bel
0: purtroppo non
1: ricordo
0: torneranno, però sicuramente restano nel cuore, insomma, te lo
1: sì.
0: porterai per sempre con te.
1: Sempre, sempre. Infatti, molte volte quando salta fuori che un calciatore sbaglia 2 rigori, alla fine viene fuori lui che ha sbagliato 2 rigori e io che ho fatto gol. Però le parole più importanti sono quelle che lui mi disse negli spogliatoi, quindi la cosa più importante mi rimane quella, sono contento per quello che mi disse. Ecco. Mi abbracciò e mi disse grazie Antonio per oggi.
0: Torniamo un po' anche sull'attualità per smorzare il momento e per collegarci anche con le tematiche. Evaristo Beccalossi è stato appunto un simbolo dell'Inter. Oggi probabilmente starebbe festeggiando il 21esimo scudetto della storia nerazzurra alle porte di un doppio Inter-Lazio, perché si giocherà all'Olimpico sia nel weekend in Serie A sia la settimana prossima la finale appunto di Coppa Italia. Da chi, come anche tu, Antonio, è legato all'Inter indissolubilmente, ti chiedo che scudetto è stato quest'anno per Chivu e come si prepara ora a questo doppio appuntamento tra sabato e mercoledì prossimo.
1: Ma lo scudetto è stato di Chivu, in assoluto è quello che merita il voto più alto nel cosiddetto pagellone del scudetto, dove fanno tutti i giornalisti, anche perché è stato un grandissimo gestore, è riuscito a gestire una squadra dopo grosse delusioni della scorsa stagione. È un giocatore che è riuscito a rivalutare molti giocatori che a fine stagione scorso erano praticamente un po' depressi, un po' per il risultato, un po' per la stanchezza fisica. Quindi il merito è tutto suo, perché alla fine non ha cambiato molto la squadra, ha saputo gestire, e quindi il lavoro più importante l'ha fatto lui. E molte volte è importante essere un gestore e non forse un allenatore che insiste sulla parte tattica e alla fine praticamente non ottiene poi niente. Lui è stato un grandissimo gestore e questo dimostra che secondo me farà una grande carriera come allenatore.
0: Ecco, ti chiedo se questo scudetto un po', non voglio dire ridimensiona, perché non sarebbe il verbo giusto, però va un po' a rivedere anche l'anno scorso il campionato non vinto dall'Inter di Inzaghi, nel senso che l'anno scorso l'Inter fece un cammino enorme, stratosferico in Champions, raggiungendo la finale. Perse lo scudetto a discapito del Napoli, quest'anno. In tanti dicono ora, Chivu con sole 13 panchine alle spalle prima di quest'anno ha vinto lo scudetto senza neanche troppi problemi con una squadra abbastanza simile a quella che aveva l'anno scorso Simone Inzaghi. Secondo te sono due annate paragonabili in qualche modo?
1: No, non sono paragonabili. No, la differenza è enorme. La differenza è data da molti singoli giocatori che sono stati inseriti, Susic e soprattutto i due attaccanti, i due giovani attaccanti che hanno dato una grossa mano a quando sono mancati i Thuram, quando sono mancati i Lautaro. Lo stesso Pio Esposito è stata una rivelazione. Bonini si è comportato bene, quindi alla fine. Cioè, stiamo parlando di giocatori che sono subentrati e hanno dato un grosso aiuto nei momenti di difficoltà, soprattutto nella parte offensiva. Lo scorso anno questo non c'era. Chi è che abbiamo avuto? Abbiamo avuto Taremi che non ha mai fatto, Arnautovic che ha fatto male, quindi Taremi ha fatto male. Quando mancava sia Lautaro che Thuram abbiamo avuto grossi problemi. Quest'anno abbiamo avuto i sostituti si sono comportati bene e questi sono stati una risorsa, come è stato Susic, come possono essere stati anche altri giocatori che abbiamo preso. Quindi non si può fare un confronto con la scorsa stagione. Quest'anno, questi nuovi che sono arrivati hanno dato anche loro un grosso contributo, ciò che lo scorso anno non hanno dato, ecco, quelli che abbiamo preso.
0: L'ultimo tema che volevo sottoporti, collegandomi sempre al tuo passato da calciatore, è stata la settimana di Superga, della ricorrenza del Grande Torino. Lunedì 4 maggio, come tutti gli anni, la squadra è andata in pellegrinaggio a Superga per rendere merito e onore, come appunto ogni anno, agli eroi del Grande Torino. La squadra, a inizio del pellegrinaggio, è stata fischiata per il campionato in corso, poi dopo si è svolta la normale, tra virgolette, cerimonia. Secondo te è stata per i tifosi del Toro l'occasione sbagliata per protestare, nel senso che il tifoso ha tutto il diritto di lamentarsi allo stadio, al centro sportivo, sotto la sede? Per qualcuno, ecco, il giorno della ricorrenza di Superga non era proprio
1: No,
0: il momento ideale. Tu come la vedi da ex Granata?
1: sono d'accordo. Cioè, quando si contesta Superga si sbaglia. Cioè, a Superga si va per onorare questa grandissima squadra che è morta in questo incidente aereo che ancora non riesco a capire come possa essere successo. Ecco, tutto qui. Però, se vuoi contestare, contesti in altri luoghi, lì si sta facendo una ricorrenza a un evento tragico per una società come il Torino Calcio, e quindi secondo me bisogna avere rispetto, bisogna avere rispetto per questa grande squadra e per questa grande società. Se poi c'è un presidente che viene contestato, lo contesti in altri luoghi, ma non sicuramente a Superga. Questo non, secondo me non andava fatto. Io reputo che se vuoi contestare, puoi contestare benissimo allo stadio, o qualsiasi altro luogo, ma non sicuramente a Superga, dove c'è una ricorrenza importante per i tifosi del Toro.
0: Antonio, grazie mille come sempre, a presto e buona
1: Prego.
0: serata. E
1: Ciao Ludovico, grazie, buona giornata anche a te.
0: dopo un bel ricordo di Evaristo Beccalossi e aver spaziato anche sul mondo Inter, sul Torino e sull'attualità del calcio italiano in generale, continuiamo a parlare proprio di quest'ultimo tema, grazie a una serie di contributi raccolti dai nostri corrispondenti sparsi per l'Italia. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di interfacciarci con vari volti noti del mondo del calcio italiano, tra questi anche Daniele Doveri, arbitro con tanta esperienza ormai in Serie A, che ci ha fatto il punto sulle polemiche scaturite in questi giorni, l'atteggiamento che ha un arbitro in campo e cosa invece non deve avere un fischietto per essere sui campi di Serie A ogni domenica. Ci ascoltiamo allora le parole di Daniele Doveri.
2: Allora, partiamo dal premio con Daniele Doveri, riconoscenza per una stagione importante. Cosa rappresenta per lei e per l'AIA questo premio?
3: È un premio gradito, molto gradito, perché mi viene assegnato da un'associazione molto importante che è al di fuori del nostro mondo, perché di solito noi siamo abituati ad avere i riconoscimenti dalle sezioni, dal Comitato Nazionale, dall'associazione, e difficilmente riceviamo riconoscimenti al di fuori. E questo quindi perlomeno nel mio caso, mi rende orgoglioso due volte: primo per quello che ho fatto, e secondo perché mi fa rendere conto che il lavoro che faccio domenicalmente è apprezzato non solo dagli arbitri, ma anche dal mondo che mi trovo a gestire domenicalmente.
4: Ecco, prima ricordava la partita Fiorentina-Inter anche al collega che le ha
3: Sì.
4: fatto questa domanda. Ho visto proprio nella sua espressione proprio un senso, voglio dire, di grande sofferenza in quel momento, vedere Bove che cadeva a terra. Non deve essere stato facile, anzi,
3: No, come
4: forse.
3: dicevo al suo collega, ci prepariamo le partite, ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, comportamentalmente, ma ci sono cose che non si possono preparare. Quello effettivamente all'interno di un campo da calcio, immaginarsi che un ragazzo possa cadere a terra e avere quel tipo di problema, mi ha lasciato nel momento in cui sono andato lì, veramente sotto shock, scioccato. Quindi la mia reazione è stata la reazione non dell'arbitro, ma di Daniele, l'essere umano, della persona. Quindi ero preoccupato, come erano preoccupati e angosciati tutte le persone presenti allo stadio, spettatori, allenatori, calciatori e quindi anche l'arbitro.
4: È riuscito poi a riparlarci con Bove, l'ha risentito.
3: Ci siamo rincrociati, ci siamo abbracciati, è stato un bellissimo momento.
4: Grazie mille.
3: Grazie.
5: Daniele, prima il presidente ha detto possono cambiare le due squadre in campo, può cambiare anche il tipo di pallone, ma senza l'arbitro una partita di calcio non esiste. Questo premio è la testimonianza di ciò.
3: Guarda, questo premio è la testimonianza che il lavoro che ho fatto in questi anni, come dicevo poc'anzi, è stato apprezzato non solo dai miei amici arbitri, ma anche dalle persone che domenicalmente mi trovo a gestire, quindi giocatori, allenatori, direttori sportivi, società, eccetera, eccetera. E questo per me è molto importante perché io vivo l'attività arbitrale come un'attività di servizio al calcio. Io quando scendo in campo la domenica non mi sento il protagonista della partita, mi sento la persona che deve far sì che il regolamento regni e favorisca il gioco dei veri protagonisti, che sono i calciatori.
0: E infine spazio anche a qualche momento a Marcordia, se così si può dire, con Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, grande ex presidente del Milan, non necessita di altre presentazioni, che è con noi di tuttomercatoweb.com e altri media presenti, ha parlato un po' dell'attualità che riguarda il calcio italiano, ovviamente a tinte rossonere e molto altro ancora. Ce l'ascoltiamo allora, Paolo Berlusconi.
6: Presidente, se le dico Milan, qual è la prima delle tantissime cose che le viene in mente, la prima cosa?
7: Berlusconi.
6: Anche i tifosi del Milan viene in mente Berlusconi ancora.
7: Sì, beh, il Milan è stato targato Berlusconi dal mio fratello per 30 anni. Abbiamo regalato ai tifosi milanisti e a noi stessi dei momenti indimenticabili. Io stesso guardo molte volte, quando sono un po' depresso, su YouTube le finali di Champions del Milan, tranne quelle, le poche che abbiamo perso, però ci sta anche quello, ti fanno capire come è importante vincere in Coppa dei Campioni. Silvio da lassù, io penso che stia guardando la domenica il Milan, ogni tanto toglierà lo sguardo perché non è il Milan che gli piace, però dobbiamo avere fiducia, sperare di entrare in Coppa, di modo che entrano un po' di soldini e consentono di fare una campagna acquisti bella. Il Milan avrebbe bisogno di più italiani in campo, come tutte le squadre di oggi, perché sennò poi vediamo la nazionale quali delusioni ha dato a tutti gli italiani. Comunque si vive di presente e di futuro, ma soprattutto di passato. Io dico a tutti i miei amici milanisti o i tifosi, dico, ricordatevi, siamo la squadra in cui i tifosi sono i più felici. Pensate di essere stati per interisti per tanto tempo. Io adoro i cugini, a cui faccio tanti complimenti. E naturalmente abbiamo una competitività con la Juventus e dico, guarda che i 9 anni di Juventus non hanno niente a che vedere con i nostri 30 anni di Coppa dei Campioni. Quindi sempre forza mia.
6: Ma lei è sicuro che poi i soldi della Champions possano essere reinvestiti sul mercato? Non è che servono nuovi dirigenti e non nuovi calciatori?
7: Allora, bisogna sempre essere positivi, avere fiducia nelle persone e quindi io credo che il Milan, se guardano lassù, penso che possano avere qualche ispirazione buona e quindi sono sicuro che il Milan di domani sarà sicuramente meglio del Milan di oggi. Se poi Modric resiste un altro anno, Modric e il nostro francesino, beh, penso che possano costituire una buona base di partenza. E poi italiani, italiani e italiani.
8: Ecco, italiani, ma chi porterebbe al Milan di italiano? Magari Sandro Tonali?
7: Guardi, peccato che mio figlio ha 44 anni, ma era un buon giocatore, se no avrei portato lui. Beh, Sandro Tonali sicuramente è un esempio, ma ci sono tanti italiani buoni. L'importante è avere la mentalità di non voler tutto subito, ma di fare una squadra che cresca.
8: Ma il Milan tornerà mai a un Berlusconi? Come l'Inter tornò ai Moratti?
7: Ma c'è mio nipotino che è il figlio di Billy, che è un Berlusconi e gli piace il calcio e tifa Milan, quindi mai dire mai.
6: Cosa avrebbe
7: Ciao.
6: Detto suo fratello di Leao?
7: Leao ha detto che è una bellissima potenzialità da far maturare.
0: E dunque siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta su TMV Radio in questo mercoledì 6 maggio 2026. Un saluto da Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per un'ora di approfondimenti sulla Serie C. Questa è a tutta C, chiaramente, per parlare appunto della terza serie del calcio italiano, chiaramente con un occhio ai playoff che si stanno disputando e che oggi vedranno le squadre impegnate per il secondo turno, chiaramente sempre riferito alla prima fase, quindi quella ripartita per gironi. Io saluto anche in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, che mi accompagna come sempre. Saluto chi ci sta seguendo anche tramite sito e tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Chiaramente, prima di iniziare, però, ci teniamo a fare un ricordo doveroso, perché il mondo del calcio italiano piange Evaristo Beccalossi, scomparso proprio poche ore fa, grande bandiera del Brescia ma soprattutto dell'Inter tra fine anni 70 ed inizio anni 80, stava per compiere 70 anni, quindi chiaramente il mondo del calcio si stringe attorno alla famiglia e ovviamente anche tutti i tifosi ricordano quello che è stato comunque un grande del nostro calcio. Come detto, però, noi intanto partiamo con la Serie C e partiamo con la redazione di Tutto C per andare a fare un po' il punto sulle gare di oggi, e abbiamo in collegamento, mi fa molto piacere ritrovarlo, Laerte Salvini. Ciao Laerte, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: E allora Laerte, bando alle ciance, come dicevo, perché insomma ci sono delle partite importanti, i playoff non si fermano, il percorso è ancora veramente molto lungo, ma intanto oggi abbiamo queste ulteriori 6 sfide, quasi tutte in contemporanea. L'unica alle 20.45 sarà Lecco-Giana, poi alle ore 20 Campobasso-Pineto, Casertana-Crotone, Cittadella-Lumezzane, Cosenza-Casarano-Juventus, Next Gen contro Pianese. Insomma, saranno altre gare da seguire attentamente, Laerte, perché poi avremo dopo queste sfide qui un po' lo sguardo su invece quella che sarà la vera fase un po' dei playoff.
2: Sì, si chiude la fase a gironi e credo che oggi il fattore campo conti tanto, perché poi gli equilibri che ci saranno dalle 8 in poi sono molto sottili, quindi farà tanto la motivazione. Se dovessi segnalare forse la partita più interessante, il confronto della girone B tra Campobasso e Pineto, perché sono due squadre in ottima forma e che giocano un calcio quasi speculare, quindi forse è la sfida più interessante. Per il resto mi aspetto qualche sorpresa, anche se sarà difficile senza dubbio.
1: Sì, decisamente, hai fatto bene a sottolineare Campobasso e Pineto, peraltro insomma squadre solide ma che hanno regalato anche delle belle partite nel corso di questa stagione. Per il resto poi rimane da attenzionare, secondo me, anche Casertana-Crotone, perché chiaramente Laerte, la Casertana ha compiuto un percorso ottimo, forse anche al di sopra, francamente lo dico a livello personale, delle aspettative. Il Crotone ha dei valori, inevitabilmente, ha vissuto poi una stagione particolare anche per tutte le vicissitudini societarie ad inizio anno, ha un risultato solo, come dicevamo, quello della vittoria. Dopo avremo peraltro proprio un approfondimento sui calabresi, però ecco, anche questa è una sfida decisamente da attenzionare sotto la lente.
2: Sì, assolutamente, anche perché le sfide del girone C ci hanno sempre abituato a un ottimo livello di gioco. La Casertana ha fatto un percorso virtuoso, è inciampata anche in qualche occasione in cui forse c'è molto rammarico, perché poi le sconfitte della Casertana sono arrivate spesso contro squadre al di sotto della loro classifica, e questo è un po' un rammarico, perché credo che con un po' più di fortuna e cinismo si poteva anche pensare, immaginare una Casertana seconda, senza nulla togliere ovviamente al Catania. Il Crotone, hai detto bene te, vive una situazione complicata, e inevitabilmente, per quanto poi le dichiarazioni in genere tendono a schermare, no, il fattore extracampo, ad allontanarlo dallo spogliatoio, io credo che inevitabilmente poi questo si rifletta, anche perché siamo arrivati alla fase finale della stagione, quindi qualche nube sul futuro, qualche incertezza poi può condizionare, non tanto, ma è sicuramente un elemento che c'è, lo abbiamo visto anche con la Ternana, che parliamo di una formazione ecco molto forte, ma che con tutto quello che è successo ha inevitabilmente pagato dazio tanto in campionato quanto ai playoff.
1: No, ma io sono d'accordo con te, insomma, l'Erte è evidente come poi queste situazioni vadano a cascata anche sul campo, per quanto poi i protagonisti sul terreno di gioco debbano fare la loro. Il Crotone poi, in particolar modo, sappiamo che è una piazza anche storicamente importante e storicamente nel passato non remoto, ma passato abbastanza recente. E poi sono molto curioso perché Longo è un allenatore che ha portato delle idee già dall'anno scorso, in alcuni momenti bene, in altri con grandi difficoltà, però è riuscito a cavarsi d'impaccio. Certo è che riuscire ad avere un percorso duraturo nei playoff, secondo me, potrebbe dare anche, non voglio dire una spinta ulteriore al progetto tecnico, però sarebbe la conferma che qualcosa di buono c'è. Qualora ci si dovesse fermare già al secondo turno, non so, chiaro, non voglio mettere le pulci nelle orecchie di nessuno, però con Longo ci si aspettava un percorso importante. Secondo me tanto passa da questi playoff e proprio da questa partita.
2: Assolutamente sì, il Crotone ovviamente ha fatto una piccola rivoluzione già la scorsa estate, poi proseguita in inverno, quindi credo che tutti gli obiettivi stagionali siano già stati raggiunti. Però è pur vero che una piazza che fino a pochi anni fa faceva la Serie A non può non avere la fame e l'ambizione di provare a recitare il ruolo di mina vagante che può regalare spesso tante sorprese perché i playoff ci insegnano questo, non vince mai la seconda in classifica della
1: No, è
2: regular
1: vero.
2: season, ma vincono sempre le squadre, ecco, che hanno fatto i percorsi più lunghi. Quindi il Crotone, volendo, si può inserire in quest'ottica, anche se ho ribadito spesso che a mio avviso i playoff saranno più appannaggio delle squadre del girone B e del girone A, sempre per quell'ottica di energie mentali, di un po' più di freschezza che secondo me a lungo andare può fare la differenza, cosa che nel girone C per la pressione delle piazze, per come anche si è strutturato il campionato, forse è mancata.
1: Quindi hai anticipato un po' la mia prossima domanda, perché in questi giorni, in queste settimane, anche con gli altri ragazzi chiaramente di Tutto C, ci siamo divertiti un po' a fare le griglie, a dare dei nomi per chiaramente il percorso finale. Quindi tu sostanzialmente Laerte mi sembra di capire che candidi più, per esempio Brescia, Ascoli, che non magari le big, perlomeno a livello storico, del girone C.
2: Assolutamente, io credo che l'Ascoli sia la squadra favorita, un po' per come ha chiuso il girone B, per la forza dell'organico di una squadra che comunque è giovane, a gamba e che ha mostrato la sua versione migliore praticamente lo scorso mese, quindi stiamo vedendo il miglior Ascoli. E poi i numeri dicono questo, andando a classificare tutte le squadre oggi presenti nei playoff, l'Ascoli è la squadra che crea di più, ha più expected goals, ha un gioco brillante soprattutto a tutti gli effettivi, cioè cosa non scontata, quindi non avere tanti infortuni in questo momento è fondamentale perché poi tempo di recuperare elementi non c'è più.
1: No, è vero, ed è anche il fattore per cui secondo me il Brescia alla fine potrebbe dare fastidio, perché il Brescia ha avuto enormi problemi a livello di infortuni, ci sono stati momenti in cui si è sfiorata la doppia cifra delle assenze, e invece queste assenze poi in vista dei prossimi turni, considerando che il Brescia ancora dovrà riposare parecchio, potrebbe recuperare tanti elementi e secondo me questo è uno dei motivi per cui i biancazzurri sono una delle favorite. Per quanto ti devo dire la verità, Laerte, io mi sono divertito ad espormi un po' su una delle squadre che viene meno candidata. Io sono curioso di capire che cosa possa combinare la Salernitana, perché non ha chiuso alla grandissima, bisogna dire, qualche risultato è arrivato nelle ultime settimane, ma non con grande gioco. Però c'è un tecnico esperto come Cosmi. Negli ultimi anni, i tecnici esperti nelle corse playoff spesso hanno inciso. È una squadra comunque che ha dei valori, perché lì davanti si sta cercando la sinergia tra due bomber come Ferrari e Lescano, ma averli a disposizione al massimo è veramente un plus. Quindi io sono molto curioso di capire che cosa potranno combinare i campani in questa corsa playoff.
2: Sì, sulla Salernitana c'erano tante aspettative, sicuramente c'è
1: Eh sì,
2: tanta voglia
1: più
2: di
1: all'inizio.
2: rivalsa. Pensando anche a Lescano che di playoff ne ha giocati 14 in carriera e non ha mai vinto i playoff, quindi c'è sempre una prima volta, se non è alla seconda,
1: Controtendenza
2: forse alla...
1: statistica.
2: Esatto, forse alla quindicesima partecipazione potrebbe essere quella buona per l'argentino. Non la vedo favorita perché in realtà c'è stata una flessione, ovviamente sono arrivate le vittorie, ma non credo che la Salernitana oggi abbia i mezzi per riuscire a fare un percorso virtuoso. Paradossalmente, una formazione del girone C che invece potrebbe fare qualcosa in più è il Cosenza. Il Cosenza è una squadra un po' più lanciata, che ha fatto più gruppo, più unita. E questo è un campionato dove forse i singoli contano davvero poco, conta molto di più la gamba, la corsa e il sacrificio, cosa che nel Cosenza di Boucher ho visto spesso, anche perché hanno avuto tante difficoltà, ma a differenza del Brescia, pur adattando giocatori in ruoli inverosimili, penso a Cannavò, che è un esterno alto che ha giocato qualche partita da terzino destro, sono andati bene. Quindi questi sono tutti elementi che poi alla lunga fanno la differenza.
1: Sì, anche questo è vero. E poi prima di passare a un'altra notizia, prima di chiudere, il Catania non l'abbiamo nominato. Tu che cosa ti aspetti? Io, francamente, ecco, una di quelle che candidano in tanti, ma sul Catania ho parecchi dubbi perché le ultime settimane sono state proprio turbolente. A livello calcistico, non so se ci sia quella forza per poter ripartire, posto che, certo, parliamo di una delle squadre più pronte a livello di organico, però ho degli interrogativi. Tu come lo vedi?
2: Ma sicuramente vedo una formazione che ha delle problematiche, sia societarie sia in squadra, perché io ho sempre sostenuto che il Catania avesse qualcosa in meno rispetto al Benevento, poi la classifica alla fine mi ha dato ragione. Questo perché il Catania ha una grande potenzialità offensiva, ma manca di alcune caratteristiche, soprattutto a centrocampo. Non è una squadra così tanto unita. È arrivato Toscano, che è tornato, anzi Toscano, che potrebbe dare la scintilla giusta, ma qui credo che i fattori siano diversi, anche perché guardando la storia di questa competizione, credo che la pressione che il Catania, che ha ed è tanta, lo dimostra anche la scelta di andare in ritiro, possa giocare contro gli Etnei. Poi parliamo di una squadra che comunque è solida, che è ambiziosa, non a caso stanno già lavorando per la prossima stagione, quindi hanno avviato i contatti con Parigi, con altri elementi, e questo è un segnale anche importante per la piazza, cioè cercare di prendere il meglio per la prossima stagione. Però intanto c'è un playoff da giocare. Sicuramente la colloco un po' come la Salernitana, quindi una formazione che ha tanta pressione addosso, potrebbe fare bene, ma che secondo me non ha i favori del pronostico.
1: Ci può stare come valutazione, io sul Catania sono più sulla tua stessa linea, su questo non c'è dubbio. Prima di lasciarci però leggevo appunto una notizia da Tutto C, la Erte, è chiaro che è una notizia solamente da formalizzare perché già si sapeva del Vicenza, ormai è una notizia della Serie C ma con sguardo sulla Serie B perché leggevo ormai del rinnovo del prolungamento di Gallo che inevitabilmente si prende questi onori dopo che già l'anno scorso aveva fatto grandi cose all'Entella e quest'anno ha guidato trionfalmente il Vicenza.
2: Sicuramente un ottimo segnale anche qui, perché Gallo aveva tante offerte per il prossimo anno in terza serie, perché ormai è diventato un po' come Toscano, no?
1: Eh sì.
2: L'allenatore in grado di risollevare le sorti di una squadra. Invece sono contento che possa giocarsi le sue chance in Serie B e spero non sia di passaggio, perché ha dimostrato le qualità, ma soprattutto conosce un gruppo che ha tanti contratti a lungo termine, ha tanti giocatori del posto, quindi questa forte identità vicentina, e spero che non venga meno con il passaggio in cadetteria, perché spesso anche questo forte fattore identitario ha fatto la differenza anche in Serie B. Ci sono tanti esempi, quindi spero che il Vicenza non smantelli, diciamo, prendere già per certa la conferma di Gallo è un primo segnale. Poi è vero che siamo a maggio, quindi c'è un'estate tutta da vivere, ma sicuramente è un'ottima notizia per il nostro calcio e per i tifosi del Vicenza.
1: Fa bene anche a sottolineare il fatto che poi il Vicenza abbia già programmato buona parte della prossima stagione, anche perché ci sono dei giocatori che saranno mantenuti, e lo ha detto anche lo stesso Gallo poi in varie dichiarazioni. Quindi sarà una bella scommessa anche per lui, che è un allenatore che ormai da tanti anni manca in cadetteria e che, possiamo dirlo, se l'è meritata la grandissima di rigiocare la Serie B. Laerte, io a questo punto ti ringrazio come sempre, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro una buona giornata. Ci risentiamo presto.
2: Buon proseguimento a voi, è un piacere.
1: Grazie a Laerte Salvini di Tutto C e ringraziamo anche tutta la redazione di Tutto C. Noi abbiamo finito la prima parte introduttiva, un po' per appunto parlare dei playoff, poi ritorneremo anche su questo turno, ma ce ne andiamo rapidamente in pausa intanto perché a breve abbiamo i prossimi collegamenti e quindi bando alle ciance anche qui, ce ne andiamo in pausa e rientriamo tra poco sempre da Tutto C.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, prosegue la programmazione con sempre a tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per continuare a parlare della terza serie del calcio italiano. Come ricordiamo, prima di andare a parlare dei temi di campo, di nuovo che è scomparso Evaristo Beccalossi, appunto grande centrocampista di Brescia ma anche dell'Inter. Per quanto riguarda il Brescia, appunto riferito alla Serie C, c'è stato un post sui social di ricordo. Union Brescia esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, simbolo autentico della brescianità e del calcio italiano. Evaristo ha lasciato un segno indelebile con il suo talento, la sua fantasia e il suo modo unico di interpretare il gioco, un campione capace di emozionare intere generazioni e di rappresentare con orgoglio la sua terra. Il presidente Giuseppe Passini e tutto il club si stringono attorno alla famiglia Beccalossi e ai suoi cari. Questo è il ricordo appunto del club biancazzurro, ricordo doveroso chiaramente di un grande del nostro calcio. Intanto però andiamo subito a presentare il prossimo ospite che è già in collegamento con noi, ci fa molto piacere averlo come sempre, mister Mario Petrone. Mister, ben ritrovato.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e colgo l'occasione anche io di fare le condoglianze alla famiglia di Evaristo. Abbiamo partecipato, facevamo parte assieme della Nazionale VIP Sport, quindi abbiamo perso un amico oltre che un grande campione. Ci dispiace molto.
0: Eh sì, decisamente, avrebbe compiuto fra pochi giorni 70 anni, sappiamo che le sue condizioni non erano ottimali già da tempo, però insomma chiaramente ricordiamo un grande del calcio veramente a tutti gli effetti, a livello di campo e anche a livello umano. Però a proposito poi anche indirettamente di Union Brescia, mister, ci si sta avviando verso i prossimi turni dei playoff di Serie C. Oggi già si gioca il secondo turno della fase, ancora quella iniziale, di conseguenza quella ripartita per gironi. Le chiedo che cosa si aspetta oggi, ricordo ancora il programma insomma delle sfide: Campobasso Pineto, Casertana Crotone, Cittadella Lumezzane, Cosenza Casarano, Juventus Next Gen Pianese e Lecco Giana. Insomma, già qui ci sono delle squadre con dei valori importanti, mister.
1: Sì, assolutamente, è un po' quello che dicevamo la scorsa volta. Oggi si vede l'organico di ogni squadra, perché quando più si va avanti, giocare ogni 3-4 giorni, ovviamente chi ha la panchina lunga ne avrà la meglio. Poi il calcio è fatto di episodi, vedi la Pianese vince una partita in 10, è una partita importante, quindi accresce l'entusiasmo in questa squadra. Certo. E quindi se dovessi andare avanti, dico la verità, non è un è giusto che sia così, perché poi questi sono i classici momenti dove fai gruppo davanti alle difficoltà, vai avanti, vincere in 10 sinceramente contro la Ternana non era assolutamente pronosticabile, quindi diciamo che se va avanti la Pianese in questo gruppo di oggi ci potrebbe stare. Partita difficile, tutto è difficile, però io mi aspetto ovviamente che le squadre che hanno riposato il primo turno possano oggi
0: dare qualcosa in più, insomma.
1: Dare qualcosa in più, ovviamente.
0: Beh, è chiaro che le attenzionate sono Lecco principalmente, ha fatto un grande campionato al girone A, anche il Campobasso però devo dire ha fatto vedere buone cose, peraltro prima ne parlavamo, gioca anche con dei dettami non lontani da quelli del Pineto, quindi sarà anche interessante vedere la partita proprio tra Zauri e tra Tisci, no?
1: Sì, assolutamente, tra l'altro Campobasso, poi tra l'altro l'ultima vittoria contro l'Ascoli.
0: Eh sì, pesante.
1: Gli abbia dato pure sì quella spinta, quell'entusiasmo, quel credere in se stessi ancora di più. Perché poi il calcio è fatto pure di episodi. Fondamentalmente in una partita importante per gli altri, tu la porti a casa, e questo a maggior ragione ti dà più fiducia in queste partite qua, che sono partite secche. Poi tra l'altro la gioca in casa, quindi i due risultati su tre ti danno anche quello spiraglio di gestione della partita che è importante in questi momenti qua, e quindi io credo che il fattore campo da oggi sia molto più determinante.
0: Eh sì, decisamente. Poi peraltro il Campobasso appunto ha chiuso molto bene, basti pensare nelle ultime 11 nel girone B, 8 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta, è l'unico KO contro l'Arezzo, quindi insomma un ruolino di marcia veramente niente male. E per quanto riguarda invece poi anche i prossimi turni, è chiaro che adesso ci dobbiamo concentrare su questo qui, però mister, le volevo chiedere poi che cosa si aspetta dalle big, perché nel girone A comunque il Brescia ha dei valori importanti, in attacco stava trovando un certo tipo di incisività, nel girone B chiaramente l'Ascoli è quella che è andata più vicino alla vittoria nella regular season, adesso si deve preparare, c'è anche la Ravenna, la Salernitana, il Catania, insomma le piazze importanti come sempre mister non mancano.
1: Assolutamente, queste sono tutte piazze che lo dicevamo già, io poi la penso nella riforma, io penso completamente diversa da un po' da tutti, perché secondo me bisognerebbe fare due gironi di Serie B. E in questi due gironi di Serie B ci stanno tutte queste squadre qua: Brescia, Ascoli, Salernitana, Catania. Tutte squadre che sinceramente in C non ci fanno nulla, ed è un peccato che tra queste ne passa solo una. Però tra tutte queste vi dico quello che è il mio pensiero dal finale della stagione, ma da dopo il mercato di gennaio, perché secondo me l'Ascoli tra tutte queste squadre dal finale della stagione, ma da dopo il mercato di gennaio, perché secondo me

0: Non mi sono mai espresso durante il campionato perché ovviamente ex Ascoli, faccio un po' il tifo per le mie squadre, quindi per me tra spero che la finale dei playoff sia Ascoli-Catania, perché l'ho certo. allenato tutti e due e poi dopo vinca il migliore. Sono due grandissime squadre che hanno fatto benissimo nel loro girone, tutte e due sono arrivate seconde, quindi probabile che una finale sia questa, insomma, ecco, quindi non è un pronostico finale, perché poi dopo la preparazione dei playoff sono... Sì, è un augurio, perché la preparazione dei playoff puoi pure stare fermo 10 giorni, quindi 2 settimane per prepararli, però poi dopo becchi la squadra che è spensierata, c'ha entusiasmo e becca la giornata giusta, e come è capitato in passato, perdi e vai a casa.
1: È la dura legge dei playoff.
0: È la dura legge dei playoff, e a volte l'attesa o il riposo per aspettare gli altri a volte non giova. E questi playoff di Lega Pro negli ultimi anni ci hanno dimostrato anche questo, insomma, quindi però ecco, vedendo un po' queste squadre qua blasonate, ma non sono blasonate solo per il nome, ma anche perché hanno secondo me degli organici importanti, quindi ripeto, la panchina in questi momenti qua fa la differenza.
1: Sì, fa la differenza, insieme ovviamente anche all'aspetto mentale, però poi ci sono anche giocatori. Mister, io volevo chiederle proprio in ottica playoff di due calciatori che lei ha allenato, che sono stati protagonisti comunque nelle rispettive piazze e che ora dovranno dimostrare di essere all'altezza anche nei playoff. Parto da quello nella squadra più importante, nell'Ascoli, che è Guyebré, che lei peraltro ha lanciato nelle partite a Rimini, insomma, era molto giovane all'epoca, quest'anno è sempre titolare o quasi sempre titolare, un giocatore molto importante, a volte magari poco appariscente, mister, ma grande partecipazione anche a livello di intensità, e alla fine difficilmente ci si rinuncia, e Tomei difficilmente ci rinuncia, quindi è un calciatore che è cresciuto tanto.
0: Guyebré è un ragazzo eccezionale, incredibile. È un bravissimo ragazzo, è un professionista serio. Io ti dico, quando sono stato a Rimini, io gli chiedevo di fare tutta la fascia. Da terzino, poi l'ultima partita abbiamo giocato con un centrocampo a 4, un 3-4-1-2, mi ricordo, e per lui non cambiava nulla. Cioè, è un ragazzo che ancora oggi lo vedi giocare tutta fascia e tutti i 90 minuti, senza problemi. Quindi è un giocatore che dà delle garanzie incredibili. C'ha gamba... è vero, magari forse in alcune cose devi migliorare un po' la diagonale difensiva, però poi in una squadra che propone calcio, giocatori come lui sono fondamentali.
1: Sì, decisamente, infatti appunto ci sarà un motivo per cui Tomei ci rinuncia difficilmente. E poi un altro giocatore che insomma è stato protagonista di una stagione eccellente con il Casarano, è stato veramente un bomber implacabile, e riferimento a Chiricò, che si sta riscoprendo ancora una volta a 34 anni imprescindibile. Il Casarano ha condotto un campionato ottimo, secondo me anche per merito suo, è una squadra ben costruita il Casarano, ma lui è stato veramente la punta di diamante, e lei l'ha avuto ad Ascoli, insomma le chiedo se si aspettasse che potesse fare veramente una stagione di questo livello a quest'età e poi ora continuare a rimanere fondamentale anche nei playoff.
0: No, ma Mino è un ragazzo incredibile, perché se riesci a stare sulla sua personalità, sul suo carattere, riesci ad essere diciamo così persuasivo, è un ragazzo per lo spogliatoio incredibilmente positivo. Io sono contento che lui abbia fatto questo campionato, perché effettivamente qualcuno l'aveva messo un po' in discussione, no? Quindi
1: sì.
0: Perché l'ultima stagione a Catania aveva fatto
1: sì, non era andata bene,
0: però comunque parliamo di un esterno, dove in una squadra come Casarano, che comunque è stata fatta secondo me in maniera giusta anche per coprire a volte le sue mancanze in fase difensive, e lasciarlo un po' più in libertà come è capitato durante l'arco della stagione, secondo me questa è la chiave giusta. È un giocatore che oggi, per sfruttarlo al massimo,

0: gli devi lasciare libertà sulla tre quarti di campo perché lui è devastante. C'ha questo dribbling e questo piede che sia come assist che quando calcia in porta è pericolosissimo. Quindi io sono veramente contento di questo ragazzo che abbia fatto a 34 anni una stagione così. E secondo me, se riesce a capire lui che può fare altre 2 o 3 stagioni mantenendosi fisicamente su questi ritmi qua, secondo me le farà senza problemi.
1: Beh, per quello che abbiamo visto quest'anno, insomma, veramente ci sono i
0: Assolutamente.
1: presupposti. Ora sta a lui, però ha detto benissimo, valorizzato al massimo. Quando si trova al limite dell'area di rigore, quest'anno è stato veramente difficile
0: È
1: arginarlo.
0: devastante. È
1: Devastante, sì, la parola giusta è devastante, perché abbiamo visto delle giocate che per la Serie C sono veramente di altissima caratura. Quindi vedremo anche lui che cosa potrà fare con il suo Casarano, che, ripeto, è una formazione molto ostica. E poi, mister, noi ci riaggiorneremo più avanti, chiaramente, con il corso di questi spareggi promozione. Grazie ancora, mister Mario
0: Grazie a
1: Petrone, ci
0: voi,
1: riaggiorniamo.
0: grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie a mister Mario Petrone, sempre un piacere averlo in collegamento per parlare tanto di calcio e di campo come piace al sottoscritto, ma intanto stiamo invece per volare nel girone C, perché come abbiamo detto prima, sì, a breve ce l'avremo in collegamento, parleremo del Crotone, Crotone che come detto oggi scenderà in campo alle ore 20 contro la Casertana, una sfida interessante, difficile anche fare dei raffronti con quanto accaduto in campionato, perché poi l'ultimo incrocio è avvenuto a febbraio, e di conseguenza è già passato tanto tempo. Erano state 2 partite molto differenti, quelle d'andata e quella di ritorno, ma tra poco andremo un po' più nello specifico e poi discuteremo insomma anche dei progetti che ci sono dietro al Crotone dal punto di vista tecnico, come dicevamo prima, perché Longo si gioca comunque parecchio anche in questa sfida. Intanto però ce l'abbiamo con noi, mi fa molto piacere riaverla in collegamento, Claudia Berlingeri, che appunto ci parlerà anche della sfida di oggi. Ciao Claudia, ben ritrovata.
2: Ciao Lucio, buongiorno, grazie a te per l'invito.
1: Grazie a te per averlo accettato, chiaramente Claudia, e ovviamente gli occhi sono già puntati su questo secondo turno dei playoff. C'è questa sfida alle ore 20 contro la Casertana. Prima di entrare nello specifico sulla partita, ti chiedo che atmosfera si respira. È una trasferta complicata, però ti chiedo quanto ci si crede in questo possibile passaggio del turno.
2: Lucio, diciamo che c'è una sorta di divisione all'interno, parlo a livello della città, nel senso che chiaramente la speranza di poter arrivare fino in fondo è tanta, però poi ecco, si devono fare i conti con la realtà e quindi con il fatto che insomma, l'obiettivo con il quale è stata costruita la squadra, per il quale è stata costruita la squadra, non è stato sicuramente la vittoria del campionato. Come ben saputo, ci sono
1: Certo.
2: state difficoltà nel pagamento di alcune scadenze relative ad 16 aprile. Quindi ecco, questi aspetti poi influenzano anche i tifosi che chiaramente insomma, sperano ripeto, di poter arrivare fino in fondo e quindi anche risanare un po' tutta la situazione. Però insomma sono un po' ecco, combattuti tra la speranza di anche per come gioca il Crotone, perché il Crotone finora anche in campionato ha sempre giocato per vincere, non ha mai speculato insomma, su eventuali risultati, per cui ecco, insomma, c'è la speranza tra come gioca la squadra, quindi questi ragazzi che hanno sempre dato l'anima, e anzi tra il mister, lo staff, la squadra stessa non si è avuta mai la percezione reale di quello che stava avvenendo all'interno della società, quindi il merito va anche a loro, però ecco, questi fatti che vanno al di là del campo, poi inevitabilmente un po' di sconforto lo
1: Eh
2: mettono.
1: beh, sì, è inevitabile, peraltro è proprio quello che avevamo detto in apertura di trasmissione, stavamo parlando dei playoff e questo era il punto inevitabile un po' sul Crotone per le vicissitudini a livello anche societario, Però poi passando al campo, insomma, oggi c'è questa partita, a prescindere dal risultato è giusto godersela. Ti chiedo che cosa ti aspetti, perché la Casertana comunque ha dimostrato di essere squadra solida e valida nel corso di questa stagione. Dicevo anche difficile fare un raffronto con le sfide del campionato, perché la prima era stata d'inizio anno e fu una partita chiaramente un po' falsata dai due rossi. Per il ritorno invece il Crotone fece una grande gara, secondo me, proprio contro la Casertana in trasferta, finì 2-2, ma non dimentichiamoci che il Crotone giocò buona parte del secondo tempo anche lì in inferiorità numerica e spinse alla grandissima prima del gol di Gomez. Tutto questo per dirti che cosa ci si aspetta sul campo, che tipo di sviluppo ti aspetti contro questa Casertana.
2: Beh, intanto ti dico, insomma, che poi le gare in campionato poi con i playoff si annullano, perché poi è una gara secca.
1: Anche questo è vero.
2: Il Crotone ha solo un risultato per poter passare, quindi deve solamente vincere. Ma ti dico, per il Crotone, secondo me è un aspetto positivo, perché il Crotone, come ti dicevo prima, non riesce a gestire o ad aspettare poi sfruttare eventuali ripartenze, al contrario della Casertana. Ecco, questo è un aspetto che mi preoccupa un po', perché se avete visto anche la partita contro l'Atalanta si è mangiata due o tre occasioni chiare da gol, la Casertana è riuscita ad approfittarne, ha retto nei momenti, insomma, difficili, ed è riuscita a pungere, a portare a casa una vittoria per il passaggio del turno. Quindi, anche se le bastava solamente pareggiare, però ecco, la Casertana è una squadra rognosa da affrontare, compatta, e che ti può far male in qualsiasi momento. Dal Crotone io mi aspetto il solito Crotone, Lucio, un Crotone positivo, propositivo, che vada alla ricerca del gol attraverso il gioco, che produce tanto. L'unica cosa, spero che riesca ad essere più economo, nel senso che anche nella scorsa partita ha pagato una certa antieconomicità, lo ha ribadito anche Longo in conferenza stampa. Bisogna tirare più nello specchio della porta, e poi bisognerà saper soffrire nei momenti in cui la Casertana, che è una squadra organizzata, compatta, pericolosa nelle transizioni, cercherà di farti male. Mi aspetto sicuramente una bella partita, però il Crotone dovrà stare molto attento a non sbilanciarsi troppo in avanti alla ricerca del gol, proprio perché i ragazzi di Coppitelli sanno ribaltare l'azione con grande velocità, insomma. Quindi il Crotone, che fa tanto dominio, non deve pensare che possa rendere facile la partita in questa direzione.
1: No, quello sicuramente, insomma. E poi ti volevo chiedere però anche, Claudia, delle condizioni di Di Pasquale, quanto può pesare la sua assenza. Leggevo che non dovessero essere troppo gravi i problemi, però chiaramente non ci sarà, e quindi ti chiedo, un insostituibile come Di Pasquale, quanto comodo avrebbe fatto in questa partita qui?
2: Beh, Lucio, io ti dico che, per il mio modesto parere, i playoff solitamente, per quello che ho visto, insomma, negli ultimi 25 anni, di solito non vince la squadra, soprattutto con questo nuovo format, non vince la squadra più forte, ma quella che ci arriva nella migliore condizione. Ecco perché è fondamentale avere tutti al top della condizione. È difficile, perché chi ha lottato fino alla fine per migliorare la propria posizione non ha potuto mantenere insomma, qualcuno più riguardato. Per cui ti dico che, a priori, ti dico che l'assenza di Pasquale pesa, perché è fondamentale, è un titolare, è stato sempre anche capitano quando non c'è Gomez, quindi anche all'interno dello spogliatoio è un'assenza che pesa. Nello stesso tempo, la squadra di Longo ha avuto questo pregio, che nei momenti in cui è venuto a mancare qualcuno, chi è stato chiamato in causa è riuscito a dare quasi sempre il meglio di se stesso. L'ultimo è Kevin Bruno, un classe 2005, che davvero si è fatto trovare pronto, merito, insomma, degli allenamenti portati avanti durante l'anno. Quindi penso che al posto di Pasquale ci sarà Armini a fianco di Cosetta. Armini è un altro che conosce molto bene Mister Longo, quindi sa cosa mi chiede, sa cosa vuole, sa come muoversi. Con Cosetta, quando hanno giocato, si sono comportati anche bene. Per cui, ecco, penso che pensa all'assenza di Di Pasquale, però chi sarà chiamato al suo posto, in questo caso penso proprio Armini, non dovrebbe far sentire molto la sua assenza.
1: No, hai fatto bene anche a ricordare, Claudia, poi il modo in cui comunque sia è riuscita a mettere delle toppe lo stesso Lugo e anche e poi i sostituti. Però ti chiedo anche di quegli uomini che invece nelle ultime settimane secondo me sono cresciuti. Uno ovviamente, Claudia, su tutti a livello realizzativo, ruba l'occhio è Musso, che sta trovando comunque una continuità, che ha segnato un altro gol nella partita contro il Cerignola. Però poi oltre a lui ti chiedo anche di Zunno e di Sandri, che ho visto sempre meglio nelle ultime settimane. E quindi ti chiedo, questi tre giocatori in particolare, che cosa potrebbero dare oggi e comunque come giudichi anche il finale di stagione, perché sono tutti giocatori insomma non giovanissimi, ma comunque tutti fra i 26 e i 24 anni, quindi un giudizio su questi elementi nel finale di stagione e poi che cosa potrebbero dare eventualmente.
2: Ah, io ti dico che sono ragazzi, giocatori che possono ancora dare tanto, soprattutto in questo finale, in questi playoff. Musso, come hai detto bene tu, ha una percentuale realizzativa incredibile da quando è arrivato a Crotone.
1: Per in particolare cui, negli ultimi due mesi.
2: Sì, perché diciamo che è stato anche utilizzato di più nel momento in cui Gomez ha avuto problemi fisici. Ogni volta che è stato chiamato in causa, lui ha impiegato davvero poco tempo per fare gol. Il problema, l'unico neo, è che è reduce da un giallo pesante, quindi lo mette a rischio scalentità, perché le playoff sono due, con due ammunizioni, poi salti un turno, per cui ecco, questo è uno dei ballottaggi che stasera vedremo, chi tra Musso e Gomez partirà dal primo minuto, proprio perché se Gomez si è ripreso da un momento in cui la condizione non era al meglio, Musso, ecco, ha questo giallo pesante che potrebbe comunque condizionarlo, no? Anche se poi questa è una partita fondamentale, perché ripeto, bisogna vincere per passare il turno. Per quel che riguarda Giuno, l'unico punto fermo della squadra, uno dei pochi punti fermi della squadra, perché davvero lo abbiamo visto giocare a destra e a sinistra come esterno offensivo, l'abbiamo
1: è vero,
2: visto
1: ovunque,
2: ha dato sempre una grande mano in entrambe le fasi, è un ragazzo davvero straordinario, ma devo dire che un po' tutti lo sono, davvero non è una frase così scontata, ma tutti i ragazzi hanno sposato appieno il progetto del mister e hanno sempre dato l'anima ogni volta che sono stati chiamati in causa. Sandri anche è in crescendo, diciamo che quando lui ha la possibilità anche di avanzare un po' più rispetto al centrocampo e quindi anche andare sulla tre quarti, riesce a dare quel quid in più, riesce anche lui a dare il contributo, e secondo me può dare ancora tanto, possono crescere ancora tanto questi ragazzi. Però ti parlo di lui come di Novella, di Veltri, di Gruppelli, sono davvero Energe, Piovanello, sono davvero ragazzi che se entrano con la testa giusta, con la concentrazione giusta, riescono davvero ad avere una sintonia tra di loro pazzesca. Abbiamo visto diverse azioni offensive costruite, davvero se ne vedono poche in Serie C di giocatori del genere. E quindi sì, ti dico che se la squadra sta bene, entra da Crotone, può fare davvero una bella gara. E permettimi di fare anche una menzione speciale per Merelli, il portiere, che davvero è stato sempre, ogni volta che è stato sempre chiamato in causa, ha dato anche quella grinta in più, lo si sente gridare in campo, davvero è importante avere un portiere come lui. E anche per Gallo, che è ancora con l'influenza addosso, la volta scorsa ha giocato con la febbre addosso, ma ne è corso in lungo e in largo, davvero ti ripeto, sono ragazzi tutti straordinari, professionisti esemplari, perché poi Lucio, non è neanche facile con la situazione che c'è,
1: no, infatti.
2: Quello che dicevamo prima, riuscire ad essere in campo e dare il mille per mille. Per cui io penso che questi ragazzi vadano, al di là di come andrà a finire, gli va fatto un grande applauso per come, per tutta la stagione, non solo per adesso.
1: No, hai fatto bene a dirlo, anche perché poi, appunto, hai nominato qualche giocatore più esperto, ma molti sono dai 25 anni in giù. Quindi questo secondo me è un valore in più, un valore ulteriore di questo Crotone, di questo gruppo squadra, e fai capire che poi anche comunque dal punto di vista degli appassionati e dei tifosi ci sia apprezzamento nei confronti dei giocatori per l'applicazione che ci stanno mettendo, e gli facciamo un grosso in bocca al lupo per la partita di questa sera. Claudia, io a questo punto ti ringrazio, ti saluto, mi ha fatto piacere risentirti e ti auguro una buona serata e una buona partita, presto.
2: Grazie a te, grazie per l'invito, buona giornata.
1: Grazie, grazie a Claudia Berlinceri, della, appunto, che ci ha parlato del Crotone per questa sfida playoff molto importante. La ricordiamo, in campo alle ore 20 la formazione rossoblu contro gli altri rossoblu, quelli della Casertana. Intanto siamo arrivati alla fine di questo blocco, rapidamente ce ne andiamo in pausa poi per riportare qualche ultima notizia ripresa da tutto ci e salutarci. Ma adesso pausa, tra poco.

0: Ultima finestra della parte mattutina di Tutta C, qui dalla sede di Roma, sempre Lucio Marinucci in studio. Abbiamo ancora pochi minuti da trascorrere insieme, ma possiamo farlo riportando alcune notizie proprio dal sito e dall'app, ovviamente se volete consultarlo tramite app di Tutto C, perché abbiamo parlato tanto di campo, abbiamo parlato tanto delle partite di oggi e dei prossimi turni dei playoff, che peraltro si protrarranno ancora per parecchie settimane, ma ci sono poi anche degli sguardi importanti ai futuri, ai destini societari di alcuni club. In particolar modo si parla di Cerignola e di Ternana, due piazze ormai importanti, la Ternana chiaramente storicamente ancora di più, il Cerignola però è una realtà del girone C di Serie C, è uscito nei playoff al primo turno perdendo pareggiando in realtà proprio contro il Crotone, un pareggio arrivato in extremis, si è anche tanto discusso sulla finale di gara, ma intanto, come viene riportato appunto su Tutto C, è giusto ricordare che il Cerignola si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione ai vertici, segnando la fine del decennio sotto la guida della famiglia Grieco, che ha veramente segnato poi la storia del territorio e della squadra. Infatti c'è la firma preliminare che ha dato il via libera al passaggio di quote verso una nuova cordata di imprenditori locali guidata da Gianni Nardiello e Marco Manduano. Questa transizione punta a garantire, come venne scritto, una gestione radicata nel territorio. C'è sempre il legame ovviamente con l'aspetto regionale provinciale, con un gruppo di 5 o 6 figure pronte ad investire per mantenere il club ai vertici della categoria, salvaguardando il patrimonio sportivo costruito dai due Grieco, principalmente Michele e Nicola, appunto, che abbiamo anche sentito, abbiamo avuto il piacere di sentire qui nel corso degli ultimi anni in diretta, peraltro persone con grande passione e con grande visione, che hanno reso grande la Cerignola anche grazie all'oculatezza che hanno avuto nel corso degli ultimi anni. Nonostante però l'imminente cambio di proprietà, la parola d'ordine resta continuità, dato che si manterrà buona parte dell'organigramma. Per esempio Elio Di Toro, un altro perno delle ultime stagioni, è indicato ancora a rimanere come direttore sportivo. Il nuovo assetto societario sta valutando attentamente poi anche la riconferma di Maiuri, il tecnico di questa stagione, mentre figure come Francesco De Biase restano centrali nell'organigramma tecnico. Anche De Biase è stato ospite nel corso della nostra trasmissione. Il piano dei nuovi investitori comunque è quello di presentare al più presto la nuova struttura alla città, assicurando che il salto di testimone non comprometta l'ambizione e la solidità che hanno caratterizzato i gialloblu negli ultimi anni. Insomma, il Cerignola vuole rimanere comunque un punto di riferimento a livello regionale, a livello locale, ma vuole rimanere anche competitivo per quanto riguarda la Serie C. Negli ultimi anni spesso si è vissuta una crescita praticamente costante dal passaggio dalla Serie D, poi il mantenimento della categoria, poi l'ambizione della zona playoff. Insomma, la Cerignola, come abbiamo detto prima, si è abituato a vivere i palcoscenici più importanti della Serie C, l'ho fatto con grande merito. Quindi ribadiamo, si sta cambiando la cordata Nardiello e Manduano, sembra essere pronta a subentrare, e poi servirà dare l'impostazione per il prossimo futuro, ma l'idea sarebbe quella di continuare con gli stessi riferimenti per il momento. È questa l'idea, è questo il piano per quanto concerne i gialloblu. Per quanto riguarda invece un'altra piazza, come dicevamo, ancora forse più importante a livello storico, come la Ternana, c'è una settimana cruciale, insomma, perché qui invece le circostanze sono decisamente meno positive, e appunto, come viene riportato sul pezzo di approfondimento, il countdown è ormai agli sgoccioli. Tra pochi giorni scadrà il termine per presentare le offerte utili a partecipare all'asta del tribunale per il ramo sportivo del club. Una fase delicata, sospesa fra attese e trattative, in cui diversi soggetti hanno sondato il terreno senza però compiere il passo decisivo. Il nodo resta economico, le risorse necessarie sono consistenti, al momento nessun gruppo sembra essere pronto ad affondare il colpo, mentre il tempo continua a stringere. Insomma, le notizie non sono positive in questo senso, nessuno si sta facendo avanti per rilevare la Ternana e dargli finalmente quello che sarebbe un futuro che una piazza così meriterebbe. Si è ovviamente inserito anche Stefano Bandecchi, l'ex presidente e ovviamente sindaco di Terni, il vice sindaco Tagliavento. Hanno incontrato i curatori fallimentari per fare chiarezza sullo stato della procedura e sulle prospettive concrete. Un confronto istituzionale che conferma la volontà del comune di non restare spettatore, lo ha del resto chiarito tante volte Stefano Bandecchi, ma di comprendere margini e criticità di una situazione complessa. Parallelamente proseguono contatti ed interlocuzioni anche a livello amministrativo nel tentativo di favorire una soluzione che consenta al club di mantenere una dimensione professionistica. L'obiettivo è questo, non è facile in questo momento, e appunto l'assenza poi di progetti non sembrano gettare delle luci troppo positive. L'augurio che ci possiamo fare, che fanno tutti gli appassionati di calcio, non solo i tifosi della Ternana, è che la cosa possa concludersi in maniera positiva, meglio rispetto ai playoff, dato che la formazione rossoverde è uscita nel primo turno dei playoff con quel pareggio rocambolesco contro la Pianese per 1-1. La stagione tecnica è conclusa, ma resteremo tutti aggrappati, i tifosi della Ternana ancora di più, alle vicissitudini societarie, per capire se effettivamente potrà esserci un futuro ancora nel professionismo e in tal caso con quali presupposti, o se invece, come purtroppo capitato a tante altre piazze storiche, bisognerà rivedere e ridimensionare il tutto. E questo ce lo dirà solo il tempo, dovremo aspettare i prossimi giorni per capire se effettivamente qualcuno avrà il coraggio e la forza anche economica di sobbarcarsi questa situazione. E la Ternana, ripetiamo che l'augurio è quello che le cose possano andare per il meglio. Noi intanto siamo arrivati però alla fine di questa puntata di A Tutta C, solo la finestra mattutina però, perché ricordiamo che dalle ore 17 alle ore 18 per oggi, ma anche per domani, ci sarà la redazione di Firenze, dagli studi di Firenze con i colleghi di Firenze. In quanto riguarda invece la programmazione qui da Roma, fra poco ci sarà Vincenzo Marangio, prima con l'editoriale, poi con Rotocalcio fino alle 13 e poi dalle 13 alle 17 Maracanà. Io ringrazio intanto il dottor Giorgio Sorani che mi ha accompagnato finora. Voi mi raccomando, rimanete incollati qui su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati e buon mercoledì a tutti. Un mercoledì un po' più triste per quanto riguarda il mondo del calcio, ma il tessuto sociale, mi verrebbe da dire, italiano, perché comunque ci sono dei personaggi che hanno scritto pagine importanti di storia dello sport, in questo caso appunto del calcio, che però hanno fatto parte anche inevitabilmente della storia del paese. La scomparsa che è stata annunciata questa mattina di Evaristo Beccalossi a 69 anni è una notizia che ci addolora tutti, che ha scosso il mondo del calcio, che, come dicevo, ha scosso un po' tutto il mondo in Italia, perché parliamo di un campione che ha scritto pagine indelebili della storia dell'Inter, ha partecipato naturalmente nel suo percorso calcistico anche alla storia del Brescia, ma è stato soprattutto un uomo, al di là del campione, che poi ha scaldato con la sua intelligenza, con la sua, col suo essere brillante, con il suo essere estremamente umano, poi tanti di noi, perché poi smesso di giocare a calcio, ha incantato il mondo del calcio tra gli anni 70 e gli anni 80, è entrato fisso nei salotti dove si commenta il calcio, e quindi in qualche modo è stato a contatto un po' con tanti giornalisti, anche con il sottoscritto, e quindi raccontando e raccontandosi come uomo al di là del calciatore, perché adesso vediamo spesso dei calciatori che sono lontani dal mondo comune, molto spesso, e invece Evaristo era uno che non si era mai allontanato dall'essere comune, quindi ti chiedeva scusa se non poteva intervenire, le battute non mancavano mai, insomma una persona straordinaria al di là di quello che è stato poi la storia del calciatore. Quindi un bacio al cielo a Evaristo Beccarossi, il saluto a quello che è stato centrocampista appunto di Brescia Inter, campione d'Italia del 1980 e parte del tessuto sociale italiano. Naturalmente poi lo condivideremo, questa triste notizia, ma anche il ricordo di quello che di straordinario ha fatto nel suo percorso in campo e fuori dal campo in Italia con tutti i nostri ospiti. Detto questo, campionato alle spalle, ma si avvicinano le ultime tre giornate di fuoco per quanto riguarda la salvezza, con Cremonese e Lecce che si giocano l'ultimo posto, la Champions League con la Juventus che vede la Roma avvicinarsi a un punto, il Milan che comincia a temere ma recupera Modric, con la Roma che sogna in grande e sente di poter agganciare quel posto che l'anno scorso era sfumato proprio all'ultimo respiro, il Como che sta lì guardingo, pronto a inserirsi in una delle tre coppe, e comunque vada sarà un successo. Nel frattempo, a proposito di coppe, si è giocata la semifinale di ritorno della Champions League ieri e l'Arsenal vince per 1-0 dopo l'1-1 dell'andata, passa il turno e soprattutto conquista la finale di Champions League, che andrà a giocarsi contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint Germain, che questa sera si affronteranno ripartendo dallo spettacolare 5-4 dell'andata. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Costantino Nicoletti. Costa, ciao, ben ritrovato.
2: Eccomi, buongiorno a te Vincenzo, ciao a tutti gli amici di TMV Radio, ovviamente tutto mercato web, e mi unisco al tuo saluto a Evaristo Beccalossi. Ha detto, guarda, condivido anche le virgole, mi capita spesso di condividere le virgole con le tue considerazioni, e che l'ho incontrato spesso, come hai detto te, nei salotti televisivi, ed è una persona, è un calcio, il nostro calcio, dai, sì, Vincenzo, non sì. Sembriamo nostalgici, ragazzi, giovani che ci ascoltate, passeremo per nostalgici, ma è vero, cioè, e ti dirò di più, forse ha raccolto anche meno di quello che poteva raccogliere nella sua carriera, soprattutto in nazionale non ha avuto tanto spazio, magari perché era un giocatore veramente di una qualità sopraffina, ed era il trionfo dei giocatori leggerini, ti ricordi?
1: Sì,
2: non di quei,
1: sì,
2: di quei giocatori, non dei Rumenig per intendersi.
1: Esatto.
2: Quindi aveva una qualità veramente straordinaria, sia umana che tecnica, tattica, professionale. Sì, sì, anch'io mi unisco al saluto ad Evaristo, che ho conosciuto, l'ho detto, di persone in più occasioni, ed era una persona, a parte l'ironia pazzesca,
1: sì, è vero, bellina, vero,
2: divertente da morire, ma poi ci capiva, ecco, dai, come si dice in questi casi, era uno che di calcio ci capiva.
1: Assolutamente sì, grazie anche per il tuo ricordo, Costa. Tornando al campionato,
2: dove vuoi partire?
1: A questo punto, visto partire, proprio il ricordo di aver visto Beccarossi, non può non portarci in casa Inter, no? Che nel frattempo gli regala l'ultima emozione con lo scudetto del 2025-2026, uno scudetto meritato sul campo dalla squadra di Christian Kivu, che alla sua prima occasione da una grandissima panchina non manca l'appuntamento con lo scudetto, lo porta a casa. E allora ti chiedo di dirmi quando hai avuto la percezione che l'Inter potesse vincere questo scudetto, e soprattutto chi è che secondo te nella lotta contro l'Inter per la conquista dello scudetto è venuto un po' meno rispetto a quelle che erano le reali potenzialità che aveva?
2: Guarda, l'Inter ha dimostrato in questo campionato di essere molto speculare, perché di sicuro non ha avuto qualche difficoltà con le sue dirette concorrenti, quindi qualche risultato un po' di complicato, difficile con le top, diciamo, con quelle che lottavano come lei per piazzamenti d'onore o il titolo stesso. Però poi non ha fallito, non ha sbagliato una partita contro le altre, quindi ha portato a casa tutti quei punti che gli sono serviti poi per certificare questo 21esimo scudetto con le medio piccole, diciamo così. Quindi è stata molto pratica come squadra, era la più organizzata secondo me a livello proprio di rosa, aveva più equilibrio nei ruoli, aveva le alternative giuste, quindi aveva una profondità di panchina anche importante, che si è dimostrata importante in certi momenti della stagione. Ma c'è un dato che secondo me oggi salta all'occhio, caro Vincenzo: negli ultimi 15 anni, se te vai a vedere, il dirigente più vincente ha un nome solo.
1: Ah sì, sì, Beppe Marotta, c'è poco da dire.
2: Se te inizi a sommare gli scudetti che ha vinto tra Juventus e Inter, c'è stato un intervallo di Maldini una volta, di Manna la seconda, Giuntoli e poi sì, Paratici nella fase finale della Juventus vincente, ma poi per il resto Marotta. E quindi ancora una volta ci dimostra che il calcio è fatto dagli uomini, dai dirigenti, dai manager e quant'altro. E io non dimenticherò mai, te l'ho raccontato più di una volta, le lezioni di Piero Ausilio a Coverciano al corso direttori sportivi, in quella fase in cui l'Inter aveva delle grosse difficoltà economiche, dove dovevano fare della fantasia e dell'intuito il calciomercato, perché non potevano andare ad acquistare campioni a pagargli a peso d'oro. E lui comunque riusciva, con Baccin e con tutto lo staff che compone insomma l'area tecnica dell'Inter, a presentare sempre delle squadre competitive e vincenti. E quindi ancora una volta io penso che sì, gli allenatori, bravissimo, perché non ci dimentichiamo che lo scudetto è stato vinto da un ragazzo che aveva fatto 12 presenze in Serie A, mi sembra, se non erano 12 erano 13 l'anno prima, salvando il Parma dalla retrocessione, ma soprattutto la forza di un allenatore oggi, ancora di più oggi, è determinata dai giocatori in primis, ovviamente, questa è una banalità, un'ovvietà, ma soprattutto dalla classe dirigente che ti sostiene e che da lì arrivano poi risultati importanti. Ora vediamo se quest'Inter riuscirà a attrezzare, perché già guardiamo a domani ovviamente, lo scudetto,
1: certo,
2: lo mettiamo in archivio, festeggiamenti un po', non lo so, mi hanno abituato ai festeggiamenti napoletani ultimamente, che a me mi casano.
1: Vabbè, quando fai il pullman scoperto sul lungomare Caracciolo vinci facile, voglio dire.
2: Che quello. Però sì, ho visto, c'è una differenza anche di festeggiare in certe piazze con altre, ovviamente.
1: Beh, se tu pensi che gli ultimi scudetti i tifosi della Juve neanche li festeggiavano più dopo 9 di fila,
2: appunto,
1: e adesso invece pagherebbero di tasca loro per poter festeggiare, capisci? Vero, che poi dopo alla fine magari devi godertele sempre.
2: Ti mancano quelle serate, quelle notti magiche, chiamiamole così.
1: Sì.
2: Al netto di questo parentesi di costume e società, come dicono quelli bravi, diciamo che l'Inter ha strameritato lo scudetto, le rivali hanno avuto delle difficoltà, cioè Napoli, per me la prima rivale del Napoli, che poteva assolutamente ripetersi, però amico mio è stata falcidiata veramente dagli infortuni, e non infortuni qualsiasi, cioè i giocatori secondo me tra i più determinanti della rosa del Napoli. Il Milan non è, al netto di Allegri, il Milan non era ancora pronto secondo me per giocarsela per il titolo, anche se c'è stata una parte della stagione che sembrava lei quella che. La Juventus ha commesso ancora qualche errore sulle scelte tecniche e le ha pagate care, quindi anche Spalletti poi è entrato in corsa, ha rimesso un pochino in sesto la baracca, però abbiamo visto l'altra sera pareggiare in casa contro una squadra matematicamente retrocessa con dei valori nettamente inferiori dei tuoi, vuol dire che in questa Juventus ancora manca qualcosa per tornare ad essere una protagonista. E poi vabbè, le romane navigano nei loro problemi al netto della bella vittoria, purtroppo per noi, di lunedì sera della Roma di Gasperini a discapito di una
1: Aspettai
2: Fiorentina ormai
1: qualcosa
2: in
1: in più dalla
2: vacanza.
1: tua Fiorentina?
2: Ma
1: Oh,
2: come
1: l'hai vista
2: no,
1: proprio in
2: Vince?
1: vacanza, eh? L'ho vista
2: Ma
1: proprio.
2: come no, ma anche solo per l'orgoglio, hai fatto una stagione imbarazzante.
1: Sì.
2: Hai
1: Adesso
2: commesso
1: ti sei
2: errori
1: tolto la tosta la
2: clamorosi.
1: scimmia della retrocessione,
2: Ti sei
1: dovresti dare
2: tolto,
1: qualcosa
2: hai
1: in più.
2: fatto bravo Vanoli e nessuno, la riconoscenza sai, nel nostro mondo non esiste. Però Vanoli gli va riconosciuto che è arrivato alla Fiorentina, aveva 4 punti, stando dietro a tutti gli addetti ai lavori, agli statistici, a tutto quello che vuoi, nessuno si era mai salvato partendo da quella situazione. Ancora una volta la dimostrazione che la rosa non era da lotta per non retrocedere e che il campionato italiano comunque ha dei limiti evidenti ormai a tutti. Sei riuscito a salvarti, bravissimo, hai fatto un capolavoro. Però ora rimangono Atalanta, Genoa e Juventus. Ora, al netto che incontrerai il tuo ex allenatore Palladino, che si gioca anche lui delle chance importanti per rimanere a Bergamo. Stai attento, Vincenzo, che
1: Certo che
2: non
1: sì.
2: è scritto da nessuna parte che possa essere l'allenatore dell'Atalanta la prossima stagione. Anche lì ne potremo vedere delle belle. Poi hai un Genoa salvo con De Rossi che subentrò insieme a Vanoli nella stessa giornata e fu la prima partita fra subentranti, fino in parità 2-2 a Genova, e poi c'è la partita dell'anno per noi, ma anche per gli juventini per certi
1: Sì.
2: aspetti, che la
1: Sarà
2: Juventus
1: molto tosta,
2: comunque
1: peraltro in un
2: è
1: orario delicato,
2: anomalo.
1: visto che si dovrà giocare in contemporanea anche col derby d'Italia.
2: 12:30,
1: Già.
2: 12:30, capito? Quindi di conseguenza la Juventus ci gioca una
1: Tutto.
2: fetta importante, è tutto, bravo, io voglio dire, che andare in
1: Tutto.
2: Champions vuol dire soldi,
1: Si
2: prestigio,
1: gioca
2: e
1: tutto.
2: poter fare un mercato in una certa maniera e quant'altro. Tu ti giochi la faccia, ora vediamo la sta faccia, perché comunque c'hai, da questa parte c'è un ex dirigente che ha scritto delle pagine di storia importanti nella Juventus, no?
1: Sì,
2: Quindi c'è
1: certo.
2: Fabio Paratici, che insomma c'è stato 9 anni, mi sembra, non mi ricordo, 10 anni alla Juventus, essendo promotore dell'Under 23, Cristiano Ronaldo e quant'altro, e quindi non lo so, non spero, mi voglio augurare che non vadano su a fare una scampagnata, capisci cosa ti voglio dire io? A meno che il buon Fabio Paratici non abbia un debito nei confronti della squadra che deve scontare, capito?
1: Tra
2: Però
1: l'altro
2: diciamo,
1: tu
2: prego.
1: mi citi Paratici e io ti faccio questa liaison tra quello che hai detto giustamente sull'Inter e Paratici. La Juventus che costruì la sua monarchia calcistica, perché poi
2: Di
1: adesso si
2: quello
1: stanno alternando un po' tutte a vincere,
2: sì.
1: uno vince un'altra, uno vince un altro scudetto, eccetera. La Juventus ne ha fatti 9 di fila. Per costruire quella monarchia, la Juventus aveva sempre John Elkann proprietario, ok? Quindi quello
2: Certo.
1: non è cambiato.
2: Niente.
1: Presidente Andrea Agnelli, grande
2: Ma
1: competenza di calcio, sin da piccolo con
2: era un
1: Gianni
2: Agnelli.
1: Agnelli andava in giro per i campi, conosceva buoni aperti, i giocatori, respirava aria di calcio, grande competenza.
2: Vincenzo,
1: Grande.
2: era un
1: Era un
2: Agnelli,
1: Agnelli,
2: punto. Quindi dicendo Agnelli ha detto
1: hai
2: tutto
1: detto
2: per il mondo
1: tutto.
2: Juventus.
1: Già con grande conoscenza proprio del mondo del calcio, anche a livello imprenditoriale, costruì
2: Certo.
1: questa struttura vincente, Marotta Paratici. Paratici che faceva
2: Bravo.
1: il vero scouting. Andava a
2: Certo.
1: trovare l'uomo dietro il calciatore, Marotta che
2: Vero?
1: definiva la trattativa e te lo portava a casa. Si crea una struttura solida, vincente, visionaria
2: Assolutamente.
1: quasi. Poi arriva il momento di Ronaldo. La Juventus punta Ronaldo, Marotta dice: "Non sono d'accordo, rischiamo di fare il passo più lungo della gamba." Andrea Agnelli, che un po' come Icaro, si avvicina troppo al sole, si bruciano le ali, comincia a cadere giù e
2: Era
1: dice:
2: esaltato, ma lo
1: "Possiamo
2: posso
1: fare a meno di
2: capire. Lo
1: Beppe."
2: posso.
1: Va via
2: Certo.
1: Beppe che va all'Inter nel frattempo a
2: Certo.
1: costruire quello che l'Inter è diventata adesso.
2: Bravo.
1: Paratici, puoi fare tutto tu, invece no, perché Fabio poi perde quella che è la libertà di potersi
2: Bravo.
1: dedicare a quello che sapeva
2: Bravo.
1: fare meglio. E da lì poi via Paratici dentro
2: Nascono i
1: Cherubini,
2: problemi.
1: poi via Cherubini dentro Giuntoli, ma poi non c'avevi il presidente giusto perché arriva Ferrero, visto che CDA dimissionario della Juventus. Insomma, la struttura della Juventus adesso è una struttura che non garantisce quella solidità e quella competenza che permette alla Juve di rialzarsi. Quindi è tutto lì poi il discorso, no? La società,
2: Ti ho
1: l'importanza del
2: iniziato
1: personaggio.
2: l'appuntamento nostro raccontandoti appunto che il successo
1: Esatto.
2: oggi delle squadre di calcio è determinato da chi è dietro la scrivania. E oggi nella Juventus, perdonami, non ha, a parte Chiellini, che può essere un cuore bianconero, un ragazzo che si farà sicuramente, potrà crescere e migliorare, ma anche sto Cobol lì, piuttosto che, non, per me non incarnano lo spirito, lo stile Juventus, non so se rendo l'idea. Non hanno quell'allure da dirigenti importanti per un club importante come la Juventus. Capisci? Non so se sono reso l'idea, quindi di conseguenza io lavorerei in un'altra direzione, perché poi sappiamo che il Can, sì, è il proprietario, ma è molto distaccato da questo mondo, diciamo che è un uomo più di finanza, è un uomo che smembra e vende le aziende, è un uomo che è più orientato al profitto che al successo di quello che sta facendo, quindi non interessa portare all'apice le sue creature. Guardiamo la Ferrari negli ultimi anni, anche se hanno investito su un pilota importante e quant'altro, però è sempre in quel limbo.
1: Certo.
2: Quindi di conseguenza io rimango dell'idea che sono le figure professionali che danno, che determinano, cioè ci sono, sì. Allora perdonami Vincenzo, sai il mio lavoro,
1: certo.
2: C'è un dirigente italiano bravissimo che ha mosso i primi passi a Genoa, nel Genoa. Io lo conosco da una vita, stava dietro la sua scrivania, andava per i giocatori, si è formato, ha fatto le fortune dell'Atletico Madrid per 12 anni, ma le vere fortune.
1: Berta,
2: oggi giocherà una finale di Champions, e vincerà una Premier, perché non poteva essere un profilo da Juventus, parlo di Berta.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro insieme a Berta credo ci sia anche Micheli, bravissimo.
2: Micheli, ex Napoli, uomini creati da Gianluca Nani, nel Brescia che fu di Guardiola, di Mazzone, di Baggio, capisci? Hanno avuto successo a Napoli, hanno vinto a Napoli. Questo dico io. Cioè, perché non c'è la voglia, la volontà dei nostri presidenti di andare alla ricerca di investire su figure altamente professionali come sono stati Franco Baldini, per esempio? Era un altro personaggio che per me aveva l'allure da Juventus, da dirigente juventino, o sbaglio?
1: No, senza andare
2: troppo in là nel passato. Cioè, ci sono le figure importanti, non le conoscono? Affidatevi a chi le conosce, valutatele almeno, cioè, ci sono questi giovani emergenti dirigenti che hanno fatto la giusta gavetta e hanno stile, e poi i risultati li hanno ottenuti.
1: Secondo te, visto che sono molto d'accordo con quello che dici, e la questione Berta Micheli fa capire tanto di come poi in realtà non si sia saputo scegliere, probabilmente avventurandosi scelte anche come
2: esotiche.
1: Ti posso dire innovative, esotiche, come vuoi tu con Comolli per esempio. Però non è giovane, però
2: no.
1: Potrebbe essere venuto in questo momento nella sua storia la possibilità, l'occasione per Carnevali di entrare in un top club, per esempio.
2: Sì, bravo, ha un altro profilo che a me piace molto, è un figlioccio di Marotta anche lui, è cresciuto anche lui con Beppe Marotta, ma io ti voglio ricordare che ci sono dei profili che hanno fatto le fortune l'Under 23 della Juventus. È stata una creatura di Filippo Fusco,
1: sì,
2: che ha fatto un capolavoro nell'individuare certi giovani, perché il calcio moderno cosa ci insegna? Se tu oggi vai a vedere il campionato primavera italiano, le squadre che sono al vertice del campionato primavera italiano sono tutte squadre che non hanno l'Under 23, ok? Più
1: sì,
2: o meno.
1: Sì.
2: Questo ti significa, ti determina il fatto che è un campionato tra la primavera e la Serie A o la Serie B, sono due sport totalmente diversi. Quindi è un campionato prettamente giovanile, non ha più la valenza o l'importanza che poteva avere qualche anno fa il campionato primavera. Oggi il 2006 al 2007, bravo, lo fai giocare non come under nella primavera, come fuori quota, ma lo fai giocare nella seconda squadra, nella famosa under 23, sei d'accordo con me?
1: Certo, certo.
2: Quindi anche la Juventus lì è stata pionieristica in questo progetto e oggi si ritrova dei profili in prima squadra che hanno fatto quello step intermedio della Serie C con l'Under 23. Quindi ci sono i manager bravi, ti ho detto Filippo Fusco per citartene qualcuno, cioè ci sono profili importanti che hanno la mentalità da Juventus, che devi comunque primeggiare e fare ottenere risultati.
1: Devi vincere.
2: Non ho capito, sì, appunto, lo racconta la storia. Io non capisco sto Cobo lì da dove è venuto fuori. Questo è un profilo internazionale? Bene, vado su profili internazionali, ma di un certo
1: che,
2: spessore.
1: Tra l'altro, lo stesso Berta, per quanto italiano, lo potevamo considerare un po' internazionale, un po' come Braida, che a un certo
2: bravo,
1: punto hanno lasciato il calcio italiano,
2: bravo,
1: ma sono andati fuori.
2: Da Madrid, certo. Ma ci sono, ti ho detto, vado a braccio, perché visto... Io sono molto distintivo, non preparo molto, non preparo quasi niente, ma ti potrei citare tanti altri esempi. Lo stesso Gianluca Nani, che ha avuto una carriera un po' altalenante, però ha fatto il direttore, è stato l'unico, il primo direttore a lavorare all'estero italiano. In Inghilterra ha lavorato per 3-4 club. Ha lavorato a Dubai nella squadra dello Sheikh Mansour, l'Al Jazeera e quant'altro. Cioè è un profilo assolutamente internazionale, magari non è propriamente da Juventus, però una Roma che oggi sta cercando un dirigente, lui tra l'altro è romano di Roma, è un cuore romano, un pacchiotto, sì. Ma io valuto un profilo come Gianluca Nani, che comunque con l'Udinese sta ottenendo dei risultati straordinari, o sbaglio?
1: Certo.
2: Watford ha un po' mollato a fine stagione perché... allontanandosi dalla quota dai playoff, quindi ha mollato un pochino, infatti hanno sostituito l'allenatore, stanno valutando vari profili per l'allenatore l'anno prossimo. Ma se vuoi investire sul management, diciamo che la Fiorentina finalmente è andata un po' contro tendenza.
1: Sì.
2: Quindi l'arrivo di Paratici ci ha dato un messaggio diverso,
1: però ho la sensazione che ancora non ci si fidi in casa Fiorentina di Paratici. Tu?
2: Madonna, sei troppo, sei un osservatore attentissimo.
1: Sì,
2: fai paura a certi momenti, Vincenzo, mi fai paura, te lo dico.
1: Però da questa sensazione.
2: Allora, come io ho sempre raccontato, te dovresti arrivare domani, Vincenzo Marangio,
1: sì,
2: viene a Firenze con un trattore, sì, ed entri nel Viola Parco con una ruspa, scusami, non un trattore, una ruspa.
1: Lì
2: dovresti entrare con una ruspa. È una metafora che uso spesso anche nei miei appuntamenti radiofonici e televisivi, perché... c'è troppe tossicità e criticità all'interno di questa azienda, a parte che per 20 anni abbiamo avuto 2 direttori sportivi che sono alternati, il buon Pantaleo Corvino, a cui voglio un gran bene, sai il rapporto che mi lega a lui, e il buon Daniele Pradera, che comunque alla fine di riffo di raffa la Fiorentina la portava in Europa, qualche bel giocatore ce l'ha fatto vedere e quant'altro. Le problematiche sono in altre aree che ora stanno emergendo una dietro l'altra, ma non solo per la Fiorentina, perché il problema medico-sanitario vedo che è un problema che stanno vivendo anche altri club, no Vincenzo?
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi l'area medica a Napoli si rumoreggia, a Roma c'è dei problemi, quindi anche lì la scelta, vedi, le figure all'interno di un'azienda sono fondamentali.
1: Certo,
2: il team
1: so,
2: manager,
1: certo,
2: la comunicazione, per certi aspetti il settore giovanile, lo scouting e quant'altro. Quindi... sta accadendo questa cosa anche in un altro club molto importante. Questo direttore mi disse in confidenza: Costantino, io non posso entrare con una ruspa, purtroppo devo entrare un pochino per gradi, no? Con i piedi un po' di piombo. Non è che posso entrare e dire te via, te rimani. Ecco, quello è il problema che sta un po' vivendo e affrontando Fabio Paratici in questa Fiorentina, perché ora, toccando con mano ormai da 4 mesi che è qui, si sta rendendo conto che sì, la squadra può avere dei limiti tecnico-tattici, atletici, perché non è stata fatta una preparazione, perché Pioli ha sbagliato lo sbagliabile, però ci sono anche delle aree interne che vanno assolutamente rivedute e corrette, ecco, passami questo termine.
1: No, è così, poi vedi, abbiamo seguito il filone giusto, perché io adesso ti riporto, per esempio, proprio in casa Roma che hai chiamato tu, appena si è risolto il conflitto dirigenziale Gasperini-Ranieri, non per dare colpe a qualcuno, ma quando si è capito che uno dei due doveva restare, l'altro andare, zac, clic, la Roma riparte,
2: sì, sì.
1: E adesso
2: sì, sì,
1: punta dritto verso un posto in Champions. Quindi se risolvi le problematiche societarie, quasi per magia tutto il resto viene da sé.
2: Funziona, sì, però perdona Vincenzo, io Ranieri non lo posso considerare un problema, capisci?
1: No, ovviamente no, però magari 2 personalità forti insieme lo sono.
2: Cavolo, dovrebbe essere loro a trovare il giusto equilibrio per il bene del club, dell'azienda che ti paga, per la società che ti paga. A me non è piaciuta la diatriba, la butad tra Ranieri, il figlio di Ranieri, piuttosto che le dichiarazioni di Gasperini. La curva gli ha già riconosciuto i giusti meriti a Ranieri, ma deve sostenere ovviamente Gasperini, perché lui è il condottiero in questo momento. Però a me è dispiaciuta, perché Daniele è una persona fine, elegante, di un'intelligenza sopraffina, ha esperienza da vendere, bastava ci fosse un pochino più di chiarezza nei ruoli, nelle competenze.
1: Sì.
2: Cioè, la figura, cioè, Claudio, cosa devi fare te? L'ambassador, bene, dare controllare che, verificare che, mandare dei messaggi ai più giovani, per esempio, capito?
1: Sì.
2: Nei comportamenti, negli atteggiamenti. Lì anche lì, ti ripeto, io una figura come Ranieri la vorrei sempre nel mio web, per esempio.
1: Definendone bene il ruolo, chiaramente.
2: Definendone, bravo, definendo. Oppure gli farei fare il selezionatore oggi della nazionale italiana di calcio. Ecco,
1: sì, sì,
2: a quella pill, come dico io, quell'allura esatto per fare il selezionatore della nazionale italiana di calcio, tutto lì. Però una figura come Ranieri, soprattutto perché è quel trade union tra il calcio che è stato e il calcio che è, perché lui li ha vissuti tutti e due i mondi, eh.
1: Sì, sì,
2: perché
1: poi...
2: lui allenava la Fiorentina negli anni che furono, e quindi può essere quel ponte che ti può aiutare a vivere meglio il calcio di oggi, le criticità del calcio di oggi, riportandoti anche i pregi del calcio che fu, ecco, tutto lì. Io come Ranieri non lo taglierei mai fuori, insomma.
1: Secondo te si sentiva ancora in questi anni di Roma troppo allenatore, visto che ha smesso lo scorso anno e che di fatto Gasperini ha ereditato quello che era il suo lavoro, e quindi questo involontariamente lo ha portato a interferire un po' col lavoro di Gasperini, che ne ha sofferto?
2: Cioè io mi immagino la scena, ci troviamo a Trigoria, io, te, Ranieri, Gasperini, si pranza insieme, io e te si può parlare di quello che vuoi,
1: sì,
2: si può cazzeggiare,
1: sì,
2: di tutto e di più, ma è normale che due uomini di quello spessore scendono in argomenti anche tecnici o tattici, no?
1: Certo.
2: Cioè Ranieri gli verrà di dire a Gasperini perché non fa giocare Tizio Sempronio, o perché magari non in mezzo al campo non schieri questo assetto, no?
1: Certo.
2: Lì sta la maturità delle persone. Gasperini deve essere magari un po' arrogantello, Gasperini un po' presuntuosetto, no, magari per rispetto a Claudio Ranieri gli spieghi il perché delle sue scelte e si crea un confronto, un dialogo. Non penso che Ranieri, per come l'ho conosciuto io, per quello che ci racconta la storia, sia uno che abbia imposto delle scelte a Gasperini. Ok?
1: Sì.
2: Non, lungi da me il pensiero che lui abbia detto deve far giocare a Tizio, deve far giocare a Sempronio, deve giocare in difesa a 3, difesa a 4, difesa a 12. Però i loro confronti, i loro dialoghi, sono stracerto che molti vertevano sulla questione tecnico-tattica. Quello non ho dubbio, ma perché il loro lavoro è la loro vita. Cioè, Ranieri, quanti anni è che allena? In quante panchine ha seduto?
1: Cioè, poi quanto teneva la panchina della Roma, soprattutto?
2: Tra l'altro, poi a quanto teneva la panchina della Roma? Roma e Cagliari penso siano le due realtà che rimarranno sempre nel suo cuore, insomma.
1: Certo.
2: E quindi ti ripeto, lì c'è stato proprio un misunderstanding nel umano, secondo me, nel non trovarsi a pelle fra le due figure,
1: sì,
2: che mi sembrano anche due figure parecchio lontane, anche umanamente,
1: sì,
2: parlando,
1: sì, sì.
2: Gasperini mi sembra più freddo, più genovese, più ligure, più
1: umane,
2: cinico.
1: E conflittuali, nel senso che comunque sono entrambi di grande personalità, quindi personalità contro personalità,
2: poi si scontra, però le personalità dovrebbero invece fare il bene di un'azienda, secondo me, ecco, quando hai figure non yes men o posti fissi, ma hai,
1: esatto,
2: figure di forte personalità, dovresti solo portare dei vantaggi alla tua azienda, migliorare la tua azienda, farla crescere, ecco.
1: Esatto.
2: Proprio, secondo me non si sono trovati a pelle,
1: no,
2: te lo posso,
1: no,
2: dire,
1: sono d'accordo.
2: Te lo do per certo, e per quello ci racconto, non
1: si
2: ho
1: percepisce.
2: Confidenza con Gasperini, non lo conosco, però sai, di là aveva una famiglia che tosta, cioè davanti ai Percassi te ti togli il cappello, ti cospargi il capo di cenere e abbassi il capino,
1: sì,
2: perché questi hanno dimostrato di essere degli imprenditori della Madonna, di saper fare calcio, cioè hanno un impero,
1: certo,
2: industriale che uno non si immagina nemmeno, e quindi il rispetto lo devi avere nei confronti della famiglia Percassi.
1: Certo.
2: Di là invece, non essendoci magari una proprietà presente, che è importante, lo è altrettanto anche la proprietà della Roma, magari lui si è sentito un pochino più forte. E poi sai, l'ultimo treno anche per Gasperini, magari lui si è sentito un pochino più forte e poi sai l'ultima, l'ultimo treno anche

0: Innanzitutto il Salentino Nicoletti, sono Marco Moretta e gli volevo dire una considerazione da lui, dalla sua lucidità. Nella Juventus mancano i giocatori che siano più che altro uomini prima che giocatori. Il Locatelli di turno sta peccando di questa dote di essere il trascinatore voglioso, ma lì non dipende secondo me dal fatto dell'appartenenza o meno a un club. Se non ce l'hai, non ce l'hai quella garra per vincere le partite anche di corto muto, come diceva Allegri. Che ne pensa? Un suo giudizio e anche sul dispiacere se va via Vanoli per la sua Fiorentina. Ciao!
1: Oh, quante domande per te.
2: Bravo, se poi sai, Salentini io adoro, venerdì era a Pisa a sostenere il mio Lecce che giocava contro il Pisa. Tanto mi dispiace perché con gli amici pisani, perché il vero derby in Toscana è Pisa-Fiorentina. Però è stata ufficiale, diciamo che abbiamo affossato il Pisa matematicamente, ma era già retrocesso praticamente, quindi bene per il Lecce. Senti, allora intanto rispondo sulla questione Locatelli. Sì. Diciamo che a me la Juventus nella sua storia mi ha abituato ad altri leader. Se io oggi devo considerare Locatelli un leader, c'è un cortocircuito che negli anni si è alimentato.
1: Porta aperta
2: punto. Quindi voglio un gran bene, sicuramente un gran bravo ragazzo, un giocatorone, tutto quello che volete. Però io ricordo altri leader della Juventus, non voglio citare gli Scirea, i Bettega, i
1: ma
2: Brevi,
1: tu basta anche soltanto che dici i Tevez, gli Higuain, i Dybala, Mandzukic,
2: certo,
1: i Chiellini, Barzagli, Buffon,
2: fermati che
1: parliamo,
2: non
1: finiamo
2: più. Che Locatelli, bravo, fa le cose per bene,
1: a posto però
2: lì, ecco. Su Vanoli, Chapeau, bravo, diventerà un grande allenatore, però è associato all'anno orribile di questa Fiorentina. Il problema di Paolo Vanoli è che se, sicuramente in una struttura organizzata farà bene come tecnico, perché l'ha dimostrato anche in passato, però la paura, conoscendo bene Firenze, è che se perde due partite di fila parte la bambola un'altra volta l'anno prossimo. Già domenica col Genoa si prevedono aspre contestazioni anche da parte della curva Fiesole, giustamente, perché festeggiare un centenario così non se lo spiegava, non se lo augurava nessuno. Quindi Paolo Vanoli, grazie, ottimo lavoro, bene per il tuo curriculum, hai salvato una squadra che a detta di molti avrebbe fatto fatica a salvarsi, però auguri, insomma,
1: auguri figli,
2: cerca le tue fortune da un'altra parte. Okay. Con tutto il bene che voglio a Paolo, lo conosco, un ragazzo straordinario, gli auguro tutto il bene possibile di sedere un domani sulla panchina del Real Madrid, però purtroppo è associato a una stagione orribile della Fiorentina.
1: Che archiviamo.
2: Ho risposto all'amico Salentino, qui non vedo l'ora di scendere, guarda, non vedo l'ora sia luglio per andarmi a godere il mio Salento. Te, Vincenzo, sei graditissimo oggi.
1: Ah, mamma mia, a me, guardami, sfondi una porta aperta, perché io adoro il Salento, quindi no, accetto ogni invito, ogni invito.
2: L'entroterra è meraviglioso, la cucina, il mangiare. Guarda, non vedo l'ora, guarda, passi questo mese e mezzo di molteplici impegni, che ora fate il mercato, Vincenzino mio,
1: già. Adesso comincia a ballare. Anzi, ti do una notizia che commentiamo insieme, che mi è arrivata proprio poco fa e te la vado proprio a riprendere, a raccontare, perché pare che la Juventus abbia trovato intanto l'accordo totale con Alison Becker sui termini personali per un contratto fino al 2029 a 5 milioni l'anno. Adesso si sta lavorando per raggiungere un accordo con il Liverpool, che non ha ancora deciso se vendere il portiere oppure no. Sono avviati i colloqui. Sarebbe un gran colpo per la Juventus.
2: Sì, finalmente torni ad avere un portiere degno da Juventus. Ti ho detto, si parla, no, per l'amor di Dio, si parlava di De Gea, si parlava di tanti profili importanti. Edison lo conosciamo bene, la sua agenzia tra l'altro li conosco molto bene, con cui collaboro, hanno ottimissimi rapporti con la Juventus, quindi mi auguro che vada in porto, perché allora sì, mandi un segnale forte.
1: Intanto cominci dal portiere, che poi lo sai, calcio tutto bello, tutto facile, eccetera, intanto dammi il portiere che pare, l'attaccante che segna, il resto lo sistemiamo.
2: Dice, puoi sbagliare la moglie, ma non puoi sbagliare il portiere,
1: bravo,
2: attaccante.
1: Bravo. Costa, come sempre un piacere, sappi che vabbè, tanto ci sentiamo in questo mese e mezzo, ma quando scendi giù ti chiamo.
2: Sarà un piacere, un abbraccio.
1: Ciao Costa.
2: Ciao a tutti gli amici, ovviamente, di TMV Radio. Grazie a te,
1: Costantino Nicoletti. Noi ci prendiamo una breve pausa, ricomincia Rotocalcio tra pochissimo con i soliti collegamenti con tutto il mercato web. Poi c'è la Pode Carlo, che come sapete si è spostato al mercoledì, così torneremo sull'Inter e sulla scomparsa di Evaristo Beccalossi e tante altre cose. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Presente come sempre in cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca che sta lavorando alla puntata di Maracanà, così come Francesco Tringari, Lucio Marinucci, Marco Piccari, che poi con Stefano Impallomeni completeranno la squadra Maracanà. Noi però adesso dovremmo andare, credo, nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Allora Ivan, intanto un ricordo anche da parte tua di Evaristo Beccalossi, perché oggi ci siamo svegliati con questa notizia terribile. L'Inter ha fatto in tempo però a regalargli quest'ultima emozione di questo scudetto, ma è stata comunque una brutta notizia.
3: Sì, sì, l'Inter ha fatto almeno in tempo a regalargli questo. Io ricordo, senza essere ipocrita, ricordo per sentito dire, per aver visto i video delle sue presenze in campo.
1: Poi lui ha giocato tra gli anni 70 e 80, quindi molti sì. Non erano nati ancora. Io ero
3: esatto.
1: Proprio in quegli anni.
3: Mi è dispiaciuto molto, anche conoscendo insomma ben da vicino sua figlia, quindi insomma mi è dispiaciuto molto stamani. La cosa che è un po' banale, quindi quasi mi vergogno a dirla, è che abbiamo perso quel tipo di giocatori lì, perché era un giocatore che comunque ti faceva, cioè, se tu vedi delle azioni di Beccalossi, come di tanti numeri 10 fantasisti di quell'epoca e anche dei decenni successivi, era un giocatore che ti faceva innamorare del calcio. Oggi ce ne sono pochi, perché noi ci siamo innamorati tutti, ognuno c'ha la sua generazione. Io mi sono innamorato del calcio con Baggio, c'è chi si sarà innamorato del calcio con Totti, con Del Piero, con Beccalossi,
1: certo.
3: Con Bruno Conti. Oggi innamorarsi del calcio per i ragazzi sarà un pochino più difficile, proprio perché manca quella bellezza che Beccalossi
1: sì.
3: ha portato in campo.
1: Sì, questo è molto vero quello che dici.
3: Poi al di là del tifo,
1: no, al di là assolutamente. Ma guarda che poi Beccalossi è stato, l'ho detto nell'incipit, quel classico campione di tutti, come era la Vialli, come era Paolo Rossi, insomma, che hanno indossato più una maglia, hanno avuto una squadra nel cuore, ma che erano veramente i campioni di tutti. Quindi ci sono assolutamente questi personaggi che hanno fatto parte del tessuto sociale proprio italiano. E sono d'accordo con te sul fatto che proprio l'assenza di bandiere in questo momento e di una generazione che non si avvicina più come prima al mondo del calcio, non lo sente più come una famiglia, è abbastanza indicativo.
3: Ma non tanto bandiere, Enzo,
1: no
3: me.
1: Proprio attaccamento,
3: cioè, è proprio che tu è proprio che tu da bambino, cioè non è che poi quando cresci capisci che ci sono i difensori, i portieri, che può essere che Maldini può essere stato un gigante, piuttosto che Chiellini, Nesta, vabbè, Fon, però tu quando c'hai 5-6 anni pensi ad abbassarti i calzettoni a fare dribbling per innamorarti del calcio, che è quello che faceva Beccalossi o appunto questo tipo di giocatori, e oggi non ce l'abbiamo. Cioè oggi chi è che in Serie A, quale italiano della Serie A prende e fa due dribbling di fila?
1: Non esiste quel tipo di calciatore, purtroppo, ahimè. Proveremo a portarli, a importarli dal mercato, e allora uso questo gancio per parlare un pochettino di mercato con te. Intanto voglio partire da Alisson Becker, che la Juventus sembra abbia trovato finalmente l'accordo con il portiere, resta sempre da trovare l'accordo con il Liverpool. Secondo te il Liverpool lo farà a muro o è una possibilità che sta diventando sempre più concreta? E direi che l'ennesimo errore in porta di Gregorio rende inevitabile e urgente per la Juventus intervenire in questo ruolo anche.
3: Sì, secondo me il Liverpool non farà troppo muro, cioè sarà da convincere, però io credo che ci siano i margini per arrivarci, anche perché quando capisci che un giocatore è comunque non è più giovanissimo, che comunque diciamo il suo percorso l'ha fatto, ritiene di voler cambiare aria, non mi aspetto un particolare muro dal Liverpool, ma non per una questione di valore di Alisson, che è sicuramente un grandissimo portiere, però per dire che a me sarà per delle decisioni.
1: Stiamo cominciando a perderti, Ivan. Aspetta, non ti sentiamo.
3: Sì. Una questione, no,
1: ora
3: diciamo,
1: sì, ci ora sono sì,
3: delle
1: ora
3: dinamiche
1: sì.
3: Legate proprio ai rapporti che magari ti portano a non fare particolare ostracismo rispetto alla possibilità di una partenza. Quindi non mi aspetto un Liverpool che faccia le barricate, no, non mi aspetto nemmeno il Liverpool che diciamolo in pacchetti, ecco.
1: No, no, no, questo è vero, però secondo me la sensazione però... mia è che lui, proprio perché ci tiene alla storia del Liverpool, voglia uscire non da non con, diciamo, una querella, ma dalla porta principale con tutti gli onori, e quindi che magari abbia voluto fare le cose per bene. Ho un accordo con la Juventus che mi ha proposto questo, sono però sotto contratto con voi, quindi ho chiesto alla Juventus di dialogare con voi, se potessi esprimere la mia preferenza io andrei, chiuderei nella maniera più pulita tutta la situazione, voi cercate di guadagnare quello che volete guadagnare, magari non facciamo troppo muro e ditemi che cosa dobbiamo fare. Cioè, mi sembra un'uscita pulita, diciamo, non un muro contro muro alla Lookman che si metteva fuori rosa da solo per forzare l'uscita. Quindi credo che questo poi possa essere una questione che possa portare a questa uscita, però vedremo. Muro contro muro, un pochettino più fastidioso invece è stato quello tra il Napoli e Lukaku, ne abbiamo parlato tante volte, però per adesso c'è stato questo ritorno, riavvicinamento a Conte, pace fatta col gruppo, ma...
3: ma si è allenato solo, quindi insomma, che... vabbè, no, è una questione legata anche alla condizione fisica, a parte di battuti, ma... ma non penso, non penso ci siano i presupposti per andare avanti insieme. Credo che non ci siano nemmeno, ti dirò, dal punto di vista fisico e anche tecnico-tattico. Cioè, io vedo proprio chiusa l'avventura di Luca col Napoli. C'è ancora un anno di contratto, quindi va detto, c'è la questione di. Da risolvere dal punto di vista economico. Trovata una soluzione, però non credo che Luca con il Napoli possano continuare insieme dopo la stagione che è stata, perché poi anche al di là dell'infortunio, della scelta di un percorso diciamo diverso da quello di De Bruyne, hanno due infortuni abbastanza simili, uno si è operato e l'altro no, ma al di là di questo poi è anche della questione legata alla scelta di rimanere in Belgio contro il parere del Napoli, secondo me è proprio, cioè, Lukaku ha fatto il suo tempo a Napoli, non c'è stato mai in questa stagione, e Napoli ha trovato altre dinamiche, poi non so se andrà avanti con Conte o no, questo lo vedremo, però mi sembra che sia proprio una storia di tiro di coda.
1: Direi proprio di sì, insomma, e probabilmente sarà il là di una serie di cambiamenti che ci saranno, immagino, nel Napoli il prossimo anno. Fiorentina, non benissimo la partita contro la Roma, adesso... i tifosi chiedono di salvare almeno l'orgoglio, no? Con la salvezza raggiunta, la scimmia della retrocessione che ti togli dalle spalle, dovresti cercare quantomeno di ripagare i tifosi con delle prestazioni dignitose, eppure quella contro la Roma non lo è stata. E il futuro di Vanoli è scritto già, ed eventualmente come?
3: No, scritto no, però perché penso ci saranno dei confronti. Però io credo che ci sono dei dubbi, cioè devono parlarsi, devono capire, bisogna capire anche quale può essere una loro alternativa. Per esempio, secondo me Fabio Grosso è un nome molto molto spendibile, però non credo sia stato ancora comunicato a Vanoli in una del genere, quindi no, finché non c'è un confronto possiamo dire che è scritto. Vedo la separazione abbastanza probabile, questo sì, anche perché comunque è arrivato un nuovo direttore sportivo con paratici, c'è stato un percorso che ha portato la Fiorentina a salvarsi, possiamo dirlo, però non è stato il percorso, diciamo, di una squadra che poi ha fatto rinnamorare i suoi tifosi di questa stagione, e quindi credo che comunque si vada in quella direzione, però con i passi giusti da fare.
1: Ritornerò dopo, in particolare in casa Napoli, però ti faccio una domanda già adesso e ti chiedo, naturalmente, insomma, parleremo della questione Lukaku anche dopo in casa Napoli, però in casa Napoli ci sono tanti aspetti ancora da valutare, tra i quali anche chi potrà essere l'uomo mercato del Napoli. C'è la possibilità che Manna possa lasciare e che possa esserci un cambio anche in chi costruirà il Napoli il prossimo anno?
3: Ci sono delle indiscrezioni, cioè, ci sono diverse situazioni che cambieranno. Manna è stato acquistato anche ad altri club, a Roma sono stati accostati quasi tutti i direttori sportivi della Serie A, quindi ci sono delle valutazioni da fare. Sicuramente non c'è tanta soddisfazione sull'annata da parte del Napoli a tutti i livelli.
1: Hai vinto una Supercoppa e hai centrato la Champions League.
3: Sì, vinto la Supercoppa, però in Champions League ho fatto la figuraccia. Quindi credo che veramente non sia così tanto soddisfatto. Però non sono sicuro che voglia fare un ribaltone, anche perché poi non è facile trovare un dirigente sportivo che ti dia determinate garanzie e che vada. Comunque manda alcuni acquisti da sbagliati, per esempio ha dalla sua patrimone l'intuizione Alisson Santos, che è un giocatore che conoscevano oggettivamente in pochi e che è riuscito a pescare.
1: Sì, in panchina, io di questo poi parlerò dopo con Pierpaolo Matroni in particolare. A Napoli mi dicono che c'è grande curiosità nel vedere se ci possa essere un ritorno di Sarri. Tu lo escluderesti?
3: No, escluderlo mi sembra eccessivo, nel senso che comunque Sarri sta vivendo una stagione, dire particolare, dir poco alla Lazio. Per ora hanno sempre detto tutti che vanno avanti insieme, ma non so quanto crederci, perché è una stagione da bordate continue tra Sarri e Lotito, e anche tra Sarri e Fabiani nello specifico. A Napoli ha lasciato un percorso incompiuto e secondo me, se vuole riprovare a vincere lo scudetto o comunque insomma a giocare ad altissimo livello, delle big, il Napoli è praticamente l'unica che può rappresentare un'occasione, quindi secondo me non è da escludere. Io col passare delle settimane maturando dei dubbi sul fatto che vada via Conte, quello è il tema. Cioè la nazionale secondo me non è una soluzione così concreta come
1: Liverpool
3: immaginava veramente. Può essere
1: Manchester,
3: può essere,
1: insomma ci sono anche delle panchine all'estero che potrebbero essere
3: sollecitate. Sì, no, quelle sono la soluzione, però però è da vedere, sai, Manchester è una sfida che io credo che oggi chiunque prenda, cioè sia molto attento a fare, perché è vero che Conte ha rianimato tante situazioni, però insomma se riesce, forse, cioè se andasse al Manchester United e riuscisse a cambiare la storia recente del Manchester United, sarebbe probabilmente il più grande.
1: Sì, gli fanno una capolavoro statua, veramente una statua.
3: Gli fanno una statua, perché sono insomma, a me sembra recente l'addio di Ferguson, ma in realtà sono passati
1: più di dieci anni,
3: quindi non hanno vissuto una stagione decente da allora.
1: Con Mourinho. Quindi, al massimo hanno vinto l'Europa League, però basta poi.
3: Sì, vabbè, però se metti l'Europa League nella storia del Manchester United,
1: no,
3: diciamo che vale come la Supercoppa del Napoli di quest'anno.
1: Esatto. No, quindi siamo. E qualora
3: Conte per me Sarri è un'opzione, però Sarri non sono così sicuro che vada via Conte, ecco, questo è il punto.
1: Ok, però qualora andasse via andasse via Conte e Sarri andasse a Napoli, ma stiamo proprio giocando con grande anticipo, secondo te chi è che potrebbe abbracciare la panchina della Lazio, il progetto della Lazio, senza chiedere garanzie o chiedendole magari a questo punto le garanzie?
3: In effetti le chieda garanzie.
1: Strappolone a Sarri, diciamo, sarà un insegnamento per chiunque dovesse arrivare, no?
3: Sì, decisamente, nel senso che è una lezione, perché poi al di là del fatto che Lotito ci ha fatto tutta la stagione a spiegare che secondo lui era ingiusta, via dicendo, però resta il fatto che all'allenatore non l'aveva detto, quindi cioè, al di là della ingiustizia o meno, quello è un trappolone che tutti vorranno evitare. Non ti so dare, cioè sono sincero, non ti so dare una risposta, anche perché non sono circolate grandi voci. La Lazio in questo momento parte un po' in seconda battuta rispetto ad altre realtà, cioè, ha avuto lì Vanoli, potrebbe anche essere un'idea, nel momento in cui lasciava la Fiorentina, ci possono essere soluzioni di questo tipo, però al momento non credo che la Lazio abbia ancora pensato a questo discorso.
1: Anche perché sappiamo che la Lazio si gioca la finale di Coppa Italia, quindi intanto devono stare tutti tranquilli, felici e contenti, cercando di portare a casa una Coppa che diventerà diventerebbe veramente una salvastagione clamoroso per come è andata la stagione della Lazio.
3: Sì, ma poi ci sono anche le valutazioni su Fabiani, perché io credo che lo Tito stia facendo prima quelle. Cioè, non sono così sicuro. Cioè, io credo che non voglia andare avanti con Fabiani, ma deve capire come a chi affidarsi. E quelle vengono prima dell'allenatore, quindi secondo me è impegnato al massimo a fare quelle in questa fase. Poi lo Tito è impegnato molto sulle questioni politiche in queste settimane, quindi sta pensando un po' ad altro, secondo me.
1: Ad occhio e croce direi di sì. Ultimissima proprio battuta al volo, questa è una settimana che può far uscire altri capitoli dell'inchiesta arbitri da quello che avete annusato in redazione?
3: Comunque sì, perché da oggi saranno sentiti gli esponenti della Serie A, Head of Competition Butti, sarà sentiti nei prossimi giorni, forse la prossima settimana, alcuni club referee manager della Serie A, tra cui Giorgio Schenone dell'Inter, che però non dovrebbe essere l'unico. Quindi ci aspettiamo, insomma, qualche sviluppo sicuramente in base a quello che racconteranno. Alcune convocazioni mi sembrano strane, però vabbè, perché ci sono dei nomi, delle persone che sono state convocate, sono tutte persone informate sui fatti, nessuno indagato, chiariamolo. Però la convocazione di Lorenzo Dallari, che capo editoriale della Lega Serie A, francamente non capisco cosa possa mai dire di rilevante al PM. In altri casi sarà più interessante capire, insomma, ci potrebbe essere qualche sviluppo. Ancora stiamo ancora navigando un po' a vista per capire dove vuole andare a parare l'inchiesta.
1: A meno che, ribadisco, poi non ci sia qualcosa tra le mani che noi non sappiamo e che poi venga tirato fuori, perché noi per adesso siamo lì a guardare e a restare un po' perplessi sempre in mezzo a questa strada, dove o è stata un'inchiesta più severa, cioè l'accusa più severa rispetto a quelle che danno le carte in mano al PM, o magari quelle vere carte che hanno portato il PM a fare quelle accuse severe ancora non sono venute fuori. Quindi siamo lì, guardiamo e valutiamo.
3: Quello è il dubbio, perché noi nell'inchiesta del quasi tutte le inchieste del passato le seguivamo avendo le carte in mano, cioè più o meno sempre c'erano le carte a disposizione in un modo o nell'altro, su plusvalenze, tutto quello che ho spesso negli ultimi anni. In questo caso no, è quello che da giornalisti proprio non si lascia capire, se non le abbiamo perché c'è un PM che lavora in modo un po' diverso dagli altri e sta tenendo molto nascoste le sue carte, oppure se di fatto non ci sia nulla. Cioè, però è una domanda alla quale è ancora difficile rispondere.
1: Non possiamo rispondere, ovviamente. Siamo lì a guardare, vediamo quello che succede. Ivan, grazie come sempre. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web.
3: Buon proseguimento.
1: Breve pausa per noi e poi rientriamo con la Podecallo. Vi aspetto.

0: Allora, come annunciato, adesso andiamo da Lapone Carlo. Lapone, buongiorno intanto.
1: Ciao a te, ben trovato.
0: Allora, giornata triste per il calcio italiano, per l'Inter, per il Brescia, ma direi per tutta l'Italia, perché poi ci sono dei campioni che appartengono a tutti e che fanno parte in qualche modo, in campo e fuori dal campo, un po' del tessuto sociale italiano, perché la scomparsa di Evaristo Beccalossi ha scosso tutti, ha reso un po' più triste la festa dello scudetto dell'Inter, ma allo stesso tempo è l'ultima gioia che l'Inter quest'anno è riuscita a regalare a Evaristo. Tu lo conoscevi molto bene, quindi ti lascio naturalmente spazio per ricordarlo.
1: Ma intanto, dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi: quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse per vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè perché era l'Inter dello scudetto, Caso, poi tanti altri, insomma, era un Inter, no, che aveva veramente giocatori fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con un allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi a lambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, insomma, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vederli a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
0: Sì.
1: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare, quando eri piccolo, allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutte le distanze, sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Quindi non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi dalla fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che ha fatto Beccalossi, Berlusconi, perché anche lui con nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità, era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi, della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
0: Quanti ce ne sono di giocatori così oggigiorno?
1: Giorno chiaramente non esistono più, perché vengono fermati subito. Appena c'è un ragazzo che si comporta come Beccalossi, o che appena tiene il pallone più degli altri, magari ne fa qualcosa che non dovrebbe fare, quindi non dare il pallone al compagno, viene subito messo in panchina dall'allenatore di turno. Oggi non vediamo più giocatori come Beccalossi per colpa anche dei settori giovanili che diciamo schiacciano il talento in funzione del gioco di squadra. E questa è una cosa. Lui aveva una straordinaria anarchia, che però era un'anarchia paradossale, perché la sua anarchia era al servizio della squadra. Cioè non era un attaccante, un bomber che segnava e faceva tutto per conto suo. Era un fantasista che faceva per conto suo, ma che poi apriva il gioco, lanci meravigliosi, poi anche gol bellissimi, ma la sua qualità risiedeva nel fatto che, pur essendo anarchico, però giocava anche al servizio della squadra, quindi questo è il grande paradosso. Dopodiché la seconda parte di Beccalossi l'ho vissuta da giornalista e anche in modo più cosciente, e mi sono trovato di fronte a un Beccalossi diverso da come io lo immaginavo. All'inizio ci rimasi anche un po' male, devo essere sincero, perché lo conobbi una volta nel 2006-2007 e lo presentai davanti a un gruppo di bambini. Insomma, ci fu un momento tra me e lui non piacevole, perché io ci rimasi anche un po' male. Io feci una battuta dove risero tutti, lui invece non l'aveva capita, convinto che avessi detto una cosa sul serio. E quindi io quella volta lì non la presi molto bene, però lo presentai davanti ai ragazzi, lui fece i suoi numeri, la gente apprezzò tantissimo davanti a 300 ragazzi. Poi però dopo l'ho conosciuto meglio, ci siamo rivisti tante altre volte, e allora lì ci siamo divertiti molto. Ho giocato a calcio con lui e questa è stata la cosa più bella della mia vita, perché insomma a un certo punto mi ricordo che eravamo col collega, era Gianluca Rossi che era in campo, io ero in panchina. A un certo punto l'avevo fatto innervosire, perché Gianluca è tanto estrionico anche lui quanto snervante, perché anche lui tiene tanto il pallone. E allora gli ho detto: basta, fuori, là, entra tu.
0: Entra tu.
1: E quindi posso dire che mi ha messo in campo lui e mi ha fatto esordire quella partita. Tra l'altro, il nome di un amico che è morto anni fa, una scomparsa davvero terribile, quella di Claudio Lippi, il nipote tra l'altro del Claudio Lippi nazionale. E poi l'ho conosciuto, diciamo che tanti altri momenti, in tante altre feste, situazioni sempre pubbliche, ma sicuramente a me rimane nella testa quello che è successo 2 anni fa, perché 2 anni fa, festa della seconda stella dell'Inter, che tra l'altro io ho presentato davanti a 1000 tifosi, una vicenda che capiterà anche quest'anno, tra l'altro tra 20 giorni, il 25 di maggio, ci sarà una grande festa con 1000 tifosi e lo Spirito di Milano, che è uno spazio con tutti gli intercati di Milano, e ci saranno tanti grandi personaggi. E in mezzo a quei grandi personaggi, 2 anni fa, io l'ho presentato davanti a Marotta, davanti a Gioele Dix, Beppe Severgnini, Enzo Iacchetti, a tanti interisti, no? del Francesco Renga. E c'è dovuto stare sul palco Beccarossi, lo chiamo vicino a me, infatti ho pubblicato la foto poco fa, e c'era Paolo Rossi che non poteva essere lì presente. Paolo Rossi si è collegato improvvisamente dietro di noi e abbiamo dato vita sul palco al numero
0: i rigori,
1: dove Paolo Rossi, esatto, lo prende in giro per i 2 rigori sbagliati con Inter Slovan Bratislava, in un'epoca storica nella quale le partite di Coppa non venivano trasmesse in televisione, non sempre almeno, e tra l'altro se eri della città, se eri di Roma la Roma non te la facevano vedere, se eri di Milano non potevi vedere la partita.
0: Sai che me la ricordo anche io questa cosa, penso, sono anziano anche io.
1: Quindi tu volevi vedere una partita dell'Inter, faccio un esempio, ma eri di Milano, basta, non potevi, dovevi andare allo stadio, ma lo stadio era pieno e quindi non potevi. Ed era una cosa ridicola, ovviamente, per cercare di, perché la gente avevano paura che la gente non andasse allo stadio. Morale, io direi che in tutte le circostanze in cui l'ho conosciuto ne ho incontrato la qualità anche umana, l'estro, ma anche la ruvidezza, la capacità di essere un battutista notevole.
0: Bene.
1: Molto diretto, molto franco, schietto, anche un po' permaloso, ma anche molto
0: umano, diciamo.
1: Molto umano, sì, aveva una serie di qualità che non nascondeva, ecco.
0: No,
1: e questa cosa la voglio
0: Quanti
1: ricordare.
0: Giocatori anche fuori dal campo sono come era poi Evaristo? Perché anche qui c'è più divismo ora che all'epoca, questa sensazione.
1: Guarda, io ho conosciuti tanti di calciatori, io posso dire che ho la fortuna di essere amico, ma veramente amico, o essere stato amico di calciatori con i quali io sono nato, perché io ero grande amico di Nazarino Canuti, che è scomparso purtroppo anche lui quest'anno. E poi adesso, Evaristo non era un amico, ma era una persona che conoscevo piuttosto bene. Posso dire invece di essere molto amico di Ivano Bordon e di Carletto Muraro, con i quali tra l'altro ci sentiamo spesso, e che oggi tra l'altro ho sentito, e posso dire che sono tutte persone che hanno delle qualità diverse da quelle che di oggi, perché oggi noi viviamo in un calcio dove diciamo, i calciatori vivono tra social, tra uffici marketing che si occupano della loro immagine, tra i soldi che guadagnano e quant'altro, e hanno un atteggiamento dentro e fuori dal campo dove una maggiore fragilità paradossalmente di questi giocatori, che non conoscono bene la vita, non ne conoscono soltanto una parte, ma perché è normale, come sarebbe per me o per te se avessimo 22 anni guadagnassimo 2-3 milioni all'anno,
0: sì,
1: o 7 o 8 che siano. Quindi tutto questo alla fine genera naturalmente dei personaggi sovradimensionati, molto fragili, molto vulnerabili, e che quindi hanno atteggiamenti involontariamente diveschi ma è tutto dovuto al meccanismo, quindi non me la posso prendere neanche con loro, ma con un meccanismo che li rende tali. Mentre è chiaro che negli anni 70, inizio anni 80 al massimo, i calciatori avevano diciamo una modalità differente, erano più difficilmente riconoscibili e non avevano tutti quei guadagni che hanno avuto oggi, che hanno oggi, quindi sì, è anche naturale.
0: È anche naturale. L'Inter però ha fatto in tempo per regalare l'ultima gioia a Evaristo Beccarossi, così parliamo proprio di questo scudetto meritato, conquistato sul campo senza grosse rivali, mi verrebbe da dire, perché magari all'inizio si pensava che Milan potesse fare di più, poi c'era il Napoli che, come dici tu, aveva una squadra magari anche più forte, poi però gli infortuni, gli stop eccetera eccetera hanno sicuramente messo in difficoltà la squadra di Conte, e l'Inter è la squadra che ha vinto lo scudetto perché ha avuto un passo più regolare, soprattutto con le squadre tra virgolette più abbordabili, detto che poi quando c'è stato da affrontare anche partite più complicate, piano piano si è trovata, è riuscita a vincere anche quelle lì dove magari aveva qualche difficoltà in più, perde il derby, ma l'importante è vincere poi tutte le gare che ti avvicinano di più allo scudetto. Lo scudetto arriva, adesso c'è anche una finale di Coppa Italia, il grande rammarico resta essere uscita dalla Champions League, ma non in generale, bensì per mano del Bodø/Glimt. Però qual è stato, come racconti questo cammino dell'Inter di Chivu, che per lui poi prima grande panchina, subito centrato l'obiettivo?
1: Beh, è stato uno scudetto davvero fantastico per come è venuto, ma contemporaneamente io penso a quelli un po' più anomali, perché non mi è piaciuto per niente il tipo di clima che si respirava intorno. Cioè, di tutti gli scudetti che l'Inter ha vinto nella storia, proprio è stato un ambiente un po' tossico, troppe polemiche, anche inutili, anche legittime, ma troppe polemiche. E tutto questo alla fine dura un po' e vincere. Ma quando si vince è normale che gli altri... Sì, ho capito, però... Perché questo è lo spirito di Inter...
0: Ti sentiamo male, Lapo. Avvicina la bocca alla cornetta.
1: Logica dall'anno scorso. Per aver perso tutto negli ultimi giorni, un po' come era accaduto nel 1967, quando l'Inter perse praticamente tutto su Tirana, perse lo scudetto, perse la Coppa dei Campioni, perse la Coppa Italia, tutto nell'arco di pochissimi giorni. Quindi lo shock fu grande, e quello rappresentò la fine della grande Inter. Qui invece non hai rappresentato, tanti dicevano l'anno scorso, perché io ho fatto rivedere i giornali, le cose che si scrivevano, l'ho vista chiaramente avendo la possibilità. Insomma, diceva che quella era la fine di un'era, che quindi l'Inter dell'anno scorso chiudeva un'epoca, chiudeva un mini ciclo. Invece non è vero, anzi, l'Inter, a differenza del 1967, ha continuato, e dopo aver perso tutto ha vinto una, perché la Supercoppa le è sfuggita, ha vinto la Coppa del Campionato, ed ora ha anche una finale di Coppa Italia, che per me è già tanto, perché poi spero che la vinca, ma per me l'Inter, il cammino che ha fatto quest'anno è formidabile. Rimangono chiaramente le sfide contro il Milan e la Juventus, che l'Inter non riesce a giocare bene. Poi ha vinto con la Juventus, ma ha vinto male, nel senso che ha vinto in quella condizione, con quella vicenda, sicuramente diventa tossica.
0: Ti sentiamo lontano, Lapo. Lapone. Vogliamo provare a richiamarlo? Non mi sente. Lapo.
1: Non mi sente. Nella sfida si è detto fino all'ultimo, e allora dava la sensazione di essere un bel campionato. Quest'anno lo vince l'Inter a mani basse, e allora ha il scudetto di basso livello, ma di basso livello perché sono convinti tutti improvvisamente, perché la terza esclusione dei mondiali dell'Italia e la...
0: Non lo sentiamo proprio più. Allora facciamo una cosa, richiamalo un attimo, dici, mettiti, togli il viva voce, perché se no Marangio non riesce a contattarti, a parlare con te, diciamo, tra l'altro neanche a sentirti. Quindi dicevamo, insomma, uno scudetto, come sta raccontando Lapo, in un clima molto particolare, diverso, che però comunque resta sempre comunque uno scudetto, e l'Inter che adesso affronterà la finale di Coppa Italia cercando di fare quel double, che comunque rappresenterebbe un valore ancora in più rispetto a quello che è stato poi il cammino, appunto, in campionato di Perchivu, che non solo alla prima grande occasione riesce a centrare la scudetta, ma potrebbe centrare la sua primissima grande occasione su una panchina anche il double. Ecco, ti abbiamo recuperato, Lapone, non mi sentivi,
1: bello,
0: io non ti sentivo.
1: Ho continuato a parlare senza sapere che non c'ero più in diretta.
0: Io urlavo, ti chiamavo, dicevo Lapo, metti la bocca vicino alla cornetta, non mi sentivi. Vai, adesso ti sentiamo.
1: Era l'auricolare che non sentiva più.
0: Vai,
1: era l'auricolare.
0: Ti sentiamo.
1: Quindi
0: ti
1: non
0: sentiamo.
1: So dove sono arrivato, però.
0: No, sostanzialmente quindi... stavi raccontando appunto di questa stagione strana in un clima non proprio positivo che ha portato...
1: Ah, no, ecco, no, sì, quello sì, l'avete sentito. Quindi, di fatto, l'idea che ci sia stato l'eliminazione dell'Italia dai mondiali per la terza volta consecutiva, il pessimo rendimento delle squadre di club nelle coppe europee, delle polemiche inutili, la presenza contemporanea di grandi allenatori che però non sono riusciti nessuno di loro a portare a termine il loro percorso in modo positivo, quindi solo Spalletti che comunque adesso è ancora in ballo per la conquista del posto in Champions e che quindi è ancora lontano dal dire ce l'ho fatta. Con Allegri che non ha dato ancora un contributo così fondamentale, ma anche perché il Milan è improvvisamente imploso nelle ultime giornate. Con il Napoli di Conte che sì, d'accordo, gli infortuni, ma io voglio ricordare che il corrispettivo degli infortuni che ha avuto il Napoli, posto che gli infortuni del Napoli, io non capisco perché non venga detto, gli infortuni che ha avuto il Napoli sono anche causati a livello muscolare. E se
0: sì,
1: sono
0: quindi
1: tutti a livello muscolare, quasi tutti almeno, evidentemente qualche responsabilità.
0: Mi pare 16 o 17 muscolari.
1: Voglio dire, se sono 16 interventi è possibile che non si dica che la colpa è anche dell'allenatore o dello staff tecnico che, o della preparazione in qualche modo, magari una minima responsabilità ci sarà. Quindi io non la ascrivo alla sfortuna, alla sorte malvagia e funesta, ma cioè, succede a volte, ma succede anche che ci siano delle responsabilità. E comunque sì, se anche fosse stato così, diciamo che gli infortuni che ha avuto il Napoli, che certamente hanno minato il cammino, perché il Napoli è una squadra fortissima, però voglio ricordare che allora lo stesso cosa vale anche per l'Inter l'anno scorso, quando più che degli infortuni comunque aveva avuto e aveva le coppe europee. Allora se l'anno scorso l'Inter ha avuto le coppe europee e ne hanno minato il cammino perché chiaramente c'era una stanchezza che alla fine si è purtroppo conclamata nel finale, il Napoli quest'anno ha avuto gli infortuni che ne hanno minato il cammino e che quindi gli hanno impedito di poter essere competitiva, con la differenza che, ripeto, gli infortuni sono però stati tutti nello stesso segno e dove qui si tratta molto di responsabilità oltre che di sfortuna. Dopodiché io credo che l'Inter abbia fatto sicuramente quello che hai detto tu, una Champions League pessima.
0: Quella è la macchia, diciamo, della stagione.
1: Sì, sì, è la macchia, perché non devi mai uscire col Bodø/Glimt in quel modo, poi. Non ha giustificazioni, l'ho presa molto male, lo dico anche oggi, ma è una critica. Però se qualcuno mi dice, ma il calcio italiano è questo. No, il calcio italiano sarà anche questo. Però io guardo il cammino dell'Inter negli ultimi anni e voglio ricordare a tutti che l'Inter ha fatto negli ultimi anni due finali di Champions e ha perso agli ottavi una volta con l'Atletico Madrid ai calci di rigore, Atletico Madrid che tra l'altro oggi era in semifinale quest'anno. Cioè, il cammino dell'Inter, e tra l'altro l'Inter veniva anche da una finale di Europa League con Antonio Conte, persa anche
0: sì,
1: lì,
0: sì, lo ricordo.
1: Non gliela perdono, anche grazie alla scelta scellerata di mettere Gagliardini al posto di Eriksen. Ma vabbè, la questione è, se io penso al calcio italiano sicuramente dico siamo in crisi, se penso all'Inter, l'Inter fa parte di questa crisi perché comunque fa parte del calcio italiano, però il rendimento che ha l'Inter rispetto a tutte le altre non è neanche lontanamente paragonabile e lo trovo sbagliato anche solo aver inserito l'Inter in questa specie di, come posso dire, di cuffio di soldi, perché l'Inter ha dimostrato che con i pochi soldi che si hanno a disposizione, e l'Inter ne ha meno di altri, visto che l'Inter è quella che ha speso di meno negli ultimi anni rispetto alle altre, però tu puoi fare un'impaginazione della squadra eccellente, che non vuol dire che deve andare sempre avanti così. È chiaro che il calcio italiano non può bastarsi così, non va bene per niente, va tutto male, è tutto un disastro, scandali, procure, e poi le scommesse, e poi hai lo scandalo degli stadi, e poi c'è la vicenda degli arbitri, e poi le inchieste che si rovinano, cioè non puoi, non sappiamo neanche chi è il nostro CT adesso,
0: neanche chi sarà il presidente federale,
1: non sappiamo nulla. Io credo che sia il peggior momento dell'intera storia del calcio italiano, questo proprio in assoluto, mai vissuto niente di peggio di questo. Quindi non può che andare meglio, o vogliamo iniziare a scavare. E secondo me molto dipende dalla cultura con la quale noi affrontiamo le vicende calcistiche, forse anche civili, ma io dico che è ora di cambiare.
0: Poi, perché a scavare mi sa che stiamo scavando abbastanza ancora,
1: ma
0: eh.
1: io dico che non sono anche un po' arcistufo di polemiche sterili come quelle che vediamo. Cioè, siamo stati lì a piangere 3-4 giorni per l'Italia che è fuori dal mondiale, ma poi vedo che appena c'è una polemica, per esempio quella delle procure, ci si tuffa dentro con un atteggiamento più gossiparo di quanto non ci sia la voglia, la necessità di andare sulla verità, e c'è più la volontà forcaiola da una parte, vendicativa dall'altra, e c'è sempre la voglia di andare oppure di guazzare nel sensazionalismo invece che di raccontare in modo asciutto. Magari è ora di abbandonare anche quel tipo di, ma questo lo dico non per fare il ramoscello d'ulivo, però lo dico ai juventini, milanisti, interisti, romanisti, bastiati, anche basta con questa forma di rivalità che è andata molto, ma molto, ma molto oltre il limite civile, perché qui stiamo parlando di social nella quale la gente si minaccia di tutto, anche di morte, nella quale la gente dice delle cose terribili. Oggi sono riuscito a leggere anche dei commenti irriferibili sulla morte di Beccalossi da parte di alcuni
0: Ma
1: tifosi,
0: purtroppo
1: ovviamente interisti, ovviamente
0: sai che i social
1: speculando
0: hanno
1: sulla sua morte.
0: scoperchiato diverse fognature. Io, a
1: Ecco,
0: me
1: io
0: piace
1: però
0: dire
1: delle
0: così.
1: fogne non ne posso possibile, perché io del fai com'è la gente non ne posso più, perché
0: Lo so.
1: la gente è responsabile per se stessa. E se il calcio migliora, e non è grazie al fatto solo che il calcio migliora grazie a se stesso, ma anche per la gente. Quindi io mi auguro veramente che, ma ovviamente è un augurio che
0: Molto
1: so benissimo che
0: effimero.
1: ha il fiato corto, ma
0: Senti
1: mi
0: un
1: auguro
0: po'.
1: comunque che qualcuno si ravveda, ecco.
0: Invece, guardando al futuro, detto che c'è ancora una finale di Coppa Italia e quindi c'è la possibilità di Chivu di fare addirittura il bis quest'anno e avere un double che sarebbe per lui qualcosa di straordinario, così come per l'Inter, hai il sentore che si stia pensando al prossimo anno con tanti cambiamenti, visto che ci sono tanti giocatori,
1: Ci sarà
0: magari.
1: una riforma, ci
0: Sì.
1: sarà un'Inter riformata, non rivoluzionata. Cioè, ci
0: Quali sono i giocatori
1: saranno.
0: che non ti aspetti di vedere l'anno prossimo all'Inter?
1: Boh, io non, davvero non so più niente. Cioè, l'anno scorso io non mi aspettavo più di vedere Calhanoglu e Thuram, per esempio, eppure sono lì e sono protagonisti e possono venire anche l'anno prossimo. Quest'anno io teoricamente non dovrei più aspettarmi di vedere qualcuno come Bastoni o Calhanoglu o lo stesso Thuram o Dumfries, e però non ne scoprirò nulla che non dipende dall'Inter. So che l'Inter, quello che spero faccia, è dare più peso al centrocampo. L'Inter non ha dei giocatori che abbiano centimetri fisici, non ha giocatori che hanno questo tipo di predisposizione, quindi c'è bisogno che la squadra, l'Inter, si doti di un po' più di muscolatura, perché tutta la squadra dell'Inter, il centrocampo dell'Inter è tutto brevilineo, longilineo, magro, brevilineo, io parlo Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, sono tutti giocatori, come dire, che hanno di grande qualità, ovviamente, che danno vita anche a un gioco fantastico, ma ora l'Inter deve cambiare, un po' perché Calhanoglu va verso un'età nella quale tra l'altro aumentano il numero di infortuni, 3 l'anno scorso, 3 quest'anno, per un totale di 6, che lo hanno portato via per circa 4 mesi e mezzo, quasi 5, diciamo totali 15 mesi, 16 mesi di competizioni, quindi è un peso piuttosto grande. Barella ha fatto il motorino, ma meno male che quest'anno paradossalmente può riposare, e è la prima volta che riposa, ecco, il fatto che l'Inter riposi bene, ma secondo me l'Inter quest'anno deve registrare qualcosa in difesa, deve capire chi mettere, che fare la difesa 4-3. È veramente un mistero quello che farà l'Inter, perché l'unica cosa che oggi mi sembra che possa rimanere uguale all'anno scorso, cioè quest'anno, chiedo scusa, è l'attacco. Per il resto io penso un Koné, vuol dire che non sarà Koné, ma un giocatore tipo Koné, un giocatore che abbia qualità tecnica tipo Nico Paz, ma non Nico Paz, che è
0: Non ci credi molto
1: impossibile,
0: in Nico Paz.
1: ma non ci credo per niente, neanche se ci stanno provando, tanto in un modo o nell'altro, Como Real Madrid, ma neanche, era più facile che Lukman arrivasse all'Inter, per intenderci, con Percassi che ha fatto qualunque cosa pur di non darlo all'Inter, qualunque cosa, tipo darlo all'Atletico Madrid per 10 milioni in meno, che per me è una follia. Anche perché l'Atalanta, con tutto rispetto, non era in corsa per lo scudetto. E lui ha detto: non cedo un giocatore del genere a una squadra che è una mia competitor. E con tutto rispetto, ripeto, per Percassi, io non so se il vecchio Percassi avrebbe fatto la stessa scelta, so che il giovane Percassi è stato molto più netto in questo tipo di modalità. Morale della favola, ci hai perso 10 milioni. Comunque sia, è sei anche un giocatore che non voleva restare a Bergamo.
0: Comunque
1: sia l'Inter, ecco, serve un giocatore che vada via l'uomo, almeno uno
0: che salti,
1: che uno
0: l'uomo,
1: po' di muscoli,
0: che è quello che è mancato in questi anni, non soltanto quest'anno. Grazie Lapo, Lapone grande, un abbraccio.
1: Ciao,
0: Lapo
1: ciao,
0: De Carlo, grazie a Lapo De Carlo. Noi invece ci prendiamo l'ultima pausa, rientro, andiamo a Napoli da Pierpaolo Matrone e poi a Val Negri. Vi aspetto.

0: Allora, dovremmo avere tra pochissimo Pierpaolo Matrone, quindi andiamo tra poco in casa Napoli. E allora, nel frattempo, però, vi ricordo appunto che c'è stato il ritorno del fior prodigo. E allora andiamo subito da lui a dirgli, a chiederglielo. Pierpaolo Matrone, ciao Pier, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto anche a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, il ritorno del fior prodigo fa pace con tutti più o meno, ma lascerà Napoli. Parliamo di Lukaku.
1: Assolutamente sì, diciamo che ieri è rientrato a Castelvolturno, c'è stato anche un confronto con Antonio Conte dopo che quando era rientrato la prima volta per quella toccata estiva un paio di settimane fa non passò dal suo ufficio e Conte lo rese pubblico, diciamo, il suo malcontento per quel mancato gesto di Romelu Lukaku. Ieri invece c'è stato l'incontro con Antonio Conte. Andrà via in estate Lukaku, questo mi pare abbastanza scontato. Sarebbe stato così anche senza questo caso delle ultime settimane, degli ultimi mesi, anche senza l'infortunio, probabilmente perché c'è questo patto con Federico Pastorello, l'agente del ragazzo, contratto triennale sì, ma dopo 2 anni già si sapeva che poi sarebbe potuto andare via. Infatti andrà via quest'estate, vedremo. Il Napoli non chiede tanto per il suo cartellino, considerando che sarebbe ben contento di liberarsi dei 6 milioni e mezzo di stipendio, quindi potrebbe, anzi sicuramente dovrebbe, più che potrebbe, facilitare l'uscita quindi dell'attaccante belga. Ieri è rientrato, c'è stato un confronto con Antonio Conte, non è finito fuori squadra, quindi resta in organico anche oggi. Si allenerà a Castelvolturno, vedremo se individualmente o comunque pian piano rientrerà in gruppo. Credo che la volontà di Lukaku sia quella di avere anche una passerella finale, ecco, considerando che comunque è stato l'uomo copertina insieme a McTominay dello scudetto dell'anno scorso. Forse la meriterebbe pure una passerella finale, non la meriterebbe per quello che è successo nelle ultime settimane. Vedremo se Conte la concederà questa passerella finale in una delle ultime 3 partite.
0: Quali sono le riflessioni che sono scattate immediatamente in casa Napoli subito dopo essersi di fatto scuciti lo scudetto dal petto?
1: Sicuramente la testa è a cosa non è andato, perché evidentemente non è andato. Il secondo posto per il Napoli, per un club come il Napoli, è sicuramente un traguardo importante, detto che comunque va ancora completato, e comunque c'è un buon margine, ma non esageratamente importante. Quindi il secondo posto va conquistato. Lo scudetto, è chiaro che la prima cosa che ti viene in mente sono i 42 infortuni, perché i 42 tossici hanno evidentemente condizionato la stagione del Napoli, hanno condizionato il cammino europeo, hanno condizionato soprattutto il cammino in campionato. Vado con la testa appunto ai mesi di gennaio e febbraio, quando Conte di fatto ne aveva 13-14 a disposizione. Ha dovuto, come diciamo qui a Napoli, veramente friggere il pesce con l'acqua, perché non aveva uomini, si è dovuto reinventare partita dopo partita. Una squadra che di fatto ha cambiato tre sistemi di gioco in questa stagione: c'era partita con il 4-4-1 per poi passare al 4-3-3 per arrivare infine a questo 3-4-2-1, che doveva essere una soluzione emergenziale a detta dello stesso Antonio Conte, e poi di fatto è rimasto il sistema di gioco definitivo. Quindi sicuramente tante cose non sono funzionate, ma la prima causa di questo mancato scudetto, ma non mancato scudetto, proprio del fatto che Napoli non se la sia giocata praticamente mai, se non appunto per qualche giorno, per qualche settimana prima di Parma, va sicuramente agli infortuni, perché 42 evidentemente sono troppi.
0: Quali sono stati i momenti più difficili e quelli migliori di questa stagione del Napoli, Pier?
1: Sicuramente i momenti più difficili, lo dicevo prima, tra gennaio e febbraio, quando di fatto Conte aveva veramente 14 giocatori di
0: Qual è stato il
1: movimento a
0: momento in cui il Napoli ha tirato fuori
1: disposizione.
0: qualcosa in più, paradossalmente?
1: Esatto, sì. Nell'emergenza Conte si è sempre esaltato, lo conoscete benissimo anche voi, anche qui
0: Sì.
1: ha fatto la stessa cosa. Quindi è chiaro che quello è stato un momento duro in cui appunto ha cambiato anche l'assetto della squadra, è stato costretto a cambiare anche l'assetto della squadra, l'ha detto lui a chiare lettere: avevo di fatto solo 2 centrocampisti e quindi non potevo più permettermi di schierarne 3 contemporaneamente, perché ne avevo soltanto 2. Quindi quello sicuramente è stato un momento difficile, però un momento, ecco, come dicevi tu, in cui il Napoli si è anche ritrovato e poi ha trovato la soluzione definitiva per questa stagione, con questo 3-4-2-1 che poi, ecco, nel periodo di marzo ha permesso al Napoli di tornare in lotta per lo scudetto e poi appunto giocarselo per qualche settimana, non di più, anche a causa ovviamente poi del pareggio di Parma, della sconfitta contro la Lazio. E credo che queste 2 partite poi siano state il momento più difficile, anche dal punto di vista delle critiche, fermo restando che poi, se ne devo dire uno di momento difficile, sono tutte le notti della Champions League, o comunque la maggior parte delle notti della Champions League, perché penso al 6-2 ad Eindhoven, penso allo 0-0 con l'Eintracht di Francoforte, penso alla partita di Copenaghen. Ecco, lì a Copenaghen sicuramente è stato uno dei momenti più duri, anche perché subito dopo quel pareggio in cui il Napoli di fatto aveva perso o quasi le speranze di qualificazione ai playoff, ricordo che subito dopo quel momento tante critiche ovviamente ad Antonio Conte, ma anche dall'interno della società e quindi De Laurentiis in prima persona, sicuramente ci fu un po' di malcontento, tant'è vero che ci fu anche poi un confronto con Conte in cui ovviamente De Laurentiis si ribadì la fiducia, però chiaramente volle sapere qualcosina in più su quei problemi che il Napoli in Champions League purtroppo ha avuto. La Champions League è stata fallimentare, 30° su 36, non riuscendo a vincere anche contro chi era sotto, chi è finito sotto, quindi contro la 35esima, contro la 33esima, sicuramente quello è il più grosso rimpianto anche per il presidente di questa stagione.
0: Ultima domanda che ti faccio, Pierre, è questa: il ritorno di Sarri, un Sarri bis, è soltanto la fantasia di qualcuno o una concreta possibilità?
1: Una concreta possibilità, te lo posso assicurare che è una concreta possibilità, perché ci sono già stati dei contatti, sebbene poi Sarri faccia bene a dire che non ci sono stati, che sono
0: Vabbè,
1: state neanche
0: normale.
1: viste fantacalcio, ma sono dichiarazioni di facciata. Vi assicuro che dei contatti ci sono stati. Ora non so se sono stati dei contatti davvero per offrire la panchina del Napoli a Maurizio Sarri, però sicuramente De Laurentiis ci ha parlato, non soltanto dopo la sconfitta contro la Lazio, ma in generale il presidente è uno che tende ad ascoltare il parere di molti. Credo di averlo detto anche altre volte, perché lo dico spesso. È uno che si sente con diversi allenatori. Io vi posso assicurare che, ad esempio, un allenatore che sente spesso è De Zerbi, che stima molto, chiaramente non può prenderlo perché è al Tottenham, però ci sono alcuni allenatori di cui si fida e di cui ascolta chiaramente il parere, e Sarri vi assicuro che rientra tra questi, perché si lasciarono malino quando ci fu la separazione. Poi nel corso degli anni però hanno ricucito i rapporti e sono rimasti adesso interporre un rapporto buono tra i due. Quindi sicuramente c'è stato qualche contatto, tutto però passa ovviamente dall'incontro con Antonio Conte, perché ci sono delle criticità che De Laurentiis porterà sul tavolo, chiaramente poi del confronto, quando ci sarà, dovrebbe esserci dopo la partita con il Bologna, quindi la prossima settimana, e tutto passa dall'incontro con Conte. La cosa certa è che Conte ha un altro anno di contratto. De Laurentiis non ha assolutamente intenzione di pagargli un altro anno di contratto cambiando poi allenatore, anche perché guadagna 8 milioni, sono circa 18 milioni lordi tra lui e il suo staff. Quindi De Laurentiis, capirai benissimo, non ha intenzione di separarsi se la separazione non dovesse essere consensuale, e quindi è chiaro che tutto passa, manca il pezzo principale di questo puzzle, che è l'incontro con Antonio Conte. Se una volta che ci sarà questo confronto, Conte accetterà alcune cose che De Laurentiis metterà sul tavolo, penso ad esempio all'inserimento del monte ingaggi, ringiovanimento dell'organico, quindi anche un Napoli che tornerà a fare il Napoli, e quindi non un Napoli che ha derogato rispetto ai suoi parametri come ha fatto nelle ultime due stagioni con Conte. Se Conte lo accetterà, si andrà avanti con Conte, altrimenti ti confermo che il primo nome, il più caldo, quello che piace di più a De Laurentiis in questo momento, è quello di Maurizio Sarri.
0: Hai capito? Sono molto curioso, popcorn in mano, e vediamo quello che succede. Intanto grazie a Pierpaolo Matrone. Ciao Pier.
1: Grazie a te, Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Alain Valnegri, buongiorno.
2: Ciao, ciao Enzo,
0: Come lo
2: buongiorno.
0: vedresti un Sarri bis al Napoli?
2: Bene.
0: Ti piacerebbe? Ti
2: Bene.
0: convincerebbe?
2: Ma sì, alla fine ha lasciato. Beh, esteticamente era la squadra che giocava meglio comunque. Cioè, con questo Napoli meritava uno scudetto, ma anche forse due. Però si trova una Juve comunque che in quell'epoca comunque sulla concretezza non scherzava. Ho
0: Infatti ci fu
2: trovato una
0: testa a
2: squadra che
0: testa.
2: comunque fece due finali di Champions, eh.
0: Esatto. Un testa a testa clamoroso e molto molto bello. Questa rosa sarebbe una rosa che Sarri potrebbe far, già così com'è, anche al netto di qualche partenza, far volare, visto che ha portato questa Lazio in finale di Coppa Italia, intanto.
2: Lusso proprio. Di lusso, sarei curioso di vedere proprio come farebbe giocare la squadra, a partire dalla coesistenza di De Bruyne e McTominay. Eh sì, adesso
0: Ti affascina,
2: vedremo.
0: vedo.
2: Vai su una certezza, vai su una certezza, però è chiaro che il messaggio è più bado all'estetica che a vincere subito. Cioè, una scelta totalmente filosoficamente, una scelta
0: Tu dici un passo
2: radicalmente
0: indietro
2: opposta
0: dal
2: rispetto
0: punto
2: a
0: di vista
2: Conte,
0: dell'ambizione.
2: che a vincere subito. Cioè, una scelta totalmente, filosoficamente, una scelta
0: Tu dici un passo
2: radicalmente
0: indietro
2: opposta
0: dal
2: rispetto
0: punto
2: a
0: di vista.
2: Conte.

0: equilibrio tra giovani talenti e giocatori esperti può aprire un ciclo, un mini ciclo, perché l'Inter ormai secondo me è a fine ciclo. Andranno alcuni senatori, cambierà qualcosa quest'estate con l'Inter, almeno nell'intenzione di Marotta di costruire una squadra più giovane che possa aprire un nuovo ciclo. E lì c'è una possibilità, ne parlavo ieri con un amico e dicevo che alcune squadre comunque hanno perso questa opportunità, perché anche a livelli di costi diventare una squadra fissa in Champions non era così complicato. E lì ci sono tante società che hanno investito male e che non sono riuscite a fare quel salto qualitativo che ne avrebbe permesso di essere in Champions con continuità e provare a fare qualcosa anche a livello continentale.
1: Sì, certo che è così. Allen, invece, torniamo un attimo sulla gara di ieri sera, perché contestualmente l'Arsenal ha conquistato una finale di Champions League. Come l'ha conquistata? Con merito? Che partita hai visto? Com'è stata? Come ti senti ad analizzarla prima di presentare quella di questa sera?
0: Beh, è difficile comunque essere, diciamo, non obiettivi, ma diciamo corretti senza nominare l'arbitro. Cioè, l'arbitro ha comunque
1: Responsabilità.
0: un'importanza negativa per l'Atletico
1: Simeone è
0: drammatica, perché comunque
1: abbastanza
0: cazzo, ma c'è il
1: nervosito.
0: VAR, ma sì, ma c'è il VAR, c'è il VAR. C'è sul fallo di Griezmann, come fai a non fischiare? E comunque il fallo su Giuliano Simeone c'è fallo. Chiaro, è lui che non è astuto, che lui pensa più nel tiro, però perde gli appoggi. Se lui cade, è rigore nettissimo. E lì cambiava, perché comunque il secondo tempo abbiamo visto poco Arsenal, tanto Atletico. Poi l'Atletico, secondo me, si è squilibrato nel dominare il gioco negli ultimi 20 metri quando ha fatto entrare tutti quei giocatori offensivi. Lì in creazione mancava qualcosa e non ha creato tanto. Per la quantità di giocatori che ha messo in campo, poi Sordo comunque si è divorato un gol a questi livelli, non puoi. È lì la differenza tra un buon giocatore e un giocatore decisivo. Il giocatore decisivo, quella
1: Quindi se tu
0: palla la
1: dovessi
0: butta
1: consigliare
0: dentro.
1: a un club di Serie A Sorloth, lo consiglieresti oppure
0: Contesto Serie A, sì, certamente.
1: Però,
0: Però ieri abbiamo
1: giusto.
0: visto, ha avuto un'occasione in una partita con comunque grado di esigenza altissimo e l'ha sbagliata. Cioè, veramente, quando ho visto l'azione, ho detto, ma come fa a sbagliare questo gol? Non ha manco centrato la porta. Non so se la tensione, se aveva
1: Beh, ma a
0: comunque.
1: certi livelli la tensione non la devi nemmeno avere, diciamo.
0: Ma lì devi sfondare la rete. Perché poi cambia, eh? La partita cambia, se segni lì cambia tutto. L'Arsenal, secondo me, ma a me non mi ha convinto l'Arsenal, l'ultimo mese non mi ha convinto assolutamente. È più per demerito degli altri che per meriti suoi, che lì guarda in premio i punti che ha perso, occhio perché comunque sabato gioca contro il West Ham, che West Ham ha urgentemente bisogno di punti, con lo Sporting ha sofferto. Adesso con l'Atletico ci è passato per la minima, ma poi è capace di vincere 1-0 contro il Bayern del PSG, attenzione,
1: E infatti è
0: però è
1: quello
0: una
1: che ti
0: squadra
1: volevo
0: che
1: dire, è più facile
0: non
1: per
0: mi trasmette
1: l'Arsenal
0: nulla.
1: vincere la Premier, vincere la Champions, o tu gli dai una chance di poter fare questo clamoroso double?
0: Intanto su tutte e due le competizioni ha il destino tra le mani, perché in Premier se le vince tutte è campione d'Inghilterra e Champions è una partita, eh.
1: Dove può
0: Sai
1: succedere
0: come
1: di
0: va una
1: tutto.
0: partita? Sai come va una partita? Però sarebbe, non so, sarebbe un campione triste. Secondo me l'immagine dell'Arsenal è la faccia d'Arteta. Io mi chiedevo quando ho visto sorridere l'ultima volta Arteta. Non lo so, non mi trasmette assolutamente nulla, ma sulle energie, cioè tu pensi in finale di Champions. Cioè, comunque è una meta che poche squadre possono vantarsi di aver raggiunto. E lì, boh, non so, mi trasmette. Io ho voci che comunque quando era qui a Barcellona nel filial, conosco qualcuno che giocava proprio con lui, era proprio in concorrenza per il posto in mezza punta, lui non

0: nessuno nello spogliatoio, già a 19 anni,
1: Era proprio
0: rientrava,
1: così.
0: non salutava nessuno, era iper competitivo e
1: Introverso e
0: lo vedo.
1: ipercompetitivo.
0: Sì. Cioè,
1: Hai capito? No.
0: calciatore era fortissimo, Arteta,
1: Sì, assolutamente, lo ricordo bene. Giocatore bravo, bravo, bravo. Senti, invece stasera ci avviciniamo a questa partita che all'andata ha fatto fuoco e fiamme. Già secondo me in questa gara di ritorno ci sarà un atteggiamento un po' più accorto di entrambe le squadre, che basta un gol e il Bayern Monaco la rimette in piedi, basta un gol e il Paris Saint-Germain prova a raggiungere la finale. Io ho la sensazione che quello spettacolo della gara di andata non lo rivedremo, ma magari sbaglio. Secondo te?
0: Quanto ho dato l'under 12?
1: Tu dici che invece ci
0: Ma non
1: saranno
0: lo so,
1: gol?
0: sono due squadre comunque che non sanno nascondersi. Io mi aspetto una, almeno sulle intenzioni, mi aspetto una gara molto simile, se non uguale all'andata. Che non sono squadre che giocano con l'intenzione di avere controllo. Loro comunque giocano per attaccare. C'è una squadra che vince 5-2 al 70esimo in semifinale di
1: E ne
0: Champions
1: prende
0: e che
1: 3.
0: non riesce, e che non è che non riesca a controllare, è che non vuole controllare la sfida. Vuol
1: Esatto.
0: fare il sesto gol, vuol fare il sesto gol. Dunque, non posso immaginare
1: Che
0: che
1: cambia
0: una delle due
1: l'atteggiamento.
0: squadre, perché alla fine il Bayern deve comunque, non si può snaturare perché comunque il Bayern deve vincere con due gol di scarto. Se devo andare in finale. La domanda è rispetto al Paris Saint-Germain. Ma il Paris Saint-Germain non è il suo controllare sfide. Ricordati la finale del Mondiale per club, che
1: Ma anche
0: perse
1: alla finale
0: 3-0
1: con
0: contro il
1: l'Inter
0: Chelsea.
1: l'anno
0: La
1: prossimo, dell'anno
0: finale
1: scorso.
0: con l'Inter l'anno scorso. Sono tante le partite comunque. E, niente, un over 3,5 comunque lo giocherei.
1: Dice perché la vedi improbabile. Vediamo, vediamo quello che succederà. Sono molto curioso. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Alen Valneghi, ciao Alen.
0: Ciao, ciao, ciao, grazie.
1: Sta per partire Maracanã, Lucio Marinucci, Marco Piccari, Stefano Impallomeni, Nennillo Tringali, io lo chiamo Nennillo, è Francesco Tringali, Andrea Maiocca davanti alla console, tutta la squadra che ha confezionato e lavorerà questa puntata di Maracanã. Io saluto e ringrazio tutti quanti voi, saluto e ringrazio Giorgio Sorani e
2: Mangia il pollo con le mani.
1: vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TMV News. Oggi da aprire con una notizia triste, di lutto per tutto il calcio italiano. Ci ha lasciati Evaristo Beccalossi, grande ex giocatore, ricordato soprattutto con la maglia dell'Inter. Tanti club però del calcio italiano in queste ore hanno voluto ricordare sui propri canali ufficiali. Il Brescia stesso ha voluto sbandierare con fierezza la brescianità che Beccalossi portava in giro per il mondo. Se n'è andato al termine di una lunga malattia che purtroppo l'ha strappato alla vita. Oggi noi lo ricordiamo in primis con un grande ex compagno di Beccalossi ai tempi dell'Inter, e sto parlando di Antonio Sabato, che è in collegamento con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Antonio, non possiamo che aprire la trasmissione di oggi con un ricordo di Evaristo Beccalossi, che ci ha lasciati nella giornata odierna. È stato un grande simbolo dei colori nerazzurri, un po' come te avete anche condiviso lo spogliatoio a Milano per qualche anno. Lo hanno già ricordato abbondantemente tante società italiane, tanti ex compagni, e noi ci serviamo del tuo parere innanzitutto per avere un ricordo della persona Evaristo Beccalossi. Che cosa ti porti dietro di lui?
1: Ma porto dietro la sua simpatia, che era un ragazzo simpatico, proprio di compagnia, sempre allegro. Spesso l'ho frequentato anche poi fuori dalla nostra carriera calcistica, quindi abbiamo fatto anche qualcosa insieme. L'ho sempre apprezzato come persona prima e poi come giocatore, ecco. Quindi poi ultimamente è stato male, quindi non sono mai andato a trovarlo perché non me la sentivo di vederlo in quello stato, e quindi me lo ricordo ancora come quando stava bene e non come ha sofferto, diciamo, in questo ultimo periodo.
0: Si può dire che sia stato uno dei simboli dell'Inter di quell'epoca, appartenente a un calcio che non c'è più, probabilmente, non lo so, un Beccalossi nei tempi di oggi facciamo anche fatica a ritrovarlo. Insomma, possiamo catalogarlo come una di quelle figure che appartengono a un calcio, a un mondo che oggi non viviamo più e che ha fatto tanto bene ai tifosi nerazzurri in primis, ma al calcio italiano in generale, vista anche la persona che raccontavi tu stesso adesso.
1: Sì. Ma io ci ho giocato insieme quando 2 anni dopo che loro vinsero il campionato, quindi io arrivo dal Catanzaro e averlo, diciamo, in squadra sembrava, sai, un onore importante, perché sapevo delle sue capacità, della sua qualità, della sua tecnica. Insomma, alla fine per me era una grossa soddisfazione giocare insieme a un giocatore di quel tipo. Come ha ripetuto, come ha detto qualche altro mio ex compagno, forse ha dato meno di quello che poteva dare, perché sicuramente ora sarebbe veramente un giocatore talentuoso, un giocatore che sposterebbe sicuramente, diciamo, le partite. In quel periodo, penso che anche in quel periodo non fece bene, però non proprio come poteva dare, perché era un talento, calciava a destra e a sinistra, era tecnica incredibile, mancava la continuità, perché se avesse avuto quella continuità sarebbe diventato sicuramente uno dei più forti giocatori in Europa e anche nel mondo, ecco.
0: Probabilmente ha fatto, come dicevi tu adesso, anche un po' meno rispetto a quello che avrebbe potuto, anche perché appartenente a un'era in cui di campioni ce n'erano in abbondanza, a differenza di oggi in Serie A. Infatti, mi verrebbe da chiederti curiosamente: c'è un calciatore di oggi, anche all'estero volendo, che un po' ti ricorda lui per movenze, caratteristiche?
1: Ma mi ricorda un giocatore Cherki, quello del Manchester City,
0: Sì.
1: perché non si sa se è destro o sinistro, e Becker era la stessa cosa, non si sa se è destro, non si sapeva se calciava col destro o col sinistro, perché calciava allo stesso modo, ti dribblava, sia andava a destra sia andava a sinistra, quindi è un giocatore così. Cherki non è ancora, diciamo, si è ancora, diciamo, realizzato, però vedendo le partite del Manchester City vedo che è un giocatore di altissima qualità, anche giovane tra l'altro. Il Becker è uguale, è un giocatore così, è un giocatore che è imprendibile. Però ripeto, Questi talenti qua, l'unico difetto che hanno, forse il piccolo difetto, è che non hanno la continuità, ma i talenti sono così.
0: Non ci sono dubbi. E per chiudere la pagina su Evaristo Beccalossi, ti chiedo se c'è un particolare aneddoto, il primo che ti viene in
1: Sì.
0: mente pensando a lui, perché mi hai detto prima giustamente di esservi frequentati anche fuori dal campo, però se c'è, non lo so, un ricordo particolare che ti balza alla testa.
1: Ma no, un ricordo particolare c'è stato quando abbiamo giocato, non bello per lui, ma bello per me, però poi alla fine è stato bello, perché alla fine giocammo con lo Slovan Bratislava in Coppa e lui sbagliò due rigori e poi venne sostituito, no? Io 5 minuti dopo la sostituzione feci gol, poi feci gol Altobelli. Quando rientrò nel spogliatoio mi abbracciò e mi fa... Oggi mi hai salvato perché dopo 2 rigori sbagliati, se non vincevamo la partita, sarebbe stato un disastro. Quello forse diciamo, è quello che mi ricordo maggiormente di lui nello spogliatoio dell'Inter.
0: È un bel ricordo di tempi che
1: Sì, un bel
0: purtroppo non
1: ricordo.
0: torneranno, però sicuramente restano nel cuore, insomma, te lo
1: Sì,
0: porterai per sempre con te.
1: sempre, sempre. Infatti, molte volte quando salta fuori che un calciatore sbaglia 2 rigori, alla fine viene fuori lui che ha sbagliato 2 rigori e io che ho fatto gol. Però le parole più importanti sono quelle che lui mi disse negli spogliatoi, quindi la cosa più importante mi rimane quella, sono contento per quello che mi disse. Ecco. Mi abbracciò e mi disse grazie Antonio per oggi.
0: Torniamo un po' anche sull'attualità per smorzare il momento e per collegarci anche con le tematiche. Evaristo Beccalossi è stato appunto un simbolo dell'Inter. Oggi probabilmente starebbe festeggiando il 21° scudetto della storia nerazzurra alle porte di un doppio Inter-Lazio, perché si giocherà all'Olimpico sia nel weekend in Serie A, sia la settimana prossima la finale appunto di Coppa Italia. Da chi, come anche tu, Antonio, è legato all'Inter indissolubilmente, ti chiedo che scudetto è stato quest'anno per Chivu e come si prepara ora a questo doppio appuntamento tra sabato e mercoledì prossimo.
1: Lo scudetto è stato di Chivu, in assoluto è quello che merita il voto più alto nel cosiddetto pagellone del scudetto, dove fanno tutti i giornalisti, anche perché è stato un grandissimo gestore, è riuscito a gestire una squadra dopo grosse delusioni della scorsa stagione.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno ad un documento in 14 punti elaborato dagli Stati Uniti, che comprende riapertura immediata dello stretto di Hormuz, moratoria di 15 anni sull'arricchimento dell'uranio, ispezioni rafforzate nei siti nucleari, inclusi quelli sotterranei, revoca graduale delle sanzioni economiche e sblocco dei fondi congelati. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dalla Repubblica Islamica a strettissimo giro, forse già oggi. Teheran non invia però segnali concilianti e dice: alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili.
2: Oggi in Vaticano l'atteso faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Marco Rubio dopo gli attacchi di Donald Trump al pontefice, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Rubio atteso alle 11:15 nel cortile di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone per udienza fissata alle 11:30. Domani il segretario di Stato americano incontrerà la Premier Giorgia Meloni.
3: Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da antivirus a bordo della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sulla vicenda, l'itinerario dei due passeggeri, marito e moglie, sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due coniugi avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera.
2: Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. di una nota scritta con una grafia disordinata e la finanziera condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio».
3: Ora a Roma, armati di uno spallagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo, prendendo 10.000 persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte nella capitale da 3 giovani, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Trovata la spranga usata, un coltello e una copia del Mein Kampf.
2: Vediamo lo sport. Super giovedì di tennis agli internazionali d'Italia, ben 10 gli italiani in campo, considerando anche le due sfide da recuperare di Basiletti e Cina per via della cancellazione per pioggia nella serata di ieri. Ad aprire il programma alle 11 sul centrale ci sarà Matteo Berrettini, che esordirà nel match di casa contro l'australiano Popirin. Debutto a Roma anche per Bellucci, Maestrelli e per il giovane classe 2004 Cadenasso. In programma anche un derby azzurro tra Pellegrino e Nardi, mentre alle 19 toccherà Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Nel femminile invece, non prima delle 13, atteso il debutto della campionessa in carica Jasmine Paolini, che se la vedrà contro la francese Jean Jean.
3: È tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta anche oggi dalla sede di Roma, un saluto da Lucio Marinucci qui in studio in questo giovedì 7 maggio 2026, parliamo sempre appunto di Serie C in quest'ora di approfondimenti, perché poi dobbiamo anche parlare di quanto accaduto ieri nel secondo turno dei playoff e poi lanciarci anche nei discorsi che riguarderanno finalmente la fase nazionale, sostanzialmente dei playoff, degli spareggi salvezza. Io intanto saluto anche in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani ad accompagnarmi come sempre. Saluto anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale 61, ma anche chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 82 00 213. Intanto però, come detto, partiamo con i risultati dei playoff. Non so se ce l'abbiamo in collegamento, ce l'abbiamo direttamente dalla redazione di TuttoC.com, Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buongiorno, perché di solito mi collego di pomeriggio, quindi l'abituato. Buongiorno Lucio a tutti i telespettatori, a te e ai radioascoltatori.
1: Ciao a te Luca, insomma, dicevamo che c'è da parlare di campo, perché poi ieri si sono disputate queste partite del secondo turno dei playoff. Io ricordo i risultati: Campobasso Pineto 1-1, Casertana Crotone 1-1, Cittadella Lumezzane 1-0, Cosenza Casarano 1-5 nel risultato più roboante della serata di ieri, poi Juventus Next Gen Pianese 0-2 e infine Lecco Gian Erminio 2-1 in rimonta. Insomma Luca, prima di andare poi anche sui sorteggi che ci saranno oggi, lo ricordiamo alle ore 12:30 in diretta anche su Sky Sport, ti chiedo che sensazioni ti hanno lasciato le partite di ieri, perché appunto qualche risultato è andato come secondo pronostico, invece qualcosa decisamente meno.
2: Sicuramente c'è lo scrittore argentino, no? Borges, Luis Jorge Borges, che diceva che il mondo è visto come un labirinto, no? Dove è difficile interpretarlo fino in fondo, per cui è la stessa
1: cosa. Playoff di Serie C.
2: I playoff di Serie C,
1: bellissima metafora, bellissima metafora.
2: Sono complicati, sicuramente il risultato più eclatante, Lucio, è stata la vittoria roboante del Casarano contro il Cosenza, netta. Io pensavo addirittura il Cosenza era in vantaggio 1-0 con Mazzocchi, forse hanno creduto di aver già passato il turno e si sono disuniti. Ho visto la partita, un po' i highlights, e dove praticamente il Cosenza forse ha pagato la presunzione di aver già creduto di aver passato il turno, e questo è stato un errore, perché comunque non si prendono in casa 5 gol. Il Cosenza ha avuto durante il corso del campionato ha avuto un andamento abbastanza, diciamo, lineare. Ricordiamo, è iniziato con tante problematiche, con Guarascio che voleva lasciare, poi è rimasto, il tifoso che andava un po' contro quest'idea della permanenza del presidente, quindi ci sono stati un po' di strascichi che si sono portati fino alla fine. Forse il Cosenza ha pagato anche di non avere una panchina lunga, ecco, questo poteva essere un problema nei playoff, soprattutto quando si gioca ogni 3 giorni. E il Casarano invece è una squadra sbarazzina, non ha pressioni, perché questa è la prima volta che si affaccia dopo 20 anni, si affacciava appunto nel professionismo, quindi con una società solida, con un allenatore giovanissimo, nel senso anche lui un neofita per la categoria, e stanno facendo benissimo. Poi ci sono giocatori come Leonetti, l'attaccante ex Turris, ma anche lo stesso Chirico, Grandolfo, sono giocatori di categoria, quindi ecco, lo stesso Chirico che tra l'altro è il capocannoniere del girone C, sicuramente è una bella realtà quella di Casarano.
1: Sì, una squadra molto ben costruita, ne abbiamo parlato tanto nel corso della stagione, anche perché era una di quelle che mi incuriosiva di più, tanti nomi anche di esperienza. Maiello è uno di quelli che per esempio ha incamerato esperienza nel corso di tantissime avventure. Adesso il Casarano con merito va avanti. Per il Cosenza chiudo la finestra, Luca, con l'aspetto social, direi la fotografia principale, il fatto che sai, tutte le squadre di solito postano il risultato all'intervallo e poi il risultato a fine partita. Il Cosenza ha postato esclusivamente il risultato all'intervallo 1-1, poi il risultato finale non si è visto sui post, e questo è stato anche oggetto chiaramente di ironia degli stessi tifosi rosso-blu. Per il resto invece abbiamo detto, insomma, ci sono stati pareggi, alcuni, il Pineto ha sfiorato il passaggio del turno, il Crotone non va avanti a Caserta, anche qui sembrava potesse farcela fino alla fine, vanno avanti poi anche il Cittadella contro il Lumezzane, che forse è una delle squadre da attenzionare con maggiore obblighi prima di questo inizio della fase nazionale, perché comunque è vero che ha incontrato in alcune fasi del campionato delle difficoltà, ma è una squadra che comunque ha dei valori, ci si aspettava qualcosa di più sicuramente ad inizio anno, e ora però può dire la sua, perlomeno dare fastidio a chi incrocerà.
2: Ma sì, sicuramente ha un organico importante, qualcuno dello scorso anno, qualche giocatore è rimasto, quindi è una squadra che deve ritrovarsi a peccato di continuità nel corso
1: sì,
2: di questa
1: molto.
2: Stagione. Di continuità, per cui Cittadella sicuramente è una bella realtà, un buon allenatore che comunque ha fatto già qualche anno di esperienza tra Caserta e Prosesto, quindi sicuramente può dire la sua in questo mini torneo. Però attenzione al Lecco, Lecco tra l'altro ha fatto,
1: vero.
2: Io ero convinto che la Giana avesse passato il turno, invece non è stato così, perché infatti mi sono, rivedendo poi il risultato, ho visto 2-1 del Lecco, mi sembra due gol in pochissimi
1: meno di un quarto d'ora.
2: Quindi diciamo è chiaro che il Lecco è una squadra che secondo me gioca un buon calcio. Io parlavo con Furlani, il portiere, secondo me anche qui hanno l'intenzione, vogliono ripetersi quello che hanno fatto più o meno emulando quello che hanno fatto 4 anni fa quando vinsero col Foggia e andarono in Serie B, se ti ricordi.
1: Come no?
2: Per cui anche il Lecco è un'altra squadra che potrebbe essere, può essere insidiosa insieme al Cittadella. Però ripeto, secondo me le squadre che possono fare bene al di là di queste due, c'è la Pianese che è una bella realtà, gioca davvero un bel calcio, ma la Casertana sì, ha passato il turno, però sta un po' stentando, sia contro l'Atalanta, tra l'altro non abbiamo più formazioni giovanili dopo le nominazioni della Juventus Next Gen, l'Inter non si è qualificata, l'Atalanta diciamo non si è qualificata proprio contro la Casertana settimana scorsa, però bisogna dire che la Casertana sta trovando difficoltà, ha trovato il gol con Rocchi che di professione non fa proprio l'attaccante, e quindi 1-1, però ecco, da rivedere la Casertana. Invece io Casarano sono sorpreso del Casarano, ma anche di questo campo base che pian pianino sta andando avanti, un pareggio col Pineto è un'altra bella realtà lì a campo basso, direttore Figliomeni, uno giovane, si è ricompattato l'ambiente, dai, tutto ben costruito.
1: Sì, e peraltro ha chiuso anche in crescendo nel finale di stagione, nella regular season, molto, molto bene, molto solida come squadra. Ieri appunto ha rischiato, ma perché il Pineto anche decisamente difficile da affrontare, peraltro hanno anche dei sistemi di gioco per alcune cose simili, quindi è stata anche una partita speculare, perlomeno per quello che ho potuto vedere io. E poi ci si avvia ai sorteggi, Luca, lo ricordiamo ancora, tra poche ore, 12:30, e ovviamente le squadre che hanno passato il turno non saranno teste di serie, e si aggiungono le teste di serie che sono le terze, quindi il Renate, il Ravenna, la Salernitana, poi appunto il Lecco è la migliore qualificata di questo turno e farà parte del novero delle teste di serie, e si aggiunge
2: prende il posto del Cosenza.
1: Esattamente. Poi c'è il Potenza che chiaramente ha vinto la Coppa Italia di Serie C e quindi accede da questo turno. Attenderemo i verdetti dei sorteggi, però l'impressione è che possano uscire fuori delle belle partite, posto che poi ora si disputeranno sì sui 180 minuti.
2: Sì, io facevo il ragionamento stamattina sulla Salernitana, che potrebbe prendere come sfidante la Cittadella. Tra l'altro il Cittadella rievoca un passato recente. Lo scorso anno la Serena in Serie B vinse a Cittadella proprio, mi sembra, il 13 di maggio e costrinse i Veneti alla retrocessione 2-0, gol di Rustich e Simi, uno dei pochi gol di Simi in quel campionato. Per cui voglio
1: È
2: dire,
1: vero, sì,
2: sì,
1: era l'ultimo turno.
2: era l'ultimo turno, quindi può esserci questo incrocio, ma ci può essere anche il derby con la Casertana. Lo scopriremo chiaramente alle 12:30. Ci sarà diretta su Sky, vedremo quali saranno gli accoppiamenti. Chiaramente, come ricordavi tu, le teste di serie hanno la possibilità di giocare su due risultati su tre,
1: Eh
2: ed
1: sì.
2: oltre a giocare in casa la seconda.
1: Sì, esatto. Chiaramente è quello poi il punto. Giocare tra le mura amiche, soprattutto poi per alcuni campi, può fare la differenza. Perché Luca, vero che la stagione della Salernitana non è stata felicissima sempre in tutti i momenti, però giocare il ritorno, chiaramente fra le mura amiche sposta tanto l'equilibrio. È probabilmente la squadra che farà più peso e più gioco anche sul fattore casalingo, non che me ne vogliano Renate, Ravenna, Potenza e Lecco, che hanno ovviamente un cerchia di tifosi importante, ma non paragonabile chiaramente a quella dei campani.
2: Assolutamente no, è la verità, è la storia, sono i numeri che
1: Esatto.
2: parlano a favore della Serie A, no? Perché noi siamo, seguiamo la Serie A, diciamo, per partito preso, diciamolo. No, effettivamente è come dici tu,
1: È un dato di
2: un seguito
1: fatto,
2: importante.
1: insomma.
2: È un dato di fatto, un seguito importante alla Salernitana, tutto il rispetto delle piazze che tu, Ravenna, che mi hai citato. È chiaro che poi nella seconda parte, se dovesse la Salernitana passare il turno, c'è il Catania, un'altra bella situazione che entrerà appunto il 17 di maggio. Vediamo come andrà a finire. Chiaramente i tifosi sono col fiato sospeso, soprattutto a Salerno, la Salernitana che vuole vincere questi playoff, perché dopo due retrocessioni, sai, andare in B, quest'anno ho battezzato Campania Felix, perché in Serie B ci sono ben tre squadre, perché no? Uno tra Casertana e Salernitana potrebbe arrivarci per la porta di servizio, che la chiamo così, e quindi vediamo se ci sarà questa possibilità da parte dei Granata, che devono attendere l'avversario, come anche le altre, quindi sicuramente c'è tanta attesa.
1: Eh sì, tanta attesa. Io peraltro mi ero sbilanciato e la Salernitana un po' a fari spenti. Secondo me può pensare di fare un buon percorso nonostante tutto. Però poi vedremo. Il responso del campo è quello più importante, quindi attenderemo le prossime settimane insieme. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre per l'approfondimento oggi sui playoff. E ti auguro una buona giornata, un buon lavoro e ci riaggiorniamo presto.
2: Anche a te, Lucio, buon lavoro, un abbraccio.
1: Grazie, grazie a Luca Esposito, a tutta la redazione di TuttoC.com. Poi parleremo ulteriormente dei sorteggi. Nel prossimo blocco parleremo anche con i prossimi ospiti di alcune situazioni spinose, come sempre, deferimenti di tanti club e magari che futuro ci può essere per queste piazze. E poi eventualmente parleremo anche un po' di chi ha passato il turno oggi, in particolar modo di una squadra che si vuole candidare a dare fastidio alle teste di serie della prossimo turno. Intanto però ce ne andiamo in pausa rapidamente e rientriamo qui tra pochissimo, sempre a TuttaC TMV Radio.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che, servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. In passato anche manager dell'Inter, Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia. Per Matteo Arnaldi, il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora c'è la suggestiva sfida contro Alex de Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alexei Popirin, per Federico Cina che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sirsusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22, 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero, ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas, la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale, puntando all'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna ed Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, sempre a tutta Cin, questa mattinata di questo giovedì 7 maggio 2026. Lucio Marinucci qui in studio, come sempre, per continuare a parlare delle vicende relative alla terza serie del calcio italiano. Ricordiamo ancora una volta che ieri ci siamo lasciati alle spalle il secondo turno dei playoff. Parleremo anche di capo, ma parleremo anche un po' di situazioni spinose relative ai vari club che stanno attraversando momenti complicati in questa stagione di Serie C, anche dal punto di stabilità societaria e di conseguenza anche progettuale. E facciamo un po' un riassunto, insomma, dei tanti temi con il prossimo ospite. Ci fa molto piacere averlo in diretta con noi, lo ringraziamo per la disponibilità, l'avvocato Andrea Scalco. Avvocato, ben ritrovato e buongiorno.
1: Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei per essere qui con noi, appunto. Prima di andare a parlare un pochino magari anche di campo e proiettarci sul terreno di gioco, sul prossimo turno dei playoff, prima parliamo purtroppo, insomma, un po' delle situazioni spinose che riguardano alcuni club. Avvocato, perché ci sono stati appunto poi i deferimenti violate, insomma, per le violazioni amministrative. 5 club di Serie C sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale, chiaramente Triestina, Ternana, Crotone, Trapani e Siracusa. Insomma, avvocato, questi 5 club hanno attraversato delle pagine decisamente complicate negli ultimi mesi e in alcuni casi negli ultimi anni, e volevo chiedere un po' delle situazioni anche, insomma, riferite a quello che potrebbe accadere in futuro. Parlo anche della Ternana in questo senso, perché bisogna andare a passi spediti, dato che il tempo, se non sbaglio, è poco e stringe veramente in maniera quasi opprimente, possiamo dire.
1: Sì, esattamente. Innanzitutto il tema principale, come ha detto bene lei, è il tema appunto delle tempistiche, perché come oramai abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa stagione, ma anche chiaramente degli scorsi anni, il deferimento è il primo atto naturalmente di impulso, quindi di impulso da parte della Procura federale. Poi naturalmente spetta al Tribunale federale nazionale, certo, fissare l'udienza e andare a decretare, ovviamente con un primo grado di giudizio al quale ne potranno eventualmente seguire altri due, andare a decretare quelle che sono le possibili violazioni. La giustizia sportiva, in particolare in questo caso quella della FIGC, è una giustizia sicuramente molto celere, però si scontra da un lato con quelle che sono anche le tempistiche delle gare, ecco, quindi siamo molto veloce, ma non così veloce di quanto si svolgono le gare, ecco. Quindi da questo punto di vista il tema tempistiche è come sempre un tema assolutamente preminente, tant'è vero che poi spetta al tribunale andare a valutare naturalmente la sussistenza o meno delle infrazioni contestate e anche a discernere e a valutare se le sanzioni possono e vadano applicate in questa stagione sportiva o eventualmente anche nella futura stagione sportiva, qualora naturalmente il tribunale lo ritenga opportuno e fondato, insomma. Quindi da questo punto di vista, come ha detto bene lei, ci sono questi deferimenti, ci saranno a breve, quindi sicuramente entro il mese di maggio, le udienze davanti al tribunale, mm-hmm, e capiremo effettivamente quelle che saranno le sanzioni, insomma.
0: Eh sì, capire appunto poi, come diceva giustamente, che tipo di ripercussioni potranno esserci anche nella prossima stagione. Chiaro che poi sono situazioni diverse, ovviamente, avvocato, un po' per i risultati sportivi, dato che alcuni club sono retrocessi sul campo, altri invece no, perché chiaramente Triestina, Trapani e Siracusa fanno parte della prima categoria, poi Crotone e Ternana no. L'impressione però, ecco, diciamo che se non è una corsa contro il tempo, poco ci manca. Chiudo anche il capitolo sulla Ternana, in campo c'è anche il sindaco Bandecchi, ex presidente, chiaramente figura nota al calcio ternano. Però l'impressione è che questa corsa contro il tempo possa non portare dei risultati, e quindi si rischi veramente poi di vedere l'ennesimo grande club dover riaffrontare una risalita tutt'altro che agevole, come già è capitato a tanti altri.
1: Sì, assolutamente. Aggiungo che il deferimento in questione, peraltro, riguarda il mancato versamento degli emolumenti, sì, e della contribuzione relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, e quindi del mancato rispetto della scadenza federale del 16 di aprile, appunto, relativa alle predette mensilità. Quindi è naturale che questo è un deferimento, appunto, ripeto, riguardante gennaio e febbraio 2026. Nulla toglie e poi anche le successive mensilità potrebbero essere messe sotto l'occhio di ingrandimento da parte della Procura federale, ovviamente con tempistiche ancora diverse. E è evidente che, poi questo l'abbiamo imparato a conoscere anche negli scorsi anni, in sede di iscrizione alla successiva stagione sportiva, per il club anche di dimostrare di aver comunque versato e provveduto al pagamento dei debiti sportivi, quindi in primis naturalmente degli emolumenti nei confronti dei tesserati. Quindi è chiaro che qui parliamo, come ha detto bene lei, di un tema di deferimento relativo a queste mensilità, del quale poi naturalmente non sappiamo ancora, però potranno eventualmente scaturire altri filoni, oppure nessun altro, qualora vengano rispettate chiaramente le tempistiche previste a livello federale.
0: Ovvio, sì, infatti poi insomma ci sono i termini chiaramente riferiti sempre ai mesi, come diceva lei, di gennaio e febbraio. Il termine appunto era entro il 16 di aprile del 2026 e chiaramente non è stato ottemperato e di conseguenza poi è arrivato appunto il deferimento per i club. Poi invece chiudo anche la parentesi per i club che sono sul campo retrocessi in Serie D, quindi Siracusa, Trapani e Triestina. Si può fare una distinzione perché già effettivamente dovrebbero ripartire dai dilettanti il prossimo anno e quindi le chiedo anche qui se poi il discorso sportivo può legarsi anche a doppio filo con il discorso delle varie violazioni e dei mancati pagamenti eccetera, perché poi non ci sono solo pagamenti ma ci sono state anche violazioni disciplinari per alcuni tesserati riferiti ad alcuni di questi club.
1: Sì, ovviamente qui il discorso, come ha detto bene lei, è differente, nel senso che di fatto applicare una potenziale, ripeto, perché poi sta sempre al tribunale a verificare la veridicità delle violazioni contestate, comunque applicare delle sanzioni, quindi di fatto in questo caso dei punti di penalizzazione nella corrente stagione sportiva a delle società che di fatto sono già retrocesse, è chiaro che quei punti di penalizzazione non avrebbero non andrebbero a inficiare minimamente sulla stagione, e quindi di fatto sarebbe una sanzione di per sé non afflittiva. Proprio per questo, come dicevo all'inizio, è il tribunale che nel caso per caso valuta la veridicità delle contestazioni e eventualmente anche le sanzioni da applicare e quando fare decorrere queste sanzioni, proprio perché appunto uno dei principi fondamentali della sanzione deve essere comunque una sanzione afflittiva, e nel caso chiaramente delle società retrocesse l'applicazione di punti di fatto verrebbe meno questo principio di afflittività, insomma.
0: Ah certo, è chiaro, poi appunto si incrociano insomma i destini sportivi ed eventualmente poi anche tra virgolette le pene da dover scontare in questo senso. E prima poi di farle una rapidissima anche domanda sul campo relativa ai playoff, però volevo chiederle, ormai siamo arrivati sostanzialmente alla fine anche di questa stagione, ci si sta proiettando solamente sugli spareggi promozione, sugli spareggi salvezza, però le regular seasons si sono concluse già da un po'. Le chiedo dal punto di vista anche amministrativo e gestionale della terza serie del calcio italiano, che è pur sempre una categoria professionistica, che tipo di giudizio possiamo dare a questa stagione? Perché l'impressione è che l'instabilità di purtroppo questa categoria, ma non solo, perché io poi tendo a ricollegare tutte le categorie del calcio professionistico, non si possono scindere totalmente. Le chiedo che giudizio possiamo dare, perché l'impressione è che ancora una volta abbiamo avuto vari responsi su appunto una difficile sostenibilità in questo calcio italiano professionistico.
1: Sì, questo è sicuramente in dubbio, penso sia oramai sotto gli occhi di tutti che soprattutto nella terza serie la sostenibilità, come ha detto bene lei, sia effettivamente difficile da ottenere, tolte quelle società ovviamente o particolarmente virtuose o che hanno dei presidenti o delle proprietà facoltose che chiaramente si permettono di avere dei budget e delle spese oggettivamente anche fuori categoria. Per tutte le altre è naturale che, dato un numero così ampio di club, appunto come lei, professionistici, svolgere una categoria professionistica ha dei costi non indifferenti, e questi costi lo vediamo anno per anno, vanno ad inficiare sui club stessi e sulle difficoltà economiche degli stessi, insomma.
0: Eh sì, evidente, e mi taccio insomma su quello che accade poi anche in Serie D con appunto il campionato interregionale, dove anche lì ci sono veramente tante tantissime difficoltà, purtroppo anche di sostenibilità economica. Per il resto, avvocato, prima di salutarla le chiedo un parere anche su questa corsa playoff, quindi una piccola parentesi anche sul campo. Ieri hanno passato il turno alcune squadre, bisognerà attendere i sorteggi di oggi per la fase nazionale. Lei ha qualche favorita lì in Serie C, perché ci sono comunque delle piazze importanti? Per dire, subentra nel prossimo turno la Salernitana, che è una piazza che abbiamo vissuto fino a poco tempo fa anche in Serie A.
1: Sì, beh, sicuramente ci sono piazze estremamente importanti, come ha detto lei, Salernitana, lo stesso Brescia che subentra anch'esso, lo stesso Lecco che insomma ieri, nonostante insomma l'iniziale svantaggio, è riuscito a rimontare, sì. e fino a qualche anno fa era appunto in Serie B. Quindi sì, vedo comunque dei playoff che sono sempre oggettivamente avvincenti a livello di anche con delle squadre che magari rappresentano delle sorprese, piacevoli sorprese naturalmente, perché fanno in modo di rendere più accattivante e meno scontato l'esito dei playoff. Quindi vedo che da questo punto di vista negli ultimi anni, ma questo è ormai sotto gli occhi di tutti, i playoff di Serie C sono sicuramente molto seguiti e anche rendono sicuramente il campionato più avvincente. Quindi dai, mi auguro che possono andare avanti. Poi insomma sulle favorite o su chi effettivamente possa vincere è complicato dirlo, ma sicuramente poi chi primeggerà avrà modo di farsi valere anche nella categorie superiori, come abbiamo visto anche negli ultimi anni, dove non sempre le neopromosse sono retrocesse, anzi hanno avuto modo di dimostrare il loro valore anche nella categoria superiore, insomma.
0: È vero, me l'abbiamo visto anche in questa stagione. Poi appunto i pronostici fino alla fine sono veramente molto complicati, quindi attenderemo poi i prossimi turni, i prossimi verdetti, per magari avere delle idee un pochino più chiare. Avvocato, io a questo punto la ringrazio, è stato un piacere parlare con lei, le auguro un buon proseguimento di giornata e un buon lavoro.
1: Sempre grazie a voi dell'invito, buona giornata a tutti e buon lavoro. Grazie, arrivederci.
0: Grazie all'avvocato Andrea Scalco, con cui abbiamo parlato appunto di temi anche interessanti, perché poi bisogna sempre cercare di fare un punto sulle questioni di campo, che sono quelle che ci piacciono di più, ma bisogna dirimere poi anche quelle che appartengono ai tribunali, che appartengono alle gestioni societarie e di conseguenza poi alle stabilità di un club, di una squadra e anche poi di una tifoseria, perché non dimentichiamoci che poi dietro ad un club calcistico c'è sempre grandissimo seguito. Intanto riportiamo anche delle notizie, tra poco parleremo di Cittadella, qui ci sono delle dichiarazioni anche dei vari tecnici della Serie C, chi è andato avanti, chi no, Birindelli per esempio, l'allenatore della Pianese, ha parlato di non avere più parole, ha detto che il sogno continua e quindi la formazione bianconera poi vuole proseguire nella propria corsa. È appunto uno dei comuni con meno abitanti del calcio professionistico e del calcio professionistico in Italia, 3.800 abitanti, ma questo è anche il bello della Serie C. Intanto però abbiamo subito in collegamento un nuovo ospite, ci fa molto piacere averlo con noi anche per parlare appunto delle squadre impegnate dei playoff, in particolare di una squadra dei playoff. È con noi e gli auguriamo un buongiorno, mister Claudio Foscarini. Mister, ben ritrovato.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Grazie a lei per aver accettato il nostro invito, mister. E appunto non possiamo non parlare di campo, perché ieri ci sono state le sfide dei playoff. Si è chiusa la prima fase, poi ci si avventurerà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni nella fase nazionale. Io ricordo i risultati, ancora una volta Campobasso Pineto 1-1, Casertana Crotone 1-1, Cittadella Lumezzane 1-0, Cosenza Casarano 1-5, Juventus Next Gen Pianese 0-2 e Lecco Giana Erminio 2-1. Insomma, mister, come abbiamo detto in apertura, ci sono stati dei risultati un po' più secondo pronostico. Di certo colpiscono un po' la vittoria della Pianese contro la Juventus Next Gen, ma soprattutto roboante la vittoria del Casarano a Cosenza 1-5. È stata una serata drammatica, un po' sportivamente drammatica, chiaramente, per i tifosi della squadra di casa rossoblù.
2: Assolutamente, se è un Casarano a Cosenza, è un risultato che sorprende tantissimo, insomma. E dopo dipende tantissimo anche come si vive, secondo me, anche queste partite, come vive soprattutto l'ambiente, certi ambienti che magari hanno grandi attese per queste partite. Magari il campionato non è andato ma come si sperava, c'è una grande attesa e si riversa tantissime energie, grandissime attese a questi playoff, e bisogna viverli nel modo giusto, per cui a volte non mi sorprende. Lo stesso hai citato Pianese Juventus, io non pensavo che alla Juventus uscisse in battuta. Ecco, ripeto, a volte giocare con stato d'animo giusto, con una certa tranquillità, con una certa serenità, ti porta ad avere dei vantaggi come prestazione, ma anche soprattutto come risultato.
0: Eh sì, decisamente. Ci sono state appunto poi partite particolari nel corso della Serie C, ce ne sono state sempre nel corso dei playoff delle ultime stagioni. Poi attenderemo chiaramente anche chi si unirà e ne parleremo, perché poi oggi alle 12.30 ci sono i playoff, ci sono i sorteggi del prossimo turno dei playoff, si aggiungono altre squadre. Però c'è anche chi avanza con ambizione. Mister, ovviamente con lei non possiamo non parlare della Cittadella, che è una piazza comunque abituata poi ai palcoscenici della Cateteria. Non è stata un'annata facile, né per Mister Iori né per la squadra. Alcuni momenti di discontinuità, altri invece decisamente meglio. Ieri vittoria sul Lumezzane, che comunque era una delle squadre che aveva chiuso molto bene la regular season. E quindi le chiedo, il Cittadella effettivamente che cosa può fare? Perché per valori in realtà è una squadra con delle discrete individualità.
2: Sì, sì, in effetti, come hai detto, ha fatto un campionato, sinceramente ci si aspettava qualcosa di più sul piano delle prestazioni e quindi di conseguenza i risultati. È stata molto altalenante, ma sì, da una partita all'altra, ma anche nella stessa partita, perché ne ho seguite parecchie, quindi non ha trovato quella continuità nella stessa partita, e quindi poi quando ti manca questo è difficile fare risultati. È arrivata adesso in un momento un po' particolare, delicato, ma per certi versi magari anche questa mancanza di prestazioni, di continuità, ma fa sì che adesso magari si ritrovi. Ecco, io sono molto fiducioso nell'ambiente di Cittadella, perché magari dopo un'annata difficile magari si ritrova in questo mini torneo dei playoff. E sembra ritrovarsi, la prestazione di ieri a Lumezzane, in parte quella con l'Arzignano, perché aveva fatto un discreto primo tempo, nel secondo tempo con l'Arzignano ha sofferto tantissimo.
0: Sì.
2: Quindi a rischio anche alla qualificazione al turno successivo. Però ecco, magari nei playoff quello che ti è mancato in campionato magari ritrovi questo mini torneo, e a volte succede in queste situazioni un po' anomale che la squadra si ritrovi. Adesso è l'ultima chance,
0: certo, ma anche perché poi ora quindi si arriva andata e ritorno, quindi c'è il fattore campo,
2: assolutamente,
0: insomma, si uniscono altre variabili.
2: Esatto, e poi come hai detto credo che poi la squadra si ritrova un po' quei riferimenti. Adesso c'è un Rabbi che sta facendo sfracelli,
0: è vero,
2: ed è un giocatore in più, insomma, perché in fin dei conti noi vedremo sempre partite equilibrate in questi playoff, e a volte magari l'attaccante che è in forma, che è smaliziato, che c'è, chi noi vedremo sempre partite equilibrate in questi playoff, e a volte magari l'attaccante che è in forma, che è smaliziato,

0: la sua in questi playoff.
1: Sì, io sono d'accordo, poi chiaramente bisognerà capire anche il sorteggio che avversario metterà di fronte, perché quello fa la differenza, però il Cittadella ha le armi sicuramente per dare fastidio a tutte quelle squadre che subentreranno proprio nel prossimo turno, e prima anche di chiederle poi di altri giocatori, di protagonisti di questa stagione, le volevo chiedere però appunto di un ex giocatore quest'anno in panchina al Cittadella, e le volevo chiedere, ecco, l'operato di Iori come lo si può inquadrare? Sappiamo che lui con Cittadella ha un legame simbiontico quasi, aveva vissuto altre esperienze in panchina. Qui c'è un'altra ambizione, c'è anche appunto un altro tipo di rapporto con la piazza, quindi le chiedo, alla luce di tutti questi fattori, come si può giudicare al momento l'operato di Iori?
0: Io credo tutto sommato positivo, molto positivo, perché diciamo che è il secondo anno, perché dopo Casarano ha fatto questo secondo anno veramente con una squadra professionistica vera,
1: Sì,
0: per
1: lui
0: cui
1: era la
0: credo che
1: Casertana, sì.
0: scusi,
1: Ma
0: alla
1: sì, figuri,
0: Casertana.
1: mister.
0: E che ha fatto tutto sommato un buon campionato, e quest'anno magari ambizioni non diverse, perché anche Casertana tutto sommato è una squadra che ha le sue ambizioni, e secondo me sta facendo bene, perché poi la facilità di conoscere veramente l'ambiente, perché la società è sempre quella, il direttore è più di 20 anni che è lì, ma anche il suo staff praticamente sono tutti ex giocatori che ho avuto, e sono stati anche i suoi compagni, staff a livello tecnico, ma anche a livello staff a
1: Dirigenziale, certo.
0: livello dirigenziale e medico, perché ho sempre pensato che tutto sommato l'ambiente Cittadella ha un valore aggiunto, che i valori delle persone che ci sono in questo ambiente, e quindi dà un qualcosa in più. Iori sta facendo bene, ripeto, lui è stato mio giocatore ed era già un allenatore in campo, perché a volte non è che gli serviva parlare troppo, dare tante indicazioni, tanti suggerimenti. Capiva la situazione, lui l'accoglieva, ragazzo intelligente, le situazioni le leggeva, e dopo era uno che guidava la squadra, tra virgolette, da solo, gli serviva pochissimi input, e credo su questo, per il suo modo di leggere le situazioni da calciatore, gli giova molto veramente anche da tecnico. E quindi adesso è chiamato in una fase un po' importante, delicata, ma lui, anche con quei playoff che abbiamo fatto, ha vissuto magari questi momenti
1: È vero.
0: sia a Cittadella che anche a Torino e in altre parti dove è stato, e ha vissuto questi momenti particolari, e sa cosa può dare, e sa che a volte magari un allenatore può essere determinante in queste situazioni, portare sempre convinzione e motivazione, ma anche con una certa serenità. Ha un vissuto che gli permette anche di gestire bene sicuramente questi momenti.
1: È vero, questa è una lettura interessante, importante, perché l'ha vissuta sì con gli scarpini ai piedi, ma poi appunto ti ricordi quello che hai vissuto e puoi trasmettere le tue esperienze anche a chi adesso alleni. Quindi anche questa effettivamente è una lettura che ha senso in vista di questi playoff, in vista del prossimo turno. Ma poi prima di salutarci, mister, le volevo chiedere anche di un giocatore, perché a me piace parlare anche tanto di giocatori. E c'è un ragazzino che compirà 38 anni a settembre, che è Samuel Di Carmine, che lei ha allenato, insomma, ha avuto anche in carriera. L'anno scorso a Trento sembrava avesse vissuto un po' il canto del cigno, aveva fatto 14 gol, più poi peraltro insomma, una stagione a livello prestazionale ottima. Quest'anno è andato a Livorno, una piazza neopromossa che voleva stabilizzarsi nella categoria, e nel 2026 ha aiutato tantissimo la formazione toscana a salvarsi, perché poi anche quest'anno a 37 anni è arrivato in doppia cifra, 11 gol, grande partecipazione. L'impressione è che più invecchi Bomber di Carmine, più riesca ad incidere, un po' come il vino. E quindi le chiedo se si aspettava che potesse rimanere così prolifico e così ad alto livello nonostante questa età.
0: No, sinceramente no, perché in fin dei conti anche io ho visto anche qualche partita della Serie.

0: anche appunto del Livorno, non pensavo magari certe prestazioni a certi livelli, però ecco, lui ha veramente nel sangue la ferocia del risultato, del gol. Ecco, lo vedi, a volte magari non riesci fisicamente a fare magari tutto quello che vorrebbe, ma ha una tenacia tale, una convinzione tale che riesce veramente a fare la sua prestazione. Io ho una grande stima, una grande simpatia per questo giocatore, perché dopo averlo conosciuto a Cittadella, che aveva fatto bene, io l'ho cercato appunto. Io quando ero a Livorno, che sono stato un anno a Livorno, e lui era, non mi ricordo se in Serie B. Ho cercato di riportarlo a Livorno, no? Lui era al sud in Serie B, non so se era a Benevento o da qualche altra parte, adesso non mi ricordo più.
1: Io ricordo
0: Lui,
1: sia sì, la Juve Stabia, una certa
0: esatto,
1: finestra.
0: lui era in Serie B. Io quando ero a Livorno ho cercato di riportarlo, perché fra l'altro lui è toscano, con la scusa fra l'altro di avvicinarlo vicino a casa. Lo invogliavo un attimino, però di tornare in Toscana, di tornare vicino a casa, perché lui era di Firenze. È stato un attimino titubante, però non voleva perdere la categoria. L'avevo cercato perché era un giocatore che sapevo che poteva fare la differenza in questa Serie C. Poi lui si è espresso bene anche negli ultimi anni. Vedi anche a Trento, che l'ho seguito, insomma, è stato un
1: Sì, ha
0: giocatore
1: fatto la
0: importante e
1: differenza.
0: determinante. L'ho cercato perché è un giocatore che dà tanta motivazione, sia oltre che le sue prestazioni, invoglia anche la squadra, trasmette questa carica, questa emotività che è molto positiva. Quindi lo ricordo con molto, molto piacere.
1: E infatti lo ha fatto anche nel corso di questa stagione, lo ha fatto anche a lungo, come dicevamo, appunto nel 2026 in particolare, ma parliamo di un giocatore che ha ben più di 100 gol tra i professionisti e qualcosa vorrà pur dire. Mister, io a questo punto la ringrazio per essere stato con
0: È
1: noi, le
0: stato un
1: auguro un buon
0: piacere.
1: proseguimento di giornata, è sempre un
0: Grazie.
1: piacere. Alla prossima.
0: Alla prossima, grazie.
1: Grazie a mister Claudio Foscarini, con cui abbiamo parlato ovviamente della Cittadella, poi un po' dell'ottica playoff. È anche giusto poi dedicare la finestra a chi continua a segnare tanto in Serie C e nel professionismo in generale. Abbiamo sforato leggermente, quindi ce ne andiamo rapidamente in pausa. Poi abbiamo qualche minuto da passare insieme per parlare nuovamente un po' dei sorteggi e poi per leggere qualche notizia e successivamente salutarci. Ma intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui sempre fra pochissimo. Tutta C su TMV Radio.

0: buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. In passato anche manager dell'Inter, Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia. Per Matteo Arnaldi, il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora c'è la suggestiva sfida contro Alex de Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alexei Popirin, per Federico Cina che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sirsusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22, 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero, ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas, la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale, puntando all'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna ed Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, ultimi minuti da passare insieme in questa finestra mattutina di A Tutta C dalla sede di Roma. Poi ricordiamo che nel pomeriggio ci sarà anche la seconda tranche giornaliera invece dalla sede di Firenze con i colleghi di Firenze, ma ricorderemo gli orari fra poco perché abbiamo ancora qualche notizia da riportare, qualche tema di cui parlare. Intanto io ricordo ancora che fra meno di due ore ci saranno i sorteggi per quanto riguarda il terzo turno dei playoff, il primo turno della fase nazionale, dove accedono chiaramente le squadre che hanno passato il turno nella serata di ieri, di conseguenza Campobasso, Casertana, Cittadella, Pianese e Casarano insieme al Lecco. Lecco che però in quanto miglior qualificata sostanzialmente farà parte del novero delle squadre che saranno testa di serie, mentre le prime cinque che abbiamo nominato non lo saranno, e quindi il vantaggio è che chi sarà testa di serie potrà giocare il ritorno fra le mura amiche insieme al Lecco. Teste di serie sono ovviamente le tre terze, quindi la Salernitana, il Ravenna e il Renate, insieme alla vincente della Coppa Italia di Serie C, che è il Potenza. Poi più avanti si aggiungeranno nel turno successivo invece le seconde classificate nei vari gironi, nei tre gironi. Quindi bisognerà attendere poi gli arrivi di Catania per il girone C, dell'Ascoli per il girone B e del Brescia per il girone A. Questo fa capire anche comunque il livello delle squadre che ci sono e che ci saranno nei prossimi turni. Ribadisco ancora, sorteggio alle ore 12:30, e ricordiamo anche che questo turno non si gioca più, non si disputa più sui 90 minuti ma sui 180, quindi si inizia finalmente, mi sento anche di dire, perché poi è il bello dei playoff, fare andata e ritorno, vivere gli stadi in un modo e in un altro. Però intanto abbiamo anche alcune notizie, alcune dichiarazioni da dover riportare per quanto concerne i protagonisti di ieri. La notizia in realtà è che il tecnico del mese è arrivato, il premio del tecnico del mese, e il premio va ad una squadra che è stata sì eliminata ma che ha chiuso alla grande la propria regular season, ancora una volta come negli ultimi anni agguantato i playoff. Stiamo parlando dell'Arzignano, del tecnico Daniele Di Donato, e proprio Di Donato è stato nominato allenatore del mese per quanto riguarda il mese ovviamente di aprile. Si è detto insomma contento di questo premio. Di Donato, lo ricordiamo, l'anno scorso aveva comunque condotto bene l'Altamura in una stagione da neopromossa, aveva mantenuto in maniera relativamente tranquilla la categoria, e quest'anno è subentrato in corso d'opera. Peraltro abbiamo avuto anche nel corso degli ultimi mesi e delle ultime settimane degli ospiti proprio d'Arzignano. Il lavoro di mister Di Donato è stato ottimo. Dicevamo che la regular season si è chiusa alla grande perché nelle ultime sette giornate la squadra aveva ottenuto 6 vittorie ed un solo pareggio, e comunque si è concessa poi la squadra l'eliminazione sì ma senza perdere, dato che è uscita la squadra veneta contro altri veneti, contro la Cittadella nel primo turno. Un Arzignano che fino all'ultimo ha mostrato poi il proprio spirito combattivo, era sotto 2-0 dopo neanche 20 minuti e nella ripresa era riuscito a pareggiare i conti. Nel finale ha avuto anche una grandissima occasione per passare in vantaggio, avrebbe addirittura rimontato, avrebbe fatto fuori la Cittadella. Ad ogni modo, chiude alla grande l'Arzignano, chiude a testa alta nonostante l'eliminazione, è Di Donato dimostra ancora una volta il proprio valore in questa Serie C. Per quanto riguarda invece i protagonisti, abbiamo prima accennato un po' quello che ha detto Birindelli con questa Pianese che non vuole fermarsi, ha detto ho finito le parole sostanzialmente per i propri ragazzi. È una Pianese che sta veramente facendo grandi cose. Birindelli è arrivato quest'anno ed è riuscito a migliorare ulteriormente una situazione già positiva, perché l'anno scorso la squadra già aveva condotto un grande campionato concluso con i playoff, quest'anno ha ancora avuto forse più stabilità in alcuni momenti. Ha ringraziato poi anche i tifosi, ha detto 3 giorni fa eravamo a giocarci una partita contro la Ternana, abbiamo viaggiato, abbiamo ragazzi stanchi, qualche acciaccato, però con il sorriso, con grande entusiasmo siamo riusciti ad andare avanti. Quindi c'è grande positività per quanto riguarda la Pianese, c'è positività anche per quanto riguarda la Casertana, anche se con poi effettivamente qualche piccola annotazione anche da parte di mister Federico Coppitelli. Ha detto siamo entrati in campo in un contesto bellissimo, prendere quel gol sinceramente ci ha destabilizzato tutti. La Casertana era passata in svantaggio contro il Crotone nel match di ieri, poi ha detto alla luce della partita di oggi, di tutto il percorso, comunque penso che abbiamo fatto meglio del Crotone. La Casertana del resto è cresciuta poi nella ripresa, già prima del gol arrivato solo al 77esimo di Rocchi aveva sfiorato l'1-1 ad inizio ripresa. Il Crotone nel secondo tempo ha creato veramente poco, qualche sporadica occasione, ma la Casertana ha meritato di non perdere, di conseguenza per passare il turno bastava un pareggio, il pareggio è arrivato, il passaggio del turno anche, infatti comunque Coppitelli diceva che per 75 minuti la superiorità si è vista, ha detto sono squadre bene, che giocano bene in maniera diversa, con caratteristiche di interpreti diversi. Quello che mi colpisce ancora una volta è che grazie a Dio non ci sta servendo, ma da un punto di vista arbitrale oggi se noi perdiamo questa partita è un problema, perché ci sarebbe dovuta essere un'espulsione di Casarotto al 20esimo, quindi annotazione dal punto di vista della direzione arbitrale da parte di mister Coppitelli. E quindi poi ha detto il risultato ci ha permesso di non fare valutazioni ulteriori sull'operato del direttore di gara, però a sua detta c'era il rosso per il fallo di Casarotto al 20esimo. Ha detto anche se c'è l'utilizzo della tecnologia bisogna sfruttarla per bene, altrimenti diventa incomprensibile. Vedremo anche nelle prossime settimane che cosa capiterà con le revisioni, con le chiamate al VAR. Sappiamo che in Serie C c'è questa sorta di VAR a chiamata, non è propriamente il VAR, ma sostanzialmente molto molto simile. Siamo intanto però arrivati alla fine della puntata mattutina di A Tutta C, dalle 9.45 alle 10.45. Cediamo il passo tra poco a Vincenzo Marangio con l'editoriale, con il direttore Marco Piccari e non solo. Poi ci sarà Rotocalcio con i vari approfondimenti fino alle 13, dalle 13 alle 17 Maragrane. La prima ora ci sarò io insieme al direttore, appunto, Marco Piccari, poi subentrerà Stefano Impallomeni. Con A Tutta C invece ricordo l'appuntamento con i colleghi di Firenze, dalla sede di Firenze, dalle ore 17 alle ore 18, per continuare a parlare dei temi inerenti soprattutto ai playoff, non dimentichiamoci anche i playout, ma soprattutto per quanto riguarda gli spareggi promozione, a quel punto si sapranno già gli accoppiamenti, quindi non perdetevi la puntata del pomeriggio perché ci saranno degli interessanti approfondimenti su quello che regalerà il sorteggio del terzo turno dei playoff. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorania per avermi accompagnato in cabina di regia. Non mi resta che augurarvi buon proseguimento. Con me ci rivediamo più tardi, sempre qui su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. L'Interista in podcast.
2: Se n'è andato Evaristo Beccalossi, che è stato qualcosa di più di un grande campione dell'Inter, che ha fatto parte della storia di questa squadra, di questa società, di questo club, e che ha attraversato diverse epoche con il suo mito. Perché Evaristo Beccalossi, un po' anche per il modo in cui che aveva di giocare, l'estro, la capacità, la qualità, il nome, il tipo di atteggiamento che aveva, la criniera, se vogliamo, la chioma, che era una chioma fluente con questi capelli che ne distribuivano un talento formidabile, che anticipava quello di altri, che succedeva ad altri ancora. Era un trade union tra diversi stili, inutile fare paragoni perché poi ovviamente scomoderesti personaggi che non hai bisogno di essere coinvolti. In realtà la qualità che aveva Beccalossi era una qualità formidabile, talvolta Beccalossi, che io ho visto e posso dire tranquillamente di essermi innamorato dell'Inter proprio per Beccalossi, perché quando ero più giovane andavo allo stadio e c'era lui. E c'era lui che giocava con Bordon, Canuti, con Altobelli, Muraro, C'era un Inter che giocava e che vinceva il suo scudetto, e tutto italiano, perché era una squadra tutta italiana, con un allenatore italiano, con Bersellini in panchina. Ed Evaristo, quando andavo allo stadio, mi faceva impazzire letteralmente, perché sapevi sempre che quando c'era la palla a lui qualcosa poteva accadere. E anche se non accadeva nulla, comunque il fatto che lui potesse fare anche un semplice passaggio in orizzontale ti dava la sensazione che quello che avveniva non era mai banale, perché ci sono persone che quando entrano in campo, giocatori che quando scendono in campo mettono in scena magari alcuni una forma di mediocrità. Il calcio moderno un po' viene accusato di questo, no? Con questi passaggi in orizzontale, il gioco della squadra, un gioco che rivela a volte una forma, una modestia, mentre invece Beccalossi rivelava un estro che era però non solo talento, ma era anche anarchia, era anche la capacità di essere individualisti ma anche al servizio della squadra. Perché non era un bomber, era un regista, e quindi i suoi lanci o i suoi cambi di gioco erano sempre a servizio della squadra, perciò anarchico, nel senso che andava fuori dagli schemi, perché andava fuori da quello che era reticolato, che veniva messo in scena da un modulo che veniva predisposto, come normale che fosse, ma lui contemporaneamente lo interpretava riuscendo a dare energia e riuscendo a fare qualcosa che nemmeno gli avversari si aspettavano. Per questo ha fatto dei gol fantastici. Chiaramente rimane immemorabile il gol nel derby sotto la pioggia, quindi ancora più memorabile in una San Siro che all'epoca non aveva la copertura, quindi ci si bagnava e si andava allo stadio con l'ombrello, e io c'ero. E De Evaristo, in quel derby dove lui segnò di piatto un gol importantissimo che poi portò l'Inter a vincere 2-0 quel derby scudetto, e Beccalossi poi l'ho conosciuto anche di persona. L'ho conosciuto in diversi momenti. La prima volta che l'ho conosciuto un po' meglio è stato quando nel 2007, credo, 2006-2007, quando, diciamo, una ventina d'anni fa, lo presentai davanti a 300 ragazzi, 300 che venivano dalle scuole, forse anche più di 300, perché si facevano i venerdì di San Siro, grazie ad Onorato Arisi, che era il direttore del museo di San Siro. Purtroppo oggi non è più lì, ma è a Torino, ma lui ha il suo museo meraviglioso pieno di cimeli, e lui organizzava ogni venerdì un incontro delle scuole con un grande campione, e quel giorno si presentò Evaristo Beccalossi, quindi di fatto divenne un momento celebrativo che a lui fece molto piacere. Dall'altra parte, poi l'ho conosciuto, l'ho incontrato in altre circostanze, e ci siamo poi ritrovati in situazioni in cui c'erano gli interclub. L'ho incontrato, abbiamo giocato insieme quando abbiamo giocato una partita, mi ricordo il nome di un caro amico morto purtroppo, tanto milanista, Claudio Rippi, che insomma, è un ragazzo giovanissimo, peraltro appena sposato con una bambina, e lui purtroppo perse la vita con un incidente, e facemmo questa partita a Segrate con lui, e lui animava veramente un po' tutta la squadra, era amato anche dai tifosi del Milan. L'abbiamo giocato insieme un po' di volte, e poi dopodiché ci siamo rivisti in tante occasioni, dicevo, con l'Inter Club, e in un caso voglio ricordare l'ultima, perché l'ho raccontato oggi anche sui miei canali social, quando ho avuto 2 anni fa, fondamentalmente una delle ultime volte che l'ho visto, l'ho presentato sul palco davanti a 1000 tifosi dell'Inter con la celebrazione dello scudetto e quindi del 20esimo, e lui che veniva a fare un pezzo memorabile insieme a Paolo Rossi, e insieme hanno dato vita a questa sequenza memorabile in cui Paolo Rossi, l'attore, un po' lo spernacchiava in modo simpatico per quei 2 rigori sbagliati con lo Slovan Bratislava in quella partita di Coppa UEFA, e lì si prestò molto. Evaristo dunque era divertente, estrionico, personaggio, carattere forte e molto spesso anche ruvido, ma va ricordato nel migliore dei modi, perché stiamo parlando di un calciatore che rimarrà veramente per sempre nella storia dell'Inter e di molte persone.
1: L'Interista in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Potrebbe essere una giornata cruciale nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti a Teheran, assicurando che sia accettata chiudere il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury e prima del suo viaggio in Cina, altrimenti i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. Secondo la CNN, la risposta di Teheran al memorandum d'intesa, che includerebbe tra l'altro anche un cessate il fuoco in Libano separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut, è attesa per oggi. Nel frattempo la Repubblica Islamica nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz.
0: Il segretario di Stato USA Marco Rubio è arrivato a Roma alle 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone. La missione si preannuncia importante dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e il pontefice. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
1: L'amministrazione di Donald Trump torna intanto a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra, in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi e islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva, al contrario, identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti.
0: La cronaca si avvia verso la chiusura alla nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la Procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura di Pavia gli avrebbe fatto sentire delle intercettazioni in cui lui da solo in macchina parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio con la ragazza. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
1: Caso Epstein, un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi, cioè è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicolas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Nella nota, scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi e non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio».
0: Lo sport: la Sercef di Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia dopo i titoli del 2018 e del 2024. Gli umbri hanno chiuso la pratica della finale contro la Lube Civitanova, la terza partita davanti al proprio pubblico. 3-7-1 per i ragazzi di Lorenzetti, guidati dal solito straordinario Giannelli. E per Perugia non è finita, tra 10 giorni sarà impegnato a Torino nella Final Four di Champions League.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV, tutto dedicato alla nostra Serie B. Partiamo con Reggiana Sampdoria. Samp favorita al 44% secondo le nostre percentuali, sul 27% la Reggiana, mentre l'Aix è data al 30%. Nell'altra gara Frosinone favorita al 60% sul 19% del Mantova, mentre l'Aix è data al 22%. E noi ci rivediamo per nuovi appuntamenti al pronostico Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Vedi, ti ho anticipato. Oggi è giovedì, quindi come sempre ci facciamo una bella chiacchierata tra di noi nell'editoriale di TMV Radio. Buongiorno intanto a tutti quanti, da Vincenzo Marangiolo e Giorgio Sorani. Buongiorno al direttore Marco Piccheri qui con me.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, ben trovato.
1: Mecum, come dicevano i latini. Allora, partiamo un attimo da quello che è la squadra, secondo me, in questo momento più forte che c'è in circolazione, che è Paris Saint-Germain, che conquista la sua seconda finale di consecutiva, l'anno scorso peraltro polverizzando in finale l'Inter per 5-0. Quest'anno ha conquistato una finale meno comoda rispetto alla passata stagione,
2: perché ha fatto
1: un percorso più complicato, e qua continuerà il dibattito tra giochisti e risultatisti, possiamo dire, ma io non la sintetizzerei così.
2: No.
1: Io sintetizzerei il tutto, se sei d'accordo, sul fatto che puoi anche avere un'identità ultra offensiva, però all'occorrenza devi sapere anche difendere, non necessariamente con il pullman, ma con una fase difensiva attenta, con l'aggressività giusta, con la qualità,
2: col sacrificio degli attaccanti.
1: Perché
2: ieri hanno fatto un lavoro clamoroso.
1: Kvaratskhelia in particolare ha fatto una partita.
2: Dembélé
1: e Kvaratskhelia hanno fatto una partita sontuosa.
2: Tutti hanno fatto veramente un lavoro
1: esatto,
2: di raddoppio, di copertura.
1: Anche la strategia mi sembra sia stata perfetta, perché
2: poi comunque hanno creato un sacco di occasioni, perché
1: tante
2: parate del portiere, occasioni,
1: bravo,
2: tiri in porta, se vai a vedere i numeri della partita sono enormi, pure
1: poi
2: da questo punto di vista.
1: Arriviamo anche ai portieri praticamente, perché la qualità qual è? La strategia vincente è stata quella da parte del Paris Saint-Germain, intanto di dire facciamo un gol subito, così il vantaggio non è più uno ma due e io mi riprendo quel vantaggio che ho sperperato nella gara di andata. Dopodiché vieni a prendere e io, se posso, ti faccio male. Il Bayern Monaco probabilmente aveva più sicurezza e devo dire che lì davanti c'è stata un po' di imprecisione di più rispetto al solito. Harry Kane ha segnato poi praticamente sul gong una rete come sa fare lui sostanzialmente, quindi nell'unica occasione avuta, il sinistro sotto l'incrocio praticamente imparabile. Però i vari Olise, i vari Musiala sono stati un po' più imprecisi rispetto al solito, per quanto abbiano comunque espresso un ottimo calcio. Ed è stata una bella partita, nonostante il risultato possa dire che noi è 1-1. Invece non è stata una bellissima partita, con l'equilibrio che ha messo il Paris Saint-Germain, con la qualità che ha provato a mettere il Bayern Monaco, però passa la squadra più forte.
2: Sì, no, guarda, a me è piaciuta pure ieri sera la partita, sono sincero, non è che me l'1-1 e uno dice può pensare a una partita chiusa, no, è stata una partita dove ci sono state tante occasioni, come abbiamo detto, le squadre hanno creato, hanno giocato, basta andare a vedere il numero delle grandi occasioni create, dei tiri in porta, delle parate dei portieri, quindi complessivamente è stata una bella partita, più equilibrata, anche perché la situazione imponeva anche quello, si sono affrontate più, sai, poi adesso non essendoci più la vecchia regola della Coppa, le squadre nel primo match si affrontano secondo me più a viso aperto.
1: Però c'è anche chi invece contiene
2: per
1: il fatto di
2: però a me è piaciuta tanto anche ieri sera la partita, perché comunque poi come ha detto anche Luis Enrique, le difese sono state più attente ieri e ne è nata una partita comunque bella, cioè nel senso un 1-1 così è gustoso,
1: certo, non comunque, è lo 0-0 tra Milan e Juventus,
2: no, ecco, assolutamente, quindi il Paris Saint-Germain va meritatamente in finale, affronterà una squadra che ha una struttura tattica completamente differente, ma comunque una squadra forte. Secondo me il Paris Saint-Germain parte con i favori del pronostico, perché comunque c'è una qualità immensa ed è guidata da un allenatore che io credo che in questo momento sia l'allenatore migliore che c'è in circolazione.
1: E infatti ti volevo fare proprio questa domanda, mi hai anticipato. Ha scavalcato Guardiola?
2: In questo momento sì. Lo ritengo più completo. In questo momento credo che lui sia stato molto bravo ad essere più completo attualmente. Ha creato grande entusiasmo in questa squadra, ha modellato questa squadra, perché ha mandato via tutta una serie di grandi giocatori che sembravano un po' l'album delle figurine, e lui ha creato la squadra, l'ha creata proprio, è il leader di questo gruppo che ha qualità. ci sono giovani, insomma, che vogliono veramente salire alla ribalta di questo sport e lo stanno facendo benissimo. E come ti ho detto, lui riesce un po' ad unire un po' di cose, cioè il calcio propositivo al calcio anche che deve fare attenzione a difendersi. In questo momento mi sembra più completo. Guardiola rimane sempre un grande. Oggi mi sento di metterlo davanti, ma questo non vuol dire che Guardiola sia diventato improvvisamente l'ultimo.
1: C'è un podio anche da questo punto di vista.
2: Attualmente mi sento di metterlo lì, sta per centrare, potrebbe centrare la terza Champions League, che è un grandissimo traguardo per un allenatore, tra l'altro con due squadre differenti, perché sarebbe il bis con il Paris Saint-Germain e l'altra l'ha vinta col Barcellona. Però certo appartiene sempre a quella scuola lì, però siamo lì, Guardiola e Luis Enrique sono di quella scuola lì. Ecco, oggi mi sembra più completo Luis Enrique.
1: E poi ovviamente al di là dell'allenatore serve la qualità della squadra, e qua di qualità tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco ce n'era aiosa tantissima. In certe partite al di là della fase difensiva poi servono portieri di qualità, Neuer da una parte, Safonov dall'altra, Chevalier scavalcato per infortunio, ma Safonov ha fatto addirittura meglio, quello Chevalier che era stato preso per sostituire addirittura Donnarumma. Cioè l'attenzione nella costruzione dei progetti è fondamentale, e tu devi avere intanto un portiere bravo da top squadra, un attaccante bravo da top squadra, un centrocampista bravo da top squadra, un difensore da top squadra, e poi riuscire a costruire un gruppo, perché Luis Enrique quando è arrivato ha smontato una squadra che era il Dream Team.
2: Sì, sì.
1: Però ha saputo costruire l'equilibrio.
2: Una squadra, costruire una squadra.
1: Non a caso il Real Madrid, che può essere considerato un altro Dream Team, quest'anno ha avuto più difficoltà.
2: Poi li ha disciplinati tutti.
1: Bravo.
2: Cioè, quello che dici tu è giustissimo, ci vogliono i giocatori di qualità, su questo non c'è dubbio. Poi però ci vuole l'allenatore che li disciplina, cioè che gli dice la strada da percorrere è questa. Io ho visto dei video di Luis Enrique dentro gli spogliatoi, che è una roba tremenda.
1: Sì, sì, sì, insomma, un ottimo comunicatore.
2: Comunicatore, diciamo. Ma anche di grande, diciamo, personalità, forte. Cioè, se li deve proprio rimproverare, li rimprovera in maniera feroce. Energica, feroce. Quindi è un leader fortissimo in questo momento.
1: Però
2: quindi
1: anche le stimmate per poterlo fare, perché magari molti allenatori, certo, che vogliono scimmiottare Guardiola, che vogliono scimmiottare Luis Enrique, ma poi che magari non è che hanno vinto chissà che cosa, il gruppo fino a un certo punto si prende il rimbrotto da quel tipo di allenatori. Quando hai degli allenatori che invece nella loro storia hanno dimostrato di fare qualcosa, tu ti affidi anche a loro, perché sai che loro ti possono offrire una crescita. Cosa non ti è piaciuto invece del Bayern Monaco, se c'è qualcosa che non ti è piaciuto?
2: Ma guarda, io se ti devo dire la verità non, ecco, posso sottolineare la cosa che hai detto tu inizialmente, che sono stati un po' meno precisi rispetto praticamente alla gara di andata, e questo praticamente è l'unico, diciamo, è l'appunto che possiamo fare praticamente al Bayern. Però complessivamente mi sembra, insomma, che ci abbia provato, ha trovato una squadra secondo me più forte. Ma gli ha reso comunque battaglia fino all'ultimo,
1: fino,
2: quindi questo gli va riconosciuto. Forse Olise è stato un po' più contenuto ieri rispetto alla partita praticamente di andata, però ecco, stiamo parlando di un livello molto alto.
1: Diaz lo stesso, diciamo, sono stati un po' più imprecisi.
2: Imprecisi perché hanno avuto delle occasioni,
1: sì, sì,
2: però non, sì, alcuni non hanno centrato la porta, esatto, in più di un'occasione,
1: che è la cosa poi più importante. Sì. Company come allenatore come ti sembra? Intanto è arrivata anche una nota vocale, chiedo a Giorgio di ascoltarla così.
2: Ma guarda, magari, io quando è arrivato Company ho detto: ma questo da dove viene? Da dove sbuca? Io sinceramente non avevo. Poi appartiene un po' a quella squadra di Guardiola, insomma era sponsorizzato dallo stesso Guardiola, che ti devo dire mi ha sorpreso. Mi sembra che abbia iniziato un buon percorso questo allenatore. Bisogna dire che ha iniziato un buon percorso con una squadra che comunque c'ha qualità, perché i giocatori li ha. Però non è facile, cioè quello che voglio dire, il Bayern Monaco ha preso un allenatore all'inizio che non è che c'aveva tutta questa esperienza, quindi hanno scommesso su questa figura e non era facile. Onestamente quando è arrivato ho detto: boh, avranno fatto bene? Evidentemente hanno centrato un allenatore bravo. Al momento bisogna dire che sta iniziando un bel percorso.
1: Anche qui, senza dover fare paragoni, hanno centrato un allenatore bravo o la struttura ha aiutato anche l'allenatore a inserirsi? E ti faccio il paragone con Chivu. Non paragono ovviamente la stagione del Bayern Monaco con quella dell'Inter, che comunque nel suo piccolo, quella dell'Inter, è stata una stagione positiva, vince lo scudetto, sei in finale di Coppa Italia, malissimo la Champions League, però anche lì Chivu, sono più i meriti dell'allenatore o è entrato in una struttura che già sapeva camminare, quindi le hai insegnato a camminare in maniera diversa, quindi ci hai messo del tuo ma su qualcosa di già preesistente?
2: Ma sai Vincenzo, io dico una cosa, che la struttura è chiaro che c'era, però dopo devi essere bravo tu, scusami, Xabi Alonso va al Real Madrid, non c'è la struttura lì, eppure fa male. Io credo che alla fine qualcosa l'allenatore ci deve mettere, se no è che andiamo a allenare pure te, capito?
1: Sì,
2: ti voglio dire.
1: Quello
2: io credo che la struttura aiuta, poi dopo ci devi mettere qualcosa. Io onestamente anche su Chivo avevo dei grandissimi dubbi. Al momento questi dubbi sono stati allontanati, perché comunque dei meriti li dobbiamo riconoscere per quello che ha fatto in questa stagione. Guarda che anche lui partiva da una situazione non semplicissima, perché c'era stata la stagione dove avevi perso tutto, e c'era una situazione all'interno dello spogliatoio, se ti ricordi, che era veramente in fermento, giocatori che se le mandavano a dire tra di loro, Marotta che aveva accusato Çalhanoğlu, Lautaro che aveva accusato quell'altro, insomma era un bel casotto. E lui dobbiamo dire che è stato bravo a ricomporre questa situazione, a rigenerare questa squadra mentalmente e anche dal punto di vista, diciamo così, tattico. Poi adesso però, lo dico, adesso inizia il bello per Chivu, perché questo scudetto, da questo
1: confermarti non è facile,
2: da qui in avanti inizia il bello,
1: esatto.
2: Inizia il bello, ecco.
1: Allora un po' di note vocali, dai Giorgio.
3: Buongiorno carissimi, Michele da Lunato del Garda. Stamattina sentivo una notizia che non so se sia vera, ma se fosse così, l'ennesima cavolata di chi compila i calendari. Pare che il 17 si siano accorti che ci sono la finale del tennis a Roma,
1: sì.
3: Quindi alla sera non si potrebbe giocare il derby.
1: Alla sera,
3: quindi per far giocare le partite in contemporanea, quindi Como, Milan e quindi il derby, farli slittare alle 12:30. Ma mi chiedo, ma con le temperature elevate a quell'ora, ma si può mai giocare una partita, delle partite che valgono tantissimo per la qualificazione in Champions? Ditemi voi. Buona giornata, grazie.
1: Ciao, allora ti aggiorno un po' su alcuni aspetti. Prima di tutto non sarebbe neanche soltanto il derby, perché le ultime due si giocano in contemporanea, quindi si tirerebbe dietro anche altre sfide importanti, tipo la sfida tra Juventus e Fiorentina, e immagino anche il Como e il Milan. Anche il Milan, quindi chiaramente contemporaneità significa 12:30, orario scomodissimo per tutti, tant'è che sulla data ancora c'è qualche dubbio, perché c'è la possibilità che possa essere spostato tutto al lunedì successivo, ovviamente sempre non nel serale, perché non si gioca la sera, non per internazionale di tennis, ma perché
2: non si può giocare per motivi di ordine pubblico.
1: Né la sera né il pomeriggio, quindi resta sempre la questione, domenica o lunedì che sia, si gioca in un orario improbabile, organizzazione di calendari che non ha tenuto conto di un aspetto fondamentale, tra l'altro recidivi, perché l'anno scorso c'era Roma-Milan nella terz'ultima partita.
2: No, ma siamo sempre lì, guarda, io su questa cosa ti posso dire, non mi piace mai parlare del calendario, perché poi penso che alla fine tutte le squadre le devi affrontare, no? Però in questo caso dobbiamo parlare della disorganizzazione, e quindi è veramente una roba da principianti, da gente che non ha considerato, sarà stato un errore, ma un errore grave, perché mettere delle partite di questo tipo in concomitanza di un evento come gli internazionali di Roma è veramente una follia. Quindi adesso non è facile trovare una soluzione, perché devi garantire anche la contemporaneità. Quindi io capisco l'ordine pubblico, e quindi noi dobbiamo mettere come situazione l'ordine pubblico, e quindi dobbiamo ringraziare i tifosi che vanno allo stadio e fanno casino.
1: Anche questo.
2: Intanto, prima di tutto, ringraziamo questa gente che invece di andare a vedere la partita fa altre cose. E quindi mettendo in difficoltà tutti, partiamo da questo presupposto. Però c'è anche il fatto che come si fa a mettere una partita come l'anno scorso, quando ci stanno gli internazionali, una partita di cartello, poi lì veramente questo è un errore clamoroso,
1: un errore clamoroso. Che va a ricasco, ripeto, su poi tutte le partite, che può condizionare, perché no, anche la rincorsa Champions, che
2: giocare
1: in quell'orario in questo modo chiaramente ti può creare delle problematiche. Altra nota vocale, Giorgio, poi ti faccio una domanda sugli allenatori. Va bene, proviamo, dai, vediamo, diamo spazio a tutti quanti.
4: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al direttore, anzi una sua considerazione in merito a questa problematica della partita Roma-Lazio, o Lazio-Roma, non ricordo com'è.
2: Roma-Lazio.
4: Questa partita alla fine inciderà ovviamente sulla, anche sul campionato della, della, della mia Juve, ma allo stesso tempo per la Lazio, per i tifosi della Lazio è importante perché venga giocata, ma anche per la Roma, però l'orario andrà a incidere. Problematica orario Lega Calcio e problematica di una partita decisiva per tutti giocata a ridosso di una finale e con quegli orari assurdi che ti vogliono dare. Che ne pensa? Buona giornata.
1: Aggiungiamo magari, visto che abbiamo dato la soddisfazione anche a Marco che ci ha mandato questo messaggio, aggiungiamo anche che non si può neanche anticipare al sabato perché quella settimana c'è la finale di Coppa Italia con la Lazio protagonista. E quindi chiaramente questo
2: tu pensa come hanno fatto sto calendario,
1: no, è una follia.
2: Cioè io adesso tu pensa, queste cose si sapevano dall'inizio, tu pensa come hanno fatto questo calendario, quali clausole non hanno messo all'interno per fare praticamente il calendario, no?
1: Sì, rispondo a Ube che dice perdonatemi ma visto che noi non andremo allo stadio quali sarebbero questi problemi di ordine pubblico, perché l'ordine pubblico Ube, poi non riesco a sapere il tuo nome, dimmelo Umberto, come ti chiami? Avviene fuori dallo stadio, non dentro lo stadio. Allora tu puoi anche giustamente dire la Lazio ha detto che non si presenterà neanche nel derby e sarà una perdita naturalmente di spettacolo per tutti perché le coreografie sono le cose più belle del derby e che racconto tutto, però resta il fatto che è una stracittadina nella quale le tifoserie si possono incontrare all'esterno dello stadio, anche perché poi c'è in genere la tifoseria della Lazio che va a caricare la propria squadra e poi non entra allo stadio.
2: Esatto.
1: Quindi l'ordine pubblico.
2: Ma poi che vuol dire sta storia?
1: No, ma l'ordine pubblico, lo dico al nostro amico, si verifica fuori dallo stadio, non dentro allo stadio. Fosse stato solo dentro allo stadio,
2: lo risolvi.
1: Curve separate, mettilo il servizio d'ordine in mezzo, è tutto risolto. Il problema è quello che succede nel deflusso e nell'afflusso.
2: Esatto.
1: E anche se non entri allo stadio, e i tifosi della Lazio dicono: che faccio? Sto a casa e faccio dominare Roma, i tifosi della Roma? No, mi presento là fuori e faccio casino nel senso buono, no? Tifo per la mia squadra, la inneggio, seguo il pullman, sto là fuori ed è un attimo che ti incontri e poi ti trovi la gente che va a seguire internazionali tennis che dicono che succede qui?
2: Certo.
1: È no, quello no, il problema.
2: Il problema è quello, non è il discorso sempre tira in ballo il fatto che i tifosi della Lazio vanno allo stadio, che poi qui bisognerebbe aprire un'altra parentesi, ma non la voglio aprire perché sta diventando anche un po' stucchevole questa storia,
1: sì, sì.
2: Sinceramente parlando, però non è questo l'unico problema, insomma, quando si tira fuori questa situazione qui mi sembra veramente non conoscere come funziona il mondo, ecco,
1: certo.
2: Perché l'ho sentita già questa cosa,
1: sì.
2: Ma tanto non vanno a stare, dove vivi? Quando dicono una cavolata del genere, mi fa specie che qualcuno dica una cavolata del genere, perché questa vuol dire veramente stare fuori dal mondo. Lascia perdere, non è una scusante che i tifosi a Lazio non vanno allo stadio perché stanno in sciopero perché fanno questa cosa contro il presidente, allora vabbè facciamolo alle 12, facciamola a qualsiasi.
1: Si materializzerebbe fuori la problematica dell'ordine
2: pubblico. Ma secondo voi, no? Io guarda, queste cose mi fanno veramente arrabbiare, Vincenzo, perché c'è una superficialità. Ma secondo voi chi deve organizzare l'ordine pubblico e deve garantire l'ordine pubblico? Sposta una superficialità, ma secondo voi chi deve organizzare l'ordine pubblico e deve garantire l'ordine pubblico?

0: vedersi la partita e dire non diamo fastidio ai tifosi della Roma che vanno lì. Quindi purtroppo, anche perché poi lo dico sempre al nostro amico e in generale a chi lo pensa,
1: quindi il prefetto prende un provvedimento, sì, secondo la mente di qualcuno, dice, perché diciamo questi fanno lo sciopero, non vanno, ma senti, ma giochiamo alle 15, poi, ma giochiamo, tanto non ci vanno, e
0: poi,
1: che
0: poi,
1: io veramente rimango allibito,
0: succede qualcosa là fuori che gli vedi al prefetto, lui che ti dice ah no, ma io pensavo che non si incontravano fuori perché dentro non ci sarebbero entrati, e sarebbe un grave errore che chiaramente non può avere risalto come strategia. Roma e Lazio, e nel frattempo è arrivata anche un'altra nota vocale che si ascolta Giorgio, così ci proiettiamo anche con larghissimo anticipo. Arrivano due squadre in cui Sarri ha avuto il trappolone quest'anno, doppio trappolone tra mercato non fatto d'estate e squadra smantellata.
1: Poi se l'è fatta pure lui la trappola.
0: Poi se l'è fatta anche un pochettino lui, squadra smantellata poi a gennaio. Però devo dire la verità, tu sai che io non è che ho grande stima, chiaramente non dell'uomo, ma dell'allenatore Sarri. Però devo dire che soprattutto in questa fase finale sta facendo molto bene, e comunque ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia, e chissà che magari non possa fare un capolavoro. Roma, si è capito che c'era questo conflitto societario Ranieri-Gasperini, e pare che andato via Ranieri tutto è rose e fiori, cioè la Roma comincia a funzionare, è un fuoco di paglia, è invece un ordine ritrovato, e soprattutto questi due allenatori, uno resterà e lo sa, l'altro andrà via e tra poco parliamo anche di dove probabilmente, si affronteranno in questo derby, come lo affronteranno questo derby? La Lazio comunque viene da una finale di Coppa Italia.
1: Per la Roma sarà importantissimo.
0: Per la Roma è importantissimo, perché non può perdere il 3-0.
1: La Roma ha ancora chance di Champions, esatto, e quindi deve cercare di fare bottino pieno nelle prossime tre partite.
0: Come te l'aspetti l'avvicinamento?
1: Ma guarda, secondo me sarò velocissimo, Vincenzo. Secondo me il discorso di Ranieri, che è andato via, la Roma che ha ripreso a giocare, è un po' casuale, perché comunque aveva fatto bene anche a Bergamo, e aveva fatto bene anche contro l'Atalanta e c'era Ranieri. E secondo me è stato un momento di calo della squadra, coinciso anche con una serie di infortuni. Adesso stanno rientrando i giocatori, secondo me è una squadra che sta bene anche fisicamente, di gamba, ha avuto una flessione che le squadre di Gasperini hanno, di solito finiscono crescendo il finale ma lo iniziano un po' prima rispetto alla Roma di questo periodo. Però credo che sia casuale, insomma, il discorso che è coinciso con l'addio di Ranieri. Su Gasperini, per la Roma per il derby è importantissimo, perché devono assolutamente fare, ripeto, filotto in queste tre partite per poter sperare poi di andare in Champions, e forse potrebbe anche non bastargli il filotto,
0: certo,
1: alla Roma.
0: Certo. E se la Juve vince tutto è chiaro che non ti serve a niente.
1: Il discorso che possiamo aggiungere è che lui vuole diventare un manager, mi riferisco a Gasperini, io non so se questa figura così possa essere attuata alla Roma, in una squadra come la Roma, in una piazza come la Roma. Cioè si prende delle grosse responsabilità, se le vuole prendere, se le prendesse, però dopo sta tutto in testa a lui. Io non lo so se questa figura sia una figura che possa funzionare nel nostro calcio, e soprattutto in una piazza come Roma. Già a Bergamo si può fare.
0: Già a Bergamo.
1: Vabbè, qui la vedo un po' più complicata. Per quanto riguarda il discorso Lazio, che dalla 28esima giornata, se non erro, la squadra che ha fatto meno punti, soltanto inferiore alla Juventus, che ha fatto un cammino superiore alla Lazio. Sì. Quindi un cammino da Champions, dalla 28esima giornata. Io credo una cosa, sì, ha fatto un bel lavoro Sarri, però quando ha capito che non poteva con questa squadra attuare la sua idea di calcio, che secondo
0: quindi
1: me
0: si è adattato.
1: Si è adattato, e questo è un grande segno di intelligenza. Maturità. Di intelligenza. Io credo che non so poi quale sia il suo calcio, devo essere sincero, con grande rispetto, perché quello che ha fatto a Napoli non l'ho più rivisto fare a lui, sono sincero. Adesso vedo una squadra che sa fare sì il palleggio, ma sa fare anche le ripartenze, si chiude, si abbassa e riparte, e con tre passaggi arriva in porta. Questo è un po'. Ma lo faceva anche con Baroni questo lavoro la Lazio. Evidentemente hai dei giocatori che possono fare quel tipo di lavoro, non hai giocatori per fare dell'altro. E secondo me all'inizio lui ha pensato, lo dico con grande rispetto, Sarri si è un po' incastrato in questa disputa con la società per quello che era successo, e si è allontanato un po' forse da quello che era veramente il campo e il lavoro da fare. Dopo ha trovato una connessione con i giocatori, la strada giusta, e ha prodotto dei risultati.
0: Esatto.
1: La Lazio arriva molto bene a questa sfida.
0: No, arriva...
1: Poi l'Inter è superiore, più forte per qualità, per singoli. Però deve fare attenzione, perché la squadra arriva bene di gambe e di testa.
0: Assolutamente sì, e quindi è una scheggia impazzita molto importante. Prima di sentirci la nota vocale, va bene, allora non lo sentiamo. Ci,
1: addirittura.

0: sono i commenti di sì, vabbè, perché purtroppo, sai, allora qua mi collego anche al messaggio che ci manda. No, allora non lo manda, ma non diamo spazio a chi
1: peccato
0: non,
1: che
0: non lo
1: qualcuno
0: merita.
1: Spreca un audio.
0: Ma Marco Liva, vabbè, sai in che mondo viviamo. Infatti, a proposito di questo, sempre Ube dice: se non riesci a gestire una situazione fuori dallo stadio facendo tutto il necessario, allora sei un paese del terzo mondo e non meriti di organizzare certi eventi. Allora, però, io qua la responsabilità, mi dispiace, ma devo darla alle tifoserie, al nostro popolo, perché fare tutto il necessario significa appunto non concentrare nelle ore serali, perché magari il buio rende tutto più complicato per le forze dell'ordine. Non è che ci possa, che esiste un poliziotto per ogni tifoso, cioè le forze armate, le forze pubbliche, l'ordine pubblico stabilito dalle forze, appunto da polizia, carabinieri e quant'altro, sono comunque in minoranza rispetto ai tifosi che possono affrontarsi. Il problema è che ancora oggi parliamo di un derby, no, non è soltanto quello di Roma, è di partite a rischio, ecco, chiamiamo così, perché le tifoserie, piuttosto che pensare a entrare nello stadio e fare il tifo per le proprie squadre, vogliono affrontare fuori. È quello il problema. Allora io non è che posso dire: ah, siamo un paese del terzo mondo perché non sappiamo fronteggiare questo. Siamo un paese del terzo mondo perché siamo arrivati a dover impiegare qualsiasi strategia, compresa quella di giocare la mattina, perché non si possono gestire tifoserie che si affrontano in maniera così violenta.
1: In altri campionati, in altre leghe, addirittura vietarono le trasferte dei giocatori, dei tifosi in alcune partite.
0: Sì, sì.
1: Dei derby vietavano proprio, esatto. Quelli olandesi, ho commentato qualche anno fa, i derby olandesi non c'erano le tifoserie avversarie, certo, perché erano vietate, non, certo, dopo gli scontri. Quindi, certo, non è che siamo solo noi che facciamo questo.
0: No.
1: Se tu mi porti ad una situazione del genere, io devo prendere un provvedimento drastico.
0: È chiaro, cioè,
1: poi
0: io...
1: dopo si lamentano: ma vietano le trasferte, come facciamo? Non è giusto. Ma ho capito, ma come devo fare?
0: Allora, poi su quello, su quello posso anche andare incontro ad altre situazioni. Cioè, quando vietano le trasferte, secondo me là è una sconfitta organizzativa.
1: Però, ragazzi,
0: perché una cosa è una stracittadina dove ci sono due tifoserie che non vedono l'ora di incontrarsi per. Altra cosa è quando tu non riesci a...
1: Che poi non so tutte così.
0: Non so tutte così, ovviamente.
1: Io sono andato a dei derby e ci sono famiglie,
0: e te siamo andati a fare delle finali di Coppa Italia, dove siamo andati a vedere, mi ricordo, i Lazio-Juventus.
1: Sì.
0: E i tifosi camminavano mescolati di loro.
1: Sì, sì.
0: Che noi ci riguardavamo.
1: Ma io sono andato
0: ai
1: derby Inter-Milano, vedevo camminare insieme i tifosi dell'Inter e del Milan, dentro la metropolitana insieme.
0: L'anno scorso, l'anno scorso accompagnai Jacopo Galvani, che ci viene a trovare qua in studio, fuori allo stadio per la finale Bologna-Milan. Camminavano abbracciati, insieme. Poi, quindi non sono tutti così, però ci sono delle situazioni critiche che purtroppo vanno gestite,
1: esatto.
0: Ma non è colpa
1: ma poi se ci sono dei precedenti devi per forza intervenire, non c'è niente da fare,
0: esatto,
1: quindi che sia chiara questa cosa.
0: L'amico giustamente dice: no, ma che la colpa sia dei tifosi, non ci piove, quello è scontato, però è quello che va arginato, capisci amico mio, perché altrimenti se io poco dico ok, si può giocare di pomeriggio, vai tranquillo, mi assumo la responsabilità, poi ci scappa il morto e è il prefetto chi glielo dice. Cioè poi dopo giustamente le persone possono dire: è stata gestita male, perché queste non si potevano giocare di pomeriggio, di sera si doveva giocare.
1: Assolutamente.
0: Quindi la vera gestione sbagliata, così non usciamo fuori dal tema, è stato nel calendario.
1: Esatto.
0: Quella
1: questo è un errore clamoroso. Noi dobbiamo partire da un errore a monte.
0: Tutto allora, il resto è il rimedio a un errore.
1: Esatto. Posto che i tifosi hanno delle responsabilità su queste decisioni che sono state prese, dopodiché ci sono degli errori clamorosi di chi deve organizzare la macchina calcio. Cioè, noi dobbiamo dire questo. Si è partiti dal discorso di un danno di un procurato dai tifosi.
0: Certo,
1: ok.
0: Certo.
1: Dopodiché tu ne prendi atto e che cosa fai? Ti vai a complicare la vita in questa maniera?
0: Capito.
1: Cioè, metti in piedi una disorganizzazione?
0: Clamoroso. Però mi è piaciuto questo dibattito anche col nostro amico, perché la cosa bella della trasmissione sia su Maracanà sia la mattina, a me piace avere, ecco perché non abbiamo mandato, ci abbiamo Giorgio che giustamente ascolta gli audio.
1: No,
0: che...
1: mi dispiace che qualcuno sciupi degli audio.
0: Però questo fa capire, fa capire che noi vogliamo creare dibattiti sani tra persone che portano motivazioni intelligenti, anche contrastanti, fatte in maniera sana, educata, corretta e non provocatoria. E quindi questo rende la trasmissione e le trasmissioni più piacevoli da ascoltare. Ultimissima domanda prima di salutarti. Valzer delle panchine. Allora, Sarri al Napoli. Allegri a CT della Nazionale, Conte?
1: Milan?
0: Dici? Dobbiamo... Sareste in Italia?
1: Sareste in Italia, Milan, se no dov'ha?
0: Sarei fatte tutte poi a quel punto.
1: Poi, boh, c'è da...
0: Secondo te Conte non rischia di andare all'estero? No. Sai, c'è il Liverpool che cerca l'allenatore, lo no. United che per l'ennesima volta cerca l'allenatore.
1: Ma io se fossi, con tutto il rispetto, questi club, ci penserei. Però, boh...
0: Però Sarri al Napoli ti affascinerebbe?
1: No.
0: Sarri punto 2, no?
1: No.
0: È un ritorno che non sa da fare.
1: No, io se fossi il Napoli andrei su un profilo giovane, su un profilo...
0: Italiano già archiviato.
1: Eh?
0: Italiano è già archiviato.
1: Sì, sì, andrei su un profilo giovane, però è anche una sorta di scommessa, proverei qualcosa di diverso. Io sui ritorni,
0: Farioli.
1: Sai che...
0: Farioli.
1: Farioli, Grosso, Maresca, farei una strada diversa.
0: Cioè, alla Lazio se... chi ti aspetti?
1: Ah, questa è una bella domanda.
0: Vanoli?
1: No, mi auguro di no, insomma. Ho letto dei nomi, Vanoli, Gattuso. Gattuso addirittura al Torino, ho letto oggi che c'è un interessamento, tre anni di contratto. Però sta pensando pure a Juric, quindi al ritorno di Juric. Sì, sì.
0: No, vabbè, ragazzi.
1: Ragazzi, Juric rimane lì, nell'ombra. Quindi, no, vediamo, che ti devo dire.
0: Bene, va bene.
1: Non so, poi Palladino, anche Palladino, c'è un punto interrogativo proprio su Palladino.
0: Ah, c'è, si è visto sul campo. Io vorrei avere un rappresentante...
1: Juric?
0: Sì.
1: Anche io.
0: Ma anche di Francesco.
1: Infatti,
0: io, però...
1: No, per carità. Sono bravissimi. Evidentemente sono gestiti...
0: Ma
1: guarda che bisogna... un professionista anche a gestire qualcuno, non è che uno nasce così a caso.
0: Io ricettarne a Torino sarebbe veramente
1: quindi,
0: surreale.
1: Vabbè, dai, vediamo.
0: Va bene, vediamo. Piccari, buon Maracanã oggi pomeriggio.
1: Grazie Vincenzo, grazie, ci sentiamo più tardi. Buon proseguimento.
0: Molto
1: bene. Salutami Santarelli se lo vedi.
0: Ma pare che stia banchettando un matrimonio.
1: Hai capito. Il matrimonio di giovedì.
0: Poi arriva.
1: Bella idea che ci hanno avuto.
0: Infatti non è proprio una data ideale. Però e non a casa hanno invitato a Santarelli,
1: certo.
0: Sta sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato.
1: Va bene.
0: Ciao Piccari.
1: Ciao Vincenzo, a più tardi.
0: Noi ci ritroviamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Guarda qua la scheda che assist che ha fatto la partita questo matto ieri, pazzesca. Torniamo tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. In Italia prosegue invece l'inchiesta arbitri. Nelle scorse ore è stato ascoltato come testimone Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio. Da questa stagione fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'AIA. Poi è stato il turno di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. È passato anche manager dell'Inter e Butti è stato in procura per rispondere alle domande sempre in qualità di persona informata sui fatti. Ieri ha preso il via la cosiddetta seconda fase, ossia quella in cui vengono ascoltati i personaggi attualmente fuori dal mondo arbitrale. Iniziano bene gli internazionali d'Italia per Matteo Arnaldi. Il tennista azzurro supera lo spagnolo Jaime Muñar in 3-7 e ora c'è la suggestiva sfida contro Alex de Minaur. Rimandato per pioggia invece l'incontro di Federico Cina. Nel tabellone femminile avanza Elisabetta Cocciaretto, che supera 2-0 Kraus. Oggi è atteso l'esordio di Matteo Berrettini contro Alexei Popirin, per Federico Cina che recupera il suo match, ma anche per Matteo Bellucci, Francesco Maestrelli e altri azzurri anche in campo femminile. Oggi invece Jannik Sinner scenderà in campo per il suo primo allenamento sui campi del Foro Italico. Il debutto è atteso per sabato. La Superlega maschile di volley 2025-2026 alla sua regina è Perugia, che conquista il terzo scudetto della sua storia, superando nella finale playoff Civitanova col punteggio di 3-0 nella serie. Dopo le vittorie in gara 1 e gara 2, la Sirsusa si impone in casa anche in gara 3, vincendo 3-1 col punteggio di 25-27, 26-24, 25-22 e 25-20. Per il tecnico Angelo Lorenzetti è il sesto scudetto in carriera. Al via la 109esima edizione del Giro d'Italia, che come lo scorso anno parte dall'estero, ma questa volta dalla Bulgaria. A Burgas, la presentazione dei 23 team, il danese Jonas Vingegaard è stato il più applaudito e lui ha promesso la vittoria finale, puntando all'unica grande corsa a tappe che gli manca. Presente all'appuntamento tutte le squadre candidate alla vittoria, quei relativi big, dalla Ineos con Filippo Ganna ed Egan Bernal, alla Y Emirates con Adam Yates, quindi la Red Bull con Giulio Pellizzari e Jai Hindley e ovviamente la Visma con Vingegaard. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Soranini.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Il suo fianco c'è Andrea Maiocca. Maiocco, si è tagliato i capelli, vedo male io. Ah, parecchio tempo fa. Ah, già lo stanno crescendo, te li devi ritagliare. Scherzo. Allora, siamo pronti a dare il buongiorno alla redazione di Tutto Mercato Web, nella persona di Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno e ben ritrovato.
3: Cioè, anche noi ci siamo tagliati i capelli.
1: Sì, io e te proprio stamattina. Tu l'hai accorciato la barba, però.
3: No, ora è da un po'.
1: Però mi ricordo che ultimamente ti avevo visto barbonone e tu hai detto no, perché c'è una scommessa.
3: No. Da ora sarà almeno due o tre settimane che l'ho tagliato. Ci devo già tornare.
1: Come stai? Pure dal barbiere devi tornare, insieme a me. Andiamo insieme, certo. C'è una scorciatina. Tra l'altro, ecco, Francesco Tringali, presente in redazione alla preparazione del programma di Maracanà, io l'ho detto, e tu fallo sto sforzo anche tu, abbraccia la categoria dei pelati. Del resto, se Santarelli è pelato, possiamo esserlo tutti. Allora,
4: sono inconsolabile.
1: Sì, lo so, caro Di Benedetto. Allora, intanto ti volevo riportare un po' sulla gara di ieri. Possiamo dire che in questo momento il Paris Saint-Germain è la squadra più forte che c'è, e che tanto ti avevo mandato queste informazioni a farti vedere un quadro attorno a noi clamoroso, però vabbè, che il Paris Saint-Germain è una squadra più forte al momento, al di là che ha vinto, cioè raggiunge la finale per il secondo anno consecutivo, poi nella finale dell'anno scorso polverizzò l'Inter per 5-0, quest'anno avrà l'Arsenal e secondo me non è che avrà grandissime difficoltà, e che Luis Enrique forse ha fatto uno scatto davanti a Guardiola, se vogliamo sceglierlo come miglior allenatore in circolazione in questo momento.
3: Allora, guarda,
1: dietro Juric, ovviamente.
3: Come?
1: Dietro Juric, ovviamente.
3: Certo. Allora, guarda, parto invece da darti una notizia esclusiva che ho già dato ieri a Maracanà.
1: Attenzione.
3: Che però te la do anche a te. Vai. Che l'Arsenal vincerà la Champions League.
1: Sai che se la vince, e allora ti do io un'esclusiva, se la vince vado a dare le testate vicino al muro. Perché in Italia noi andiamo a prendere i signori dei numeri, andiamo a prendere, oh, quello si è inventato che la penna può stare anche senza tappo, non si consuma. E poi ci sono Berto e Micheli che allegramente se ne vanno all'Arsenal e ti vincono Premier e Champions League. Là ci sarebbe da attestare nel muro, no?
3: Certo. Però guarda, io lo dico perché ho spesso in Champions, cioè già a partire dall'anno scorso quando, insomma, l'Inter pensava di avere il tappeto rosso, no? Già srotolato verso la vittoria della Champions, perché pensavano che il Paris Saint-Germain fosse una squadra non all'altezza della finale Champions League. Loro che avevano cacciato anche bene sia il Bayern Monaco e il Barcellona, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Però poi mi ricordo il Chelsea contro il City, la stessa Inter contro il City, che comunque partiva da sfavoritissima e probabilmente avrebbe meritato di vincerla quella Champions League. Quindi io è da
1: si rivolgo un gol Lautaro, se non sbaglio,
3: 4. Sì, il giorno dopo, e poi vabbè, Lukaku fece dei disastri incredibili.
1: Sì, sì.
3: Il giorno dopo il 5-4 dell'andata, quindi di fatto una settimana fa, 8 giorni fa, mercoledì scorso, ho avuto questa idea, insomma, dicendo, chi guarda, qui ci saranno grandi partite di calcio, campioni, eccetera, va a finire che chi passa tra Atletico e Arsenal vince la Champions. E quindi io sono convinto e porto avanti questa mia teoria, come secondo me la Lazio vincerà la Coppa Italia. Quindi queste sono le mie proposte da outsider.
1: Wow, hai capito, Dibbe? È illuminato dall'alto. Beh, in questo momento. Grande intuizione.
3: Guarda, poi arrivo fra una settimana che l'Inter avrà vinto la Coppa Italia, quindi sì, arriverò qui e mi dirai, guarda, non ci capisci niente. E no, poi il sabato dopo...
1: Bisogna, insomma, avere coraggio nella vita, quindi io apprezzo sempre il coraggio. Il coraggio, ritorno al concetto di prima, di non andare a puntare su Berta e Micheli. Perché? Perché poi dopo la Juventus va a prendersi dal Napoli Cristiano Giuntoli, bravissimo direttore, per carità, non è che stiamo parlando di uno scappato di casa, anzi un direttore che comunque ha portato lo scudetto 33 anni dopo a Napoli, ha fatto benissimo, che arriva la Juve e comunque trova delle difficoltà. Vorrebbe la sua squadra. De Laurentiis si dice, fa una cosa, porta da Pompilio. Micheli no, perché evidentemente De Laurentiis sapeva che Micheli era un po' il talento dei talent scout. E non a caso poi Micheli va all'Arsenal. Poi la Juventus dice, basta con Giuntoli, via troppi disastri, andiamo su Como lì. Anche quest'anno direi passi indietro significativi. E nel frattempo un signor Berta, per esempio, che ha fatto un po' la carriera anche un po' di Arido Bride, se vogliamo, no? Che vanno all'estero, ignorati, eccetera, fanno un lavoro eccellente in Italia, quasi non vengono tenuti in considerazione. Micheli insieme a lui, e secondo me qua ci vuole coraggio. A proposito di coraggio, no? Bisogna avere il coraggio di prendere altre decisioni, secondo me.
3: Guarda, io ti dico che, allora, ci sono dei personaggi che tra i quali ti ci metto anche Farioli, no? Sì. Poi ti spiego bene. Okay. Che magari l'Italia non è il loro posto, perché lavorare in Italia è molto particolare a livello di calcio, sto parlando, chiaramente, a livello dirigenziale. Quindi magari Berta, che chiaramente ha fatto le fortune dell'Atletico Madrid, no? Prima di andare all'Arsenal. Sì. Magari ha bisogno di un ambiente diverso, con pressioni diverse, perché se Berta poi arriva in Italia ti chiedono di vincere subito, ti chiedono di prendere i giocatori buoni, ti prendono, cioè, ed è l'errore che secondo me ha fatto la Juventus l'anno scorso con Cristiano Giuntoli, perché se decidi di prendere una strada, prendi quella strada lì e portala avanti per almeno 3-4 anni, cioè cambiare dopo un anno secondo me ha poco senso. Gli errori tanto li fanno tutti, cioè se la Juventus di Agnelli avesse mandato via Marotta dopo il primo anno, dove Marotta come primo allenatore aveva scelto Gigi Del Neri, no? Che sarebbe stato della Juve? Sarebbe stata una Juve capace di vincere 9 scudetti consecutivi? Quindi è questo che non ho ben capito, no? Da parte della Juve l'anno scorso. Prendi una decisione e portala avanti, secondo me. Quest'anno, come lì, e sarebbe da cacciare anche lui. Perché spiegami per quale motivo
1: non
3: la Juve
1: che
3: dovrebbe...
1: Se la Juve non vada in Champions non si prenda questa decisione.
3: Capito? Però comunque sia dai un qualcosa in più a come lì quest'anno, perché giunto l'anno scorso in Champions c'era arrivato. Come lì lo buttano fuori se non arriva in Champions. Però... cioè, se vai a vedere la campagna acquisti di quest'anno della Juve, cioè, l'unico acquisto beccato è stato Boga, arrivato quasi per caso a gennaio.
1: E l'ha preso Torino, resto... dai.
3: Sì, però in generale, no? In generale del mercato della Juve.
1: Sì, sì, sì, è l'unico che ha funzionato.
3: C'è soltanto un acquisto.
1: Beh, direi, aggiungiamoci anche Spalletti, che però ha chiamato Chiellini sostanzialmente. Però Spalletti e Boga sono stati due rimedi funzionanti.
3: Bene, però dopo aver confermato Tudor...
1: Quello è il peccato, cioè, originale, partire, caro Dibbe.
3: Bisogna partire da lì, capito? Sì. Dici, no, ma l'Atalanta Palladino. Sì, intanto il Palladino è tornato ad essere un allenatore normale, ma
1: la rivincita del
3: prima è stato preso Juric, cioè, nel senso, e le scelte iniziali contano più di quelle a metà campionato, perché poi dici, no, ma diamo l'attenuante, non è partito, è colpa tua. Cioè, non è che è colpa sua che non è partito, chiaro, quindi gliela dai l'attenuante all'allenatore, ma te la stai dando a te stesso, società, dirigente, perché di fatto è questo. Quindi, tornando a Berta e Micheli, sono due grandissimi dirigenti che hanno fatto benissimo ovunque sono stati, e adesso hanno la possibilità di fare un double pazzesco. Perché insomma, se vinci Premier League, che vince la Premier League non è certo la cosa più semplice del mondo.
1: Dire di no.
3: E vinci anche la Champions League per la prima volta nella storia dell'Arsenal, insomma, sarebbe una cosa clamorosa. Una Premier League che manca dal 2003 all'Arsenal, quindi cioè, ci fa capire tanto, no? di come siano stati gli ultimi 23 anni dei Gunners. Quindi ti dico, guarda, sì, poi il Paris Saint-Germain, tornando alla primissima domanda, Luis Enrique... miglior allenatore del mondo, forse sì, in questo momento, perché comunque dove è andato ha fatto molto bene. Ma ti torno poi a parlare di Berta e Micheli. Luis Enrique è arrivato, ha cominciato in Italia, perché lui venne alla Roma,
1: sì.
3: E io me lo ricordo perché erano i primi anni che facevo il giornalista, avevo 22-23 anni, e io mi ricordo che quando vedevo la Roma di Luis Enrique, io dicevo, qui c'è qualcosa, cioè qualcosa di buono c'è. E anche lì, arriva il primo anno, fa il primo anno, arriva settimo, via. Cioè, non è che si aspetta, capito? Magari Berta potrebbe anche arrivare, va al Milan, va, non lo so, un qualsiasi club, non
1: dici,
3: fa
1: non
3: il primo anno,
1: te.
3: Insomma, via, cioè qui si manda via tutti. Arteta l'ha tenuto l'Arsenal, nonostante non abbia vinto subito, cioè è qui che bisogna andare,
1: certo.
3: È qui che bisogna puntare, secondo me, perché cioè, hai iniziato un progetto, inizia un progetto e vai avanti con quel progetto, perché in questo modo in Italia si dà anche tanto alibi, tanti alibi, si danno tanti alibi ai calciatori, che appena qualcosa non funziona si mette contro l'allenatore e l'allenatore viene mandato via. L'allenatore si mette contro il direttore sportivo e il direttore sportivo viene mandato via. Non funziona così, cioè soltanto nel calcio italiano succedono queste cose, da altre parti non succedono, e secondo me bisogna prendere spunto proprio da queste cose qui. Si decide di andare, di prendere Luis Enrique alla Roma, benissimo, Luis Enrique alla Roma, vai e fai alla società, ai giocatori, va. Allora, questo è il vostro allenatore per i prossimi 5 anni. Cascasse il mondo, 5 anni. Poi è chiaro, se fa appena i primi
1: se
3: due,
1: casca veramente
3: via.
1: Il mondo, chiaro che vado via, però.
3: Capito. Però, cioè, subito andare dentro lo spogliatoio, questo è l'allenatore per i prossimi 5 anni minimo, perché poi si andrà avanti lo stesso. Cioè, Simeone, perché ora vedo le grandi grafiche, no, di Simeone, l'ho viste non so su che profili, forse anche stranieri. Di Simeone che quant'è che è lì, 14 anni, prende 20 milioni di euro l'anno, prende veramente una quantità di soldi infinita,
1: sì.
3: Ha vinto 2 lighe e una Coppa del Re, sì,
1: sembra.
3: È vero, va bene, però andiamo a vedere cos'era l'Atletico Madrid prima dell'arrivo di Simeone e andiamo a vedere che cos'è l'Atletico Madrid oggi. L'Atletico Madrid prima dell'arrivo di Simeone, che non si qualificava nemmeno per la Champions League, lo poteva prendere Julian Alvarez dal Manchester City per 75 milioni di euro? Io penso proprio di no. Poi, intanto si è costruito una società, perché Simeone con i suoi successi di partite, di insomma anche quelle 2 lighe vinte e quelle 2 finali di Champions League perse contro il Real Madrid, che io poverini, i poveri tifosi dell'Atletico Madrid, io ce li porterò nel cuore per sempre.
1: Sì.
3: Ma cioè, capiamo cosa è stato fatto, cioè, questi sono progetti che sono iniziati e sono arrivati dopo 20 anni quasi a essere dei progetti totalmente diversi, società totalmente diverse. Quindi è inutile che si vada a puntare al vincere, perché bisogna vincere il campionato, bisogna vincere la coppa nell'anno stesso in cui si prende determinate decisioni e si fanno determinate scelte. Bisogna andare avanti con progetti che durano tanto nel tempo. Simeone ha vinto 2 lighe spagnole e una Coppa del Re, va bene, magari Simeone fra l'anno prossimo, fra 2, va via, prende un altro allenatore che vince 5 lighe di fila, che vince 2 Champions League, che vince 10 Coppe del Re di fila. Ma il merito di chi sarà? Dell'allenatore o di ciò che ha fatto Simeone nei 20 anni precedenti?
1: Di chi ha seminato e di
3: questo,
1: chi
3: perché
1: ha riseminato su un terreno già molto
3: capito,
1: fecondo.
3: È questo.
1: Senti,
3: è
1: poi
3: questo.
1: Ci sono degli allenatori che hanno sempre tante opportunità nonostante non se le giochino benissimo. Ma ti risulta davvero che Juric può tornare a Torino?
3: Ma Juric, allora il Torino sta chiaramente valutando, no? Allora, la domanda che ti faccio io, cioè che mi sto facendo io è, allora si parla di Gattuso, si parla di Juric, tutti per il Torino, no? Ma per quale motivo D'Aversa non dovrebbe rimanere a Torino?
1: No, se questi sono i nomi, onestamente non è che stiamo andando ad alzare il livello, e D'Aversa il
3: D'Aversa
1: suo lo sta facendo.
3: D'Aversa ha preso un Torino che era non era un passo dalla Serie B, perché non era un passo dalla Serie B, però era in lotta piena, ma piena, cioè in una parabola discendente molto preoccupante.
1: Sì.
3: È arrivato, si è messo lì, 2 cose, ha vinto 3 partite di fila, ha fatto i punti che doveva fare, e allora perché non dargli la possibilità di iniziare la stagione? Si torna al discorso che facevo prima, no? Dell'iniziare una stagione che è fondamentale per un allenatore. Cioè, se devi mandare via D'Aversa per prendere Juric, io mi tengo D'Aversa, ma anche per Gattuso, con tutto il rispetto, ma non perché non stimi né Gattuso né Juric, perché Juric ha avuto, come dicevi giustamente, le ultime occasioni, le ha cestinate tutte. però comunque sia un allenatore che in determinate piazze secondo me ci può stare. La Juric non è un allenatore da Roma, non è un allenatore da Premier League e non è un allenatore da Atalanta, da questa Atalanta qui. Quindi l'errore secondo me è stato di questi club di puntare su un allenatore che non ha né l'esperienza né diciamo il physique du rôle per sedere su panchine dove c'è una pressione devastante e dove comunque, sto parlando della Roma, e dove comunque c'era da raccogliere un'eredità che avrebbe ammazzato chiunque, perché l'Atalanta, insomma, passare da Gasperini, chiunque ci fosse passato di lì, secondo me, i primi mesi avrebbe fatto una fatica tremenda. Più Ederson mai avuto, Scamacca mai avuto, Scalvini mai avuto. Togli ai giocatori, scusami, alle squadre di Serie A, il miglior difensore, il miglior centrocampista e il miglior attaccante, e poi si guarda cosa fanno gli allenatori.
1: Guarda,
3: Quindi,
1: c'è
3: secondo
1: Andrea.
3: me, c'è la possibilità che qualcuno possa tornare a puntare su Juric, perché secondo me Juric è un buon allenatore per una determinata piazza. Poi torno lì, Torino secondo me dovrebbe confermare da Verso.
1: Sì, a quel punto, su tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima, lo credo anche io. Ti saluto col messaggio di Andrea da Vicenza e dice: ricordatevi le parole di Del Piero che disse che dobbiamo rendere conto che non siamo più forti nei secondi, nei terzi, e capire che non possiamo più comportarci come se fossimo un top campionato, che ogni top squadra in Serie A punti a vincere subito, se no si cambia. Dobbiamo darci il tempo per ristrutturarci come campionato, come stadio, e renderci sostenibili prima di pensare a vincere, dando tempo ai progetti di nascere, consolidarsi e crescere, che mi sembra un po' il pensiero che hai tu.
3: Esatto,
1: È
3: esattamente,
1: un
3: stessa
1: po'
3: cosa.
1: esattamente
3: Sì.
1: quello. Grazie ad Andrea per averci ricordato questo passaggio di Del Piero. Come vedi, i nostri ascoltatori sono veramente sul pezzo in tutto. L'ultimissima domanda che ti faccio al volo, a proposito di ristrutturarci come movimento, eccetera. Quando si gioca il derby e quindi tutte le altre partite in contemporanea, no? Perché riguarda anche me e te poi contestualmente, perché poi si giocano tutti in
3: No, no,
1: contemporanea.
3: ma no, no, ma guarda, il calendario lo fanno lunedì.
1: Beh, ci avrebbe potuto
3: Lunedì,
1: pensare prima, però va bene.
3: ma forse anche martedì. No, guarda, noi comunque abbiamo, no, chiaramente abbiamo degli agganci all'interno della Lega, ma per forza, ma soltanto giusto per chiedere informazioni quando fate il calendario,
1: Certo.
3: quando non lo fate. Cioè, non è che ci dicono le
1: No, no,
3: cose
1: figurati, non ti spoilerò
3: in
1: né
3: anteprima o
1: indagini o
3: cose,
1: cose.
3: però chiaramente dei contatti li dobbiamo avere. E incredibilmente lunedì, no, forse martedì, ce l'ha stato detto, guarda, li facciamo oggi, che è, no, incredibile, no? Come è possibile? Cioè, pure non mi sembra strano, cioè non mi sembra una cosa impossibile da fare. Poi no, ci hanno ripensato e no, no, li facciamo martedì per la questione della contemporaneità. Allora, guarda, ora facciamo una cosa, visto che mi sono già sbilanciato su
1: Su chi
3: Champions
1: vince la
3: League e
1: Champions e
3: Coppa
1: chi vince
3: Italia.
1: la Coppa Italia, ok?
3: Allora, adesso torno di là in
1: Sì.
3: redazione e ti faccio io la
1: Sì.
3: programmazione della 37esima di campionato.
1: Vai.
3: Poi martedì la tiriamo fuori e vediamo quante ne ho sbagliate.
1: Ok, a me me la mandi in
3: Questo per dire
1: privato?
3: cosa? Questo per dire cosa? In privato te la mando. Questo per dire cosa? Che non ci vuole uno scienziato per fare due incastri. Fateli prima, no? Perché almeno la gente si organizza, ma devono vendere i biglietti, la gente deve capire se può andare allo stadio oppure no a seconda dell'orario. Noi ci dobbiamo organizzare, ma noi siamo l'ultima ruota del carro. Però, capito, io per dire, su tutto Mercato Web ho mandato gli orari, tutta la redazione
1: Poi nel
3: ieri
1: caso
3: della prossima settimana, e li ho mandati dal lunedì al venerdì, perché sabato e la domenica io non posso mettere la gente, perché metteranno minimo tre partite a mezzogiorno e mezzo.
1: Esatto.
3: E quindi ci sarà Juve-Fiorentina, il derby di Roma e il Como, sicuro le metteranno a
1: Anche il
3: mezzogiorno e
1: Milan,
3: mezzo.
1: guarda, potrebbe essere.
3: Esatto, minimo tre ti ho detto, quindi
1: Minimo 3,
3: vediamo poi come va il Milan, ma potrebbero essere anche quattro. Noi siamo abituati a fare gli orari, chiaramente con tutta la gente
1: Certo.
3: incentrata sulla sera. Se mi mettono quattro partite a mezzogiorno e mezzo, li devo mettere tutti la mattina.
1: Certo.
3: Quindi, però noi siamo l'ultima ruota del carro. Però ora vado di là, faccio quello che
1: E
3: secondo me
1: vediamo se
3: sarà il
1: coincide.
3: calendario della 37esima, e vediamo su 10 quante ne
1: Poi ti
3: sbaglio.
1: consiglio una cosa, ti fai
3: Vai.
1: invitare dai vostri agganci in Lega, ti fai invitare alla prossima stesura del calendario. Prima che lo fanno, ti alzi e dici: oh, ricordatevi la finale degli internazionali d'Italia, che sono due anni che non ve lo ricordate, magari ve lo ricordo io, inseritelo nel database e ricordiamocelo. Che amarezza. Ciao Dibbe, aspetto il calendario. Lorenzo Di Benedetto. Tutto Mercato Web, ciao. Noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro di nuovo Firenze, ma Luca Calamai, a tra pochissimo.
2: Buongiorno dalla redazione.
5: Potrebbe essere una giornata cruciale nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti a Teheran, assicurando che sia accettata chiudere il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury e prima del suo viaggio in Cina, altrimenti i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. Secondo la CNN, la risposta di Teheran al memorandum d'intesa, che includerebbe tra l'altro anche un cessate il fuoco in Libano separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut, è attesa per oggi. Nel frattempo la Repubblica Islamica nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz.
2: Il segretario di Stato USA Marco Rubio è arrivato a Roma alle 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone. La missione si preannuncia importante dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e il pontefice. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime del la guerra, ribadito ieri Prevost. Domani è in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
5: L'amministrazione di Donald Trump torna intanto a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra, in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi e islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva, al contrario, identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti.
2: La cronaca si avvia verso la chiusura, la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura di Pavia gli avrebbe fatto sentire delle intercettazioni in cui lui da solo in macchina parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio con la ragazza. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
5: Caso Epstein, un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi, cioè è venuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicolas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Nella nota, scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi e non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio».
2: Lo sport, la Sersefti Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia dopo i titoli del 2018 e del 2024. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro la Lube Civitanova, la terza partita davanti al proprio pubblico. 3-7-1 per i ragazzi di Lorenzetti, guidati dal solito straordinario Giannelli. E per Perugia non è finita, tra 10 giorni sarà impegnato a Torino nella Final Four di Champions League.
5: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto, adesso andiamo a dare buongiorno a Luca Calamaro. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ma te c'hai orari spagnoli, Vincenzo, perché mezzogiorno e un quarto sono gli spagnoli si alzano a quest'ora.
0: Hai visto?
1: Hai
0: visto?
1: Voi napoletani forse, no, ma non
0: sì, anche.
1: Stiamo scherzando, lo dico subito.
0: Sì, no, perché sennò qualcuno è permaloso. Spagnolo come Luis Enrique, è il migliore allenatore in questo momento che c'è in circolazione. Sì. Paris Saint-Germain è la sua migliore squadra. Ha scavalcato Guardiola?
1: Ma io ti devo dire che in questa parte finale delle coppe ci sono personaggi interessanti sul fronte degli allenatori. Luis Enrique secondo me ha avuto il grande merito di andare oltre i grandi nomi. Diciamo, il Paris Saint-Germain era una straordinaria, fino a poco tempo fa era una straordinaria collezione di figurine, no?
0: Esatto.
1: Una più bella di quell'altra. E invece lui ha costruito una squadra, ha fatto anche delle scelte coraggiose sui giovani, quindi no, bravo, bravissimo perché ha scelto la strada più coraggiosa e complicata per costruire una macchina da calcio straordinaria. Ecco, quindi io ti devo dire che il rimettere al centro il talento invece della tattica, io lo trovo un passaggio fondamentale per il futuro, anche per noi italiani. Per cui se la ricerca del talento diventa un modo per imitare questo allenatore, ben venga, più che del tiki-taka di guardiolana memoria o di quel guardiolismo che funzionava anche lì perché interpretato da dei veri fuori classe, ma che poi secondo me non ha alzato la qualità del nostro calcio, l'ha un po' imbastardito. Cioè, noi che eravamo figli di un calcio fatto di partenza e contropiede, la ricerca del guardiolismo ci ha portato un po' fuori strada. Ma ti devo dire che a me piace molto anche l'allenatore del Crystal Palace che potrebbe tornare in Germania, forse al Borussia Dortmund, perché ha preso una squadra che non aveva mai vinto una coppa, un titolo, e ha già vinto le prime due coppe in Inghilterra e penso che andrà in finale di Conference. Cioè, ci sono vie del calcio da studiare in queste finali, quindi sì, mi piace questa idea di calcio.
0: E allora ti faccio un'altra domanda che ci farà parlare forse ancora di più e ci farà riflettere ancora di più. Allora, il Milan si affida a Tare, poi aveva scelto anche la strada Ibrahimovic che poi è scomparsa, eccetera. Il Napoli dopo giunto risceglie Manna e va avanti insomma con lui. La Juventus dopo aver bruciato giunto risceglie Comolli. E ti ho fatto soltanto alcuni esempi. La Roma sceglieva Ranieri, poi il contrasto con Gasperini, Massara che non funziona, andrà via, eccetera. E intanto zitti zitti, Berta e Micheli portano in finale l'Arsenal e quasi al titolo in Premier League. Perché in Italia non si punta anche sul Made in Italy che funziona?
1: È una domanda molto... vorrei dire per certi versi una delle domande, no, che accompagnano e che dovrebbero accompagnare una grande riflessione sul nostro calcio. Perché in Italia ci sono molti presidenti che amano loro fare le squadre, all'estero forse ce n'è un pochino meno, perché si cerca sempre un qualcosa di esotico, perché il nostro è banale, non lo so, però è una riflessione giustissima, in un momento che sarà di riflessione generale. Guarda, oggi facevo un'altra considerazione che non è collegata direttamente alla tua domanda, che è una grande domanda, però che merita una risposta un pochino più riflessiva, un figlio di una riflessione. Ecco, la suggerisco anche agli amici di tutto mercato,
0: sì,
1: perché può essere un'analisi bella, giusta, corretta. Ti dico un'altra cosa, noi le squadre italiane sono uscite ai quarti dalle coppe, e stai attento, se te vai a guardare il ranking, ci sono nessun allarme rosso, ma tanti campanelli però che suonano,
0: certo, che suonano.
1: Perché noi che qualche anno fa siamo riusciti a portare la quinta squadra in Champions, oggi la vedo non solo dura, ma anche nell'immediato noi rischiamo di perdere magari il secondo posto nella classifica generale, non dell'annuale. La Francia rischia di portare due squadre in finale, perché oltre a Paris Saint-Germain lo Strasburgo va a giocarsi una semifinale molto bella e molto aperta in Spagna. la Francia che dovesse portare due squadre in finale potrebbe fare tanti punti ancora ed avvicinarsi. Cioè, se noi continuiamo a non prendere, a non cercare di capire cosa non funziona, se non imbocchiamo strade nuove, anche coraggiose, che poi mi insegni, non è detto che funzionino in un anno, realmente hanno bisogno di tempo ovviamente per dare dei risultati, però anche questo è un piccolo dato che suona come un campanello di allarme, come un segnale di crisi del nostro calcio. Stiamo perdendo valore europeo, sì. Ma non le stiamo perdendo dagli inglesi, che ormai fanno un altro sport a livello di ranking europeo. Ci abbiamo addosso la Germania, e stanno ritornando nazioni tipo Portogallo e Francia che sembravano terzo mondo calcistico rispetto. Quindi allarmi, attenzione, grande attenzione.
0: Con confusione nostra che continua ad aumentare, perché per adesso siamo ancora senza il presidente federale, perché c'è grande divisione anche su quello che potrebbe essere il presidente appunto federale, perché siamo senza il designatore che si è autosospeso, il responsabile pare che si è autosospeso, senza il presidente dell'AIA e soprattutto con dei calendari preparati in maniera quantomeno confusionaria, visto che ancora non si sa quando si giocherà il derby, a ricasco tutte le altre partite che si giocheranno in contemporanea. Anche da questo punto di vista, pasticcio all'italiana lo possiamo definire?
1: Superficialità, ecco, in questo caso, poca attenzione. Devo dire che Sarri, con il suo, sai, lui poi va dritto, non importa niente, però ha detto una cosa giusta sulle date, gli orari del derby. Che gli internazionali di tennis c'erano in questa data, si sa da
0: Anno, l'anno scorso venne messo Roma-Milan e quest'anno hanno messo il derby, cioè, l'anno prossimo glielo ricordiamo noi, una letterina,
1: ecco, bisogna ricordargliela. Sono errori e lo ripeto ancora, errori che ti mostrano, però ora siamo in una confusione, vorrei dire totale, no? Perché non c'è vertice federale, non c'è più nulla degli arbitri. Ci sono delle candidature che poi comunque per il ruolo di presidente provocano inevitabili ulteriori dibattiti e spaccature. Siamo in un momento di grande confusione. Bisogna uscirne e il primo passo sarà l'elezione del nuovo presidente, anche se nessuno dei due candidati rappresenta il nuovo veramente. E poi serve un progetto coraggioso, coraggioso, che rimetta, lo ribadisco per la milionesima volta, al centro del villaggio il talento. Guardate, facevo una riflessione con Antonioni nei giorni scorsi. Noi siamo stati nel tempo il paese dei grandi difensori, delle grandi ali e dei grandi numeri 10. Li abbiamo persi tutte queste identificazioni forti. Non abbiamo più 10, non abbiamo più ali, non abbiamo più difensori forti, centrali. Quindi vuol dire che noi abbiamo proprio sbagliato strada, siamo andati in un vicolo cieco. Allora bisogna, ripartendo dalle basi, fare retromarcia e andare a ricercare quella strada che noi abbiamo smarrito, abbiamo completamente smarrito una squadra. Poi Giancarlo, facciamo un'altra riflessione, trovo molto giusta, noi abbiamo, ma questo tocca anche noi, Vincenzo, anche noi,
0: sì, sì, certo.
1: Noi abbiamo dato, il nostro calcio ha dato troppo potere agli allenatori. Perché non avevamo più grandi campioni e allora ci siamo illusi che avere grandi allenatori compensasse il fatto di non avere grandi campioni, e in parte lo è stato, perché voglio dire, comunque negli ultimi anni siamo stati protagonisti anche in Champions con l'Inter, siamo stati, la Roma ha vinto, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, ma gli allenatori sono delle situazioni di emergenza. Cioè, l'allenatore è importante e fondamentale, il talento è più importante, perché il talento va oltre la tattica, no? Noi invece, poiché comandano tanto gli allenatori, la tattica diventa troppo centrale.
0: E lo diventa,
1: quando poi vedi squadre un po' più libere, ti accorgi e vedi un altro sport, quello che noi un po' abbiamo dimenticato.
0: A proposito di allenatori...
1: No, io però ti volevo portare su un altro tema, non ti dispiace.
0: No, devi.
1: È un tema di cui abbiamo parlato spesso, il futuro di Vlahovic.
0: Ah,
1: allora,
0: okay.
1: Ti ricordi che c'è stato un momento in cui sembrava che Vlahovic, dategli una penna e firmi il contratto,
0: sì,
1: no?
0: Sì, lo diceva anche Spalletti.
1: E l'ha detto. E io mi permettevo di dire, guardate, io un po' l'ho toccato per mano, l'ho conosciuto il mondo Vlahovic. può essere così solo ad una condizione, cioè che Vlahovic si è liberato di tutto quell'apparato, e non usa a caso questa parola,
0: certo,
1: di tutto quell'apparato che lo accompagna e che lo ha portato a fare dei percorsi, se mi permetto di dire, sbagliati nel tempo. Ma se lui non si è liberato da quell'apparato, lui non può restare alla Juventus, perché immagino che la Juventus non gli può garantire i 12 milioni netti che lui vuole, non lui, lui e l'apparato. E piano piano si arriverà a questo, te lo ripeto. Ecco, lo dico perché io ero molto...
0: Nonostante l'intervento molto del papà, che sembrava mediare un po' tra quelle che
1: il
0: sono le possibilità...
1: Il papà non fa apparato. Vlahovic è apparato. È apparato di un mondo calcistico serbo.
0: Ma chi
1: di
0: è
1: un
0: che
1: mondo
0: gli può
1: serbo
0: offrire quello che chiede in questo momento, secondo te?
1: Una squadra... Allora, se te depuri il costo del cartellino, lo dico sempre, depura il costo del cartellino, va bene? Vale puri il costo del cartellino, lo dico sempre, depura il costo del cartellino, va bene?

0: da 36 milioni per 3 anni. Ti ricordo e vi ricordo che i 3 anni di Vlahovic alla Juventus sono costati 75 milioni di cartellino, 24 milioni l'anno di ingaggio per un totale di 72, quindi 75 e 72 sono costati 142 milioni, d'accordo?
1: Sì, e costa
0: per 3 anni alla Juve. Ci può essere uno e ne spende 36? Io penso di sì. Magari non sarà il top club del mondo, ma in Inghilterra 36
1: non te lo immagini in Italia però.
0: No, in Italia no. Mm. Chi può spendere questo? Chi può dare 12 milioni di ingaggio a un giocatore? Io non vedo nessuna squadra, non vedo nessuna squadra, ma nemmeno la Juventus.
1: No, no, perché la Juventus è ferma a 6-7 massimo, non può permettersi di alzare.
0: Perché lo stesso ragionamento io te lo potrei fare per la Juventus, no? Se te devi comprare un centravanti,
1: arrivi a 7.
0: Spenderai 40 milioni per un centravanti, lo dai figliabono, certo. 40-50 milioni ti costa, giusto?
1: Certo.
0: Poi ci dai, mette l'ingaggio e più o meno quindi si va altri 70-80 milioni. Vlahovic ce l'hai a 36. Il problema è, Vlahovic è il centravanti giusto per una Juventus che vuole vincere lo scudetto e vuole tornare grande protagonista in Champions? Io su questo punto di vista credo che Spalletti abbia qualche dubbio.
1: E ce li ho anche io, e che ti dico, anche l'ambiente Juventus ce l'ha
0: sicuramente. Esatto, quindi... per cui se te a Spalletti dice ti teniamo Vlahovic, ti teniamo Marangio, contentissimo. Cioè lui, Vlahovic, certo, tra l'altro hanno anche un ottimo rapporto umano. Quindi se tu metti Vlahovic all'interno di una squadra dove ci sono due grandi attaccanti, uno dei due è Vlahovic, uno è meglio, gioca Vlahovic, Vlahovic fa anche gol, e comunque stiamo parlando di un 2000, quindi stiamo parlando di un giocatore del pieno della sua carriera, può ancora fare uno scatto ulteriore, anche se io ho dei dubbi. Ma oggi nessuno si prende la responsabilità di avere Vlahovic come centravanti titolare di un top club del mondo. Lo può prendere o come secondo attaccante o si scende un po' di livello, ma quel po' di livello lo trovi in Inghilterra. Ecco, una seconda fascia inglese, 36 milioni li spende anche per me e te, guarda.
1: Sì, sì, no, quello sicuramente. Senti, ti volevo chiedere a proposito di questo, Vlahovic non ne farà parte come purtroppo la nostra nazionale, però per tanti giocatori che non hanno un grandissimo valore in questo momento, il mondiale può diventare la vetrina per aumentarne il valore e le squadre di Serie A aumentarne la possibilità di cessione e ricostruirsi, cioè diventa un momento importante per la costruzione delle prossime squadre il mondiale.
0: Sicuro. Il problema però, Vincenzo, io ti faccio a te la domanda. Allora, i nostri non ci vanno, giusto?
1: No.
0: Per cui i nostri di valore non crescono.
1: No.
0: Anzi, i nostri di valore diminuiscono. Perché ho appena fatto la riflessione su Ken. Ma secondo te, oggi,
1: no,
0: può esserci al mondo uno che esercita la clausola entro il 15 luglio, quindi senza aspettare poi il mondiale,
1: no,
0: e sta a 62 milioni di... Non esiste. Ken andava al mondiale, faceva 6-7 gol, sì, lo potevi trovare. Quindi... i nostri sono tutti deprezzati, oltre che dequalificati dal fatto di non fare ancora una volta il mondiale. Chi sono i nostri giocatori? Aiutami a memoria. Quelli
1: no, no, più che i nostri, io penso agli stranieri, che ne so, l'Openda di turno, il David di turno.
0: Perfetto,
1: questi giocatori.
0: Ma quelli lì poi, sicuramente, perché mi insegni, poi i grandi club cercheranno i protagonisti del mondiale, perché poi gli restituiranno in immagine, in merchandising, quindi maglie vendute, tutto questo, che chi esce protagonista a un mondiale per alcuni mesi è una stella internazionale, no? Ma anche lì i nostri che possano crescere, a memoria così non me ne vengo. Se li vai a prendere al mondiale li paghi di più, quindi tecnicamente ed economicamente non è una grandissima operazione, dovresti averli scelti prima. E vediamo. Ma a noi il mondiale, Vincenzo, non ci porta niente, nemmeno sotto questo punto di vista. Non ci porta valore economico, non ci porta valore tecnico, non ci qualifica, non ci dà valore al nostro marchio, alle nostre immagini. E poi se vai a prendere il giapponese di turno, tra l'altro, diciamo, c'è un giapponese attaccante, fatto 16-7 gol in Olanda, me ne parla anche molto bene, ma faccio per dire, vai a prendere un giapponese, magari ha fatto bene al mondiale, lo paghi 10 volte tanto quello, l'avresti pagato in condizione normale.
1: Ah, quello sicuramente, però staremo a vedere tutti i spunti molto

0: Interessanti che approfondiremo. Intanto grazie a Luca Calamai. Ciao Luca,
1: un
0: grande abbraccio a Luca Calamai, che salutiamo. Ultima pausa, al rientro Lorenzo Beccarisi, così capiamo anche un po' la situazione derby, come la si sta vivendo in casa Lazio, con Sarri che sceglie il silenzio stampa, magari anche per proteggersi da domande sul suo futuro, che noi invece faremo al buon Lorenzo Beccarisi, e poi Alen Valneghi. Quindi vi aspetto a tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Jannik Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay in Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackout in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Biancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: È venuto il momento di dare il buongiorno all'immenso Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca, ben ritrovato.
1: Ciao Vince, ciao ciao, buongiorno a tutti.
0: Becca, domanda da $1 milione. Quando si gioca il derby allora?
1: Gran bella domanda. Siamo in attesa della questura e della prefettura di Roma che decideranno da farsi. La Lega si è esposta in maniera chiara dicendo: noi possiamo e vogliamo giocare alle 12:30. Ti posso raccontare, essendo da un paio di giorni già qui al Fuori dalle Coppe Internazionali, che c'è un casino inenarrabile già solo con gli internazionali, e sarà estremamente complicato pensare di giocare un derby in contemporanea con la finale del singolare maschile e la finale del doppio femminile, che l'anno scorso hanno visto protagoniste sia Jannik Sinner che Jasmine Polony e Sara Errani. Quindi è complicato, vediamo un po' quello che ci faranno sapere. Io penso che a questo punto si aspetterà almeno lunedì per capire effettivamente poi quante partite dovrebbero giocare in contemporanea col derby. Quindi aspettiamo l'inizio della prossima settimana e arriveranno poi notizie a riguardo.
0: Di sicuro non è contento Maurizio Sarri, che ha già fatto capire quello che è tutto il suo malcontento. Tra l'altro, qualche giorno prima la Lazio giocherà la finale di Coppa Italia con l'Inter. Inciderà in un senso o in un altro questa doppia sfida così importante, una per il trofeo, l'altra per la capitale?
1: Ma relativamente, nel senso, in questo momento la sensazione è che se dovesse presentarsi l'occasione per entrambi, sia per Sarri che per la Lazio, di uscire da questo contratto, lo si possa fare. Le ultime dichiarazioni di Sarri dopo Cremona, quando ha parlato di lavorare con questo gruppo, capire un attimino quelli che possono essere i programmi, vanno in controtendenza con quanto abbiamo visto a gennaio, perché comunque la Lazio ha venduto e dovrà vendere anche in estate. Quindi se non ci saranno le condizioni che ha chiesto Sarri, si andrà verso un addio. C'è poi il Napoli, che inizia a essere una pista piuttosto concreta, e quindi è probabile, a prescindere da come finirà la finale di Coppa Italia e anche il derby, che queste possano essere le ultime partite di Sarri alla Lazio. Però sicuramente si deciderà dopo il derby, ecco. Diciamo, non si aspetterà Lazio-Pisa, però dopo il derby si capirà qualcosa.
0: Quindi anche tu, perché ieri me l'hanno confermato da Napoli, me lo confermi a questo punto anche tu, pensi che Napoli sia abbastanza vicino all'idea di richiamare Sarri, e Sarri abbastanza vicino dall'accettare?
1: Allora, diciamo che Sarri non lascerebbe la Lazio per un progetto simile, ovvero se dovesse chiamare, faccio l'esempio, il Bologna più che la Fiorentina sembra di filata, dovesse chiamare il Bologna, non penso che Sarri abbia un grande interesse su questo tipo di progetto, specialmente con il Bologna comunque non in Europa, e che magari può avere prospettive di tornare in Europa ma non a altissimo livello. Il Napoli gli può offrire qualcosa di diverso. Il Napoli è una squadra pronta per vincere e quindi ha un appeal diverso. Tornare a Napoli con la possibilità o la speranza di vincere uno scudetto per Sarri dopo quello che ha fatto a Napoli può essere uno stimolo interessante. Dall'altra parte il Napoli sta mettendo in preventivo che potrebbe perdere Antonio Conte, e Sarri è sicuramente un nome che in questo momento intriga, magari più di altri nomi meno esperti, come può essere magari Vincenzo Italiano.
0: Oh, da conoscitore del calcio quale sei? Ti faccio una domanda più ad ampio spettro. Il Sarri che hai visto, commentato, raccontato di Napoli, quanto è cambiato rispetto al Sarri che potrebbe tornare a Napoli?
1: È sicuramente cambiato da un punto di vista di non di atteggiamento, ma di adattabilità. Nel senso, io penso che Sarri 7-8 anni fa l'annata che ha vissuto quest'anno non l'avrebbe vissuta, avrebbe mollato prima. Si sta adattando un po' di più alle caratteristiche dei suoi giocatori. Comunque la Lazio che abbiamo visto sia nella prima versione di Sarri, ma soprattutto questa, è molto lontana dall'idea di calcio di Sarri, però comunque la sta portando a dei risultati. È un po' più malleabile magari tatticamente, per quanto comunque la sua idea, il suo 4-3-3 rimane, però non è quell'obbligo di stare sempre a metà campo avversario, al possesso. Si può adattare anche un po' alle caratteristiche della squadra. Credo però che possa arrivare a Napoli un Sarri ancora più affamato di vittoria più che di magari di filosofia o di belle idee che aveva quando è arrivato per la prima volta a Napoli. adesso Sarri ha voglia anche di, penso, di riscattarsi, no? Dopo comunque un periodo difficile che ha vissuto, questa è stata un'annata devastante come l'ha definita lui, e penso che voglia andare a Napoli per divertirsi con i risultati, e potrebbe essere anche un salto di qualità da questo punto di vista.
0: Quindi un po' più maturo e pragmatico, diciamo, rispetto alla prima versione, sì, di Sarri che abbiamo visto a Napoli. Questo chiaramente.
1: Sì, magari non diplomatico, ecco. Diplomatico, no, non lo è mai stato, e non lo è stato neanche qui a Roma.
0: E non lo sarà mai. Questo
1: pragmatico,
0: è poco
1: sì, esatto. Pragmatico, questo, sì.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Benissimo. Noi ancora non abbiamo Alen, però abbiamo delle note vocali che possiamo andare a sentire.
2: Buongiorno TNV Radio. E buongiorno a te Vincenzo, grazie di darci voce e al tuo ospite. Facevo una riflessione guardando la Champions e sapendo la storia dei due allenatori, soprattutto di ieri sera, dove gli hanno lasciato il tempo, seppur hanno investito tantissimo. Arteta non vince nulla dal 2019, dal 2018, eppure ancora lì continua col suo progetto. Luis Enrique, quando il Paris Saint-Germain collezionava le figurine, come cosiddette, non vinceva niente, e ora il suo lavoro paga perché ha cambiato, si è modificato, gli hanno lasciato il tempo, e nessuno li criticava perché non vincevano niente, anche se arrivavano vicini a vincere. Noi abbiamo avuto un esempio Inzaghi, dove l'anno scorso è stato crocefisso, dimenticando che è stato due volte in finale di Champions League vicino ai campionati. La cultura dell'aspettare, della progettualità, e di comunque riconoscere che anche degli insuccessi sono comunque dei successi se si arriva vicini a tutte le competizioni e si è competitivi. Grazie, scusate il messaggio lungo, una buona giornata.
0: No,
2: Sergio da Piano Gentile.
0: Grazie a te Sergio, perché vedi, poi questi sono quei messaggi che io abbraccio e che andranno sempre in diretta qui su TNV Radio, perché sono messaggi di grande intelligenza, che ti permettono di fare grandi approfondimenti. E hai ragione, è un po' il concetto che esprimevamo prima con Lorenzo Di Benedetto, quindi quell'incapacità magari che in Italia abbiamo di aspettare. Diciamo che Inzaghi magari veniva alla fine di un ciclo, quindi lo si è aspettato, e forse la crocifissione è nata dal fatto che avrebbe potuto vincere più di quello che ha vinto poi negli anni. Ma sono d'accordo con te sulla lettura che hai dato e sulla fretta che magari non bisogna avere, ma i tempi moderni sono questi, e se certe squadre non arrivano subito alla vittoria sei subito messo sulla graticola, e questo può essere una questione legata alla cultura sportiva. Abbiamo un'altra nota vocale, Giorgio, andiamocela a sentire, in attesa di Ale Valnegri.
3: Ciao Daniele, fedelissimo da Palermo, mi spiace ma sono in totale disaccordo col vostro interlocutore sull'argomento Vlahovic, ma totalmente, a parte i conti degli ingaggi degli ultimi anni che sono totalmente sballati, totalmente, perché Vlahovic 12 milioni netti l'anno, quindi 24 lordi li ha presi solo anno, quest'anno, sì, non gli anni precedenti, sì, invece sì, il vostro interlocutore ha fatto un calcolo come se li avessi presi per 4 anni, quindi totalmente sballati, e soprattutto sul valore di Vlahovic, che non vale nessuna squadra top, ma perché l'Arsenal Gyökeres è più forte di Vlahovic? Per me no. Centravanti del Liverpool, Kitike o Isak sono più forti di Vlahovic? Ma per me no, assolutamente no.
0: Il bello, diciamo, di questi nostri dibattiti è che poi ognuno giustamente deve avere la propria opinione. Io per esempio rispetto a Gyökeres preferisco Gyökeres, anche Isaksen, cioè Isak, e devo dire che su questo sono meno d'accordo, no, sulla qualità di Vlahovic a livello internazionale. Sui calcoli avevi ragione tu, io poi insomma il calcolo dell'ultimo anno ha un senso, quello dei precedenti era sempre sui 6-7 milioni, poi c'era l'ultimo anno in cui c'era questo rinnovo per 4 anni in più, che per 4 milioni in più, che avrebbe appunto portato per un anno a guadagnare 12 milioni a Vlahovic, il motivo per il quale la Juventus gli andò incontro per chiedergli di andare incontro alle esigenze della società e spalmare con un rinnovo l'ultimo anno, lui costo, questo non l'ha voluto, e da lì poi le frizioni e la divisione che sembra ancora nell'aria. Alen Valnegri, buongiorno!
4: Ciao Enzo, buondì!
0: Che ti avevo detto ieri? Guarda, magari questa partita finisce con pochi gol e diventa più tattica. Tattica non è stata, perché Paris Saint-Germain e Bayern Monaco hanno fatto una grande partita, però possiamo dire che il piano perfetto di Luis Enrique ancora una volta ha avuto la meglio. Partenza bruciante, ti faccio il gol, mi riprendo uno dei gol che ho buttato io nella gara di andata e poi lo gestisco con intelligenza, aggressività e un'ottima fase difensiva. O possiamo dire che Bayern Monaco lì davanti è stato meno preciso?
4: So pertinamente che sei diffidato di tutte le agenzie scommesse. Per questo fatto mi dai sempre il tuo tip e io vado in agenzia qua e ho già tre case. Però questo non lo dire in diretta a nessuno.
0: Non lo diciamo, non ci ha ascoltato nessuno, va bene.
4: Va bene. Dunque, niente, ha vinto la squadra più squadra. Perché alla fine, nel senso... di più squadra, perché comunque ha saputo cambiare il chip, dire ok, oggi facciamo un'altra partita, giochiamo con molta più densità nella corsia centrale, aspettiamo il Bayern e proviamo a far di male. Però quando giochi così devi avere i 10 giocatori comunque di movimento che devono essere compromessi. Luis Enrique ha tolto Dembélé al 65esimo e Dembélé non ha dato nessuna reazione, cioè un top è il pallone d'oro, pallone d'oro che esce al 65esimo, una partita decisiva per andare in finale di Champions, il 99% degli altri calciatori si arrabbiano e lui zitto, e lì il crack di questa squadra è Luis Enrique, e Luis Enrique ha programmato e ha costruito comunque una macchina, perché comunque ieri abbiamo visto che quando deve difendere non aveva chimica, è comunque un'assenza importante per i parigini, eppure è andato lì, ha fatto la partita e ha portato a casa una qualificazione meritatissima.
0: Sì, anche perché ha chiesto e ottenuto grande sacrificio da parte di tutta la sua squadra. Io penso alla prestazione in particolare di Kvaratskhelia, che ha fatto una gara a tutto campo straordinaria nei minuti finali, quando recuperava il pallone o un fallo laterale, tutta la panchina gli si alzava e lo andava a inneggiare per caricarlo ancora di più. E quando il gruppo gioca per l'allenatore, che hai vinto?
4: Alla fine poi sì, guarda, sì, però io vorrei menzionare Paccio, che ha fatto una grandissima partita, e soprattutto Zaire Emery, che sostituiva Hakimi, doveva marcare Luis Diaz e comunque l'ha limitato tanto. Dunque niente, questa è una prova di squadra, ma anche Fabian Ruiz, che comunque tornava.
0: Bravo, ti volevo dire di Fabian Ruiz.
4: Ha messo anche tanti muscoli, tanta intelligenza nel gestire il centrocampo, nell'avere questa densità nella corsia centrale. Il Bayern ha avuto poche occasioni nella corsia centrale, quella di clamorosa di Musiala.
0: Sì.
4: Però a parte quella, il Bayern attacca molto lì, perché ha degli esterni che comunque tirano la diagonale e cercano la conclusione, a Kane lì, ai centrocampisti che si inseriscono. E alla fine fa la differenza quando tu giochi in questo modo, riesci ad annullare il rivale. Poi comunque stare a Monaco di Baviera 90 minuti a lasciare giocare il Bayern, poche squadre comunque, sarebbe stato clamoroso vincere 1-0, sarebbe stato clamoroso. Penso che quest'anno il Bayern in nessuna partita in casa comunque non ha segnato. Credo che aveva una media di 3 gol a partita. Niente, Luis Enrique nell'Olimpo dei grandi allenatori, non ce n'è per nessuno, non esiste il dibattito oggi. Anche se dovesse perdere la finale, comunque è un allenatore allucinante.
0: Top. Ma appunto, hai anticipato un po' la finale. Questa finale può nascondere delle sorprese?
4: Ma sai, Arteta è competitivo. Arteta non convince, ma vince. Alla fine, l'ultimo mese e mezzo dell'Arsenal è molto negativo. Adesso è in finale di Champions e se vince le ultime tre in Premier, vince la Premier. E non ricordo una squadra così poco convincente proprio nell'estetica calcistica che porti a casa una Premier e una Champions. La strada è ancora lunga, soprattutto in Champions, perché comunque l'ostacolo è maggiore. Però sai, una finale, l'Arsenal ha quell'etichetta pure di perdente, nelle finali non ha mai vinto una Champions. Però poi è tutto fatto per essere rotto. Il PSG, ricordati, il mondiale per club, arrivò molto favorito contro il Chelsea e perse 3-0. Dunque può avere delle mancanze anche il PSG, anche quella macchina perfetta parigina.
0: Può avere sicuramente delle mancanze. Senti, poi parlavamo, altro argomento sul quale ci siamo soffermati molto con tutti gli ospiti oggi, del fatto che magari in Italia si aspetta poco e si prendono decisioni spesso di pancia o subito per cambiare, invece di dare il tempo a chi lavora di potersi esprimere, crescere e tirare fuori la propria qualità. Tu sei più sì. per chiudere determinati discorsi se qualcosa non funziona, o più per essere più attendisti, aspettare che magari, che ne so, il progetto giuntoli di turno, o mantenere Inzaghi, o qualsiasi altra situazione?
4: Ma ci sono dei discorsi anche culturali. In Inghilterra è sempre stato così, io ricordo anche negli anni 80 squadre andare in retrocedere e l'allenatore ricevendo degli applausi dai tifosi. In Italia non esiste quello, non esiste proprio. Dunque ci sono dei discorsi culturali, e poi dipende anche del progetto, delle esigenze. In Italia ormai sono quasi tutti dei fondi che vengono a far soldi, non vai in Champions, ti esonera l'allenatore, non ti metti in Europa League, uguale. Sinceramente si potrebbe fare un bel programma, un bel podcast su quello, provare a capire bene le dinamiche per paese e come si è cambiato anche negli anni, perché in Inghilterra si sono adattati, in Inghilterra sono arrivati anche tanti tecnici stranieri. Ormai chi vince in Inghilterra, chi è l'ultimo allenatore inglese che ha vinto in Inghilterra? E comunque loro si sono adattati, hanno fatto hanno preso quel che c'era da prendere da fuori, conservando comunque la loro essenza. Ma adesso in Italia bisogna trovare un punto di equilibrio, perché comunque degli input da fuori bisogna averli, ma non dei fondi di inversione americani, perché comunque questi ci hanno rotto, sinceramente. Scusi parlare così, però ci hanno rotto, perché stanno distruggendo il calcio italiano,
0: sì,
4: per i loro guadagni, i loro benefici, senza, non rispettando un prodotto storico. Vogliamo parlare della storia della Serie A, ma ragazzi, ma bisogna anche valorizzare le cose e non vendersi al primo arrivato, perché poi comunque ci sono dei fallimenti, ci sono comunque la perdita dell'essenza di una società, la perdita di identità. Dunque sì, bisogna trovare delle soluzioni, ma su questo speriamo che a livello politico si possa muovere qualcosa in una direzione positiva.
0: Invece, Alain, ti chiedo, è cresciuto il calcio francese, che rischia tra virgolette di portarsi a casa un paio di trofei quest'anno?
4: Beh, è cresciuto sì, perché ha una locomotiva chiamata PSG che comunque ha portato tanto, ha portato competitività nella Liga stessa, sia a livello sportivo che a livello socio-economico, perché comunque chi vuol competere deve alzare un po' l'asticella. Poter pareggiare col PSG è difficile, però ci sono delle società che ci sono riuscite. Lille ci ha vinto un campionato, il Monaco ci ha vinto un campionato, il Montpellier 10 anni fa, pure un po' più di 10 anni fa, e sì, è cresciuto, ma è cresciuto a partire dal vivaio. Perché io ricordo che comunque io sono cresciuto a Ginevra, quando c'erano le partite tra italiani e francesi, a Ginevra è Francia, mi dispiace per i ginevrini, però è Francia. E dunque quando c'erano le sfide tra squadre italiane e francesi, le squadre francesi erano sempre pura della squadra italiana, perché comunque è stato quanti anni davamo in Francia e si vinceva. Io ricordo solo il Napoli uscire contro il Toulon Tolosa e il Milan con la famosa notte a Bordeaux, però altrimenti comunque hanno sempre preso degli schiaffoni delle squadre italiane, le squadre di Ligue 1. E se ricordiamo bene, Adriano Galliani, quando nel 2011 o 10 l'UEFA diede alla Francia l'Europeo del 2016, Galliani disse: guardate che tra un decennio il campionato francese supererà il calcio italiano. E ci siamo. Adesso la classe media o media alta non penso che sia comunque superiore, però le squadre dominanti francesi in questo momento se la giocano contro le squadre italiane, e il PSG è dominante rispetto a qualsiasi squadra italiana.
0: È diventata la squadra più forte che c'è in circolazione in questo momento, Paris Saint-Germain.
4: In questo momento sì, sinceramente sì.
0: Quanto superiore al City?
4: Squadra.
0: Quanto superiore al City, per esempio, che era, è al Real?
4: In questo momento, in quanto a squadra, dici quest'anno?
0: Sì, sì.
4: Ma non ce n'è. L'unica squadra che potrebbe comunque giocarselo a viso aperto con un over 14 è il Barça.
0: Sì.
4: È il Barça o era il Bayern, ma il Bayern manca sempre qualcosa al Bayern. il Bayern di, alla fine la primavera a Monaco di Baviera è molto crudele con il Bayern, perché l'autunno e l'inverno è sempre una squadra dominante, la favorita per la Champions, eccetera eccetera eccetera, quanto con i fatti il Bayern non arriva nemmeno in finale. E il PSG adesso, beh, il PSG può competere con qualsiasi squadra inglese, il City è superiore, penso sì, che sia chiaro a livello individuale, a livello collettivo. L'Arsenal vedremo in finale, perché l'Arsenal l'anno scorso è stata tirata comunque la semifinale, con un Donnarumma molto protagonista, dunque vedremo. Però era un altro Arsenal, sì. Però sì, in questo momento mi sento di dire che comunque è la migliore squadra europea, sì.
0: Anche secondo me, però insomma poi le finali vanno sempre giocate. Alain, grazie come sempre, ci ritroviamo domani. Alain Valnegri.
4: Grazie, grazie, un abbraccio, ciao.
0: Grazie,
4: ciao.
0: Ad Alain Valnegri, noi siamo pronti a dare spazio a Marco Piccari, a tutta la squadra di Maracanà, pronta a tenervi compagnia. Grazie a Giorgio Sorani.
5: Mangia il pollo con le mani.
0: Ci risentiamo domani, ciao a tutti.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In Vaticano il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, poi spazio all'incontro con il cardinale Parolin. La missione arriva a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano, dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Domani a Palazzo Chigi Rubio vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
6: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli, introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.
7: Cronaca, si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali sono al lavoro per recuperare quel materiale audio, ossia quel podcast che Sempio, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole con le quali, in un soliloquio, il 38enne, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara.
6: L'indagine sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e di Jelsi, ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita.
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius. Proprio in queste ore, inoltre, un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test per l'antivirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, i primi a contrarre sintomi di antivirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. La coppia, deceduta a causa del virus, aveva infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave.
6: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno d'età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. E quanto emerge dal rapporto Censis su valori e significati della genitorialità? Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista.
7: È tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Stai ascoltando TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: La partita di ieri è chiaramente è stata per le due semifinali quella meno aspettata, perché tanto tutti si aspettano la finalissima anticipata di stasera. Però secondo me dalla partita di ieri ne viene fuori un Arsenal che anche in finale potrà dire la sua. Ha fatto la partita, ha avuto secondo me una qualità migliore rispetto alle ultime settimane, e questo ci fa evidenziare quanto è importante l'aspetto mentale.
2: Una minestra De Laurenti se l'ha già riscaldata con Mazzar e non è andata bene. Per non arrivare a Sarri prese il suo vice e non è andata bene. Oltretutto Sarri, ripeto, a quanti anni fa ormai risale la sua esperienza a Napoli? Siamo quasi a 10, perché poi sembra, ma il tempo passa. Oggi è un uomo che l'hai sentito anche in conferenza stampa, non le manda più a dire.
3: E io invece ho qualche dubbio, dipende da come lo accoglierà la squadra, se dovesse andarci, perché comunque loro alla cultura del lavoro, anche poi esasperato, ci sono abituati, perché comunque Conte non è che li risparmia i giocatori, li torchia mica male. È vero, sarebbe tutto un altro discorso tattico, perché comunque Sarri è uno che vuole sempre avere il pallino del gioco, vuole ha degli schemi offensivi molto più delineati.
2: Sicuramente il Como, se ha ambizioni di Champions League, è chiaro che possa solo fare la corsa sulla Juve, non sul Milan. Mi sembra che il Milan sia troppo distante. Se il Como dovesse fare 9 punti, la Juventus a quel punto ne dovrebbe fare almeno 6, quindi 2 vittorie. Vedo la Juve favorita. È vero che la Juve ha pareggiato tante partite casalinghe con il Lecce, con il Pisa, ha perso a Cagliari, però non ha mai demeritato.
4: Però attenzione, perché sono tutte e due, sia l'Atalanta che il Genoa, squadre di gamba, e il Milan in questo momento, oltre che mentalmente, sta male fisicamente. È una squadra che non reagisce, non è reattiva. Quindi se trovi un avversario che comincia a correre, sono problemi, certamente. Ora abbiamo negli occhi l'ultima prestazione con il Sassuolo, ma non può essere così. Maracanã.
5: Buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio a tutti, lo dico anche io, quindi un saluto da Marco Piccari.
7: E lo dico anche io, da Lucio Marinucci, buon pomeriggio a tutti.
6: Vabbè, tu vieni già dalla mattina, quindi hai fatto il buongiorno, sì, adesso sì, il buon pomeriggio con tutta
7: Non vi liberate di me, no, tanto facilmente.
6: E chi si vuole liberare? Noi no, io non di sicuro.
8: Vai via,
6: insomma.
8: Vai via.
7: Vado via. Invece no.
6: Poi sai, molte decisioni non dipendono da me.
7: Ah no, quello ci appelliamo, insomma.
6: Molte volte abbiamo
7: le mani legate.
6: Molte volte abbiamo dei ruoli che sono soltanto, diciamo così, di rappresentanza.
7: Di rappresentanza, non
6: allora
7: solo,
6: salutiamo naturalmente tutti, anche coloro che sono nella nostra app, ma anche coloro che sono davanti al video, il canale 61. Poi ormai conoscete un po' la situazione che ha preso il via proprio da questa settimana. Si uniscono via via altre televisioni in ambito locale, in particolare del Lazio e della Toscana, ma saluteremo successivamente. Allora, sempre del gruppo naturalmente di Netwick. Dunque, detto questo, caro Lucio, saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, che come sempre ci accompagnano tutti i pomeriggi, così come la redazione con il nostro Francesco Tringali, molto
9: paura,
6: sempre attivo, che sta cercando di completare la scaletta, perché non è ancora completa. Questo per dirlo anche ai nostri amici che ci ascoltano, che
7: si finisce mai di lavorare,
6: no,
7: ma
6: sì, proprio fino all'ultimo, ma poi anche dopo, quindi
7: sì,
6: anche
7: sì.
6: Daniele Petroselli come sempre, tra l'altro ieri è andato questo bello speciale su Motor Valley di Daniele, curato con Umberto Zappelloni, molto bello. Io gli faccio ancora i complimenti, perché poi hanno trattato anche il tema di Alex Zanardi. E sentire insomma un esperto, e uno che tra l'altro Umberto conosce, Zanardi, è sempre un gran piacere sentire delle testimonianze
7: che l'ha vissuto da vicino.
6: Esatto. Allora, detto questo, caro Lucio, io andrei immediatamente ai titoli di oggi e poi cominciamo, perché abbiamo un lungo pomeriggio anche per affrontare temi che abbiamo scelto in questa, diciamo così, ormai possiamo dire quasi vigilia di giornata di campionato, perché si riparte.
7: Solito spezzatino. Non ci si ferma mai.
6: Almeno qui c'è lo spezzatino, poi in alcune giornate ancora non sappiamo gli orari di alcune partite, chissà quando si giocherà. Questo è il papocchio che hanno combinato quest'anno. È clamoroso. Va bene, dipende. Allora andiamo subito ai titoli. Eccolo qui, allora il Paris Saint-Germain va in finale, supera il Bayern Monaco e adesso Luis Enrique cerca il tris di Champions. Ne ha già vinte due, una proprio con il Paris l'anno scorso, l'altra invece con il Barcellona. We'll be right back. Abbiamo messo in foto tre giocatori la cui destinazione è tutta da scoprire e naturalmente sono Leao, che sembra allontanarsi dal Milan da quello che abbiamo appreso oggi, Vlahovic, che situazione di stallo se non di gelo in casa Juve, e poi attenzione, mettiamoci anche Ken. Ieri abbiamo raccolto commenti anche su questo giocatore di chi segue la Fiorentina, che insomma alla fine dice: che cosa vuole fare Ken? Kivu anno 2028, non è un film, è la, diciamo, possibilità di prolungare il contratto fino al 2028 del tecnico campione d'Italia. Carina questa. Gasperini, qua comando io, con proprio, sembra Giulio Cesare più che Gasperini,
7: sì,
6: in questa foto. Questa la faremo vedere anche a Stefano Impallomeni, insomma la figura sempre più manager di Gasperini, oggi insomma ne parliamo perché vuole rivoluzionare tutto in casa Roma, ci riuscirà? Attenzione, panchina del Torino, il Toro punta Gattuso, ma occhio a Juric, rispunta, vedi, alle spalle proprio di Gattuso, perché insomma
7: così.
6: Massima attenzione, sembrerebbe essere stato proposto a Gattuso un contratto di 3 anni, ma il nome di Juric è presente, cioè si sta prendendo ancora in considerazione l'eventuale ritorno di Juric sulla panchina del Toro. Io penso che, e questo è a certificare dell'ottimo lavoro di chi poi rappresenta giocatori e allenatori, bisogna avere veramente qualcuno che ti rappresenti molto bene, che riesce insomma a portare
7: tu
6: avanti.
7: Dici riferito a qualche tecnico.
6: Ragazzi, c'è qualche tecnico che hanno dei fenomeni che li gestiscono, ma guarda che secondo me questo non è un difetto, è un pregio.
7: Sì, poi insomma dipende anche dalle piazze. Torino, sì, che progetto ha per il futuro? Non è che abbia un progetto così importante,
6: ecco.
7: Mi dispiace per i tifosi del Torino. Juric e Gattuso sono tecnici di una certa caratura. Juric a Torino,
0: una grande cagata.
7: Ecco, mi perdoni mister, però dicevo, Juric a Torino ha fatto anche discrete cose. Gattuso non viene francamente da anni felicissimi, per usare un eufemismo, a livello di risultati e di avventure. Non so quanto possano essere entusiasti i tifosi, ecco. Con tutto, sì, il rispetto, ribadisco, con tutto il rispetto per allenatori che non hanno, appunto, Juric neanche fatto malissimo, però si vivacchia sempre in quella categoria lì.
6: È vero, assolutamente. Allora, dunque, che veniamo da questa partita? Veniamo da questa partita che è vero che è finita 1-1 e quindi tutti quelli che sono amanti della difesa dicevano che 1-1, si stava finendo di corto muso, ma col corto muso non c'aveva niente a che fare. Cioè, una partita da 1-1 dove tu dici: oh, bella partita pure questa.
7: Abbiamo detto tante
6: volte. A dimostrazione
7: volte.
6: Che non è che devi fare per forza.
7: Non è il risultato, è l'interpretazione.
6: È come
7: della
6: vai
7: partita
6: a interpretare. Anche ieri si è vista l'interpretazione di una bella partita, l'intelligenza, la strategia, la scelta degli allenatori, ma soprattutto il grande lavoro dei giocatori, perché il Paris Saint Germain è più forte. Parliamoci.
7: Beh, la squadra più forte del mondo, Marco.
6: Esatto, in questo momento lo ha dimostrato anche ieri. Ma ha dimostrato ancora una volta quanto i giocatori siano stati disciplinati da Luis Enrique, perché poi oggi apriremo anche un capitolo. Luis Enrique in questo momento è il migliore tecnico che c'è in circolazione.
7: Vi sentivo parlare prima all'editoriale.
6: Perché è una valutazione,
7: una
6: domanda legittima che ci sta. C'entra la seconda finale consecutiva in Champions League in 2 anni e soprattutto propone un certo tipo di calcio che non è soltanto volto ad attaccare, ma anche a sapersi difendere in maniera organizzata, ma soprattutto c'è sempre una proposta di gioco. Ieri è finita 1-1, ma se andiamo a vedere il conteggio dei tiri in porta, occasioni create, parate dei portieri, è una roba mostruosa.
7: Sì, sì.
6: E io mi sono permesso di fare giorni fa un post sui 3-0-0 sulle 5 partite di venerdì fino a domenica prima delle 15,
7: sì, fino all'ora di pranzo,
6: dove praticamente 5 partite c'erano stati 5 gol e soprattutto
7: 0-0,
6: le occasioni create, non riescono ad arrivare alla partita di ieri sera, le grandi occasioni create,
7: no, in 5 probabilmente
6: partite.
7: No,
6: quindi partita bella anche ieri, poca precisione secondo me da parte del Bayern Monaco, perché ha avuto delle occasioni ma ieri sono stati un po' meno precisi del solito.
7: Sì, sì, le letture in difesa mancano sempre un po', in attacco quella verve, quell'abbrivio è mancato. Olise, grande, Luis Diaz, Musiala, poco.
6: Esatto, grande lavoro dei giocatori del Paris Saint Germain anche in fase di non possesso palla. Gli attaccanti hanno fatto un lavorone enorme.
7: Ma lo fanno sempre, Marco. Sempre, anche nella partita d'andata era stata una gara anomala.
6: Kvaratskhelia ha fatto una prestazione pure ieri strepitosa. Gli attaccanti insomma partecipano tutti, non stanno lì a bighellonare aspettando la palla e facendo dei sorrisi qualche ripartenza che ho descritto qualcuno.
7: Questo lo dici te, Marco, però il paragone sui grandi giocatori è proprio questo qui: per diventare di quella categoria lì devi essere fenomenale in attacco e poi devi avere un'attitudine anche in fase di non possesso, e ce l'hanno tutti al Paris Saint-Germain, dal primo all'ultimo.
6: Alcuni giocatori sono stati nettamente migliorati.
7: Vediamo infatti i messaggi.
6: Kvaratskhelia e Dembélé è un altro, insomma.
7: Io mi ricordo l'anno scorso un'immagine di Dembélé in pressione al limite dell'area di rigore avversaria, che aveva uno sguardo famelico sul portiere. Ora non riesco a ricordare precisamente quale partita di Champions League fosse, se proprio la finale con l'Inter o in una delle semifinali con l'Arsenal, può essere, non rammento, però ricordo veramente quello sguardo famelico in fase di non possesso di un attaccante, che è la descrizione precisa.
6: Assolutamente, e quindi dai, abbiamo visto ieri, ripeto, un'altra bella partita di calcio, dove ci siamo. Io mi sono divertito pure a vedere questo pareggio 1-1, anche stava finendo 1-0, già mi immaginavo, no? Il cortomuso, il Paris Saint-Germain che vince di cortomuso,
7: non ci interessa, e quindi il punteggio, ci interessa il tipo di partita che vediamo.
6: No, comunque dai, finale meritatissima, bella partita, bella partita sarà con l'Arsenal, dove si affrontano due squadre molto organizzate, molto, secondo me, forti. Il Paris Saint-Germain tecnicamente mi sembra superiore. Però sai, nelle finali certe, diciamo, poi situazioni possono essere livellate, può succedere di tutto, potrebbe anche essere una finale non spettacolare perché c'è la posta in paglia molto alto, quindi vediamo. Sono veramente molto curioso di vedere questa partita, come verrà interpretata dal Paris Saint Germain e dall'Arsenal, perché sono due tecnici molto preparati e non a caso poi ottengono questi risultati. È vero, ci sono dei giocatori di qualità, quindi chiudo dicendo che servono sempre i giocatori di qualità, ma poi serve chi gli deve dare un'indicazione, chi gli deve dare una strada, altrimenti, guardate Real Madrid, rischi di non trovare questa strada, perché anche Real Madrid c'ha una struttura di calciatori, c'ha giocatori forti, però avete visto, non sempre questo.
7: Servono tutte le componenti,
6: se non hai,
7: Marco,
6: un allenatore che riesce a gestire certe situazioni, e avevano preso poi un allenatore molto bravo all'inizio, ma evidentemente non si è creata questa connessione con i giocatori, con l'ambiente, e è andata così. Bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Lucio, poi adesso andiamo a prendere anche qualche approfondimento.
7: Ricalcano i titoli molti.
6: C'è da dire una cosa, l'abbiamo sottolineata più volte. Per esempio, vado un attimo al volo su tutto il mercato web, che dice: il nuovo PSG nasce dal gruppo, così Luis Enrique lo ha rivoluzionato e reso vincente. Questa è una cosa che abbiamo detto spesso, no? Ossia, una squadra che prima era una sorta di album delle figurine, aveva tantissimi giocatori di assoluto talento e qualità, però non erano una squadra. Luis Enrique ha fatto delle scelte, ha smontato un po' quel tipo di concezione, smontata tutta, e ha portato invece un'idea di squadra, di lavoro, di applicazione, e quindi
7: ha ottenuto il risultato.
6: Questi sono i risultati.
7: Sì, assolutamente.
6: Quindi ecco qui, vedi, non so se possiamo andare sul sito, chiedo ad Andrea se è tutto pronto per andare. Stiamo vedendo qui questo pezzo di approfondimento di Michele Pavese su tutto mercato web, dove appunto c'è il sacrificio più del talento, quindi vedi, per anni il club parigino è stato identificato con il culto del superstar, con equilibri fragili e gerarchie spesso costruite più sul peso mediatico che sulla funzionalità tattica. Mi trovo pienamente d'accordo. oggi il quadro è completamente diverso. Non esiste più un giocatore al di sopra del sistema, tutti corrono, tutti pressano, tutti difendono, attaccanti e centrocampisti si sacrificano con la stessa intensità dei difensori titolari e riserve condividono identità e responsabilità. Questo Paris Saint-Germain, prima ancora che una squadra, appare come un gruppo profondamente connesso, giovane e affamato.
7: Un altro aggettivo, giovane. Quella squadra aveva giocatori fortissimi, un po' ecco, come dicevi, da album delle figurine, ma erano anche grandi, perché Messi aveva 35 anni, Neymar era un ultra trentenne. Mi ricordo in difesa venne preso, ti ricordi, Sergio Ramos, che non era già più il Sergio Ramos del Real Madrid, che aveva 36 anni, mi pare, se non ricordo male. A centrocampo c'era Verratti, non era vecchissimo, ma già iniziava ad avere un certo tipo di età. Ora è una squadra forte, ma anche molto giovane, perché se guardo Serie Merì vedo un 2006, se vedo due vedo un 2005, entra dalla panchina Mayulu, un altro 2006, gli altri giovani vecchi, João Neves è un 2004 che gioca titolare da stagioni, prima al Benfica, poi al Paris Saint-Germain, quindi c'è anche un impianto più giovane. L'età media di ieri era 25 anni nella formazione del Paris Saint-Germain, quindi fa capire anche questo, poi è stato secondo me un diktat del nuovo corso.
6: Bene, bene, bene. Poi arriva un messaggio di Maurizio che dice che finirà Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 con gol di Calafiori. Beh, potrebbe anche succedere che vince.
7: No, noi ce l'auguriamo.
6: 1-0 l'Arsenal. Sono convinto che se finisce 1-0 sarà comunque al termine di una bella partita. Quindi
7: cosa, le finali possono essere un po' più brutte, capiamo, quindi una partita che conta tantissimo.
6: Questo 0-1 non cambia niente nella concezione del calcio, Maurizio, no? Lo so che a te piace lo 0-1 e corto muso e via dicendo,
7: ma non cambia niente, Maurizio,
6: ma non cambia niente nella concezione del calcio. Vorrei avere più Luis Enrique in questo calcio che altri allenatori, insomma, quindi sarebbe meglio insomma. Bene, dunque, c'è una domanda di Antonio. Ciao Marco, ciao Lucio, una domanda: ma se in Italia ci fossero squadre che giochino 4-2-3-1 o 4-3-3, secondo voi ci sarebbero partite più divertenti anche con giocatori normali? Per me sì, per me si perde ad esempio 2 anni fa il Frosinone.
7: Dice, per me si perde, si perde. Ad esempio
6: Francesco, che era composta da giocatori normali, tolto sulle regalava partite divertenti. In Italia ci sono troppo 3-5-2, 5-3-2, ma non lo so, io non credo che sia il modulo a far vincere o perdere.
7: No, ma in realtà non era capito bene con le virgole, però no, credo lui fosse a favore del 4-2-3-1 più offensivo, proprio per caratteristiche individuali. Marco, è chiaro che se tu hai un 4-3-3 hai un attaccante centrale, due ali vere, due mezzali, un difensore centrale in meno, ma banalmente. Poi non tutti i 3-5-2 sono difensivi, L'Inter gioca con il 3-5-2 da anni, ha espresso spesso un calcio propositivo. Dipende sempre dall'applicazione che se ne fa dei moduli.
6: Bene, vediamo. Allora, Luis Enrique è davvero bravo, basta notare come ha migliorato Kvaratskhelia e Dembélé, si merita di vincere la Champions League. Ma ha migliorato la squadra, ha migliorato proprio... veramente bravo. Io oggi chiederò se in questo momento è il migliore allenatore che c'è in circolazione, se ha superato anche Guardiola. Secondo me in questo momento anche più forte di Klopp.
7: Sai, Klopp ormai non lo vediamo da anni,
6: però come concezione di calcio
7: è entrato secondo me in quell'Olimpo lì.
6: Sì. Poi ho visto dei video bellissimi di come si rapporta con i suoi giocatori all'interno dello spogliatoio durante diciamo anche tra un tempo e l'altro, quello che riesce a tirar fuori anche dal punto di vista della grande personalità che ha, l'impatto proprio che ha nei giocatori. È impressionante. Allora, dunque andiamo a sentire qualche audio. 331 82 00 213.
0: Buonasera Maracanà. Allora, ieri è andato in scena il ritorno. Una considerazione che per me è certo è che attualmente Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo, senza sì e senza ma, perché ieri ha giocato un calcio diverso rispetto a quello dell'andata, intensità ai massimi livelli, perché ieri ha giocato un calcio diverso rispetto a quello dell'andata, intensità

0: meglio la semifinale nel complesso andata e ritorno, questa qui PSG Bayern o quella di Inter Barcellona? Per me quella di Inter Barcellona tra andata e ritorno è stata più emozionante, posso dirlo con serenità.
1: Beh, siamo su quel livello lì. Quella fu ancora più con più colpi di scena fino alla fine. Quindi forse ha intrattenuto fino alla fine, però siamo su quel livello lì. E ti fa capire l'Inter che lavoro abbia fatto l'anno scorso. Ha fatto un percorso fantastico in Champions League, fantastico.
2: Allora, ma io sai, questi confronti, insomma, sono state due partite poi emozionanti, secondo me, deriva anche dal fatto se sei un po' più vicino alla squadra. In quel momento, cioè, per un interista, per forza è più
1: Beh,
2: emozionante
1: cari,
2: quella
1: però
2: partita.
1: ecco, noi vedendola dall'esterno,
2: Per me sono state due belle
1: forse
2: partite,
1: ecco, quella lì è
2: quindi.
1: stata in discussione fino alla fine
2: Ah,
1: perché è
2: io mi
1: andata ai
2: ricordo l'anno
1: supplementari.
2: scorso, poi hanno cominciato a tirar fuori tutta la chierichera degli errori difensivi del Barcellona, perché quando una squadra subisce, ma tanto quando subisci c'è sempre qualche errore. Su Company mi permetto sempre di dire una cosa, che secondo me è vero che è all'inizio, ma secondo me sta facendo vedere delle cose molto interessanti, eh.
1: È un tecnico
2: Attenzione,
1: giovane.
2: è un tecnico molto giovane, si è trovato a guidare una squadra. Io quando l'ho visto arrivare al Bayern Monaco, devo dire la verità, ero molto scettico, perché ho detto, ma chi, davvero? Cioè, una squadra. Invece questo è bravo, questo pure c'ha, si vede che insomma
1: Beh, che
2: è del mestiere, diciamo
1: sì,
2: così,
1: ne ha
2: del
1: 40 anni peraltro.
2: mestiere,
1: Lui è
2: poi
1: stato
2: giovani.
1: molto, molto scientifico nel fare la gavetta. Ha iniziato in Belgio, ha fatto 2 anni all'Anderlecht. Riporta l'Anderlecht comunque a livello europeo. Poi va al Burnley. Porta il Burnley in Premier League, poi nella seconda stagione in realtà lì fa vedere la visione del Bayern Monaco. Il Burnley retrocede e il Bayern compra Kompany perché paga la clausola per prenderlo dopo un allenatore che era retrocesso
2: Sì.
1: e poi si trova in casa ai
2: Pensa
1: frutti.
2: che se qui una grande squadra
1: Un
2: prende un
1: allenatore
2: allenatore
1: retrocesso in un
2: retrocesso,
1: altro
2: ma sai che te
1: campionato.
2: fanno? Cioè, proprio.
1: Lì fa capire che hanno visto qualcosa, hanno visto
2: Chi l'ha
1: qualcosa
2: preso?
1: di speciale.
2: È un grande club che prende un allenatore retrocesso.
1: Sì.
2: Allora, 331-8200-213, perché Bayern Monaco è un grande club, è come se in Italia, che ne so, un grande club italiano prendesse un allenatore.
1: Non lo so,
2: Che è
1: sì.
2: retrocesso perché intravede, che ti posso dire, delle cose. Ma qui gli salterebbero addosso il giorno, ma nemmeno il giorno
1: Il
2: dopo,
1: giorno
2: 5
1: stesso.
2: minuti dopo. Allora,
1: Certo, anche l'Inter, per esempio, ha avuto il coraggio di scegliere Kivu, che era un allenatore, poi per carità
2: esatto.
1: non era la prima scelta, l'abbiamo detto tante volte, però anche lì Kivu aveva lottato per la salvezza. Quindi anche
2: Sì.
1: lì è stata una scelta comunque, poi alla fine, quando hanno dovuto certificarla coraggiosa, hanno avuto ragione
2: No,
1: tutti e
2: ma
1: due
2: infatti
1: in
2: ha
1: realtà.
2: fatto una
1: Quindi
2: scelta,
1: su quello bisogna
2: ripeto,
1: dire, non uguale, però
2: non
1: per
2: uguale,
1: certi
2: ha
1: versi
2: fatto una
1: simile.
2: scelta coraggiosa, dove all'inizio i dubbi c'erano, ripeto, anch'io ne avevo dei dubbi, e devo dire invece che poi dopo sul campo è chiaro che uno all'inizio deve esprimere un giudizio, perché dopo siamo tutti bravi a parlare. Uno all'inizio esprime un giudizio, dice, ma che ne pensi? Bah, io sinceramente qualche perplessità era legittima averla, no? Considerando il percorso di chi. Invece poi sul campo lui è stato bravissimo ad allontanare, a cancellare tutta una serie di perplessità e dubbi che uno poteva avere. Allora, 331-8200-213, andiamo ancora e poi ci fermiamo un attimo.
3: Ciao Marco, ora che non si venga a dire che ieri sera il Paris Saint-Germain ha mantenuto la sua filosofia di squadra, perché non mi pare che ieri la partita sia stata sviluppata come quando in casa stava 5-2. Ieri giustamente è riuscito a fare un gol dopo 3 minuti, blocco basso, e ha sfruttato le proprie caratteristiche. Quello che secondo me una squadra di calcio deve fare è sfruttare le proprie caratteristiche, quella che sa attaccare, e c'è chi sa difendere, c'è chi sa fare bene tutte e due le cose, e sfrutta le ripartenze veloci con gente come Kvaratskhelia, Dembélé e due.
2: Ma per me non si è snaturato assolutamente il Paris Saint-Germain. Ha fatto la sua partita con una strategia di
1: Sì, con
2: attenzione.
1: un'accortezza superiore,
2: Ma
1: poi è
2: non
1: una
2: c'è.
1: squadra che tende a ripartire, forse
2: Ripartire.
1: un
2: Ma anche
1: pochino più accorta è
2: l'aggressività che ha
1: stata,
2: avuto sempre,
1: Sì,
2: i
1: sì.
2: raddoppi, l'aggressività, il pressing continuo, perché il pressing lo puoi fare anche
1: Sì,
2: basso.
1: forse è stato meno
2: Ma non
1: accorta
2: c'entra niente il
1: all'andata.
2: blocco basso. Il blocco basso lo fanno altri.
1: Lo
2: Ci
1: fanno in alcuni
2: fermiamo.
1: momenti ieri,
2: Esatto,
1: Parigi, ma in alcuni
2: esatto.
1: momenti.
2: Break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Jannik Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackouts in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante i risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo in diretta nel pomeriggio di Maraganà. Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ben trovati.
0: Danno anche il buon pomeriggio al canale Gold TV, canale 11 del digitale terrestre nel Lazio, che si collega live con noi, come in questo momento, fino alle ore 17. Dunque, detto questo, Lucio, andiamo a recuperare ancora qualche approfondimento in questa parte di trasmissione. Poi alle 14 arriverà anche Stefano Impalomeni e ripartiremo con tutti i commenti sui temi di questa giornata. Lucio.
1: Sì, allora anticipo un po' i temi, appunto, e parlo anche di allenatore. Prima parlavamo effettivamente di Luis Enrique, ti parlo di Christian Kivu, perché prima avevamo detto nei titoli Kivu 2028, no? Perché? Mm-hmm. Perché effettivamente si sta pensando di portare avanti l'orizzonte contrattuale. Infatti si andrà avanti insieme. Nei giorni scorsi erano già emersi i dettagli. Si parla di un accordo fino al 2028 con un ingaggio che salirà a 3,5-4 milioni di euro a stagione. Si pianificherà il futuro con l'Inter, che dovrà gioco forza rinnovare la squadra, considerando l'età media piuttosto alta e diversi giocatori che vanno a scadenza. Il punto per fare poi il piano, quindi sul contratto e sul futuro, avverrà dopo la partita di Roma, ossia la finale di Coppa Italia del 13 di maggio contro la Lazio. Si faranno tutte le valutazioni del caso, sarà un nuovo incontro fra le parti, ma insomma ormai è tutto pronto per proseguire insieme, per formalizzare un rinnovo che possiamo dire, Marco, essere stato pienamente meritato sul campo nell'arco di questa stagione.
0: Sono d'accordo, e penso anche che poi inizierà veramente anche un percorso anche nuovo per l'Inter, no? Credo che insomma
1: per chi vuoi, per l'Inter
0: sì
1: come è giusto che sia,
0: rigenerare un po' la squadra, credo che sarà uno degli obiettivi, no? Quindi questo è molto importante. Allora, un po' di messaggi al volo. 331-8200213. Comunque diciamo che il calcio italiano prende solo i bolliti, ma i vari Kvaratskhelia, Marquinhos e Ruiz sono passati tutti da noi. È chiaro anche che è difficile trattenerli per un discorso economico, e quello è il tema che ci frega. Purtroppo sì, perché poi dopo arrivano questi grandi club, per rispondere a Salvatore, che hanno la possibilità di proporre, presentare degli ingaggi elevatissimi e te salutano.
1: E poi comunque anche, Marco, economico e tecnico, che sono due cose che vanno a braccetto. Chiaro che giocare nel Paris Saint-Germain, con tutto il rispetto, non è la stessa cosa che in questo momento giocare per Milan, Juventus o Inter. Anche a livello tecnico ti ritrovi in una squadra chiaramente nettamente più forte, che può puntare a degli obiettivi molto più importanti con continuità. Questo è il punto. Da noi passano i giocatori che sono in fase calante o quelli magari molto in rampa di lancio. Siamo un punto di partenza, non un punto d'arrivo.
0: Allora, vado sempre su tutto mercato web, perché ci sono le parole dell'agente di Lukaku. Esatto, un giorno tornerà all'Anderlecht, ma ancora in un top club dopo il mondiale. Tra l'altro mi sembra che il CT della nazionale belga gli ha detto: guarda che se non giochi un po' di partite la vedo dura, insomma.
1: Non so quanto spazio possa trovare.
0: È difficile adesso trovare spazio. Allora prendiamo al volo le parole. Io credo che tornerà al 100% un giorno. Se però mi chiedete in un futuro vicino, non penso. Parla appunto dell'Anderlecht. Per me Lukaku è un attaccante fantastico, anche se questa stagione è stata dura per lui. A grande energia, sono convinto che disputerà un grande mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. Ovviamente quando parliamo di massimo livello parliamo dei migliori club del mondo, nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio per Lukaku.
1: Ma non mi stupisce, francamente, Marco, non mi stupisce. Anderlecht è tornato un po' più competitivo nelle ultime stagioni dopo un momento difficile a livello storico, anche a livello di gestione, però Lukaku si sente ancora pronto per altri palcoscenici, anche perché, Marco, Lukaku è grande ma non vecchissimo, è un 93, quindi quest'anno 33 anni, e soprattutto ha l'ambizione di rimanere ancora in nazionale. Sai però perché credo che andrà in nazionale anche al mondiale Lukaku, se dovesse star bene fisicamente? Perché il Belgio non ha in questa fase grandi centravanti. Ha creato un buon numero di sottopunte, di trequartisti, di esterni offensivi, però un buon ricambio, però il centravanti, l'altro riferimento è Openda, che non viene da una stagione insomma non particolarmente felice.
0: Allora, Alberto ci scrive, Alberto da Piacenza fa anche una domanda, dice, intanto ci saluta, poi voi avete uno solo slot di mercato, comprate il migliore allenatore del mondo o il migliore giocatore del mondo?
1: Beh, Alberto pone la vecchia,
0: però aspetta,
1: l'annosa questione di giocatore o allenatore. Aspetta.
0: Se io posso comprare il miglior allenatore del mondo o il miglior giocatore del mondo, vuol dire che c'ho un sacco di giocatori forti già dentro.
1: Lui, beh, credo sia un discorso ideale. Chiaro che dici, se ho una squadra già molto forte, prendo l'allenatore
0: più forte al mondo. Cioè, nel senso, se io...
1: ma che è un discorso ideale.
0: No, io però voglio rispondere alla domanda di Alberto. Cioè, nel senso, se io posso prendere due che sono i migliori al mondo, vuol dire che c'ho un sacco di soldi e vuol dire... che c'è una squadra forte
1: nel contesto reale. Sì,
0: allora,
1: io credo la sua
0: in questo caso
1: credo fosse la domanda ideale, dice se ho un livello medio e idealmente posso prendere il miglior giocatore o il miglior allenatore, credo
0: io prendo l'allenatore posso...
1: tu prendi io
0: in questo caso
1: forse il giocatore più forte. Sceglierei il giocatore più forte
0: in questo caso, perché se mi fai una domanda del genere vuol dire che abbiamo un sacco di soldi.
1: Quella è applicata al piano gratuito, credo fosse una domanda ideale, dai, quindi
0: allora,
1: lontano dalle questioni economiche di noi.
0: Allora, poi un altro messaggio di Vittorio: ma quando si parlava di campionato non allenante in Italia, la Ligan cos'è? Comunque non scherziamo, il finale del Paris Saint-Germain vincerà con almeno due reti di scarto. Adesso non mi getto in questo.
1: Io questo
0: pronostico.
1: Non lo credo.
0: Questo non lo so, ma può essere pure.
1: Può essere pure. Però io, guarda Marco, l'Arsenal è veramente forte.
0: Ma certo, ma
1: lo si è visto poco. Sta recuperando i giocatori più forti. La coppia di centrali, Saliba-Gabriel, per me la più forte del mondo. Paris Saint-Germain ha dei valori in più perché in attacco è ancora più forte, è già dell'attacco ottimo dell'Arsenal. Però se la giocano... se la giocano alla pari, non mi aspetto una finale squilibrata.
0: Bene, altro approfondimento, dai Lucio, andiamo a scegliere un altro in questa parte di trasmissione, vai.
1: E allora ti porto anche su Vlahovic, continuo ad anticipare insomma i temi di cui discuterete più avanti, perché
0: fa Vlahovic?
1: A parte Vlahovic,
0: ho letto un po' di gelo.
1: Marco, è diventata ormai una telenovela interminabile, ce la portiamo avanti decisamente da un anno a intervalli irregolari. Però ormai stiamo arrivando al redderazione, come si suol dire, e si rimane insomma in stallo. Hai detto freddezza? Sì, perché al momento Vlahovic sta prendendo tempo per il rinnovo, sta aspettando perché vuole capire effettivamente che tipo di prospettive possano esserci. Il titolo è abbastanza chiaro sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web. Vlahovic prende tempo per il rinnovo perché aspetta anche chiamate eventualmente. Sappiamo che è a parametro zero e ci sono degli interessi al momento non concretissimi per quanto viene riportato, ma lui aspetta Barcellona e Bayern Monaco. Perché? Perché il Bayern vorrebbe un vice Kane, quindi lo prenderebbe, ma per fare sì, la riserva di Harry Kane, avere Vlahovic comunque come riserva non sarebbe malissimo, mentre il Barcellona sta cercando ancora dei profili che possano eventualmente sostituire Lewandowski, che ormai lascerà a fine stagione. Ripeto, sono interessi non concretissimi, però Vlahovic nel frattempo prende tempo, quindi non dà risposta alla Juventus e attende l'evolversi delle altre situazioni. Certo è che siamo a meno di due mesi dalla fine del contratto, quindi ormai il tempo stringe, a breve avremo una risposta.
0: Bene, bene. E allora, questo per quanto concerne
1: certo appunto, è che lo stipendio attuale credo non glielo possa garantire nessuno. Non credo Barcellona e Bayern Monaco magari avrebbero le disponibilità, ma non credo che gliele vogliano garantire. Poi non lo so.
0: Allora, vorrei un pensiero da voi sulla Conference. Siamo onesti, il livello bassissimo, non sarebbe meglio introdurre nuovamente la Coppa delle Coppe? Aveva più senso.
1: No, questa è una battaglia
0: mia.
1: Ne discutiamo tantissime volte della Conference League. Tu la toglieresti di netto.
0: Ma immediatamente.
1: Io invece la sposo in pieno la Conference League.
0: Io no.
1: Perché io tendo sempre a dire che in Italia guardiamo sempre solo quello che accade in Italia. E invece è un merito anche a chi crede in altri paesi più piccoli, che ha la forza delle idee. Noi dovremmo imparare tanto, secondo me, dalla gestione di altri paesi. E poi i progetti che sono ben impostati prendono piede nella Conference League e poi avanzano. Il Bodo Glimt l'abbiamo conosciuto in Conference e quest'anno ha sfiorato i quarti di finale di Champions. Quindi ci sono tanti belli esempi. È giusto che anche i paesi più piccoli, ma che hanno sostenibilità magari e idee, al contrario nostro, abbiano un risultato. A me piace, si scoprono tante storie, il calcio è fatto anche di quello, secondo me, però questa è la mia umile opinione.
0: No, ci mancherebbe.
1: A te non piace perché...
0: No, non piace, no, ma non è che non mi piace la Coppa, non è che non mi piace perché è... per partecipare ad una competizione devi avere dei meriti,
1: certo,
0: conquistati sul campo, perché hai fatto qualcosa di importante sul campo. Arrivare settimi in qualsiasi campionato, sesto o settimo, non ci sono meriti.
1: Vero? Però, così. Però questo è un punto di vista italiano.
0: No,
1: la
0: no,
1: nostra
0: Valsetti, per carità.
1: Negli altri campionati sono la seconda, la terza.
0: Sì,
1: quindi quello è un punto di vista esclusivamente
0: nostro.
1: Ma
0: non mi ricordo nel passato di coppe di squadre che arrivavano al settimo posto.
1: Vero, però neanche al sesto con l'Europa League.
0: Sì, sesto. Però sai, allora se tu fai quattro squadre in Champions, che per me sono tante, quindi se partiamo da... Però vuoi fare quattro squadre in Champions...
1: In alcuni campionati cinque addirittura.
0: Sì, può capire... Ne mandi altri due a fare l'Europa League e sono sei squadre potenzialmente che puoi mandare a fare l'Europa. Un'altra che arriva settima, perché? Cioè, dove sta il senso di arrivare settimi?
1: Sì, però tra sesto e settimo cambia poco.
0: No, ma ti ho detto io.
1: Secondo
0: me.
1: E poi un punto di vista
0: allora,
1: nostro,
0: se noi facciamo,
1: in Italia.
0: Se noi facciamo un discorso, una volta c'era, andava a fare la Coppa dei Campioni la prima. E poi c'era la seconda, la terza,
1: sì,
0: andavano a fare la Coppa UEFA.
1: E chi vinceva la Coppa Italia? La
0: Coppa Italia. Allora, era ancora più meritevole, allora, diciamo così, quel tipo di approccio alle coppe. Poi hanno cambiato, hanno voluto mettere le prime quattro per motivi economici, eccetera. Bla, bla, bla.
1: Le prime tre, poi le prime quattro.
0: Siamo arrivati a quattro, vabbè. Due mandale a fare quella che è la famosa Coppa UEFA, due mandi, ma... L'altra era carino, mandare chi vinceva la Coppa Nazionale di casa. Se poi quella Coppa che la vince la squadra che ha vinto pure lo scudetto, mandi la seconda, la finalista arrivata in quella competizione. Non lo so, e questo ti ripeto, mio pensiero.
1: Sì, ci può stare. Io dico solo che magari in Belgio la terza ci va in Conference League, quindi ha una valenza, anzi, maggior parte dei campionati è così.
0: 331-8200-213, vai.
2: Buongiorno, Giovanni da Cesina, un saluto. Luis Enrique attualmente è senza dubbio il numero uno degli allenatori al mondo, ma non lo è da adesso. Secondo me, anche quando allenava il Barça, il suo Barça era più forte e giocava meglio di quello di Guardiola, quello del 2015 e del 2016. Parere personale. Vi saluto, vi seguo.
0: Grazie.
1: Giocava bene quel Barcellona, era fortissimo.
0: Sì, ma
1: però posso dirti una cosa.
0: Quello di Guardiola.
1: Posso dirti una cosa, Marco. Quello. Io mi ricordo all'epoca quando vinse la Champions League, il Barcellona in Italia, tutti dicevano: vabbè, ma Luis Enrique che ha combinato? Con quella squadra vincevano tutti, non è
0: esatto.
1: Un grande tecnico.
0: Ma questo è una cosa
1: aspetto
0: che
1: adesso,
0: dicono...
1: francamente.
0: Ma questa,
1: adesso.
0: Ma questa, sai, questa è una frase che dicono. Che dicono spesso e come
1: sembrava avesse l'avrei potuta vincere anche io. Guarda.
0: Io quest'anno non ho mai condiviso anche il principio. Allora, qui in Italia, chi vince lo scudetto perché c'è giocatori forti?
1: No, non è così. Certo, che avere una squadra forte
0: quindi
1: ti aiuta.
0: Quindi se andiamo io e Lucio, facciamo la
1: vedi,
0: stessa cosa.
1: Questo il discorso della, se ci fossi stato io, avrebbero vinto uguale.
0: No, ma questo è
1: inutile.
0: Veramente, credetemi, un discorso di una bassezza, diciamo così, che lede proprio l'intelligenza dello sport. Cioè non è possibile pensare una cosa del genere. Non è possibile pensare che chi vince lo scudetto perché c'ha la squadra più forte o c'ha i giocatori forti. Allora scusate, il Real Madrid in base a questo principio potrebbe non avere l'allenatore e vincere sempre. Poi va Xabi Alonso, che da tutti ritenuto un bravo allenatore, che aveva fatto molto bene prima di andare lì, fallisce. Allora lì che succede? Quindi questo ci deve far capire che la squadra forte ti aiuta sicuramente, ma poi devi avere una guida, perché l'allenatore è la guida, fa le scelte, decide le strategie. Non ho mai creduto che una squadra si potesse allenare da sola. Forse c'è un giocatore che poteva fare da solo, gli davi la maglia e dovevi guarda, va in campo, fai quello che sai fare, che era Diego Armando Maradona. Ma poi dopo c'era vicino a lui dei giocatori molto forti che lo aiutavano, soprattutto nel Napoli. Magari Maradona ha vinto forse un mondiale da solo nell'86 con una nazionale che non era di assoluta qualità. Ma Maradona è Maradona, stiamo parlando di qualcosa che è al di sopra praticamente. Però non ho mai creduto a questa storiella. che l'allenatore non conta niente, che vince la squadra più forte, punto e basta. No, vuol dire che è stato bravo invece Chivo a fare un lavoro in questo primo anno.
1: Ha saputo lavorare bene, ha saputo mettere insieme le varie parti, no?
0: Esatto.
1: I vari ingredienti. Poi è chiaro che tu hai una squadra forte, ma l'obiettivo della squadra forte è vincere.
0: Per esempio, la domanda che faccio io: ma Fabregas con quest'Inter avrebbe fatto la stessa cosa?
1: Sì, poi parliamo, i contesti sono differenti, avrebbe avuto quella costruzione.
0: Visto che era una delle prime
1: scelte
0: Fabregas, poteva fare quello che ha fatto Chivu? Poteva fare il suo calcio con questi giocatori?
1: Chivu ha lavorato molto bene. L'allenatore è una parte indispensabile, tutte le parti sono indispensabili, Marco. Non si può pensare di vincere con un allenatore bravissimo una squadra mediocre o con un allenatore mediocre una squadra fortissima. Servono tutte e due le componenti, è inevitabile. Poi può capitare una volta un'eccezione.
0: Bene,
1: però
0: andiamo a prendere un'altra news, dai.
1: Sì, allora a questo punto vado anche sul Milan, perché si parla di Leao, anche questa, Marco, ormai a proposito di telenovele sta diventando sempre più annosa la questione di Raffaele Leao, ma ormai qui si sta andando su una strada abbastanza delineata, ossia che il rapporto tra Leao e il Milan sembra andare verso i titoli di coda. Sembrava che dovesse essere la stagione della consacrazione, del salto di qualità, che invece non c'è stato, e potrebbe addirittura essere l'ultimo anno di Raffaele Leao al Milan, come venne scritto nel pezzo di approfondimento. Il mondiale che il numero 10 milanista giocherà con il suo Portogallo, perché il Portogallo è qualificato, potrebbe essere la vetrina giusta per mettersi in mostra, a tirare nuovi acquirenti. Nonostante nel suo contratto ci sia una clausola rescissoria, molti magari se lo sono dimenticati, Marco, ma la clausola di Leao è di 175 milioni di euro, la valutazione è nettamente inferiore, si aggira intorno ai 50 milioni, che sono comunque tanti. Quindi bisognerà aspettare magari le risposte in un ipotetico buon mondiale, magari potrebbero far salire le valutazioni, però al momento la valutazione è questa qui, 50-60 milioni, e nel frattempo non ha giocato bene nell'ultimo periodo, per non dire nel tutto il 2026.
0: Forse questa è la stagione più brutta.
1: Forse delle ultime sì, e contro l'Atalanta potrebbe rimanere in panchina, quindi in una partita importantissima Leao potrebbe partire dalla panchina proprio per scelta tecnica e non per problemi fisici di alcun tipo. Non si è vista la giusta foga agonistica, viene scritto nel pezzo, e quindi Leao potrebbe andare direttamente in panchina contro l'Atalanta in un match cruciale per blindare il posto Champions.
0: Andiamo a sentire un altro audio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, niente, volevo dire, ieri avete dato anche più spazio al discorso del rinnovo di o meno di Conte col Napoli, no? Ma secondo voi, nella sua testa, avrebbe più peso, diciamo, come sfida, riportare lo scudetto a Napoli, quindi rinnovare, o andare in nazionale, quindi riportare l'Italia ai mondiali? Ecco, se diciamo, nella scelta, quale sarebbe l'impresa maggiore? Ecco, e ve lo chiedo anche a voi. Perché secondo me andare via da Napoli comunque sarebbe una mezza sconfitta, ecco, perché comunque quest'anno per me è stata una delusione. Il Napoli era il favorito, comunque poi, anche perché poi chi lo dice, chi non lo dice, io lo dico, secondo me lui ha completamente sbagliato la preparazione, diciamo, atletica, per cui ha vanificato anche gli sforzi economici del presidente.
0: Beh, guarda, non è facile rispondere a questa domanda. Secondo me nessuna delle due, guarda che ti dico.
1: Tu dici, sì, la strada giusta non è né Napoli, no, né nazionale, né l'Italia.
0: Per me è un altro club.
1: Quindi un altro club
0: in Italia, me ne viene in mente solo uno.
1: Ah.
0: Perché io ho la netta sensazione che Allegri vada a fare il CT da nazionale.
1: Ah, quindi tu lo vedresti al Milan.
0: L'unica possibilità è quella.
1: Beh, certo, sarebbe accattivante, eh?
0: L'unica possibilità è di vedere Conte al Milan, ma non al Napoli. Io credo che con Napoli sia finito, insomma, il suo ciclo, chiamiamolo ciclo, sia finito. Non credo che torni in nazionale, gli manca soltanto un grande club italiano, poi li ha fatti quelli più importanti tutti, ad eccezione fatta della Roma, e quindi io lo vedo, cioè, lo vedrei in un altro club, se ti devo rispondere a questa domanda. Né alla nazionale e né un altro anno al Napoli, posto che, attenzione, il Napoli secondo me c'è una squadra molto competitiva, quindi potrebbe andare avanti con Conte ritoccando qualche cosa senza fare grandi stravolgimenti sul mercato. però non so se Conte vuole questo, non so se anche, diciamo, i giocatori siano in grado di continuare, no? a sorreggere questo tipo di
1: classico discorso su
0: di percorso e di lavoro, ecco, tutto qua.
1: Sì, è quello. Vediamo. Dipende.
0: Allora, dunque ci dobbiamo, ci stiamo, no, ancora abbiamo qualche altro minuto. Federico ci scrive: interessante il dato pubblicato dalla Gazzetta, Milan con Modric media 1,90 senza 1,33, dimostrazione che l'attuale allenatore non ci mette nulla di suo. Le partite dove allena si decidono solo per episodi, non per il gioco, e quando mancano i giocatori top non sa che cosa fare. Si riferisce naturalmente ad Allegri. E vabbè, questo è il pensiero di Federico, lo rispettiamo. Dunque andiamo a sentire un altro audio.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Lucio, volevo fare una domanda: perché ci si ostina a cercare l'allenatore più forte? Perché secondo me è anche un po' limitante dire l'allenatore più forte, è la squadra più forte. Il calcio è uno sport di squadra, evidentemente società, allenatore e calciatori formano, diciamo, tutt'uno, quindi è inutile stare a dire questo è più forte, quello è meno forte, è tutto un insieme.
0: Sì, però c'è poi l'allenatore che fa la differenza, così come il calciatore che fa la differenza. Io penso che in questo momento dire che Luis Enrique sia l'allenatore più forte non è che si sbagli molto. Cioè, se sta vincendo la Champions per la seconda volta consecutiva, qual è il grande merito di Luis Enrique? Rispetto agli anni passati, che questa competizione non veniva vinta e c'erano Messi, Neymar, Mbappé.
1: Ma vedi, lui stesso si è migliorato, lui era il tecnico di quel Paris, lui è arrivato meglio, lui è arrivato nel 2023 in realtà, dove già stava finendo, però ha attraversato anche quella fase lì.
0: Ha attraversato quella fase lì
1: e l'ha cambiata.
0: Se l'è trovata e poi piano piano ha lavorato per fare una fase diversa, certo. E fare una squadra.
1: Ma la scelta, Marco, la scelta del tecnico è tutto fondamentale, non puoi pensare di avere solo una componente, non si arriva mai da nessuna parte, tant'è che l'Inter, prendo ad esempio l'Inter per l'Italia, l'Inter ha vinto 3 scudetti con 3 allenatori diversi, Conte gli ultimi 3, Conte, Inzaghi e Chivu, che sono anche 3 allenatori con dei percorsi differenti, con delle idee anche per certi versi differenti, quindi vuol dire che l'Inter ha saputo anche scegliere bene l'allenatore.
0: Assolutamente, però domanda che ti faccio: chi ha fatto crescere Kvaratskhelia ancora di più? Chi ha fatto crescere Dembélé ancora di più? Insomma, ragazzi,
1: ma sì, ma tu dicevi Xabi Alonso che è un ottimo allenatore, però poi non, quest'anno non si è trovato a Madrid, non si è trovato, ha cercato di fare una certa strada, una certa idea, è andato male. Forse un altro allenatore magari avrebbe trovato delle strade
0: io
1: differenti.
0: Mi ricordo quando Guardiola lasciò il Barcellona e andò in Germania,
1: al Bayern Monaco,
0: e molti dicevano, mi ricordo all'epoca perché seguivo grande attenzione questo allenatore, si diceva: ah, ma lì non ha gli stessi campioni, ma come fa a trapiantare in Germania quel tipo di...
1: E poi come se fosse scarso quel Bayern Monaco.
0: Di idea di calcio, deve rivoluzionare, ma come fa, eccetera, eccetera, e rivoluzionò. La forza di un allenatore è questa.
1: Portò le sue idee.
0: Portò le sue idee, cambiò, non solo idee che poi furono prese anche dalla nazionale tedesca di Love.
1: Come no?
0: Che cominciò a intraprendere quel tipo di percorso. Va bene, dai, ci fermiamo perché siamo in addirittura d'arrivo 59. Lucio, abbiamo terminato questa parte di anteprima.
1: Sì.
0: Ci rivediamo domani per la puntata di venerdì, per andare veramente in clima campionato. Grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco. A domani.
0: A domani. Noi adesso ci fermiamo, piccolo break, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano, Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
0: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
1: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini.
0: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
1: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
0: Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Gianluca il pallone, tira! Calcio, esito, canzone!
6: La radio di chi ama il calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Ci siamo, bentrovati, un saluto da Marco Piccari di nuovo.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, allora ci siamo, abbiamo la finale di Champions.
5: Sì.
3: Paris Saint-Germain, Arsenal.
5: Luis Enrique
3: contro Arteta.
5: Sfida spagnola.
3: Tutti spagnoli sono ormai, gli allenatori, in fondo tutti spagnoli.
5: C'è una
3: scuola ormai che domina. Luis Enrique si potrebbe prendere la sua terza Champions League.
5: Eh sì, ne ha vinte già due.
3: Da allenatore, Barcellona e l'anno scorso col Paris Saint-Germain, quindi potrebbe fare doppietta. Certo, fare una doppietta, due anni di fila.
5: Ha già fatto il triplete lo scorso anno, quadriplete.
3: Tanta roba.
5: Ha fatto il triplete con il Barcellona e quest'anno si può ripetere, credo, non lo so. Quindi, sì, bravo, sì, sì. Complimenti. Meritata, insomma, la finale. Poi,
3: meritata, visto, dai, insomma, complessivamente. Adesso, sì. Anche ieri, allora ti chiedo, 1-1, però è stato un bello 1-1.
5: Bello 1-1, sì, è ricco di contenuti tecnici, secondo me anche abbiamo visto un Parì che sa giocare anche in un'altra maniera, l'aveva fatto anche nel ritorno contro il Liverpool, se ricordi bene, quindi
3: sì.
5: Sa difendersi, sa fare una fase difensiva che può essere anche utile e godibile, insomma, anche per lo spettacolo. Certo, non è stato lo spettacolo d'andata, ci mancherebbe altro, però
3: è stato sempre
5: intensità, che ha saputo,
3: ritmo, sì, c'è stato
5: negare
3: sempre
5: la profondità al Bayern e poi guadagnare la propria, perché poi con giocatori tipo Kvaratskhelia, che tra l'altro è stato, secondo me, il migliore in campo, pazzesca la sua prestazione, Due, con Dembélé, con Barcolà e con gli altri, ha avuto anche più occasioni, Neuer è stato tra i migliori in campo, il portiere del Bayern, quindi secondo me,
3: guarda,
5: è meritato il passaggio.
3: Hanno creato più occasioni in una partita che nelle 5 che ho detto io da venerdì a poco prima delle 15 dopo il lancio match del nostro campionato. Grandi occasioni. Ci sono state bene 11 parate. Sto leggendo i numeri, sono una roba pazzesca. Per non parlare dei tiri totali, che sono tantissimi, ma i tiri in porta sono praticamente, superano tutti quelli che hanno fatto in quelle partite. Cioè, confronto impietoso, è meglio non guardare i numeri, che uno dice che calcio vedo, quello lì vedi, al di là poi dei singoli che comunque, però poi è bello anche sottolineare, Stefano, non so se sei d'accordo, anche la crescita dei singoli, no?
5: Sì.
3: Al di là, cioè per esempio Kvaratskhelia, ragazzi, sta diventando un giocatore totale.
5: Sì, l'avevi detto tu, l'avevamo detto insieme, è un giocatore ancora meglio dall'andata, ha già fatto una partita strepitosa,
3: Dembélé
5: ha messo
3: pure
5: in difficoltà molto Laimer, ha fatto una partita strepitosa. Di grande sacrificio, di grande quantità, ha coperto anche quasi tutto il campo, tutte le zone del campo, raddoppiava, tornava, dava una mano alla squadra, ripartiva, la qualità che ci ha messo, e anche conquistato, ha intercettato due o tre traiettorie, due o tre palloni anche importanti in fase di impostazione del Bayern. Bayern non ha trovato, insomma, quegli spazi.
3: Poca precisione davanti, però, ha avuto qualche occasione.
5: Sì, poca precisione, però
3: Olise
5: ha deluso.
3: Sì, ieri sera, lo dicevo prima.
5: Diaz forse tra i tre là davanti, Musiala pure. Pochi spazi, ha avuto pochi guizzi. Diaz nel secondo tempo ha fatto una grande partita, ma insomma non è bastato. Ha sorpreso, secondo me, la scelta di Company di escludere dall'inizio Davis. Non ho capito, cioè, c'è stata un po' di ruvidezza tecnica sui lati del campo. Laimer da una parte, Stanisic dall'altra. E quando tu hai un gioco corale così, gli esterni li devi avere in giornata, devi avere anche tecnicamente bene insomma, ispirati. E io non ho visto questa cosa. E Davis? Boh, perché non partire dall'inizio, giochi in casa, devi ribaltare, un giocatore, insomma, che c'ha una spinta, c'ha un buon piede, avrebbe dato una mano a Diaz, secondo me, però insomma sono scelte che ha fatto e poi ha cercato un po' di rimediare, però non c'aveva questo sfogo il Bayern, aveva fatto molta fatica questa linea bassa. Marquinhos è stato strepitoso anche nel coordinare tutta la fase difensiva complessiva della squadra, non soltanto del reparto, quindi complimenti al Paris, che è una squadra molto forte. Sì. Due pure, ecco, tu dicevi sulla crescita individuale, ma questo è un giocatore straordinario, ragazzi,
3: sì.
5: Destinato, cioè non è che siamo ai livelli di la mia Mal, ma insomma è un giocatore forte, un giocatore molto forte, giovane.
3: No, non c'è da dire.
5: Vitigna ha fatto una partita difensiva mostruosa, insomma il Parì ha fatto una grande partita. Poi non ha disdegnato anche nel secondo tempo in premettere in difficoltà, poi scorreva il cronometro. ha innervosito il Bayern, gli ha impedito di sviluppare quella parte, diciamo così, la tre quarti, ha neutralizzato in pieno i punti, diciamo, di forza del Bayern, che sono Musiala, Diaz, Odise e Kane, che tra l'altro secondo me tra i quattro è stato il migliore, soprattutto nel secondo tempo.
3: No, questa è un po' la situazione, una squadra che, ripeto, si sa difendere e sa attaccare, insomma. Quindi questo è, ed è proprio guidata secondo me dall'allenatore, che influisce sia sulle strategie, sulla crescita dei calciatori, sulle letture della partita.
5: Sì, bravissimo.
3: Proprio sì, in questo momento veramente penso, prima stavo chiedendo se siamo di fronte al migliore allenatore in questo momento che c'è in circolazione. Oggi è una cosa che voglio chiedere, voglio condividere anche con te. Sì, Luis Enrique è in questo momento il migliore allenatore che c'è in circolazione?
5: Sai, guarda Marco, ha fatto un grande lavoro, perché è entrato in un mondo in cui c'era questa frustrazione con la F maiuscola che durava da decenni. Tanti investimenti stratosferici dal punto di vista economico da parte della proprietà, zero Champions League, cioè si è lavorato per 10-15 anni, Messi, Neymar, Mbappé, niente, non si è raggiunto nulla da un punto di vista proprio europeo, internazionale. È arrivato lui e Mbappé, sì, ma perché no, c'è una richiesta, a fronte di una richiesta importante,
3: chi è che avrebbe mandato via Mbappé?
5: Quindi questo significa che a Parigi i tifosi sono molto contenti e di aver trovato un allenatore del genere, che tra l'altro adesso fa un'altra finale di Champions League, vince il campionato, si vinceva pure prima il campionato.
3: Sì, sì, non era quella la missione che doveva fare.
5: Era la norma, esatto. Però c'è stata l'eccezione in campo europeo. Ma non solo conquistare un titolo, ma come lo ha conquistato lo scorso anno e come probabilmente, non lo so, adesso vedremo, sai, partita secca. Arsenal è una squadra molto tattica, molto organizzata, Arteta è molto bravo, anche nella semifinale contro l'Atletico Madrid ha avuto, come dicevi tu, cioè il discorso delle letture, ha messo in capie, ha tolto Calafiori in un momento particolare, ha fatto due o tre cambi, controcambi, è uno che legge bene le partite Arteta.
3: Sì, sì, no, infatti.
5: Poi all'Arsenal ha dato anche un po' di sfogo di questo pareggio che ha avuto il City contro l'Everton. C'ha questa pressione, poi sai, quando fai queste cavalcate, giochi su tre fronti, abbiamo visto che lo scorso anno con l'Inter, poi tra l'altro, adesso non è che voglio riabilitare il lavoro dell'Inter dello scorso anno, però chi c'è in finale? C'è il Paris, altre volte. Insomma, l'Inter ha fatto una grande impresa lo scorso anno, eliminando il Bayern e Barcellona, insomma, non dobbiamo dimenticarci questo. Poi certamente c'è stato il 5-0 in finale, però il Paris in questo momento è la squadra più forte. Io pensavo che il Bayern, diciamo, ieri leggermente favorito, giocava in casa, ma aspettava un altro tipo di partita, però è stato molto bravo il Paris Saint-Germain a chiudere tutto quanto. E
3: ha poi trovato il gol subito.
5: Sì, esatto. Quando voglio dire, poi anche lei con l'ultimo centrale a metà campo, insomma, non è poi prendere gol così dopo sei minuti. C'è anche una responsabilità da parte del Bayern.
3: Certo. Lì, la partita poi si è incanalata anche in quella maniera.
5: Ah, non benissimo ieri, centrale. Quindi c'è stata qualche difficoltà. Poi l'ansietta diventa
3: però dobbiamo
5: ansia,
3: dire, detto questo,
5: non ce la fai.
3: Company anche che veramente ha intrapreso un percorso importante, ha fatto vedere delle belle cose.
5: No, bravo. Insomma, ma fa parte del, diciamo così, del partito creato da Pep, no? Guardiola. Sì. Fa parte del Guardiola Company. Guardiola Company, sì, cioè sì, nel senso che ci metti Arteta e poi chi è l'altro? Maresca?
3: Sì.
5: Ma insomma la scuola anche Fabregas,
3: sì, sì,
5: Luis
3: sì.
5: Enrique, cioè sono quel tipo di famiglia, no? Quella cultura sportiva, che ci sono i principi di gioco, poi ci sono delle cose diverse, ma ci sono molte similitudini di questi allenatori. Io, cioè, ci trovo, certo, sono molto vicini, sì, confinano.
3: Beh, come da noi ci sono degli allenatori molto vicini.
5: Sì, molto vicini.
3: Ci sono delle scuole molto vicine pure da noi, insomma.
5: No, certo,
3: voglio dire, mamma mia.
5: Ci sono le scuole,
3: certo,
5: il pensiero, uno si è,
3: che vuoi, voglio
5: quale
3: dire,
5: scuole vuoi appartenere tu?
3: Io?
5: Scuola di pensiero vuoi,
3: sai, in Italia
5: no, ma insomma, in poi alla fine ci dividiamo, ci scanniamo per questa cosa qua, ma a me piace ogni forma, ogni espressione diversa, ogni forma diversa di gioco, e però insomma voglio dire, a me piacciono questi allenatori che propongono gioco, e ben venga. Ecco, quando tu mi hai fatto la domanda da dove ricominciare, visto che viviamo una crisi tecnica, va dalla nazionale fino ai club per questo prodotto, la Serie A che va un po' rivitalizzato, insomma, andiamo largo, diamo spazio agli allenatori che che hanno voglia di imporre il gioco.
3: Sì, io sono d'accordo
5: gioco,
3: con te
5: di,
3: su questa cosa. Sposo
5: di costruire delle squadre anche...
3: No? Sì, sì, sposo sul tuo
5: che non
3: lodo.
5: Significa andare all'arrembaggio scriteriatamente.
3: No, però un po' più d'aria fresca, di coraggio, di non star lì sempre a...
5: A speculare, a guardare il cronometro.
3: Mamma mia, sì,
5: la perdita di tempo.
3: C'è chi si è costruito una carriera guardando il cronometro. Vabbè, sono scelte anche quelle, insomma. Quindi,
5: un po' dipende, insomma.
3: Però...
5: Ieri guardava pure Luis Enrique, devo dire.
3: Beh, certo, alla fine pure lui guardava quando ha preso quel gol. Hai visto come si è incazzato quando ha preso il gol nel finale?
5: Beh, perché sai,
3: la sera
5: se lo faceva, guarda, se lo faceva nel primo minuto di recupero, non lo so. Una palla infatti, in mezzo all'area di rigore,
3: ma pensa che eravamo tutti pronti a scrivere, no? Perché dice Paris Saint Germain vince di corto muso, però di corto muso non c'era niente, mi permetto di dire, insomma.
5: No, certo.
3: Però eravamo già tutti pronti lì, vai, vittoria di corto muso, quindi, che poi Allegri aveva pronosticato 1-1.
5: Sì?
3: Sì. Cioè, magari finisce 1-1. Vedi, è finita 1-1, insomma. Dal 5-4 all'1-1, però io ti dico, mi sono divertito pure a vedere questo 1-1 ieri.
5: Ma sì.
3: Quindi, e adesso c'è questa finale, caro Stefano, che insomma,
5: 30 maggio, sì.
3: Mette davanti due allenatori, come abbiamo detto, spagnoli, due allenatori molto preparati, perché pure Arteta è molto bravo.
5: Budapest.
3: Vediamo che esce fuori da questo confronto, Sulla carta uno può dire favorito del Paris Saint-Germain,
5: esatto.
3: Però
5: abbiamo
3: dopo
5: abbiamo visto tante di finali,
3: sai,
5: così, sulla carta. Mi ricordo un Barcellona-Milan sulla carta, figure del Barcellona di Cruyff, 4-0 per Milan.
3: Sì, mi ricordo, ci facevano anche le battute.
5: Esatto.
3: Cruyff faceva pure un po' di battuta all'epoca, poi invece è stato battuto anche in maniera netta. E va bene, vediamo insomma quello che succederà, però sarà molto interessante proprio perché vengono a confronto, possiamo dire, due, diciamo, un po' di idee diverse, no? Però non lontanissime, io non le vedo proprio lontane, ecco, come concezione
5: due
3: di calcio.
5: Due squadre molto organizzate,
3: molto
5: che
3: organizzate,
5: secondo me hanno,
3: esatto,
5: anche, ecco, Luis Enrique ha migliorato la fase difensiva di un Parì che latitava da quel punto di vista. Arteta ha perfezionato un lavoro lungo, credo, 5 anni, 4, adesso non mi ricordo esattamente, e adesso è arrivato all'apice del suo lavoro e è il momento di raccogliere.
3: Sì.
5: Il momento di raccogliere per Arteta, che poi lì tra l'altro hanno anche criticato in Inghilterra perché dice sì sì bravo bravo ma non vince niente, e adesso ha la possibilità di fare di vincere il campionato e anche di alzare la coppa, insomma di vincerla. Però quantomeno sono andato in finale, ha fatto una grande stagione.
3: No, vediamo poi che succede in Premier, perché sono lì, certo,
5: lì.
3: Questo adesso è un finale un po' particolare perché devi fare la,
5: poi, tra l'altro
3: la
5: l'Arsenal adesso va, c'ha il derby contro il West Ham. Che, insomma,
3: tu nella tua squadra ideale vorresti Luis Enrique o Arteta?
5: Luis Enrique?
3: Sì. Quindi una concezione di quel tipo lì.
5: Sì, perché insomma voglio dire, lui sai che la cosa bella di questi allenatori che studiano sempre, stanno sul pezzo, sono maniacali, sono molto appassionati e non rinunciano anche a cambiare, magari a cambiare, sì, anche delle sfumature che poi le sfumature non sono, a completarsi. Lo ha fatto Guardiola con il tiki taka, cominciato il tiki taka, poi dopo un calcio più verticale, un calcio sai, sono, si aggiornano, capiscono, insomma, percepiscono anche i leggeri cambiamenti che sono sostanziali, quindi bisogna giocare anche in un altro modo, bisogna saper giocare anche in un altro modo, bisogna anche saper soffrire, ecco. Quindi sono partiti da un'idea estrema, poi piano piano si sono completati e sono diventati allenatori straordinari. E Luis Enrique, secondo me, adesso tu dici il miglior allenatore, insomma, una squadra che fa quella fase difensiva senza paura, senza timore,
3: e poi fa quella fase offensiva
5: senza aver paura di subire il gol, no? Ma attiva, una fase difensiva molto attiva, non passiva, cioè, quindi di proposta, cioè, prendiamo palla poi andiamo a far gol,
3: certo,
5: facciamo male perché abbiamo la qualità, le possibilità per farlo, e credo che insomma ci sia una crescita da questo punto di vista. Arteta un pochino più vicino, non lo so, nella fase difensiva a Emery, cioè queste due linee basse, in fase di non possesso anche l'Atletico di Simeone gioca questo tipo di calcio, capito?
3: Però c'ha poi grande capacità anche di andare,
5: sì, carità,
3: a prendere, sì,
5: però non c'ha questa ossessione di riempire. Ci sono dei momenti in cui vedi 4-5 giocatori dell'Arsenal dentro l'area rigore, sì, questo sì, però non è costante. Mentre anche, voglio dire, nella competizione europea Luis Enrique ha gestito, si vede un Paris Saint Germain in casa, si vede un Paris diverso da quello che poi gioca fuori casa.
3: Senti, ti faccio un'altra domanda, ma qua scade da pallone d'oro?
5: Chi?
3: Quaraschelia da pallone d'oro.
5: Beh, insomma, ha fatto due partite, andata e ritorno. Potrebbe, tra i candidati, insomma, se l'ha vinto Dembélé. Ormai siamo
3: in questa Champions, secondo
5: nella
3: me
5: fase, diciamo, dei giocatori, forte. Non alla Messi, alla Cristiano Ronaldo, no, ma o Mbappé, secondo me è il più forte di tutti. Poi lascia perdere quello
3: però
5: che fa fuori
3: se
5: dal campo.
3: Scegliere quest'anno,
5: a Madrid sono furiosi per quello che sta facendo.
3: Succede di tutto lì.
5: Però ragazzi, stiamo parlando di un fenomeno.
3: No, no, per carità, però in questo momento io ti dico, pensando
5: adesso devi premiare il calciatore bravo, bravissimo, top player, che però che ha un rendimento e magari porta a casa anche un trofeo. Insieme alla squadra, quindi Dembélé
3: se dovesse vincere il Paris Saint Germain la Champions,
5: per motivo, qui.
3: Lui
5: Caraschelia è uno tra i candidati, ci sta,
3: non ce lo puoi mettere come candidato, secondo me, perché ha fatto una stagione importante, è diventato un giocatore veramente completo,
5: ma tutto dipenderà dalla finale, magari se la firma con una doppietta oppure con una super prestazione si può candidare.
3: Lo sai che io ti devo dire la verità, sono sincero, non mi aspettavo una crescita di questo tipo in Francia di Kvaratskhelia.
5: No.
3: Forte sì, l'avevamo visto, però
5: anche a Napoli nella fase difensiva, cioè è uno che ha
3: no,
5: sempre
3: no,
5: avuto.
3: No, forte sì, però a Napoli impressionava in alcuni momenti, altri meno. Me lo immaginavo un giocatore molto forte, con questo e qui mi sembra proprio che sia
5: lievitato,
3: bravo, un giocatore totale, cioè si è diventato un giocatore totale e sinceramente non me l'aspettavo, devo essere sincero, perché adesso dopo sono tutti bravi adesso a dire che è forte, questo è chiaro, però di questo spessore
5: ma
3: qui
5: sai,
3: non me
5: anche Luis Enrique ci ha lavorato
3: infatti
5: l'ha comprato, l'investimento l'ha voluto, però non è che gli ha assicurato subito il posto da titolare. Piano Barcolà alternava i tre davanti, cioè non ha sempre giocato titolare all'inizio, ti ricordi bene, poi piano piano si è inserito,
3: sì.
5: E questo è il lavoro dell'allenatore,
3: no senza dubbio
5: poi Barcolà è forte, sì, Barcolà adesso preferisce due Dembélé Caraschelli in questo, ma Barcolà è un altro titolare.
3: È vero che dopo la Champions c'è il mondiale, quindi anche il mondiale andrà a influire sull'eventuale vittoria del pallone d'oro, no? Quindi bisogna vedere anche
5: la manifestazione, poi
3: in
5: che
3: quella manifestazione come
5: che marca la differenza.
3: Esatto, che anche lì che tipo di gioco. Però è chiaro che lui arriva molto molto bene dal punto di vista proprio della condizione fisica e mentale. C'è un audio che recuperiamo al 331-8200-213, vai.
6: Io non vorrei darvi contro, ma niente da togliere a Luis Enrique, che per me è un grandissimo tecnico. Però quando c'aveva Mbappé non l'ha fatto rendere, e poi Mbappé non è che l'hanno mandato via lui. Mbappé è andato via, tant'è che il PSG non glielo ha dato dei soldi e poi gli ha dovuto dare una causa, quindi era per essere poi Pignoli via.
3: Ma non lo faceva rendere, evidentemente anche lui non riusciva ad entrare in quello che gli chiedeva l'allenatore. Io credo che si era rotto qualcosa da parte sua, insomma, quindi non.
5: No, vabbè, si sono create le due.
3: È un giocatore molto particolare,
5: le due
3: Mbappé,
5: cose,
3: perché anche
5: cioè,
3: a Madrid non è che
5: nessuno ha cacciato via Mbappé, ma c'era questa possibilità di andare a Madrid non dallo scorso anno, ma da parecchio tempo. E poi Luis Enrique non gli piaceva la fase di non possesso del calciatore.
3: Lo riprendeva un sacco di volte.
5: Quindi c'era una dipendenza, e lui voleva togliere questa dipendenza e creare un altro tipo di atteggiamento.
3: Un altro tipo di situazione.
5: Con Dembélé, che è un altro calciatore difficile da allenare, perché poi questi sono tutti.
3: Ma il nostro amico Luis Enrique non gli piace. Tutti i messaggi che. Uno deve dire: a me non mi piace Luis Enrique, perché trovare in questo momento e dire. Cioè, il Paris Saint Germain prima era una squadra da album delle figurine che tutti quanti noi volevamo avere. Oh, mazza, Neymar, Mbappé, Messi, tutti insieme. Questo il Dream Team, no? Non ha funzionato. Perché poi l'obiettivo del Paris Saint Germain qual era in questi anni? Non di stravincere come ha fatto la Ligue 1, dove ormai domina, anzi ha pure perso dei campionati a favore di squadre che spendevano molto meno rispetto al Paris Saint-Germain, non ce lo dimentichiamo. L'obiettivo era vincere la Champions. Cioè, la missione di Luis Enrique era quella di portare sta benedetta Champions a Parigi.
5: È così.
3: E come ha fatto per portarla? Ha smontato un po' quel progetto iniziale di questa squadra, che comprava...
5: non c'era equilibrio, dai,
3: non c'era un equilibrio, quindi lui
5: adesso senza palla, fase non possesso, Neymar, Messi e Mbappé,
3: ma ragazzi, ma
5: cioè,
3: se
5: difficile.
3: Ma io quello voglio dire, ma se Luis Enrique voleva tenere Mbappé e lo manifestava, vi pensate che non rimaneva?
5: Ma certo.
3: Almeno comunque a rispettare il contratto, quindi evidentemente c'era qua. Poi io mi ricordo molti video dove ce n'era uno in particolare, esatto, che dove lo aveva ripreso proprio sul discorso della fase di non possesso, di quello che significa aiutare un compagno, fare un metro in più per qualcun altro.
5: Cioè tu poi dici, puoi fare pure 40 gol ma non mi servono,
3: questo, non servono, cioè, io credo la missione è stata
5: per dove dobbiamo arrivare,
3: ha portato la Champions, ha portato la Champions, sta per portare la seconda,
5: sì.
3: Cioè io non capisco onestamente questa ostilità e non vedere che c'è un merito. Poi è chiaro che c'ha dei giocatori, ma come fai a non vedere la crescita della squadra, la crescita dei singoli? Poi uno può dire, mi sta antipatico, è un altro discorso, perché può pure sta antipatico, però insomma questa è una cosa soggettiva. Ma come fai a non vedere questo? Che questa è una squadra adesso. Ieri ha giocato da squadra, non c'è il singolo, hanno giocato tutti. Era impressionante come c'è stata un'azione dove andavano a raddoppiare tutti sulla fascia per non farli passare gli attaccanti che venivano dietro. Era impressionante come c'è stata un'azione dove andavano a raddoppiare tutti sulla fascia per non farli passare.

0: Maurizio ci scrive: adesso è da pallone d'oro assolutamente. Sì, però vediamo anche il mondiale, perché poi penso che anche questa competizione inciderà sulla scelta poi di questo premio, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Di solito
1: il mondiale deciderà tutto.
0: Di solito dà delle indicazioni. È chiaro che Kvaratskhelia però non ha una nazionale che può ambire. È limitato da questo punto di vista. Allora, 331-82-00213, vai. Ah, perdonatemi, sì, sono rimasto io, ma manca ancora qualche minuto, teniamo un po'. Ah, vai. No, non c'eravamo capito.
2: Se il Milan punta a incassare la clausola per Leao, mi sa che chiuderà la carriera a Milanello. Se gli capita un'occasione prima del mondiale, a 30-40 milioni lo devono sbolognare.
0: Vediamo, ne parliamo tra poco, perché sarà uno dei temi. Leao, Vlahovic, Ken sarà un altro tema che andremo ad affrontare, perché ci sono tre giocatori, dobbiamo dire, il cui, diciamo così, destino è abbastanza da scoprire in questo momento, molto nebuloso, molto nebuloso. Quindi cercheremo di capire che cosa succederà, perché sembra che, insomma, Leao sia al termine di questa storia. Vlahovic, che doveva rinnovare, ma sto rinnovo non arriva. Anzi, oggi abbiamo anche intercettato che c'è un po' di gelo in questo momento su questo tipo di operazioni. Ken, ieri ne abbiamo parlato proprio con chi segue la Fiorentina, no? Che vuole fare Ken, la domanda è? Per il futuro, poi anche lì c'è una clausola, rimane, come rimane, e se non rimane dove va, insomma. Ci sono poi, adesso, al di là di tutto, sono comunque tre giocatori, adesso non possiamo definiscarsi, no? Sono tre giocatori comunque importanti, vivono delle situazioni completamente differenti tutte e tre, però vediamo. Allora, vi state dimenticando di Flick, ci scrive Ube, ha dominato due liga in scioltezza con due difensori centrali molto modesti come Martinez e Kubarsi. Certo, se poi ad uno che gioca con la difesa alta gli portano bastoni, difficilmente vincerà la Champions.
1: Di là di questo, insomma, Flick, insomma, gli si rimprovera il fatto che a livello europeo ha una squadra molto giovane.
0: Sì.
1: Fa un calcio spettacolare anche lui, è bellissimo da vedere, a vedersi il Barcellona, però in Europa, Marco, la fase difensiva.
0: Però lo sono molto giovani,
1: Sì, sono d'accordo con te. Però, insomma, a volte una partita vinta qui a Milano con l'Inter, mancavano pochi minuti, era 3-2 da perdere.
0: Però io sono convinto che questa è una squadra che è destinata solo a crescere.
1: Sì, anch'io.
0: E quindi è una questione di tempo, perché sai, nei giovani d'accordo. Può subentrare quel click a un certo punto e da lì poi parti, no? Come è successo, quindi poi, insomma, già è importante acquisire le vittorie in campionato in Spagna, quindi stare lì, cominciare a vincere, già questo ti porta a crescere. E poi dopo in Europa, secondo me gli manca quello step lì adesso, loro. Però mi sembra una squadra molto forte. Ci dobbiamo fermare, Stefano, un attimo, e poi torniamo a tra poco.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Jannik Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Però l'obiettivo è completare il Clay Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo, pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata

0: Ieri sera ci pensa il pallone d'oro Osman Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le tre tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackouts in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Biancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante i risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Stefano, di nuovo siamo tornati nel pomeriggio
1: qui. Ciao Marco, ciao a tutti
0: di Maracanà. E allora di nuovo ben ritrovati, salutiamo anche gli amici che ci seguono su Italia 7 del Digitale Terrestre, canale 17 in Toscana, che sono con noi. Allora senti, io voglio un attimo rimanere sul discorso che abbiamo fatto prima. Aspetta, sì, che non sento più
1: contatto.
0: Ecco, adesso sì. Allora, no, sul discorso che abbiamo fatto prima con te, ma anche con gli ospiti che stanno per arrivare, ossia fermiamoci un attimo, visto che insomma il Paris Saint Germain è in finale, sul discorso se Kvaratskhelia meriterebbe il pallone d'oro al termine di questa Champions. Però tu hai fatto una valutazione mentre eravamo in pausa giustissima: ci sono dei giocatori che sono avvantaggiati il fatto che giocano il mondiale, Kvaratskhelia non lo gioca.
1: E il criterio è sempre quello, Marco. Esatto. Ne abbiamo parlato anche.
0: Allora facciamo l'esempio: se Dembélé, che è uno dei giocatori fortissimi,
1: allora, facciamo un'ipotesi: Francia Argentina, no. la finale di
0: vince
1: quattro,
0: la Champions,
1: la Champions. La Francia campione del mondo, a chi lo dai? Dembélé segna magari nella finale, finisce 2-1, Dembélé segna un gol o addirittura fa una doppietta, a chi lo dai? Siamo sempre lì.
0: Quindi sarebbe svantaggiato chi non partecipa al mondiale, e questo è uno svantaggio, no?
1: Non ho mai contestato il criterio, perché se dura da tanti anni così, c'è la premiazione nei criteri, no? Tutti i giornali che premiano.
0: Allora,
1: affiancano sempre alla forza, al valore assoluto individuale del calciatore, un trofeo che hanno saputo conquistare, no? Sul campo, insieme alla loro squadra. Io premierei sempre il giocatore che ha avuto un rendimento individuale nell'annata, nella stagione, no? Però non avviene mai così. Cioè Kvaratskhelia, per quello che ha fatto, come si è imposto,
0: tu glielo daresti in questo momento,
1: adesso,
0: a prescindere dalla finale?
1: La finale,
0: quindi aspetti la finale, però diciamo
1: la finale,
0: siamo vicino insomma a questo obiettivo.
1: Lo meriterebbe.
0: Allora,
1: però no, il criterio è diverso, Marco, perché,
0: perché
1: il mondiale, il mondiale come competizione, come manifestazione, è quella competizione che marca la differenza. Quindi in attesa di sapere cosa
0: succederà
1: al mondiale,
0: purtroppo lui non lo fa, e quindi parte svantaggiato.
1: Ma sì, ma c'è anche, voglio dire, la Georgia che insomma, non lo fa, anche se l'avesse fatto
0: non poteva certo essere competere a un livello altissimo. Allora ne parliamo con Francesco Bonfatti.
1: Ciao Francesco,
0: ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: C'è anche Danilo Caravello, l'agente, lo ringraziamo, grazie per stare con noi.
1: Buon pomeriggio
0: Danilo.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio, un saluto a tutti.
0: Allora sentite, prima di andare su altri temi, però abbiamo aperto con questa Paris Saint-Germain che va in finale, con questa partita con l'Arsenal, ci siamo soffermati un attimo su Kvaratskhelia. Così l'ho buttata lì, ho detto, ma meriterebbe il pallone d'oro questo giocatore che sta facendo una grande stagione, sta dimostrando di essere, non so come la pensate, poi vi lascio la parola, un giocatore totale, perché pure ieri è stato il migliore in campo, così come nell'altra partita, adesso fa un grande lavoro anche di sacrificio, non soltanto lavoro offensivo, però è chiaro che non farà il mondiale, quindi parte in svantaggio rispetto ad altri, che abbiamo detto il mondiale può, no, in un certo senso, diciamo così, indirizzare anche questo tipo di riconoscimento. Che ne pensate? Francesco, parto da te.
2: Allora, sicuramente in questo momento, se il Paris è in finale un'altra volta, lo deve, non dico in gran parte, ma in buona parte a Kvaratskhelia. Cioè ha fatto veramente una fase a eliminazione clamorosa. Vedevo i suoi dati, se non sbaglio è l'unico giocatore che per 7 gare consecutive ha fatto gol o ha fornito assist, quindi mi sembrano veramente dei numeri clamorosi, e anche nel doppio confronto col Bayern Monaco è stato assolutamente imprendibile per chiunque, ha fatto qualcosa di incredibile. Però è anche vero che in ottica pallone d'oro purtroppo ci sono le annate in cui non ci sono mondiali europei, e quindi in questo caso la competizione di riferimento è la Champions League.
0: Esatto.
2: Come lo è stato l'anno scorso, cioè l'anno scorso chi ha vinto la Champions League, il Paris, il giocatore più forte Dembélé pallone d'oro. Ci sono gli anni in cui c'è il mondiale, che inevitabilmente, dovendo ragionare nell'ottica della stagione 2026, oggettivamente se Dembélé vince Champions League e Mondiale, come fai a non dargli il pallone d'oro? Anche se magari all'atto pratico Kvaratskhelia è stato più bravo, ha inciso di più, ha fatto vedere le cose più belle, però purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, il Mondiale non è proprio una competizione qualunque, quindi è ovvio che un suo peso ce l'abbia almeno tanto quanto la conquista della Champions League, per cui secondo me si dovrà un po' fare l'unione tra questi due elementi. Non lo dovesse vincere, faccio per dire, la Francia, quindi Dembélé, lo dovesse vincere l'Argentina, facciamo finta, o la Spagna, in questo caso magari, non essendoci giocatori argentini o spagnoli che magari si sono messi così tanto in evidenza in Champions League, magari allora a quel punto le quotazioni di Kvaratskhelia potrebbero tornare a salire. Ma la discriminante è la Coppa del Mondo e secondo me il ruolo della Francia.
0: Caravello.
3: Sono pienamente d'accordo con quello che avete detto fino adesso. È chiaro che in questo momento il trofeo che attira più attenzione è la Champions League, quindi, però poi dopo questo stato anche emotivo tra un mesetto passerà, ci si concentrerà su quella che è la manifestazione più importante al mondo, che sono i mondiali di calcio, per cui i giocatori che saranno protagonisti, magari oltre ad essere protagonisti con i club, lo daranno anche con la nazionale e riusciranno anche ad arrivare o in finale o a vincerlo, poi alla fine sono sempre i favoriti per vincere il pallone d'oro. Nulla da eccepire su quello che è diventato Kvaratskhelia come calciatore. Purtroppo lui fa parte di una nazionale che non è tra le migliori al mondo, ma singolarmente come calciatore è eccezionale. È cresciuto ancora di più negli schemi del Paris Saint Germain ed è diventato un giocatore veramente veramente universale. È chiaro che quando giochi con altri 10 fenomeni è tutto più facile, però non lo meriterebbe personalmente, ma probabilmente non accadrà, perché poi si andrà sull'onda umorale di chi ha vinto il mondiale.
0: Visto che hai parlato, Danilo, del valore di Kvaratskhelia, gioca con dei calciatori molto forti, però è anche allenato da un allenatore che l'ho fatto crescere ancora di più. Ecco, allora vi faccio la seconda domanda che mi ero tenuto. Luis Enrique in questo momento è il migliore allenatore che c'è in circolazione? Stefano, in Pallomeni?
1: Ti ho risposto prima, è tra i migliori, adesso in questo momento sì. Perché
0: meglio anche di Pep in questo momento? Ti messo in difficoltà.
1: No, allora c'è una storia, ma insomma Luis Enrique è tra nell'Olimpo dei migliori. Se tu questa domanda secca ti diverti sempre a mettere in difficoltà non solo me, ma anche, voglio dire, in questo caso Danilo e Francesco, ma insomma, ti direi di sì, in questo momento sì.
0: Danilo?
3: Sicuramente nei primi tre, quindi nell'Olimpo. E ricordo che è un allenatore che in Italia forse è stato bollato troppo presto.
0: Forse era anche un po' troppo giovane all'inizio lui, no?
3: Sì, però noi abbiamo questo tipo di difetto. E se aggiungo il nostro oggi uno dei più chiacchierati è Fabregas. Sì. Non stava a Como e stava in una grande piazza, probabilmente avrebbe fatto la stessa fine. Perché purtroppo nel calcio italiano non c'è questo tipo di lungimiranza, non c'è tanta pressione, non c'è questo tipo di pazienza. Detto questo, è un allenatore fortissimo, un allenatore che comunque rischia di vincere la terza Champions in pochi anni. Sicuramente è un allenatore forte. È chiaro che poi la storia di ogni allenatore parla, e parla nei trofei. In questo momento Guardiola rimane un mostro sacro per tutto quello che è riuscito a vincere. Però secondo me nel corso della carriera sicuramente ci si può avvicinare molto Luis Enrique, perché è un allenatore moderno, un allenatore che ha dimostrato che avendo ottimi calciatori, qualche campione, facendo un gioco corale e giocando tutti con la stessa idea di calcio, si può vincere, e avendo una squadra di fenomeni, perché prima il Paris Saint Germain aveva una collezione di fenomeni, uno di figurine, esatto. Però poi non sei squadra, non vinci.
0: Sì, sì, il grande merito è proprio quello di aver fatto diventare il Paris Saint Germain una squadra. Bonfanti.
4: Beh, l'ultima considerazione che hai fatto racchiude tanto di quello che è Luis Enrique, cioè ha fatto diventare una squadra e ciò che una squadra non era. Era una bellissima collezione di giocatori che facevano magari divertire, che entusiasmavano, ma che non riuscivano a vincere. In questo momento mi sento di dire di sì, perché comunque Luis Enrique ha centrato la seconda finale consecutiva di Champions League. Vuol dire saper lavorare non soltanto dal punto di vista tecnico o tattico, e secondo me delle cose belle le ha fatte, ma vuol dire anche saper lavorare nella gestione del gruppo, perché insomma si sa che trovare sempre le motivazioni, soprattutto in un contesto così poco allenante come il campionato francese, per tenere schiacciato il piede sull'acceleratore in Champions League, per provare a rivincere la Coppa dopo averla vinta l'anno scorso, non è proprio una cosa banale. Tant'è vero che insomma le accoppiate sono veramente poche le squadre che sono riuscite a farle. Cioè, l'ultimo filotto è stato quello del Real Madrid di Zidane, se non sbaglio.
1: Sì.
4: Quindi insomma sicuramente ha dei grandissimi meriti, oltre alla capacità di sviluppare un gioco bello, e che ieri
0: completo.
4: Molto completo, con tanto di fase difensiva, perché ieri a un certo punto, visto che era stato un po' criticato all'andata, ma come, sei avanti 5-2 ti fai rimontare 5-4, rimettendo in discussione una qualificazione che sembrava chiusa, lui ieri l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, non si è fatto problemi. Il Paris Saint-Germain difendeva con due linee da 5 uomini praticamente, poi chiaramente aveva un contropiede devastante perché ha dei giocatori che vanno a 300 all'ora, però questa cosa qui lui ce l'ha, cioè non è un attaccare in maniera scriteriata. Poi naturalmente ha anche una qualità di base meravigliosa.
0: Ma guarda Francesco, che aggiungo a questo, che è un po' come il lavoro che fa Fabregas col Como, cioè noi non dobbiamo fare Fabregas come quello che va tutti all'attacco e basta, perché ci sono dei momenti della partita, Stefano, ne abbiamo parlato spesso quest'anno, molto bravo nel fare anche il blocco basso, nel andare a chiudere, nel andare a raddoppiare, nell'organizzazione difensiva.
1: Ma questo dici tu, lo spiego molto bene Marquinhos nel post partita a Liverpool. Cioè, ci sono dei momenti in cui ti devi sacrificare e
0: c'è pure l'avversario
1: e ti tiri 20 metri indietro, dai, su,
0: c'è pure l'avversario davanti, non è che giochi da solo a calcio, che dice adesso...
1: non è vietato, ecco.
0: No,
5: a me piacerebbe capire chi è che critica il 5-4 dell'andata, perché sinceramente se io devo vedere quella partita e devo vedere Milan-Juventus 0-0, che rischi che cambi canale, sinceramente.
0: Lo puoi cambiare, sei autorizzato in quel caso, secondo me, a cambiare.
5: È la mentalità, diciamo, sì, del calcio spagnolo, del calcio inglese, di fare un gol più degli avversari. Poi ci sono i momenti importanti, come ieri sera, in cui una squadra forte, molto forte, si organizza e porta a casa il risultato. Ma ragazzi, dall'altra parte c'era il Bayern Monaco, che contro l'Atalanta e contro le altre squadre ha dimostrato che ci scherzava, giocava al gatto col topo. Il Bayern Monaco in due partite col Paris Saint-Germain è andato in grandissima sofferenza, e parliamo di una squadra stratosferica. Quindi il Paris Saint-Germain in questo momento penso che sia la squadra più forte al mondo in assoluto, per organizzazioni e anche per individualità, perché è una squadra veramente che si va a prendere. L'anno scorso forse pensavamo tutti fosse in casa, ma 5-0 una finale con una squadra come l'Inter, che comunque è una squadra forte a livello europeo, a livello italiano, dimostra essere una squadra forte, pensavamo tutti fosse un caso. Questi stanno in finale di nuovo e hanno quasi scherzato con tutti.
0: C'è un messaggio di un ascoltatore che può essere condiviso o meno, di Giuseppe, che ci scrive al 331 8200 213, dice: Quaraschelia, con Conte non sarebbe mai arrivato a questo livello. Vorrei allenatori sotto i 50 in Italia, freschi, puliti, umili, con voglia di proporre calcio. Io sono un po' vicino a questa idea, cioè mi piacerebbe anche a me un rinnovamento da questo punto di vista.
1: Non possiamo saperlo, anche perché insomma anche Conte è un ottimo allenatore. Detto questo, io mi ricordo il Kvaratskhelia allenato da Spalletti, non è molto distante da quello che abbiamo visto ieri sera. Cioè, noi ci dimentichiamo adesso perché gioca
0: anche
1: nel Parì,
0: questo è vero, anche
1: gioca nel Parì, ma è stato determinante, forse secondo me uno dei principali artefici dello scudetto del Napoli, è stato devastante con Spalletti. Spalletti ha saputo intercettare secondo me le stesse cose che ha intercettato Luis Enrique da quando lo allena a Parigi. Kvaratskhelia è questo qui: quantità, qualità, corsa, è veloce sia quando porta la palla, quando non ce l'ha la palla, e si smarca bene, dà una mano, e anche caratterialmente si fa sentire,
0: certo.
1: C'è un combattente,
0: sì.
1: Cioè, ha un sacco di qualità. No, volevo fare soltanto un riferimento a questi allenatori che insomma, diceva giustamente Danilo, non c'è pazienza, no? Sai che cosa mi stupisce in Italia? Che c'è un pregiudizio nei confronti, ecco, per esempio De Zerbi non sa benissimo che non può allenare in Italia perché non vado a perdere tempo, perché poi se le cose mi dicono ah vabbè, ma allora il queste cose qua, il giochista, sì, risultatista, sì, sì. Però secondo me è un errore questo che si sta facendo in Italia, cioè non solo bisogna aspettare, cioè non c'è il coraggio, e sarò brevissimo, di assumere allenatori impegnativi.
0: Esatto.
1: Perché De Zerbi è impegnativo, Fabregas è impegnativo, allora quindi tu preferisci magari cercare un compromesso con un allenatore magari bravo, bravino, ma non che ha il fisico. L'ha provato tanti anni fa Franco Baldini portando Luis Enrique qui a Roma, no?
0: Sì, che era un prospetto.
1: Sì, però è impegnativo, cioè tu devi avere non solo la pazienza, ma anche gli allenatori.
0: Un attimo Danilo, arrivo.
1: No, concluso, dai.
0: Vai, dicevi Danilo?
5: Al di là di impegnativi, scusa l'interruzione, sono allenatori che ormai sono abituati ad avere delle squadre importanti, e in Italia purtroppo devi far quadrare i conti ottenendo il risultato, soprattutto le nostre grandi squadre, perché noi siamo quasi ridicoli, che ci mettiamo al cospetto.
1: Perché questi allenatori non ottengono risultati?
5: sì, apposta dico, siccome però sono impegnativi non solo dal punto di vista delle richieste, ma anche del
0: lavoro, il Como ha speso. Del lavoro.
5: Il Como ha speso, perché per prendere, certo, Baturina, certo, quei giocatori lì ha speso, e non è che possono, ha speso come fosse una big, e non è che tante squadre possono far questo.
1: Sì, ma l'anno scorso Fabregas ha fatto ugualmente bene.
5: Sì, assolutamente.
1: Anche
5: assolutamente.
1: In Serie B.
5: Ci vuole pazienza, ci vuole coraggio.
1: Ma
5: ci vuole...
1: Sì, è quello che, no, dico. Per esempio... Cioè, gli rimproverano il primo errore, gli fanno pagare tutto. Ci sono allenatori che invece fanno uno, due, tre, quattro errori, però va bene così. Insomma, secondo me uno, anche, voglio dire, noi che partecipiamo, non dobbiamo parteggiare se ci sta antipatico, come hai detto tu, o simpatico un allenatore.
0: Certo.
1: Ma devi dare anche la possibilità a allenatori che magari sono impegnativi, hanno un carattere particolare,
0: di fare un
1: hanno una conduzione, diciamo così, del loro, sì, lavoro abbastanza, che personalizzano, magari sono origini, sono diversi. E però no, infatti De Zerbi adesso ha raggiunto livello, diciamo, europeo, e quindi riconosciuto, insomma, sta al Tottenham, al Marsiglia, a mezzo mondo, anche in Premier, no? Però detto questo, in Italia lui dice: io non vengo a perdere tempo. Noi perdiamo questa possibilità di avere, certo, allenatori alla Fabregas, e invece cerchiamo soltanto allenatori che ci piacciono a noi, oppure che piacciono alla maggior parte della critica o dei tifosi. Insomma, secondo me è sciocco dividersi su queste cose qua.
0: Voglio fare una domanda velocissima a Danilo Caravallo, che è qui con noi. Danilo, uno di questi allenatori che in rampa di lancio è sicuramente grosso, che tu conosci molto bene, se ne parla molto di lui in questo momento, Napoli, Fiorentina, ecco, io ti chiedo, approfitto anche della tua presenza e quella di Francesco, se questo è un altro di questi allenatori che è pronto per fare questo salto, e soprattutto avere anche un po' il coraggio, no, di andare a prendere un allenatore giovane con queste idee, che il Sassuolo gioca un bel calcio, non ce lo dimentichiamo, ecco.
5: Assolutamente sì, io conosco Fabio anche caratterialmente, quindi so che professionista è e che stacanovista del lavoro è. E tengo anche a precisare che è uno che ha fatto la gavetta, perché, certo, è partito comunque dal settore giovanile, ha avuto delle esperienze in B che non sono andate bene, altre che sono andate molto meglio, sta facendo bene in Serie A, adesso ci vuole soltanto il coraggio e di metterlo su una panchina giusta per fare un ulteriore step.
0: Meglio Firenze o Napoli a tuo giudizio?
5: In questo momento forse lo step giusto sarebbe Firenze.
0: Ok. Francesco?
2: Beh, sicuramente chi lo prende fa un bel colpo. La condizione fondamentale è capire che bisogna lasciare che abbia il tempo di lavorare e di sbagliare anche in una grande. È sempre quello il problema, cioè quanta pazienza hanno le grandi squadre. Purtroppo è sempre quella la questione. Ci sono piazze nelle quali gli errori pesano, ma pesano meno rispetto ad altre squadre. Cioè perdere 3 partite consecutive a Sassuolo è diverso che perderle a Napoli o a Milano. Purtroppo è quello. Cioè se si riesce a sdoganare questo concetto, se si riesce a far pace con questo tipo di ragionamento, allora ben vengano gli allenatori giovani. Bisogna capire chi si va a prendere e che tipo di caratteristiche può avere. Bisogna capire che ci vuole tempo per plasmare le squadre, per trasmettere le proprie idee, e se si perdono delle partite, viverle non come dei fallimenti, ma come delle occasioni per migliorare, anche per giocatori che magari non sono abituati a determinati sistemi, a determinate metodologie di lavoro. La cosa fondamentale è quella. Grosso sta facendo vedere grandi cose, ha fatto una gavetta, ha fatto una progressione, la Sassuolo è una piazza ideale perché c'è una proprietà seria, una proprietà che capisce, una proprietà che asseconda il proprio allenatore e non lo manda allo sbaraglio. Se c'è da difenderlo, lo difende. Questa è la grande qualità delle grandi squadre. Cioè il problema sta sempre nel manico, secondo me. Se dietro hai una società che ti protegge, che ti tutela e che soprattutto conferma di credere nella propria scelta, l'allenatore, sì, sì, secondo me è più sereno, è più tranquillo, lavora.
0: Deve avere l'appoggio,
2: meglio.
0: È chiaro, sì, sì,
2: certo,
0: sicuramente.
2: Perché
0: sì, totale,
2: la prima sconfitta inizia a dire: ma allora forse è il caso di cambiare, e allora siamo sempre al punto di partenza, allora prendiamo.
0: No, ma poi io penso una cosa, Francesco, che quando prendi un allenatore di questo tipo, ecco, io ripenso alla scelta di Thiago Motta, oppure quella che può essere di Grosso, tu gli devi dare del tempo, cioè non puoi pensare che in un anno puoi raggiungere subito i massimi obiettivi. È lì che la strategia è diversa.
1: Ad ogni allenatore.
0: Ad ogni allenatore, cioè, a meno che tu non lo prendi in una squadra già collaudatissima, certo, è diverso. Però quando prendi un allenatore così gli devi dare almeno 3 anni, cioè in 3 anni mi devi far vedere quello che riesci a fare, e quindi noi ci mettiamo lì, lavoriamo per crescere insieme a te, perché prendo un allenatore poi puoi pure vincere al primo
1: Ferguson
0: anno.
1: Ferguson gli hanno dati quasi 20.
0: Poi puoi pure vincere al primo anno, è capitato.
1: A Klopp in Inghilterra quasi 10, quindi non è che Klopp è arrivato a Liverpool e ha vinto subito.
0: Assolutamente, sì, sì.
1: Ferguson
0: sì, sì.
1: La stessa cosa a Manchester.
2: Posso dire, anche lì, se tu prendi un allenatore di questo tipo, allora, secondo me Thiago Motta credo ci abbia messo un po' del suo nel non riuscire ad amalgamarsi con l'ambiente Juve, con lo spogliatoio della Juve, sì. Con i giocatori che facevano parte di quello spogliatoio, quindi secondo me un pochino ci ha messo del suo. Ma in generale io non credo che, adesso per esempio, grosso al Milan, con la rosa del Milan, la Champions League in una stagione senza coppe non l'avrebbe raggiunta? Io dico di sì. Cioè, se hai una qualità di base, se hai dei giocatori validi, secondo me la Champions League col Milan la raggiungi, non dico a prescindere, ma quasi. Cioè, l'anno scorso è stata un po' l'anomalia del Milan, in cui comunque c'era un allenatore che provava a far gioco come Fonseca, che poi è ricaduto nei problemi di cui dicevamo prima, no? Partite poco convincenti, spogliatoio spaccato, Fonseca esonerato a dicembre. Cioè, dipende sempre dal tipo di supporto che tu dai a un allenatore, quanto credi in quell'allenatore, perché poi comunque le rose delle big sono delle rose assolutamente buone.
0: No, però aspetta, ti fermo un secondo, perché hai detto una cosa e voglio chiedere a Stefano Impallomeni e a Danilo Caravello se sono d'accordo. Cioè, avrebbe raggiunto la Champions grosso con il Milan, Stefano?
1: Ma non lo so, una domanda grosso e bravo, però insomma, voglio dire, ha detto bene prima Francesco, una cosa è perdere tre partite di seguito a Reggio Emilia, a Sassuolo, tre partite con il Milan, non lo so in questo momento come avrebbe reagito al posto di Allegri. Insomma andrei per gradi.
0: Ok,
1: la storia di Allegri è una storia importante, quella di Grosso altrettanto, per quanto riguarda il suo percorso, perché certo, insomma ha vinto in B, sta facendo molto bene, secondo me è un ottimo allenatore e merita una chance. Adesso non so dove andrà,
0: uno step ulteriore che potrebbe essere, come diceva prima Danilo, Firenze, sì. Firenze. Danilo?
6: Io vi rispondo facendo un'altra domanda. Se fossero stati Grosso, un altro allenatore, sceglietelo voi, al posto di Allegri e Spalletti, in questo momento, con questa classifica, col pericolo che Roma e Como possano soffiarti la Champions nelle ultime tre giornate, secondo me non ci sarebbero critiche il doppio di quelle che ci sono.
0: Sicuramente. Su questo non ci sono dubbi.
1: Ma sai qual è il discorso? È proprio
0: su questa cultura.
1: Ritorniamo alla cultura. Adesso faccio un esempio: se tu vai a vedere una partita in Inghilterra, no? I tifosi, la maggior parte dei tifosi, poi c'è anche una minoranza, mentre è tutto diverso in Italia, c'è una maggioranza e una minoranza di quello che sto per dire. Tu esci dallo stadio, non è che il tifoso si interroga se Marco Piccari ha una presenza in Premier League o Drogba dei tempi belli ce n'aveva 400. Cioè, è importante che la squadra trasmette emozioni, si diverte, non la vanno a chiedere quanto è stato pagato, cioè non sono tifosi commerciali che fanno i calcoli, ha visto quanto l'abbiamo pagato, noi invece ribaltiamo tutto e carichiamo ancora di più di pressioni e di polemiche, di critiche, cioè tutto un gossip legato che per carità ci sta, ma in Inghilterra non c'hanno questo vantaggio, ecco perché gli allenatori vogliono andare in Premier, non solo perché è il campione più bello del mondo, ma anche perché i tifosi vanno a vedere le partite e non è che escono allo stadio, però insomma sai, Pazzo è stato speso 23 milioni però, e cominciano a fare tutti sti calcoli, ma un ragazzino metti quello, no, Pazzo gioca bene, applaudo, gioca male, fischiano. Cioè, è la stessa cosa per un campione consolidato.
0: Beh, la cultura
1: oh
0: sportiva.
1: Bravo, è quello che ti porti manca. Dietro e ti sì, porti sì. Dietro anche questa cosa qua, la domanda di Danilo, ma Grosso come avrei ma è sbagliato. Ma è sbagliato, se tu ci pensi, sì, ma noi non supereremo mai questa cosa qua, capito? Non la supereremo mai.
0: Assolutamente, siccome mi sto per fermare, chiedo proprio al volo, approfitto della presenza di Danilo, noi ci andiamo tra poco su questo tema, chiedo veramente in poco tempo se riesce a darmi una risposta a Danilo. Leao, Vlahovic e Ken, che futuro vedi? Che destinazione vedi?
6: Va bene, per i due che hanno la proprietà, che hanno contratto, se arriva l'offerta giusta verranno dati. Per Vlahovic c'è la sensazione che il suo percorso alla Juventus sia ai titoli di coda.
0: Quindi diciamo tutte e tre potenzialmente possono cambiare?
6: Sì, e mi dispiace che possano magari essere svenduti, perché Leao qualche anno fa poteva valere quello che poteva valere, oggi con gli ultimi due anni che ha fatto vale meno. Ken dopo l'anno scorso forse era la stagione di darlo, perché aveva fatto una stagione stratosferica, quest'anno complice anche tanti infortuni, è andato sotto, sotto rendimento, però se arrivano offerte da, da club europei importanti è normale. In Italia le offerte si ascoltano e si accettano. Vlahovic, il contratto che ha oggi non lo trova da nessuna parte, molto probabilmente in Italia non lo so. Forse solo Allegri, se rimane al Milan, vanno in Champions, potrebbe pensare a rilanciare Vlahovic, perché in questo momento purtroppo ha avuto veramente un anno e mezzo disastroso, quindi faccio fatica a vedere che possa essere confermata la Juve, se no con un contratto che magari lui e il suo entourage non ritengono congruo.
0: Francesco, Don Fanti?
4: Io ho l'impressione che tutti e tre cambieranno maglia. Vlahovic, perché altrimenti avrebbe già rinnovato, cioè è una cosa che sta andando troppo per le lunghe. Mi dà l'impressione di un giocatore che stia aspettando una proposta che non penso arriverà per quelle che sono le sue richieste, anche perché gli infortuni insomma l'hanno abbastanza deprezzato, nel senso che le sue pretese economiche non potranno essere esaudite. Dopodiché naturalmente chi lo prende a parametro zero secondo me fa un gran colpo. Il Milan mi sembra entrato nell'ordine di idee di cedere Leao, avendola considerato poi secondo me un po' una causa persa, visto che ha avuto l'ennesima occasione quest'anno, di fatto non ha reso. C'è un clima abbastanza teso tra Leao e i tifosi del Milan, mi dà l'impressione ormai di un divorzio abbastanza annunciato, e Ken credo che sia un po' frutto anche della stagione della Fiorentina, l'idea che se dovesse arrivare una buona proposta la Fiorentina alla fine potrebbe cederlo.
0: Bene, io vi ringrazio, tra poco ci vado con Stefano nel blocco successivo, quindi voglio ringraziare Danilo Caravallo per essere stato con noi. Grazie Danilo.
6: Grazie a voi, a presto, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro anche a te. Buon lavoro anche a presto a Francesco Bonfanti.
1: Ciao,
0: ciao Francesco,
4: ciao,
0: un
4: ragazzi,
0: abbraccio,
4: alla
0: a prestissimo.
4: Prossima,
0: torniamo su questo tema, voglio sentire anche Stefano, i prossimi ospiti, quindi state con noi, dopo il break ci siamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
0: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast, dicono. Per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
1: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane da parte degli indagati, 3 dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
0: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Diffidarne è un errore.
1: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PCI e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della falce e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era presidente emerito.
0: Il tennis, non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2, 6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Messi nel prossimo turno.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato alla nostra Serie B. Partiamo con Reggiana Sampdoria. Samp favorita al 44% secondo le nostre percentuali, sul 27% la Reggiana, mentre l'Aix è data al 30%. Nell'altra gara Frosinone favorita al 60% sul 19% del Mantova, mentre l'Aix è data al 22%. E noi ci rivediamo per nuovi appuntamenti al pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Stefano, siamo tornati di nuovo in diretta questo pomeriggio. Ti porto dei messaggi velocissimi dei nostri ascoltatori prima di andare al successivo blocco. Marco ci scrive: vado controcorrente, ma da juventino sono dispiaciuto che non sia stato dato il giusto tempo ad un allenatore giovane e innovatore come credo sia Thiago Motta. Primo. Poi Ube è d'accordo con il tuo discorso e aggiunge alla lista degli allenatori giovani anche Maresca. Ne abbiamo parlato,
1: abbiamo detto,
0: bene anche di lui. E poi vado avanti, dice: i nostri allenatori, vecchi allenatori, cioè quelli con un po' di esperienza, vogliono cambiare il ruolo ai giocatori invece di sfruttare le loro doti naturali. Le ha distrutto da Allegri anche per questo. Se Motta avesse fatto come Chivu sarebbe ancora alla Juve. Però la Juve non mi sembrava essere una squadra da scudetto quando è arrivato Motta, forse c'è anche questa differenza, certo, diciamo, da prendere
1: come
0: in considerazione.
1: No. Dice, no, poi sul discorso degli allenatori che peggiorano i calciatori si può dire anche il contrario, cioè voglio dire, adesso questo nostro amico, sì, ci scrive che Allegri avrebbe, diciamo così, distrutto Leao,
0: non messo nelle migliori condizioni. Dai, facciamo così.
1: Esatto. Però insomma, in passato mi ricordo Mazzone con Pirlo,
0: tutto, dici, sono stati pure quelli che
1: la
0: lo Cugna,
1: hanno Fabregas, cioè ci sono delle cose che tu puoi inventare, dei ruoli, e magari fai la fortuna anche del calciatore,
0: Poi dice: allenatori giovani e promettenti ma con le proprietà che guardano solo ai profitti, domanda di Michele. Giacomo poi ci scrive: ma per voi la Fiorentina è meglio del Sassuolo?
1: Bella domanda, questa è una buona squadra. Bella domanda. È andata male, ma
0: credo che ha delle qualità. C'è qualche audio, poi ditemi voi quando sono pronti i collegamenti, così recuperiamo ancora qualche voce dei nostri ascoltatori al 331 8200 213. Vai.
2: Ciao cari, sono Tullio. Beh, si torna un po' sempre sul potere dei procuratori, perché è Branchini che ha spinto nella confusione per mettere Allegri al Milan al suo ritorno. Ciao, un abbraccio, ciao da Tullio.
0: Ciao Tullio. Allora, intanto do il buon pomeriggio a Mario Mattioli, che è con
1: ciao
0: noi.
1: Mario.
0: Ciao Mario, ben trovato.
3: Sì, un saluto a tutti voi, grazie. Ciao.
0: Arriviamo subito da te. Prendo un altro ascoltatore proprio, approfitto, poi lancio, butto lì un tema che abbiamo accennato prima, dai. C'è un ascoltatore, arriva, non arriva? Ah, ok, vabbè, vado avanti. Allora, dunque, no, ritorno al tema di prima, Stefano, che così in attesa che ci perfezioniamo con i collegamenti. No, ti volevo chiedere, volevo chiedervi prima, ho accennato, ho detto ci ritorno con Stefano e gli altri ospiti, sulla destinazione da scoprire di tre giocatori che oggi, da un po' di giorni, insomma, stiamo cercando di capire quale sarà il loro imminente futuro calcistico. Sia mi riferisco a Leao, prima l'abbiamo accennato con un messaggio del nostro ascoltatore, l'altro è Vlahovic. Allora, Leao oggi prendiamo insomma che si sta sempre di più allontanando dal Milan. Vlahovic, questo rinnovo doveva essere imminente, arriva, non arriva. E poi c'è anche Ken, perché ieri abbiamo un po' approfondito la situazione anche a Firenze, anche lì c'è da capire quale sarà il futuro, che cosa vuole fare Ken, ma soprattutto se ci sarà poi una società che pagherà questa clausola sul giocatore, eccetera. Però anche lì nebuloso un po' il futuro del calciatore. Che dite? Che mi dite su questi tre calciatori? Partiamo da Leao, Stefano.
1: Ma insomma, voglio dire, adesso probabilmente sono nella lista dei partenti, tutti e tre, Secondo me tutti e tre possono andare all'estero. Cioè, vedo difficile con questi tre giocatori, forse uno dei tre, ecco, Ken potrebbe magari restare in Italia, gli altri due li vedo. Vlahovic o rinnova con la Juve o va all'estero, e Leao lo vedo all'estero.
0: Quindi tu dici forse Ken potrebbe rimanere?
1: Ken magari si può, ecco, cercare qualcosa, ma insomma devono, le società tutte e tre devono ottimizzare, no? Dire, non è che hanno il prezzo di anni fa, qualcosa ci perdi, però vendendo in campionati più ricchi puoi ricavare un buon riscontro da un punto di vista economico. Ecco perché dico all'estero tutti e tre, forse uno, dico che potrebbe restare in Italia, non so dove, ma insomma.
0: Bene, allora io chiedo un attimo di indicazioni, perché sì, ho letto, però mi scrivono che c'è anche Mimmo Cugini, devo salutarlo, che devo fare? No, vabbè, mi scrivono, quindi non lo so. Allora, Ma allora, mister, vabbè, cambiate la scaletta al volo, ragazzi. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Colantuono. Ciao mister, ben trovato.
1: Ciao,
0: scusa il disguido.
4: Ciao a tutti, ciao,
0: bello della diretta. C'è anche in collegamento Mario Mattioli. Allora, stavamo ragionando su questi giocatori, ossia sul un po' il futuro da scoprire di Leao, Vlahovic e anche Ken. Mario, volevo sentire anche il tuo pensiero, perché poi Stefano dice Vlahovic e Leao all'estero, quindi fuori, ci potrebbe anche stare, anche
1: tutti,
0: se io dico...
1: io direi tutti e tre, però uno forse dei tre,
0: però secondo me
1: da noi.
0: Aggiungo una cosa su Vlahovic: la Juve ci deve pensare molto bene, perché poi sostituirlo non è facile, cioè, adesso andare a prendere un altro centravanti.
1: Vabbè, ho capito Marco, ma stiamo parlando della Juve.
0: Sì, sì, stiamo parlando della Juve, che ha preso
1: dirigenti.
0: E
1: beh, ma allora sì. Fanno quel loro mestiere.
0: Ma, no, per carità, Mario.
1: Tutti i direttori sportivi.
3: Ha già Open Da, Juve sta bene a centravanti. C'ha Open Da.
0: Certo.
3: Rimettere.
0: Certo.
3: Ma fate gli scherzi amari, peraltro. Io sono d'accordo con Stefano. Che l'unico che potrebbe rimanere in Italia è proprio Ken, ma non per il valore del giocatore, perché lui all'estero forse si potrebbe affermare in maniera definitiva più di quanto non la possa fare qua da noi, o lo potrà fare qui da noi, ma dei tre che sono tutti destinati a mio avviso all'estero, l'unico appunto che potrebbe rimanere in Italia in qualche modo è Ken, anche per una sua, come dire, lui è propenso a rimanere in Italia più degli altri, perché Ken è più italiano, no? Italiano vero, per cui vediamo, è una curiosità ormai per noi che stiamo soltanto discutendo e scommettendo su dove andranno i nostri migliori, i giocatori migliori che giocano nel nostro campionato, in maniera da poterlo depauperare sempre di più. Questa è la storia poi fondamentale.
0: Mister Colantuono.
4: Ma che dire, ma sono giocatori che non credo, o quantomeno immagino, che per quello che vogliano realizzarci le squadre del Milan e della Juve, insomma, questi sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Ci vuole, se vogliono realizzare qualcosa li devono dare all'estero, perché all'estero che hanno dei soldi da spendere. Il discorso di Ken, anch'io sono d'accordo che è un po' diverso, proverei a fare un tentativo, insomma, per tenerlo, anche se, e poi dipende, poi tra le altre cose noi parliamo, ma bisognerà vedere anche poi le volontà dei diretti interessati e quello che vogliono fare loro, perché tanto sappiamo che se poi un giocatore decide di cambiare aria, al di là di quello che decida la società, se vuole cambiare aria il giocatore cambia aria, c'è poco da fare. L'unica cosa, credo che da queste operazioni le società debbano realizzare il massimo, insomma, perché comunque al di là dei comportamenti, al di là delle stagioni negative, al di là di tutto, sono comunque giocatori validi secondo me, e qualche cosa puoi portare a casa. Dovranno mettersi d'accordo, ripeto, non c'è solo la società a decidere, ci sono tante cose da mettere a posto, c'è il procuratore, c'è la famiglia, c'è la moglie, c'è la fidanzata, ci sono 2000 cose da discutere lì, e quindi dovranno trovare la soluzione migliore.
0: Sì, sì, ma chi perderebbe? Anche... prego, prego Mario, poi vado a dare... Vai.
3: Volevo aggiungere, anzi, occorre anche rendersi conto che qua si va a gestire una cessione, se vogliamo, di nomi, perché Vlahovic è un anno e mezzo che non dà segni di vita agonistica, Leao non ne parliamo, Ken va a singhiozzo per motivi fisici o quant'altro, cioè non è che parliamo di giocatori, il valore lo conosciamo di tutti, ma non è che ne parliamo di giocatori che stanno venendo e saranno reduci da un ottimo campionato o da un buon campionato, sono reduci dal nulla. Hanno un nome, certo,
1: parecchi, però sono reduci dal nulla. Mario, perdonami. Vai a vedere la classifica marcatore, ti metti a piangere, quindi
3: no, appunto, no,
1: è tutto molto relativo.
3: Sì, sì, ma noi parliamo di questi. Allora, io vado a
1: Scamacca non ha mai giocato, ha fatto 10 gol. Scamacca non ha mai giocato, ha fatto 10 gol, quindi avrà un valore.
3: Sì, ma io parlo del valore dei
1: Esaltiamo Ildiz, ha fatto 10 gol. Ildiz, Ma sti tre... No, se no, però, adesso qui abbiamo Stefano Natore, qui ci dobbiamo mettere d'accordo. Nel senso che, allora, i 10 gol di Yıldız sono d'oro. I 10 gol di Kristović e di Scamacca non valgono niente. Gli 8 gol di Ken non valgono niente. Qui ci dobbiamo mettere d'accordo.
5: No, no, no.
1: Perché se noi valutiamo i calciatori, in annata, sta per finire, vedi l'allenatore, vedi quanti gol hai fatto. Ne ho fatti dove? Quanti ha giocato? Quante partite hai fatto? 20. Insomma, voglio dire, ragazzi. No, no, ci dobbiamo mettere d'accordo qua, perché se no facciamo privilegiamo una storia e penalizziamo un'altra. Io non sono, io sono per i numeri che sono freddi, okay. Allora, però raccontano
0: un attimo solo, Mario, un attimo solo,
1: fatto durante la stagione.
5: Era Vlahović, Leao e Kedira.
1: Vlahović quanti gol ha fatto? Vlahović non ha mai giocato, quanti gol ha fatto? 7. Oh, il vice capocannoniere di Turam, che avevamo detto che era la Titan, ha fatto 13 gol. Dovigas passa, avrà fatto 12 gol. Andiamo a vedere la classifica marcatori. Tra l'altro, Lautaro Martinez sta a 16 gol. C'è una crisi clamorosa di gol all'attivo. Quindi, se noi diciamo che Ken, ma che ha fatto? 8 gol. Ha mai giocato, ha giocato poco. Il nazionale è un colpo in attacca. E diciamo, vabbè, ma non era buono. Poi scopri che 10 gol ha segnato Davis, quello dell'Udinese, Kristović, Scamacca, Yıldız. Che però Yıldız c'ha una storia diversa tra di Kristović, Davis e Scamacca. Perché? Perché è più forte, certamente è un giocatore straordinario. Però io avrei cioè porterei rispetto anche nei confronti di Kristović, di Scamacca, di Vukas, che ha fatto 12 gol. Se no, qui facciamo come c'è. No, Malen è arrivato a gennaio. Se non segna, spacca le traverse. Ha fatto 11 gol. Ha fatto.
0: Questi, però, mi fate
1: dove sta l'errore? Dove è l'errore? Dove è l'errore?
0: Mi fate dare il buon pomeriggio a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
0: Ciao Mimmo. Non so se c'è.
5: Sì, io ci sono.
0: Ecco, arrivo ciao, Mimmo. Che qui si è acceso il dibattito.
1: No, ma vai. Sono cifre, sono numeri.
0: Mario, finisci, che poi voglio sentire anche Mimmo.
5: Ma nessuno ha messo in dubbio i valori di tutti i nomi che ha elencato Stefano. Io sto soltanto parlando dei tre che facevano parte del quesito che tu hai fatto.
1: Sì, sì, no, però ragazzi, siccome hai detto che l'altro che fa, cioè, Leao ha fatto 9 gol, capito, è stata la peggiore, ha fatto 9 gol Leao.
5: Quando si parla di Leao, si parla di una policlasse in assoluto, di cui si dice sempre che gli manca dove.
1: Per carità, siamo d'accordo, siamo d'accordo.
5: 31, benissimo. Vlahović purtroppo sono 2 anni che non è più Vlahović,
1: ma l'ha mai giocato quest'anno.
5: È un valore che loro hanno, ma che si è depauperato nel tempo in maniera concreta, ecco.
0: Allora aspetta, ritorno da te, fammi sentire anche Mimmo Cugini, così completiamo il giro. Mimmo, stavamo un po' discutendo sulla destinazione dei tre, le giocatori un po' in questione, che sono Leao, Vlahović, ho aggiunto anche Ken, perché insomma anche lui una stagione. Anche ieri abbiamo avuto per esempio un approfondimento da Firenze, dove si chiedevano che cosa vuole fare Ken, perché insomma anche lì è un po' oggetto, no, di valutazione, di critica, non lo so, fate voi. Mimmo.
6: Ma sai, sono situazioni abbastanza diverse una dall'altra, perché Vlahović, come dicevate giustamente, ho sentito gli ultimi secondi dei vostri ragionamenti, negli ultimi tempi ha giocato pochissimo per l'infortunio. Leao secondo me vive una situazione da un po' di anni complicata, un po' per colpa sua sicuramente, perché le responsabilità ne ha sicuramente, un po' anche per la povertà di chi gli gioca intorno e del progetto di gioco del Milan, perché poi gli attaccanti hanno bisogno di essere supportati. Lo stesso discorso vale anche per Ken, che quest'anno ha segnato 8 gol, che non sono tanti, ma con una prima parte della stagione della Fiorentina assolutamente insufficiente da tutti i punti di vista. Quindi è anche difficile in questo momento dare una valutazione reale di questi giocatori, perché poi probabilmente gli allenatori vedono in ognuno di loro un qualcosa in base all'idea di calcio che hanno. Quindi per me Leao è un grande esterno, però da quando se n'è andato Pioli, dall'anno in cui il Milan ha vinto lo scudetto, non l'ha più dimostrato. Vlahović è un grande centravanti, ma se non fai gol poi come facciamo a supportare questa tesi? E Ken è uno che ha vissuto un po' di alti e bassi, quindi... poi ci sono altre questioni anche economiche o come diceva il mister, anche di altro genere, cioè personali che condizionano comunque sempre le carriere dei giocatori. Quindi io credo che Leao tornando al discorso iniziale, abbia bisogno di cambiare aria. Cioè è uno che secondo me ha bisogno di andare a giocare da un'altra parte, perché ormai, ripeto, lui ha le sue responsabilità, ma io vado spesso a San Siro a vedere il Milan e qualsiasi cosa succede è colpa di Leao. Cioè se sbaglia Magnan è colpa di Leao, se sbaglia Battesaghi è colpa di Leao, cioè, qualsiasi, se sbaglia Allegri è colpa di Leao. Quindi voglio dire, è arrivato il momento forse in cui cambiare. Vlahovic ha una situazione pesante dal punto di vista contrattuale, andando in scadenza pretende dei soldi che secondo me in questo momento non merita. E Ken, che è il più giovane e che magari è quello che ha più prospettive, deve però secondo me dimostrare una professionalità, una voglia di giocare a calcio che in certi momenti è un po' mancata.
0: Vado un attimo dal mister, perché c'è un'osservazione di un ascoltatore che la voglio rigirare proprio al tecnico, all'allenatore Colantuono. Roberto ci scrive: Leao, Vlahovic e Ken, tre giocatori rovinati dagli entourage che li circondano ed anche dagli ingaggi smisurati che hanno strappato le rispettive società con motivazioni diverse. Secondo me l'unico che può eventualmente recuperare è Vlahovic. Gli altri due sono dei bluff completi. Esagerato, mister, oppure recuperabile Vlahovic?
7: Ma sono tutti giocatori, ora le tesi sono tante, ma sono tutti giocatori eventualmente recuperabili e comunque sono giocatori validi. Poi chi per un motivo, chi per l'altro ha sbagliato l'annata, tra virgolette, perché poi se andiamo a guardare i numeri freddi, come diceva appunto Stefano prima, alla fine voglio dire, se guardiamo gli altri. Ora io però dico una cosa, ma questi giocatori che eventualmente andranno via, poi dopo li devi andare
0: a sostituire.
7: Capito? Allora, li devi andare a sostituire, primo. Secondo, se li dai via, ormai si è innescato questo meccanismo che sembra che te li vuoi quasi togliere. Per cui chi te li viene a chiedere ti mette un po' il cappio al collo, dice vabbè, sei tu che te lo vuoi lavare. Avete fatto sta politica così, adesso io te lo prendo, ma te lo prendo a quello che dico io. Io un tentativo, magari mettendosi seduti bene con tutto l'entourage dei giocatori, con tutto quello che c'è da fare, lo farei, perché dopo devi sostituire. Ma oggi a chi ti avvicini per andare? Questi sono club che non è che Leao,
0: guardi, mister, io non lo so se la pensa così, però credo che Leao in questo momento, sono d'accordo con quello che diceva pure Mimmo, è difficile da recuperare Leao in questo momento, cioè sì, mi no, sembra che
1: però,
0: sia
1: però
0: proprio...
1: Mimmo tra virgolette secondo me è tratteggiato e descritto alla perfezione. Cioè, Leao ha avuto problemi di pubalgia quest'anno.
0: Sì, sì.
1: La domanda, allora, capovolgiamo un po' il discorso: è stato messo in condizione di rendere il gioco della squadra? L'ha valorizzato?
0: Peggiore anno, ha fatto
1: 9 gol. Ha fatto Ildiz è diventato Pelé, ha fatto 10 gol. Cioè, capisci qual è il discorso? Allora, sì. Se noi ci aspettiamo tanto da Leao, ma dai, Ildiz però è un giocatore già compiuto.
0: Però perdonatemi, no, io sono d'accordo con te, no, però ma ti Leao viene una statistica. Da una serie di stagioni negative.
1: Però
0: non
1: noi
0: è
1: dobbiamo
0: la prima.
1: Avere. Però scusami, perdonami, non dobbiamo parteggiare. Ildiz, allora, per me Ildiz è il calcio. Ildiz va difeso, è Ildiz tutta la vita. Però dobbiamo essere anche onesti nel raccontare le statistiche. Ti sblocco una statistica. Facciamo un esempio per un po' ravvivare il dibattito. Mattias Sulé, 2 anni a Roma, 1 a Frosinone, 93 presenze in Serie A, 11 gol. Ildiz, Kenan Ildiz, 96 presenze con la maglia della Juventus, 19 gol. Mi dite dov'è la differenza? Che secondo me è enorme, più avanti Ildiz. Però siamo attenti, cioè noi creiamo delle aspettative, e tra l'altro ha fatto un rinnovo contrattuale straordinario sto ragazzo, sì, che lo merita per carità, ha 21 anni, è giovane pure sulle... e so giovani anche tanti altri in Europa, però noi per Ildiz è già giocatore fatto. Leao è un brocco, Nanni è giovane pure sulle... e so giovani anche tanti altri in Europa, però noi per Ildiz è già giocatore fatto.

0: diventa Barcolà, diventa Kvaratskhelia, però... non lo sappiamo, ma a quel livello ancora non ci sta. E per molti di noi che raccontiamo e informiamo è già un fenomeno, e io non ci sto, no, io, in questo racconto,
1: però, perdonatemi,
0: perché
1: io
0: voi
1: una
0: questi
1: valutazione...
0: numeri non sono numeri da fenomeno.
1: No, no,
0: ma allora
1: insomma
0: anche allora...
1: i numeri da fenomeno quelli delle AU dopo 7 anni che sta al Milan, per
0: 96, cioè, gol, 19 gol, però giochi la Juve,
1: non è che lo mettiamo,
0: parliamone, cioè... allora che deve fare, deve segnare, che deve fare questo?
1: No, no, ma
0: no, però ditemelo, perché sennò io mi sono io in difficoltà,
1: sono in discussione le AU, Vlahovic e Ken,
0: mi convincete,
1: sono in discussione le AU, Vlahovic e Ken, cioè è il futuro di questi tre,
0: sì,
1: in discussione in
0: perfetto
1: questo,
0: perfetto, questo è, questo però noi scopriamo che Leao nella sua peggior carriera ha fatto 9 gol, cioè tu direi sono pochi o sono tanti, non lo so, e quanti quindi, ne ha fatti però, quando il Milan ha vinto il titolo, sì, Mimmo, quanti ne ha fatti di gol?
2: Mi pare 12.
0: Che deve fare Leao?
2: Vabbè, ma Leao
0: deve fare 30 gol all'anno.
2: Leao il target dei gol è quello, insomma, no?
0: Poi, sì, allora,
2: però non viene, dai, però, 9, 10.
1: Cioè, scusatemi, ma lo mettiamo in discussione per i gol o per le prestazioni che sta facendo continuamente?
0: No,
1: cioè, facciamo una valutazione. Per quello che abbiamo visto in questi
0: anni. Sì, ma stiamo mettendo in croce un calciatore che, sono d'accordo con te, non sarà un fenomeno, ma adesso non sarà neanche un brocco. Cioè,
1: no,
0: non c'è
1: stato con Brocco, l'ha messo in discussione.
2: Stefano, che Leao a volte ti tira dietro qualche critica anche per gli atteggiamenti.
0: Per
2: dai,
0: carità, magari è un altro discorso, sembra, Stefano.
2: Però il giocatore, secondo me, è indiscutibile.
0: Ma se mettiamo, ha ragione Mimmo, ci dobbiamo mettere, cioè, se discutiamo le potenzialità, cioè, voglio dire, tra fenomeno e ottimo calciatore, insomma, rimane un ottimo calciatore. Cioè, non è che se Leao non sa giocare a pallone, ecco, quindi io non.
1: Mario, ti chiedevi, scusami.
3: Quanto è l'ingaggio annuo di Leao?
2: 6 milioni.
1: Sì, 6.
3: 2000?
1: 6.
3: 6. Ah, 6, pensavo 1.5 milioni. Ah, 6 milioni, sì, ok, sì, va bene. E infatti lo si vede con l'entusiasmo con il quale gioca, lo si nota che è un giocatore dal ingaggio molto alto. Mi sembra,
2: Mario, no? No, tu c'hai ragione, ma Leao, sai che succede? Che se c'è delle sfaccettature caratteriali o dai quell'impressione che guadagni 6 milioni e che ne guadagni 500.000 euro, sempre quello sei, poi mi dirai,
3: sì, se
2: 6 milioni,
3: una,
2: 6 milioni
3: se
2: secondo me sono
3: un investimento,
2: certo,
3: A o squadra B devo fare un investimento su quel giocatore lì, non lo faccio, a meno che non vi sia l'allenatore che dice tu prendilo che ti penso io a rigenerarlo mentalmente, perché lui è triste al Milan, perché forse non lo trattano come lui vorrebbe, non gli danno la libertà che lui vorrebbe, ed è questa storia, per cui però tutto ciò premesso, io non sto, prima non discuto, non voglio discutere del valore più o meno di questi giocatori, dico soltanto che per un investimento adesso, soprattutto su Vlahovic e Leao, ci vuole del coraggio da parte di qualsiasi società.
0: Ma che sia alla fine di un percorso al Milan, questo è innegabile, perché non è che è più un ragazzino, ha 27 anni, quanti ce ne...
3: ma forse, quindi... anche Vlahovic alla Juve, sai, perché è quando si
0: parlavo di Leao,
3: le cose, i veleni piccoli grandi che stiano, poi
2: Leao ne fa 27,
3: erano,
0: esatto,
3: delle fessure e diventano fratture. Anche Vlahovic non penso che si possa riprendere la Juventus. Ken, come ho detto prima e ribadisco, è quello più gestibile. Io lo vedrei addirittura bene alla Juve, figuriamoci.
1: Quindi tu dici che è il più gestibile, che poi in effetti è questo un po' da capire, quello che potrà
4: ragazzi, il punto per me è un altro, scusate se intervengo.
1: Vai.
4: Il punto è che gli attaccanti da sempre, il mister ce lo insegna, hanno bisogno di squadre che li mettano in condizione di esprimersi per quelle che sono le loro potenzialità.
1: Certo.
4: Purtroppo negli ultimi anni il Milan e la Juve hanno fatto dei campionati che dal punto di vista della proposta di gioco offensiva è stata quasi nulla, quindi è sempre complicato. Non è che voglio difendere né Vlahovic né Leao, ho detto prima cosa penso, però queste valutazioni qua secondo me vanno fatte oltre alla cosa sacrosanta che diceva prima il mister, di tutti i condizionamenti ambientali che ci sono e che contribuiscono pesantemente alle prestazioni dei giocatori.
1: Mister, per chiudere,
2: sì. Ma penso, ti ripeto, io fossi un dirigente, al di là di tutto quello,
1: ecco,
2: che abbiamo detto,
1: esatto,
2: tutti i giudizi sono validi, tutti i giocatori ci hanno messo del loro, però ripeto, oggi secondo me

0: il gioco non vale la candela. Cioè io proverei un attimino a fare magari un ultimo tentativo e di mettermi nelle condizioni,
1: ma con tutti
0: i numeri con che chi... abbiamo citato, perché chi te li viene a chiedere oggi poi magari sai che succede, lo dai via, lo devi dare via molto meno rispetto al valore vero del giocatore, poi questo l'anno prossimo ti fa un campionato, ti fa una stagione da 20 gol, dopo ci ritroviamo qui a maggio dell'anno prossimo a discutere, avete visto, Leao era meglio se forse rimaneva piuttosto che Vlahovic. Ripeto, io un ultimo tentativo, un tentativo lo farei per provare.
1: Con Leao faresti un ultimo tentativo?
0: Io lo farei, io ci proverei, ci metterei.
1: E con gli altri, pronte, e con gli altri due? Con gli altri
0: ma
1: due?
0: Uguale. Ci proverei. Ripeto, oggi questi sono giocatori che a mio avviso, dopo li devi andare a sostituire, con chi li sostituisci? Ti vai a prendere?
1: No, guarda, io sono molto...
0: Ci vuole i soldini dopo per andare a sostituire giocatori del genere? Io un tentativo per recuperarli lo farei. Certo, fossi poi le squadre in questione, mi premunirei magari prendendo qualcosa nell'eventualità questi li fanno un'altra annata. Però poi c'è il mercato di riparazione. E arrivi fino a dicembre e poi eventualmente fai
1: non sempre riparano.
0: Io parlo in uscita, in uscita.
1: È vero. Mister, posso, una domanda velocissima prima di salutarti. Sì. Torno un attimo sulla partita di ieri, perché poi rimangono con noi Mario Mattioli e Mimmo Cugini. Daresti le... Caroxelli è un giocatore che può puntare al pallone d'oro?
0: Per me sì, assolutamente.
1: Già da quest'anno? A prescindere da come va?
0: È un giocatore che sposta gli equilibri, io lo giudico così, poi se lo può vincere o non lo può vincere, lì si parla di votazioni, di dettagli, però è un giocatore che è un giocatore straordinario.
1: Gli riconosceresti questo premio, insomma, in questo
0: momento? Può essere uno che lo può vincere, ce ne sono tanti che lo possono vincere, ma lui può essere uno dei candidati, poi se non lo vince e arriva lì di dietro, ma è sicuramente tra i migliori al momento in circolazione.
1: E Luis Enrique è il miglior allenatore che c'è adesso in circolazione?
0: Luis Enrique è forte, molto forte. A me piace molto, anche perché ho avuto il piacere anche di affrontarlo, insomma, da avversario. E si vedeva che è all'inizio delle altre cose, e si vedeva già che nella testa c'aveva cose
1: meglio di Guardiola?
0: Diverse, ma dai, stanno lì sullo stesso livello. Insomma, poi te ne può piacere uno, te ne può piacere un altro. Insomma, ma sono allenatori che sono top.
1: Va bene, mi devo fermare, mister, ti saluto e ti ringrazio.
2: Ciao,
1: tantissimo,
2: Stefano.
1: A presto, grazie a mister Colantuono, rimanete con noi Cugini e Mattioli, poi ripartiamo anche da questo giochino su Kvaratskhelia e Luis Enrique e anche altri temi, tra poco torniamo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Oggi Jannik Sinner darà il via alla sua avventura al Foro Italico con un allenamento in programma nel pomeriggio prima del debutto ufficiale previsto per sabato. Sinner arriva da una striscia di risultati impressionante. 4 titoli conquistati, 29 vittorie e appena 2 sconfitte stagionali. A questi numeri si aggiungono primati di assoluto rilievo come i 5 Masters 1000 consecutivi vinti e un Sunshine Double completato senza sbavature. Ora l'obiettivo è completare il Clay in Slam, ovvero imporsi nei 4 grandi tornei sulla terra battuta sulle orme di Rafa Nadal nel 2010. Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale della Champions League. I francesi tornano all'atto conclusivo per il secondo anno consecutivo pareggiando 1-1 col Bayern Monaco nella semifinale di ritorno dell'Allianz Arena. A sbloccare la gara giocata ieri sera ci pensa il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che è servito da Kvaratskhelia, batte Neuer e indirizza subito l'incontro. I padroni di casa sfiorano il pari prima con Luis Diaz e poi con Olise, ma il gol del pareggio arriva solo al 93esimo col solito Kane. Non basta, perché Parigi fa festa e torna dunque in finale di Champions League. Dusan Vlahovic avrebbe messo un freno sul rinnovo di contratto con la Juventus. Solo qualche settimana fa Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada. La Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo l'iniziale apertura ora sembra essere calato il gelo tra le parti. Domani comincia il Giro d'Italia e anche la 109esima edizione della Corsa Rosa partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Le 3 tappe bulgare porteranno dal Mar Nero fino alla capitale Sofia, passando per le montagne interne. Le partenze in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, i blackouts in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano e ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione svizzera, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. L'atletica per Alex Schwarzer, la porta della nazionale italiana resta chiusa. Nonostante il ritorno alle gare dopo la fine della lunga squalifica per doping e nonostante i risultati cronometrici di altissimo livello, il marciatore altoatesino non parteciperà agli Europei 2026 in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. A rendere nota l'esclusione è stato lo stesso Schwarzer, che ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione direttamente dal direttore tecnico azzurro Antonio Latorre. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV, tutto dedicato alla nostra Serie B. Partiamo con Reggiana Sampdoria. Samp favorita al 44% secondo le nostre percentuali, sul 27% la Reggiana, mentre l'Aix è data al 30%. Nell'altra gara Frosinone favorita al 60% sul 19% del Mantova, mentre l'Aix è data al 22%. E noi ci rivediamo per nuovi appuntamenti al pronostico Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano e Palomeni qui.
1: Ciao
0: con
1: Marco,
0: me.
1: di nuovo
0: ben ritrovati. Da tanti messaggi al 331-8200-213 sui temi, no? Ad esempio Marco ci scrive: caro Stefano, quello che dà fastidio di Leo è l'indisponenza con cui gioca spesso. Poi Antonio dice: scusate, Illiz ha 21 anni, sta giocando da un mese e mezzo con un'infiammazione tendine al ginocchio. È vero, ci ha avuto dei problemi anche lui. Poi l'unico problema di Leao è che può essere un giocatore da 9 e a volte da 4, solo che le prestazioni da 4 sono maggiori di quelle da 9 e non gli piace il sacrificio per la squadra. Anche questo, diciamo, è un altro fattore.
1: Anche Vlahovic ha giocato, tornando al discorso di Ezio, con la pubalgia, con diversi problemi, però... Mi ricordo che non poteva,
0: veniva più criticato. È vero.
1: Bene.
0: Vai, prendiamo un audio, poi andiamo a riprendere subito i nostri amici. Vai.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Non sono d'accordo con quello che ha detto Mimmo Cugini. Perché
0: eccolo, ti sta sentendo così.
2: Vlahovic con Iachini, che non mi sembra più una proposta di gioco avvolgente che si riversi nell'area di rigore avversaria. È l'allenatore con cui ha segnato più gol. Leao con il Portogallo, quando va in Portogallo, anche ai tempi d'oro del campionato del Milan, che ha vinto il campionato con il Milan, faceva panca. Quindi la proposta di gioco conta relativamente. Questi calciatori hanno subito un po' il peso della maglia e un po', francamente, si sono dimostrati per quello che sono. In squadre medio-basse rendono, quando si alza il livello diventa tutto più complicato.
0: Mimmo Cugini, ti sei stato chiamato in causa e quindi ti saluto, ben ritrovato di nuovo. Adesso ti faccio subito rispondere. C'è con noi anche Mario Mattioli. Ciao Mario, ben trovato.
3: Eccomi.
0: E c'è anche Giampaolo Gherarducci che saluto. Ciao Giampaolo, ben trovato.
4: Ciao, grazie.
0: Allora Mimmo, rispondi tu all'ascoltatore.
3: No, io rimango dalla mia idea. Per me la proposta di gioco è fondamentale per valorizzare gli attaccanti.
0: Sono
3: Leao, le sue stagioni migliori le ha fatte, guardando anche il numero dei gol, nell'anno dello scudetto ha fatto 11 gol e nell'anno successivo ne ha fatti 15. Poi quando le prestazioni della squadra sono calate, inevitabilmente è calato anche lui. Quello che condivido con il radioascoltatore e il fatto degli atteggiamenti. Infatti prima ho detto che secondo me è ora che vada via da Milano, perché ormai è un ambiente,
0: per me è finito l'ambiente, pure per me.
3: Esatto, cioè le situazioni di Leao e di Vlahovic, secondo me, di Vlahovic sono molto differenti. C'è ancora, secondo me, molta fiducia in Vlahovic alla Juve, ce n'è molta meno, soprattutto da parte di tutto l'ambiente, a Milano verso Leao.
0: Sì. Credo che questa sia una fotografia indiscutibile.
1: Sì, io aggiungerei, perché non c'è possibilità di avere magari qualcos'altro di diverso alla Juve,
0: certo,
1: oppure non lo so, cercheranno il possibile. Cioè, se tu va, come il ragionamento tuo, Vlahovic va via e poi chi prendi?
0: Io
1: Lì la difficoltà nella Juve, cioè la Juve non dico che deve sopportare questa situazione, però insomma sarà motivo di lunghissima riflessione.
3: Sì, vai. Però il ragionamento allora dobbiamo allargarlo, perché se noi ragioniamo su come hanno giocato Vlahovic e Leao e quello che possono dare ancora, è un conto. Se noi invece ragioniamo sulle potenzialità economiche e sulle difficoltà di Milan e Juve per andare a reperire sostituti,
0: è un'altra storia. Giampaolo, vengo anche da te. Stiamo parlando di Leao, Vlahovic e Ken. Stiamo cercando un po' così di ragionare su quello che potrebbe essere la loro destinazione futura da scoprire. Ecco, siamo un po' divisi su questa cosa, su questi tre giocatori. Leao, io sono d'accordo con Mimmo, a me sembra una storia finita. Vlahovic, io ci penserei molto al posto della Juve, ma per un discorso che poi devi trovare un'alternativa comunque di livello. Io su Ken ho un mio pensiero, però sicuramente non condiviso da nessuno. Io credo che l'anno scorso abbia preso una stagione
1: eccezionale.
0: Sì. È difficile poi ripetere una stagione di quel tipo, quindi non lo so. Al di là di tutti i problemi della Fiorentina quest'anno, che sono stati tantissimi, ecco. Giampaolo.
4: Ma sì, su Leao sono d'accordo, ormai questa è la sua settima stagione, mi sembra, a Milan, settima, adesso non mi ricordo bene, va per i 27 anni, abbiamo parlato tante volte, insomma, di che tipo di giocatore sia, e che non si è evoluto, anzi, se forse si è involuto anche dal punto di vista proprio tecnico, forse anche motivazionale, già non è uno che dà così, insomma, l'idea di spremersi in campo al 100%, però comunque scattava con una velocità tale che una velocità che ora non sembra avere neanche più. Non so se sia un problema fisico o soltanto motivazionale o non so cos'altro, perché gioca in un ruolo che evidentemente non sente suo, si trova male nel sistema due punte, però la sua storia è finita, perché anche nelle ultime partite, quando c'era bisogno di lui, soprattutto nel momento in cui il Milan è in crisi atletica evidente, e lui non ha fatto nulla praticamente, poi non si spende mai quasi difensiva. Infatti l'ho detto Allegri, io non posso giocare con tre punte perché so che da quella parte lì lui non copre e mi sbilancia la squadra. Me lo posso permettere come centravanti, ma come centravanti non rende, e dunque diventa un problema molto serio, almeno con questo tipo di allenatore, ma anche con gli allenatori a parte con Pioli, in cui ha avuto due stagioni molto buone, poi dopo le altre sono state molto deludenti francamente. Per quanto riguarda Vlahovic, insomma, sappiamo che se la Juve lo perde a parametro zero. Se il contratto glielo rinnova, praticamente è un giocatore non gratuito in casa, perché prende cifre importanti, però devi pensare a un altro centravanti, devi spendere altri quanti? 40 milioni, non lo so, 50 milioni, e diventa un problema, anche perché gli acquisti di quest'estate sono stati abbastanza fallimentari in questo senso. O cambia direttore sportivo, o cambia sistema di andare a prendere i giocatori senza gli algoritmi, o se no poi diventa nuovo un problema. Non so, io Vlahovic, insomma, francamente lo terrei, perché mi sembra un giocatore che ha una tigna particolare che Leao si sogna. Però poi insomma non sono io a decidere.
0: Mentre non è d'accordo Mario, che invece porterebbe Ken alla Juve, vero Mario?
5: No, ho detto magari se va via Vlahovic, perché no? Certamente il quadro che ho sentito da parte della Juventus, da parte di Vlahovic, è abbastanza fallimentare, però il suo comportamento in questi ultimi due anni, a dire degli infortuni, insomma, non ha.
0: Sono tutte e tre caratterialmente complicati, possiamo dire questo. Sono tre profili caratterialmente complicati. Sì.
5: A me comincia a dare fastidio dal punto di vista sportivo, ovviamente. Anche domenica, sabato, si è visto questa sua nevrosi, ogni volta una palla non gli arriva.
0: È entrato e caricava l'ambiente, ne hai visto che roba, fa il gol e poi chiamava tutti alla raccolta.
5: Però poi questo diventa anche...
0: guarda che farà il gol che manderà la Juve in Champions, lo sto dicendo da settimane.
5: Sì, va bene, ma...
0: Vabbè, te racconto, poi ti richiamo appena lo fa.
5: Del futuro non lo so,
6: non vedo chi altri possa far gol
0: apposta, capito? Non è che ho fatto una previsione proprio...
6: No,
5: che vai a rinnovare il contratto, non credo che da 12 milioni l'anno scendano di non so quanto.
0: A 6, dovrebbe scendere a 6. Bene, bella... Io firmerei subito, figurati, per me capirai.
5: Io non lo so se lui e il suo entourage possa
0: accettare una cosa di questo tipo. Vabbè, vediamo un po'. Aspetta che c'è un audio e poi vi propongo un altro tema prima in questo blocco. Vai, sentiamo un audio.
7: Buongiorno, Armando Tarquinio. Mi spiegate per cortesia come può un giocatore, in questo caso Leao, gli altri anni Teo, tutti quanti, rendere al massimo quando la società è un continuo litigio tra di loro, sono degli incompetenti in società, lo hanno dimostrato, perché da dopo Maldini hanno sempre peggiorato e non hanno fatto nulla per riportare il Milan come ai massimi livelli. Maldini disse: rispettate la storia del Milan. Loro non la rispettano la storia del Milan, loro cercano di vendere tutti, poi li sostituiscono con Estupiñán, con Teo. Poi come? Ricordate che anche Ken con Allegri fece zero gol in un anno. Vlahovic con Allegri spesso lo metteva in panchina e litigava. Come fa un giocatore a rendere nel Milan se non c'è una proposta di gioco in attacco?
0: Bene, quindi vai dalla parte di Mimmo, vedi Mimmo? Voglio dire.
6: Qualcuno condivide, meno male.
0: È così. Poi sul discorso societario. Che vi devo dire.
6: Sì, sul societario è un po' più complicato, perché i giocatori poi dell'aspetto societario non è che si interessano
0: molto. Ma infatti io sai che ti posso dirmi una cosa, non so se siete d'accordo. A me qualche volta, quando si vuole giustificare le prestazioni dei calciatori tirando in ballo l'aspetto societario, a me sembra un po' quasi un alibi.
6: Fanno male i fischi di San Siro, dai. Fanno male i fischi di San Siro, fanno male l'ambiente che c'è a San Siro quando tocca palla e c'è il brusio perché la gente non è contenta, quello certo, condiziona certo. Un giocatore, secondo me.
0: Certo, assolutamente.
5: Ma noi stiamo tirando in ballo comunque due società come Milan e Juventus, che hanno delle forti infiltrazioni del gruppo Red Bird, presidente Jerry Cardinale, che tra l'altro è anche presidente del Milan. Certo. Ora Jerry Cardinale è stato lui il pater familias a portare Comolli alla Juventus, strappandolo poverino dalla Tolosa, dove era stato 5 anni, 5 anni di trionfi peraltro.
0: Vabbè,
5: la Tolosa, sì, squadra francese.
0: Quindi non hai fiducia verso Comolli, mi sembra di capire, dai.
5: Ma no, che non abbia fiducia, solo per sé. Comolli ha dichiarato pubblicamente che Openda e Davis vengono fuori da algoritmi e intelligenza artificiale.
0: Hanno sbagliato l'algoritmo, insomma.
5: Ci sono, loro ti servono,
0: hanno messi i dati male.
5: Come fai ad andare avanti se non racconti in che squadra stai giocando?
0: Beh, però dai, Davide veniva da 24 gol in Ligane, non era proprio insomma uno era un algoritmo che poteva funzionare,
5: non è adatto forse alla Juventus, però anche la Juve è comunque fa parte del gruppo Red Bird a questo punto, capito?
0: Tutti lì,
5: non lo so.
0: Vabbè, vediamo che vi devo dire, staremo a vedere. Vi voglio sottoporre un altro tema prima di chiudere questo passaggio. Guarda che bella grafica che ha fatto riguardante Gasperini, il nostro Sorani, caro Impallomeni. Adesso che lo prendiamo, io la chiamo, poi fate voi. Che riguarda un po' quello che deve essere, insomma, che vuole essere un po' il suo futuro alla Roma. Che insomma è quello di comandare, qua comando io, insomma, vuole prendere
1: no,
0: io adesso a parte le battute, però se può fare vedi, ha fatto Giulio Cesare, bellissimo,
1: assomiglia, però
0: assomiglia un po' a Giulio Cesare,
1: il senatore della Repubblica.
0: No, detto questo, si può andare verso questa direzione di un manager totale, come stavamo sentendo giorni fa, dove c'è di questo indirizzo
1: manager totale, non lo so, però insomma, ecco, Gasperini è uno che sta dentro le cose, quindi si divide tra campo, trattative, scelta individuare i profili da prendere o da confermare, insomma, mi sembra una cosa abbastanza naturale. Ha lavorato a Bergamo così, in passato mi hanno detto che Genova non era così, ma io credo che anche a Genova abbia lavorato in questo senso, in sintonia con il direttore sportivo. A Crotone agli inizi, però insomma fa parte del suo DNA. Quello, cioè, se tu prendi Gasperini, ti devi aspettare che Gasperini ti venga a bussare alla porta, perché vuole dire la sua. Ed è in questo, concludo, un profilo che insomma, lo ha detto chiaramente, preferisco andare avanti con le mie idee, non con quelle degli altri, altrimenti mi trovo un altro posto.
0: Beh, ho fatto capire insomma quanto. Mimmo, tu ci credi a questo tipo di sviluppo di una figura allenatore manager, diciamo così?
6: Beh, mi sembra che ci credano i Fredkin, perché nel momento in cui gli hanno dato pieni poteri è evidente che la strada è quella. Allora, che sia un allenatore che ha sempre interagito molto e anche mettendo parecchia pressione ai club, lo sappiamo tutti, vi ricorderete negli ultimi tempi all'Atalanta, dove la pazienza di Ruggeri era arrivata al limite. Non so a Roma che tipo di situazione c'è, cioè che tipo di evoluzione ci sarà, perché dopo l'addio di Ranieri mi sembra che anche con Massara non è che vada d'accordissimo, anzi. Quindi cosa succederà? Un uomo solo al comando? Può essere, sicuramente è un bravissimo allenatore e un grande conoscitore di calcio. Questo è uno step, nel senso che poi bisogna vedere se dargli carta bianca al 100% significa anche farlo muovere sul mercato autonomamente oppure affidarsi ad un'altra persona, perché i ruoli comunque non sono gli stessi, non è facile anche per i contatti e per le trattative fare una cosa del genere. Quindi se parliamo di un manager all'inglese, come viene inteso insomma alla Ferguson, che chiaramente indicava i giocatori ma non è che poi andava a fare lui direttamente le trattative, credo che, mi pare di capire che la strada sia quella.
0: Mattioli?
5: Ma guarda, io un manager lo vedo bene, però limitato alla parte tecnica, ovviamente. Questo sì, per il resto assolutamente no, perché poi un uomo solo non riesce a gestire la parte tecnica, perché i giocatori non è che uno si può limitare, come peraltro spesso fanno, a chiamare uno, due o tre procuratori e chiedere i loro uomini vestiti per quel ruolo particolare. Li deve conoscere, e su questo, se parliamo di Gasperini, sicuramente i giocatori li conosce, ma quello è l'unico ambito di gestione di una società che posso riconoscere al tecnico della Roma, perché altrimenti quando si parla di tecnici, di manager all'inglese, Ferguson riguardava il suo compito anche la parte economica, cosa che invece non
0: sarebbe
5: vedrei.
0: Bello invece, secondo me.
5: Sarebbe troppo e non sarebbero coerenti poi con il valore, con le conoscenze dell'allenatore. Certo. La parte tecnica sì, quella la vedo volentieri, perché poi è lui che deve giocare con le pedine che ha a disposizione, e averne qualcuna che ha contribuito lui, ha scelto lui, sarebbe anche un di più che in questo momento non sta.
0: Gianpaolo Gherarducci?
4: Sì, sono così, insomma, d'accordo sul fatto che sia un attore a indicare i giocatori da prendere. Poi uno non può essere anche un commercialista, far di conto, tutte queste cose qua. È chiaro che ci vuole qualcuno che si occupi anche di quello. Poi che lui sia un allenatore ovviamente molto esigente lo sappiamo, l'allenatore che indica il giocatore che vuole per il suo schema di gioco, secondo me un discorso che va esteso a tutti i club, sarebbe giusto così, secondo il mio punto di vista. Poi chiaramente insomma dipende poi dalle esigenze societarie, dal tipo di presidenza che esiste. Essendo una presidenza americana, molte presidenze americane hanno dettato legge in Inghilterra, come il Manchester United per esempio, è una figura che esiste in Inghilterra, ma non so se possa poi esistere francamente.
0: Sì, forse qui ancora noi non siamo.
6: Insomma, ho detto Ruggeri invece che per Cassi, mi scuso con gli atalantini e con i diretti.
0: Ah, vabbè, dai, non me ne so ancora io, mi è sfuggita anche a me. Però insomma, forse qui ancora siamo un po' indietro, e poi penso, aggiungo anche Stefano, poi ci sono piazze dove puoi avere un po' più di potere, sì, e piazze dove è un po' più difficile esercitare questo potere.
1: Però si può trovare adesso, relativamente al discorso di Gasperini, della Roma, dei Friedkin, un punto di incontro, ma soprattutto mettere, diciamo così, in condizione l'allenatore di non innervosirsi troppo, visto anche il profilo caratteriale che ha. Cioè, voglio dire, quel feeling tecnico che lui dice di non avere con Massara, magari lo ritrovano da qui a poche settimane, oppure no, cioè, ci sono un altro direttore sportivo, ma non immagino un Gasperini, diciamo, one man show. Credo che la proprietà non è che sì, gli dà possibilità di azione, ma insomma fino a un certo punto, insomma, i ruoli all'interno di un organigramma vanno rispettati, e probabilmente se non sarà Massara sarà un altro direttore.
0: No, a me mi ha colpito quando lui ha detto: io lavoro con le mie idee, altrimenti prendo un'altra strada.
1: Sì, quando lui dice non c'è feeling tecnico con il direttore sportivo attuale, dice tanto.
0: Sì, sì.
1: E poi aggiunge e dice altrettanto tanto quando, come hai detto tu, o facciamo, non come dico io, però
0: con le mie idee, lavora con le mie idee, o
1: no, se no non avrebbe ma non perché lui vuole comandare, non avrebbe senso, perché mi avete chiamato.
0: Sì vediamo, dai, intanto adesso c'è queste tre partite dove si gioca ancora la possibilità eventualmente di andare in Champions, poi vediamo. Chi è che vuole dire qualcosa? C'era qualcosa? Niente. Mimmo, al volo proprio, daresti il pallone d'oro a Kvaratskhelia?
6: Allora, è uno dei candidati sicuramente per questi primi 4 mesi di stagione, però nell'anno del mondiale quasi sempre vince o
3: uno che è nella squadra che vince il mondiale o che fa un grande mondiale, quindi credo che questo sia un criterio che potrebbe un po' penalizzarlo. Sicuramente per questi primi 4 mesi e 7 giorni del 2026 lui è stato il migliore.
0: Mimmo, Mario Mattioli?
8: No, pallone d'oro ancora no. Io aspetterei, come tutti i colleghi, aspetterei i mondiali.
0: Che lui non farà, ricordiamo.
8: Sì, sì, sì, ma per avere anche un'immagine, ove non dovesse venire fuori, non dovesse affermarsi nessun suo collega degno di essere notato, di essere ricordato per questi mondiali, allora torneremo indietro per questi mesi dove in effetti ha fatto qualcosa di meglio rispetto a tutti.
0: Giampaolo?
3: Io ho l'impressione, scusa se intervengo, che Mbappé si stia preparando per il mondiale.
0: Sì.
3: Perché non mi pare che stia dando molto.
0: Sì, sì. Si prepara viaggiando un po', visto, insomma, di qua, di là. Giampaolo Gerarducci.
4: Ma secondo me finisce tra i primi 5 probabilmente, ma siccome il mondiale secondo me lo vincerà la Francia, alla fine lo vincerà ancora qualcuno del Paris Saint-Germain probabilmente.
0: Molto probabilmente. C'è un audio, mi dicono, al volo? Vai, e poi salutiamo tutti.
9: Ciao Marco, ciao Stefano, Robertino da Torino. Ma volevo chiedervi, voi che vedete tante partite e avete anche più presente alcune cose, ma secondo voi c'è nel campionato italiano, per esempio di B o di C, un allenatore come Gasperini, cioè uno che riesce a valorizzare così tanti giocatori ed è paragonabile, ovviamente più in piccolo, che potrebbe magari affacciarsi alla Serie A in squadre come il mio Torino o altre che hanno bisogno di valorizzare i giocatori? Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Ma chi faccio fatica a rispondere.
1: Mimmo. Mimmo. Giampaolo, Mario.
3: Ce ne sono bravi, Poi è chiaro che il salto dalla B alla A è sempre pesante e anche qua bisogna sempre vedere il materiale che hai a disposizione. Giovanni Stroppa è uno che ha fatto, credo che sia quest'anno la terza promozione
0: in Serie A, fatica sempre.
3: Però in A non ha fatto, quindi sai, è un po' complicato. Grosso è uno di quelli che ha fatto una gavetta importante e che quest'anno secondo me ha fatto una grande stagione in A, quindi poi bisogna avere intuito, un po' di fortuna e anche coraggio. Quello un po' manca sia ai dirigenti nostri che agli allenatori per i giovani, quindi la stessa cosa vale anche per questa cosa qua.
0: Va bene, mi devo fermare. Saluto Mario Mattioli. Ciao Mario, a presto, un abbraccio.
1: Ciao Mario.
0: Grazie a Giampaolo Gerarducci.
1: Ciao Giampaolo.
4: Ciao.
0: Mimmo, ti saluto.
1: Ciao Mimmo.
0: Ti saluto e ci sentiamo presto. Un abbraccio.
3: Grazie, a presto. Mi dispiace che oggi il collegamento.
0: Infatti che non ti abbiamo visto.
1: Ci è mancato.
0: Vabbè. Ti volevamo vedere, sai, la tua presenza ci conforta.
3: Soprattutto è stato un brutto colpo, immagino, per gli utenti televisivi.
0: Esatto, ma ti aspettavano, c'era grande attesa, come dico sempre, capito? Ciao Mimmo, un abbraccio.
3: A presto.
0: Break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato USA ha parlato di relazioni solide con la Santa Sede, con la quale gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Secondo una fonte americana sentita dall'agenzia AFP, l'incontro è stato amichevole e costruttivo. Domani è previsto l'incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato nella notte con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per la Sicurezza Pubblica. Lo riporta Inet. La convocazione del Consiglio dei Ministri e il colloquio tra i due leader si sono svolti in un contesto di notizie di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo che ponga fine alla guerra.
1: Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella a Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Press, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.
0: Un'assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. A dichiararlo un portavoce del Ministero della Salute dei Paesi Bassi, le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
1: Le risposte parziali finora fornite dall'Interpol alla Procura Generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Lo si apprende da fonti inquirenti. Allo stato, gli ulteriori approfondimenti confermano gli elementi forniti dalla difesa dell'ex consigliera regionale e la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi, poi messa in discussione con l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
0: La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20.45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta. Altra gara decisiva, lunedì alle 20.45 Napoli-Bologna.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Mamma mia, caro Stefano, qui Vlahovic frena il rinnovo. Leao c'ha una clausola e valutazione, ballano più di 100 milioni. Leao senza acquirenti, via solo ma in super saldo. Sto leggendo un po' di così approfondimenti. Lewandowski arriva, potrebbe arrivare Lewandowski.
1: Vedremo.
0: Un giovane.
1: No, vabbè, belle speranze, un giovane di belle speranze.
0: Vabbè, insomma, ormai dobbiamo abituarci a quello che però, passa il convento.
1: Però se sta bene.
0: Fa ancora la differenza da noi.
1: Boh.
0: C'è Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come
2: buongiorno
0: stai? Tutti. Tutto bene?
2: Benissimo, benissimo.
0: Bene.
2: Benissimo, grazie a voi. Tutto bene?
0: Tutto bene, bene. Si procede. Stavamo dando un'occhiata un po' qua e là dopo la partita di ieri sera. Vediamo calcio in Champions, caro Massimo.
2: Purtroppo sì, e mi dispiace non vedere squadre, secondo me, in Italia, secondo me, all'altezza di quelle che abbiamo visto, soprattutto PSG e Bayern sono di un'altra di un altro livello proprio.
0: Sì, sì.
2: Forse ci sono addirittura due livelli di differenza. Perché c'è qualità, perché hanno qualità davanti, di centrocampo, dietro.
0: Hanno qualità dappertutto.
2: Hanno qualità dappertutto, no, ma è vero. Non c'è solo la qualità, attenzione, non c'è solo la qualità. Io ieri ho fatto molto caso a come difendeva il Paris Saint-Germain.
0: Sì.
2: E ha difeso, secondo me, in maniera impeccabile.
0: È vero.
2: Perché partivano in modo anche molto... Cioè, io Paraschiela fare quel lavoro non l'ho mai visto. Forse nemmeno nel Napoli Spalletti. È cresciuto tantissimo proprio anche da quel punto di vista. Lui lavora e gioca per la squadra. Con le sue capacità, le sue qualità, le sue individualità. Quindi, ragazzi, io trovo che questo Luis Enrique, che peraltro ero andato a trovare a Trigoria, quando Cassetti mi diceva, ma io non riesco a capire, fa giocare Taddei terzino e fa difendere a due. Non so se si ricorda, Stefano.
1: Come no?
2: Che c'ha la, diciamo che non capivano cosa volesse lui da loro, perché aveva questo modo
1: di
2: interpretare il calcio. Esatto, bravo. Peccato, bravo.
0: Ma allora, sai, però poi sai dopo, cosa penso?
2: Poi dopo, Stefano, la qualità, la qualità, i giocatori fanno la. Fanno, esatto.
0: Sì, sì, però sai cosa penso? Perché poi dopo lui lì fa un percorso, va. Non va subito al Barcellona dopo la Roma, Luis Enrique.
1: Va al Celta Vigo.
0: Esatto. Io credo che lì è vero che magari è stato valutato, però forse i tempi ancora non erano maturi e lì bisognava fare un discorso di attesa, di investimento nell'allenatore, aspettare magari lasciarlo sbagliare.
1: Noi in Italia
0: non ci abbiamo idea,
1: non li vogliamo. De Zerbi non lo vogliamo, Fabregas già diciamo che è un presuntuoso, uno che... Questa è l'Italia. Cioè, invece si può convivere con diversi stili.
0: Sì, ha fatto Celta Vigo e poi Barcellona, è stato un anno...
1: Quindi questo è il discorso, cioè noi... Non lo so se è un discorso perché di prese di posizione, però insomma secondo me la diversità ha un valore, perché non è che... Perché non ci può stare un De Zerbi, un Fabregas nel nostro campionato, uno che la pensa diversamente da altri? Come mi piace anche l'interpretazione di altri, cioè non vedo perché, cioè De Zerbi è stato intervistato a più riprese su questo tema, no? Dice ma io che in Italia no, diventa troppo difficile poi gestire tutto, e c'è un mercato straordinariamente eccellente in Europa, quindi è stimato. Farioli pure, che è uno bravo, allenato in Olanda, adesso sta al Porto, sì. Guai chi lo toccano,
0: è diventato campione tra l'altro,
1: Per dire. Maresca, un altro ancora, no, un profilo italiano, che voglio dire, poi come sono bravi anche gli Allegri, Spalletti,
2: però sai, Spalini, sono Stefano, però sono anche percorsi personali, se tu vedi Montella, l'abbiamo sentito parlare anche a Sky ultimamente, che ha raccontato che lui addirittura voleva smettere di allenare, eppure dopo lo hanno cercato, si è ricostruito un'immagine, una posizione, gli è andata bene con la nazionale. Queste sono svolte anche decisive nel percorso tra virgolette personale e professionale di un tecnico, perché a volte ti può anche andare bene, ti può andare male, perché se noi ricordiamo De Zerbi poi ha fatto bene, poi però si è forse attaccato, appiccicato un'etichetta di quello che non cura la fase difensiva, corretto?
1: Sì, no, no, no, ma per carità, io non è che vado a, io dico il valore in generale, lascia perdere poi i pregi e difetti so. Di un allenatore, però mi sembra che ci siano dei bonus nei confronti di allenatori e di una certa schiera di allenatori e dei malus nei confronti di altri. Questo sto dicendo, cioè magari fanno gli stessi risultati, le stesse sconfitte, però vabbè, ma là c'è sempre, no? Invece su questi vanno giù duro, la critica non li risparmia, questo dicevo Massimo, capito?
2: Questo è sicuro, questo è sicuro, questo, hai ragione,
0: sì. Senti, che ne pensate invece del si va verso il rinnovo di Chivu fino al 2028?
1: Ma giusto, corretto. Vinto. E adesso
0: inizia il suo lavoro. Insegna
1: Massimo, sì, bravo. Adesso comincia il suo lavoro. Ha detto bene, lo adesso sa pure lui.
2: Sono d'accordo. Adesso inizia il lavoro duro perché sai, si è arrivato sulla scia di un blocco che parzialmente verrà un po' smantellato. Devi fare le scelte giuste e devi tenere la barca a pieni regimi perché sai benissimo che a Milano. Ma sia sponda Inter che sponda Milan, sbagli mezza roba, te addosso tutti. E noi ci ricordiamo anche lui, le reazioni che ha avuto quando è stato giustamente criticato, per esempio quando è andato fuori col Bodoglin. È stato criticato, cosa dovevamo dire? Ah bello, hai fatto bene a prendere da una parte e due dall'altra? No, l'hanno criticato, lui lì ha patito questa cosa. Io poi non so se di rimbalzo l'ha patita anche la squadra, ma da lì la squadra è andata un po' giù, okay, poi si è ritirata su nell'ultima frazione. Però se dietro c'ha squadre che inanellano vittorie e non solo il Napoli, c'è stato il Milan che ti poteva mettere veramente una pressione devastante quel giorno che gioca a Roma con la Lazio.
0: Sì.
2: Se quella partita finisce invece che 1-0 per la Lazio, 1-0 per il Milan, io non lo so come gestisce Chivu, magari anzi sicuramente lo vince lo stesso, però sono quelle cose che tu devi valutare, ma giustamente non puoi certo mandare via un allenatore che ha vinto uno scudetto e magari vince anche la Coppa Italia, quindi questo è praticamente impossibile. È successo credo alla Juve due volte, una volta con Sarri e una volta con Allegri, perché Allegri arrivava da 5 scudetti consecutivi e è andato via.
0: Sarri vinceva lo scudetto e fu mandato via.
2: Tutte e due.
0: Sì,
2: Allegri che sai, pure Allegri è stato mandato via con lo scudetto,
0: con cinque
2: scudetti consecutivi, attenzione, con 5 scudetti consecutivi è stato mandato via, attenzione. Quindi
0: Lì si decide di aprire un ciclo, no? Un diverso, e poi invece è durato soltanto un anno e è finito tutto.
2: Esatto.
0: No, però io penso che Chivu abbia fatto anche un buon lavoro quest'anno, cioè nel senso prendendo una squadra che io all'inizio, ti devo dire la verità, Massimo, ne parlavo
1: un ottimo lavoro, ha vinto
0: sì, io ero molto scettico, ti devo dire la verità, perché prendeva una squadra che veniva da dove aveva perso tutto e c'erano tutte le problematiche interne e quello che ce l'aveva con quell'altro e Marotta,
1: dai,
0: che
1: diciamo la verità, c'erano tutti i presupposti per fare,
0: esatto, c'erano i presupposti per non fare una stagione, dai. E poi mi domandavo, ma questo qui che insomma c'ha 13 panchine in Serie A, vabbè, sarà pure bravo, ma riuscirà a mettere in sesto la barca in questa maniera?
2: Però scusami, allora detto, io non voglio fare, perché io lo sai che dico anche quando ho detto una cazzata, io la mia previsione era lotteranno per lo scudetto Inter e Napoli, sì. Probabilmente potrà esserci un outsider che può essere il Milan se Allegri fa, tra virgolette, l'Allegri, cioè quello che guarda vincere e basta, perché non aveva le coppe anche. Ma io ho sempre detto che Inter e Napoli erano le più attrezzate,
0: sì, sì, come giocatori,
2: per
0: sì.
2: combattere per lo scudetto e diciamoci tutto, per me l'Inter è migliorata a livello di organico, non c'era più Taremi, non c'era più l'altro davanti a Arnautovic lì, ha preso Bonnie e Correa, ha preso Bonnie e più Esposito, che sicuramente è cresciuto anche grazie a Chivu, ma poi soprattutto ha preso Akanji dietro, che ha dato equilibrio. Io Akanji lo ricordo, forse ha fatto 2-3 errori in tutto l'anno,
1: bravo,
2: forse, quindi cioè, questo ha dato equilibrio al reparto difensivo. È un giocatore importantissimo, con grande esperienza internazionale, quindi insomma, secondo me è migliorato. E poi è giusto che probabilmente all'interno dello spogliatoio Chivu ha toccato le corde giuste e i giocatori hanno risposto nel modo giusto e corretto. Quindi questa è stata una miscela che ha fatto sì che hanno, secondo me, sfruttato al meglio l'handicap del Napoli, che a mio avviso qualcosa in preparazione è stata sbagliata, perché non si possono avere tutti quegli infortuni anche muscolari durante l'anno, sono troppi.
0: Sì, decisamente.
2: Poi qualcuno è già, diciamo così, avvezzo. De Bruyne si è rifatto male allo stesso punto, Anguissa pure, Neres ha sempre qualche problema. Però ragazzi, avere fuori Rachmani soffre sempre in quel punto della gamba, quindi più ci di sono 30 giocatori che sono manchiati, ragazzi,
0: più di 30 qualcosa ci deve,
2: qualcosa ci deve essere. Poi perdi Di Lorenzo che si fa male al ginocchio, cioè onestamente io poi non voglio neanche ricordare, ma mi è venuto in mente ieri guardando la partita, io non voglio ricordare che tutti criticano Conte a gennaio gli mandano via Paraschela dell'anno scorso. Ragazzi, forse noi non ci ricordiamo, questi vincono il campionato con Paraschela che è stato mandato via a gennaio, vincono il campionato e si ripresenta quest'anno, diciamo, tutto mancando degli acquisti che qui è sotto l'occhio di tutti. Sono stati fatti anche degli acquisti sbagliati, perché poi lo dice il mercato, li prendi a giugno e li dà via a gennaio. Lang e Lucca sono due acquisti che sono costati anche parecchio e che sono andati via a gennaio. Quindi insomma, Napoli ha vissuto un'annata, eppure diciamo che è lì, è secondo, probabilmente quasi sicuramente andrà in Champions League, perché oggi per quelle squadre e per tante squadre la Champions League vale tantissimo.
0: Ragazzi, è fondamentale.
2: Vale tantissimo, fondamentale.
0: Sì, è diventato ormai la corsa adesso arrivare vale tra le prime quattro.
2: La Coppa Italia per la Lazio vale tantissimo, non solo come trofeo che eventualmente può alzare, ma vale tantissimo per l'ingresso nell'Europa League, ragazzi. È una cosa importantissima. Rientrare nell'Europa, comunque diciamo, sotto la Champions è importantissimo.
0: Senti, ma sta voce di Sarri che potrebbe tornare al Napoli?
2: L'hai chiesto a me?
0: No, l'ho buttata lì così.
1: Sì, l'abbiamo chiesto a te, ma...
0: L'ho buttata lì così, ho detto. Magari...
2: è sicuramente una carta che ha in mano De Laurentiis, questo sicuro. Perché io adesso sto aspettando che arrivi questo incontro, naturalmente previa accesso alla Champions. Io nel momento in cui, secondo me, Napoli sarà matematicamente in Champions, al 100% si siederanno a un tavolo Antonio De Laurentiis e decideranno insieme qual è il futuro della panchina di Antonio, che comunque è legato da un contratto, e qual è anche il futuro.
0: Un altro anno c'ha, diciamo, vero? Giusto?
1: Sì.
2: Qui c'è un altro anno, certo. C'è un altro anno e poi dopo non è quello, secondo me, il problema è capire il programma, il progetto e soprattutto anche insomma, che Antonio, se deve rimanere, deve rimanere con la voglia di rimanere e la possibilità di fare bene e la possibilità di giocare per vincere. Questo è chiaro. Io credo che in questo incontro parleranno soprattutto di questo.
0: Vediamo, anche perché penso che una decisione poi, Stefano, deve essere presa presto, perché poi in entrambi i casi bisogna programmare la prossima stagione. Anzi, io penso già c'è tempo di programmare la prossima
1: presto
0: stagione.
1: Non lo so, perché poi bisogna vedere.
2: Ma De Laurentiis se l'ha già messo con le spalle al muro, l'hai visto?
0: Sì.
2: De Laurentiis ha detto: non mi faccio aspettare chissà che cosa, perché io non voglio arrivare all'ultimo minuto.
0: Però mi sembra giusto come appunto, devo essere sincero, in questo caso
1: giustissimo. L'unica cosa è da vedere adesso la nazionale, perché cioè dove va Conte se va via da Napoli? Sta fermo, dove va?
0: Ma in nazionale
2: potrebbe anche,
0: star fermo?
2: Potrebbe anche aspettare la big.
1: Esatto.
2: Che sbaglio, tutte le big non faranno bene il prossimo anno. È logico che lui, secondo
0: ma senti,
2: me,
0: vi posso buttare
2: secondo...
0: vi posso buttare uno scenario. E se va Allegri alla nazionale?
1: Dubito.
0: E si libera il Milan.
1: Io
0: Conte
1: se vedo più
0: solo
1: Conte
0: il Milan
1: in nazionale rispetto
0: tu vedi più Conte.
1: Sì.
0: Quindi sì, escludi uno scenario?
1: No, non è che escludo, tu mi chiedi un'opinione e ti dico quello che penso. Secondo me io vedo più Conte in nazionale
0: che Allegri.
1: Sì.
0: Te Massimo?
2: Ma no, sono tutti e due allenatori che potrebbero sedere sulla panchina nazionale, hanno un pedigree eccezionale, quindi sono entrambi in modi diversi, sarebbero entrambi capaci di fare quel lavoro. Conte lo ha anche dimostrato, perché spostandosi da una panchina per club alla panchina nazionale cambia completamente il lavoro, cambia il ruolo, cambia l'impegno settimanale, cambia l'impegno mensile. Quindi Max non l'ha mai fatto, ma io sono sicuro che Max è uno dei più grandi camaleonti che ci sono nell'Italia del pallone, è capace di subentrare, di entrare, di fare. Però io credo, mi pare di aver capito, che se insomma il Milan dovesse qualificarsi per la Champions, insomma il progetto
0: è di continuare,
2: è
0: con lui,
2: e lui vorrebbe ritornare per la Champions, secondo me. E giocarla col Milan è sicuramente il suo obiettivo,
0: sempre se ce la fa, perché un finale
2: finale molto particolare, molto bello, me lo aspettavo, ti dico la verità. Perlomeno non mi aspettavo che il Milan
0: mi sembra la squadra, Massimo, ne parlavamo con Stefano, quella che sta più in calo di tutti in questo momento, lì in quel gruppetto lì. Fatica a segnare,
2: allora,
0: ha fatto un gol nelle ultime 5 partite.
2: A Sassuolo, al netto dell'espulsione, l'ho vista un po' sulle gambe.
0: Sì.
2: L'ho vista un po'.
0: Sì.
2: Quindi mancava gamba, perché tu puoi essere anche in 10, però avere. Insomma, invece mi sembra un po' sulle gambe. Le altre, invece, mi sembrano tutte abbastanza toniche.
0: Sì.
2: Al netto dei risultati, però non le vedo giù dal punto di vista atletico. E oggi l'essere. Stare bene dal punto di vista atletico è importantissimo, perché lo sprint finale si basa soprattutto su queste energie nervose, energie psicofisiche, sono importantissime.
0: Io vedo molto bene la Roma.
1: Sì,
2: ti dico la verità, beh. Io pensavo e avevo pronosticato il Como, perché non aveva pressioni. Oggi sposto e mi metto su. Io pensavo e avevo pronosticato il Como perché non aveva pressioni. Oggi sposto e mi metto

0: il destino nelle proprie mani. Se vinci le tre partite non puoi fare niente. Va la Juve.
1: Sì.
0: Quindi il destino ce l'ha in mano la Juve, non ce l'ha in mano
1: quarto posto.
0: Non so. Quarto posto ce l'ha in mano.
2: Beh, se le...
0: ce l'ha in mano il Milan. Se ce l'ha in mano il Milan.
2: Milan deve fare 6 punti.
1: Sì.
2: Se non fa 6 punti e la Roma fa 9 punti, va la Roma.
1: Certo.
2: Perché a parità di punti.
0: Io parlavo solo della Juve, la Roma e Como. È logico che anche il Milan e la Juve sono le due squadre che hanno il proprio destino nelle proprie mani.
2: Sì, sì,
0: perché sono davanti.
2: Però ma se il Milan le deve vincere 2 su 3.
0: Le altre devono vincere, ma sperare.
2: Il Milan deve vincere 2 su 3.
1: Sì.
2: Sennò
1: ne vince almeno 2. Se vince 2, ma se vince, per me è molto importante quella con l'Atalanta. Che
2: se
1: arriva.
2: Non vince con l'Atalanta, vince per a Genova. Me lì... Vince a Genova?
1: Però sai, se batti l'Atalanta sono 3 punti pesanti, Stefano. No,
2: se batte l'Atalanta è dentro.
1: Pesantissimo, sei dentro. Se batte l'Atalanta per me il Milan è dentro.
2: Se batte anche il Cagliari.
1: È una partita chiave. Secondo me questa è una partita chiave.
2: Questa è una partita, sì.
1: Questa per
2: il
1: Milan è una partita. È come, esatto, come se fosse una finale. Perché se vinci qui, credo.
2: Non è facile neanche per la Roma Parma, eh?
3: No.
2: Cioè, adesso sai, per la prossima settimana magari succede tutto l'inverso. Però quello che dice Massimo ha detto una cosa corretta e giusta, che condivido in pieno. Adesso se c'è la gamba,
1: sì.
2: Vai, ti arrivo 2 metri prima e ciao, anche se sei più forte tecnicamente, prendimi. Cioè, guarda che io pure così.
0: Perché poi Stefano, se ti ricordi quando iniziavano i primi caldi,
2: mamma mia,
0: se ti ricordi, poi cominciavano le prime flebo. iniziavano comunque. Quando iniziano i caldi diventa comunque problematica la cosa, eh?
2: Certo, il cambio di stagione, tutto.
0: Certo.
2: Ogni calciatore reagisce in maniera
1: Ma
2: differente.
1: Poi i primi caldi si sentono, ragazzi, si sentono proprio.
2: Non solo i primi caldi, ma ognuno di noi, anche se è un atleta professionista, il cambio di stagione, ci sta gente che soffre.
1: Sì, sì, ma
2: quindi ti devi adattare, mancano quelle 2 settimane, 3 settimane per cambiare un po' il clima. È come fanno gli animali, diciamo, dal letargo esci fuori. Quindi certo. Tu magari tu ti interessa subito, ti adatti in una settimana e un altro ci mancano servono 3 settimane.
1: Sono uomini, insomma.
2: Quindi ha detto bene Massimo, c'è quella sensazione che c'è le gambe, come non c'è la forza nelle gambe, ti sei allenato durante tutta la settimana.
1: Vanno. Poi comincia a giocare delle temperature che sono più alte rispetto a qualche settimana prima, sicuramente. Senti Massimo, nel salutarti, vista la prestazione ieri grandiosa di Kvaratskhelia, gli daresti il pallone d'oro, da pallone d'oro?
0: Sì, perché è un giocatore universale. Sì, perché è un giocatore che ha dimostrato di sapersi adattare con qualità tecniche pazzesche, con qualità atletiche pazzesche, ma abbiamo visto, a me la cosa che mi ha fatto veramente non stropicciare gli occhi, però a me piacciono quelle robe dove lui è andato a prendere il fallo a 5 minuti dalla fine,
1: sì.
0: È andato a prendere un fallo e tutta la panchina si è alzata a festeggiare quasi come fosse un gol. In quel momento quel fallo preso nella sua 3/4, che l'ha voluto, perché è andato lui giù a fare diciamo il terzino, quella è stata una cosa che a me... fatto impazzire, proprio bello, bellissimo, bellissimo. Sì, gli direi il pallone d'oro, perché no?
1: E Luis Enrique è il migliore allenatore adesso che c'è in circolazione?
0: Per me sì.
1: Meglio di Guardiola?
0: Sì. Sono due allenatori bravissimi entrambi, però insomma, se vogliamo pesare i trofei e le vittorie, oggi pesa più Luis Enrique, che arriva in finale. Potrebbe rivincere un'altra Champions, sta vincendo il campionato in Francia, che è vero non è la Premier League, è vero che Guardiola è in una fase di mutazione della squadra, ci sono giocatori che sono andati via, c'è un ricambio anche quasi generazionale. Il Paris Saint Germain mi sembra più una squadra in fase di costruzione, perché sono giovani,
1: sta costruendo bene
0: e bravissimo. E li ha scelti tutti lui, sì. Attenzione,
1: li ha scelti tutti e li ha disciplinati, perché
0: e li ha plasmati, li ha disciplinati.
1: Sì. Sta facendo un grande lavoro pure lui, mamma mia. Va bene, Massimo, siamo arrivati
2: Ciao,
1: al termine.
2: Massimo.
1: Grazie come sempre. Un saluto, prossima, un abbraccio.
0: Un piacere, un
1: grazie,
0: abbraccio.
1: Massimo. Un saluto a Massimo Brambati. Ci fermiamo, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà. Vai.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a Campi Invertiti il 13 maggio. Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora tennis, sempre agli internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Bloks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16ª partenza della storia fuori dai confini italiani. Ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau cima coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene Stefano, siamo arrivati all'ultimo tratto di trasmissione.
1: Ciao,
0: stavo dando
1: di
0: un'occhiata
1: nuovo.
0: Di nuovo. Vabbè, poi stavo dando un'occhiata, insomma, che ci, ha parlato Sinner, gli internazionali che arrivano, insomma,
1: sì,
0: tanto entusiasmo, esatto, tanto entusiasmo. Ha detto sono pronto, Roma, sono pronto.
1: Ma lui è sempre nato pronto
0: lui, veramente.
1: Pronto?
0: Straordinario.
1: Sono Yannick.
0: Quindi facciamo un in bocca al lupo a lui, perché poi
1: grande Yannick.
0: Speriamo di vederlo in finale.
1: Allora, no, speriamo che vinca.
0: In finale e poi se la giocherà. Non sta passando un bel periodo Alcaraz, invece.
1: Beh, c'ha avuto questo problema con il polso.
0: Andiamo un bocca al lupo ora a lui. Che poi, insomma, le belle sfide sono sempre affascinanti, no? Da questo punto di vista. Senti Stefano, guarda chi ci abbiamo in questo tratto di trasmissione che va a chiudere il pomeriggio di Maracanà. Abbiamo Diego Fuser collegato con
1: che
0: noi.
1: Che meraviglia.
0: Super
1: Ciao Diego.
0: Ciao Diego.
2: Ciao.
0: E poi abbiamo Silvano Benedetti. Ciao Silvano,
1: ciao,
0: ben
1: Silvano.
0: Trovato.
3: Ciao, buonasera a tutti e saluto un grande affettuoso Diego Fuser.
1: Ma Silvano, manca il panda Comi e siamo a posto. Perché non l'hai chiamato?
2: Carpandone.
0: senti Diego. Grande Diego.
1: Sai chi gli ha dato quel soprannome, Diego?
2: Pisicchio.
3: Pisicchio.
2: Chi l'ha dato?
1: Io.
3: Sicura.
1: Panda. Stavamo facendo un torello un giorno, lui ha detto, ma scusa, ma che ti ridi, sembri un panda, tutti a ridere, lui che faceva l'orso, e da lì è nato, ci siamo abbracciati, le risate, quindi da là panda, perché assomiglia un po'.
2: Cioè, sì, è vero.
1: C'è una capoccia. C'è un capoccione, no?
2: Mi manca
1: Antonio.
0: Dai, dobbiamo...
1: Potevi chiamarlo, vedi? Silvano,
0: rifacciamo, Matteo, siamo qui, rifacciamo adesso.
1: Roba seria, toro, scuola toro.
0: No, ma io mi piace, insomma, avervi qua in collegamento perché ho letto una cosa e volevo sapere un po' il vostro pensiero, Stefano. Oggi ho letto che il Torino... Intanto vi chiedo se D'Aversa, come giudicate il lavoro di D'Aversa?
1: Ha fatto bene.
0: Ha ridato un po' di anima a questa squadra.
1: Beh, una squadra che prendeva 5 gol, poi dopo faceva delle belle partite, poi riprendeva 5 gol, poi faceva delle belle partite, poi riprendeva 4 gol. Gli ha dato un po' di equilibrio.
0: Equilibrio. Silvano, tu che dici?
3: Concordo. Devo dire che ha dato ordine ad una squadra che attraversava degli alti e dei bassi, però ha dato una continuità e speriamo così che non si lasci andare in queste ultime tre partite, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro.
0: Beh, soprattutto in una, mi viene da pensare, no?
3: Soprattutto in una, ma quella penso che gli stimoli vengono naturali, quindi non c'è bisogno di caricare quella partita.
0: È vero. Diego!
2: Qual è la partita che non mi ricordo?
0: Nemmeno io, aspetta che vado a prendere il calendario perché mi sono...
1: Beh, che non la vince da oltre 30 anni, credo che no.
0: Sì, insomma.
2: Infatti non me la voglio ricordare per quello.
0: Diego, insomma, anche tu il lavoro di D'Aversa, perché poi insomma questi allenatori chiamati in corsa sollevano le cose. Guardate che succede la stessa cosa a Vanoli, che molto probabilmente non viene confermato. Oggi leggevo che allenatori che arrivano in corsa fanno il loro e poi arrivederci e grazie, insomma.
1: A volte succede.
2: Ma bisognerebbe capire la motivazione, però, perché comunque sai, quando entri in corsa così non è mai facile, soprattutto capire perché i giocatori magari non rendono, quindi è difficile entrare nella testa veramente dei giocatori. Poi loro erano ultimi in classifica, cioè veramente devastante. Mm-hmm. E poi fai un buon lavoro, riesci, ovviamente, cioè, ti salvi e poi non vieni confermato. Questa è veramente una cosa che non capirò mai, probabilmente non dipende solo, cioè ci sono altre cose che noi non sappiamo.
0: Anche perché per esempio Vanoli ha detto a me ne ho chiamato per salvare la Fiorentina e l'ho salvata, insomma, come dire, la missione io l'ho raggiunta.
2: No, infatti, poi non si capisce perché, anche perché hai iniziato un lavoro, soprattutto con i giocatori, e l'anno dopo sicuramente un po' te lo ritrovi, no? Invece chi andrà al posto di Vanoli dovrà ricominciare tutto da zero, non lo so.
0: E sul Torino, senti, si fa il nome di Gattuso, 3 anni di contratto si parla, però dicono...
1: Sai che mi intriga Gattuso al Toro?
0: Però dicono occhio a Juric, perché è rimasto ancora nei pensieri di Cairo, sì. Vabbè. E che mi dite?
1: Sì, ma non mi guardare così.
0: Ma che ti guardo? Stai qua vicino a me?
1: No, ma te, mi guardi come dire, ma com'è possibile? Ma non lo so, ma io mica so Cairo. No, e nemmeno.
0: No, vabbè, insomma, però insomma, meglio Gattuso, ti intriga.
1: No,
0: Gattuso.
1: Mi intriga Gattuso perché c'ha questa cosa.
0: Da toro, da toro. Lo vedi da toro.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: lo vedi
1: sì,
0: da toro.
1: Sì. Forse è quello che manca a toro.
0: Che dite voi?
2: Sì, anch'io.
0: Pure Diego, lo vedi da toro?
2: Sì. Io sì.
3: Sì, lui incarna comunque il carattere del toro, è inutile nasconderlo. Sono convinto anch'io che potrebbe essere un elemento, un allenatore giusto per questa squadra. Torno a dire, da Versa ritengo che abbia fatto un ottimo lavoro, se sarà Gattuso saremo altrettanto felici perché penso che abbia le caratteristiche adatte a questa squadra.
0: Ti fidi insomma, pensi che possa essere l'uomo giusto?
3: Assolutamente, assolutamente. Non sarà facile da gestire perché... Uno come Gattuso non è facile da gestire sicuramente, però penso sia l'allenatore ideale per una squadra come il Toro.
0: Allenatore ideale, dice Silvano. E invece Diego Fuser?
2: Ma io anche lo ritengo un allenatore con carisma, insomma, che comunque ha un suo carattere, insomma, lo conosciamo più che altro come giocatore, quindi un giocatore di temperamento, quindi sicuramente all'ambiente Toro farà bene, ecco, uno così come ha fatto bene Vanoli. Quindi sì, mi piacciono quegli allenatori lì.
0: Nazionale così e così.
1: Ma dai, non dire così così, dai. Ma non era facile per nessuno, insomma, hanno Mancini non ce l'ha fatta, Spalletti non ce l'ha fatta, cioè Ventura nel momento. Sono tre volte che non andiamo ai mondiali, ma la colpa è di Gattuso.
0: Vabbè, qualche responsabilità nell'ultima partita ce la può avere pure lui, ma, o no?
1: Magari si può criticare, ma insomma voglio dire...
0: Ma sono esagerato, Silvano?
1: Ma insomma...
3: Nel senso che uno... nel senso che concordo anch'io che ha fatto quello che poteva, ha tirato su un ambiente al massimo di quello che poteva fare, purtroppo... C'è da rifondare, quindi speriamo di trovare le persone giuste per poter ricostruire un ambiente che negli ultimi 12 anni purtroppo non ci ha regalato nessuna soddisfazione.
0: Diego?
2: Bah, guarda, io penso una cosa, che rifondare l'ambiente, io non so come si possa rifondare un ambiente quando ci sono 11 stranieri che giocano in tante squadre, cioè come fai a rifondare l'ambiente, cioè, come fai a giocare 11 stranieri e quegli italiani dove li trovi? Cioè lì devono fare un qualcosa per cercare di far giocare più italiani possibili, perché se no non è che uno per squadra fa la nazionale, cioè diventa difficile così, quindi devono rivoluzionare un po' tutto, ma io non ci credo che lo possano fare. Sarà molto difficile.
0: Molto difficile, sì. Staremo un po' a vedere. E senti Diego, approfitto della, anche ti chiedo questo, Grosso alla Fiorentina, tu come lo vedi? Perché si parla anche di lui in chiave Fiorentina come allenatore.
2: Adesso mi sembra che lui abbia fatto alcune cose buone, alcune meno buone, però un attore giovane, insomma, che sicuramente ha voglia di fare, ha voglia di dimostrare. Però penso che sia uno che sappia allenare, ecco. Poi io lo dirò all'infinito, secondo me la differenza la fanno sempre i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a tenere il gruppo, a fargli capire cose, ma poi in campo ci vanno i giocatori, e se non hai i giocatori
0: però quest'anno, scusami, adesso la Fiorentina non aveva una squadra per lottare per la retrocessione, dai.
2: Però sì, i risultati dicono quello, cioè puoi essere bravo tecnicamente, ma se poi ti manca il carattere, se poi ti mancano essere bravo tatticamente, cioè il giocatore è fatto di tante componenti, no? Una sola, quindi se si trovano in quelle situazioni lì vuol dire che sì, tu puoi avere un allenatore che cosa ti può dire un allenatore a un giocatore bravo? Quante cose gli può dire? Sono poche, cioè più che dirgli tre o quattro cose, poi se un giocatore è bravo la differenza la fa lui. Poi ripeto, l'allenatore deve essere bravo a tenerti sempre sulla corda, a farti rimanere sempre concentrato, negli allenamenti sempre dare il 100%, Tutte queste cose qua ti deve dire un allenatore. Poi la domenica in campo ci vai tu.
1: Ci sei rimasto male. Sai no, quando è no, così, Diego? Lui si aspetta invece che l'allenatore per lui conta il 90%.
0: Beh, per me conta, è importante.
1: Ma lo sai, tutti gli ex calciatori, oh no, soprattutto quelli forti, sì, ti dicono questo perché è il calciatore forte che dice, sai, l'allenatore conta
0: forte,
1: il
0: più... che non oh, gli dice, ci ha avuto allenatori
1: importanti.
0: Quasi tutti
1: quelli che tu ascolti e senti ti risponderanno tutti così,
0: ma
1: perché
0: Diego c'aveva allenatori importanti.
1: Ma ho capito,
0: che
1: ma il giocatore
0: niente
1: forte gli dice che conta il 20%, che non è poco,
0: non è poco, 20% è tanto.
1: Perché il giocatore forte ti risponde così. Se tu lo chiedi a un giocatore meno forte dice no, l'allenatore, io devo dare tutto a quell'allenatore il 90% perché non sei capace.
0: Beh.
1: No, è una battuta, però è così, certo, capisci?
0: No, perché
1: e tu ci rimani male.
0: No, io che ci rimango male, io sì che vi ascolto. Parlo con i giocatori, ascolto quello che dicono, insomma, mi sarebbe piaciuto sentire che gli diceva a Fuser,
1: che poi il 20% e il 30%
0: Zeman, che ti diceva Diego? ridi che ti diceva?
2: Non sai perché rido quando arrivavamo al martedì a fare il ritiro della partita e tutto, anche se iniziavamo 6-2
1: gradoni,
2: dicevano, allora Fuser guarda, ha giocato solo in mezzo al campo di Matteo, gli altri non esistevano. quindi che te ne ho io?
0: Ma perché lui parlava spesso di Matteo?
2: No, lui diceva che in alcune partite giocava solo Di Matteo in mezzo e gli altri non facevano quello che diceva lui.
1: Ecco.
2: Non c'eravamo, capito? Però alla fine, vabbè, questo è un aneddoto. Però insomma, ripeto, cioè, l'allenatore deve essere bravo a comunque a far capire al giocatore quello che vuole. Poi è normale che se... io parlo con te, ti dico 10 volte di fare uno sganciamento e non lo fai mai.
0: Vuol dire che sei un po' di legno, insomma.
2: Quindi quello che io dico, che la differenza la fanno sempre i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a farti capire le cose, ma se poi tu non le metti in campo, puoi essere bravo quanto vuoi come allenatore. Ma è la storia che dice quello. Cioè, voglio dire, il Milan, se vi ricordate i tempi di Sacchi,
0: Sacchi non ti diceva niente nemmeno a te, insomma.
2: Cioè, no, vabbè, ma Sacchi era. Non mi scoppiava la testa a me quando...
1: Mamma mia,
0: ci voleva un manuale, vero? Di verità.
2: Ma no, perché lui veramente era avanti rispetto agli altri, era tanto avanti. Quando sei giovane,
0: è dura.
2: Quando sei giovane, c'hai mille cose per la testa. Comunque è difficile con un allenatore che ti pressa tanto. Poi, per carità, devo dire che poi negli anni me lo sono ritrovato quello che
0: certo, assolutamente.
2: Maturi, pensi di più a tante cose, quindi ti cambia anche come giocatore, no?
0: Silvano, tu la pensi allo stesso maniera. Poi c'è un messaggio di Roberto molto bello che ti giro. Volevo salutare affettuosamente Silvano Benedetti, grande uomo toro e colonna di una delle più forti difese della storia del Toro, Marcheggiani, Bruno Policano, Fusi, Benedetti, Cravero, con Annoni subentrante spesso al posto di Pasquale Bruno, causa squalifica. Roberto da Sassari, hai sentito?
3: Grazie, lo saluto con grande affetto. Ma allora, io sono dell'opinione che rispetto ai tempi nostri, forse l'allenatore ancora di più deve essere bravo nella comunicazione con i giocatori. Oggi il vero, ormai talmente gli staff sono numerosi, ci sono 10-15 persone al seguito di un allenatore che gestiscono gli allenamenti, che lavorano sulle strategie di tattiche. Quello che è importante, secondo me, l'allenatore deve saper comunicare al giocatore, è la gestione proprio del singolo nel far capire al giocatore che cosa vuole un allenatore da lui e spronarlo a dare il 100%. Questo è, secondo me, il segreto di un bravissimo allenatore.
0: Certo. Senti Silvano, ti voglio fare una domanda. Ci va la Roma in Champions, sì o no?
3: Devo dire che stanno prendendo il volo. La sensazione è proprio che sia sull'onda dell'entusiasmo e c'ha tutte le qualità e le possibilità per andare in Champions.
0: È dura però.
3: Non è facile. Però
0: quanti punti fa nelle prossime tre partite?
3: Aiutami, ricordami le partite.
0: Parma, Lazio e Verona, l'ultima. Sì. Parma, Lazio e Verona. C'è il derby,
3: Lo so, Parma, Lazio e Verona. Verona. Quindi io metto 6-7 punti.
0: 7 punti.
3: sì,
0: possono bastare in Palomeni? Palomeni 7 7 sono pochi, son vero?
3: Sono pochi.
0: 7 per
1: andare, perché il Milan se ne fa 4, fa 71, la Juve è a 65, ne fa altri 6.
3: E la Juve perde il derby.
1: Ma ecco, ne fa 6 però con Fiorentina e Lecce. Quindi a 71
0: sette
1: passano punti. Milan e Juve per gli scontri
0: diretti. Perché
1: 7
0: punti, perché ha messo il pareggio nel derby, giusto Silvano?
3: Ho messo il pareggio nel derby, sì.
0: Ragazzo intelligente.
1: Ragazzo intelligente. Però insomma, alla fine vedremo come andrà a finire.
0: Diego, tu come lo vedi il derby? E poi ti chiedo la Coppa Italia, soprattutto della Lazio.
2: Sì, ho messo in difficoltà. Dai, difficile comunque. Difficile. Difficile. Poi non lo so. Non so, io poi guarda, quando faccio i pronostici sbaglio sempre, quindi meglio se non
0: però ci arriva bene la Lazio a questo finale, dai.
2: No, sì, sì, assolutamente, ha fatto, si è ripresa, insomma, ha fatto delle belle partite, io alcune le ho viste. Quindi speriamo, dai, speriamo in bene, speriamo che possano che possano alzare la coppa. Alzare un trofeo alla fine dell'anno ti salva sempre la stagione, sia Coppa Italia che sia un'altra coppa più importante, però penso che per l'ambiente dovesse vincerla farà molto bene, ecco.
0: Poi insomma c'è un momento un po' particolare tra le altre cose in casa Lazio, no? Questa contestazione che procede, ci saranno i tifosi presenti in finale di Coppa Italia, non ci saranno nel derby,
1: ma insomma
0: così hanno deciso. Poi
2: se non ci sono nel derby è un problema, peccato.
0: Sì
2: questa è un peccato, perché poi soprattutto per i tifosi il derby è la partita dell'anno, quindi un peccato veramente.
0: Va bene, siamo arrivati alla termine di questa piacevole chiacchierata. In Palomeni, vuoi far aggiungere qualcosa, vuoi chiedere qualcosa tu? Salutiamo.
1: No, a Diego e a Silvano, che chi si immaginano sulla panchina della nazionale.
0: Ecco. Silvano, votiamo il TCT.
3: Io alla fine penso che possa ritornare Mancini. Questo è un po' così, ho il sentore che possa essere lui l'uomo del futuro.
0: L'uomo del futuro. E invece Diego?
2: Non lo so, sinceramente non so chi soprattutto chi ha voglia veramente di prendersi questa responsabilità, perché poi lo sapete anche voi, lo sapete bene, quando alleni in nazionale non è come allenare in un club, quindi responsabilità, quindi pressioni sono molto molto molto alte. Bisogna vedere se Mancini ha voglia di ritornare, ecco. Poi di altri sinceramente non mi viene in mente nessuno in questo momento, però se va Mancini sicuro che esperienza ne ha. Sì. Bisogna capire se ha voglia di nuovo di affrontare questo percorso.
0: Saremo a vedere, perché poi c'è anche il nome di Allegri, c'è anche il nome di Conte, insomma, vediamo, insomma,
1: vedremo
0: chi sarà. No, approfitto della presenza di due ex calciatori che oggi nel finale, prima abbiamo fatto un po' la domanda a tutti sulla prestazione di Kvaratskhelia ieri sera col Paris Saint-Germain, è stato anche ieri sera uno dei grandi protagonisti. È un giocatore da pallone d'oro, Silvano?
3: Io sì, ho letto appunto che se ne parla e secondo me veramente anche ieri sera, ma come all'andata di queste due partite, ha dimostrato di essere veramente un giocatore superiore in assoluto. E forse quello che fa veramente la differenza, al di là di Dembélé, che ci mancherebbe altro, però è lui che ti permette di essere sempre pericoloso con una squadra come il Paris Saint-Germain.
0: Luzer?
2: Assolutamente sì, incredibile. Ieri sera ha fatto delle cose, non ci hanno capito niente questi, i difensori, cioè gli ha fatto delle giocate
0: cavallone
2: veramente. Ma veramente vederlo giocare è un piacere, perché è forse uno dei pochi giocatori che punta all'uomo, che lo dribbla, che lo ridribbla, che calcia di destra, di sinistro. E secondo me è uno che può vincere il pallone d'oro.
1: Per me è la versione moderna di George Best. Perché ha questo gioco anche anni, cioè tutto un gioco anche molto romantico, tecnico, degli anni 80, cioè sembra un calciatore che anche quando dribbla fa come si, come si muove. Sì. Certo, Best è ancora prima, però c'ha quel, anche quel disordine, mentre è combattivo, è dentro gli schemi, ma sa anche fuori degli anche schemi. Fuori
0: è vero, mi piace questa definizione, sa stare dentro e fuori, diciamo, gli schemi, è vero. Va bene, grazie a Diego Fusera, a presto. Ciao Diego. Diego.
4: Ciao ragazzi, è stato un piacere. Anche ciao,
1: nostro.
0: Ciao,
1: sì.
0: Ciao Silvano. Silvano. Grazie Silvano.
3: Grazie,
0: un abbraccio.
3: Ciao Diego, un abbraccio a tutti.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Grande. Mi piacciono queste carambate a sorpresa che riusciamo ogni tanto a mettere in piedi.
1: Mancava
0: vabbè.
1: Comi, ve lo devi dire.
0: Mancava Comi, mo la prossima volta chiamiamo pure sì, Comi, no. Ci proviamo. Allora, e dunque, siamo arrivati al termine, Stefano, stiamo per dare la linea sì. A tutta C, che prosegue la programmazione sul canale 61 del Digitale Terrestre e naturalmente sulla nostra app. Noi salutiamo anche gli amici che ci hanno seguito sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, e in Toscana Italia 7. Noi ritorniamo domani.
1: Saluto a tutti, a domani. Ciao,
0: a domani,
1: Marco,
0: ciao. Ciao a tutti.
5: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
6: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e sono lievi i danni a un mezzo militare. Il Ministero informa che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto. Secondo fonti informate citate dall'ANSA, si potrebbe trattare di un razzo a corto raggio da 107 mm generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah.
5: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale. Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui l'incontro ha sottolineato il solido rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede e il loro impegno comune a favore della promozione della pace e della dignità umana. Rubio è stato per 2 ore e mezza in Vaticano, prima a colloquio col pontefice per circa 45 minuti e poi con l'omologo, il cardinale Pietro Parolin.
6: Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA nelle prossime ore. Il presidente americano Donald Trump punta a chiudere l'accordo con Teheran entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Lo stesso Tycoon ha fatto sapere che un'intesa è molto possibile. Intanto da Teheran viene negato ogni coinvolgimento nell'esplosione avvenuta lunedì scorso a bordo di una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz, sempre al centro dei negoziati, per facilitarne la graduale riapertura.
5: L'OMS ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius, e un assistente di volo della KLM è stato sottoposto al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L'imbarcazione al momento si trova al centro di un focolaio internazionale che conta 8 casi complessivi, 3 dei quali mortali. Per l'OMS è possibile che vengano segnalati altri casi.
6: Dei primi esiti degli accertamenti in corso anche in Uruguay e in Spagna dell'istruttoria supplementare sul caso della Grazia Nicole Minetti non sono arrivati al momento in Procura Generale a Milano attraverso l'Interpol elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo dopo quello positivo nel procedimento sull'atto di clemenza concesso a febbraio.
5: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per l'Internazionale BNL d'Italia. Ora in campo Bellucci e Maestrelli, più tardi tocca a Cadenasso. In programma anche il derby Pellegrino Nardi. Alle 19 tocca a Sonego. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cina. Paolini batte Jean-Jean dopo 3 ore. Impresa Basiletti contro Tomljanovic. Intanto Jannik Sinner ha parlato in conferenza a 2 giorni dal debutto degli internazionali. Ho avuto 3 giorni totalmente liberi. Ne ho solo 2 per preparare il torneo, ma è stata la scelta giusta.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio. ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi sta salutando da questo microfono, tra l'altro avendo anche azzeccato lo spazio temporale, quindi il pomeriggio, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone, oggi di rosso vestita. Si inizia a sentire proprio l'aria di estate, di primavera, cioè insomma qua è tornato freddo, però vabbè, insomma forse ha fatto un po' più freddo ieri a Cosenza, perché come sapete ieri si è giocato il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, un turno, l'ultimo, che prevedeva gare secche con ovviamente le formazioni che giocavano in casa che avevano il favore dei due risultati su tre, perché in caso di parità al termine dei 90 minuti avrebbero avuto accesso alla fase nazionale, per il quale questa mattina si è tenuto il sorteggio effettuato dall'ex campione del mondo e non solo ovviamente, Gianluca Zambrotta, un Gianluca Zambrotta con un trascorso in Serie C, è al Como in terza serie che ha preso il via la sua carriera calcistica, ma al netto di quello che è Zambrotta andremo a brevissimo a commentare quelli che sono stati i risultati di ieri e quelli che saranno poi gli accoppiamenti, quelli che, o meglio, sono gli accoppiamenti del prossimo turno, ma per farlo io quest'oggi vado a collegarmi con la redazione di Tutto C. Non mi ricordo, vi ho detto sì chi sono, giusto, la voce femminile del programma, Claudia Marrone, e vi sto parlando io. E da questo microfono, tra l'altro rosso, in tinta con la mia mise, dicevo, mi vado a collegare con la redazione di TuttoC.com e sono molto emozionata perché quest'oggi ho un ospite, come definirlo, più che illustre, un ospite che probabilmente nemmeno la presenza di Mattarella avrebbe potuto pareggiare. Do il buon pomeriggio al direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia.
2: Si può dire paracula in radio? Buonasera, grazie della presentazione un po' eccessiva, francamente, però apprezzo, grazie.
1: Si può dire paracula, ma solo con gli asterischi a posto di qualche letterina, Ivan.
2: Vabbè, ormai l'abbiamo detto, la verità esce fuori dalla mia bocca in maniera del tutto naturale, mi spiace.
1: Quanta cattiveria, mamma mia, no, davvero, no, nemmeno il Casarano ieri a Cosenza ha avuto questa cattiveria.
2: Sì, diciamo che era la grande... una delle due sorprese, secondo me, di questi, ovviamente, cioè, poi secondo anche quelli che erano un po' anche il fattore casa che giustamente hai ricordato di questo turno, non me lo aspettavo nelle dimensioni, ecco. Poi in presenza non è che entusiasmasse, però un 5-0, francamente, è andato anche oltre qualsiasi previsione di possibile disfatta dei calabresi, sinceramente.
1: Sì, oggettivamente, anche poi per come sono maturati i gol, di fatto tutti contropiede molto ingenui. Cosenza che è vero che ha avuto qualche giorno di stop, ma onestamente, per quanto il Casarano sia stato già la rivelazione del girone C, ma anche sì, un po' di questi playoff, ecco, credevo che il Cosenza reggesse un po' meglio l'urto, onestamente.
2: Sì, sinceramente anch'io, poi ne parlavo anche qualche giorno fa con Daniele Uccellieri, sempre su A tutta C, non lo mettevo tra le squadre favorite per la vittoria, cioè tra quelle che mi potevano sorprendere in positivo, ecco, sono sincero, però può essere pesato qualche giorno in più, secondo me non così, cioè, almeno mi sembrerebbe strano, perché poi sono playoff che si preparano, cioè lo sai che devi fare un determinato tipo di preparazione fisica e anche psicologica. Evidentemente non ha funzionato, possiamo commentare una sconfitta abbastanza sorprendente, sì, per le modalità, per tutto fondamentalmente, ecco. Quindi ora vediamo, perché insomma Casarano, tra l'altro, non ha non posso dire che abbia pescato bene, però non ha pescato malissimo, nel senso, cioè, Renato è una formazione forte, affronterà Renato, non so se ti ho spoilerato il sorteggio, però giocherà con...
1: Sì, ovviamente sì, però vabbè...
2: Vabbè, non mi fermo, no, cioè, no, ne parliamo allora... dopo, scusa, facciamo finta di niente.
1: No, no, allora... Aspetta, andiamo con ordine. Già non mi hai mandato Beppe Le Noci, quindi già per questo era un punto in meno a te, perché io con Beppe ho un feeling speciale. Niente, ti sei messo tu in turno, quindi benissimo.
2: No, se mi fai tutta quella presentazione, poi devi essere, non ti puoi lamentare che ci sono io, cioè, bisogna essere coerenti.
1: Tanto avevi detto che era finta la presentazione, quindi dico le cose come stanno. Cioè, io volevo Beppe Le Noci. Mi sei toccato te, mi spoileri pure quello che è la,
2: no,
1: quella
2: no,
1: che
2: hai
1: è
2: ragione,
1: la scaletta.
2: Hai ragione. Vai, vai.
1: E allora, però ora ti spoilerò io. Però Ivan, ti spoilerò io quella che secondo me per te è stata l'altra sorpresa, che poi vabbè, è stata un po' effettivamente forse una sorpresa collettiva, anche se io onestamente il risultato me lo aspettavo, ma l'altra rivelazione di questi spareggi è la Pianese, che ieri ha battuto 2-0 la Juve in quel di Alessandria ed ha centrato per la prima volta nella sua storia la fase nazionale di questi playoff.
2: Sta facendo un grandissimo lavoro la Pianese in questa stagione, credo che sia giusto riconoscerlo. Sta facendo un grande lavoro, espressione di una realtà territoriale piccola, e racconta in questo secondo me anche la bellezza della Serie C, cioè il fatto che una squadra di Piancastagnaio, un piccolo paesino della Toscana, possa battere la Juventus, ovviamente la Juventus Next Gen, però è una delle storie belle che fanno bella la Serie C, per cui ci piace. Poi io onestamente mi aspettavo qualcosa in più della Juve in questi playoff, perché comunque è una squadra che ha del talento, è una squadra che diciamo non ha, ormai è in C da tanti anni. Io credo che sia normale non vederla promossa in Serie B, perché diciamo le seconde squadre hanno un'altra finalità, che è quella di far crescere i ragazzi. Se durante la stagione ne esplode qualcuno, lo porti in prima squadra, quindi credo sia fisiologico che non corra per la B. Però secondo me ha una buona squadra, un buon allenatore, e mi aspettavo facesse qualcosina in più, che non toglie nulla alla Pianese. La Pianese per me è forse la rivelazione principale del campionato in assoluto, per quello che ha fatto in questa stagione, quindi non voglio assolutamente sminuire quell'aspetto, però nel bilancio sono un po' deluso dalla Juve oggettivamente.
1: E allora andiamo un attimino a vedere quelli che sono stati comunque nel complesso i risultati di questo secondo turno, l'ultimo della fase a gironi. Il Cittadella ha staccato il pass per il turno successivo grazie alla miglior posizione di classifica nel match contro il Lumezzane, finito 1-1, mentre il Lecco ha battuto 2-1 la Gian Erminio. Nel girone B invece stesso discorso fatto per il Cittadella, per il Campobasso, che ha chiuso sull'1-1 col Pineto, un 1-1 arrivato proprio al photo finish del match, mentre, come detto, la Juve Next Gen, come l'ha chiamata Ivan, ha perso 2-0 in casa contro la Pianese. Nel girone C, disfatta Cosenza, perché io credo che si possa chiamare disfatta quell'1-5 dei Lupi Calabresi contro il Casarano, mentre la Casertana approda al turno successivo in favore proprio del miglior piazzamento di classifica rispetto al Crotone. Il match dello Stadio Pinto è finito 1-1. Direi, Ivan, che altre grosse sorprese non ci sono state. Forse il Crotone non arrivava benissimo a questi spareggi, anche per le problematiche ultime che ci sono state poco prima del termine della regular season.
2: Sì, sono non arrivava benissimo, però insomma, appunto, non è stata una grande sorpresa. Cioè, la sorpresa è che stiano aumentando, se vogliamo, cioè nel primo turno, poi vado un po' male, ma correggi queste squadre, c'era stata una sola squadra che si era imposta in trasferta, cioè la Gian Erminio. In questo caso già vediamo che il fattore campo in due campi, scusate la cacofonia, però non è stato rispettato. Quindi comunque poi quando parliamo sempre di questi playoff così larghi, Poi è divertente vedere anche queste storie, cioè anche le trasferte che in realtà diventano occasione di conquista, insomma, una metafora non sportiva, però insomma, che regalano, aumentano le sorprese. Vediamo se ce ne saranno anche andando avanti, passando alla fase nazionale, che poi è quella più bella, anche perché incrocia i gironi. E quindi, sai, durante la regular season, io, tu, tutti quanti, diciamo, ma chissà se quella squadra giocasse nell'altro girone come andrebbe? Ora potremo un pochino vederlo.
1: Assolutamente, tra l'altro in questa fase nazionale entreranno le terze classificate di ogni girone, oltre poi al Potenza, che è la vincente della Coppa Italia e ha potuto godere di questo, appunto, di questo merito. La vittoria della Coppa Italia di Serie C porta direttamente alla fase nazionale dei playoff, dove, dicevamo, entrano le terze in classifica, ovvero Renate, Ravenna e Salernitana. Una Salernitana che è chiamata all'esame casertana, e una Salernitana che, Ivan, forse è chiamata anche a qualcosa di più. Io intanto vado a leggere quelli che saranno i match. Domenica 10 maggio si giocheranno le gare di andata, tre giorni dopo, mercoledì 13 maggio, quelle di ritorno, e i match contrapporranno Cittadella e Ravenna, Campobasso Potenza, Pianese Lecco, Casarano Renate, Casertana Salernitana. E direi che i fari sono puntati forse ancor più che su Ravenna, proprio su questa Salernitana che in estate sembrava dovesse di fatto chiudere il campionato, più o meno come l'ha chiuso il Vicenza, ma invece si è trovata un po' in difficoltà.
2: È una delusione della stagione. La Salernitana aveva fatto un mercato importante, credo che ci siano delle questioni legate alla situazione non facile, perché io vedo da fuori, ovviamente, il direttore sportivo attuale, cioè Fagiano, sbattere sugli stessi problemi su cui hanno sbattuto alcuni predecessori, cioè anche il fatto di una proprietà che sicuramente investe, però anche un po' troppo presente alle volte, e anche con altre figure dirigenziali che poi si inseriscono nel lavoro. Questo secondo me non fa mai bene ad un club. Vediamo, sicuramente dal punto di vista dei valori tecnici di ala Salernitana, e sulla gara di andata e ritorno, secondo me il valore assoluto delle squadre pesa di più, perché puoi sbagliare se una squadra è più forte dell'altra, può sbagliare una partita o l'altra può giocarla molto meglio, però sui 180 minuti pesano, cioè i valori veri emergono un pochino di più, quindi sono un po' meno condizionato dalla fortuna, diciamo, la doppia partita di fronte a sicuramente una squadra valida come la Casertana. Però sì, siamo molto curiosi della Salernitana, io sono molto curioso anche del Ravenna, perché lo confesso sempre, nel senso che poi sbagliando totalmente le valutazioni, a me Ravenna piaceva, pensavo potesse far meglio nel suo girone, e invece tutto sommato non ha mai davvero lottato per la promozione, quindi sono anche curioso di vedere come approccerà i playoff contro una squadra a cui bisogna stare attenti, perché non la metto tra le favorite, però tra quelle fuori dai primi posti nelle rispettive classifiche, il Cittadella secondo me non è così facile da affrontare.
1: No, assolutamente, è una squadra effettivamente molto particolare. Poi, come giustamente dicevi, Ravenna alla fine non ha mai realmente lottato per quella promozione che nel girone dei giallorossi è andata poi all'Arezzo, in quel favoloso testa a testa tra gli Amaranto e l'Ascoli. Il Ravenna probabilmente ha fatto l'errore di comporre una squadra di figurine panini, tanti calciatori che con la categoria non c'entrano niente, e questo in Serie C secondo me lo paghi.
2: Sì, questo rischio di pagare, sì, è vero, quello che poi ha portato forse a un certo punto anche a una sopravvalutazione della rosa, è un errore che in Serie C non ti puoi permettere, nel senso che sicuramente servono dei giocatori forti, però inseriti in un contesto, ci ho detto, come dicevo prima, me come squadra sarà che sono un po' attratto anche dai nomi, in qualche caso, però è una squadra che sulla carta non dispiace, cioè una squadra a cui mi aspettavo così in più.
1: Ma allora Ivan, chiudiamo un attimo questo argomento playoff, vedremo poi domenica, insomma ci sarà tempo poi di parlarne anche domani di queste gare. Ti porto su un altro tema abbastanza spinoso, sicuramente molto più spinoso di questi playoff, che di fatto male che vada daranno la permanenza comunque in Serie C alle alle squadre no, che non approderanno in Serie B. Sabato sarà anche la volta dell'unico playout di questa Serie C 2025-2026, si giocherà la gara di andata tra Bra e Torres, formazioni del girone B, però Ivan c'è un Trapani che ancora spera in qualcosa che forse non arriva. Domani ci sarà l'udienza della formazione siciliana, giustizia ordinaria, quella che appunto aspetta la squadra di Patron Antonini, ma proprio ieri si è parlato nuovamente di playout in casa Granata.
2: Sì, ma Antonini è giusto che porti avanti le battaglie che ritiene di portare avanti. Credo gli vada riconosciuto, pur non apprezzando molto le sue modalità comunicative, che la questione che riguarda il Trapani quest'anno sia un po' diversa dalle altre che abbiamo visto negli anni portare a penalizzazione, perché insomma, senza entrare troppo nel tecnico, però riguarda il riconoscimento di alcuni crediti, insomma, sono contestazioni un po' diverse da quelle banali, se vogliamo, che abbiamo visto in altre società, sai, chi non paga gli stipendi, non è quello di cui si sta parlando, credo che per onestà gli vada riconosciuto. Fatta questa premessa, cioè, ci sono stati gradi di giudizio sportivo precedenti, che non credo saranno toccati, che sono stati abbastanza univoci. C'è stato anche il collegio di, cioè, non soltanto gradi federali, ma anche il collegio di garanzia del CONI, quindi, che rimane nella giustizia sportiva, però, diciamo, è abbastanza solido come pronunciamento, quindi io capisco, ripeto, lo dico proprio, seppur lui stesso non rispetti chi fa il nostro lavoro, però lo dico rispettando la sua battaglia di principio, dicendo che è una battaglia che è giusto che combatta dal suo punto di vista, però poi le battaglie si perdono anche e a volte si ha anche ragione nel perderle.
1: Sì, anch'io onestamente non credo che si possa vedere qualcosa di diverso per quel che riguarda il girone C. Le tre retrocesse ormai non hanno più appello, almeno che poi non ci siano tutti i discorsi di riammissioni, ripescaggi, ma quello Ivan sarà un discorso che insomma affronteremo magari tra un mesetto.
2: Sì, beh, Trapani, diciamo, sarebbe comunque fondamentalmente escluso in virtù delle penalizzazioni, quindi insomma
1: Sì.
2: non credo di possa rientrare, diciamo.
1: No, no, ecco, va bene cambiare le regole, ma insomma, un
2: No,
1: qualcosa
2: infatti.
1: a chi comunque rimane sempre in regola è giusto darglielo.
2: Sì, decisamente, diciamo, credo sia la base, ecco, fondamentalmente.
1: E allora Ivan, io mi avvio verso i saluti. A te faremo poi ascoltare le parole del tecnico del Casarano, Vito Di Bari, ma io Ivan ti voglio fare un invito. Prima di mettere i turni di A tutta C, guarda quelli
2: L'ho
1: di Tutto
2: capito.
1: Mercato Web. Ecco, oh,
2: Comunque,
1: così
2: se
1: no,
2: vedi che
1: perché
2: avevo
1: siccome
2: ragione.
1: poi anche con Beppe, no, anche con Beppe dicevo sempre che mi sarei lamentata con te e tutto, non l'avevo mai fatto, ora l'ho fatto proprio in diretta, così almeno ci sono le
2: Vabbè, visto
1: prove,
2: che
1: c'è
2: avevo.
1: tutto e la colpa da ora in avanti sarà solo tua.
2: Ma hai visto che avevo ragione a definire in un certo modo la tua introduzione, perché mi fai tutti i complimenti, poi non ti sta bene che ci sono io. Vabbè, allora niente, basta, non ti rispondo più.
1: Va bene, poi di questo farò anche io come Antonini, allora sappilo, preparati.
2: Ma non è vero, dai, non
1: Sarò
2: è
1: la
2: vero.
1: nuova Antonini, tanto ho anche il cappellino Make Trapani Great Again, quindi sono a posto.
2: No,
1: Sarò la
2: come non te
1: Valeria
2: l'hai nemmeno mai
1: Antonini di
2: presa?
1: A tutta C.
2: Con me non se ne è nemmeno mai presa. Diciamo che ha delle modalità comunicative, penso si possa dire senza essere smentite senza offendere nessuno, un pochino rivedibili, un pochino sui generis, no?
1: Eclettiche, diciamo così, eclettiche.
2: Vulcaniche, sì, sì, eclettiche mi va bene, vulcaniche, zioniche, quello che vuoi. Vediamo.
1: Esatto. E allora Ivan, grazie mille per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo presto.
2: Buon proseguimento.
1: Ciao Ivan, grazie mille ancora e un grazie a tutta la redazione di TuttoC.com. Io intanto vi lascio con le parole di Vito Di Bari, poi una piccolissima pausa, ma rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo a breve con la seconda parte di A Tutta C.
3: È stato fatto, complimenti per la prestazione, ma soprattutto per la tenacia con cui avete cercato di ribaltare una gara che abbiamo visto tra l'altro cose sofferenti nel primo tempo.
4: Ma sicuramente non è facile andare sotto qui a Cosenza su 1-0 e poi ribaltare una partita del genere, però la squadra è sempre stata in partita, penso che ha avuto sempre il dominio del gioco, ha rischiato sulle transizioni, però sapevamo che è un rischio che ci siamo presi, però sì, io penso che ha fatto un secondo tempo straordinario. Una squadra che ha giocato 3 giorni fa anche sul livello fisico, mentale, venire qui a Cosenza, secondo me è una delle squadre più forti del girone, vincere 5-1 non è semplice. Siamo noi pochi, pensavo fosse una serata fantastica, questa è una serata grandiosa.
5: Mister, buonasera, Antonio Garofalo, con il supporto senza danni. Sì, è inutile sottolineare l'euforia, però volevo chiederti qual è stata la svolta della partita?
4: Ma non c'è una svolta, c'è un gruppo di ragazzi spettacolari, fatti di giocatori veri, anche un po' datati, ma con l'esperienza, con la fama, che ha creato questo progetto tecnico, in primis con me, poi con i direttori, con la società. Proprio qui ho rischiato di assumere un 4-1. E qui il gruppo mi ha detto: mister, qualsiasi cosa succede noi siamo con te, continuiamo, e quindi dimostra la grandezza di questo gruppo fantastico, secondo me poi crede in tutto quello che facciamo. Abbiamo preparato la partita di notte con lo staff e ringrazio, e penso che in un solo allenamento siamo stati bravi comunque a venire qui a tentare il gioco. Sono contento perché c'è tanto di lavoro, quindi immagino la felicità. Sono contento perché c'è tanto di lavoro, quindi immagino la felicità.

0: Musso, Lorenzi, e quindi abbiamo concesso la via di partenza. Però quando un gruppo crede nel lavoro, dopo 1-0, dove serviva fare due gol, e tra il primo e il secondo tempo tutti i ragazzi erano convinti di fare questa impresa, e hanno fatto un'impresa che va oltre le aspettative.
1: Mister, buonasera, Caterina Cerino per Contropiede. Due domande. La prima, cosa si prova da ex, visto che lei...
0: No, beh, io ho giocato 16 anni fa e ho dimenticato di facevo giocatore, sinceramente. Ormai sono talmente dentro questo nuovo lavoro che ho dimenticato. Cosenza per me, abbiamo concepito qui mia figlia grande a Rende, quindi... ho solo un bel ricordo della città, ho ancora compagni che siamo legati, che non più a Cosenza. Sicuramente non sono uno di quei giocatori da ricordare, però è bello. Per me dispiace oggi non aver visto il pubblico delle grandi occasioni, perché io so che Cosenza quando spinge, spinge. E non è facile, immagino, per il Cosenza giocare sempre senza tifosi. Penso che questo alla lunga possa condizionare.
1: La seconda domanda che le volevo fare è su Berzienti, un giocatore che si è ritrovato, lei ha messo, diciamo, al centro il progetto e oggi ha tirato fuori dal cilindro un gol incredibile.
0: Senti, Berzienti sono quei giocatori che un allenatore vorrebbe sempre avere, un atleta esemplare, professionista, è l'unico giocatore che sta a scadenza degli 11 titolari, quindi dimostra il suo attaccamento a quello che è la società, indipendentemente dai contratti. Un ragazzo vero, un ragazzo che non si risparmia mai, un ragazzo che qualsiasi cosa dico faccio. Tra me e lui c'è una connessione fantastica, ma ormai questa connessione è con tutto il gruppo, quindi sono contento per Leo perché se lo merita, perché poi ha passato 5 mesi difficili con un infortunio, si è messo lì a lavorare, ha creduto. Io dico che un giocatore come Berzienti un allenatore lo vorrebbe sempre avere in squadra.
2: Dove vuole arrivare questa favola che farà?
0: È normale che ora abbiamo regalato una partita in casa ai tifosi. Io penso che questo sia il più grande regalo che questa squadra potesse fare. Ora ci giochiamo tutto su 180 minuti, diventa secondo me più bello, difficile. Siamo nei playoff nazionali, siamo partiti da ottavo, mi sa che siamo l'unica squadra che è passata da ottavo. Quindi ora c'è quella cosa che si chiama entusiasmo. L'entusiasmo per me è la cosa più bella che possa esserci all'interno dello spogliatoio. Se pensiamo ai numeri del Casarano nelle ultime 9 partite, sono risultati incredibili. Noi veniamo da 4 vittorie consecutive fuori casa, la quinta abbiamo pareggiato a Catania, nessuna squadra della Formula 1 a Catania, e se vediamo il numero di gol fatti è una roba allucinante, quindi tanto di cappello a questi ragazzi perché c'è tanto di merito su. Poi voglio dedicare questa vittoria anche alla mia famiglia, lasciatemi questa dedica, perché comunque quando alleni lasci un po' la famiglia. Non ci vedranno più un'altra settimana, però sono quelle cose che comunque rendiamo orgogliosi anche chi ci sta vicino, e quindi la dedica va alla mia famiglia che mi è sempre vicino, mia moglie, le mie figlie e tutti.
3: Grazie mister.
0: Grazie a voi.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio Serie A. L'ex commissario tecnico della nazionale Rino Gattuso potrebbe tornare in panchina già a partire dalla prossima stagione nel massimo campionato italiano. La prima candidata sarebbe il Torino, che avrebbe già pronta una proposta con tanto di durata del contratto. Il presidente Urbano Cairo avrebbe altri due nomi in lista: Ivan Juric, per cui si tratterebbe di un ritorno, e Daniele De Rossi. È stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C. Gli accoppiamenti sono Ravenna Cittadella, Potenza Campobasso, Lecco Pianese, Renate Casarano e Salernitana Casertana. Andata domenica 10 maggio, ritorno a campi invertiti il 13 maggio. Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio. Ancora

0: A tennis, sempre agli internazionali d'Italia di Roma, passa il turno Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Blocks. In campo anche Bellucci contro Burruciaga e nel pomeriggio Maestrelli contro Bautista Agut. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero come lo scorso anno, dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16esima partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il Blockhaus in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau cima coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. Era l'ultima notizia, appuntamento alla prossima edizione.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Una Serie C che, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, ha mandato in archivio ieri il secondo turno della fase a gironi dei playoff e si appresta ora alla fase nazionale di questi spareggi. Una fase nazionale che prevederà gare di andata e ritorno. Si giocherà il primo confronto domenica 10 maggio, il secondo mercoledì 13 maggio, quindi a distanza di soli 3 giorni, e in questa fase nazionale chi spicca, e secondo me lo fa per grandi meriti, è una delle formazioni delle quali io non mi stanco mai di parlare, perché il lavoro che fa sta dando i suoi frutti ed è secondo me un lavoro esemplare. Non lo dico ora, è già da tempo che lo sostengo e le prove sono tutte su tuttomercatoweb.com. Mi riferisco alla Pianese, che dopo aver superato il primo turno della fase nazionale battendo la Ternana, ha battuto la Juve Next Gen in questo secondo turno, tra l'altro un turno che vedeva le zebrette amiatine giocare lontano da casa e senza il favore del doppio risultato, ma insomma gli uomini di Alessandro Birindelli ce l'hanno fatta e si apprestano ora alla sfida contro il Lecco, che ha chiuso al quarto posto nel girone A di Serie C. Di quello che è stato quel mercoledì ad Alessandria io vado a parlarne proprio col direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi, che è davvero un piacere avere qua in collegamento con me. Direttore, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio e grazie a te dell'invito e delle belle parole che hai speso nel presentarci.
0: No, parole decisamente meritate, direttore, lo sai, ne abbiamo parlato anche in altre circostanze. Io credo che il lavoro che state facendo è qualcosa di straordinario, perché non si limita solo al campo, ma sta prevedendo una crescita sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto della comunicazione, del marketing, dell'immagine che date all'esterno. Avete fatto delle divise bellissime, sartoriali, con il quale avete chiuso poi la parte di regular season, la seconda parte di regular season. Avete lanciato il nuovo inno, la mascotte, tante cose che contribuiscono poi a quelli che sono i risultati sul campo. E ieri, insomma, 1-0-2 al Moccagatta, che è stato davvero il top.
1: Sì, dai, è stato storia, passando e parlando subito dei fatti più recenti. Ieri sera è stata una partita storica per la società, per tutto l'ambiente pianese, per i ragazzi che anche ieri del Cash, i tifosi, ci hanno seguito anche una trasferta lontana da Piancastagnaio e alle 8 di sera, quindi è stata una serata che ha regalato tante emozioni a tutti, a noi della società, al presidente, lo staff che anche ieri sera, finita la partita, ci siamo ritrovati, che abbiamo dormito su ad Alessandria. Emozioni forti, dai, ragazzi. Come dice anche il mister, non ci sono più aggettivi per ringraziarli e per quello che stanno facendo, ma si stanno prendendo il palcoscenico, si stanno prendendo i meriti e con le loro qualità, dai, in questo momento stanno facendo parlare di loro, quindi è sicuramente è stata una serata indimenticabile per tanti di loro. E dai, da oggi sono tornati al lavoro per iniziare a lavorare per le prossime.
0: Allora, è vero poi che per arrivare fino in fondo, alla fine le squadre vanno battute tutte, quindi un avversario probabilmente valeva l'altro. Però il Lecco sarà una squadra abbastanza ostica da affrontare.
1: Sì, arrivati a questo punto squadre facili non ci sono, perché poi è inutile dire, si sperava. Il Lecco è una squadra che ha chiuso al quarto posto, una squadra che negli ultimi anni ha fatto la Serie B, ha giocatori importanti che hanno già vinto, che hanno esperienza, è solida, una squadra che subisce pochi gol, ha fatto tutto il campionato nelle prime 4 posizioni nel girone A, quindi una squadra forte con la quale, dai, ora invece di esserci la partita secca ci è andato intorno, quindi c'è qualche chance in più, ma da qui in avanti Le squadre che lotteranno per la Serie B sono tutte squadre forti, perché oltre il Lecco, che è un avversario di grande rispetto, c'era la Salernitana e Ravenna, che era l'unico che potevamo incontrare del nostro girone, che è molto forte, poi il Renato e il Potenza. Quindi d'ora in avanti diciamo che ci sono le due partite, perché ieri la difficoltà del primo turno, al di là che la Ternana era una squadra secondo me forte, al di là dei problemi societari che sta attraversando, e la Juventus, che dove dovevamo vincere per forza, ora abbiamo solo non un piccolo vantaggio ma la parità di giocare andata e ritorno, no? E quindi nelle due partite si può avere qualche, si può impostare delle strategie diverse, però per il momento ieri sera ci siamo goduti questa grande vittoria, e ora da oggi i ragazzi sono rientrati a Biancastagnaio e siamo tutti un po' al lavoro per organizzare questa partita di domenica contro il Lecco, che è un avversario forte.
0: Cosa ti aspetti da questo doppio confronto? Anche perché adesso, insomma, è giusto continuare anche a sognare, per quanto poi io credo che, insomma, questo sogno voi l'avete fatto diventare realtà davvero con grande merito e con grande lavoro. Non penso siate più una sorpresa, ma siate davvero una squadra che deve essere presa a esempio per quello che ha fatto.
1: Sì, dai, siamo da esempio secondo me per il campionato, per il comunque l'andamento che abbiamo avuto in crescita in questi due campionati, perché ci siamo consolidati, abbiamo attraversato quei pochi momenti difficili, però li abbiamo sempre fatti con grande equilibrio. Poi, come sento sempre dire, Biancastagnaio si lavora bene, non ci sono pressioni, ed è vero, però si lavora bene anche perché sono arrivati tanti giocatori con grande attitudine al lavoro, con grande qualità individuali, e hanno portato a casa sempre il risultato, perché si lavora bene quando ci sono i risultati, perché se no in tutte le piazze, anche se non c'è pubblico e non ci sono pressioni, se non arrivano i risultati, i problemi quotidiani si trovano, vengono fuori sempre. Quindi questi due anni diciamo abbiamo lavorato bene. Poi i playoff, come l'anno scorso, li abbiamo vissuti con grande entusiasmo, siamo usciti con il Pescara. Quest'anno anche noi li abbiamo vissuti con un pochino di, li stiamo vivendo con più certezza e con più consapevolezza, sapendo quello che ci aspetta, e dai, in questo momento anche con una rosa profonda, ora ci sarà da recuperare le energie, però dobbiamo continuare a giocare partita per partita come abbiamo fatto, pensando che può essere l'ultima, dando tutto e cercando di fare la nostra bella figura. Poi il calcio molte volte ci vuole anche un pizzico di fortuna, per non usare altri aggettivi che ti possono permettere dai, in queste partite finali di andare il più avanti possibile. Però dai, ci stiamo godendo questo risultato storico per tutto l'ambiente pianese.
0: Direttore, vada come vada, si può dare un voto, azzarderei in doppia cifra, a questa stagione bianconera?
1: Sì, sì, io penso che al momento è stato un campionato straordinario. I ragazzi veramente ci danno soddisfazione, i ragazzi e staff soddisfazione veramente giorno dopo giorno. Peccato quasi che finisca una stagione del genere, quindi ce la godiamo, ma è stata sicuramente un'annata da applausi per tutti, di grandi complimenti dal mister al suo staff, a tutti i ragazzi, a tutti quelli che lavorano anche dietro le quinte, ai custodi, a tutti quelli che girano intorno e contribuiscono, come hai detto tu all'inizio, a far sì che questa società cresca. Come professionalità, come organizzazione, come immagine, dai, è tutto parte da avere dietro una società che sta ottenendo grandi risultati in ambito aziendale come l'Astosa, e di conseguenza l'azienda sta andando molto bene e riflette anche in un ramo d'azienda come la Pianese, che comunque anche noi siamo diventati un ramo della loro azienda, gestito dalla famiglia.
0: Direttore, allora io ti ringrazio per essere stato con noi. Insomma, vedremo questo doppio confronto cosa regalerà, ma ripeto davvero tanti, tanti complimenti a voi e un 10. Mi tengo solo alla lode se passerete il turno, questo primo turno della fase nazionale. Il 10 intanto c'è, poi ci risentiamo per la lode.
1: Sì, dai, dai, facciamo, godiamoci questi... questi giorni di preparazione, le partite, poi magari ci risentiamo e aggiungeremo qualche tassello. Ma l'importante fino ad oggi, veramente, come detto tu, è stata una stagione esemplare da incorniciare. Però siamo ancora qua e giochiamoci alla grande tutte le nostre carte, tutte le nostre possibilità, per non avere rimorsi, ma bei ricordi da cui parlare e raccontarci in qualche serata d'estate.
0: Assolutamente, concordo. Direttore, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiamo presto.
1: Grazie dell'invito, sempre un piacere, buon proseguimento.
0: Ringraziamo nuovamente il direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi, e con lui Jacopo Fanetti, responsabile della comunicazione del club amiatino. Abbiamo appunto parlato della formazione bianconera. Io quindi mi avvio verso i saluti, lasciandovi con la formazione che sfiderà proprio la Pianese, ovvero il Lecco, un Lecco che ieri all'esordio nel playoff ha battuto 2-1 la Gian Erminio. Nel postgara ha parlato il tecnico Federico Valente, ma prima di farvi ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore, vi ricordo che domani alle ore 9.45 torneremo con la prima ora giornaliera di A Tutta C, dove proseguiremo insomma con questi playoff e ci addentreremo poi meglio anche in quelli che sono i playout che vedranno la sfida di andata nella giornata di sabato. Non mi resta quindi che augurare a tutti voi una buona serata, e queste le parole dell'allenatore del Lecco, Federico Valente.
2: Buonasera mister, complimenti per il passaggio del turno, complimenti per l'esordio nei playoff. A me della questione tecnico-tattica di come ha giocato Lecco interessa poco, due dati mi interessano, uno è statistico regolamentare, questo Lecco diventa di nuovo, come si sperava prima del Voltini, testa di serie nel sorteggio che ci sarà domani, ed è la prima cosa. La seconda cosa, che è molto più importante, per la prima volta in 13 gare da quando è andato in svantaggio è riuscito a cappottare un risultato, 2 pareggi, 10 sconfitte, una vittoria nel momento più importante contro la Gian Erminio, e insomma al momento giusto nella partita giusta.
3: Penso che tutti, veramente tutti, se vai in svantaggio hai un cinema in testa un po', che ti tornano ricordi di quello che è successo. Sin dall'inizio del nostro percorso provo a dire che tutte le statistiche, tutte le cose fatte possono essere ribaltate. Sicuramente devi risettare un attimo, dopodiché prendi il gol, perché per me potevamo andare in vantaggio il primo tempo, non l'abbiamo fatto, e poi se prendi gol, tutti sanno come è andata a finire a Trento la partita. Per questo abbiamo messo un paio di minuti per riprenderci dopo il svantaggio, però poi devo fare un complimento a chi ha iniziato, ma anche chi è subentrato, e la panchina. Se si è visto dopo l'1-0 della Giana come si sono alzati tutti dal masso, Tanco, veramente Bonaiti subito a dare una mano da fuori, a me rende fiero, perché questo è il gruppo che vive. E adesso, se abbiamo dovuto aspettare per ribaltare una partita, sicuramente oggi era il momento giusto. E anche Matteo Battistini si è lasciato un po' di tempo per fare il suo primo gol, però l'ha sbloccata lui, per questo oggi abbiamo passato il turno, siamo al test di serie, siamo adesso in attesa di domani per il sorteggio, e adesso bisogna recuperare al massimo, perché questa partita ha costato tanto, tanto energia, non solo fisico ma anche mentale, perché devi prima digerire che loro siano andati in vantaggio, e per poi alla fine comunque avere una tifoseria così 95 minuti dietro di noi è top, veramente sono contentissimo, grazie. Non ci hanno mai mollato tutta la stagione, hanno continuato oggi in un momento difficile, devo fare chapeau, sono contento per tutti.
4: Grazie. Mister, buonasera. come hai detto giustamente, ci avete messo un po', però c'è sempre un momento giusto e è comunque stato stimolante vedere come siete riusciti a ribaltare la partita, perché credo che il gol di Ferri vi abbia messo davanti a un bivio. I bivi vanno imboccati, nessuno ti spinge, quindi siete stati molto bravi stasera sicuramente a prendere il bivio giusto e avete sfruttato anche molto bene in realtà le palle inattive, perché la situazione ha portato il gol di Battistini, l'avete provata nel primo tempo, insomma mi sembra abbiate come dire mostrato quello che a voi stessi, soprattutto quello che potete fare in una corsa playoff. Avrete probabilmente tante partite così, e cosa ti porti a casa sostanzialmente da questa sera, al di là del vero risultato?
3: Per me oggi da una riconferma che la panchina è molto molto importante. Per me l'entrata di Gregorio e poi anche Sean ti ha dato un qualcosa di diverso di che avevamo inizialmente, ma non contro quelli che hanno giocato, però ci sono giornate che hai bisogno di qualcosa di diverso. Oggi era quel momento. Poi con anche Zanellato che ti ha dato quella sicurezza con la palla, quella tranquillità per poi a gestire anche il campo, è quello che mi rimane, che dicendo che tutta la squadra è importante, non di solo dirlo ma anche di viverla. Per me anche che ha fatto pochi minuti, però oggi si è visto Bonaiti e anche Voltan hanno subito dato una mano alla squadra, anche quelli che non sono entrati da fuori, e questo è importante. Per questo ho convocato anche tutti i 30 giocatori, per dare un segnale importante che questa squadra vive non solo da singolo ma di come squadra. Questo prendo con me, e adesso, come detto, bisogna prepararsi perché 3 giorni dopo già c'è la prossima partita. Adesso va veloce, vai fuori casa, devi organizzare tutto e i ragazzi devono recuperare adesso.
5: Mister, complimenti innanzitutto. Abbiamo ribaltato la partita finalmente, ma soprattutto siamo stati un po' più pericolosi del solito e un po' meno bravi nella fase difensiva. Cambiato un po' il lecco oggi.
3: La coperta è corta, Marcello. No, devo fare un complimento al mio collega, perché per me la Giana comunque è propositiva, c'ha un gioco interessante, crea, non sempre è facile di difendere tutto. Poi c'era la difesa che è da un po' che non ha giocato così insieme. Dunque le automatismi lì devi anche trovarti e trovare le soluzioni a distanza. Davanti abbiamo creato, c'è Leon che forse può fare prima già un gol davanti, però devo dire che i momenti della partita sono decisivi, di capire i momenti e di accettare i momenti, di accettare anche un svantaggio. È importante di poi come reagisci su questo svantaggio. Per questo è un step, un mini step, però uno importante per la mentalità, per l'autostima e adesso per tutta la piazza, perché ci aspettano ancora bellissime gare.
6: Mister, buonasera. Ho pensato che i 2 gol dell'Ecco di questa sera, secondo me, sono un po' 2 immagini di quello che è la squadra. Nel senso, spiego. Secondo me Battistini rappresenta un po' la squadra, proprio intesa come gruppo, perché è il capitano, no? È un elemento rappresentativo, mentre Duca secondo me rappresenta la forza del singolo, di un giocatore che comunque è arrivato a gennaio, ha cambiato in positivo secondo me questa squadra. Quindi volevo chiederle un commento su questa cosa, e poi a proposito di singoli, se magari ci può spiegare perché hai scelto di lasciare fuori insomma dalla panchina proprio Rizzo, Furré e il terzo Lovisa. Anche nell'ottica insomma delle prossime partite, capire se ci sono problemi o altro.
3: Guarda, analizzato top Benedetto, dico che Matteo ci aveva quella voglia, Battistini, di finalmente fare un gol anche su una palla inattiva. Penso che l'approccio del secondo tempo era di nuovo un po' timido dalla nostra parte. Lui poi ha preso questa responsabilità sul calcio d'angolo di andare cattivo, eravamo intensi ad attaccare la palla, e anche la palla penso che era stata critta, no? Che ha messo il cross fatto una palla top, e lui come capitano di questa squadra l'ha vissuta al 100% oggi. E Duca, come detto già un paio di volte, è un po' un ragazzo anche pazzo, ma in positivo, perché a me questi giocatori mi fanno impressione, perché ti possono sempre cambiare la partita. E lui però ci ha dato la mano anche di poi esserci lì. Noi continuiamo a dire dobbiamo seguire le azioni su un tiro. Oli che ha tirato, Urso, era importante che noi seguissimo quell'azione. Su questo campo ogni tiro, ma anche dalla nostra parte, devi seguire le azioni fino all'ultimo secondo. E lì, se ti fai trovare pronto, poi puoi sfruttare quell'occasione. Per questo sono più che contento. Allora, Furrer, come sapete, ha fatto a Crema quella distorsione un po' alla caviglia e queste settimane si è allenato, però chiedendolo, gli ho chiesto stamattina, Guillaume, come lo chiamo io, Gui, dimmi sinceramente, sei al 100%, perché abbiamo tutti a disposizione, perché se poi entri e devo fare un ricambio, perdo uno slot, perdo un cambio, e mi ha detto, guarda coach, non sono al 100, e per questo devo dire un grande complimento a lui. Rizzo stamane si è alzato con un problemino dietro al flessore, e anche lì devo dire, i ragazzi se hanno questa mentalità e non sono egoisti, perché potevo anche dire no, sto bene e giocare, però questo che mi rende fiero. E Lovisa era una scelta tecnica tattica, perché anche lui è rientrato da un lungo infortunio. C'è una scelta tra lui e Ferrini. Ferrini è più in ritmo al momento, e questa è la scelta che poi mi ha deciso di fare così. Prego.
7: Buonasera mister, complimenti. Quante partite in una sola partita, perché siamo partiti in un modo, poi c'è stata la pioggia di rotto, comunque avete giocato a raso terra, non so come avete fatto, quindi
3: neanche io
7: quindi non lo so.
3: No, ma stavo dicendo, ragazzi, occhio, dentro c'è acqua, sì, e giocano ancora a raso terra.
7: Io ho visto un passaggio al portiere indietro, non mi ricordo di chi, ho detto, sono messa le mani, forse Mallamo. E poi anche quando c'è stato un momento in cui Furlan ha perso la palla tra le mani, e ho detto, ho visto nero, però dopo siete riusciti a ribaltarla, quindi quella forza, quel fuoco che voleva accendere l'altro giorno, era detto in conferenza stampa, no? Per partire bene, diciamo che il primo passo abbiamo fatto bene.
3: Sì, tanto, perché se ti scivola quella palla e non ti rimane lì sotto il tuo corpo e entra, sei morto, questo devo anche dire. Però risentendo tutte le conferenze posso anche dire che tu questi momenti ti meriti forse anche, con la voglia, con l'allenamento, con il lavoro quotidiano, che la palla appunto non entra ma rimane lì. Forse un altro momento, noi abbiamo perso una partita dove non ti hai meritato di pareggiare o di prendere un punto o di vincerla. Per questo c'era l'energia, c'era l'energia dello stadio. Questa settimana l'ho sentito anche nella città, se vedo i striscioni, a me penso che per tutti i giocatori questa cosa era molto importante oggi. Adesso il percorso è iniziato, adesso dobbiamo mettere la quinta e la sesta marcia per andare avanti.
8: Perfetto. No, niente, innanzitutto complimenti mister per la prestazione, per questo passaggio del turno così in salita ma anche così gratificante. Giusto una cosa, parto da una piccola nota dolente, forse l'unica, cioè l'avvio di ripresa. Se si aspettava una Giana così, vogliamo dire, travolgente, inizio ripreso, forse anche i suoi ragazzi sono stati appunto un po' sorpresi, ecco. E se tirerà le orecchie per questo a domani in spogliatoio. E da un punto di vista tattico abbiamo visto un Urso travolgente, direi. E soprattutto come aveva preparato anche un'eventuale situazione di svantaggio, una gestione, non so, del se aveva già pensato a delle soluzioni, ad esempio Sipos che ha anche allargato in fascia, si è battuto appunto dando tutto, se era una situazione che avevate messo in conto, perché magari sul pareggio altri allenatori avrebbero detto tolgo la punta e provo a gestire in modo conservativo.
3: Allora, è così che noi siamo dell'opinione, io in primis, che anche se sei in svantaggio, tu se cambi poi tutto, se vai via della tua idea, della tua DNA, puoi anche fare casino. Non vuol dire che non devi avere piano B. Però con l'entrata adesso non voglio farmi capire male, però con l'entrata di Gregorio e anche Sean volevo dare un'altra dinamica nel senso che di sbilanciare un po' le linee dietro, di avere qualcuno che con Gregorio ti può anche andare uomo uomo, che puoi pressare un po' qualcosina più alto. Con Luca che c'ha più l'occhio è una cosa diversa, per questo abbiamo fatto questo cambio. E con Leon lui sa tutto sul mio gioco, lui sa come fare, anche se poi entra Sean, lui fa l'Ismael di turno, la seconda punta che gira un po' sotto, si allarga, lui è un giocatore troppo importante per il nostro gioco. E per questo noi abbiamo provato di continuare nella nostra idea, cambiando qualcosina della energia e del posizionamento. Poi avevo aspettato di tutto, ma non di andare in svantaggio, perché questa è una cosa che non vuoi neanche pensare, perché attiri troppo per me la negatività, ne avevamo parlato in conferenza 2 giorni fa. Però può succedere, dunque noi abbiamo detto rimaniamo nel nostro, continuiamo. Adesso bisogna veramente recuperare tutto. Se tiro le orecchie ai ragazzi sicuramente no, ma ne parleremo, questo sicuramente. Ma già loro nello spogliatoio, questo non lo dico la prima volta, sono loro che parlano, sono loro che dicono ragazzi dobbiamo essere svegli. E la Giana doveva fare qualcosa, perché 0-0 passiamo noi. Dunque là il filo sottile di andare avanti, di spingere, e noi dal nostro lato sapendo, e questa è una cosa mentale, tu sai, hai qualcosa da perdere, dunque sei forse un po' tenuto, poi col svantaggio ci metti 2-3 minuti, però ti rilassi e vai più forte perché devi fare qualcosa, e col 2-1 ti sembrava che vuoi andare ancora di più, per questo ne parleremo, però adesso oggi loro devono essere contenti di aver passato il turno, che siamo adesso al prossimo turno, domenica. Vedremo contro chi giochiamo, già giù stanno parlando, stanno facendo le piccole scommesse, le piccole richieste, dove vogliono andare e dove non vogliono andare.
9: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
10: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
11: La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata ad Andrea Sempio.
10: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e solo lievi danni a un mezzo militare. Il Ministero informa anche che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
11: Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e l'ex moglie. La donna si era licenziata e si era fatta liquidare le proprie aspettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. L'ultimo avvistamento dell'auto sulla quale viaggiavano la donna e i ragazzi è avvenuto in Friuli.
10: Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina per l'ingresso di droni nello spazio aereo lettone denunciato da Riga stamane. Le forze armate ucraine hanno perpetrato un tentativo di attacco terroristico contro infrastrutture civili vicino a San Pietroburgo, ha riferito il comando militare russo. L'iniziativa russa per un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, anniversario della vittoria sul nazifascismo, sarebbe sostenuta anche dal presidente degli Stati Uniti Uniti Donald Trump. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo.
11: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale e si è sottolineata la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana, si legge in una nota del Dipartimento di Stato USA.
10: Jannik Sinner ha parlato in conferenza due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho due giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale sportivo, oggi dedicato in gran parte alle principali voci di mercato che già impazzano per quanto riguarda il calcio italiano. Si parla di Lewandowski e di un possibile ingresso in Serie A dopo che il suo procuratore nei giorni scorsi ha incontrato la Juventus e il Milan. C'è poi un valzer di panchine che si appresta a entrare in scena alla fine del campionato con le varie Sassuolo, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Lazio e altre ancora che potrebbero tutte cambiare allenatore. E poi c'è una panchina come quella del Torino che potrebbe entrare nelle mani di Rino Gattuso dopo il flop con la nazionale di pochi mesi fa. Tutto questo nel TMV News di oggi con il nostro direttore Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, ben trovato in trasmissione.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Ludovico, eccomi qua, ben trovati.
0: La prima voce di mercato che analizziamo è quella che rimbalza più fortemente da giorni, riguarda Robert Lewandowski. Da qualche mese la sua situazione col Barcellona non è certa, è accostato spesso alle squadre italiane, il suo agente Pini Zavi nei giorni scorsi ha incontrato la Juventus, il Milan, che sono i club della Serie A che più volte sono stati affiancati al centravanti polacco. Direttore, facciamo un punto sul possibile futuro di Lewandowski, quante possibilità ci sono ad oggi che possa sposare la Serie A, in particolare la Juventus e il Milan, o rimanere al Barcellona, perché parliamo comunque di uno degli attaccanti più forti della sua generazione?
1: Beh, direi Lewandowski è una necessità del Milan e della Juventus, ma per motivi diversi. Partiamo dal Milan. Il Milan ha cominciato a pensare a Lewandowski nel momento in cui si è reso conto, anche durante il mercato di gennaio, che le soluzioni scelte non è che abbiano portato dei grandissimi risultati. Penso a Füllkrug, no? Che poi alla fine non ha dato quell'apporto che magari pensavano, ancora lo stesso Jimenez, Nkunku. Il Milan là davanti ha sempre avuto questa problematica dell'attaccante, per cui è sempre stato con le antenne dritte sulla possibilità di andare a prendere un giocatore come Lewandowski, in virtù del fatto che Lewandowski è in scadenza di contratto con il Barcellona. Per la Juventus è diventata un'esigenza successiva, cioè se la mettiamo sotto il profilo temporale, prima Milan e poi Juve. Perché poi Juve? Perché la Juve comunque è rimasta un attimo bloccata da Vlahovic. Poi la questione Vlahovic sembrava essersi sbloccata con l'apertura del giocatore a parlare del contratto, del rinnovo del contratto con la Juventus, questione della scorsa primavera, anche se ancora non siamo in estate, però diciamo di un mese e mezzo fa abbondante. E quindi poi la questione su Vlahovic sembrava indirizzata in una certa maniera, la Juventus ha fatto l'offerta a Vlahovic, non ha avuto una risposta da Vlahovic nel giro di brevissimo tempo, e quindi la Juventus, che è tuttora in attesa di capire cosa vuole fare Vlahovic o quantomeno se mai risponderà a questa proposta ufficiale di 4 anni di contratto, si è dovuta necessariamente muovere su altri fronti, perché se poi Vlahovic dovesse dire di no oppure dovesse andare via, è evidente che loro devono prendere un grande centravanti, e non basta Jonathan David, e quelli che hanno comprato anche la scorsa estate non funzionano. Loro terranno Boga, ma Boga è un esterno, hanno bisogno chiaramente di una punta centrale. Quale punta centrale migliore di Lewandowski in questo momento in circolazione ci può essere? È difficile trovarla, è un'occasione. Quindi per cui la Juve si è informata sulle cifre, sulla richiesta del contratto del giocatore, cosa che ha fatto anche il Milan, sempre tenendo presente che però secondo me la Juventus ha in mente di prendere anche Kolumani in attacco, per cui è chiaro che se resta Vlahovic possono inserire Kolumani, se va via Vlahovic Kolumani non può bastare, quindi serve un altro centravanti, e questo centravanti potrebbe essere Lewandowski, anche se poi bisogna stare attenti alle occasioni che possono arrivare anche dal mercato arabo, perché lì qualche giocatore potrebbe chiedere di essere ceduto in prestito magari per un anno in attesa che la questione anche internazionale si rassereni un po', e questa potrebbe diventare una bella occasione per la Juventus.
0: Si può dire quindi che l'ipotesi Lewandowski in Italia, Juve e Milan in questo caso, comunque resta in piedi ma complicata, no? Sia per la situazione di Vlahovic, sia perché il Milan comunque davanti avrà da sbrogliare diverse tra virgolette problematiche, per esempio Santiago Jimenez, che da quando è arrivato non si è mai imposto. Insomma, resta una pista percorribile, ma comunque tutt'altro che semplice se dovessimo fare una chiosa.
1: No, è quello che ho detto io, assolutamente. Poi, tra l'altro, il Milan ha anche una problematica, è quella di Leao, perché Leao sarà un giocatore che loro metteranno sul mercato, non lo dicono, perché ovviamente mettere sul mercato un giocatore significa comunque abbassare già il prezzo, ma credo che anche Allegri non sia molto soddisfatto di quella che è stata la stagione di Leao, per cui se dovesse arrivare una proposta importante, per me Leao potrebbe andare via. Poi bisognerebbe chiedersi se resterà Allegri, ma poi comincia il domino degli allenatori e facciamo 8 puntate del TMV News, quindi diventa tutto una sorta di big domino rally, perché Allegri aggancia Italiano, Italiano aggancia Grosso che può andare a Bologna, la Lazio che magari perde Sarri e Sarri che va a Napoli se Conte va via, cioè diventa tutto un giro che poi alla fine si riconduce molto anche a quello che poi sarà il tecnico che siede sulla panchina. Quindi se c'è Allegri c'è una richiesta, se non c'è Allegri ce n'è un'altra, però è evidente che chiaramente il centravanti Milan a prescindere lo dovrà prendere.
0: Ecco, si può dire, direttore, ha un po' anticipato i temi successivi, quelli riguardanti gli allenatori, che Fabio Grosso del Sassuolo è oggi probabilmente l'emergente più in voga, sulla bocca di tutti. Fiorentina, Bologna e Lazio, insieme all'Atalanta, in questo momento le squadre più accostate al tecnico neroverde. La certezza ad oggi, se si può dire, è che Grosso non resterà verosimilmente a Sassuolo un altro anno.
1: Ma io penso che essendoci questo giro di panchine, è chiaro che se si libera una di queste panchine, per Grosso sono tutte opportunità. La Lazio si va via Sarri, la Fiorentina si va via Vanoli, il Bologna si va via Italiano, e naturalmente sono tutte occasioni in più per salire un po' di grado, anche se io credo che francamente ci sia una sorta di vera e propria sottovalutazione del Sassuolo. Ora sarà perché è una società che a me sta particolarmente simpatica, però trovo grande professionalità, grande serietà, un modo programmatico di lavorare nel quale un allenatore cresce benissimo e che non è detto possa anche ritrovare così facilmente da altre parti. Però Grosso è un ambizioso e quindi giustamente se vuole lottare magari per un posto in Europa, il Sassuolo non è che possa partire ai nastri di un campionato e dire lottiamo per la Conference. Cioè il Sassuolo, nonostante abbia una proprietà forte, non è il Como, cioè il Como fa certi tipi di investimento che il Sassuolo non si può permettere, per cui ecco perché potrei capire la volontà anche di Fabio Grosso di prendere in considerazione altre soluzioni, ma questo fa parte anche di un processo di crescita e sono contento per lui perché io lo conosco dal Mondiale di Germania 2006, persona seria, preparata, umile, mai sopra le righe, e quindi ha fatto due promozioni importanti col Frosinone e col Sassuolo in Serie A. È chiaro che all'estero le cose sono andate un po' meno bene, però poi bisogna sempre contestualizzarle. Per cui sì, sarà un nuovo mercato e il Sassuolo, sapendo anche questo, non credo che si metterà di traverso di fronte a una possibilità. Ti aggiungo che secondo me due nomi da tenere presenti se dovesse andare via Grosso dal Sassuolo sono Aquilani del Catanzaro e Ignazio Abate, che è l'allenatore della Juve Stabia.
0: Che è per ora il nome circolato per la maggiore, per l'ipotetico dopo Grosso in merito.
1: Io penso però tra i due terrei più caldo Aquilani nel caso.
0: Tra Abate e Aquilani nel ballottaggio.
1: Io terrei più Aquilani.
0: Vediamo come andrà a finire per la panchina neroverde. Restando in ambito allenatori, direttore, una delle panchine che in questi giorni sta facendo discutere anche per il clima di contestazione che si respira da giorni, per non dire da mesi, è quella del Torino, che lunedì, nel giorno del pellegrinaggio a Superga, è stato contestato anche un'altra volta ancora, insomma, dai suoi tifosi. Roberto D'Aversa ha portato la nave in porto perché è subentrato e comunque ha salvato i Granata. Molto probabilmente il Torino cambierà allenatore. La voce che circola per la maggiore è quella di Rino Gattuso, reduce dal fallimento con la nazionale, non qualificatasi al mondiale. Sullo sfondo resta il nome anche di Ivan Juric. Sono due possibilità concrete per il Torino dell'anno prossimo?
1: Allora, io credo che Juric, beh, insomma, sarebbe una soluzione di un allenatore che comunque non arriva proprio, no, da un momento formidabile della sua carriera. Io penso a 3 esoneri di fila, no? Se pensi bene, perché c'è
0: Sì.
1: stato quello della Roma, quello in Premier e quello ultimo con l'Atalanta.
0: Sì, per non parlare del fatto che sarebbe anche un po' una minestra riscaldata.
1: Sì, esatto, appunto stavo arrivando all'ultimo elemento che poi c'è già stato, quindi a maggior ragione non lo so, poi io non metto in discussione le capacità di Juric perché poi alla fine naturalmente noi si guarda molto a quelli che sono i risultati finali, però si deve pensare anche al valore di un allenatore. Purtroppo negli ultimi tempi la questione Juric, i suoi progressi, tra virgolette, calcistici in squadre più importanti non hanno portato a quello che magari anche lui stesso si aspettava, no? E quindi sono arrivati poi dei provvedimenti diversi da parte delle società. Gattuso lo vedrei bene a Torino, ti dico la verità, perché secondo me sarebbe anche compatibile molto la sua grinta con la tifoseria, sarebbe un bel binomio dal mio punto di vista. Però sai, il problema di Torino è bisogna che venga alzata l'asticella da parte del presidente, perché è chiaro che oggi la gente, i tifosi Granata vorrebbero un Torino più competitivo, no? Che si accontentasse ogni anno di fare un campionato di metà classifica o una salvezza tranquilla. La storia e la tradizione del Torino merita ben altro. E quindi ecco perché credo che fondamentalmente il discorso sia più legato a questo. Se poi è legato a due profili come quello di Gattuso e Juric, beh, io sinceramente Gattuso, cioè io lo prenderei, ecco, fossi oggi Gianluca Petrachi, che tra l'altro conosciamo bene entrambi, io Gattuso lo prenderei.
0: L'ultima panchina che analizziamo in questa pagina dedicata al calciomercato è quella del Parma. Questa al primo anno da tecnico di una prima squadra si è salvato e si è salvato anche bene perché il Parma non è mai stato invischiato in modo vero e proprio nella lotta a retrocessione. Gli è stato offerto un rinnovo di contratto per altri 2 anni. A che punto siamo, direttore, per questa ipotesi?
1: Secondo me, forse oggi dipende più da questa che dal Parma. Mi spiego, che dipende molto anche da quello che lui vuol fare, perché credo che questa stagione abbia portato sì dei risultati, che sono quelli di una salvezza tranquilla, senza grossi patemi d'animo, però magari non abbiamo visto, no, sul piano del gioco un Parma prettamente spettacolare. Questa ha portato a casa dei risultati, ma le prestazioni spesso non sono state convincenti. Il Parma ha fatto fatica anche a segnare, poi comunque questo non è mica colpa solo dell'allenatore, è responsabilità dell'allenatore, magari gli attaccanti non sono stati in grado di dare un bel contributo. Però ecco, la mia sensazione è che forse dipenda più dalla sua volontà che da quella del Parma, perché Cherubini, l'amministratore delegato gialloblu, che lo ha portato proprio a Parma, lo stima dai tempi della Juventus, quando lui allenava le giovanili, per cui per lui non ci sono problemi. Dipende proprio molto anche da quello che vuol fare l'allenatore. Sai, se te non sei convinto fino in fondo, secondo me fai bene a non accettare, perché poi dopo parti subito male. Se invece c'è un'unità di intenti, le stagioni cominciano sicuramente nel modo migliore. Per cui ne stanno parlando, ma secondo me deve esserci una convinzione globale a 360. E se questa non c'è, secondo me bisogna sempre valutare qual è il rischio minore. E nei casi è meglio separarsi se c'è qualcosa che non va.
0: Direttore, grazie come sempre, a presto e buona serata.
1: Grazie a te Ludovico, buona trasmissione, un saluto a tutti. Ciao.
0: E dopo questo giro di notizie e di approfondimenti riguardanti il calciomercato, vi proponiamo un'intervista fatta dal nostro inviato a Torino di tuttomercatoweb.com e dai media presenti a un evento dei giorni scorsi a cui ha presentato Manuel Locatelli, centrocampista colonna della Juventus, reduce dal pareggio casalingo contro il Verona, già retrocesso, quindi risultato assai deludente per i bianconeri di Spalletti, con la Juve che si prepara ora a sfidare invece una squadra che sgomita per non retrocedere, ossia il Lecce al Via del Mare. Locatelli ha parlato di questo e di altro ancora nell'intervista che vi proponiamo ora e che vi facciamo sentire. Manuel Locatelli.
2: La storia di forza, forza interiore, anche di entusiasmo per la vita, no? Ti chiedo, questo podcast molto emozionante, che cosa ti ha lasciato?
3: Sì, è stato veramente molto emozionante. Spesso le persone ci vedono come degli idoli, degli esempi, ma tante volte loro sono i primi esempi nostri. E molte volte le persone ci scrivono chiaramente e noi leggiamo, ma quando tu vedi delle persone, le tocchi con mano, senti quello che hanno da dirti, guardandoti negli occhi, è una cosa che ti entra dentro. Siamo chiaramente dei privilegiati, abbiamo la responsabilità anche per queste persone, però oggi io devo dire grazie a loro perché mi hanno lasciato tanto, perché mi sono emozionato e perché per me loro sono degli esempi da seguire.
2: Ecco, vedi, tu sei il capitano di questa squadra e delle emozioni che sincere, no? Che hai proprio trasmesso. Adesso andate a giocare una partita, no? Importante per voi. Io credo che queste cose servano anche a preparare momenti di questo tipo. Non so se poi magari nello spogliatoio, anche da questo punto di vista, queste emozioni si possono trasmettere in qualche modo e diventare uno stimolo in più, no? Per fare bene, già cominciare da Lecce.
3: No, no, chiaramente, sappiamo le responsabilità che ci sono in giro nella Juve per questi tifosi e per tutti gli altri milioni di persone che ci tifano, è una cosa che ci ricordiamo sempre, perché giocare qui è un'altra cosa, è diverso rispetto alle altre. Sappiamo che dipende tutto da noi ancora per andare in Champions League e questo deve essere deve essere la base. Noi bisogna vincere le partite senza parlare troppo, senza fare troppi calcoli, bisogna vincere le partite e andare in Champions League.
2: Niente, ha detto Spalletti, bisogna tenere il livello alto, a volte siamo troppo bravi, sembriamo quasi, no, rinunciare a fare magari qualcosa di coraggioso, ci blocchiamo. Che tipo di riflessioni si possono fare, anche perché in questa stagione avete dimostrato di fare anche delle partite di grande coraggio?
3: Sì, credo che quella cattiveria lì agonistica ci manchi un po' in determinati momenti. Credo che bisogna cercare di far gol, perché poi le partite rimangono aperte. E è una colpa di tutti, non è una cosa degli attaccanti, ma avere più cattiveria sotto porta sicuramente ci aiuta, perché poi si indirizzano le partite. Quindi il mister ci ha detto questo, è una cosa che stiamo analizzando, e quel pizzico di cattiveria in più ci deve essere.
4: Ma ritornando a quello che ha detto il mister, siamo un po' troppo ragazzi, a volte un po' troppo leggeri. Ora c'è una situazione un po' di pericolo, un po' di strizza, se mi passi il termine. Vi può fare bene ora?
3: No, ma non credo ci sia, come ho sempre detto, la strizza nel calcio alla fine è relativa. Noi siamo abituati a questo tipo di pressioni. La cosa importante è che dipende ancora tutto da noi. Dobbiamo giocarci queste partite importantissime con maturità, che è una cosa che secondo me stiamo avendo, perché comunque stiamo cercando di mantenere sempre il possesso della palla, però ci manca quella cattiveria lì che in determinate partite è fondamentale e ci deve essere nelle prossime partite.
5: Come state mentalmente e fisicamente?
3: Beh, 1-10. Stiamo pronti, non c'è, in questo momento della stagione non c'è un 1-10, bisogna stare tutti 10. Ci giochiamo la Champions League, sappiamo quello che ci giochiamo, non c'è alibi di non star male fisicamente, mentalmente, bisogna stare 10 tutti. Poche parole, lavorare tanto, stare insieme e vincere la partita.
6: Manuel, scusa, hai parlato tanto di pressione, di quello che comunque questo cammino verso la conquista della Champions League può portare. Il fatto di andare anche su campi tosti, campi caldi, come ad esempio Lecce, come ad esempio il derby all'ultima giornata, questo è il tipo di pressione che forse può giocare uno scherzo o al contrario può stimolarvi ancora di più?
3: No, ma arrivati a questo momento della stagione, qualsiasi partita è difficile. Sappiamo che Lecce sarà una partita difficile, ma non ci sono alibi, non ci sono scuse, non c'è Lecce che è una partita difficile, noi bisogna vincere perché siamo la Juve e perché per andare in Champions League devi vincere, non devi guardare altre, devi pensare a te, al tuo percorso, a quello che devi raggiungere.
4: Senti, quanto ti dispiace per quel giallo che ti costa un'ammenda per simulazione e la diffida in un momento importantissimo? Devi anche stare attento ora, quindi.
3: No, tantissimo, mi sono arrabbiato. Io di solito non parlo di arbitri, non mi piace, ma non può darmi quel giallo lì. E io ho sbagliato perché dopo ero nervoso, sicuramente essere nervoso non aiuta, ma non può darmi quel giallo lì. E io ho sbagliato perché dopo ero nervoso, sicuramente essere nervoso non aiuta.

0: cioè più sul state tranquilli, nulla è perso, oppure voglio vedere un po' di
1: No, ma
0: ghigno, a volte dice lui.
1: sì, ma entrambe le cose, cioè non è che, come ho già detto, dipende da noi, sicuramente non siamo per niente felici, non possiamo essere felici dalla partita che abbiamo fatto col Verona, quindi dobbiamo essere arrabbiati per quello, ma con la consapevolezza che dipende da noi, con la consapevolezza dei nostri mezzi, delle nostre qualità, che bisogna vincere queste partite.
2: Manuel, tornando a questa sera sul palco, l'abbraccio più lungo forse sentito l'hai dedicato a Pietro, il ragazzo italiano. Volevo dirti cosa ti porti a casa della sua storia.
1: No, la cosa bella è che lui ha sempre detto che l'unica cosa che non ha mai abbandonato è la Juve, ed è quello che dicevo prima, non è solo calcio, la gente pensa che questo sia solo calcio, ma non è solo calcio. Delle volte va normalizzato, però aver dato a queste persone questa forza di reagire, di lottare nei momenti bui è sicuramente un qualcosa di positivo ed è una responsabilità che abbiamo. Li ho abbracciati tutti con trasporto perché è bello, emozionante. Tanto per loro quanto per me poterli abbracciare, perché come ho già detto, toccare con mano queste storie è una cosa bellissima e come ho detto li ringrazio perché è stata veramente una bella iniziativa, complimenti alla Juve per quello che sta facendo, complimenti a loro, abbracciati i genitori perché da genitore capisco cosa possono aver provato e complimenti a loro per le reazioni che hanno avuto e il messaggio è che fino alla fine forza Juve, questo è sempre il messaggio.
3: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stato con noi, torneremo come sempre domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Maracanã.
1: La partita di ieri è chiaramente è stata per le due semifinali quella meno aspettata, perché tanto tutti si aspettano la finalissima anticipata di stasera. Però secondo me dalla partita di ieri ne viene fuori un Arsenal che anche in finale potrà dire la sua. Ha fatto la partita, ha avuto secondo me una qualità migliore rispetto alle ultime settimane, e questo ci fa evidenziare quanto è importante l'aspetto mentale.
2: Una minestra De Laurentiis l'ha già riscaldata e non è andata bene. Per non arrivare a Sarri prese il suo vice e non è andata bene. Oltretutto Sarri, ripeto, a quanti anni fa ormai risale la sua esperienza a Napoli? Siamo quasi a 10, perché poi sembra, ma il tempo passa. Oggi è un uomo che l'hai sentito anche in conferenza stampa, non le manda più a dire.
3: E io invece ho qualche dubbio, dipende da come lo accoglierà la squadra, se dovesse andarci, perché comunque loro alla cultura del lavoro, anche un po' esasperato, ci sono abituati, perché comunque Conte non è che li risparmia i giocatori, li torchia mica male. È vero, sarebbe tutto un altro discorso tattico, perché comunque Sarri è uno che vuole sempre avere il pallino del gioco, vuole ha degli schemi offensivi molto più delineati.
4: Sicuramente il Como, se ha ambizioni di Champions League, è chiaro che possa solo fare la corsa sulla Juve, non sul Milan. Mi sembra che il Milan sia troppo distante. Se il Como dovesse fare 9 punti, la Juventus a quel punto ne dovrebbe fare almeno 6, quindi 2 vittorie. Vedo la Juve favorita. È vero che la Juve ha pareggiato tante partite casalinghe con il Lecce, con il Pisa, ha perso a Cagliari, però non ha mai demeritato.
5: Però attenzione, perché sono tutte e due, sia l'Atalanta che il Genoa, squadre di gamba, e il Milan in questo momento, oltre che mentalmente, sta male fisicamente. È una squadra che non reagisce, non è reattiva. Quindi se trovi un avversario che comincia a correre, sono problemi, certamente. Ora abbiamo negli occhi l'ultima prestazione con il Sassuolo, ma non può essere così. Maracanã.
6: Buon pomeriggio.

0: tutti.
1: Buon pomeriggio a tutti, lo dico anche io, quindi un saluto da Marco Piccari.
2: E lo dico anche io, da Lucio Marinucci, buon pomeriggio a tutti.
1: Vabbè, tu vieni già dalla mattina, quindi hai fatto il buongiorno, adesso il buon pomeriggio con tutta
2: gente. Non vi liberate di me, no, tanto facilmente.
1: E chi si vuole liberare? Noi, no, io non di sicuro.
2: Vado via. Invece no.
1: Poi sai, molte decisioni non dipendono da me.
2: Ah no, quello ci appelliamo, insomma.
1: Molte volte abbiamo
2: le mani legate.
1: Molte volte abbiamo dei ruoli che sono soltanto, diciamo così, di rappresentanza.
2: Di rappresentanza, non
1: allora
2: solo,
1: salutiamo naturalmente tutti, anche coloro che sono nella nostra app, ma anche coloro che sono davanti al video, il canale 61. Poi ormai conoscete un po' la situazione che ha preso il via proprio da questa settimana. Si uniscono via via altre televisioni in ambito locale, in particolare del Lazio e della Toscana, ma saluteremo successivamente. Allora, sempre del gruppo naturalmente di Netwick. Dunque, detto questo, caro Lucio, saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, che come sempre ci accompagnano tutti i pomeriggi, così come la redazione con il nostro Francesco Tringali, molto
3: paura,
1: sempre attivo, che sta cercando di completare la scaletta, perché non è ancora completa. Questo per dirlo anche ai nostri amici che ci ascoltano, che
2: si finisce mai di lavorare,
1: no,
2: ma
1: sì, proprio fino all'ultimo, ma poi anche dopo, quindi sì, anche sì. Daniele Petroselli come sempre, tra l'altro ieri è andato questo bello speciale su Motor Valley di Daniele, curato con Umberto Zappelloni, molto bello. Io gli faccio ancora i complimenti, perché poi hanno trattato anche il tema di Alex Zanardi. E sentire insomma un esperto, e uno che tra l'altro Umberto conosce, Zanardi, è sempre un gran piacere sentire delle testimonianze
2: che l'ha vissuto da vicino.
1: Vita. Esatto. Allora, detto questo, caro Lucio, io andrei immediatamente ai titoli di oggi e poi cominciamo, perché abbiamo un lungo pomeriggio anche per affrontare temi che abbiamo scelto in questa, diciamo così, ormai possiamo dire quasi vigilia di giornata di campionato, perché si riparte.
2: Solito spezzatino. Non ci si ferma mai.
1: Almeno qui c'è lo spezzatino, poi in alcune giornate ancora non sappiamo gli orari di alcune partite, chissà quando si giocherà. Questo è il papocchio che hanno combinato quest'anno. È clamoroso. Va bene, dipende. Allora andiamo subito ai titoli. Eccolo qui, allora il Paris Saint-Germain va in finale, supera il Bayern Monaco e adesso Luis Enrique cerca il tris di Champions. Ne ha già vinte due, una proprio con il Paris l'anno scorso, l'altra invece con il Barcellona. Abbiamo messo in foto tre giocatori la cui destinazione è tutta da scoprire, e naturalmente sono Leao, che sembra allontanarsi dal Milan, da quello che abbiamo appreso oggi, Vlahovic, che situazione di stallo se non di gelo in casa Juve, e poi attenzione, mettiamoci anche Ken. Ieri abbiamo raccolto commenti anche su questo giocatore di chi segue la Fiorentina, che insomma alla fine dice: che cosa vuole fare Ken? Kivu anno 2028, non è un film, è la, diciamo, possibilità di prolungare il contratto fino al 2028 del tecnico campione d'Italia. Carina questa. Gasperini, qua comando io, con proprio, sembra Giulio Cesare più che Gasperini,
2: sì.
1: In questa foto, questa la faremo vedere anche a Stefano Impallomeni, insomma la figura sempre più manager di Gasperini, oggi insomma ne parliamo, perché vuole rivoluzionare tutto in casa Roma, ci riuscirà? Attenzione, panchina del Torino, il Toro punta Gattuso, ma occhio a Juric, rispunta, vedi, alle spalle proprio di Gattuso, perché insomma
2: così.
1: Massima attenzione, sembrerebbe essere stato proposto a Gattuso un contratto di 3 anni, ma il nome di Juric è presente, cioè si sta prendendo ancora in considerazione l'eventuale ritorno di Juric sulla panchina del Toro. Io penso che questo è certificare dell'ottimo lavoro di chi poi rappresenta giocatori e allenatori, bisogna avere veramente qualcuno che ti rappresenti molto bene, che riesce insomma a portare
2: tu
1: avanti.
2: Ci riferito a qualche tecnico.
1: C'è qualche tecnico che hanno dei fenomeni che li gestiscono, ma guarda che secondo me questo non è un difetto, è un pregio.
2: Sì, poi insomma dipende anche dalle piazze. Torino sì. Che progetto ha per il futuro? Non è che abbia un progetto così importante.
1: Ecco.
2: Mi dispiace per i tifosi del Torino, Juric e Gattuso sono tecnici di una certa caratura.
0: Juric a Torino una grande cagata.
2: Ecco, mi perdoni mister, però dicevo, Juric a Torino ha fatto anche discrete cose. Gattuso non viene francamente da anni felicissimi, per usare un eufemismo, a livello di risultati e di avventure. Non so quanto possano essere entusiasti i tifosi, ecco. Con tutto il rispetto, ribadisco, con tutto il rispetto per allenatori che non hanno, appunto, Juric neanche fatto malissimo, però si vivacchia sempre in quella categoria lì.
1: È vero, assolutamente. Allora, dunque, che veniamo da questa partita? Veniamo da questa partita che è vero che è finita 1-1 e quindi tutti quelli che sono amanti della difesa dicevano che 1-1, si stava finendo di corto muso, ma col corto muso non c'aveva niente a che fare. Cioè, una partita da 1-1 dove tu dici, oh, bella partita pure questa.
2: Abbiamo
1: quindi,
2: detto tante
1: a dimostrazione
2: volte.
1: Che non è che devi fare per forza.
2: Non è il risultato, è l'interpretazione.
1: È come
2: della
1: vai
2: partita.
1: A interpretare. Anche ieri si è vista l'interpretazione di una bella partita, l'intelligenza, la strategia, la scelta degli allenatori, ma soprattutto il grande lavoro dei giocatori, perché il Paris Saint-Germain è più forte. Parliamoci.
2: Beh, la squadra più forte del mondo, Marco.
1: Esatto, in questo momento lo ha dimostrato anche ieri. Ma ha dimostrato ancora una volta quanto i giocatori siano stati disciplinati da Luis Enrique, perché poi oggi apriremo anche un capitolo. Luis Enrique in questo momento è il migliore tecnico che c'è in circolazione?
2: Vi sentivo parlare prima all'editoriale.
1: Perché è una valutazione, una domanda legittima che ci sta, c'entra la seconda finale consecutiva in Champions League in 2 anni e soprattutto propone un certo tipo di calcio che non è soltanto volto ad attaccare, ma anche a sapersi difendere in maniera organizzata, ma soprattutto c'è sempre una proposta di gioco. Ieri è finita 1-1, ma se andiamo a vedere il conteggio dei tiri in porta, occasioni create, parate dei portieri, è una roba mostruosa.
2: Sì, sì.
1: E io mi sono permesso di fare giorni fa un post sui 3-0-0 sulle 5 partite di venerdì fino a domenica prima delle 15,
2: sì, fino all'ora di pranzo,
1: dove praticamente 5 partite c'erano stati
2: 5 gol
1: e soprattutto 3-0-0. le occasioni create non riescono ad arrivare alla partita di ieri sera, le grandi occasioni create
2: no,
1: in 5
2: probabilmente
1: partite.
2: No,
1: quindi partita bella anche ieri, poca precisione secondo me da parte del Bayern Monaco, perché ha avuto delle occasioni ma ieri sono stati un po' meno precisi del solito.
2: Sì, sì, le letture in difesa mancano sempre un po', in attacco quella verve, quella brivio è mancato. Olise,
1: grande,
2: Luis Diaz, Musiala, poco.
1: Esatto, grande lavoro dei giocatori del Paris Saint-Germain anche in fase di non possesso palla, gli attaccanti
2: sì,
1: hanno fatto un lavorone enorme.
2: Ma lo fanno sempre, Marco,
1: sempre,
2: anche nella partita d'andata quella è stata una gara anomala.
1: Kvaratskhelia ha fatto una prestazione pure ieri strepitosa, gli attaccanti insomma partecipano tutti, non stanno lì a bighellonare,
2: no,
1: aspettando la palla e
2: mai,
1: facendo dei sorrisi
2: mai.
1: Qualche ripartenza, che ho descritto qualcuno?
2: Questo lo dici te, Marco,
1: no, vabbè,
2: l'hai detto
1: ne...
2: te, no, però il paragone sui grandi giocatori è proprio questo qui, per diventare di quella categoria lì devi essere fenomenale in attacco e poi devi avere un'attitudine anche in fase di non possesso, e ce l'hanno tutti al Paris Saint-Germain, dal primo all'ultimo.
1: Alcuni giocatori sono stati nettamente migliorati.
2: Vediamo infatti i messaggi.
1: Kvaratskhelia e Dembélé è un altro. Insomma,
2: io mi ricordo l'anno scorso un'immagine di Dembélé in pressione al limite dell'area di rigore avversaria, che aveva uno sguardo famelico sul portiere. Ora non riesco a ricordare precisamente quale partita di Champions League fosse, se proprio la finale con l'Inter o in una delle semifinali con l'Arsenal, può essere, non rammento, però ricordo veramente quello sguardo famelico in fase di non possesso di un attaccante, che è la descrizione precisa.
1: Assolutamente, e quindi dai, abbiamo visto ieri, ripeto, un'altra bella partita di calcio dove ci siamo. Io mi sono divertito pure a vedere questo pareggio 1-1, anche stava finendo 1-0, già mi immaginavo, no? il cortomuso, il Paris Saint-Germain che vince di cortomuso, ma che di cortomuso non c'era proprio niente.
2: Ma non ci interessa quindi, il punteggio, ci interessa il tipo di partita che vediamo.
1: No, no, comunque dai, finale meritatissima, bella partita. Sì, bella partita sarà con l'Arsenal, dove si affrontano due squadre molto organizzate, molto, secondo me forti. Il Paris Saint-Germain tecnicamente mi sembra superiore. Però sai, nelle finali certe, diciamo, poi situazioni possono essere livellate, può succedere di tutto, potrebbe anche essere una finale non spettacolare perché c'è la posta in paglia molto alto, quindi vediamo. Sono veramente molto curioso di vedere questa partita, come verrà interpretata dal Paris Saint-Germain e dall'Arsenal, perché sono due tecnici molto preparati e non a caso poi ottengono questi risultati. È vero, ci sono dei giocatori di qualità, quindi chiudo dicendo che servono sempre i giocatori di qualità, ma poi serve chi gli deve dare un'indicazione, chi gli deve dare una strada, altrimenti, guardate Real Madrid, rischi di non trovare questa strada, perché anche Real Madrid c'ha una struttura di calciatori, c'ha giocatori forti, però avete visto, non sempre questo.
2: Servono tutte le componenti,
1: se non hai
2: Marco,
1: un allenatore che riesce a gestire certe situazioni, e avevano preso poi un allenatore molto bravo all'inizio, ma evidentemente non si è creata questa connessione con i giocatori, con l'ambiente, e è andata così. Bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi, Lucio, poi adesso andiamo a prendere anche qualche approfondimento.
2: Beh, ricalcano i titoli molti, eh?
1: Eh sì, c'è da dire una cosa, l'abbiamo sottolineata più volte, per esempio vado un attimo al volo su tutto il mercato web che dice il nuovo PSG nasce dal gruppo, così Luis Enrique lo ha rivoluzionato e reso vincente. Questa è una cosa che abbiamo detto spesso, no? Ossia una squadra che prima era una sorta di album delle figurine, aveva tantissimi giocatori di assoluto talento e qualità, però non erano una squadra. Luis Enrique ha fatto delle scelte, ha smontato un po' quel tipo di concezione, no, ha smontata tutta, e ha portato invece un'idea di squadra, di lavoro, di applicazione. E quindi
2: ha ottenuto il risultato.
1: Questi sono i risultati.
2: Sì, assolutamente.
1: Quindi ecco qui, vedi. Non so se possiamo andare sul sito. Chiedo ad Andrea se è tutto pronto per andare. Stiamo vedendo qui questo pezzo di approfondimento di Michele Pavese su tutto Mercato Web, dove appunto c'è il sacrificio più del talento. Quindi vedi, per anni il club parigino è stato identificato con il culto del superstar, con equilibri fragili e gerarchie spesso costruite più sul peso mediatico che sulla funzionalità tattica. Mi trovo pienamente d'accordo. Oggi il quadro è completamente diverso. Non esiste più un giocatore al di sopra del sistema. Tutti corrono, tutti pressano, tutti difendono, attaccanti e centrocampisti. Si sacrificano con la stessa intensità dei difensori titolari e riserve condividono identità e responsabilità. Questo Paris Saint-Germain, prima ancora che una squadra, appare come un gruppo profondamente connesso, giovane e affamato.
2: Un altro aggettivo, giovane. Quella squadra aveva giocatori fortissimi, come dicevi, da album delle figurine, ma erano anche grandi, perché Messi aveva 35 anni, Neymar era un ultra trentenne. Mi ricordo in difesa venne preso, ti ricordi, Sergio Ramos, che non era già più il Sergio Ramos del Real Madrid, che aveva 36 anni, mi pare, se non ricordo male. A centrocampo c'era Verratti, non era vecchissimo, ma già iniziava ad avere un certo tipo di età. Ora è una squadra forte, ma anche molto giovane, perché se guardo Zaire Emery, vedo un 2006, se vedo Due, vedo un 2005, entra dalla panchina Mayulu, un altro 2006, gli altri giovani vecchi, João Neves è un 2004 che gioca titolare da stagioni, prima al Benfica, poi al Paris Saint-Germain, quindi c'è anche un impianto più giovane. L'età media di ieri era 25 anni nella formazione del Paris Saint-Germain, quindi fa capire anche questo, poi è stato secondo me un diktat del nuovo corso.
1: Bene, bene, bene. Poi arriva un messaggio di Maurizio che dice che finirà Paris Saint-Germain-Arsenal 0-1 con gol di Calafiori. Beh, potrebbe anche succedere che vince.
2: Ma noi ce l'auguriamo.
1: 1-0 l'Arsenal. Sono convinto che se finisce 1-0 sarà comunque al termine di una bella partita. Quindi
2: cosa, le finali possono essere un po' più brutte, lì lo capiamo, una partita che conta tantissimo.
1: Questo 0-1 non cambia niente nella concezione del calcio, Maurizio. No, lo so che a te piace lo 0-1, il corto muso e via
2: si
1: dicendo.
2: Ma non per Calafiori, Maurizio.
1: Ma non cambia niente nella concezione del calcio. Vorrei avere più Luis Enrique in questo calcio che altri allenatori, insomma, quindi... sarebbe meglio insomma. Bene, dunque c'è una domanda di Antonio. Ciao Marco, ciao Lucio, una domanda: ma se in Italia ci fossero squadre che giochino 4-2-3-1 o 4-3-3, secondo voi ci sarebbero partite più divertenti anche con giocatori normali? Per me sì, per me si perde ad esempio 2 anni fa il Frosinone.
2: Dice, per me si perde, ad esempio
1: Francesco, che era composta da giocatori normali, tolto sulle regalava partite divertenti. In Italia ci sono troppo 3-5-2, 5-3-2, ma non lo so, io non credo che sia il modulo a far vincere o perdere.
2: No, ma in realtà aspetta, non era capito bene con le virgole, però no, credo lui fosse a favore del 4-2-3-1
1: sì,
2: un gioco più offensivo proprio per caratteristiche individuali. Marco, è chiaro che se tu hai un 4-3-3 hai un attaccante centrale, 2 ali vere, 2 mezzali, un difensore centrale in meno, ma banalmente.
1: Sì, sì,
2: poi
1: sì.
2: Non tutti i 3-5-2 sono difensivi, eh. L'Inter gioca con il 3-5-2 da anni, ha espresso spesso un calcio propositivo. Dipende sempre dall'applicazione che se ne fa dei moduli.
1: Bene,
2: cioè.
1: Vediamo. Allora, Luis Enrique è davvero bravo, basta notare come ha migliorato Kvaratskhelia e Dembélé, si merita di vincere la Champions League. Sì, ma ha migliorato la squadra, ha migliorato proprio... veramente bravo. Io oggi chiederò se in questo momento è il miglior allenatore che c'è in circolazione, se ha superato anche Guardiola. Secondo me in questo momento anche più forte di Klopp.
2: Beh, sai, Klopp ormai non lo vediamo da anni,
1: però come è concezione
2: entrato,
1: di calcio
2: è entrato secondo
1: me
2: in quell'Olimpo lì,
1: sì.
2: Poi
1: ho visto dei video bellissimi di come si rapporta con i suoi giocatori all'interno dello spogliatoio durante diciamo anche tra un tempo e l'altro, quello che riesce a tirar fuori anche dal punto di vista della grande personalità che ha, l'impatto proprio che ha nei giocatori. Beh, impressionante. Allora dunque andiamo a sentire qualche audio. 331 82 00 213.
3: Buonasera Maracanà. Allora, ieri è andato in scena il ritorno, una considerazione che per me è certo è che attualmente Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo, senza sì e senza ma, perché ieri ha giocato un calcio diverso rispetto a quello dell'andata, intensità ai massimi livelli, ma molto più accorto, ripartenze fulmine che secondo me dimostrano anche la malleabilità di un allenatore, che
1: certo,
3: non deve
1: certo
3: saper svolgere solo certo un compito, solo uno schema, come quello che vedo invece nel Bayern con Kompany. E due, volevo lanciare un tema: secondo voi è meglio la semifinale nel complesso andata e ritorno, questa qui PSG-Bayern o quella di Inter-Barcellona? Per me quella di Inter-Barcellona tra andata e ritorno è stata più emozionante, posso dirlo con serenità.
2: Beh, siamo su quel livello lì. Quella fu ancora più con più colpi di scena fino alla fine. Quindi
1: sì,
2: forse ha intrattenuto fino alla fine, però siamo su quel livello lì.
1: Sì.
2: E ti fa capire l'Inter che lavoro abbia fatto l'anno scorso. Ha fatto un percorso fantastico in Champions League, fantastico.
1: Ma io sai, questi confronti insomma sono state due partite poi emozionanti. Secondo me deriva anche dal fatto se sei un po' più vicino alla squadra in quel momento, cioè per un interista per forza è più emozionante,
2: però ecco, noi vedendola dall'esterno
1: per me sono state due belle partite,
2: ecco,
1: quindi
2: quella lì è stata in discussione fino alla fine, perché
1: io mi ricordo l'anno scorso poi hanno cominciato a tirar fuori tutta la chiacchiera degli errori difensivi del Barcellona, perché quando una squadra subisce, ma tanto quando subisci c'è sempre qualche errore. Su Kompany mi permetto sempre di dire una cosa, che secondo me è vero che è all'inizio, ma secondo me sta facendo vedere delle cose molto interessanti,
2: è
1: un tecnico molto giovane, si è trovato a guidare una squadra. Io quando l'ho visto arrivare al Bayern Monaco, devo dire la verità, ero molto scettico, perché ho detto ma chi davvero, cioè una squadra, invece questo è bravo, questo pure c'ha, si vede che insomma
2: ha 40 anni peraltro. Lui
1: poi
2: è stato molto scientifico nel fare la gavetta, ha iniziato in Belgio, ha fatto 2 anni all'Anderlecht, riporta l'Anderlecht comunque a livello europeo, poi va al Burnley, porta il Burnley in Premier League, poi nella seconda stagione in realtà lì fa vedere la visione del Bayern Monaco. Il Burnley retrocede, e il Bayern compra Kompany perché paga la clausola per prenderlo dopo un allenatore che era retrocesso,
1: sì, sì.
2: E poi si trova in casa
1: dei
2: frutti.
1: Pensa che se qui una grande squadra prende
2: un allenatore retrocesso in un altro campionato,
1: che te fanno, cioè proprio
2: lì fa capire che hanno visto qualcosa di speciale.
1: È un grande club che prende un allenatore retrocesso.
2: Sì.
1: Allora, 331-8200-213, perché Bayern Monaco è un grande club, è come se in Italia, che ne so, un grande club italiano prendesse un allenatore
2: che
1: è retrocesso perché intravede, che ti posso dire, delle cose. Ma qui gli salterebbero addosso il giorno, ma nemmeno il giorno dopo,
2: il giorno
1: 5 minuti dopo. Allora,
2: anche l'Inter, per esempio, ha avuto il coraggio di scegliere Kivu, che era un allenatore, poi per carità non era la prima scelta, abbiamo detto tante volte, però anche lì Kivu aveva lottato per la salvezza, quindi anche lì è stata una scelta comunque, poi alla fine quando hanno dovuto certificarla coraggiosa, hanno avuto ragione tutti
1: ma infatti ha fatto una scelta,
2: quindi su quello bisogna dire non uguale, per certi versi
1: ha fatto
2: simile.
1: Una scelta coraggiosa, e dove all'inizio i dubbi c'erano, ripeto, anch'io ne avevo dei dubbi, e devo dire invece che poi dopo sul campo è chiaro che uno all'inizio deve esprimere un giudizio, perché dopo siamo tutti bravi a parlare. Uno all'inizio esprime un giudizio, dice: ma che ne pensi? Bah, io sinceramente qualche perplessità era legittima averla, no? Considerando il percorso di Kivu. Invece poi sul campo lui è stato bravissimo ad allontanare, a cancellare tutta una serie di perplessità e dubbi che uno poteva avere. Allora, 331-8200-213, andiamo ancora e poi ci fermiamo un attimo.
4: Ciao Marco, ora che non si venga a dire che ieri sera il Paris Saint-Germain ha mantenuto la sua filosofia di squadra, perché non mi pare che ieri la partita sia stata sviluppata come quando in casa stava 5-2. Ieri giustamente è riuscito a fare un gol dopo 3 minuti, blocco basso, e ha sfruttato le proprie caratteristiche. Quello che secondo me una squadra di calcio deve fare è sfruttare le proprie caratteristiche. Quella che sa attaccare, e c'è chi sa difendere, c'è chi sa fare bene tutte e due le cose, e sfrutta le ripartenze veloci con gente come Kvaratskhelia, Dembélé e due.
1: Ma per me non si è snaturato assolutamente il Paris Saint-Germain, ha fatto la sua partita con una strategia di
2: attenzione. Con una accortezza superiore, poi è una squadra che tende a ripartire, un pochino più accorta.
1: L'aggressività che ha avuto sempre,
2: sì,
1: i raddoppi, l'aggressività, il pressing continuo, perché il pressing lo puoi fare anche basso.
2: Sì, forse è stato meno accorta
1: all'andata.
2: Ma
1: non c'entra niente il blocco basso lo fanno altri. Ci
2: fermiamo. Lo fanno in alcuni momenti.
1: Esatto.
2: In alcuni momenti.
1: Break.

0: Bene, ci siamo in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ben trovati.
0: Danno anche il buon pomeriggio al canale Gold TV, canale 11 del digitale terrestre nel Lazio, che si collega live con noi, come in questo momento, fino alle ore 17. Dunque, detto questo, Lucio, andiamo a recuperare ancora qualche approfondimento in questa parte di trasmissione. Poi alle 14 arriverà anche Stefano Impalomeni e ripartiremo con tutti i commenti sui temi di questa giornata. Lucio.
1: Sì, allora anticipo un po' i temi, appunto, e parlo anche di allenatore. Prima parlavamo effettivamente di Luis Enrique, ti parlo di Christian Kivu, perché prima avevamo detto nei titoli Kivu 2028, no? Perché? Perché effettivamente si sta pensando di portare avanti l'orizzonte contrattuale. Infatti si andrà avanti insieme. Nei giorni scorsi erano già emersi i dettagli. Si parla di un accordo fino al 2028 con un ingaggio che salirà a 3,5-4 milioni di euro a stagione. Si pianificherà il futuro con l'Inter, che dovrà gioco forza rinnovare la squadra, considerando l'età media piuttosto alta e diversi giocatori che vanno a scadenza. Il punto per fare poi il piano, quindi sul contratto e sul futuro, avverrà dopo la partita di Roma, ossia la finale di Coppa Italia del 13 di maggio contro la Lazio. Si faranno tutte le valutazioni del caso, sarà un nuovo incontro fra le parti, ma insomma ormai è tutto pronto per proseguire insieme, per formalizzare un rinnovo che possiamo dire, Marco, essere stato pienamente meritato sul campo nell'arco di questa stagione.
0: Sono d'accordo e penso anche che poi inizierà veramente anche un percorso anche nuovo per l'Inter, no? Credo che insomma
1: per Kivu e per l'Inter
0: sì
1: come è giusto che sia,
0: rigenerare un po' la squadra, credo che sarà uno degli obiettivi, no? Quindi questo è molto importante. Allora, un po' di messaggi al volo. 331-8200-213. Comunque diciamo che il calcio italiano prende solo i bolliti, ma i vari Kvaratskhelia, Marquinhos e Ruiz sono passati tutti da noi. È chiaro anche che è difficile trattenerli per un discorso economico, e quello è il tema che ci frega. Purtroppo sì, perché poi dopo arrivano questi grandi club, per rispondere a Salvatore, che hanno la possibilità di proporre, presentare degli ingaggi elevatissimi e te salutano.
1: E poi comunque anche, Marco, economico e tecnico, che sono due cose che vanno a braccetto. Chiaro che giocare nel Paris Saint-Germain, con tutto il rispetto, non è la stessa cosa che in questo momento giocare per Milan, Juventus o Inter. Anche a livello tecnico ti ritrovi in una squadra chiaramente nettamente più forte, che può puntare a degli obiettivi molto più importanti con continuità. Questo è il punto. Da noi passano i giocatori che sono in fase calante o quelli magari molto in rampa di lancio. Siamo un punto di partenza, non un punto d'arrivo.
0: Allora, vado sempre su tutto mercato web, perché ci sono le parole dell'agente di Lukaku. Esatto, un giorno tornerà all'Anderlecht, ma ancora in un top club dopo il mondiale. Tra l'altro mi sembra che il CT della nazionale belga gli ha detto: guarda che se non giochi un po' di partite la vedo dura, insomma.
1: Non so quanto spazio possa trovare.
0: È difficile adesso trovare spazio. Allora prendiamo al volo le parole. Io credo che tornerà al 100% un giorno. Se però mi chiedete in un futuro vicino, non penso. Parla appunto dell'Anderlecht. Per me Lukaku è un attaccante fantastico, anche se questa stagione è stata dura per lui. A grande energia, sono convinto che disputerà un grande mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. Ovviamente quando parliamo di massimo livello parliamo dei migliori club del mondo, nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio per Lukaku.
1: Ma non mi stupisce, francamente, Marco, non mi stupisce. L'Anderlecht è tornato un po' più competitivo nelle ultime stagioni dopo un momento difficile a livello storico, anche a livello di gestione, però Lukaku si sente ancora pronto per altri palcoscenici, anche perché, Marco, Lukaku è grande ma non vecchissimo, è un 93, quindi quest'anno 33 anni, e soprattutto ha l'ambizione di rimanere ancora in nazionale. Sai però perché credo che andrà in nazionale anche al mondiale Lukaku, se dovesse star bene fisicamente? Perché il Belgio non ha in questa fase grandi centravanti. Ha creato un buon numero di sottopunte, di trequartisti, di esterni offensivi, però buon ricambio, però il centravanti, l'altro riferimento è Openda, che non viene da una stagione insomma non particolarmente felice.
0: Allora, Alberto ci scrive, Alberto da Piacenza fa anche una domanda, dice, intanto ci saluta, poi Voi avete uno solo slot di mercato. Comprate il migliore allenatore del mondo o il migliore giocatore del mondo?
1: Beh, Alberto pone la vecchia,
0: però aspetta,
1: l'annosa aspetta, questione aspetta, di giocatore o allenatore. Aspetta.
0: Se io posso comprare il migliore allenatore del mondo o il migliore giocatore del mondo, vuol dire che c'ho un sacco di giocatori forti già dentro.
1: Lui, beh, credo sia un discorso ideale. Chiaro che dici, se ho una squadra già molto forte, prendo l'allenatore più forte,
0: forte al mondo. Cioè, nel senso, se io...
1: ma che è un discorso
0: ideale. No, io però voglio rispondere alla domanda di Alberto. Cioè, nel senso, se io posso prendere due che sono i migliori al mondo, vuol dire che c'ho un sacco di soldi e vuol dire che c'ho una squadra forte.
1: Nel contesto reale, sì,
0: allora,
1: io credo la sua fosse...
0: Allora, in questo caso...
1: Credo fosse la domanda ideale, dice, se ho un livello medio e... idealmente posso prendere il miglior giocatore o il miglior allenatore, credo.
0: Io prendo l'allenatore.
1: Tu prendi io...
0: in questo caso
1: forse il giocatore più forte. Sceglierei il giocatore più forte
0: in questo caso, perché se mi fai una domanda del genere vuol dire che abbiamo un sacco di soldi.
1: Quella è applicata al piano pratico, credo fosse una domanda ideale, dai,
0: allora,
1: quindi lontano dalle questioni economiche di noi.
0: Allora, poi un altro messaggio di Vittorio: ma quando si parlava di campionato non allenante in Italia, la Ligan cos'è? Comunque non scherziamo, il finale del Paris Saint-Germain vincerà con almeno due reti di scarto. Adesso non mi getto in questo.
1: Io questo non lo credo.
0: Questo non lo so, ma può essere pure. Può essere pure.
1: Però io, guarda Marco, l'Arsenal è veramente forte.
0: Ma certo, ma
1: lo si è visto poco. Sta recuperando i giocatori più forti. La coppia di centrali, Saliba e Gabriel, per me la più forte del mondo. Paris Saint-Germain ha dei valori in più perché in attacco è ancora più forte già dell'attacco ottimo dell'Arsenal. Però se la giocano alla pari. Non mi aspetto una finale squilibrata.
0: Bene, altro approfondimento. Dai Lucio, andiamo a scegliere un altro in questa parte di trasmissione. Vai.
1: E allora ti porto anche su Vlahovic. Continuo ad anticipare, insomma, i temi di cui discuterete più avanti. Perché
0: fa Vlahovic?
1: A parte Vlahovic,
0: ho letto un po' di gelo.
1: Marco, è diventata ormai una telenovela interminabile. Ce la portiamo avanti decisamente da un anno a intervalli irregolari. Però ormai stiamo arrivando alla redderazione, come si suol dire, e si rimane insomma in stallo. Hai detto freddezza? Sì, perché al momento Vlahovic sta prendendo tempo per il rinnovo, sta aspettando perché vuole capire effettivamente che tipo di prospettive possano esserci. Il titolo è abbastanza chiaro sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web. Vlahovic prende tempo per il rinnovo perché aspetta anche chiamate eventualmente. Sappiamo che è a parametro zero e ci sono degli interessi al momento non concretissimi per quanto viene riportato, ma lui aspetta Barcellona e Bayern Monaco. Perché? Perché il Bayern vorrebbe un vice Kane, quindi lo prenderebbe, ma per fare sì la riserva di Harry Kane, avere Vlahovic comunque come riserva non sarebbe malissimo, mentre il Barcellona sta cercando ancora dei profili che possano eventualmente sostituire Lewandowski, che ormai lascerà a fine stagione. Ripeto, sono interessi non concretissimi, però Vlahovic nel frattempo prende tempo, quindi non dà risposta alla Juventus, attende l'evolversi delle altre situazioni. Certo è che siamo a meno di due mesi dalla fine del contratto, quindi ormai il tempo stringe, a breve avremo una risposta.
0: Bene, bene. E allora, questo per quanto concerne...
1: Certo è che lo stipendio attuale credo non glielo possa garantire nessuno. Non credo... Barcellona e Bayern Monaco magari avrebbero le disponibilità, ma non credo che gliele vogliano garantire. Poi, non lo so.
0: Allora, vorrei un pensiero da voi sulla Conference. Siamo onesti, il livello bassissimo, non sarebbe meglio introdurre nuovamente la Coppa delle Coppe? Aveva più senso?
1: No, questa è una battaglia mia. Ne discutiamo tantissime volte della Conference League. Tu la toglieresti di netto.
0: Ma immediatamente.
1: Io invece la sposo in pieno la Conference League.
0: Io no.
1: Perché io tendo sempre a dire che in Italia guardiamo sempre solo quello che accade in Italia. E invece è un merito anche a chi crede in altri paesi più piccoli, che ha la forza delle idee. Noi dovremmo imparare tanto, secondo me, dalla gestione di altri paesi. E poi i progetti che sono ben impostati prendono piede nella Conference League e poi avanzano. Il Bodø/Glimt l'abbiamo conosciuto in Conference e quest'anno ha sfiorato i quarti di finale di Champions. Quindi ci sono tanti belli esempi. È giusto che anche i paesi più piccoli, ma che hanno sostenibilità magari e idee, al contrario nostro, abbiano un risultato. A me piace, si scoprono tante storie, il calcio è fatto anche di quello, secondo me. Però questa è la mia umile opinione.
0: No, ci mancherebbe. Non,
1: a te non piace perché...
0: No, non piace, no, ma non è che non mi piace la coppa, non è che non mi piace perché è, per partecipare ad una competizione devi avere dei meriti,
1: certo,
0: conquistati sul campo, perché hai fatto qualcosa di importante sul campo. Arrivare settimi in qualsiasi campionato, sesto o settimo, non ci sono meriti.
1: Vero? Però, però questo è un punto di vista italiano, nostra Val
0: Settimo. Carità,
1: negli altri campionati sono la seconda, la terza, quindi quello è un punto di vista esclusivamente
0: nostro.
1: Ma
0: non mi ricordo nel passato di coppe, di squadre che arrivavano al settimo posto.
1: Vero, però neanche al sesto con l'Europa League.
0: Sì, sesto, però sai, allora se tu fai quattro squadre in Champions, che per me sono tante, quindi se partiamo da... però vuoi fare quattro squadre in Champions, le prime quattro...
1: campionati cinque addirittura.
0: Sì, può capire... Ne mandi altri due a fare l'Europa League e sono sei squadre potenzialmente che puoi mandare a fare l'Europa. Un'altra che arriva settima perché? Cioè dove sta il senso di arrivare settimi?
1: Sì, però tra sesto e settimo cambia poco.
0: No, ma ti ho detto io non...
1: Secondo
0: è...
1: me. E poi un punto di vista
0: allora,
1: nostro,
0: se noi
1: in
0: facciamo,
1: Italia...
0: Se noi facciamo un discorso, una volta c'era, andava a fare la Coppa dei Campioni la prima... E poi c'era la seconda, la terza,
1: sì,
0: andavano a fare la Coppa UEFA.
1: E chi vinceva la Coppa Italia?
0: Coppa Italia.
1: La Coppa
0: allora era ancora più meritevole, allora, diciamo così, quel tipo di approccio alle coppe. Poi hanno cambiato, hanno voluto mettere le prime quattro per motivi economici, eccetera. Bla, bla, bla.
1: Le prime tre, poi le prime quattro.
0: Siamo arrivati a quattro, vabbè. Due mandale a fare quella che è la famosa Coppa UEFA, due le mandi, ma... L'altra era carino, mandare chi vinceva la Coppa Nazionale di casa. Se poi quella Coppa che la vince la squadra che ha vinto pure lo scudetto, mandi la seconda arrivata in quella, nella finalista arrivata in quella competizione. Non lo so, e questo ti ripeto, mio pensiero.
1: Sì, sì, ci può stare. Io dico solo che magari in Belgio la terza ci va in Conference League, quindi ha una valenza, anzi, maggior parte dei campionati è così.
0: 331-8200-213, vai.
2: Buongiorno, Giovanni da Cesina, un saluto. Luis Enrique attualmente è senza dubbio il numero uno degli allenatori al mondo, ma non lo è da adesso. Secondo me, anche quando allenava il Barça, il suo Barça era più forte e giocava meglio di quelli di Guardiola, quelli del 2015 e del 2016. Parere personale. Vi saluto, vi seguo.
0: Grazie.
1: Giocava bene quel Barcellona, era fortissimo.
0: Sì, ma
1: però
0: era
1: posso dirti una cosa.
0: Quello di Guardiola.
1: Posso dirti una cosa, Marco. Quello. Io mi ricordo all'epoca quando vinse la Champions League, il Barcellona in Italia tutti dicevano: vabbè, ma Luis Enrique che ha combinato? Con quella squadra vincevano tutti, non è
0: esatto.
1: Un grande tecnico.
0: Ma questo è una cosa
1: aspetto
0: che
1: adesso,
0: dicono...
1: francamente.
0: Ma questa,
1: aspetto adesso.
0: Ma questa, sai, questa è una frase che dicono. Che dicono spesso e come
1: sembrava avesse l'avrei potuto vincere anche io. Guarda.
0: Io quest'anno non ho mai condiviso anche il principio. Allora, qui in Italia, chi vince lo scudetto perché c'è giocatori forti?
1: No, non è così. Certo, che avere una squadra forte
0: quindi
1: ti aiuta.
0: Se andiamo io e Lucio, facciamo la
1: vedi,
0: stessa cosa.
1: Questo il discorso se ci fossi stato io, avrebbero vinto uguale.
0: No, ma questo è
1: inutile.
0: Veramente, credetemi, un discorso di una bassezza, diciamo così, che lede proprio l'intelligenza dello sport. Cioè non è possibile pensare una cosa del genere. Non è possibile pensare che Kivu vince lo scudetto perché c'ha la squadra più forte o c'ha i giocatori forti. Allora scusate, il Real Madrid in base a questo principio potrebbe non avere l'allenatore e vincere sempre. Poi va Xabi Alonso, che da tutti ritenuto un bravo allenatore, che aveva fatto molto bene prima di andare lì, fallisce. Allora lì che succede? Quindi questo ci deve far capire che la squadra forte ti aiuta sicuramente, ma poi devi avere una guida, perché l'allenatore è la guida, fa le scelte, decide le strategie. Non ho mai creduto che una squadra si potesse allenare da sola. Forse c'è un giocatore che poteva fare da solo, gli davi la maglia e dovevi dire: guarda, va in campo, fai quello che sai fare, che era Diego Armando Maradona. Ma poi dopo c'era vicino a lui dei giocatori molto forti che lo aiutavano, soprattutto nel Napoli. Magari Maradona ha vinto forse un mondiale da solo nell'86 con una nazionale che non era di assoluta qualità, ma Maradona è Maradona, stiamo parlando di qualcosa che è al di sopra praticamente. Però non ho mai creduto a questa storiella, che l'allenatore non conta niente, che vince la squadra più forte, punto e basta. No, vuol dire che è stato bravo invece Kivu a fare un lavoro in questo primo anno,
1: saputo lavorare bene, ha saputo mettere insieme le varie parti, no?
0: Esatto.
1: I vari ingredienti. Poi è chiaro che tu hai una squadra forte, ma l'obiettivo della squadra forte è vincere.
0: Per esempio, la domanda che faccio io, ma Fabregas con quest'Inter avrebbe fatto la stessa cosa?
1: Sì, poi parliamo, i contesti sono differenti, avrebbe avuto quella costruzione.
0: Visto che era una delle prime scelte Fabregas, poteva fare quello che ha fatto Chivu, poteva fare il suo calcio con questi giocatori?
1: Chivu ha lavorato molto bene, e l'allenatore è una parte indispensabile, tutte le parti sono indispensabili, Marco, non si può pensare di vincere con un allenatore bravissimo una squadra mediocre o con un allenatore mediocre una squadra fortissima, servono tutte e due le componenti, è inevitabile, poi può capitare una volta un'eccezione,
0: bene.
1: Però
0: andiamo
1: un'eccezione.
0: A prendere un'altra news, dai.
1: Sì, allora a questo punto vado anche sul Milan, perché si parla di Leao, anche questa, Marco, ormai . A proposito di telenovele, sta diventando sempre più annosa la questione di Rafael Leao, ma ormai qui si sta andando su una strada abbastanza delineata, ossia che il rapporto tra Leao e il Milan sembra andare verso i titoli di coda. Sembrava che dovesse essere la stagione della consacrazione, del salto di qualità, che invece non c'è stato, e potrebbe addirittura essere l'ultimo anno di Rafael Leao al Milan, come venne scritto nel pezzo di approfondimento. Il mondiale che il numero 10 milanista

0: In fermento giocatori che se le mandavano a dire tra di loro, Marotta che aveva accusato Calhanoglu, Lautaro che aveva accusato quell'altro, insomma era un bel casotto e lui dobbiamo dire che è stato bravo a ricomporre questa situazione, a rigenerare questa squadra mentalmente e anche dal punto di vista, diciamo così, tattico. Poi adesso però, lo dico, adesso inizia il bello per Chivu, perché questo scudetto,
1: Confermarti non è
0: da
1: facile,
0: qui in
1: abbiamo visto
0: avanti
1: gli ultimi
0: inizia il
1: 5 anni.
0: bello, inizia il
1: Esatto.
0: bello, ecco.
1: Allora, un po' di note vocali, dai Giorgio.
2: Buongiorno carissimi, Michele da Lunato del Garda.
1: Ciao
2: Stamattina
1: Michele.
2: sentivo una notizia che non so se sia vera, ma se fosse così, l'ennesima cavolata di chi compila i calendari. Pare che il
1: Sì, la questione del
2: 17 si
1: lunedì.
2: siano accorti che ci sono la finale
1: Degli
2: del
1: internazionali di
2: tennis
1: tennis,
2: a
1: sì.
2: Roma, quindi alla sera non si potrebbe giocare il derby.
1: Alla sera a
2: Quindi per far
1: prescindere.
2: giocare le partite in contemporanea, quindi Como, Milan e quindi il derby, farli slittare alle 12:30. Ma mi chiedo, ma con le temperature elevate a quell'ora, ma si può mai giocare una partita, delle partite che valgono tantissimo per la qualificazione in Champions? Ditemi voi. Buona giornata. Grazie.
1: Ciao, allora ti aggiorno un po' su alcuni aspetti. Prima di tutto non sarebbe neanche soltanto il derby perché le ultime due si giocano in contemporanea, quindi si tirerebbe dietro anche altre sfide importanti, tipo la sfida tra Juventus e Fiorentina e immagino anche il Como e il Milan.
0: Mia pure.
1: Anche il Milan, quindi chiaramente contemporaneità significa 12:30, orario scomodissimo per tutti. Tant'è che sulla data ancora c'è qualche dubbio. Perché c'è la possibilità che possa essere spostato tutto al lunedì successivo, ovviamente sempre non nel serale, perché non si gioca la sera non per internazionale di tennis, ma perché
0: Non si può
1: l'Italia
0: giocare per motivi di ordine
1: di ordine
0: pubblico.
1: pubblico né la sera né il pomeriggio. Quindi resta sempre la questione: domenica o lunedì che sia, si giochi in un orario improbabile. Organizzazione di calendari che non ha tenuto conto di un aspetto fondamentale, tra l'altro recidivi, perché l'anno scorso c'era Roma-Milan nella
0: Sì.
1: terz'ultima partita.
0: No, ma siamo sempre lì, guarda, io su questa cosa ti posso dire, non mi piace mai parlare del calendario perché poi penso che alla fine tutte le squadre le devi affrontare, no? Però in questo caso dobbiamo parlare della disorganizzazione e quindi è veramente una roba da principianti, da gente che non so, non ha considerato, sarà stato un errore, ma un errore grave perché mettere delle partite di questo tipo in concomitanza di un evento come gli Internazionali di Roma è veramente una follia. Quindi adesso non è facile trovare una soluzione. Non è facile trovare una soluzione perché devi garantire anche la contemporaneità. Quindi io capisco l'ordine pubblico e quindi noi dobbiamo mettere come situazione l'ordine pubblico e quindi dobbiamo ringraziare i tifosi che vanno allo stadio e fanno casino.
1: Anche quello.
0: Intanto, prima di tutto ringraziamo questa gente che invece di andare a vedere la partita fa altre cose. E quindi mettendo in difficoltà tutti. Partiamo da questo presupposto, però c'è anche il fatto che come si fa a mettere una partita come l'anno scorso, quando ci stanno gli internazionali, una partita di cartello poi. Lì veramente questo è un errore clamoroso, è un errore
1: Errore
0: clamoroso,
1: clamoroso che
0: eh.
1: va a ricasco, ripeto, su poi tutte le partite che può condizionare, perché no, anche la rincorsa Champions, che
0: Ma
1: giocare
0: certo.
1: in quell'orario, in questo modo, chiaramente ti può creare delle problematiche. Altra nota vocale, Giorgio, poi ti faccio una domanda sugli allenatori. Va bene, proviamo, dai,
0: Vabbè,
1: vediamo, diamo
0: siamo uguali.
1: spazio a tutti quanti.
0: Sì.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al direttore, anzi una sua considerazione in merito a questa problematica della partita Roma-Lazio, o Lazio-Roma, non ricordo com'è.
0: Roma-Lazio.
3: Questa partita alla fine inciderà ovviamente anche sul campionato della mia Juve, ma allo stesso tempo per la Lazio, per i tifosi della Lazio è importante perché venga giocata, ma anche per la Roma, però l'orario andrà a incidere. Problematica orario Lega Calcio e problematica di una partita decisiva per tutti, giocata a ridosso di una finale e con quegli orari assurdi che ti vogliono dare. Che ne pensa? Buona giornata.
1: Aggiungiamo magari, visto che abbiamo dato la soddisfazione anche a Marco che ci ha mandato questo messaggio, aggiungiamo anche che non si può neanche anticipare al sabato perché quella
0: No.
1: settimana c'è la finale di Coppa Italia con la Lazio protagonista. E quindi chiaramente questo a
0: Tu pensa
1: ricasco
0: come
1: va
0: hanno
1: un po'
0: fatto
1: su.
0: sto
1: No, è
0: calendario?
1: una follia.
0: Cioè io adesso, tu pensa, queste cose si sapevano dall'inizio, tu pensa come hanno fatto questo calendario, quali clausole non hanno messo all'interno per fare praticamente il calendario, no?
1: Sì.

0: rispondo a Ube che dice: perdonatemi, ma visto che noi non andremo allo stadio, quali sarebbero questi problemi di ordine pubblico? Perché l'ordine pubblico, Ube, poi non riesco a sapere il tuo nome, dimmelo, Umberto, come ti chiami? Avviene fuori dallo stadio, non dentro lo stadio. Allora tu puoi anche giustamente dire: la Lazio ha detto che non si presenterà neanche nel derby, e sarà una perdita naturalmente di spettacolo per tutti, perché le coreografie sono le cose più belle del derby e che raccontano tutto. Però resta il fatto che è una stracittadina nella quale le tifoserie si possono incontrare all'esterno dello stadio, anche perché poi c'è in genere la tifoseria della Lazio che va a caricare la propria squadra e poi non entra allo stadio.
1: Esatto.
0: Quindi l'ordine pubblico...
1: Ma poi che vuol dire sta storia?
0: No, ma l'ordine pubblico, lo dico al nostro amico, si verifica fuori dallo stadio, non dentro allo stadio. Fosse stato solo dentro allo stadio,
1: Lo risolvi.
0: Curve separate, mettilo il servizio d'ordine in mezzo, è tutto risolto. Il problema è quello che succede nel deflusso e nell'afflusso.
1: Esatto.
0: E anche se non entri allo stadio, e i tifosi della Lazio dicono: che faccio? Sto a casa e faccio dominare Roma, i tifosi della Roma? No, mi presento là fuori e faccio casino nel senso buono, no? Tifo per la mia squadra, la inneggio, seguo il pullman, sto là fuori, ed è un attimo che ti incontri e poi ti trovi la gente che va a seguire internazionali tennis che dicono: che succede qui?
1: Certo,
0: è
1: no,
0: quello
1: no,
0: il problema.
1: Il problema è quello, non è il discorso sempre tira in ballo il fatto che i tifosi della Lazio vanno allo stadio, che poi qui bisognerebbe aprire un'altra parentesi, ma non la voglio aprire perché sta diventando anche un po' stucchevole sta storia,
0: sì.
1: Sinceramente parlando, però non è questo l'unico problema, insomma, quando si tira fuori questa situazione qui mi sembra veramente non conoscere come funziona il mondo, ecco,
0: certo.
1: Perché l'ho sentita già questa cosa,
0: sì.
1: Ma tanto non vanno a stare, dove vivi? Quando dicono una cavolata del genere mi fa specie che qualcuno dica una cavolata del genere, perché questa vuol dire veramente stare fuori dal mondo. Lascia perdere, non è una scusante che i tifosi a Lazio non vanno allo stadio perché stanno in sciopero, perché fanno questa cosa contro il presidente. Allora, vabbè, facciamola alle 12, facciamola a qualsiasi.
0: Si materializzerebbe fuori la problematica dell'ordine pubblico.
1: Ma secondo voi, no? Io, guarda, queste cose mi fanno veramente arrabbiare, Vincenzo, perché c'è una superficialità. Ma secondo voi, chi deve organizzare l'ordine pubblico e deve garantire l'ordine pubblico? E sposta una partita perché non vanno i tifosi allo stadio in curva a vedere la Lazio? Cioè, questo, come si fa a pensare una cosa del genere? Ma lo dico con rispetto a Lube,
0: no,
1: però
0: certo,
1: siccome
0: certo,
1: l'ho sentito anche ad altri, come si fa a pensare una stupidaggine del genere?
0: Ragazzi,
1: dai, allora vuol dire veramente dove vivi? In che mondo vivi?
0: No, ma soprattutto penso ai tifosi della Lazio, se ne stanno tutti quanti a casa con le ciabattine, pronti, tranquilli a vedersi la partita, a dire: non diamo fastidio ai tifosi della Roma che vanno lì. Quindi purtroppo, anche perché poi, lo dico sempre al nostro amico e in generale,
1: quindi,
0: chi lo pensa...
1: Quindi il prefetto prende un provvedimento,
0: sì,
1: secondo la mente di qualcuno, dice:
0: perché,
1: oh,
0: diciamo,
1: questi fanno
0: lo sciopero,
1: non vanno. Ma senti, ma giochiamo alle 15,
0: poi,
1: ma giochiamo, tanto non ci vanno. E
0: poi,
1: che...
0: poi,
1: io veramente
0: il
1: rimango
0: discorso qual è
1: allibito,
0: poi?
1: Proprio.
0: Succede
1: allibito.
0: Qualcosa là fuori che gli vedi al prefetto... Lui che ti dice: ah no, ma io pensavo che non si incontravano fuori perché dentro non ci sarebbero entrati. Sarebbe un grave errore che chiaramente non può avere risalto come strategia. Roma e Lazio, e nel frattempo è arrivata anche un'altra nota vocale che si ascolta Giorgio, così ci proiettiamo anche con larghissimo anticipo. Arrivano due squadre in cui Sarri ha avuto il trappolone quest'anno, doppio trappolone tra mercato non fatto d'estate e squadra smantellata.
1: Poi se l'è fatta pure lui la trappola.
0: Poi se l'è fatta anche un pochettino lui, squadra smantellata poi a gennaio. Però devo dire la verità, tu sai che io non è che ho grande stima, chiaramente non dell'uomo, ma dell'allenatore Sarri. Però devo dire che soprattutto in questa fase finale sta facendo molto bene e comunque ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia, e chissà che magari non possa fare un capolavoro. Roma, si è capito che c'era questo conflitto societario Ranieri-Gasperini e pare che, andato via Ranieri, tutto è rose e fiori, cioè la Roma comincia a funzionare, è un fuoco di paglia, è invece un ordine ritrovato, e soprattutto questi due allenatori, uno resterà e lo sa, l'altro andrà via e tra poco parliamo anche di dove probabilmente, si affronteranno in questo derby. Come lo affronteranno questo derby? La Lazio comunque viene da una finale di Coppa Italia.
1: Per la Roma sarà importantissimo.
0: Per la Roma è importantissimo, perché non può perdere il 3-0.
1: La Roma ha ancora chance di Champions, esatto, e quindi deve cercare di fare bottino pieno nelle prossime tre partite.
0: Come te l'aspetti l'avvicinamento?
1: Ma guarda, secondo me sarò velocissimo, Vincenzo. Secondo me il discorso di Ranieri, che è andato via, la Roma che ha ripreso a giocare, è un po' casuale, perché comunque aveva fatto bene anche a Bergamo, e aveva fatto bene anche contro l'Atalanta e c'era Ranieri. E secondo me è stato un momento di calo della squadra. coinciso anche con una serie di infortuni, adesso stanno rientrando i giocatori, secondo me è una squadra che sta bene anche fisicamente, di gamba, ha avuto una flessione che le squadre di Gasperini hanno, di solito finiscono crescendo il finale, ma lo iniziano un po' prima rispetto alla Roma di questo periodo, però credo che sia casuale insomma il discorso di che è coinciso con l'addio di Ranieri. Su Gasperini, per la Roma per il derby è importantissimo, perché devono assolutamente fare, ripeto, filotto in queste tre partite per poter sperare poi di andare in Champions, e forse potrebbe anche non bastargli il filotto,
0: certo,
1: alla Roma.
0: Certo, e se la Juve vince tutto è chiaro, non ti serve a niente.
1: Il discorso che possiamo aggiungere è che lui vuole diventare un manager, mi riferisco a Gasperini, io non so se questa figura così possa essere attuata alla Roma, in una squadra come la Roma, in una piazza come la Roma. Cioè, si prende delle grosse responsabilità, se le vuole prendere, se le prendesse, però dopo sta tutto in testa a lui. Io non lo so se questa figura sia una figura che possa funzionare nel nostro calcio e soprattutto in una piazza come Roma. Già a Bergamo si può fare.
0: Già a Bergamo.
1: Vabbè, qui la vedo un po' più complicata. Per quanto riguarda il discorso Lazio, che dalla 28esima giornata, se non erro, la squadra che ha fatto meno punti è soltanto inferiore alla Juventus, che ha fatto un cammino superiore alla Lazio.
0: Sì.
1: Quindi un cammino da Champions, dalla 28esima giornata. Io credo una cosa, sì, ha fatto un bel lavoro Sarri, però quando ha capito che non poteva con questa squadra attuare la sua idea di calcio, che secondo
0: quindi
1: me
0: si è adattato.
1: Si è adattato, e questo è un grande segno di intelligenza. Maturità. Di intelligenza. Io credo che non so poi quale sia il suo calcio, devo essere sincero, con grande rispetto, perché quello che ha fatto a Napoli non l'ho più rivisto fare a lui. Sono sincero. Adesso vedo una squadra che sa fare sì il palleggio, ma sa fare anche le ripartenze. Si chiude, si abbassa e riparte, e con tre passaggi arriva in porta. Questo è un po'. Ma lo faceva anche con Baroni questo lavoro la Lazio. Evidentemente hai dei giocatori che possono fare quel tipo di lavoro, non hai giocatori per fare dell'altro. E secondo me all'inizio lui ha pensato, lo dico con grande rispetto, Sarri si è un po' incastrato in questa disputa con la società per quello che era successo, e si è allontanato un po' forse da quello che era veramente il campo e il lavoro da fare. Dopo ha trovato una connessione con i giocatori, la strada giusta, e ha prodotto dei risultati.
0: Esatto.
1: La Lazio arriva molto bene a questa sfida.
0: No, arriva...
1: Poi l'Inter è superiore, più forte per qualità, per singoli. Però deve fare attenzione, perché la squadra arriva bene di gambe e di testa.
0: Assolutamente sì, e quindi è una scheggia impazzita molto importante. Prima di sentirci la nota vocale, va bene, allora non lo sentiamo.
1: Mi
0: piacciono i commenti di... Sì, vabbè, perché purtroppo, sai... Allora, qua mi collego anche al messaggio che ci manda... No, allora non lo manda, ma non diamo spazio. A chi
1: peccato
0: non,
1: che
0: non lo
1: qualcuno
0: merita.
1: Sprega un audio...
0: Ma Marco Leva, vabbè, sai in che mondo viviamo. Infatti, a proposito di questo, sempre Ube dice: se non riesci a gestire una situazione fuori dallo stadio facendo tutto il necessario, allora sei un paese del terzo mondo e non meriti di organizzare certi eventi. Allora, però, io qua la responsabilità, mi dispiace, ma devo darla alle tifoserie, al nostro popolo, perché fare tutto il necessario significa appunto non concentrare nelle ore serali, perché magari il buio rende tutto più complicato per le forze dell'ordine. Non è che che esiste un poliziotto per ogni tifoso, cioè le forze armate, le forze pubbliche, l'ordine pubblico stabilito dalle forze, appunto da polizia, carabinieri e quant'altro, sono comunque in minoranza rispetto ai tifosi che possono affrontarsi. Il problema è che ancora oggi parliamo di un derby, no, non è soltanto quello di Roma, è di partite a rischio, ecco, chiamiamo così, perché le tifoserie, piuttosto che pensare a entrare nello stadio e fare il tifo per le proprie squadre, vogliono affrontare fuori è quello il problema. Allora io non è che posso dire: ah, siamo un paese del terzo mondo perché non sappiamo fronteggiare questo. Siamo un paese del terzo mondo perché siamo arrivati a dover impiegare qualsiasi strategia, compresa quella di giocare la mattina, perché non si possono gestire tifoserie che si affrontano in maniera così violenta.
1: In altri campionati, in altre leghe, addirittura vietarono le trasferte dei giocatori, dei tifosi in alcune partite.
0: Sì, sì.
1: Dei derby non si vietavano proprio.
0: Esatto.
1: Quelli olandesi, ho commentato qualche anno fa, i derby olandesi non c'erano le tifoserie avversarie, certo, perché erano vietate, non, certo, dopo gli scontri. Quindi non è che siamo solo noi che facciamo
0: no,
1: questo.
0: No, no,
1: se
0: no.
1: Tu mi porti ad una situazione del genere io devo prendere un provvedimento drastico.
0: È chiaro, cioè
1: poi
0: io...
1: dopo si lamentano, ma vietano le trasferte, come facciamo? Non è giusto. Ma ho capito, ma come devo fare?
0: Allora, poi su quello, su quello posso anche andare incontro ad altre situazioni. Cioè, quando vietano le trasferte, secondo me là è una sconfitta
1: lo so,
0: organizzativa.
1: Però, ragazzi,
0: perché una cosa è una stracittadina dove ci sono due tifoserie che non vedono l'ora di incontrarsi per... Altra cosa è quando tu non riesci a...
1: Che poi non so tutte così.
0: Non so tutte così, ovviamente.
1: Io
0: cioè,
1: sono andato a dei derby e ci sono famiglie, amici.
0: E te siamo andati a fare delle finali di Coppa Italia dove siamo andati a vedere, mi ricordo, i Lazio-Juventus.
1: Sì.
0: E i tifosi camminavano mescolati di loro.
1: Sì, sì.
0: Che noi ci riguardavamo.
1: Ma io sono andato
0: a
1: derby Inter-Milano, vedevo camminare insieme i tifosi dell'Inter e del Milan dentro la metropolitana insieme.
0: L'anno scorso, sì, l'anno scorso accompagnai Jacopo Galvani, che ci venne a trovare qua in studio, fuori allo stadio per la finale Bologna-Milan, camminavano abbracciati, camminavano insieme. Poi, quindi non sono tutti così, però ci sono delle situazioni critiche che purtroppo vanno gestite,
1: esatto.
0: Ma non è colpa...
1: Ma poi se ci sono dei precedenti, devi per forza intervenire, non
0: chiaro.
1: C'è niente da fare.
0: Esatto,
1: quindi che
0: no,
1: sia
0: vedi,
1: chiara
0: poi,
1: questa cosa.
0: L'amico giustamente dice no, ma che la colpa sia dei tifosi, non ci piove, quello è scontato. Però è quello che va arginato, capisci amico mio? Perché altrimenti se io poco dico ok... Si può giocare di pomeriggio, vai tranquillo, mi assumo la responsabilità, poi ci scappa il morto . E è il prefetto chi glielo dice. Cioè poi dopo giustamente le persone possono dire è stata gestita male, perché queste non si potevano giocare di pomeriggio, di sera si doveva giocare.
1: Assolutamente.
0: Quindi la vera gestione sbagliata, così non usciamo fuori dal tema, è stato nel calendario.
1: Esatto.
0: È quella la vera.
1: Questo è un errore clamoroso. Noi dobbiamo partire da un errore a monte.
0: Tutto allora, il resto è il rimedio a un errore.
1: Esatto. Posto che i tifosi hanno delle responsabilità su queste decisioni che sono state prese. Dopodiché ci sono degli errori clamorosi di chi deve organizzare la macchina calcio. Cioè, noi dobbiamo dire questo. Si è partiti dal discorso di un danno di un procurato dai tifosi.
0: Certo,
1: ok.
0: Certo.
1: Dopodiché tu ne prendi atto e che cosa fai? Ti vai a complicare la vita in questa maniera?
0: Capito.
1: Cioè, metti in piedi una disorganizzazione?
0: Esatto.
1: Non si può, dai, clamoroso.
0: Però mi è piaciuto questo dibattito anche col nostro amico, perché la cosa bella della trasmissione, sia su Maracanà, sia la mattina, a me piace avere, ecco perché non abbiamo mandato, ci abbiamo Giorgio che giustamente ascolta gli audio.
1: No,
0: che...
1: mi dispiace che qualcuno sciupi degli audio.
0: Però questo fa capire, che noi vogliamo creare dibattiti sani tra persone che portano motivazioni intelligenti, anche contrastanti, fatte in maniera sana, educata, corretta e non provocatoria, e quindi questo rende la trasmissione e le trasmissioni più piacevoli da ascoltare. Ultimissima domanda prima di salutarti. Valzer delle panchine, allora Sarri al Napoli, Allegri a CT della Nazionale, Conte?
1: Milan?
0: Dici? Proviamo. Se resta in Italia?
1: Se resta in Italia Milan, se non dove va?
0: Se le fatte tutte poi a quel punto.
1: Poi, c'è da...
0: Secondo te Conte non rischia di andare all'estero?
1: No.
0: Sai, c'è il Liverpool che cerca l'allenatore, lo United che per l'ennesima volta cerca l'allenatore.
1: Ma io se fossi, con tutto il rispetto, questi club, ci penserei. Però,
0: Però Sarri al Napoli ti affascinerebbe?
1: No.
0: Sarri punto 2, no?
1: No.
0: È un ritorno che non sa da fare.
1: No, io se fossi il Napoli andrei su un profilo giovane, su un profilo...
0: Italiano già archiviato.
1: Eh?
0: Il italiano è già archiviato.
1: Sì, sì, andrei su un profilo giovane, però anche una sorta di scommessa, provare qualcosa di diverso. Io sui ritorni,
0: Farioli.
1: Sai che...
0: Farioli.
1: Farioli, Grosso, Maresca, farei una strada diversa.
0: Cioè, alla Lazio chi ti aspetti?
1: Ah, questa è una bella domanda.
0: Vanoli?
1: No, mi auguro di no, insomma, ho letto dei nomi, Vanoli, Gattuso addirittura al Torino, ho letto oggi che c'è un interessamento, tre anni di contratto, però sta pensando pure a Juric, quindi al ritorno di Juric, sì.
0: No, vabbè ragazzi.
1: Ragazzi, Juric rimane lì, nell'ombra, quindi no, vediamo, che ti devo dire.
0: Bene, va bene.
1: Non so, poi Palladino, anche Palladino, c'è un punto interrogativo proprio su Palladino.
0: C'è, si è visto sul campo. Io vorrei avere un rappresentante...
1: Juric?
0: Sì.
1: Anche io.
0: Ma anche di Francesco.
1: Infatti,
0: però...
1: No, per carità.
0: Ci sono
1: però sono bravissimi. Evidentemente sono gestiti...
0: A volte,
1: ma guarda che bisogna... professionista anche a gestire qualcuno, che deve essere dire, ragazzi, non è che uno nasce così a caso.
0: Io ricetto a Torino sarebbe veramente
1: quindi,
0: surreale.
1: Vabbè, dai, vediamo.
0: Va bene, vediamo. Piccari, buon Maracanã oggi pomeriggio.
1: Grazie Vincenzo, grazie, ci sentiamo più tardi. Buon proseguimento.
0: Molto bene.
1: Salutami Santarelli se lo vedi.
0: Ma pare che stia banchettando un matrimonio.
1: Hai capito. Matrimonio di giovedì.
0: Poi arriva.
1: Bella idea che ci hanno avuto.
0: Infatti non è proprio una data ideale, però e non a caso hanno invitato a Santarelli,
1: certo,
0: che
1: certo,
0: sta sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato.
1: Va bene.
0: Ciao Piccari.
1: Ciao Vincenzo, a più tardi.
0: Noi ci ritroviamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Guarda, guarda qua la scheda, che assist che ha fatto la partita questo matto ieri, pazzesca. Torniamo tra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: La regia a suo fianco c'è Andrea Maiocca. Carico. Maiocco, si è tagliato i capelli, ho visto, ma vedo male io. Ah, parecchio tempo fa. Ah, già lo stanno crescendo, te li devi ritagliare. Scherzo. Allora, siamo pronti a dare il buongiorno alla redazione di Tutto Mercato Web nella persona di Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno e ben ritrovato.
3: Cioè, anche noi ci siamo tagliati i capelli.
1: Sì, io e te proprio stamattina. Tu l'hai accorciato la barba, però.
3: No, ora è da un po'.
1: Eh no, però mi ricordo che ultimamente ti avevo visto barbonone e tu hai detto no perché c'è una scommessa.
3: No, ma da ora sarà almeno due o tre settimane che l'ho tagliato. Ci devo già tornare.
1: Ma come stai? Pure dal barbiere devi tornare, insieme a me.
3: Certo.
1: C'è una scorciatina. Tra l'altro, ecco, Francesco Tringali presente in redazione alla preparazione del programma di Maracanà. Io l'ho detto, fallo sto sforzo anche tu, abbraccia la categoria dei pelati. Del resto, se Santarelli è pelato, possiamo esserlo tutti. Allora,
4: sono inconsolabile.
1: Sì, lo so. Caro Di Benedetto, allora intanto ti volevo riportare un po' sulla gara di ieri. Possiamo dire che in questo momento il Paris Saint-Germain è la squadra più forte che c'è e che, tanto ti avevo mandato queste informazioni a farti vedere un quadro attorno a noi clamoroso. Però vabbè, che il Paris Saint-Germain è una squadra più forte al momento, al di là che ha vinto, cioè raggiunge la finale per il secondo anno consecutivo, poi nella finale dell'anno scorso polverizzò l'Inter per 5-0, quest'anno avrà l'Arsenal e secondo me non è che avrà grandissime difficoltà, e che Luis Enrique forse ha fatto uno scatto davanti a Guardiola, se vogliamo sceglierlo come miglior allenatore in circolazione in questo momento.
3: Allora, guarda,
1: dietro Juric ovviamente.
3: Come?
1: Dietro Juric ovviamente.
3: Certo. Allora guarda, parto invece da darti una notizia esclusiva che ho già dato ieri a Maracanà.
1: Attenzione.
3: Che però te la do anche a te.
1: Vai.
3: L'Arsenal vincerà la Champions League.
1: Sai che se la vince, e allora ti do io un'esclusiva, se la vince vado a dare le testate vicino al muro. Perché in Italia noi andiamo a prendere i signori dei numeri, andiamo a prendere, oh, quello si è inventato che la penna può stare anche senza tappo, non si consuma. E poi ci sono Berto e Micheli che allegramente se ne vanno all'Arsenal e ti vincono Premier e Champions League. Là ci sarebbe da attestare nel muro, no?
3: Certo. Però guarda, io lo dico perché ho spesso in Champions, cioè già a partire dall'anno scorso quando insomma l'Inter pensava di avere il tappeto rosso, no? Già srotolato verso la vittoria della Champions perché pensavano che il Paris Saint-Germain fosse una squadra non all'altezza della finale di Champions League, loro che avevano cacciato anche bene sia il Bayern Monaco e il Barcellona, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Però poi mi ricordo il Chelsea contro il City, la stessa Inter contro il City che comunque partiva da sfavoritissima e probabilmente avrebbe meritato di vincerla quella Champions League. Quindi io è da il giorno
1: un
3: dopo
1: gol
3: il
1: Lautaro,
3: 5-4 sì, il giorno dopo, e poi vabbè Lukaku fece dei disastri incredibili,
1: sì.
3: Il giorno dopo il 5-4 dell'andata, quindi di fatto una settimana fa, 8 giorni fa, mercoledì scorso, ho avuto questa idea, insomma, dicendo, guarda, qui ci saranno grandi partite di calcio, campioni, eccetera, va a finire che chi passa tra Atletico e Arsenal vince la Champions, e quindi io sono convinto e porto avanti questa mia teoria, come secondo me la Lazio vincerà la Coppa Italia. Quindi queste sono le mie proposte da outsider.
1: Wow, hai capito il Dibbe? È illuminato dall'alto in questo momento.
3: Beh, guarda, poi arrivo fra una settimana che l'Inter avrà vinto la Coppa Italia, quindi arriverò qui e mi dirai, guarda, non ci capisci niente, e poi il sabato dopo...
1: Bisogna insomma, avere coraggio nella vita, quindi io apprezzo sempre il coraggio. Coraggio, ritorno al concetto di prima di non andare a puntare su Berta e Micheli, perché? Perché poi dopo la Juventus va a prendersi dal Napoli Cristiano Giuntoli, bravissimo direttore per carità, non è che stiamo parlando di uno scappato di casa, anzi un direttore che comunque ha portato lo scudetto 33 anni dopo a Napoli, ha fatto benissimo, che arriva alla Juve e comunque trova delle difficoltà, vorrebbe la sua squadra. De Laurentiis si dice fa una cosa, porta da Pompilio. Micheli no, che evidentemente De Laurentiis sapeva che Micheli era un po' il talento dei talent scout, e non a caso poi Micheli va all'Arsenal. Poi la Juventus dice basta con Giuntoli, via troppi disastri, andiamo su Como lì. Anche quest'anno direi passi indietro significativi. E nel frattempo un signor Berta, per esempio, che ha fatto un po' la carriera anche un po' di Arido Braida, se vogliamo, no? Che vanno all'estero, ignorati, eccetera, fanno un lavoro eccellente, in Italia quasi non vengono tenuti in considerazione. Micheli insieme a lui, e secondo me qua c'è
3: allora, guarda, io ti dico
1: a proposito
3: che...
1: di coraggio, no? Bisogna avere coraggio di prendere altre decisioni, secondo me.
3: Guarda, io ti dico che, allora, ci sono dei personaggi che ma tra i quali ti ci metto... anche Farioli, no? Poi sì. Ti spiego bene. Okay. Che magari l'Italia non è il loro posto, perché lavorare in Italia è molto particolare a livello di calcio, sto parlando, chiaramente, a livello dirigenziale. Quindi magari Berta, che chiaramente ha fatto le fortune dell'Atletico Madrid, no? Prima di andare all'Arsenal,
1: sì.
3: Magari ha bisogno di un ambiente diverso, con pressioni diverse, perché se Berta poi arriva in Italia, ti chiedono di vincere subito, ti chiedono di prendere i giocatori buoni, ti prendono... cioè, ed è l'errore che secondo me ha fatto la Juventus l'anno scorso con Cristiano Giuntoli, perché se decidi di prendere una strada... prendi quella strada lì e portala avanti per almeno 3-4 anni, cioè cambiare dopo un anno secondo me ha poco senso, gli errori tanto li fanno tutti, cioè se la Juventus di Agnelli avesse mandato via Marotta dopo il primo anno dove Marotta come primo allenatore aveva scelto Gigi Del Neri, no? Che sarebbe stato della Juve? Sarebbe stata una Juve capace di vincere 9 scudetti consecutivi? Quindi è questo che non ho ben capito, no? Da parte della Juve l'anno scorso, prendi una decisione e portala avanti, secondo me quest'anno come lì e sarebbe da cacciare anche lui, perché spiegami per quale motivo
1: non
3: la Juve dovrebbe
1: che se la Juve non vada in Champions non si prenda questa decisione,
3: capito? Però comunque sia dai un qualcosa in più a come lì quest'anno, perché giunto l'anno scorso in Champions c'era arrivato, come lì lo buttano fuori se non arriva in Champions, però cioè, se vai a vedere la campagna acquisti di quest'anno della Juve, cioè, l'unico acquisto beccato è stato Boga, arrivato quasi per caso a gennaio.
1: E l'ha preso Tolini, resto... dai.
3: Sì, però in generale, no? In generale del mercato della Juve,
1: sì, sì, sì,
3: cioè,
1: è l'unico
3: c'è
1: che
3: soltanto
1: ha funzionato.
3: Un acquisto
1: sì.
3: Preso
1: Beh,
3: veramente
1: direi,
3: buono.
1: Aggiungiamoci anche Spalletti, che però ha chiamato Chiellini sostanzialmente. Però Spalletti e Boga sì. Sono stati i due rimedi funzionanti.
3: Bene, però dopo aver confermato Tudor,
1: perché quello è il peccato originale, caro Dibbe.
3: Bisogna partire da lì, capito? Sì. Dici, no, ma l'Atalanta Palladino. Sì, intanto il Palladino è tornato ad essere un allenatore normale, ma
1: la rivincita
3: prima è stato preso Juric, cioè, nel senso, e le scelte iniziali contano più di quelle a metà campionato, perché poi dici, no, ma diamo l'attenuante, non è partita, è colpa tua. Cioè non è che è colpa sua che non è partito, chiaro, quindi gliela dai l'attenuante all'allenatore, ma te la stai dando a te stesso, certo, società, certo, dirigente, perché certo, di fatto è questo. Quindi tornando a Berta e Micheli, sono due grandissimi dirigenti che hanno fatto benissimo ovunque sono stati e adesso hanno la possibilità di fare un double pazzesco. Perché insomma, se vinci Premier League, che vince la Premier League non è certo la cosa più semplice del mondo.
1: Dire di no.
3: E vinci anche la Champions League per la prima volta nella storia dell'Arsenal, insomma sarebbe una cosa clamorosa, una Premier League che manca dal 2003 all'Arsenal, quindi cioè, ci fa capire tanto, no? di come siano stati gli ultimi 23 anni dei Gunners. Quindi ti dico, guarda, sì, poi il Paris Saint-Germain, tornando alla primissima domanda, Luis Enrique miglior allenatore del mondo, forse sì. In questo momento, perché comunque dove andate è andato, ha fatto molto bene, ma ti torno poi a parlare di Berta e Micheli. Luis Enrique è arrivato, ha cominciato in Italia, perché lui venne alla Roma,
1: sì.
3: Io me lo ricordo perché erano i primi anni che facevo il giornalista, avevo 22-23 anni e
1: avevi
3: io mi ricordo
1: le scarpette al chiodo.
3: Che quando vedevo la Roma di Luis Enrique, io dicevo: questa qui c'è qualcosa, cioè qualcosa di buono c'è. E anche lì arriva il primo anno, fa il primo anno, arriva settimo, via. Cioè, non è che si aspetta, capito? Magari Berta potrebbe anche arrivare, va al Milan, va, non lo so, un qualsiasi club, non fa il primo anno, insomma, via, cioè qui si manda via. Si manda via tutti. Arteta l'ha tenuto l'Arsenal nonostante non abbia vinto subito. Mm-hmm. Cioè è qui che bisogna andare, certo. È qui che bisogna puntare, secondo me, perché certo. Diamo, cioè, hai iniziato un progetto, inizia un progetto e vai avanti con quel progetto, perché in questo modo in Italia si dà anche tanto alibi, tanti alibi si danno, tanti alibi ai calciatori, che appena qualcosa non funziona si mette in contro l'allenatore e l'allenatore vi ha mandato via. L'allenatore si mette contro il direttore sportivo e il direttore sportivo viene mandato via. Non funziona così, cioè soltanto nel calcio italiano succedono queste cose. Bene. Da altre parti non succedono e secondo me bisogna prendere spunto proprio da queste cose qui. Si decide di andare, di prendere Luis Enrique alla Roma, benissimo, Luis Enrique alla Roma. Vai e fai alla società, ai giocatori, va. Allora, questo è il vostro allenatore per i prossimi 5 anni. Cascasse il mondo, 5 anni. Poi è chiaro, se fa appena i primi due,
1: se casca veramente il mondo, è chiaro che vado via, però.
3: Capito. Però, cioè, subito andare dentro lo spogliatoio, questo è l'allenatore per i prossimi 5 anni minimo, perché poi si andrà avanti lo stesso. Cioè, Simeone, perché ora vedo le grandi grafiche, no, di Simeone, l'ho viste non so su che profili, forse anche stranieri. Di Simeone che quant'è che è lì, 14 anni, prende 20 milioni di euro l'anno, prende veramente una quantità di soldi infinita, sì. Ha vinto 2 lighe e una Coppa del Re, sì, è vero, va bene, però andiamo a vedere cos'era l'Atletico Madrid prima dell'arrivo di Simeone e andiamo a vedere che cos'è l'Atletico Madrid oggi. L'Atletico Madrid prima dell'arrivo di Simeone, che non si qualificava nemmeno per la Champions League, lo poteva prendere Julian Alvarez dal Manchester City per 75 milioni di euro? Io penso proprio di no. Poi, intanto si è costruito una società, perché Simeone con i suoi successi di partite, di insomma anche quelle 2 lighe vinte e quelle 2 finali di Champions League perse in contro il Real Madrid, che io poverini, i poveri tifosi dell'Atletico Madrid, io ce li porterò nel cuore per sempre. Sì. Ma cioè, capiamo cosa è stato fatto. Cioè, questi sono progetti che sono iniziati e sono arrivati dopo 20 anni. Quasi a essere dei progetti totalmente diversi, società totalmente diverse, quindi è inutile che si vada a puntare al vincere, perché bisogna vincere il campionato, bisogna vincere la coppa nell'anno stesso in cui si prende determinate decisioni e si fanno determinate scelte. Bisogna andare avanti con progetti che durano tanto nel tempo. Simeone ha vinto 2 lighe spagnole e una Coppa del Re, va bene, magari Simeone fra l'anno prossimo, fra 2, va via, prende un altro allenatore che vince 5 lighe di fila, che vince 2 Champions League, che vince 10 Coppe del Re di fila, ma il merito di chi sarà? Dell'allenatore o di ciò che ha fatto Simeone nei 20 anni precedenti?
1: Di chi ha capito, seminato questo, di chi ha riseminato su un terreno già molto fecondo.
3: È questo.
1: Senti, è questo. Poi ci sono degli allenatori che hanno sempre tante opportunità nonostante non se le giochino benissimo. Ma ti risulta davvero che Juric può tornare a Torino?
3: Ma Juric, allora il Torino sta chiaramente valutando, no? La domanda che ti faccio io, cioè che mi sto facendo io è, allora si parla di Gattuso, si parla di Juric, tutti per il Torino, no? Ma per quale motivo D'Aversa non dovrebbe rimanere al Torino?
1: No, se cioè, questi sono i nomi, onestamente non è che stiamo andando ad alzare il livello, e D'Aversa lo sta facendo.
3: D'Aversa ha preso un Torino che era... non era un passo dalla Serie B, perché non era un passo dalla Serie B, però era in lotta piena, ma piena, cioè in una parabola discendente molto preoccupante. È arrivato, sì. Si è messo lì, 2 cose, ha vinto 3 partite di fila, ha fatto i punti che doveva fare, e allora perché non dargli la possibilità di iniziare la stagione? Si torna al discorso che facevo prima, no? Dell'iniziare una stagione che è fondamentale per un allenatore. Cioè, se devi mandare via D'Aversa per prendere Juric, io mi tengo D'Aversa, ma anche per Gattuso, con tutto il rispetto, ma non perché non stimi né Gattuso né Juric, perché Juric ha avuto, come dicevi giustamente, le ultime occasioni, le ha cestinate tutte. però comunque sia un allenatore che in determinate piazze secondo me ci può stare. La Juric non è un allenatore da Roma, non è un allenatore da Premier League e non è un allenatore da Atalanta, da questa Atalanta qui. Quindi l'errore secondo me è stato di questi club di puntare su un allenatore che non ha né l'esperienza né diciamo il physique du rôle per sedere su panchine dove c'è una pressione devastante e dove comunque, sto parlando della Roma, e dove comunque c'era da raccogliere un'eredità che avrebbe ammazzato chiunque, perché l'Atalanta, insomma, passare da Gasperini, chiunque ci fosse passato di lì, secondo me, i primi mesi avrebbe fatto una fatica tremenda. Più Ederson, mai avuto. Scamacca, mai avuto. Scalvini, mai avuto. Togli ai giocatori, scusami, alle squadre di Serie A, il miglior difensore, il miglior centrocampista e il miglior attaccante, e poi si guarda cosa fanno gli allenatori. Quindi,
1: Guarda, c'è
3: secondo
1: Andrea.
3: me, c'è la possibilità che qualcuno possa tornare a puntare su Juric, perché secondo me Juric è un buon allenatore per una determinata piazza. Poi torno lì, Torino secondo me dovrebbe confermare da Verso.
1: Sì, a quel punto, su tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima, lo credo anche io. Ti saluto col messaggio di Andrea da Vicenza e dice: ricordatevi le parole di Del Piero che disse che dobbiamo rendere conto che non siamo più forti nei secondi, nei terzi e capire che non possiamo più comportarci come se fossimo un top campionato, che ogni top squadra in Serie A punti a vincere subito, se no si cambia. Dobbiamo darci il tempo per ristrutturarci come campionato, come stadio e renderci sostenibili prima di pensare a vincere, dando tempo ai progetti di nascere, consolidarsi e crescere, che mi sembra un po' il pensiero che hai tu.
3: Esatto,
1: Che
3: esattamente,
1: è un
3: stessa cosa.
1: po'
3: Sì.
1: esattamente quello. Grazie ad Andrea per averci ricordato questo passaggio di Del Piero. Come vedi, i nostri ascoltatori sono veramente sul pezzo in tutto. L'ultimissima domanda che ti faccio al volo, a proposito di ristrutturarci come movimento, eccetera. Quando si gioca il derby e quindi tutte le altre partite in contemporanea, no? Perché riguarda anche me e te poi contestualmente, perché poi si giocano
3: No,
1: tutte
3: no,
1: contemporanee.
3: ma no, no, ma guarda, il calendario lo fanno lunedì.
1: Beh, sarebbe
3: Lunedì,
1: dovuto pensare prima, però va bene.
3: ma forse anche martedì. No, guarda, noi comunque abbiamo, no, chiaramente abbiamo degli agganci all'interno della Lega,
1: Certo.
3: ma per forza, ma soltanto giusto per chiedere informazioni
1: Certo,
3: quando
1: certo,
3: fate il
1: certo.
3: calendario, quando
1: Chiaro.
3: non lo fate. Cioè, non è che ci dicono le
1: No,
3: cose
1: figurati, non ti spoilerò
3: in anteprima o
1: indagini o
3: cose, però
1: cose, no.
3: chiaramente dei contatti li dobbiamo avere. E incredibilmente lunedì, no, forse martedì, c'era stato detto: guarda, li facciamo oggi. Che no, incredibile, no? Come è possibile? Cioè, pure
1: Incredibile.
3: non mi sembra strano, cioè non mi sembra una cosa impossibile da fare. Poi no, ci hanno ripensato e no, no, li facciamo martedì per la questione della contemporaneità. Allora, guarda, ora facciamo una cosa, visto che mi sono già sbilanciato su
1: Su
3: Champions
1: chi vince la
3: League e Coppa
1: Champions e chi
3: Italia.
1: vince la Coppa Italia, ok?
3: Allora, adesso torno di là in redazione
1: Sì.
3: e ti faccio io la
1: Sì.
3: programmazione della 37esima di campionato. Poi
1: Vai.
3: martedì la tiriamo fuori e vediamo quante ne ho sbagliate.
1: Ok, a me me la mandi in
3: Questo per dire
1: privato?
3: cosa? Questo per dire cosa? In privato te la mando. Questo per dire cosa? Che non ci vuole uno scienziato per fare due incastri. Fateli prima, no? Perché almeno la gente si organizza, ma devono vendere i biglietti, la gente deve capire se può andare allo stadio oppure no, a seconda dell'orario. Noi ci dobbiamo organizzare, ma noi siamo l'ultima ruota del carro. Però, capito, io per dire, su tutto Mercato Web ho mandato gli orari, tutta la redazione,
1: Poi nel
3: ieri,
1: caso,
3: della prossima settimana, e li ho mandati dal lunedì al venerdì, perché sabato e la domenica io non posso mettere la gente, perché metteranno minimo tre partite a mezzogiorno e mezzo. E
1: esatto.
3: quindi ci sarà Juve Fiorentina, il derby di Roma e il Como sicuro le metteranno a
1: Anche
3: mezzogiorno e
1: il
3: mezzo.
1: Milan, guarda, potrebbe essere.
3: Esatto, minimo tre ti ho detto. Quindi
1: Minimo
3: vediamo
1: tre,
3: poi come va il Milan,
1: sì.
3: ma potrebbero essere anche quattro. Noi siamo abituati a fare gli orari chiaramente con tutta la gente
1: Certo.
3: incentrata sulla sera. Se mi mettono quattro partite a mezzogiorno e mezzo, li devo mettere tutti la mattina.
1: Certo.
3: Quindi, però noi siamo l'ultima ruota del carro, però ora vado di là, faccio quello che
1: E
3: secondo me
1: vediamo
3: sarà
1: se
3: il calendario
1: coincide.
3: della 37esima e vediamo su 10 quante ne
1: Poi
3: sbaglio.
1: ti consiglio una cosa. Ti
3: Vai.
1: fai invitare dai vostri agganci in Lega, ti fai invitare alla prossima stesura del calendario. Prima che lo fanno, ti alzi e dici: oh, ricordatevi la finale degli internazionali d'Italia, che sono due anni che non ve lo ricordate, magari ve lo ricordo io, inseritelo nel database e ricordiamocelo. Che amarezza. Ciao Dibbe, aspetto il calendario.
3: Vai,
1: Lorenzo
3: vai,
1: Di Benedetto. Tutto Mercato ciao. Web, noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro di nuovo Firenze, ma Luca Calamai, a tra pochissimo.

0: Come detto, adesso andiamo a dare buongiorno a Luca Calamaro. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ma te c'hai l'aria spagnoli, Vincenzo, perché mezzogiorno e un quarto sono gli spagnoli si alzano a quest'ora.
0: Hai visto?
1: O voi napoletani forse, no, ma non
0: sì, anche.
1: Stiamo scherzando, lo dico subito.
0: Sì, no, perché sennò qualcuno è permaloso. Spagnolo come Luis Enrique, è il miglior allenatore in questo momento che c'è in circolazione. Sì. Paris Saint-Germain è la sua migliore squadra. Ha scavalcato Guardiola?
1: Ma io ti devo dire che in questa parte finale delle coppe ci sono personaggi interessanti sul fronte degli allenatori. Luis Enrique secondo me ha avuto il grande merito di andare oltre i grandi nomi. Diciamo, il Paris Saint-Germain era una straordinaria, fino a poco tempo fa era una straordinaria collezione di figurine, no?
0: Esatto.
1: Una più bella di quell'altra. E invece lui ha costruito una squadra, ha fatto anche delle scelte coraggiose sui giovani, quindi no, bravo, bravissimo perché ha scelto la strada più coraggiosa e complicata per costruire una macchina da calcio straordinaria. Ecco, quindi io ti devo dire che il rimettere al centro il talento invece della tattica, la trovo un passaggio fondamentale per il futuro, anche per noi italiani. Per cui se la ricerca del talento diventa un modo per imitare questo allenatore, ben venga, più che del tiki-taka di guardiolana memoria o di quel guardiolismo che funzionava anche lì perché interpretato da dei veri fuori classe, ma che poi secondo me non ha alzato la qualità del nostro calcio, l'ha un po' imbastardito. Cioè, noi che eravamo figli di un calcio fatto di partenza e contropiede, la ricerca del guardiolismo ci ha portato un po' fuori strada. Ma ti devo dire che a me piace molto anche l'allenatore del Crystal Palace che potrebbe tornare in Germania, forse al Borussia Dortmund, perché ha preso una squadra che non aveva mai vinto una coppa, un titolo, e ha già vinto le prime due coppe in Inghilterra e penso che andrà in finale di Conference. Cioè, ci sono vie del calcio da studiare in queste finali, quindi sì, mi piace questa idea di calcio.
0: Allora ti faccio un'altra domanda che ci farà parlare forse ancora di più e ci farà riflettere ancora di più. Allora, Milan si affida a Tare, poi aveva scelto anche la strada Ibrahimovic che poi è scomparso, eccetera. Il Napoli dopo giunto risceglie Manna e va avanti insomma con lui. La Juventus dopo aver bruciato giunto risceglie Comolli. E ti ho fatto soltanto alcuni esempi. La Roma sceglieva Ranieri, poi il contrasto con Gasperini, Massara che non funziona, andrà via, eccetera. E intanto zitti, Berta e Micheli portano in finale l'Arsenal e quasi al titolo in Premier League. Perché in Italia non si punta anche sul Made in Italy che funziona?
1: È una domanda vorrei dire per certi versi una delle domande, no, che accompagnano, che dovrebbero accompagnare una grande riflessione sul nostro calcio. Perché in Italia ci sono molti presidenti che amano loro fare le squadre, all'estero forse ce n'è un pochino meno, perché si cerca sempre un qualcosa di esotico, perché il nostro è banale, non lo so. Però è una riflessione giustissima. In un momento che sarà di riflessione generale. Guarda, oggi facevo un'altra considerazione che non è collegata direttamente alla tua domanda, che è una grande domanda, però che merita una risposta un pochino più riflessione. Ecco, la suggerisco anche agli amici di tutto mercato, perché può essere un'analisi bella, giusta, corretta. Ti dico un'altra cosa, noi le squadre italiane sono uscite ai quarti dalle coppe. E stai attento, se te vai a guardare il ranking, ci sono nessun allarme rosso, ma tanti campanelli però che suonano,
0: certo, che suonano.
1: Perché noi che qualche anno fa siamo riusciti a portare la quinta squadra in Champions, oggi la vedo non solo dura, ma anche nell'immediato noi rischiamo di perdere magari il secondo posto nella classifica generale, non dell'annuale. La Francia rischia di portare due squadre in finale, perché oltre a Paris Saint-Germain lo Strasburgo va a giocarsi una semifinale molto bella e molto aperta in Spagna. è la Francia che dovesse portare due squadre in finale potrebbe fare tanti punti ancora ed avvicinarsi. Cioè, se noi continuiamo a non prendere, a non cercare di capire cosa non funziona, se non imbocchiamo strade nuove, anche coraggiose, che poi mi insegni, non è detto che funzionino in un anno, realmente hanno bisogno di tempo, ovviamente, per dare dei risultati. Però anche questo è un piccolo dato che suona come un campanello di allarme, come un segnale di crisi del nostro calcio. Che noi stiamo perdendo valore europeo, sì, ma non le stiamo perdendo dagli inglesi, che ormai fanno un altro sport a livello di ranking europeo. Ci abbiamo addosso la Germania, e stanno ritornando nazioni tipo Portogallo e Francia che sembravano terzo mondo calcistico rispetto. Quindi allarmi, attenzione, grande attenzione.
0: Con confusione nostra che continua ad aumentare, perché per adesso siamo ancora senza il presidente federale, perché c'è grande divisione anche su quello che potrebbe essere il presidente appunto federale, perché siamo senza il designatore che si è autosospeso, il responsabile VAR che si è autosospeso, senza il presidente dell'AIA e soprattutto con dei calendari preparati in maniera quantomeno confusionaria, visto che ancora non si sa quando si giocherà il derby, a ricasco tutte le altre partite che si giocheranno in contemporanea. Anche da questo punto di vista, pasticcio all'italiana lo possiamo definire?
1: Superficialità, ecco, in questo caso, poca attenzione. Devo dire che Sarri, con il suo, sai, lui poi va dritto, non importa niente, però ha detto una cosa giusta sulle date, gli orari del derby, che gli internazionali di tennis c'erano in questa data, si sa da...
0: Ma si sta da sempre, anno, l'anno scorso venne messo Roma-Milan e quest'anno hanno messo il derby, cioè, l'anno prossimo glielo ricordiamo noi, una letterina.
1: Ecco, bisogna ricordargliela, sono errori, e lo ripeto ancora, errori, che ti dimostrano, però ora siamo in una confusione, vorrei dire, totale, no? Perché non c'è vertice federale, non c'è più nulla degli arbitri, ci sono delle candidature che poi comunque per il ruolo dei presidenti provocano inevitabili ulteriori dibattiti e spaccature. Siamo in un momento di grande confusione. Bisogna uscirne e il primo passo sarà l'elezione del nuovo presidente, anche se nessuno dei due candidati rappresenta il nuovo veramente. E poi serve un progetto coraggioso, che rimetta, lo ribadisco per la milionesima volta, al centro del villaggio il talento. Guardate, facevo una riflessione con Antonioni nei giorni scorsi. Noi siamo stati nel tempo il paese dei grandi difensori, delle grandi ali e dei grandi numeri 10. Li abbiamo persi tutte queste identificazioni forti. Non abbiamo più 10, non abbiamo più ali, non abbiamo più difensori forti, centrali. Quindi vuol dire che noi abbiamo proprio sbagliato strada, siamo andati in un vicolo cieco. Allora bisogna, ripartendo dalle basi, fare retromarcia e andare a ricercare quella strada che noi abbiamo completamente smarrito una squadra. Poi Giancarlo, facciamo un'altra riflessione, trovo molto giusta, ma questo tocca anche noi, Vincenzo, anche noi.
0: Sì, sì, certo.
1: Noi abbiamo dato, il nostro calcio ha dato troppo potere agli allenatori, perché non avevamo più i grandi campioni. E allora ci siamo illusi che avere grandi allenatori compensasse il fatto di non avere grandi campioni. E in parte lo è stato, perché voglio dire, comunque negli ultimi anni siamo stati protagonisti anche in Champions con l'Inter, siamo stati, la Roma ha vinto, l'Atalanta ha vinto l'Europa League. Ma gli allenatori sono delle situazioni di emergenza. Cioè l'allenatore è importante e fondamentale, il talento è più importante, perché il talento va oltre la tattica, no? Noi invece, poiché comandano tanto gli allenatori, la tattica diventa troppo centrale.
0: E lo diventa,
1: quando
0: poi
1: vedi squadre un po' più libere, ti accorgi e vedi un altro sport. Quello che noi un po' abbiamo dimenticato.
0: A proposito di allenatori...
1: No, io però ti volevo portare su un altro tema, non ti dispiace.
0: No, devi.
1: Che è un tema di cui abbiamo parlato spesso, il futuro di Vlahovic.
0: Ah,
1: allora, okay. Ti ricordi che c'è stato un momento in cui sembrava che Vlahovic dategli una penna e firmi il contratto,
0: sì,
1: no?
0: Sì, lo diceva anche Spalletti.
1: E l'ha detto. E io mi permettevo di dire, guardate, io un po' l'ho toccato per mano, l'ho conosciuto il mondo Vlahovic. può essere così solo ad una condizione, cioè che Vlahovic si è liberato di tutto quell'apparato, e non usa a caso questa parola,
0: certo,
1: tutto quell'apparato che lo accompagna e che lo ha portato a fare dei percorsi, mi permetto di dire, sbagliati nel tempo. Ma se lui non si è liberato da quell'apparato, lui non può restare alla Juventus, perché immagino che la Juventus non gli può garantire i 12 milioni netti che lui vuole, non lui, lui e l'apparato. E piano piano si arriverà a questo. Te lo ripeto, ecco, lo dico perché io ero molto,
0: nonostante l'intervento molto del cauto, papà che sembrava mediare un po' tra quelle che
1: il
0: sono le possibilità,
1: papà non fa apparato. Vlahovic è apparato di un mondo calcistico serbo.
0: Ma
1: di
0: chi è
1: un
0: che
1: mondo
0: gli può
1: serbo
0: offrire quello che chiede in questo momento?
1: Una squadra. Allora, se te depuri il costo del cartellino, lo dico sempre, depura il costo del cartellino, va bene, vale 12 milioni, contratto di 3 anni, vale 36 milioni Vlahovic, che non ti costa nient'altro, solo 36 milioni, io credo di sì, perché voglio dire, se hai una clausola rescissoria da 62 milioni per Kane, che non arriverà mai, ma Vlahovic 36 milioni gli vale, per cui chi mette a bilancio l'operazione Vlahovic per un'operazione complessiva da 36 milioni per 3 anni, ti ricordo e vi ricordo che i 3 anni di Vlahovic alla Juventus sono costati 75 milioni di cartellino, 24 milioni l'anno di ingaggio per un totale di 72, quindi 75 e 72 sono costati 142 milioni, d'accordo?
0: Sì, i numeri sono chiari.
1: 3 anni alla Juve. Ci può essere uno e ne spende 36? Io penso di sì. Magari non sarà il top club del mondo, ma in Inghilterra
0: non te lo immagini in Italia, però
1: no, in Italia no. Chi può spendere questo? Chi può dare 12 milioni di ingaggio a un giocatore? Io non vedo nessuna squadra, non vedo nessuna squadra, ma nemmeno la Juventus.
0: No, perché la Juventus è ferma a 6-7 massimo, non può permettersi di alzare.
1: Perché lo stesso ragionamento io te lo potrei fare per la Juventus, no? Se te devi comprare un centravanti,
0: arrivi a 7.
1: Spenderai 40 milioni che un centravanti, lo dai figliabono, certo, lo dai lottare per 40-50 milioni ti costa, giusto?
0: Certo.
1: Poi ci devi mettere l'ingaggio e più o meno quindi si va altri 70-80 milioni. Vlahovic ce l'hai a 36. Il problema è, Vlahovic è il centravanti giusto per una Juventus che vuole vincere lo scudetto e vuole tornare grande protagonista in Champions? Io su questo punto di vista credo che Spalletti abbia qualche dubbio.
0: E ce li ho anche io, e che ti dico, anche l'ambiente Juventus ce l'ha sicuramente.
1: Esatto,
0: quindi
1: per cui se te a Spalletti dice ti teniamo Vlahovic, ti teniamo Marangio, contentissimo. Cioè lui, Vlahovic, certo, tra l'altro hanno anche un ottimo rapporto umano. Quindi se tu metti Vlahovic all'interno di una squadra dove ci sono due grandi attaccanti, uno dei due è Vlahovic, uno è meglio, gioca Vlahovic, e Vlahovic fa anche gol. E comunque stiamo parlando di un 2000, quindi stiamo parlando di un giocatore il pieno della sua carriera, può ancora fare uno scatto ulteriore, anche se io ho dei dubbi. Ma oggi nessuno si prende la responsabilità di avere Vlahovic come centravanti titolare di un top club del mondo. Lo può prendere o come secondo attaccante o si scende un po' di livello, ma quel po' di livello lo trovi in Inghilterra. Ecco, una seconda fascia inglese, 36 milioni li spende anche per me e te, guarda.
0: Sì, no, quello sicuramente. Senti, ti volevo chiedere, a proposito di questo, Vlahovic non ne farà parte, come purtroppo la nostra nazionale, però per tanti giocatori che non hanno un grandissimo valore in questo momento, il Mondiale può diventare la vetrina per aumentarne il valore e le squadre di Serie A aumentarne la possibilità di cessione e ricostruirsi, cioè diventa un momento importante per la costruzione delle prossime squadre il Mondiale.
1: Sicuro. Il problema però, Vincenzo, io ti faccio a te la domanda. Allora, i nostri non ci vanno, giusto?
0: No.
1: Per cui i nostri di valore non crescono.
0: No.
1: Anzi, i nostri di valore diminuiscono. Perché ho appena fatto la riflessione su Ken. Ma secondo te, oggi,
0: no,
1: può esserci al mondo uno che esercita la clausola entro il 15 luglio, quindi senza aspettare poi il Mondiale,
0: no,
1: e sta a 62 milioni di cash? Non esiste. Ken andava al Mondiale, faceva 6-7 gol, sì, lo potevi trovare. Quindi i nostri sono tutti deprezzati, oltre che dequalificati dal fatto di non fare ancora una volta il Mondiale. chi sono i nostri giocatori? Aiutami a memoria. Quelli
0: no, no, più che i nostri, io penso agli stranieri, che ne so, l'Openda di turno, il David di turno.
1: Perfetto, questi giocatori. Ma quelli lì poi sicuramente, perché mi insegni, poi i grandi club cercheranno i protagonisti del mondiale, perché poi gli restituiranno in immagine, in merchandising, quindi maglie vendute, tutto questo, che chi esce protagonista a un mondiale per alcuni mesi è una stella internazionale, no? Ma anche lì i nostri che possano crescere, a memoria così non me ne vengo. Se li vai a prendere al mondiale li paghi di più, quindi tecnicamente ed economicamente non è una grandissima operazione, dovresti averli scelti prima e vediamo. Ma a noi il mondiale, Vincenzo, non ci porta niente, nemmeno sotto questo punto di vista. Non ci porta valore economico, non ci porta valore tecnico, non ci qualifica, non ci dà valore al nostro marchio, alle nostre immagini. E poi se vai a prendere il giapponese di turno, quindi c'è un giapponese attaccante, ha fatto 16-7 gol in Olanda, parla anche molto bene, ma faccio per dire, vai a prendere un giapponese, magari ha fatto bene al mondiale, lo paghi 10 volte tanto, quello l'avresti pagato in condizioni normali.
0: Ah, quello sicuramente. Però staremo a vedere tutti i spunti molto interessanti che approfondiremo. Intanto grazie a Luca Calamai. Ciao Luca.
1: Un abbraccio.
0: Un grande abbraccio a Luca Calamai, che salutiamo. Ultima pausa, al rientro Lorenzo Beccarisi, così capiamo anche un po' la situazione derby, come la si sta vivendo in casa Lazio, con Sarri che sceglie il silenzio stampa, magari anche per proteggersi da domande sul suo futuro, che noi invece faremo al buon Lorenzo Beccarisi, e poi Alen Valneghi, quindi vi aspetto a tra pochissimo.

0: È venuto il momento di dare il buongiorno all'immenso Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca, ben ritrovato.
1: Ciao Vince, ciao, buongiorno a tutti.
0: Becca, domanda da $1 milioni. Quando si gioca il derby allora?
1: Gran bella domanda. Siamo in attesa della questura e della prefettura di Roma che decideranno da farsi. La Lega si è esposta in maniera chiara dicendo: noi possiamo e vogliamo giocare alle 2:30. Ti posso raccontare, essendo da un paio di giorni già qui al Foro Italico per gli Internazionali, che c'è un casino inenarrabile già solo con gli internazionali, e sarà estremamente complicato pensare di giocare un derby.

0: di Coppa Italia con l'Inter. Inciderà in un senso o in un altro questa doppia sfida così importante, una per il trofeo, l'altra per la capitale?
1: Ma relativamente, nel senso, in questo momento la sensazione è che se dovesse presentarsi l'occasione per entrambi, sia per Sarri che per la Lazio, di uscire da questo contratto, lo si possa fare. Le ultime dichiarazioni di Sarri dopo Cremona, quando ha parlato di lavorare con questo gruppo, capire un attimino quelli che possono essere i programmi, vanno in controtendenza con quanto abbiamo visto a gennaio, perché comunque la Lazio ha venduto e dovrà vendere anche in estate, quindi se non ci saranno le condizioni che ha chiesto Sarri, si andrà verso un addio. C'è poi il Napoli, che inizia a essere una pista piuttosto concreta, e quindi è probabile, a prescindere da come finirà la finale di Coppa Italia e anche il derby, che queste possano essere le ultime partite di Sarri alla Lazio, però sicuramente si deciderà dopo il derby. Ecco, diciamo, no, non si aspetterà Lazio-Pisa, però dopo il derby si capirà qualcosa.
0: Quindi anche tu, perché ieri me l'hanno confermato da Napoli, me lo confermi a questo punto anche tu. Pensi che Napoli sia abbastanza vicino all'idea di richiamare Sarri e Sarri abbastanza vicino dall'accettare?
1: Allora, diciamo che Sarri non lascerebbe la Lazio per un progetto simile, ovvero se dovesse chiamare. Faccio l'esempio il Bologna, più che la Fiorentina sembra defilata. Dovesse chiamare il Bologna, non penso che Sarri abbia un grande interesse su questo tipo di progetto, specialmente con il Bologna comunque non in Europa, e che magari può avere prospettive di tornare in Europa, ma non a altissimo livello. Il Napoli gli può offrire qualcosa di diverso. Il Napoli è una squadra pronta per vincere, e quindi ha un appeal diverso. Tornare a Napoli con la possibilità o la speranza di vincere uno scudetto per Sarri dopo quello che ha fatto a Napoli può essere uno stimolo interessante. Dall'altra parte, il Napoli sta mettendo in preventivo che potrebbe perdere Antonio Conte, e Sarri è sicuramente un nome che in questo momento intriga, magari più di altri nomi meno esperti, come può essere magari Vincenzo Italiano.
0: Oh, da conoscitore del calcio quale sei? Ti faccio una domanda più ad ampio spettro. Il Sarri che hai visto, commentato, raccontato di Napoli, quanto è cambiato rispetto al Sarri che potrebbe tornare a Napoli?
1: È sicuramente cambiato da un punto di vista di, ti dico di non di atteggiamento, ma di adattabilità. Nel senso, io penso che Sarri 7-8 anni fa, l'annata che ha vissuto quest'anno non l'avrebbe vissuta, avrebbe mollato prima. Si sta adattando un po' di più alle caratteristiche dei suoi giocatori. Comunque la Lazio che abbiamo visto sia nella prima versione di Sarri, ma soprattutto questa, è molto lontana dall'idea di calcio di Sarri, però comunque la sta portando a dei risultati. È un po' più malleabile, magari tatticamente, per quanto comunque la sua idea, il suo 4-3-3 rimane, però non è quell'obbligo di stare sempre a metà campo avversario, al possesso. Si può adattare anche un po' alle caratteristiche della squadra. Credo però che possa arrivare a Napoli un Sarri ancora più affamato di vittoria. Più che di magari di filosofia o di belle idee che aveva quando è arrivato per la prima volta a Napoli. Adesso Sarri ha voglia anche di, penso, di riscattarsi, no? Dopo comunque un periodo difficile che ha vissuto, è stata un'annata devastante, come l'ha definita lui, e penso che voglia andare a Napoli per divertirsi con i risultati, e potrebbe essere anche un salto di qualità da questo punto di vista.
0: Quindi un po' più maturo e pragmatico, diciamo, rispetto alla prima versione di
1: Sì.
0: Sarri che abbiamo visto a Napoli. Questo chiaramente
1: Sì,
0: fa
1: magari
0: ripetere.
1: non diplomatico, ecco,
0: No,
1: diplomatico non lo è mai stato e non lo è stato neanche qui a Roma,
0: e non
1: però
0: lo
1: un po' più
0: sarà mai, questo è poco
1: pragmatico,
0: così.
1: sì, esatto,
0: Questo.
1: pragmatico, sì.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Benissimo, noi ancora non abbiamo Alen, però abbiamo delle note vocali che possiamo andare a sentire.
2: Buongiorno TMV Radio. E buongiorno a te Vincenzo, grazie di darci voce e al tuo ospite. Facevo una riflessione guardando la Champions e sapendo la storia dei due allenatori, soprattutto di ieri sera, dove gli hanno lasciato il tempo, seppur hanno investito tantissimo. Arteta non vince nulla dal 2019, dal 2018, eppure ancora lì continua col suo progetto. Luis Enrique, quando il Paris Saint-Germain collezionava le figurine come cosiddette, non vinceva niente e ora il suo lavoro paga perché ha cambiato, si è modificato, gli hanno lasciato il tempo. e nessuno li criticava perché non vinceva.

0: niente anche se arrivavano vicini a vincere. Noi abbiamo avuto un esempio Inzaghi dove l'anno scorso è stato crocefisso, dimenticando che è stato due volte in finale di Champions League vicino ai campionati. La cultura dell'aspettare, della progettualità e di comunque riconoscere che anche degli insuccessi sono comunque dei successi se si arriva vicini a tutte le competizioni e si è competitivi. Grazie, scusate il messaggio lungo, una buona giornata.
1: No,
0: Sergio da Piano Gentile.
1: grazie a te Sergio, perché vedi, poi questi sono quei messaggi che io abbraccio e che andranno sempre in diretta qui su TMV Radio, perché sono abbracci, cioè sono abbracci, sono messaggi di grande intelligenza che ti permettono di fare grandi approfondimenti. E hai ragione, è un po' il concetto che esprimevamo prima con Lorenzo Di Benedetto, quindi quell'incapacità magari che in Italia abbiamo di aspettare. Diciamo che Inzaghi magari veniva alla fine di un ciclo, quindi lo si è aspettato, e forse la crocifissione è nata dal fatto che avrebbe potuto vincere più di quello che ha vinto poi negli anni. Ma sono d'accordo con te sulla lettura che hai dato e sulla fretta che magari non bisogna avere, ma i tempi moderni sono questi, e se certe squadre non arrivano subito alla vittoria sei subito messo sulla graticola, e questo può essere una questione legata alla cultura sportiva. Abbiamo un'altra nota vocale, Giorgio, andiamocela a sentire, in attesa di Ale Valnegri.
2: Ciao Daniele, fedelissimo da Palermo. Mi spiace, ma sono in totale disaccordo col vostro interlocutore sull'argomento Vlahovic, ma totalmente. A parte i conti degli ingaggi degli ultimi anni che sono totalmente sballati, totalmente. Perché Vlahovic 12 milioni netti l'anno, quindi 24 lordi li ha
1: Solo
2: presi
1: l'ultimo
2: solo
1: anno,
2: quest'anno,
1: sì.
2: non gli anni precedenti. Invece il
1: Sì,
2: vostro interlocutore ha fatto un calcolo come se li
1: no,
2: avessi
1: è
2: presi
1: vero,
2: per
1: poi dopo ci ho
2: 4 anni,
1: fatto...
2: quindi
1: Sì, ma dopo...
2: totalmente sballati. E soprattutto sul valore di Vlahovic, che non vale nessuna squadra top, ma perché l'Arsenal Gyökeres è più forte di Vlahovic? Per me no. E
1: No, per me
2: centravanti
1: sì.
2: del Liverpool e Kitike o Isak sono più forti di Vlahovic? Ma per me no, assolutamente no.
1: Il bello, diciamo, di questi nostri dibattiti è che poi ognuno giustamente deve avere la propria opinione. Io, per esempio, rispetto a Gyökeres, preferisco Gyökeres, anche Isaksen, cioè Isak, e devo dire che su questo sono meno d'accordo, no, sulla qualità di Vlahovic a livello internazionale. Sui calcoli avevi ragione tu, io poi, insomma. Il calcolo dell'ultimo anno ha un senso, quello dei precedenti era sempre sui 6-7 milioni, poi c'era l'ultimo anno in cui c'era questo rinnovo per 4 anni in più, per 4 milioni in più, che avrebbe appunto portato per un anno a guadagnare 12 milioni a Vlahovic, il motivo per il quale la Juventus gli andò incontro per chiedergli di andare incontro alle esigenze della società e spalmare con un rinnovo l'ultimo anno. Lui costo, questo non l'ha voluto, e da lì poi le frizioni e la divisione che sembra ancora nell'aria. Alain Vallegri, buongiorno.
3: Ciao, Enzo, buon dì.
1: Che ti avevo detto ieri? Guarda, che magari questa partita finisce con pochi gol e diventa più tattica. Tattica non è stata, perché Paris Saint-Germain e Bayern Monaco hanno fatto una grande partita. Però possiamo dire che il piano perfetto di Luis Enrique ancora una volta ha avuto la meglio. Partenza bruciante, ti faccio il gol, mi riprendo uno dei gol che ho buttato io nella gara di andata e poi lo gestisco con intelligenza, aggressività e un'ottima fase difensiva. O possiamo dire che Bayern Monaco lì davanti è stato meno
3: So
1: preciso?
3: pertinamente che sei diffidato di tutte le agenzie scommesse. Per questo fatto mi dai sempre il tuo tip e io vado in agenzia qua e ho già 3 case. Però questo non lo dire in diretta a
1: Non lo
3: nessuno, eh?
1: diciamo, non lo diciamo, non ci ha
3: Va
1: ascoltato
3: bene?
1: nessuno, va bene.
3: Va bene. Dunque, niente, ha vinto la squadra più squadra, perché alla fine, nel senso di più squadra, perché comunque ha saputo cambiare il chip, dire ok, oggi facciamo un'altra partita, giochiamo con molta più densità nella corsia centrale, aspettiamo il Bayern e proviamo a fargli male. Però quando giochi così devi avere i 10 giocatori comunque di movimento che devono essere compromessi. Cioè, Luis Enrique ha tolto Dembélé al 65esimo, e Dembélé non ha dato nessuna reazione. Cioè, un top è il pallone d'oro, eh. pallone d'oro che esce al 65esimo, una partita decisiva per andare in finale di Champions, il 99% degli altri calciatori si arrabbiano. E lui zitto, e lì il crack di questa squadra è Luis Enrique. E Luis Enrique ha programmato e ha costruito comunque una... È una macchina, perché comunque ieri abbiamo visto che quando deve difendere non aveva chimiche, è comunque un'assenza importante per i parigini. Eppure è andato lì, ha fatto la partita e ha portato a casa una qualificazione meritatissima.
1: Sì, anche perché ha chiesto e ottenuto grande sacrificio da parte di tutta la sua squadra. Io penso alla prestazione in particolare di Kvaratskhelia, che ha fatto una gara a tutto campo straordinario nei minuti finali, quando recuperava il pallone o un fallo laterale, tutta la panchina gli si alzava e andava a inneggiare per caricarlo ancora di più. E quando il gruppo gioca per l'allenatore, che hai vinto?
3: Alla fine poi... però io vorrei menzionare Paccio, che ha fatto una grandissima partita, e soprattutto Zaire Emery, che sostituiva Hakimi, doveva marcare Luis Diaz e comunque l'ha limitato tanto. Dunque, niente, questa è una prova di squadra, ma anche Fabian Ruiz, che comunque tornava
1: dopo il infortunio,
3: ha messo anche tanti muscoli, tanta intelligenza nel gestire il centrocampo, nell'aver quella densità nella corsia centrale. Il Bayern ha avuto poche occasioni nella corsia centrale, quella di clamorosa di Musiala, però a parte quella, il Bayern attacca molto lì, perché ha degli esterni che comunque tirano la diagonale e cercano la conclusione, a Kane lì, ai centrocampisti che si inseriscono, e alla fine fa la differenza quando tu giochi in questo modo, riesci ad annullare il rivale. Poi comunque stare a Monaco di Baviera 90 minuti a lasciare giocare il Bayern, poche squadre comunque, sarebbe stato clamoroso vincere 1-0, sarebbe stato clamoroso. Penso che quest'anno il Bayern in nessuna partita in casa non comunque non ha segnato. Credo che aveva una media di 3 gol a partita. Niente, Luis Enrique nell'Olimpo dei grandi allenatori, non ce n'è per nessuno, non esiste il dibattito oggi, anche se dovesse perdere la finale comunque è un allenatore allucinante.
1: Top, ma appunto hai anticipato un po' la finale. Questa finale può nascondere delle sorprese?
3: Ma sai, Arteta è competitivo, Arteta non convince ma vince. Alla fine l'ultimo mese e mezzo dell'Arsenal è molto negativo. Adesso è in finale di Champions e se vince le ultime 3 in Premier, vince la Premier. E non ricordo una squadra così poco convincente proprio nell'estetica calcistica che porti a casa una Premier e una Champions. La strada è ancora lunga, soprattutto in Champions, perché comunque l'ostacolo è maggiore. Però sai, una finale, l'Arsenal ha quell'etichetta pure di perdente, nelle finali non ha mai vinto una Champions, però poi è tutto fatto per essere rotto. Il PSG, ricordati, il Mondiale per Club, arrivò molto favorito contro il Chelsea e perse 3-0. Dunque può avere delle mancanze anche il PSG, anche quella macchina perfetta parigina.
1: Può avere sicuramente delle mancanze. Senti, poi parlavamo, altro argomento sul quale ci siamo soffermati molto con tutti gli ospiti oggi, del fatto che magari in Italia si aspetta poco e si prendono decisioni spesso di pancia o subito per cambiare, invece di dare il tempo a chi lavora di potersi esprimere, crescere e tirare fuori la propria qualità. Tu sei più per chiudere determinati discorsi se qualcosa non funziona, o più per essere più attendisti, aspettare che magari, che ne so, il progetto Giuntoli di turno, o mantenere Inzaghi, o qualsiasi altra situazione?
3: Ma ci sono dei discorsi anche culturali. In Inghilterra è sempre stato così. Io ricordo anche negli anni 80 squadre andare in retrocedere e l'allenatore ricevendo degli applausi dai tifosi. In Italia non esiste quello, non esiste proprio. Dunque ci sono dei discorsi culturali e poi dipende anche del progetto, delle esigenze. In Italia ormai sono quasi tutti dei fondi che vengono a far soldi, non vai in Champions, ti esonera l'allenatore, non ti metti in Europa League, uguale. Sinceramente si potrebbe fare un bel programma, un bel podcast su quello, provare a capire bene le dinamiche per paese e come si è cambiato anche negli anni, perché in Inghilterra si sono adattati, in Inghilterra sono arrivati anche tanti tecnici stranieri. Ormai chi vince in Inghilterra, chi è l'ultimo allenatore inglese che ha vinto in Inghilterra? E comunque loro si sono adattati, hanno fatto quel, vabbè, hanno preso quel che c'era da prendere da fuori, conservando comunque la loro essenza. Ma adesso in Italia bisogna trovare un punto di equilibrio, perché comunque degli input da fuori bisogna averli, ma non dei fondi di inversione americani, perché comunque questi ci hanno rotto, sinceramente, scusi di parlare così, però
1: ci hanno rotto.
3: Perché stanno distruggendo il calcio italiano, per i loro guadagni, i loro benefici, senza, non rispettando il prodotto storico. Vogliamo parlare della storia della Serie A, ma ragazzi, ma bisogna anche valorizzare le cose e non vendersi al primo arrivato, perché poi comunque ci sono dei fallimenti, ci sono comunque la perdita dell'essenza di una società, la perdita di identità. Dunque sì, bisogna trovare delle soluzioni, ma su questo speriamo che a livello politico si possa muovere qualcosa in una direzione positiva.
1: Invece Alain, ti chiedo, è cresciuto il calcio francese, che rischia tra virgolette di portarsi a casa un paio di trofei quest'anno?
3: Beh, è cresciuto sì, perché ha una locomotiva chiamata PSG che comunque ha portato tanto, ha portato competitività nella Liga stessa, sia a livello sportivo che a livello socio-economico, perché comunque chi vuol competere deve alzare un po' l'asticella. Poter pareggiare col PSG è difficile, però ci sono delle società che ci sono riuscite. Il Lille ci ha vinto un campionato, il Monaco ci ha vinto un campionato, il Montpellier 10 anni fa, pure un po' più di 10 anni fa. E sì, è cresciuto, ma è cresciuto a partire dal vivaio. Perché io ricordo che comunque io sono cresciuto a Ginevra, quando c'erano le partite tra italiani e francesi a Ginevra e Francia. Mi dispiace per i ginevrini, però è Francia. E dunque, quando c'erano le sfide tra squadre italiane e francesi, le squadre francesi erano sempre pura della squadra italiana, perché comunque è stato quanti anni davamo in Francia e si vinceva. Io ricordo solo il Napoli uscire contro il Pulo Tolosa e il Milan quella famosa notte a Bordeaux, però altrimenti comunque hanno sempre preso degli schiaffoni delle squadre italiane, le squadre di Ligue 1. E se ricordiamo bene, Adriano Galliani, quando nel 2011 o 10 l'UEFA diede alla Francia l'Europeo del 2016, Galliani disse: guardate che tra un decennio il campionato francese supererà il calcio italiano. E ci siamo. Adesso la classe media o media alta non penso che sia comunque superiore, però le squadre dominanti francesi in questo momento se la giocano contro le squadre italiane, e il PSG è dominante rispetto a qualsiasi squadra italiana.
1: È diventata la squadra più forte che c'è in circolazione in questo momento, il Paris Saint-Germain.
3: In questo momento sì, sinceramente sì.
1: Quanto superiore al City?
3: Squadra.
1: Quanto superiore al City, per esempio, che è al Real?
3: In questo momento, in quanto a squadra, dici quest'anno?
1: Sì.
3: Ma non ce n'è. L'unica squadra che potrebbe comunque giocarselo a viso aperto con un over 14 è il Barça.
1: Sì.
3: E il Barça era il Bayern, ma il Bayern manca sempre qualcosa al Bayern. Il Bayern alla fine la primavera a Monaco di Baviera è molto crudele con il Bayern, perché l'autunno e l'inverno è sempre una squadra dominante, la favorita per la Champions, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto con i fatti il Bayern non arriva nemmeno in finale. E il PSG adesso, il PSG può competere con qualsiasi squadra inglese, rispetto al City è superiore, penso che sia chiaro. A livello individuale, a livello collettivo, l'Arsenal vedremo in finale, perché l'Arsenal l'anno scorso è stata tirata comunque la semifinale, con un Donnarumma molto protagonista, dunque vedremo, però era un altro Arsenal. Però sì, in questo momento mi sento di dire che comunque è la migliore squadra europea,
1: Anche secondo me, però insomma poi le finali vanno sempre giocate. Alain, grazie come sempre, ci ritroviamo domani. Alain Valnegri.
3: Grazie, un abbraccio, ciao.
1: Grazie ad Alain Valnegri, noi siamo pronti a dare spazio a Marco Piccari, a tutta la squadra di Maracanà, pronta a tenervi compagnia. Grazie a Giorgio Sorani.
4: Mangia il pollo con le mani.
1: Ci risentiamo domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale sportivo, oggi dedicato in gran parte alle principali voci di mercato che già impazzano per quanto riguarda il calcio italiano. Si parla di Lewandowski e di un possibile ingresso in Serie A dopo che il suo procuratore nei giorni scorsi ha incontrato la Juventus e il Milan. C'è poi un valzer di panchine che si appresta a entrare in scena alla fine del campionato con le varie Sassuolo, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Lazio e altre ancora che potrebbero tutte cambiare allenatore. E poi c'è una panchina come quella del Torino che potrebbe entrare nelle mani di Rino Gattuso dopo il flop con la nazionale di pochi mesi fa. Tutto questo nel TMV News di oggi col nostro direttore Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, ben trovato in trasmissione.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Ludovico, eccomi qua, ben trovati.
0: La prima voce di mercato che analizziamo è quella che rimbalza più fortemente da giorni, riguarda Robert Lewandowski. Da qualche mese la sua situazione col Barcellona non è certa, è accostato spesso alle squadre italiane, il suo agente Pini Zavi nei giorni scorsi ha incontrato la Juventus, il Milan, che sono i club della Serie A che più volte sono stati affiancati al centravanti polacco. Direttore, facciamo un punto sul possibile futuro di Lewandowski, quante possibilità ci sono ad oggi che possa sposare la Serie A, in particolare la Juventus e il Milan, o rimanere al Barcellona, perché parliamo comunque di uno degli attaccanti più forti della sua generazione?
1: Beh, direi Lewandowski è una necessità del Milan e della Juventus, ma per motivi diversi. Partiamo dal Milan. Il Milan ha cominciato a pensare a Lewandowski nel momento in cui si è reso conto, anche durante il mercato di gennaio, che le soluzioni scelte non è che abbiano portato dei grandissimi risultati. Penso a Füllkrug, no? Che poi alla fine non ha dato quell'apporto che magari pensavano, ancora lo stesso Jimenez, Nkunku. Il Milan là davanti ha sempre avuto questa problematica dell'attaccante, per cui è sempre stato con le antenne dritte sulla possibilità di andare a prendere un giocatore come Lewandowski, in virtù del fatto che Lewandowski è in scadenza di contratto con il Barcellona. Per la Juventus è diventata un'esigenza successiva, cioè se la mettiamo sotto il profilo temporale, prima Milan e poi Juve. Perché poi Juve? Perché la Juve comunque è rimasta un attimo bloccata da Vlahovic. Poi la questione Vlahovic sembrava essersi sbloccata con l'apertura del giocatore a parlare del contratto, del rinnovo del contratto con la Juventus, questione della scorsa primavera, anche se ancora non siamo in estate, però diciamo di un mese e mezzo fa abbondante. E quindi poi la questione su Vlahovic sembrava indirizzata in una certa maniera, la Juventus ha fatto l'offerta a Vlahovic, non ha avuto una risposta da Vlahovic nel giro di brevissimo tempo, e quindi la Juventus, che è tuttora in attesa di capire cosa vuole fare Vlahovic o quantomeno se mai risponderà a questa proposta ufficiale di 4 anni di contratto, si è dovuta necessariamente muovere su altri fronti, perché se poi Vlahovic dovesse dire di no oppure dovesse andare via, è evidente che loro devono prendere un grande centravanti. E non basta Jonathan David, e quelli che hanno comprato anche la scorsa estate non funzionano, loro terranno Boga, ma Boga è un esterno, hanno bisogno chiaramente di una punta centrale. Quale punta centrale migliore di Lewandowski in questo momento in circolazione ci può essere? È difficile trovarla, è un'occasione. Quindi per cui la Juve si è informata sulle cifre, sulla richiesta del contratto del giocatore, cosa che ha fatto anche il Milan, sempre tenendo presente che però secondo me la Juventus ha in mente di prendere anche Kolumani in attacco. Per cui è chiaro che se resta Vlahovic possono inserire Kolumani. Se va via Vlahovic, Kolumani non può bastare, quindi serve un altro centravanti. E questo centravanti potrebbe essere Lewandowski, anche se poi bisogna stare attenti alle occasioni che possono arrivare anche dal mercato arabo, perché lì qualche giocatore potrebbe chiedere di essere ceduto in prestito, magari per un anno, in attesa che la questione anche internazionale si rassereni un po', e questa potrebbe diventare una bella occasione per la Juventus.
0: Si può dire quindi che l'ipotesi Lewandowski in Italia, Juve e Milan in questo caso, comunque resta in piedi ma complicata, no? Sia per la situazione di Vlahovic, sia perché il Milan comunque davanti avrà da sbrogliare diverse, tra virgolette, problematiche, per esempio Santiago Jimenez, che da quando è arrivato non si è mai imposto. Insomma, resta una pista percorribile, ma comunque tutt'altro che semplice se dovessimo fare una chiosa.
1: No, è quello che ho detto io, assolutamente. Poi, tra l'altro, il Milan ha anche una problematica, è quella di Leao, perché Leao sarà un giocatore che loro metteranno sul mercato. Non lo dicono, perché ovviamente mettere sul mercato un giocatore significa comunque abbassare già il prezzo, ma credo che anche Allegri non sia molto soddisfatto di quella che è stata la stagione di Leao, per cui se dovesse arrivare una proposta importante, per me Leao potrebbe andare via. Poi bisognerebbe chiedersi se resterà Allegri, ma poi comincia il domino degli allenatori e facciamo 8 puntate del TMV News, quindi diventa tutto da una sorta di big domino rally, perché Allegri aggancia Italiano, Italiano aggancia Grosso che può andare al Bologna, la Lazio che magari perde Sarri e Sarri che va a Napoli se Conte va via, cioè diventa tutto un giro che poi alla fine si riconduce molto anche a quello che poi sarà il tecnico che si siede sulla panchina. Quindi se c'è Allegri c'è una richiesta, se non c'è Allegri ce n'è un'altra, però è evidente che chiaramente il centravanti Milan a prescindere lo dovrà prendere.
0: Ecco, si può dire, direttore, ha un po' anticipato i temi successivi, quelli riguardanti gli allenatori, che Fabio Grosso del Sassuolo è oggi probabilmente l'emergente più in voga, sulla bocca di tutti. Fiorentina, Bologna e Lazio, insieme all'Atalanta, in questo momento le squadre più accostate al tecnico neroverde. La certezza ad oggi, se si può dire, è che Grosso non resterà verosimilmente a Sassuolo un altro anno.
1: Ma io penso che essendoci questo giro di panchine, è chiaro che se si libera una di queste panchine, per Grosso sono tutte opportunità. La Lazio si va via Sarri, la Fiorentina si va via Vanoli, il Bologna si va via Italiano, e naturalmente sono tutte occasioni in più per salire un po' di grado, anche se io credo che francamente ci sia una sorta di vera e propria sottovalutazione del Sassuolo. Ora sarà perché è una società che a me sta particolarmente simpatica, però trovo grande professionalità, grande serietà, un modo programmatico di lavorare nel quale un allenatore cresce benissimo e che non è detto possa anche ritrovare così facilmente da altre parti. Però Grosso è un ambizioso e quindi giustamente se vuole lottare magari per un posto in Europa il Sassuolo non è che possa partire ai nastri di un campionato e dire lottiamo per la Conference. Cioè, il Sassuolo, nonostante abbia una proprietà forte, non è il Como. Cioè, il Como fa certi tipi di investimento che il Sassuolo non si può permettere. Per cui ecco perché potrei capire la volontà anche di Fabio Grosso di prendere in considerazione altre soluzioni. Ma questo fa parte anche di un processo di crescita e sono contento per lui perché io lo conosco dal Mondiale di Germania 2006, persona seria, preparata, umile. Mai sopra le righe, quindi ha fatto due promozioni importanti col Frosinone e col Sassuolo in Serie A. È chiaro che all'estero le cose sono andate un po' meno bene, però poi bisogna sempre contestualizzarle. Per cui sì, sarà un nuovo mercato e il Sassuolo, sapendo anche questo, non credo che si metterà di traverso di fronte a una possibilità. Ti aggiungo che secondo me due nomi da tenere presenti se dovesse andare via Grosso dal Sassuolo sono Aquilani del Catanzaro e Ignazio Abate, che è l'allenatore della Juve Stabia.
0: Che è per ora il nome circolato per la maggiore, per l'ipotetico dopo Grosso in merito.
1: Io penso però tra i due terrei più caldo Aquilani nel caso.
0: Tra Abate e Aquilani nel ballottaggio.
1: Io terrei più Aquilani.
0: Vediamo come andrà a finire per la panchina neroverde. Restando in ambito allenatori, direttore, una delle panchine che in questi giorni sta facendo discutere anche per il clima di contestazione che si respira da giorni, per non dire da mesi, è quella del Torino, che lunedì, nel giorno del pellegrinaggio a Superga, è stato contestato anche un'altra volta ancora, insomma, dai suoi tifosi. Roberto D'Aversa ha portato la nave in porto perché è subentrato e comunque ha salvato i Granata. Molto probabilmente il Torino cambierà allenatore. La voce che circola per la maggiore è quella di Rino Gattuso, reduce dal fallimento con la nazionale, non qualificatasi al mondiale. Sullo sfondo resta il nome anche di Ivan Juric. Sono due possibilità concrete per il Torino dell'anno prossimo?
1: Allora, io credo allora, che Juric, beh, insomma, sarebbe una soluzione di un allenatore che comunque non arriva proprio, no, da un momento formidabile della sua carriera. Io penso a 3 esoneri di fila, no? Se pensi bene, perché c'è
0: Certo.
1: stato quello della Roma, quello in Premier e quello ultimo con l'Atalanta.
0: Sì, per non parlare
1: Quindi.
0: del fatto che sarebbe anche un po' una minestra riscaldata.
1: Sì, esatto, appunto stavo arrivando all'ultimo elemento che poi c'è già stato, quindi a maggior ragione non lo so, poi io non metto in discussione le capacità di Juric perché poi alla fine naturalmente noi si guarda molto a quelli che sono i risultati finali, però si deve pensare anche al valore di un allenatore. Purtroppo negli ultimi tempi la questione Juric, i suoi progressi, tra virgolette, calcistici in squadre più importanti non hanno portato a quello che magari anche lui stesso si aspettava, no? E quindi sono arrivati poi dei provvedimenti diversi da parte delle società. Gattuso lo vedrei bene a Torino, ti dico la verità, perché secondo me sarebbe anche compatibile molto la sua grinta con la tifoseria, sarebbe sarebbe un bel binomio dal mio punto di vista. Però sai, il problema di Torino è bisogna che venga alzata l'asticella da parte del presidente, perché è chiaro che oggi la gente, i tifosi granata vorrebbero un Torino più competitivo, no? Che si accontentasse ogni anno di fare un campionato di metà classifica o una salvezza tranquilla. La storia e la tradizione del Torino merita ben altro. E quindi ecco perché credo che fondamentalmente il discorso sia più legato a questo. Se poi è legato a due profili come quello di Gattuso e Juric, beh, io sinceramente Gattuso, cioè, io lo prenderei, ecco, fossi oggi Gianluca Petrachi, che tra l'altro conosciamo bene entrambi, io Gattuso lo prenderei.
0: L'ultima panchina che analizziamo in questa pagina dedicata al calciomercato è quella del Parma. Questa, al primo anno da tecnico di una prima squadra, si è salvato, e si è salvato anche bene, perché il Parma non è mai stato invischiato in modo vero e proprio nella lotta a retrocessione. Gli è stato offerto un rinnovo di contratto per altri 2 anni. A che punto siamo, direttore, per questa ipotesi?
1: Secondo me forse oggi dipende più da questa che dal Parma. Mi spiego, che dipende molto anche da quello che lui vuol fare, perché credo che questa stagione abbia portato sì dei risultati, che sono quelli di una salvezza tranquilla senza grossi patemi d'animo, però magari non abbiamo visto, no, sul piano del gioco un Parma prettamente spettacolare. Questa ha portato a casa dei risultati, ma le prestazioni spesso non sono state convincenti. Il Parma ha fatto fatica anche a segnare, poi comunque questo non è mica colpa solo dell'allenatore, è responsabilità dell'allenatore, magari gli attaccanti non sono stati in grado di dare un bel contributo. Però ecco, la mia sensazione è che forse dipenda più dalla sua volontà che da quella del Parma, perché Cherubini, l'amministratore delegato giallo-blu, che lo ha portato proprio a Parma, lo stima dai tempi della Juventus, quando lui allenava nelle giovanili, per cui per lui non ci sono problemi. Dipende proprio molto anche da quello che vuol fare l'allenatore. E sai, se te non sei convinto fino in fondo, secondo me fai bene a non accettare, perché poi dopo parti subito male. Se invece c'è un'unità di intenti, le stagioni cominciano sicuramente nel modo migliore. Per cui ne stanno parlando, ma secondo me deve esserci una convinzione globale a 360. E se questa non c'è, secondo me bisogna sempre valutare qual è il rischio minore. E nei casi è meglio separarsi se c'è qualcosa che non va.
0: Direttore, grazie come sempre. A presto e buona serata.
1: Grazie a te Ludovico, buona trasmissione, un saluto a tutti, ciao!
0: E dopo questo giro di notizie e di approfondimenti riguardanti il calciomercato, vi proponiamo un'intervista fatta dal nostro inviato a Torino di tuttomercatoweb.com e dai media presenti a un evento dei giorni scorsi, a cui ha presentato Manuel Locatelli, centrocampista colonna della Juventus, reduce dal pareggio casalingo contro il Verona, già retrocesso, quindi risultato assai deludente per i bianconeri di Spalletti, con la Juve che si prepara ora a sfidare invece una squadra che sgomita per non retrocedere, ossia il Lecce al Via del Mare. Locatelli ha parlato di questo e di altro ancora nell'intervista che vi proponiamo ora e che vi facciamo sentire. Manuel Locatelli.
2: La storia di forza interiore, anche di entusiasmo per la vita, no? Allora, ti chiedo, questo podcast molto emozionante, che cosa ti ha lasciato?
3: Sì, è stato veramente molto emozionante. Spesso le persone ci vedono come degli idoli, degli esempi, ma tante volte loro sono i primi esempi nostri, e molte volte le persone ci scrivono chiaramente e noi leggiamo, ma quando tu vedi delle persone, le tocchi con mano, senti quello che hanno da dirti, guardandoti negli occhi, è una cosa che ti entra dentro. Siamo chiaramente dei privilegiati, abbiamo la responsabilità anche per queste persone, però oggi io devo dire grazie a loro perché mi hanno lasciato tanto, perché mi sono emozionato e perché per me loro sono degli esempi da seguire.
2: Ecco, vedi, tu sei il capitano di questa squadra e delle emozioni che sincere, no, che hai proprio trasmesso. Adesso andate a giocare una partita, no, importante per voi. Io credo che queste cose servano anche a preparare momenti di questo tipo. Non so se poi magari nello spogliatoio, anche da questo punto di vista, queste emozioni si possono trasmettere in qualche modo, diventare uno stimolo in più, no, per fare bene, già cominciare dal Lecce.
3: No, chiaramente sappiamo le responsabilità che ci sono in giro nella Juve per questi tifosi e per tutti gli altri milioni di persone che ci tifano. È una cosa che ci ricordiamo sempre, perché giocare qui è un'altra cosa, è diverso rispetto alle altre. Sappiamo che dipende tutto da noi ancora per andare in Champions League, e questa deve essere la base. Noi bisogna vincere le partite senza parlare troppo, senza fare troppi calcoli, bisogna vincere le partite e andare in Champions League.
2: E ha detto Spalletti, bisogna tenere il livello alto. A volte siamo troppo bravi, sembriamo quasi, no, rinunciare a fare magari qualcosa di coraggioso, ci blocchiamo. Che tipo di riflessioni si possono fare, anche perché in questa stagione avete dimostrato di fare anche delle partite di grande coraggio?
3: Sì, sì, credo che quella cattiveria lì agonistica ci manchi un po' in determinati momenti. Credo che bisogna cercare di far gol, perché poi le partite rimangono aperte. E è una colpa di tutti, non è una cosa degli attaccanti, ma avere più cattiveria sotto porta sicuramente ci aiuta, perché poi si indirizzano le partite. Quindi il mister ci ha detto questo, è una cosa che stiamo analizzando, quel pizzico di cattiveria in più ci deve essere.
4: Ma ritornando a quello che ha detto il mister, siamo un po' troppo ragazzi, a volte un po' troppo leggeri. Ora c'è una situazione un po' di pericolo, un po' di strizza, se mi passi il termine, vi può fare bene ora?
3: No, ma non credo ci sia, come ho sempre detto, la strizza nel calcio alla fine è relativa. Noi siamo abituati a questo tipo di pressioni. La cosa importante è che dipende ancora tutto da noi. Dobbiamo giocarci queste partite importantissime con maturità, che è una cosa che secondo me stiamo avendo, perché comunque stiamo cercando di mantenere sempre il possesso della palla, però ci manca quella cattiveria lì che in determinate partite è fondamentale e ci deve essere nelle prossime partite.
5: Come state mentalmente e fisicamente? Beh, 1-10.
3: Stiamo bene, non c'è in questo momento della stagione non c'è un 1-10, bisogna stare tutti 10. Ci giochiamo la Champions League, sappiamo quello che ci giochiamo, non c'è alibi di non star male fisicamente, mentalmente, bisogna stare 10 tutti. Poche parole, lavorare tanto, stare insieme e vincere la partita.
6: Manuel, scusa, hai parlato tanto di pressione, di quello che comunque questo cammino verso la conquista della Champions League può portare. Il fatto di andare anche su campi tosti, campi caldi, come ad esempio Lecce, come ad esempio il derby all'ultima giornata, questo è il tipo di pressione che forse può giocare uno scherzo o al contrario può stimolarvi ancora di più?
3: No, ma arrivati a questo momento della stagione, qualsiasi partita è difficile. Sappiamo che Lecce sarà una partita difficile, ma non ci sono alibi, non ci sono scuse, non c'è Lecce che è una partita difficile, noi bisogna vincere perché siamo la Juve e perché per andare in Champions League devi vincere, non devi guardare altre, devi pensare a te, al tuo percorso, a quello che devi raggiungere.
4: Senti, quanto ti dispiace per quel giallo che ti costa un'ammenda per simulazione e la diffida in un momento importantissimo, devi anche stare attento ora quindi?
3: No, tantissimo, mi sono arrabbiato, io di solito non parlo di arbitri, non mi piace, ma non può darmi quel giallo lì. Io ho sbagliato perché dopo ero nervoso, sicuramente essere nervoso non aiuta la squadra, però sicuramente è una cosa che ci ho pensato, perché non simulo e non si può simulare col VAR, quindi è un giallo che non mi deve dare, però questo è il calcio, si accetta qualsiasi cosa, non è quello il punto, però sicuramente devo stare ancora più attento.
5: L'ultima. State calmi o arrabbiatevi e prendetevela prepotentemente questa qualificazione? Cioè più sul state tranquilli, nulla è perso, oppure voglio vedere un po' di...
3: No, ma
5: ghigno a volte, dice lui.
3: Sì, ma entrambe le cose, cioè non è che, come ho già detto, dipende da noi, sicuramente non siamo per niente felici, non possiamo essere felici della partita che abbiamo fatto col Verona, quindi dobbiamo essere arrabbiati per quello, ma con la consapevolezza che dipende da noi, con la consapevolezza dei nostri mezzi, delle nostre qualità, che bisogna vincere queste partite.
7: Ma tornando a questa sera sul palco, l'abbraccio più lungo forse sentito l'hai dedicato a Pietro, il ragazzo italiano, volevo dirti cosa ti porti a casa dalla sua storia.
3: No, la cosa bella è che lui ha sempre detto che l'unica cosa che non ha mai abbandonato è la Juve, ed è quello che dicevo prima, per non è solo calcio, la gente pensa che questo sia solo calcio, ma non è solo calcio, delle volte va normalizzato, però aver dato a queste persone questa forza di reagire, di lottare nei momenti bui è sicuramente un qualcosa di positivo ed è una responsabilità che abbiamo. Li ho abbracciati tutti con trasporto perché è bello, emozionante, tanto per loro quanto per me poterli abbracciare, perché come ho già detto toccare con mano queste storie è una cosa bellissima e come ho detto li ringrazio perché è stata veramente una bella iniziativa. Complimenti alla Juve per quello che sta facendo, complimenti a loro, abbracciati i genitori, perché da genitore capisco cosa possono aver provato, e complimenti a loro per le reazioni che hanno avuto e il messaggio è che fino alla fine forza Juve, questo è sempre il messaggio.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stato con noi. Torneremo come sempre domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi sta salutando da questo microfono, tra l'altro avendo anche azzeccato lo spazio temporale, quindi il pomeriggio, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone, oggi di rosso vestita. Si inizia a sentire proprio l'aria di estate, di primavera, cioè insomma qua è tornato freddo, però vabbè, insomma forse ha fatto un po' più freddo ieri a Cosenza, perché come sapete ieri si è giocato il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, un turno, l'ultimo, che prevedeva gare secche con ovviamente le formazioni che giocavano in casa che avevano il favore dei due risultati su tre, perché in caso di parità al termine dei 90 minuti avrebbero avuto accesso alla fase nazionale, per il quale questa mattina si è tenuto il sorteggio effettuato dall'ex campione del mondo e non solo, ovviamente, Gianluca Zambrotta. Un Gianluca Zambrotta con un trascorso in Serie C, è al Como in terza serie, che ha preso il via alla sua carriera calcistica. Ma al netto di quello che è Zambrotta, andremo a brevissimo a commentare quelli che sono stati i risultati di ieri e quelli che saranno poi gli accoppiamenti, quelli che, o meglio, sono gli accoppiamenti del prossimo turno. Ma per farlo io quest'oggi vado a collegarmi con la redazione di Tutto C. Non mi ricordo, vi ho detto sì chi sono, giusto, la voce femminile del programma, Claudia Marrone, e vi sto parlando io. E da questo microfono, tra l'altro rosso, in tinta con la mia mise, dicevo, mi vado a collegare con la redazione di TuttoC.com e sono molto emozionata perché quest'oggi ho un ospite, come definirlo, più che illustre, un ospite che probabilmente nemmeno la presenza di Mattarella avrebbe potuto pareggiare. Do il buon pomeriggio al direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia.
2: Si può dire paracula in radio? Buonasera, grazie della presentazione un po' eccessiva, francamente, però apprezzo, grazie.
1: Si può dire paracula, ma solo con gli asterischi a posto di qualche letterina, Ivan.
2: Vabbè, ormai l'abbiamo detto, la verità esce fuori dalla mia bocca in maniera del tutto naturale, mi spiace.
1: Quanta cattiveria, mamma mia, davvero, no, nemmeno il Casarano ieri a Cosenza ha avuto questa cattiveria.
2: Sì, diciamo che era la grande, una delle due sorprese secondo me, di questi, ovviamente, cioè, poi secondo anche quelli che erano un po' anche il fattore casa che giustamente hai ricordato di questo turno, cioè, non me lo aspettavo nelle dimensioni, ecco, poi in Cosenza non è che entusiasmasse. Però un 5-0, francamente, è andato anche oltre qualsiasi previsione di possibile disfatta dei calabresi, sinceramente.
1: Sì, oggettivamente, anche poi per come sono maturati i gol, di fatto tutti contropiede molto ingenui, Cosenza che è vero che ha avuto qualche giorno di stop, ma onestamente, per quanto il Casarano sia stato già la rivelazione del girone C, ma anche un po' di questi playoff, ecco, credevo che il Cosenza reggesse un po' meglio l'urto, onestamente.
2: Sì, sinceramente anch'io, poi ne parlavo anche qualche giorno fa con Daniel Uccellieri, sempre su Tutta C, non lo mettevo tra le squadre favorite per la cioè tra quelle che mi potevano sorprendere in positivo, ecco, sono sincero. Però può essere pesato qualche giorno in più, secondo me non così, almeno mi sembrerebbe strano, perché poi sono playoff che si preparano, cioè lo sai che devi fare un determinato tipo di preparazione fisica e anche psicologica. Evidentemente non ha funzionato, possiamo commentare una sconfitta abbastanza sorprendente, sì, per le modalità, per tutto fondamentalmente, ecco, quindi ora vediamo, perché insomma Casarano tra l'altro non ha non posso dire che abbia pescato bene, però non ha pescato malissimo, nel senso, cioè, Renato è una formazione forte, affronterà Renato, non so se ti ho spoilerato il sorteggio, però giocherà con...
1: Sì, ovviamente sì, però vabbè...
2: Vabbè, non mi fermo, cioè, no, allora... ne parliamo dopo, scusa, ci ho vinta di niente.
1: No, no, allora, aspetta, andiamo con ordine, già non mi hai mandato Beppe Le Noci... Quindi già per questo era un punto in meno a te, perché io con Beppe ho un feeling speciale, niente, ti sei messo tu in turno, quindi benissimo.
2: No, se mi fai tutta quella presentazione, poi devi essere, non ti puoi lamentare che ci sono io, cioè, bisogna essere coerenti.
1: Tanto avevi detto che era finta la presentazione, quindi dico le cose come stanno, cioè io volevo Beppe Le Noci. Mi sei toccato te, mi spoileri pure... quello che è la,
2: no,
1: quella
2: no,
1: che è la
2: ragione,
1: scaletta.
2: Hai ragione. Vai, vai.
1: E allora, però ora ti spoilerò io. Però Ivan, ti spoilerò io quella che secondo me per te è stata l'altra sorpresa, che poi vabbè, è stata un po' effettivamente forse una sorpresa collettiva, anche se io onestamente il risultato me lo aspettavo, ma l'altra rivelazione di questi spareggi è la Pianese che ieri ha battuto 2-0 la Juve in quel di Alessandria ed ha centrato per la prima volta nella sua storia la fase nazionale di questi playoff.
2: Sta facendo un grandissimo lavoro la Pianese in questa stagione e credo che sia giusto riconoscerlo. Sta facendo un grande lavoro, espressione di una realtà territoriale piccola e racconta in questo, secondo me, anche la bellezza della Serie C, cioè il fatto che è una squadra di Piancastagnaio, un piccolo paesino della Toscana, possa battere la Juventus, ovviamente la Juventus Next Gen, però è una delle storie belle che fanno bella la Serie C, per cui ci piace. Poi io onestamente mi aspettavo qualcosa in più dalla Juve in questi playoff, perché comunque è una squadra che ha del talento, è una squadra che... diciamo, non ha, ormai è in C da tanti anni. Io credo che sia normale non vederla promossa in Serie B, perché diciamo le seconde squadre hanno un'altra finalità, che è quella di far crescere i ragazzi. Se durante la stagione ne esplode qualcuno, lo porti in prima squadra. Quindi credo sia fisiologico che non corra per la B. Però secondo me ha una buona squadra, un buon allenatore. Mi aspettavo facesse qualcosina in più, che non toglie nulla alla Pianese. La Pianese per me è forse la rivelazione principale del campionato in assoluto, per quello che ha fatto in questa stagione, quindi non voglio assolutamente sminuire quell'aspetto, però nel bilancio sono un po' deluso dalla Juve oggettivamente.
1: E allora andiamo un attimino a vedere quelli che sono stati comunque nel complesso i risultati di questo secondo turno, l'ultimo della fase a gironi. Il Cittadella ha staccato il pass per il turno successivo grazie alla miglior posizione di classifica nel match contro il Lumezzane, finito 1-1, mentre il Lecco ha battuto 2-1 la Gian Erminio. Nel girone B invece stesso discorso fatto per il Cittadella, per il Campobasso, che ha chiuso sull'1-1 col Pineto, un 1-1 arrivato proprio al photo finish del match, mentre, come detto, la Juve Next Gen, come l'ha chiamata Ivan, ha perso 2-0 in casa contro la Pianese. Nel girone C, disfatta Cosenza, perché io credo che si possa chiamare disfatta quell'1-5 dei Lupi Calabresi contro il Casarano, mentre la Casertana approda al turno successivo in favore proprio del miglior piazzamento di classifica rispetto al Crotone. Il match dello Stadio Pinto è finito 1-1. Direi, Ivan, che altre grosse sorprese non ci sono state. Forse il Crotone non arrivava benissimo a questi spareggi, anche per le problematiche ultime che ci sono state poco prima del termine della regular season.
2: Sì, sono... non arrivava benissimo, però insomma, appunto non è stata una grande... sorpresa, cioè, la sorpresa è che stiano aumentando, se vogliamo, cioè nel primo turno, poi vado un po' male, ma correggimi se sbaglio, c'è stata una sola squadra che si era imposta in trasferta, cioè la Gian Erminio. In questo caso già vediamo che il fattore campo in due campi, scusate la cacofonia, però non è stato rispettato, quindi comunque poi quando parliamo sempre di questi playoff così larghi, poi è divertente vedere anche queste storie, cioè anche le trasferte che in realtà diventano occasione di conquista, insomma, una metafora non sportiva, però insomma, che aumentano le sorprese. Vediamo se ce ne saranno anche andando avanti, passando alla fase nazionale, che poi è quella più bella, anche perché incrocia i gironi. E quindi, sai, durante la regular season, io, tu, tutti quanti, diciamo, ma chissà se quella squadra giocasse nell'altro girone come andrebbe. Ora potremmo un pochino vederlo.
1: Assolutamente. Tra l'altro, in questa fase nazionale entreranno le terze classificate di ogni girone, oltre poi al Potenza, che è la vincente della Coppa Italia e ha potuto godere di questo, appunto, di questo merito. La vittoria della Coppa Italia di Serie C porta direttamente alla fase nazionale dei playoff, dove, dicevamo, entrano le terze in classifica, ovvero Renate, Ravenna e Salernitana, una Salernitana che è chiamata all'esame casertana e una Salernitana che, Ivan, forse è chiamata anche a qualcosa di più. Io intanto vado a leggere quelli che saranno i match. Domenica 10 maggio si giocheranno le gare di andata, tre giorni dopo, mercoledì 13 maggio, quelle di ritorno, e i match contrapporranno Cittadella e Ravenna, Campobasso Potenza, Pianese Lecco, Casarano Renate, Casertana Salernitana. E direi che i fari sono puntati forse ancor più che su Ravenna, proprio su questa Salernitana che in estate sembrava dovesse di fatto chiudere il campionato più o meno come l'ha chiuso il Vicenza, ma invece si è trovata un po' in difficoltà.
2: È una delusione della stagione. La Salernitana aveva fatto un mercato importante, credo che ci siano delle questioni legate alla situazione non facile, perché io vedo da fuori, ovviamente, il direttore sportivo attuale, cioè Fagiano, sbattere sugli stessi problemi su cui hanno sbattuto alcuni predecessori, cioè anche il fatto di una proprietà che sicuramente investe, però anche un po' troppo presente alle volte, e anche con altre figure dirigenziali che poi si inseriscono nel lavoro, e questo secondo me non fa mai bene ad un club. Vediamo, sicuramente dal punto di vista dei valori tecnici li ha la Salernitana, e sulla gara di andata e ritorno, secondo me, il valore assoluto delle squadre pesa di più, perché puoi sbagliare se una squadra è più forte dell'altra può sbagliare una partita o l'altra può giocarla molto meglio, però sui 180 minuti pesa, cioè i valori veri emergono un pochino di più, quindi sono un po' meno condizionata dalla fortuna, diciamo, la doppia partita. Di fronte a sicuramente una squadra valida come la Casertana, però sì, siamo molto curiosi della Salernitana. Io sono molto curioso anche del Ravenna, perché lo confesso sempre, nel senso che poi sbagliando totalmente le valutazioni, a me Ravenna piaceva, pensavo potesse far meglio nel suo girone. E invece tutto sommato non ha mai davvero lottato per la promozione, quindi sono anche curioso di vedere come approccerà i playoff contro una squadra a cui bisogna stare attenti, perché non la metto tra le favorite, però tra quelle fuori dai primi posti nelle rispettive classifiche, il Cittadella secondo me non è così facile da affrontare.
1: No, assolutamente, è una squadra effettivamente molto particolare. Poi, come giustamente dicevi, Ravenna alla fine non ha mai realmente lottato per quella promozione che nel girone dei giallorossi è andata poi all'Arezzo in quel favoloso testa a testa tra gli Amaranto e l'Ascoli. Il Ravenna probabilmente ha fatto l'errore di comporre una squadra di figurine panini, tanti calciatori che con la categoria non c'entrano niente, e questo in Serie C secondo me lo paghi.
2: Sì, questo rischio di pagare, sì, è vero, quello che poi ha portato forse a un certo punto anche a una sopravvalutazione della rosa, è un errore che in Serie C non ti puoi permettere, nel senso che sicuramente servono dei giocatori forti, però inseriti in un contesto, ci ho detto, come dicevo prima, me come squadra sarà che sono un po' attratto anche dai nomi, in qualche caso, però è una squadra che sulla carta non dispiace, cioè una squadra con cui mi aspettavo così in più.
1: Ma allora Ivan, chiudiamo un attimo questo argomento playoff, vedremo poi domenica, insomma ci sarà tempo poi di parlarne anche domani di queste gare. Ti porto su un altro tema abbastanza spinoso, sicuramente molto più spinoso di questi playoff, che di fatto, male che vada, daranno la permanenza comunque in Serie C alle squadre che non approderanno in Serie B. Sabato sarà anche la volta dell'unico playout di questa Serie C 2025-2026, si giocherà la gara di andata tra Bra e Torres, formazioni del girone B. Però Ivan, c'è un Trapani che ancora spera in un qualcosa che forse non arriva. Domani ci sarà l'udienza della formazione siciliana Giustizia Ordinaria, quella che appunto aspetta la squadra di Patron Antonini, ma proprio ieri si è parlato nuovamente di playout in casa granata.
2: Sì, ma Antonini è giusto che porti avanti le battaglie che ritiene di portare avanti. Credo gli vada riconosciuto, pur non apprezzando molto le sue modalità comunicative, che la questione che riguarda il Trapani quest'anno sia un po' diversa dalle altre che abbiamo visto negli anni portare a penalizzazione, perché insomma, senza entrare troppo nel tecnico, però riguarda il riconoscimento di alcuni crediti, e insomma, sono contestazioni un po' diverse da quelle banali, se vogliamo, che abbiamo visto in altre società, sai, chi non paga gli stipendi, non è quello di cui si sta parlando. Credo che per onestà gli vada riconosciuto. Fatta questa premessa, cioè, ci sono stati gradi di giudizio sportivo precedenti che non credo saranno toccati, che sono stati abbastanza univoci. C'è stato anche il collegio di garanzia, cioè non soltanto gradi federali, ma anche il collegio di garanzia del CONI, quindi che rimane nella giustizia sportiva, però diciamo è abbastanza solido come pronunciamento, quindi io capisco, e ripeto, lo dico proprio seppur lui stesso non rispetti chi fa il nostro lavoro, però lo dico rispettando la sua battaglia di principio, dicendo che è una battaglia che è giusto che combatta dal suo punto di vista, però poi le battaglie si perdono anche, e a volte si ha anche ragione nel perderle.
1: Sì, anch'io onestamente non credo che si possa vedere qualcosa di diverso per quel che riguarda il girone C. Le tre retrocesse ormai non hanno più appello, almeno che poi non ci siano tutti i discorsi di riammissioni, ripescaggi, ma quello, Ivan, sarà un discorso che insomma affronteremo magari tra un mesetto.
2: Sì, Trapani diciamo sarebbe comunque completamente escluso in virtù della delle penalizzazioni, quindi insomma non credo di possa rientrare, diciamo.
1: Ecco, va bene cambiare le regole, ma insomma un qualcosa a chi comunque rimane sempre in regola è giusto darglielo.
2: Sì, decisamente, diciamo, credo sia la base, ecco, fondamentalmente.
1: E allora Ivan, io mi avvio verso i saluti. A te faremo poi ascoltare le parole del tecnico del Casarano, Vito Di Bari, ma io, Ivan, ti voglio fare un invito. Prima di mettere i turni di A Tutta C, guarda quelli di Tutto capito. Mercato Web. Ecco. Così no, perché siccome poi anche con Beppe dicevo sempre che mi sarei lamentata con te e tutto, non l'avevo mai fatto, ora l'ho fatto proprio in diretta, così almeno ci sono le prove, c'è tutto e la colpa da ora in avanti sarà solo tua.
2: Ma hai visto che avevo ragione a definire in un certo modo la tua introduzione, perché mi fai tutti i complimenti, poi non ti sta bene che ci sono io. Vabbè, allora niente, basta, cioè, non ti rispondo più.
1: Va bene, poi di questo farò anche io come Antonini, allora sappilo, preparati.
2: Ma non è vero, dai.
1: Sarò la nuova Antonini, tanto ho anche il cappellino Make Trapani Great Again, quindi sono a posto. No, sarò la Valeria Antonini di A Tutta C.
2: Con me non se ne è nemmeno mai presa. Diciamo che ha delle modalità comunicative, penso si possa dire senza essere smentite senza offendere nessuno, con me non se ne è nemmeno mai presa. Diciamo che ha delle modalità comunicative, penso si possa dire senza essere smentite senza offendere nessuno.

0: soddisfazione, ma soprattutto per la tenacia con cui avete cercato di ribaltare una gara che abbiamo visto tra altre cose sofferente nel primo tempo.
1: Ma sicuramente non è facile andare sotto qui a Cosenza su 1-0 e poi ribaltare una partita del genere. Però la squadra è sempre stata in partita, penso che ha avuto sempre il dominio del gioco, ha rischiato sulle transizioni, però sapevamo che è un rischio che ci siamo presi, però sì, io penso che ha fatto un secondo tempo straordinario. Una squadra che ha giocato 3 giorni fa anche sul livello fisico, mentale, venire qui a Cosenza, secondo me è una delle squadre più forti del girone, vincere 5-1 non è semplice. Siamo non pochi, pensavo fosse una serata fantastica, questa è una serata grandioso.
2: Mister, buonasera, Antonio Garofalo, con il supporto a Senzalano. Sì, è inutile sottolineare l'euforia, però volevo chiederti qual è stata la svolta della partita.
1: Ma non c'è una svolta, c'è un gruppo di ragazzi spettacolari, fatti di giocatori veri, anche un po' datati, ma con l'esperienza, con la fama, che ha creato questo progetto tecnico, in primis con me, con i direttori, con la società. Proprio qui ho rischiato di risolvere un 4-1 e qui il gruppo mi ha detto: mister, qualsiasi cosa succede noi siamo con te, continuiamo. E quindi dimostra la grandezza di questo gruppo fantastico, secondo me poi crede in tutto quello che facciamo. Abbiamo preparato la partita di notte con lo staff, e ringrazio, e penso che in un solo allenamento siamo stati bravi comunque a venire qui a dettare il gioco. Sono contento perché c'è tanto di lavoro, quindi immagino la felicità a Casarano, immagino la felicità del presidente, che comunque abbiamo già festeggiato, e quindi ci godiamo almeno questa sera questa fantastica serata.
2: Primi 20 minuti possiamo dire male, poi è stato un crescendo fino alla apoteosi del quinto gol.
1: Ma io non dico male, dico che abbiamo preso gol dopo 3 minuti, è normale che non è semplice perché comunque gli attaccanti del Cosenza si chiamano Mazzocchi, Emausso, Florenzi, e quindi abbiamo concesso la via di partenza. Però quando un gruppo crede nel lavoro, dopo 1-0, dove serviva fare 2 gol, e tra il primo e il secondo tempo tutti i ragazzi erano convinti di fare questa impresa, e hanno fatto un'impresa che va oltre le aspettative.
3: Mister, buonasera, Caterina Cerino per Contropiede. 2 domande. La prima, cosa si prova da ex, visto che lei...
1: No, vabbè, io ho giocato 16 anni fa e ho dimenticato di che facevo giocatore, sinceramente. Ormai sono talmente dentro questo nuovo lavoro che ho dimenticato. Cosenza per me, abbiamo concepito qui mia figlia grande a Rende, quindi ho solo un bel ricordo della città, ho ancora compagni che siamo legati non più a Cosenza. Sicuramente non sono uno di quei giocatori da ricordare, però è bello. Per me dispiace oggi non aver visto il pubblico delle grandi occasioni, perché io so che Cosenza quando spinge, spinge. E non è facile, immagino, per il Cosenza giocare sempre senza tifosi. Penso che questo alla lunga possa condizionare.
3: La seconda domanda che le volevo fare è su Berzienti, un giocatore che si è ritrovato. Lei ha messo, diciamo, al centro il progetto e oggi ha tirato fuori dal cilindro un gol incredibile.
1: Berzienti sono quei giocatori che un allenatore vorrebbe sempre avere. Un atleta esemplare, professionista, è l'unico giocatore che sta a scadenza degli 11 titolari, quindi dimostra il suo attaccamento a quello che è la società, indipendentemente dai contratti. Un ragazzo vero, un ragazzo che non si risparmia mai, un ragazzo che qualsiasi cosa dico faccio. Tra me e lui c'è una connessione fantastica, ma ormai questa connessione è con tutto il gruppo, quindi sono contento per Leo perché se lo merita, perché poi ho passato 5 mesi difficili con un infortunio, si è messo lì a lavorare, ha creduto. Io dico che un giocatore come Berzienti, un allenatore, lo vorrebbe sempre avere in squadra.
4: Dove vuole arrivare questa favola che sarà?
1: È normale che ora

0: regalato una partita in casa ai tifosi. Io penso che questo sia il più grande regalo che questa squadra potesse fare. Ora ci giochiamo tutto su 180 minuti, diventa secondo me più bello, difficile. Siamo nei playoff nazionali, siamo partiti da ottavi, mi sa che siamo l'unica squadra che è passata all'ottavo, quindi ora c'è quella cosa che si chiama entusiasmo. L'entusiasmo per me è la cosa più bella che possa esserci all'interno dello spogliatoio. Se pensiamo ai numeri del Casarano nelle ultime 9 partite, sono risultati incredibili. Noi veniamo da 4 vittorie consecutive fuori casa, la quinta abbiamo pareggiato a Catania, nessuna squadra era fuori da Catania, e se vediamo i numeri dei gol fatti è una roba allucinante. Quindi tanto di cappello a questi ragazzi perché c'è tanto di merito su. Poi voglio dedicare questa vittoria anche alla mia famiglia. Lasciatemi questa dedica perché comunque quando alleni lasci un po' la famiglia e ora non ci vedranno più un'altra settimana, però sono quelle cose che comunque rendiamo orgogliosi anche chi ci sta vicino, quindi la dedica va alla mia famiglia che mi è sempre vicino, mia moglie, le mie figlie e tutti.
1: Grazie, mister.
0: Grazie a voi.

0: Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, una Serie C che, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, ha mandato in archivio ieri il secondo turno della fase a gironi dei playoff e si appresta ora alla fase nazionale di questi spareggi. Una fase nazionale che prevederà gare di andata e ritorno, si giocherà il primo confronto domenica 10 maggio, il secondo mercoledì 13 maggio, quindi a distanza di soli 3 giorni, e in questa fase nazionale chi spicca, e secondo me lo fa per grandi meriti, è una delle formazioni delle quali io non mi stanco mai di parlare, perché il lavoro che fa sta dando i suoi frutti ed è secondo me un lavoro esemplare. Non lo dico ora, è già da tempo che lo sostengo e le prove sono tutte su tuttomercatoweb.com. Mi riferisco alla Pianese, che dopo aver superato il primo turno della fase nazionale battendo la Ternana, ha battuto la Juve Next Gen in questo secondo turno, tra l'altro un turno che vedeva le zebrette amiatine giocare lontano da casa e senza il favore del doppio risultato, ma insomma gli uomini di Alessandro Birindelli ce l'hanno fatta e si apprestano ora alla sfida contro il Lecco, che ha chiuso al quarto posto nel girone A di Serie C. Di quello che è stato quel mercoledì ad Alessandria io vado a parlarne proprio col direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi, che è davvero un piacere avere qua in collegamento con me. Direttore, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio e grazie a te dell'invito e delle belle parole che hai speso nel presentarci.
0: No, parole decisamente meritate, direttore, lo sai, ne abbiamo parlato anche in altre circostanze. Io credo che il lavoro che state facendo è qualcosa di straordinario, perché non si limita solo al campo, ma sta prevedendo una crescita sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto della comunicazione, del marketing, dell'immagine che date insomma all'esterno. Avete fatto delle divise bellissime sartoriali, con il quale avete chiuso poi la parte di regular season, la seconda parte di regular season, avete lanciato il nuovo inno, la mascotte, tante cose che contribuiscono poi a quelli che sono i risultati sul campo. E ieri, insomma, 1-0-2 al Moccagatta, che è stato davvero il top.
1: Sì, dai, è stato storia, passando e parlando subito dei fatti più recenti. Ieri sera è stata una partita storica per la società, per tutto l'ambiente pianese, per i ragazzi che anche ieri del Cash, i tifosi, ci hanno seguito anche una trasferta da Piancastagnaio e alle 8 di sera, quindi è stata una serata che ha regalato tante emozioni a tutti, a noi della società, al presidente, lo staff, che anche ieri sera, finita la partita, ci siamo ritrovati, che abbiamo dormito su ad Alessandria. Emozioni forti, dai, ragazzi, come dice anche il mister, non ci sono più aggettivi per ringraziarli e per quello che stanno facendo, ma si stanno prendendo il palcoscenico, si stanno prendendo i meriti e con le loro qualità, dai, in questo momento stanno facendo parlare di loro, quindi è stata una serata indimenticabile per tanti di loro e dai, da oggi siamo tornati al lavoro per iniziare a lavorare per le prossime.
0: Allora, è vero poi che per arrivare fino in fondo, alla fine le squadre vanno battute tutte, quindi un avversario probabilmente valeva l'altro. Però il Lecco sarà una squadra abbastanza ostica da affrontare.
1: Sì, arrivati a questo punto squadre facili non ci sono, perché poi è inutile dire, si sperava. Il Lecco è una squadra che ha chiuso al quarto posto, è una squadra che negli ultimi anni ha fatto la Serie B, ha giocatori importanti che hanno già vinto, che hanno esperienza, è solida, una squadra che subisce pochi gol, ha fatto tutto il campionato nelle prime 4 posizioni nel girone A, quindi è una squadra forte con la quale, dai, ora invece di esserci la partita secca ci è andato ritorno, quindi c'è qualche chance in più, ma da qui in avanti le squadre che lotteranno per la Serie B sono tutte squadre forti, perché oltre il Lecco, che un avversario di grande rispetto, c'era Salernitana e Ravenna, che era l'unico che potevamo incontrare del nostro girone, che è molto forte, poi il Renato e il Potenza. Quindi d'ora in avanti diciamo che ci sono le due partite, perché ieri la difficoltà del primo turno, al di là che la Ternana era una squadra secondo me forte, al di là dei problemi societari che sta attraversando, e la Juventus, che dove dovevamo vincere per forza, ora abbiamo solo non un piccolo vantaggio ma la parità di giocare andata e ritorno, no? E quindi nelle due partite si può avere qualche, si può impostare delle strategie diverse, però per il momento ieri sera ci siamo goduti questa grande vittoria, e ora da oggi i ragazzi sono rientrati a Biancastagnaio e siamo tutti un po' al lavoro per organizzare questa partita di domenica contro il Lecco, che è un avversario forte.
0: Cosa ti aspetti da questo doppio confronto? Anche perché adesso, insomma, è giusto continuare anche a sognare, per quanto poi io credo che, insomma, questo sogno voi l'avete fatto diventare realtà davvero con grande merito e con grande lavoro. Non penso siate più una sorpresa, ma siate davvero una squadra che deve essere presa a esempio per quello che ha fatto.
1: Sì, dai, siamo da esempio secondo me per il campionato, per il comunque l'andamento che abbiamo avuto in crescita in questi due campionati, perché ci siamo consolidati, abbiamo attraversato quei pochi momenti difficili, però li abbiamo sempre fatti con grande equilibrio. Poi, come sento sempre dire, in Biancastagnaio si lavora bene, non ci sono pressioni, ed è vero, però si lavora bene anche perché sono arrivati tanti giocatori con grande attitudine al lavoro, con grande qualità individuali, e hanno portato a casa sempre il risultato, perché si lavora bene quando ci sono i risultati, perché se no in tutte le piazze, anche se non c'è pubblico e non ci sono pressioni, se non arrivano i risultati, i problemi quotidiani si trovano, vengono fuori sempre. Quindi questi due anni diciamo abbiamo lavorato bene, poi i playoff come l'anno scorso li abbiamo vissuti con grande entusiasmo, siamo usciti con il Pescara, quest'anno anche noi li abbiamo vissuti un pochino, li stiamo vivendo con più certezza e con più consapevolezza, sapendo quello che ci aspetta, e dai, in questo momento anche con una rosa profonda, ora ci sarà da recuperare le energie, però dobbiamo continuare a giocare partita per partita come abbiamo fatto, pensando che può essere l'ultima, dando tutto e cercando di fare la nostra bella figura. Poi il calcio molte volte ci vuole anche un pizzico di fortuna, per non usare altri aggettivi che ti possono permettere in queste partite finali di andare più avanti possibile. Però dai, ci stiamo godendo questo risultato storico per tutto l'ambiente pianese.
0: Direttore, vada come vada, si può dare un voto, azzarderei in doppia cifra, a questa stagione bianconera?
1: Sì, sì, io penso che al momento è stato un campionato straordinario. I ragazzi veramente ci danno soddisfazione, ragazzi e staff, soddisfazione veramente giorno dopo giorno. Peccato quasi che finisca una stagione del genere, quindi ce la godiamo, ma è stata sicuramente un'annata da applausi per tutti, di grandi complimenti dal mister, al suo staff, a tutti i ragazzi, a tutti quelli che lavorano anche dietro le quinte, ai custodi, a tutti quelli che girano intorno e contribuiscono, come hai detto tu all'inizio, a far sì che questa società cresca come professionalità, come organizzazione, come immagine, dai. E tutto parte da avere dietro una società che sta ottenendo grandi risultati in ambito aziendale come la Stosa, e di conseguenza l'azienda sta andando molto bene e riflette anche in un ramo d'azienda come la Pianese, che comunque anche noi siamo diventati un ramo della loro azienda, gestito dalla famiglia.
0: Direttore, allora io ti ringrazio per essere stato con noi. Insomma, vedremo questo doppio confronto cosa regalerà, ma ripeto davvero tanti, tanti complimenti a voi e un 10. Mi tengo solo la lode se passerete il turno, questo primo turno della fase nazionale. Il 10 intanto c'è, poi ci risentiamo per la lode.
1: Sì, dai, dai, facciamo, godiamoci questi giorni di preparazione, le partite, poi magari ci risentiamo e aggiungeremo qualche tassello. Ma l'importante fino ad oggi, veramente, come hai detto tu, è stata una stagione esemplare da incorniciare. Però siamo ancora qua e giochiamoci alla grande tutte le nostre carte, tutte le nostre possibilità, per non avere rimorsi, ma bei ricordi da cui parlare e raccontarci in qualche serata d'estate.
0: Assolutamente, concordo. Direttore, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiamo presto.
1: Grazie dell'invito, sempre un piacere, buon proseguimento.
0: Ringraziamo nuovamente il direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi, e con lui Jacopo Fanetti, responsabile della comunicazione del club amiatino. Abbiamo appunto parlato della formazione bianconera. Io quindi mi avvio verso i saluti, lasciandovi con la formazione che sfiderà proprio la Pianese, ovvero il Lecco, un Lecco che ieri all'esordio nel playoff ha battuto 2-1 la Gian Erminio. Nel postgara ha parlato il tecnico Federico Valente, ma prima di farvi ascoltare quelle che sono le parole dell'allenatore, vi ricordo che domani alle ore 9.45 torneremo con la prima ora giornaliera di A Tutta C, dove proseguiremo insomma con questi playoff e ci addentreremo poi meglio anche in quelli che sono i playout che vedranno la sfida di andata nella giornata di sabato. Non mi resta quindi che augurare a tutti voi una buona serata, e queste le parole dell'allenatore del Lecco, Federico Valente.
2: Buonasera mister, complimenti per il passaggio del turno, complimenti per l'esordio nei playoff. A me della questione tecnico-tattica di come ha giocato Lecco interessa poco, due dati mi interessano, uno è statistico-regolamentare, questo Lecco diventa di nuovo, come si sperava prima del Voltini, testa di serie nel sorteggio che ci sarà domani, ed è la prima cosa. La seconda cosa, che è molto più importante, per la prima volta in 13 gare da quando è andato in svantaggio è riuscito a cappottare un risultato, 2 pareggi, 10 sconfitte, una vittoria nel momento più importante contro la Gian Erminio, e insomma al momento giusto nella partita giusta.
3: Penso che tutti, veramente tutti, se vai in svantaggio hai un cinema in testa un po', che ti tornano ricordi di quello che è successo. Sin dall'inizio del nostro percorso provo a dire che tutte le statistiche, tutte le cose fatte possono essere ribaltate. Sicuramente devi risettare un attimo, dopodiché prendi il gol, perché per me potevamo andare in vantaggio il primo tempo, non l'abbiamo fatto, e poi se prendi gol, tutti sanno come è andata a finire al Trento la partita. Per questo abbiamo messo un paio di minuti per riprenderci dopo il svantaggio, però poi devo fare un complimento a chi ha iniziato, ma anche chi è subentrato, e la panchina. Se si è visto dopo 1-0 della Giana come si sono alzati tutti dal masto, Tanco, veramente Bonaiti subito a dare una mano da fuori, a me rende fiero, perché questo è il gruppo che vive. E adesso, se abbiamo dovuto aspettare per ribaltare una partita, sicuramente oggi era il momento giusto. E anche Matteo Battistini si è lasciato un po' di tempo per fare il suo primo gol, però l'ha sbloccata lui, per questo oggi abbiamo passato il turno, siamo al test di serie. Siamo adesso in attesa di domani per il sorteggio, e adesso bisogna recuperare al massimo, perché questa partita ha costato tanto, tanto energia, non solo fisico ma anche mentale, perché devi prima digerire questa

0: Cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale sportivo, oggi dedicato in gran parte alle principali voci di mercato che già impazzano per quanto riguarda il calcio italiano. Si parla di Lewandowski e di un possibile ingresso in Serie A dopo che il suo procuratore nei giorni scorsi ha incontrato la Juventus e il Milan. C'è poi un valzer di panchine che si appresta a entrare in scena alla fine del campionato con le varie Sassuolo, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Lazio e altre ancora che potrebbero tutte cambiare allenatore. E poi c'è una panchina come quella del Torino che potrebbe entrare nelle mani di Rino Gattuso dopo il flop con la nazionale di pochi mesi fa. Tutto questo nel TMV News di oggi col nostro direttore Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, ben trovato in trasmissione.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Ludovico, eccomi qua, ben trovati.
0: La prima voce di mercato che analizziamo è quella che rimbalza più fortemente da giorni, riguarda Robert Lewandowski. Da qualche mese la sua situazione col Barcellona non è certa, è accostato spesso alle squadre italiane, il suo agente Pini Zavi nei giorni scorsi ha incontrato la Juventus, il Milan, che sono i club della Serie A che più volte sono stati affiancati al centravanti polacco. Direttore, facciamo un punto sul possibile futuro di Lewandowski, quante possibilità ci sono ad oggi che possa sposare la Serie A, in particolare la Juventus e il Milan, o rimanere al Barcellona, perché parliamo comunque di uno degli attaccanti più forti della sua generazione?
1: Beh, direi Lewandowski è una necessità del Milan e della Juventus, ma per motivi diversi. Partiamo dal Milan. Il Milan ha cominciato a pensare a Lewandowski nel momento in cui si è reso conto, anche durante il mercato di gennaio, che le soluzioni scelte non è che abbiano portato dei grandissimi risultati. Penso a Füllkrug, no? Che poi alla fine non ha dato quell'apporto che magari pensavano, ancora lo stesso Jimenez, Nkunku. Il Milan là davanti ha sempre avuto questa problematica dell'attaccante, per cui è sempre stato con le antenne dritte sulla possibilità di andare a prendere un giocatore come Lewandowski, in virtù del fatto che Lewandowski è in scadenza di contratto con il Barcellona. Per la Juventus è diventata un'esigenza successiva, cioè se la mettiamo sotto il profilo temporale, prima Milan e poi Juve. Perché poi Juve? Perché la Juve comunque è rimasta un attimo bloccata da Vlahovic. Poi la questione Vlahovic sembrava essersi sbloccata con l'apertura del giocatore a parlare del contratto, del rinnovo del contratto con la Juventus, questione della scorsa primavera, anche se ancora non siamo in estate, però diciamo di un mese e mezzo fa abbondante. E quindi poi la questione su Vlahovic sembrava indirizzata in una certa maniera, la Juventus ha fatto l'offerta a Vlahovic, non ha avuto una risposta da Vlahovic nel giro di brevissimo tempo, e quindi la Juventus, che è tuttora in attesa di capire cosa vuole fare Vlahovic o quantomeno se mai risponderà a questa proposta ufficiale di 4 anni di contratto, si è dovuta necessariamente muovere su altri fronti, perché se poi Vlahovic dovesse dire di no oppure dovesse andare via, è evidente che loro devono prendere un grande centravanti, e non basta Jonathan David, e quelli che hanno comprato anche la scorsa estate non funzionano. Loro terranno Boga, ma Boga è un esterno, hanno bisogno chiaramente di una punta centrale. Quale punta centrale migliore di Lewandowski in questo momento in circolazione ci può essere? È difficile trovarla, è un'occasione. Quindi per cui la Juve si è informata sulle cifre, sulla richiesta del contratto del giocatore, cosa che ha fatto anche il Milan, sempre tenendo presente che però secondo me la Juventus ha in mente di prendere anche Kolumani in attacco, per cui è chiaro che se resta Vlahovic possono inserire Kolumani, se va via Vlahovic Kolumani non può bastare, quindi serve un altro centravanti, e questo centravanti potrebbe essere Lewandowski, anche se poi bisogna stare attenti alle occasioni che possono arrivare anche dal mercato arabo, perché lì qualche giocatore potrebbe chiedere di essere ceduto in prestito magari per un anno in attesa che la questione anche internazionale si rassereni un po', e questa potrebbe diventare una bella occasione per la Juventus.
0: Si può dire quindi che l'ipotesi Lewandowski in Italia, Juve e Milan in questo caso, comunque resta in piedi ma complicata, no? Sia per la situazione di Vlahovic, sia perché il Milan comunque davanti avrà da sbrogliare diverse, tra virgolette, problematiche, per esempio Santiago Jimenez, che da quando è arrivato non si è mai imposto. Insomma, resta una pista percorribile, ma comunque tutt'altro che semplice se dovessimo fare una chiosa.
1: No, è quello che ho detto io, assolutamente. Poi, tra l'altro, il Milan ha anche una problematica, è quella di Leao, perché Leao sarà un giocatore che loro metteranno sul mercato. Non lo dicono, perché ovviamente mettere sul mercato un giocatore significa comunque abbassare già il prezzo, ma credo che anche Allegri non sia molto soddisfatto di quella che è stata la stagione di Leao, per cui se dovesse arrivare una proposta importante, per me Leao potrebbe andare via. Poi bisognerebbe chiedersi se resterà Allegri, ma poi comincia il domino degli allenatori e facciamo 8 puntate del TMV News, quindi diventa tutto una sorta di big domino rally, perché Allegri aggancia Italiano, Italiano aggancia Grosso che può andare a Bologna, la Lazio che magari perde Sarri e Sarri che va a Napoli se Conte va via, cioè diventa tutto un giro che poi alla fine si riconduce molto anche a quello che poi sarà il tecnico che siede sulla panchina. Quindi se c'è Allegri c'è una richiesta, se non c'è Allegri ce n'è un'altra, però è evidente che chiaramente il centravanti Milan a prescindere lo dovrà prendere.
0: Ecco, si può dire, direttore, ha un po' anticipato i temi successivi, quelli riguardanti gli allenatori, che Fabio Grosso del Sassuolo è oggi probabilmente l'emergente più in voga, sulla bocca di tutti. Fiorentina, Bologna e Lazio, insieme all'Atalanta, in questo momento le squadre più accostate al tecnico neroverde. La certezza ad oggi, se si può dire, è che Grosso non resterà verosimilmente a Sassuolo un altro anno.
1: Ma io penso che essendoci questo giro di panchine, è chiaro che se si libera una di queste panchine, per Grosso sono tutte opportunità. La Lazio si va via Sarri, la Fiorentina si va via Vanoli, il Bologna si va via Italiano, e naturalmente sono tutte occasioni in più per salire un po' di grado, anche se io credo che francamente ci sia una sorta di vera e propria sottovalutazione del Sassuolo. Ora sarà perché è una società che a me sta particolarmente simpatica, però trovo grande professionalità, grande serietà, un modo programmatico di lavorare nel quale un allenatore cresce benissimo e che non è detto possa anche ritrovare così facilmente da altre parti. Però Grosso è un ambizioso e quindi giustamente se vuole lottare magari per un posto in Europa, il Sassuolo non è che possa partire ai nastri di un campionato e dire lottiamo per la Conference. Cioè il Sassuolo, nonostante abbia una proprietà forte, non è il Como, cioè il Como fa certi tipi di investimento che il Sassuolo non si può permettere, per cui ecco perché potrei capire la volontà anche di Fabio Grosso di prendere in considerazione altre soluzioni, ma questo fa parte anche di un processo di crescita e sono contento per lui perché io lo conosco dal Mondiale di Germania 2006, persona seria, preparata, umile, mai sopra le righe, e quindi ha fatto due promozioni importanti col Frosinone e col Sassuolo in Serie A. È chiaro che all'estero le cose sono andate un po' meno bene, però poi bisogna sempre contestualizzarle. Per cui sì, sarà un nuovo mercato e il Sassuolo, sapendo anche questo, non credo che si metterà di traverso di fronte a una possibilità. Ti aggiungo che secondo me due nomi da tenere presenti se dovesse andare via Grosso dal Sassuolo sono Aquilani del Catanzaro e Ignazio Abate, che è l'allenatore della Juve Stabia.
0: Che è per ora il nome circolato per la maggiore, per l'ipotetico dopo Grosso in merito.
1: Io penso però tra i due terrei più caldo Aquilani nel caso.
0: Tra Abate e Aquilani nel ballottaggio.
1: Io terrei più Aquilani.
0: Vediamo come andrà a finire per la panchina neroverde. Restando in ambito allenatori, direttore, una delle panchine che in questi giorni sta facendo discutere anche per il clima di contestazione che si respira da giorni, per non dire da mesi, è quella del Torino, che lunedì, nel giorno del pellegrinaggio a Superga, è stato contestato anche un'altra volta ancora, insomma, dai suoi tifosi. Roberto D'Aversa ha portato la nave in porto perché è subentrato e comunque ha salvato i Granata. Molto probabilmente il Torino cambierà allenatore. La voce che circola per la maggiore è quella di Rino Gattuso, reduce dal fallimento con la nazionale, non qualificatasi al mondiale. Sullo sfondo resta il nome anche di Ivan Juric. Sono due possibilità concrete per il Torino dell'anno prossimo?
1: Allora, io credo che Juric, beh, insomma, sarebbe una soluzione di un allenatore che comunque non arriva proprio, no, da un momento formidabile della sua carriera. Io penso a 3 esoneri di fila, no? Se pensi bene, perché c'è
0: Sì.
1: stato quello della Roma, quello in Premier e quello ultimo con l'Atalanta.
0: Sì, per non parlare del fatto che sarebbe anche un po' una minestra riscaldata.
1: Sì, esatto, appunto stavo arrivando all'ultimo elemento che poi c'è già stato, quindi a maggior ragione non lo so, poi io non metto in discussione le capacità di Juric perché poi alla fine naturalmente noi si guarda molto a quelli che sono i risultati finali, però si deve pensare anche al valore di un allenatore. Purtroppo negli ultimi tempi la questione Juric, i suoi progressi, tra virgolette, calcistici in squadre più importanti non hanno portato a quello che magari anche lui stesso si aspettava, no? E quindi sono arrivati poi dei provvedimenti diversi da parte delle società. Gattuso lo vedrei bene a Torino, ti dico la verità, perché secondo me sarebbe anche compatibile molto la sua grinta con la tifoseria, sarebbe un bel binomio dal mio punto di vista. Però sai, il problema di Torino è bisogna che venga alzata l'asticella da parte del presidente, perché è chiaro che oggi la gente, i tifosi Granata vorrebbero un Torino più competitivo, non che si accontentasse ogni anno di fare un campionato di metà classifica o una salvezza tranquilla. La storia e la tradizione del Torino merita ben altro. E quindi ecco perché credo che fondamentalmente il discorso sia più legato a questo. Se poi è legato a due profili come quello di Gattuso e Juric, beh, io sinceramente Gattuso, cioè, io lo prenderei. Ecco, fossi oggi Gianluca Petrachi, che tra l'altro conosciamo bene entrambi, io Gattuso lo prenderei.
0: L'ultima panchina che analizziamo in questa pagina dedicata al calciomercato è quella del Parma. Questa al primo anno da tecnico di una prima squadra si è salvato e si è salvato anche bene perché il Parma non è mai stato invischiato in modo vero e proprio nella lotta a retrocessione. Gli è stato offerto un rinnovo di contratto per altri 2 anni. A che punto siamo, direttore, per questa ipotesi?
1: Secondo me, forse oggi dipende più da questa che dal Parma. Mi spiego, che dipende molto anche da quello che lui vuol fare, perché credo che questa stagione abbia portato sì dei risultati, che sono quelli di una salvezza tranquilla, senza grossi patemi d'animo, però magari non abbiamo visto, no, sul piano del gioco un Parma prettamente spettacolare. Questa ha portato a casa dei risultati, ma le prestazioni spesso non sono state convincenti. Il Parma ha fatto fatica anche a segnare, poi comunque questo non è mica colpa solo dell'allenatore, è responsabilità dell'allenatore, magari gli attaccanti non sono stati in grado di dare un bel contributo. Però ecco, la mia sensazione è che forse dipenda più dalla sua volontà che da quella del Parma, perché Cherubini, l'amministratore delegato gialloblu, che lo ha portato proprio a Parma, lo stima dai tempi della Juventus, quando lui allenava nelle giovanili, per cui per lui non ci sono problemi. Dipende proprio molto anche da quello che vuol fare l'allenatore. Sai, se te non sei convinto fino in fondo, secondo me fai bene a non accettare, perché poi dopo parti subito male. Se invece c'è un'unità di intenti, le stagioni cominciano sicuramente nel modo migliore. Per cui ne stanno parlando, ma secondo me deve esserci una convinzione globale a 360. E se questa non c'è, secondo me bisogna sempre valutare qual è il rischio minore. E nei casi è meglio separarsi se c'è qualcosa che non va.
0: Direttore, grazie come sempre, a presto e buona serata.
1: Grazie a te Ludovico, buona trasmissione, un saluto a tutti, ciao!
0: E dopo questo giro di notizie e di approfondimenti riguardanti il calciomercato, vi proponiamo un'intervista fatta dal nostro inviato a Torino di tuttomercatoweb.com e dai media presenti a un evento dei giorni scorsi a cui ha presentato Manuel Locatelli, centrocampista colonna della Juventus, reduce dal pareggio casalingo contro il Verona, già retrocesso, quindi risultato assai deludente per i bianconeri di Spalletti, con la Juve che si prepara ora a sfidare invece una squadra che sgomita per non retrocedere, ossia il Lecce al Via del Mare. Locatelli ha parlato di questo e di altro ancora nell'intervista che vi proponiamo ora e che vi facciamo sentire. Manuel Locatelli.
2: La storia di forza, forza interiore, anche di entusiasmo per la vita, no? Allora, ti chiedo, questo podcast molto emozionante, che cosa ti ha lasciato?
3: Sì, è stato veramente molto emozionante. Spesso le persone ci vedono come degli idoli, degli esempi, ma tante volte loro sono i primi esempi nostri. E molte volte le persone ci scrivono chiaramente e noi leggiamo, ma quando tu vedi delle persone, le tocchi con mano, senti quello che hanno da dirti, guardandoti negli occhi, è una cosa che ti entra dentro. Siamo chiaramente dei privilegiati, abbiamo la responsabilità anche per queste persone. Però oggi io devo dire grazie a loro perché mi hanno lasciato tanto, perché mi sono emozionato e perché per me loro sono degli esempi da seguire.
2: Ecco, vedi, tu sei il capitano di questa squadra e delle emozioni che sincere, no? Che hai proprio trasmesso. Adesso andate a giocare una partita, no? Importante per voi. Io credo che queste cose servano anche a preparare momenti di questo tipo. Non so se poi magari nello spogliatoio, anche da questo punto di vista, queste emozioni si possono trasmettere in qualche modo e diventare uno stimolo in più, no? Per fare bene, già cominciare dal Lecce.
3: No, no, chiaramente sappiamo le responsabilità che ci sono in giocare nella Juve per questi tifosi e per tutti gli altri milioni di persone che ci tifano, è una cosa che ci ricordiamo sempre, perché giocare qui è un'altra cosa, è diverso rispetto alle altre. Sappiamo che dipende tutto da noi ancora per andare in Champions League e questo deve essere deve essere la base, noi bisogna vincere le partite senza parlare troppo, senza fare troppi calcoli, bisogna vincere le partite e andare in Champions League.
2: Niente, ha detto Spalletti, bisogna tenere il livello alto, a volte siamo troppo bravi, sembriamo quasi no, rinunciare a fare magari qualcosa di coraggioso, ci blocchiamo. Che tipo di riflessioni si possono fare, anche perché in questa stagione avete dimostrato di fare anche delle partite di grande coraggio?
3: Sì, credo che quella cattiveria lì agonistica ci manchi un po' in determinati momenti, credo che bisogna cercare di far gol perché poi le partite rimangono aperte, e è una colpa di tutti, non è una cosa degli attaccanti, ma avere più cattiveria sotto porta sicuramente ci aiuta perché poi si indirizzano le partite, quindi il mister ci ha detto questo, è una cosa che stiamo analizzando, quel pizzico di cattiveria in più ci deve essere.
4: Ma ritornando a quello che ha detto il mister, siamo un po' troppo ragazzi, a volte un po' troppo leggeri. Ora c'è una situazione un po' di pericolo, un po' di strizza, se mi passi il termine. Vi può fare bene ora?
3: No, ma non credo ci sia, come ho sempre detto, la strizza nel calcio alla fine relativa. Noi siamo abituati a questo tipo di pressioni. La cosa importante è che dipende ancora tutto da noi. Dobbiamo giocarci queste partite importantissime con maturità, che è una cosa che secondo me stiamo avendo, perché comunque stiamo cercando di mantenere sempre il possesso della palla, però ci manca quella cattiveria lì che in determinate partite è fondamentale e ci deve essere nelle prossime partite.
5: Come state mentalmente e fisicamente? Beh, 1 a 10.
3: Stiamo pianto, non c'è in questo momento della stagione non c'è un 1 a 10, bisogna stare tutti 10. Ci giochiamo la Champions League, sappiamo quello che ci giochiamo, non c'è alibi di non star male fisicamente, mentalmente, bisogna stare 10 tutti. Poche parole, lavorare tanto, stare insieme e vincere la partita.
6: Manuel, scusa, hai parlato tanto di pressione, di quello che comunque questo cammino verso la conquista della Champions League può portare. Il fatto di andare anche su campi tosti, campi caldi, come ad esempio Lecce, come ad esempio il derby all'ultima giornata, questo è il tipo di pressione che forse può giocare uno scherzo o al contrario può stimolarvi ancora di più?
3: No, ma arrivati a questo momento della stagione, qualsiasi partita è difficile. Sappiamo che Lecce sarà una partita difficile, ma non ci sono alibi, non ci sono scuse, non c'è Lecce che è una partita difficile, noi bisogna vincere perché siamo la Juve e perché per andare in Champions League devi vincere, non devi guardare le altre, devi pensare a te, al tuo percorso, a quello che devi raggiungere.
4: Senti, quanto ti dispiace per quel giallo che ti costa un'ammenda per simulazione e la diffida in un momento importantissimo, devi anche stare attento ora quindi?
3: No, tantissimo, mi sono arrabbiato, io di solito non parlo di arbitri, non mi piace, ma non può darmi quel giallo lì. Io ho sbagliato perché dopo ero nervoso, sicuramente essere nervoso non aiuta la squadra, però sicuramente è una cosa che ci ho pensato perché non simulo e non si può simulare col VAR, quindi è un giallo che non mi deve dare. Però questo è il calcio, si accetta qualsiasi cosa, non è quello il punto, però sicuramente devo stare ancora più attento.
5: L'ultima. State calmi o arrabbiatevi e prendetevela prepotentemente questa qualificazione? Cioè più sulla. State tranquilli, nulla è perso, oppure voglio vedere un po' di.
3: No, ma
5: ghigno a volte, dice lui.
3: Sì, ma entrambe le cose, cioè non è che, come ho già detto, dipende da noi, sicuramente non siamo per niente felici, non possiamo essere felici della partita che abbiamo fatto col Verona, quindi dobbiamo essere arrabbiati per quello, ma con la consapevolezza che dipende da noi, con la consapevolezza dei nostri mezzi, delle nostre qualità, che bisogna vincere queste partite.
7: Manuel, tornando a questa sera sul palco, l'abbraccio più lungo forse sentito l'hai dedicato a Pietro, il ragazzo italiano, volevo dirti cosa ti porti a casa dalla sua storia.
3: No, la cosa bella è che lui ha sempre detto che l'unica cosa che non ha mai abbandonato è la Juve, ed è quello che dicevo prima, per non è solo calcio, la gente pensa che questo sia solo calcio, ma non è solo calcio. Delle volte va normalizzato, però aver dato a queste persone questa forza di reagire, di lottare nei momenti bui è sicuramente un qualcosa di positivo ed è una responsabilità che abbiamo. Li ho abbracciati tutti con trasporto perché è bello, emozionante. Tanto per loro quanto per me poterli abbracciare, perché come ho già detto, toccare con mano queste storie è una cosa bellissima e come ho detto li ringrazio perché è stata veramente una bella iniziativa, complimenti alla Juve per quello che sta facendo, complimenti a loro, abbracciato i genitori perché da genitore capisco cosa possono aver provato e complimenti a loro per le reazioni che hanno avuto e il messaggio è che fino alla fine forza Juve, questo è sempre il messaggio.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stato con noi, torneremo come sempre domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Maracanã.
1: La partita di ieri è chiaramente è stata per le due semifinali quella meno aspettata, perché tanto tutti si aspettano la finalissima anticipata di stasera. Però secondo me dalla partita di ieri ne viene fuori un Arsenal che anche in finale potrà dire la sua. Ha fatto la partita, ha avuto secondo me una qualità migliore rispetto alle ultime settimane, e questo ci fa evidenziare quanto è importante l'aspetto mentale.
2: Una minestra De Laurentiis l'ha già riscaldata e non è andata bene. Per non arrivare a Sarri prese il suo vice e non è andata bene. Oltretutto Sarri, ripeto, a quanti anni fa ormai risale la sua esperienza a Napoli? Siamo quasi a 10, perché poi sembra, ma il tempo passa. Oggi è un uomo che l'hai sentito anche in conferenza stampa, non le manda più a dire.
3: E io invece ho qualche dubbio, dipende da come lo accoglierà la squadra, se dovesse andarci, perché comunque loro alla cultura del lavoro, anche un po' esasperato, ci sono abituati, perché comunque Conte non è che li risparmia i giocatori, li torchia mica male. È vero, sarebbe tutto un altro discorso tattico, perché comunque Sarri è uno che vuole sempre avere il pallino del gioco, vuole ha degli schemi offensivi molto più delineati.
2: Sicuramente il Como, se ha ambizioni di Champions League, è chiaro che possa solo fare la corsa sulla Juve, non sul Milan. Mi sembra che il Milan sia troppo distante. Se il Como dovesse fare 9 punti, la Juventus a quel punto ne dovrebbe fare almeno 6, quindi 2 vittorie. Vedo la Juve favorita. È vero che la Juve ha pareggiato tante partite casalinghe con il Lecce, con il Pisa, ha perso a Cagliari, però non ha mai demeritato.
4: Però attenzione, perché sono tutte e due, sia l'Atalanta che il Genoa, squadre di gamba, e il Milan in questo momento, oltre che mentalmente, sta male fisicamente. È una squadra che non reagisce, non è reattiva. Quindi se trovi un avversario che comincia a correre, sono problemi, certamente. Ora abbiamo negli occhi l'ultima prestazione con il Sassuolo, ma non può essere così. Maracanã.
5: Buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio a tutti, lo dico anche io, quindi un saluto da Marco Piccari.
7: E lo dico anche io, da Lucio Marinucci, buon pomeriggio a tutti.
6: Vabbè, tu vieni già dalla mattina, quindi hai fatto il buongiorno, sì, adesso sì, il buon pomeriggio con tutta
7: Non vi liberate.